0: soldi, mi aspetto un ragazzo giovane con prospettiva e che abbia dimostrato di saper segnare, anche non un nome di grande grido, guarda che, perché Ken, ricordiamolo, arriva alla Fiorentina dopo una stagione da zero gol,
1: sì,
0: quindi
1: tutto l'anno.
0: Ma quindi non battezziamo tutto sempre prima,
1: ecco. Vabbè. Dodò a Jimenez gli dà tre giri, forse. Jimenez ha un piede più efficace, ma la corsa e la tecnica delle donne meno si rinasce. Questo è Duccio da Firenze.
0: Abbastanza d'accordo.
1: Francesco da Milano dice: non penso che Gasperini voglia Chiesa dopo tutte le infamate che ha tirato.
0: In
1: questo
0: effetti,
1: è vero.
0: Sì, ci
1: la
0: belva
1: deve stare nel recinto insieme a Loreto e basta. Grande Dimitri, ora ci fanno anche Palladino CT. Francesco da Firenze,
0: no, non ce l'hanno. Questo ardire che sarebbe la giocata, ma tanto la
1: Kulusevski come sarebbe secondo voi,
0: non
1: Raul
0: male.
1: da Valencia?
0: Guarda, l'altro giorno ho letto un dato macabro.
1: Un anno senza giocare?
0: Il dato macabro non lo dico perché era veramente macabro. Lo dico, non lo dico? Era un po' macabro.
1: Macabro è molto, una parola forte.
0: Nel senso che l'ultima
1: cerca
0: partita
1: di dargli
0: Allora, hai presente, no? Purtroppo il giocatore, ex giocatore del Liverpool e della nazionale
1: Chiesa?
0: Portoghese è morto incidente,
1: sì,
0: Diogo Jota,
1: sì, sì.
0: Ha giocato più tardi lui una partita rispetto a Kulusevski.
1: Vabbè, vuol dire che è tantissimo e non gioca. Potevi anche
0: ho letto questo dato,
1: ho detto che è più di un anno che non gioca. Potevi anche
0: sì, però vabbè. Io ho letto questa cosa e ho detto cavolo, insomma, a me Kulusevski piace, però è da tanto che non scende in campo.
1: Bisognerebbe constatare le sue condizioni atletiche. Pavlidis mi piaceva di più, ti dice Gabriele.
0: Io però Gabriele mi ha seguito, mi sa,
1: credo che te lo
0: Chiara, Pavlidis e tre, io avevo detto facciamo la coppia Pavlidis tre soldi, uno più esperto, uno più fresco.
1: Vabbè.
0: Pimpante.
1: Moise via, non segna, insulta i parrucchieri di tutta Europa, ha ragione Dimitri, prendiamo tre soldi. Paolo da Milano,
0: grande,
1: vedi, comunque c'è anche chi è dalla
0: i tre soldiani ci siamo.
1: Vabbè, per
0: forza.
1: Volte tre soldi, non sta parlando di uno scarso, però,
0: però
1: vale,
0: non è
1: costa
0: un nome
1: 30 milioni.
0: No, dei primissimi,
1: però ragazzi,
0: che
1: tra Pellegrino
0: meno.
1: E tre soldi, ragazzi, c'è differenza.
0: Infatti,
1: se te mi dici, sì, ho capito, però se te mi dici, do via Ken per la punta titolare della nazionale X, forte, allora ti dico, pensiamoci per tutto quello di cui abbiamo parlato.
0: Certo,
1: se però il mio pensiero deve essere, si dà via Ken perché, con tutto il rispetto e la fiducia che ho in Paratici, Paratici ha battezzato Pellegrino il migliore attaccante dei prossimi 10 anni, dico aspetta,
0: qualche
1: aspetta,
0: dubbio
1: aspetta,
0: mi viene, sì, anche a me.
1: Dimitri,
0: però
1: guarda,
0: per dire Dovbyk, già io su Dovbyk lo chiamo sempre un inciampone da 15 gol all'anno.
1: Guarda, questo è bellissimo, posso leggerti
0: come
1: questo,
0: no,
1: Riccardo
0: no.
1: Dice Dimitri, guarda che il pallone è quello tondo, tre soldi al posto di Ken, meglio tu vada a vendere Materassi,
0: va bene.
1: Lingua ce l'hai, ha
0: va
1: detto.
0: Bene Riccardo, dai, mi ha detto Pietro che non devo dirvi dove dovete andare voi.
1: E se Fabione facesse la sorpresa riprendendo Vlad se dà via Ken,
0: bello, lo bacio, dov'è? Dusan Vlahovic, portatemelo qua.
1: Anche perché andavo via perché non gli hanno rinnovato il contratto a 10 milioni.
0: No,
1: quindi,
0: è andato via perché ci ha dato 80 sberlone. Oh, nel senso,
1: no,
0: Vlahovic diceva, no?
1: No, io dico adesso, potrebbe lasciare la Juve perché nel parlare del rinnovo non gli hanno dato 10 milioni e lui si aspettava.
0: No, da quel punto di vista non è arrivabile.
1: Buongiorno ragazzi, io sto costruendo il carro Hondur, salite ora perché lo chef sta cucinando e poi non ci sarà più posto. Leggo, non si è firmato, ma leggo dal Jerry
0: è dall'anno scorso, però che è sottoscritto traina come un elefante con questo carro, quindi t'accolgo, ma il carro Hondur è roba mia.
1: Franco dall'Alto Vicentino, va benissimo anche Pellegrino con la forza di questa squadra, convinto te, convinti tutti. Gli unici più forti di Ken sono Oyarzabal e Icardi, puoi provare tre soldi come scommessa, gli altri sono peggio. Questo è l'ore,
0: mi piace Oyarzabal, non vedo perché debba venire qui a fare il centravanti, lui è un trequartista, nella Spagna fa il falso 9, ma la Spagna è la Spagna e non è la Fiorentina, la Liga è la Liga.
1: Bravo.
0: E non è la Serie A.
1: Bravo.
0: Grazie.
1: Ma tre soldi costa poco, la battuta di Aliataf. Senti Dimitri, ma perché non tu ci porti da solo a Como, che è anche un bel posto,
0: e
1: se poi devo sentire che tre soldi è il sostituto, vabbè, ma dall'estimatore massimo di Palladino, quest'anno tutti i più grandi club hanno fatto a schiaffi per prenderlo, cosa ti vuoi aspettare?
0: Chi
1: questo è Ivan. Vabbè.
0: Contento te, contenti
1: bene,
0: tutti.
1: Vedi, queste sono le risposte che mi posso aspettare. Prendere Pellegrino per Ken è come pulirsi il di dietro prima di averla fatta, sogno tre soldi. Questo è Tommy.
0: Vedi, però chi era Ivan, ma lo vedi quanti
1: bene,
0: siamo i padri.
1: vedi, Nicola da Venezia. Buongiorno ragazzi, ma Icardi lo porterei subito a Firenze, un paio d'anni che ci porta in Champions e poi ciao.
0: Icardi,
1: non lo so, 93, Icardi. Però l'anno scorso ha fatto quasi 20 gol. Sì, però è tutto pazzo anche lui, un altro pazzo scatenato.
0: Ah, però vabbè, è meno pazzo di Ken, sembrerà incredibile, ma Icardi è meno pazzo.
1: Se si mette sulle, se si mette sulla bilancia, non lo so.
0: Per me, guarda, ti sorprenderà
1: dalla
0: casa. Ti sorprenderà, ma
1: sì, perché finita la storia con Banda, ora è tranquillo.
0: È diventato un santo, gli dà due giri, come
1: allora anche lui va in chiesa, quindi
0: prima. Sì, dalle croci di Calenzano,
1: qualcuno, Simone dice, ma dai, almeno Dimitri è simpatico e ci fa sorridere, quindi vedi, almeno la componente simpatia ce l'ha.
0: Qualcosa.
1: Simone dice, a me basterebbe Bakayoko a destra e Chiesa a sinistra, Ken punta, questa
0: belli,
1: è il suo
0: belli,
1: idea
0: belli, così saremmo belli,
1: bellini, sì. Dimitri, l'altro giorno la Roma ti ha ascoltato quando parlavi di tre soldi, questo è Duccio.
0: No, ma io lo sapevo già che la Roma ci fosse, infatti è anche
1: non
0: per,
1: gliela fate a Dimitri,
0: è anche per gabbare la Roma che voglio tre soldi, quel frizzore di gabbare la Roma, no dai, ma come provereste una grande emozione,
1: quello sempre, però l'ultima volta che si è fregato la Roma
0: Beltrana, lo so, stavi
1: non so come è andata
0: per dirlo, l'ultima volta è andata benissimo, ma non molliamo.
1: Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo dire due cose veloci.
1: Vai.
2: Tutto, volevo rispondere a Matteo che lui si firma Matteo di Firenze, ma non è di Firenze, ecco. Lui è Matteo da Firenze. Lui di Firenze, di Firenzino non ha niente. Poi lui dice a noi siamo una barzelletta, quando lui in realtà è una caricatura, perché lui è un omino piccolino nascosto sottoterra in una terra straniera
0: che
2: tira fuori il capino dopo 30 anni, quant'è che come non si vedeva, e ti viene a dire questa cosa qui, abbi pazienza, ma te sei una caricatura, ma non per scherzo, che davvero
1: vai, poi
0: dal tuo racconto perché, sembrava più una tappa.
2: Sì,
0: però va bene, dai.
2: Bravo. Sottoterra, sotto le foglie per
0: bravo. Bravo.
1: Bene,
2: e poi volevo dire un'altra cosa. Per quanto riguarda Ken,
0: sì,
2: non è che siamo soltanto noi a decidere. C'è un direttore sportivo che ha fatto un centrocampo in questo momento Fagioli a Taulai. Secondo voi uno che è abituato a sedersi a tavola e mangiare così prende un cliente davanti da meno? Se lui ha fatto un centrocampo con tre giocatori di questo livello, è presumibile pensare che i tre davanti saranno più forti.
1: Sì, presumibile, non certo, presumibile, però presumibile.
2: I 9 e l'11 sono più forti di 4 e dell'8. Abbiate pazienza.
1: Beh,
2: no?
1: Diciamo così.
2: Io mi fido.
1: Sì, certo, Stefano. Diciamo così. Tu hai detto una parola che è sacrosanta, che è presumibile.
0: Esatto.
1: Anche io presumo che davanti all'acquisto di due centrocampisti da 50 milioni, quindi 25-25.
0: Verrà venduto Fagioli.
1: No, lascia perdere. Io stavo dicendo un'altra cosa.
0: Io lo presumo.
1: Presumo che in attacco si faccia almeno un investimento simile per un esterno, questo anch'io lo presumo, detto questo i fatti dovranno darci trasformare la presunzione in realtà, vedremo, certo c'è più fiducia di un mese fa, questo si può
0: senza
1: dire
0: dubbio.
1: Ciao Stefano, grazie,
2: ciao.
1: Allora poi Nusa, Bakayoko, tre soldi, Champions si arriva, questo è Lorenzo,
0: lì si va a far male a
1: Icardi diversi. Subito l'abbandono è il problema, questo
0: ma
1: dice Gianni,
0: stanno mica più insieme ragazzi.
1: Dimitri sempre al era il problema.
0: Ah, era.
1: Dimitri sempre al posto di Benvenuti, questo
0: no,
1: Ezio Gol, detrattore di Benvenuti.
0: No, Benvenuti ha assolutamente tanti motivi per venire qui la mattina a parlarvi, altro che.
1: Ragazzi, ma dopo il come hai fatto tutto te, io non c'è bisogno di difendere
0: esatto,
1: Benvenuti.
0: L'ho fatto io.
1: Ragazzi,
0: stavolta.
1: Ma dopo il commento del fratello di Ken e le mani 5 giunte, non si sa,
0: cinque,
1: l'altro giorno, Tolo è ha passato 20 minuti a trapanarmi
0: a
1: le palle con questa cosa delle emoji. Eppure,
0: ma perché Tolo è boomer,
1: è
0: boomer.
1: Però dice, cosa ne pensate? Anche le parole del mister ieri, io penso che sia tra i cedibili, devono trovare a chi venderlo.
0: Sì.
1: Io non mi stupirei se da un momento all'altro parte una bambola e lui prende l'aereo e si leva da tre passi. Non
0: io,
1: mi stupirei.
0: Io sarei felice.
1: Non mi stupirei.
0: L'ho detto.
1: Questo
0: c'è
1: un altro discorso. Io parlo di giornalismo,
0: nel senso che
1: i pezzi del puzzle portano lì.
0: Banalmente quando Paratici in conferenza ci e vi dice io l'ho già venduto una volta, ma credetemi che gli sia scappata, dai, e se gli è scappata vuol dire comunque qualcosa.
1: Dipende da cosa serve a grosso, credo serve una punta che sa reggere il pallone e fare salire la squadra tipo Pinamonte a Sassuolo, tre soldi non lo fa, meglio Lucca,
0: no, però aspetta,
1: che già a scriverlo
0: aspetta,
1: mi viene da ridere.
0: Aspetta, però
1: Babbo
0: tre soldi
1: Viola
0: comunque è 1,85, non è che proprio un bambinetto magrolino può ancora svilupparsi, su questo non sono tanto d'accordo, è un centravanti,
1: rischio di dire una bestia. Bologna, questo è Paolo Firenze Bologna, ma penso che con due esterni di alto livello, tipo Bakayoko e Bernabé, che se Bernabé non è un esterno, non mi scandalerei di trovarmi piccoli titolare se vendono Moise. Però io l'ho detto, se i due esterni sono forti, la punta ha un valore non inferiore, ma è meno importante di quando quanto era Ken per i giochi di Palladino.
0: Se i due esterni segnano tanti gol.
1: Certo. Quindi se hai,
0: perché se sono assist man, allora mi ci vuole la punta forte.
1: Guarda l'anno scorso, Berardi e Lorientè fanno 10 gol a testa, sono... più 10 Pinamonti, certo, e quello è per il Sassuolo quello che serve.
0: Quello sì, ma se invece avessimo degli assist man, lì volevo diciamo portare il discorso, allora no, la punta forte mi serve. Perché gli assist li devo convertire in gol. Quello volevo dire.
1: Siete troppo forti. Con Pietrone Dimitri si è elevato ogni filtro dalle discussioni. Ma noi infatti i filtri ci fanno cagare.
0: Noi abbiamo due difetti, allora, siamo schietti.
1: Poi il mio sogno è Youssoufa Moukoko.
0: E tra l'altro ne ho un po' perso le tracce. Mica mi ricordo dove è finito Moukoko.
1: Che cosa alzi le mani? Te,
0: ho però in mente che un 3 anni fa uscì uno scandalo in Germania sul passaporto e sulla reale età di Moukoko.
1: Quindi c'ha 40 anni?
0: Chissà che non sia stato anche quello che lo ha un po'.
1: Gioca al Copenhagen.
0: Sì,
1: in effetti
0: Dortmund.
1: La faccia non è da un ventunero.
0: Era del Dortmund, era una grande promessa, ma poi uscì uno scandalo e credo l'abbia toccata
1: Moukoko.
0: Questa cosa.
1: Sì. Si dice Moukoko, credo, Moukoko, no?
0: Sì, sì.
1: Allora, da un Moukoko all'altro, due audio.
0: Dos. Arrivano.
3: Ma com'è Olai? Appena entrato, palla a me, colpo di tacco, ma capo fa go a Ken. Questo è un ragazzi.
4: Chi critica Ken e piccoli oggi non capisce di calcio.
0: Oh vai.
4: Sono, escono da una settimana di preparazione, da carichi pesi.
1: Lui parla
4: non
1: dei gol sbagliati.
4: Molto più difficile, il fisico gli ci vuole più a entrare in forma. Vedrete che se si tengono tutte e due si fa un bel campionato. L'anno scorso è stata sbagliata la preparazione e hanno giocato tutti male. Io credo tanto in piccoli. Samuele da Tavernuzzi.
0: Io no.
1: Bene,
0: Samuele.
1: Però Samuele
0: però,
1: è lecito.
0: Vabbè, una buona.
1: Io ho detto prima: se la Fiorentina ripartisse piccoli Ken come coppia di alternativa, io non sarei dispiaciuto. Quindi
0: io
1: figurati.
0: Vabbè, però sono opinioni personali.
1: Allora, abbiamo anche Walter in linea. Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao.
5: Buongiorno Pietro, buongiorno ragazzi. Io non riesco a capire su Ken come si fa a disprezzarlo così, sento certe cose. Per carità, rispetto tutti, io lo sai Pietro che io rispetto tutte le idee, rispetto anche quello del collega tuo che sta vicino a te, che non ricordo mai.
0: Dimitri, io lo mando al Como, ce lo accompagno io. Ma se voi siete convinti che l'anno scorso ci siamo portato bene, allora.
5: Secondo me, ragazzi, ci vuole già un miracolo alla Paratici per sostituire Ken, ve lo dico subito. Poi non capisco. Tifosi che telefonano e dicono: ma Ken 25 gol, poi l'anno dopo che ha fatto? Ma l'anno dopo, ragazzi, ma non ha giocato, ha segnato 9 gol. Per me ha fatto il dovere suo, nel senso ha giocato 15 partite e ha segnato 9 gol.
0: Ma non è mica vero,
5: ma non è mica vero
0: il dato che hai riferito. 15 partite non l'ha fatto.
5: Ragazzi, lasciatemi dire pure un'altra cosa. Il fratello, no, ma come ascolto io Radio Firenze Viola, come ascoltiamo Lady Radio, anche il fratello avrà ascoltato Radio Firenze Viola. Sentire tutte queste cose è che la cosa va capita, nel senso che si è sentito ferito pure lui.
1: Sì, Walter, scusami, su questo ti stoppo solo per dirti. Walter, scusa, ti ascolto con attenzione, ti ho lasciato, hai visto, poi Dimitri è più fumino. Però sul fatto che Giovanni Ken ascolti qualsiasi cosa sul fratello e guadagna 5 milioni di denti l'anno, anche chi se ne frega.
5: Ma una cosa umana, ragazzi.
0: Allora è umano anche chi lo vuole vedere con un'altra maglia dopo i comportamenti che ha avuto.
1: umana anche quello, questo è vero.
5: No, secondo me non è così, è una cosa che un ragazzo sente il fratello in quel modo, qualsiasi persona lo farebbe, ragazzi, parliamoci chiaro, umanamente parlando, qualsiasi persona si sente ferita se sente un fratello.
1: Sì, ho capito cosa dici, va bene,
5: io la vedo così.
1: Ok, Walter, ti ringraziamo, ti salutiamo, ciao Walter.
0: Ciao, io non sono d'accordo.
1: Va bene, ma infatti è la sua versione, assolutamente opinione personale, anch'io sono in disaccordo con tante cose che ha detto Walter, ma insomma questo,
0: ma ci mancherebbe,
1: però noi come sempre si fa parlare tutto, volentieri come sempre. Allora, Panichelli, si vuole Panichelli.
0: È rotto, ragazzi,
1: anche se è rotto.
0: Vuole Rotti, però.
1: Dimitri, attiviamo il partito Kulusevski, per favore.
0: Cerchiamo prima però di capire come sta, se abbiamo rassicurazioni lo lanciamo, non vi preoccupate, è una promessa.
1: Poi Roberto ha la preoccupazione che nelle partite amichevoli in Inghilterra non vedremo per precisamente il 4-3 di Grosso, perché gli esterni non ci saranno.
0: Si è detto tante volte. Però
1: ragazzi, ieri io ho visto alcune cose che mi hanno fatto capire come vorrebbe giocare.
0: Esatto, quindi un'idea la vediamo.
1: Pressing
0: già,
1: diciamo, sulla tre quarti avversaria, riconquista della palla molto rapida, palla in verticale, scambi tra esterno, diciamo più esterno difensivo ma più offensivo, quindi Dodò che libera la punta con la palla dentro, perché l'ha fatto 5-6 volte per Piccoli, poi Piccoli nell'occasione principe non è riuscito a fare gol, ma mi sembra che sia, alcune cose siano abbastanza chiare, meno regia diciamo portata con la palla portata dal play, è una regia più roteante che si fa, si alterna grazie alla qualità dei giocatori in campo.
0: Su questo avere un centrocampo come quello che sta
1: nascendo
0: è quello
1: che serve,
0: aiuta,
1: certo,
0: aiuta,
1: però ecco, guardiamo alle idee ora,
0: per ora
1: tanto
0: sì,
1: è
0: anche
1: quello.
0: Ai risultati non serve a niente, ha ragione Pietro, guardiamo i concetti, su cosa stanno lavorando. Cioè,
1: quando si inserisce giocatori forti queste cose vengono automatiche.
0: Ragionare sui gol sbagliati da Tizio Caio, sui gol segnati da Tizio Caio contro il Gubbio al 22 di luglio.
1: Ma chi sono Tizio e Caio?
0: Piccoli,
1: due audio.
6: A proposito di centrocampo, vi vedo tutti dubbiosi sulla tenuta del centrocampo Laïf Hajory. Allora, io vi ricordo che era l'anno scorso 32 partite, 8 ammonizioni e un'espulsione.
0: No, ma è rozzioso.
6: È una fase difensiva.
7: Ragazzi,
0: è il più interditore.
7: Io sono d'accordo con Pietro, di Mandragora ne farei tranquillamente a meno. Però se il centrocampo dovesse rimanere questo che dite voi, con Torsved dentro e tutti gli altri fuori, e il solo Ulai in grado di fare il play basso, che tra l'altro non è manco proprio il suo ruolo puro, lui gioca o nei due di centrocampo,
0: sì,
7: o mezzala, comunque proprio play non è, diciamo, sarebbe troppo poco solo un play e tutte mezzale di inserimento, secondo me o tieni Fagioli o tieni Mandragora, uno di due va tenuto.
0: Per me è vero, ma dimentica anche l'amico Ndur, perché in tutti i tridenti non sento mai Ndur, che invece per me avrà il suo posto.
1: Allora, Yuri Daccampi vorrebbe riprendere Salah, ovviamente.
0: Non si può extra comunitario, fermi.
1: Perché non è possibile.
0: No, Salah proprio non si può.
1: Complicato perché non è possibile, stavo dicendo.
0: Non è che complicato, è impossibile. No, perché l'ho già sentito dire tante volte.
1: Ma da chi? C'è tanta gente che vuole Salah,
0: dagli ascoltatori.
1: A parte che anche prima arrivasse Ulai sta trattando per un ingaggio da 12 milioni.
0: Ma dice al Besiktas poi non ci va.
1: Ho capito, ma stava trattando a quelle cifre.
0: Saranno delusi i fan dell'allenatore più forte nella storia del calcio che è andato a allenare il Besiktas.
1: Ti do una notizia, non ti sopporto più nemmeno io. Facciamo una raffica di messaggi, anche perché tra poco dobbiamo lasciare cuffie e microfoni a Fabio Ferri, perché c'è la conferenza stampa di Jimenez, e quindi dai, con un bel treno.
0: La ficozzo.
8: Ulai. Si dice Ulai, no sì. Ulai.
0: Chi l'ha detto?
1: Io avrò messo la scappata due volte. Vai, ragazzi.
8: Ulai.
9: Ciao, d'accordo che Torsped non cambia nulla, ma per fortuna quest'anno è un anno zero. Quindi stanno arrivando giocatori molto più forti mediamente a centrocampo rispetto agli anni passati. Mandragora non sarà titolare né all'inizio né a metà campionato, ma farà le sue 20-25 presenze, alcune da titolare. Ma quest'anno, per fortuna, è un anno diverso. Mandragora non sarà titolare.
0: Ma chi l'ha detto?
9: Né ora né a dicembre, perché la squadra è più forte.
0: No. Ma chi l'ha detto che Mandragora
8: sarà titolare?
1: Lui l'ha detto.
0: Ah, ok.
8: Meglio lo Mandragora e Tolve, ma anche il Non Dure, molto più concreto.
10: Buongiorno, Scusami Dimitri, ma dato che tu dici Mandragora, levando i gol che ha fatto e effettivamente hanno contribuito tanto alla salvezza della Fiorentina, mi dici altre caratteristiche sua a livello di centrocampista che ha Mandragora buone per tenerlo? Anche in più di Tosbet, levando i gol, ma in sé per sé come centrocampista, lui che caratteristiche ha?
11: Buongiorno, io sul caso Ken sono molto combattuto. Da un lato sarei per darlo via fidandomi di Paratici, viste le problematiche del ragazzo, dall'altro non dimentico che per arrivare a un centravanti di livello siamo dovuti passare da Kwame, Boateng, Piontek, Cutrone, Kokorin, Cabral, Beltran, Zola, Dzeko, Piccoli e Jovic.
1: Lui. Ora faccio
11: e quindi mi fa molta paura.
1: Una precisazione.
11: David.
0: Allora, posso fare due risposte?
1: Sì, rapidissimo perché dobbiamo chiudere tra poco.
0: Caratteristiche di Mandragora, ragazzi, che vuol dire caratteristiche?
1: Da centrocampista.
0: Cosa volete? Il play? Non è un play Mandragora.
1: No, lui
0: ma
1: dice
0: è un
1: in cosa è forte a parte gol.
0: Tira da fuori, si inserisce, secondo me non è malissimo neanche a organizzare i tempi di uscita. Dove non è tanto forte? Nella fase di non possesso. Lì, nonostante venga visto come un mediano, per me Mandragora è molto difettoso. Sui gol, e mi ricollego alla chiamata di prima, di Ken, dice comunque Ken ha segnato. Allora, dato che ha citato Cabral, tra i nomi che non sono andati bene, chiedete scusa, Cabral ha fatto 18 gol nell'unico anno che ha giocato.
1: Chiedi scusa
0: Ferri. Chiedete scusa allora a Cabral che l'avete infamato. Se ci piace tanto Ken dopo l'anno scorso, allora eravamo pazzi di Cabral e dei suoi 18 gol giocando mezze partite lui e mezze Jovic. Quindi che si fa? Si dà un po' di valore ai numeri ogni tanto e non solo alle simpatie, o si continua ad andare a simpatie? Credo è la risposta, purtroppo, di saperla già, caro Pietro Lazzarini.
1: Allora
0: siamo arrivati praticamente, ma sono certi strani dalla regia, non riesco a tradurre
1: il tempo di leggere qualche messaggio.
0: Ce l'abbiamo?
1: No, neanche.
0: No,
1: va bene, allora non ce l'abbiamo, si deve chiudere perché c'è Jimenez, arriva
0: tutto
1: prima di noi.
0: Chiudere
1: precedenza
0: tutto.
1: Jimenez, anzi precedenza a Fabio Ferri e Tommaso Borghini per Viola Amore Mio con Jimenez. Noi, in quanto chi si compra, ci ritroviamo domani mattina alle 10, in quanto me personalmente, io medesimo, mi trovo anche alle 7 domani mattina, così almeno io ve l'ho detto, torno e fate una scorpacciata, cazzi vostri, ora mi pigliate tutti i giorni 4 ore al giorno, perché ci sono poi anche sabato. Grazie a Dimitri Conti,
0: grazie
1: sempre aizzatore di
0: un
1: folle,
0: un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito
1: e neanche a Tonelli,
0: neanche
1: che applaude.
0: Dai,
1: grazie,
0: Marco Tonelli,
1: grazie,
0: grazie a Fabio
1: avanti
0: Ferri,
1: tutta,
0: che è il numero uno.
1: Avanti tutta, ciao.
12: Radio Firenze Viola. È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Analisi, curiosità.
14: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per
13: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
15: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
16: Ci siamo, le 16:04 minuti, Radio Firenze Viola, inizia Nick and Nick, la trasmissione di calciomercato e solo sul calciomercato dalle 16 alle 17 con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
17: Buon pomeriggio. Eccoci qua, ben trovati anche a Marco Tonelli che in regia non mi ha già preso il ridere oggi.
16: Perché?
17: Perché c'è una novità.
16: C'è una novità.
17: C'è una novità importante, perché dopo il gioco da tavolo c'è anche la canzone.
16: Com'è che fa? Intona.
17: Smentisci tu che smentisce lei, che smentisce me, che smentisce voi. Mon amour.
16: Bella, bella.
17: Mon amour.
16: Mi ricorda qualcosa? Un
17: sì, Annalisa. Sì, esatto.
16: Ah, Annalisa, ok.
17: Sì, Annalisa, cioè, l'ho chiamata per sapere se potevo intonare questa cosa.
16: Sì, perché poi è plagio, quindi
17: sì,
16: insomma.
17: Sì, quindi
16: c'è
17: l'ho chiesto a Annalisa, d'altra parte insomma siamo in buoni rapporti.
16: Perché ti era arrivata l'ennesima smentita,
17: no,
16: lo sapevi?
17: No. Tra l'altro Garnacho
16: sì,
17: ufficiale
16: sì.
17: all'Aston Villa.
16: Sì.
17: Sarà ufficiale?
16: E però non l'avevano smentito Garnacho.
17: No, però Garnacho non l'aveva smentito, davvero.
16: Era l'unico praticamente che non avevano smentito.
17: Dobbic che non hanno ancora smentito. Parliamo un altro po'.
16: E poi appunto non potremmo mettere nemmeno più lui.
17: Naturalmente YouTube, il titolo di YouTube che è la cosa più importante.
16: Sì, è il seguente. Situazione Ken, il punto.
17: No,
16: a parte che io non avevo messo questo, scusate, ma hanno boicottato. No, ma hanno boicottato.
17: Nel frattempo Tonali.
16: Questo è il titolo di ieri, ragazzi.
17: Cioè, situazione Ken, il punto. Ma che è possibile che questi ragazzi siano proprio così?
16: Questo è il
17: questa
16: titolo.
17: È colpa di Cherubini. Vai, vai.
16: Ken al passo da Dio? Punto interrogativo.
17: Che questa è una bella domanda. Cosa, ma insomma. E io ti smentisco, resta.
16: Cioè?
17: 100%. Esatto, infatti devo smentire.
16: Okay. È il gioco che smentisci tu, ok. Smentisci tu. Quindi vinci te praticamente. Eccoci. Vabbè, tanto.
17: Ora è arrivato, ora c'è il concerto, devi dire. Stasera
16: da domani,
17: la FIBA.
16: Da domani
17: stasera
16: questo c'è Piano
17: Perù. Ieri c'è la Pirati dei Caraibi. Home field review.
16: Vai, sentiamo.
17: Home field review. Le perle di Tolone, che fatica. La moda di Milano.
18: 23 luglio, vacaciones. Home field review, dici?
16: Ma che fai con gli occhiali?
17: Era valido? Senti, no, la partenza domattina ce lo puoi dire a che ora? Almeno si manda fotografi.
16: Annuncia così le ferie, direttore.
17: Sì, sì,
16: eh?
17: A che ora vai via domattina?
18: Molto presto, c'ho il traghetto alle 10 dal Livorno.
17: Partenza venire a Firenze, cioè quindi linea di massima.
18: Devi arrivare due ore prima, vorrei arrivare alle 7:30.
17: Quindi secondo te alle 7:30 se qualcuno si fa vedere sulla Fipilia?
18: Dovrò chiamare l'ACI per capire se questa perturbazione partita da Parma potrei lasciarmela alle spalle all'incirca all'altezza di Ponzacco.
17: Sono un po' preoccupato, da questo.
18: Pronto, ACI? ACI? Che strano, è caduta la linea. E poi niente, alle 8 sto lì un paio d'ore e poi comincia questa lunga navigata, Olbia, 17:30, 3 ore fino a Cagliari, insomma, domani prima delle 9
17: allora,
18: non arrivo.
17: Rispetto diciamo ai compleanni della zia di Nicco, dove naturalmente i partecipanti sono sempre fino all'ultimo 4 più 3 di bonus, voi sarete 6 più 3 oppure diciamo senza
18: 6
17: bonus?
18: Più 3. 6 più 3.
16: C'è anche la recompra?
17: C'è anche la futura rivendita su, sugli adulti oppure avete lasciato un margine per la percentuale?
18: No, però credo che la sera che si fa il porcedu dice viene anche Icone.
16: Senti. Volevo dire, ieri dopo l'ennesima smentita, insomma, c'è stata questa produzione musicale che a quel punto è diventata virale, no? Ovvero Shake, hai sentito prima?
18: Ieri hai detto avete detto qualche bischerata.
16: No, tutti i giorni.
18: Ieri parlavate in Nicosia, dove vi ricordo io sono stato.
16: Vuoi sentire?
18: Se ne è prese anche due. Fammi sentire, Osanta.
17: Smentisce lei che smentisce. Me che smentisce te che smentisce noi. Mon amour.
18: Mamma mia, pensa che distanza c'è tra Annalisa e Ceccarini a livello vocale, ma anche a livello estetico.
17: Però volevo dirti che questo l'hai inallegato al gioco. Il canta tu del Cecca con lo smentisci tu.
16: Sì, c'è il karaoke insieme.
18: Eccolo qua, smentisci tu e prossimamente anche l'espansione.
17: Sì.
18: Che sarà domande di calcio.
17: Sì.
18: Solo domande
17: però,
18: di calcio.
17: Però ti vedo mentre noi siamo gioverelloni sull'argomento, ti ho visto un po' venato. Però posso dire non benissimo Fabione nostro.
18: La forma, ve l'ho detto prima.
17: Anche
18: la forma
17: l'espressione non benissimo.
18: Vero? Basta star sereni, di queste cose non vogliamo parlare, fermo restando, un calciatore non convocato in nazionale, la domanda ci sta ed è una domanda di calcio.
16: Che poi posso dire, io capisco che ormai il giocatore sia un soprammobile, no? Risposte banali, inutili.
18: Dopodiché può parlare anche lui.
16: Può parlare anche lui e dire
18: dici,
16: no, non rispondo. Certo.
18: Ma sai, spesso ai calciatori gli piace più il post su Instagram.
17: Mi raccomando, Tolo, ti auguriamo buone vacanze e mi raccomando,
18: mando le fotine da sott'acqua.
17: Bravo, perché quelle quando anche voglio dire diciamo non si lavorava insieme io ti seguivo
18: già
17: sempre,
18: le mandavo
17: facevi quei report fotografici soprattutto la barriera corallina di Livorno
18: alla Dispoli ero alla Dispoli
17: sembrava fosse a Rovezzano
18: questa sera si chiude si sparacca tutti a Dispoli
16: volevo dire una cosa
18: mi mandai via
17: quanti siamo in questo momento su YouTube
18: benvenuto
17: l'ho sbagliato poi tra l'altro
16: adesso è giusto benvenuto nel nostro canale YouTube 74 scusate abbiamo appena iniziato
17: vabbè.
16: Continua a fare i tuoi post
17: iscriviti
16: polemici te fai i post in generale su Firenze Viola
18: sì
16: dico.
18: Assolutamente sì.
16: Capito
18: ce ne sarà forte. Anche un altro in queste due settimane guardate bene la foto
17: posso chiederti
18: di
17: se
18: posso andare via
17: il 10 tornerai oppure c'è la possibilità che tu diventi addetto stampa del Cagliari
16: ma perché in Sardegna
17: sarebbe male un Pietro Raccardi nostro la smentisco anche questa?
18: No, io poi la Sardegna la amo profondamente.
17: Lo so, però secondo me te sei anche da Sharm el Sheikh.
18: C'è un mare incredibile.
16: Vabbè, possiamo
18: si
16: iniziare.
18: Mangia una favola. E senza che nessuno si offenda, ma c'è anche delle donne bellissime.
17: Per chiudere la parentesi, c'è una domanda importante da fare.
16: Certo, ci mancherebbe.
17: Diccelo sinceramente solo, perché questa domanda è seria, non è una bischierata. Il pesce più grande che hai incontrato nelle tue immersioni?
18: Squalo balena.
17: No, ma è vera?
18: Sì.
17: E dove l'hai incrociato?
18: Alle Maldive.
17: Era fuori zona allora?
18: No, no, ci sono. Gli squali balena. Bellissimo.
16: Sì, era fuori zona.
17: Squali
16: caspita,
17: balena.
16: Guarda lì.
17: Squali balena.
18: Tanta roba, ma sono
17: come una balena, sono 7-8
16: ma
17: metri.
16: È 10 metri di pesce.
18: È una roba.
17: Vabbè, era una fiocina.
18: Sono i nomi. Però sono i nomi. Non voglio fare il fenomeno. Sono i nomi. Stavo fortunato a vederlo perché ti becchi più che altro di.
17: No, che poi sarà una profondità, insomma, abbastanza importante.
18: Anche la manta, anche la manta quando ti viene incontro.
17: E a che profondità l'hai incrociato lo squalo balena?
18: Ventino.
17: Eh beh, sono 20 metri, 25 metri. Vabbè, come

0: detto che è Ken al passo da Dio. Perché? Perché abbiamo capito soprattutto in queste ultime ore che non soltanto Ken è tutt'altro che incedibile, ma che stanno facendo, insomma, passi avanti per cercargli una soluzione.
1: Io credo che loro abbiano imboccato la strada, la strada che potrebbe portare a una cessione di Ken. Secondo me c'è, ancora non siamo, probabilmente siamo appena all'imbocco, come ho detto due istanti fa, non siamo ancora entrati dentro la carreggiata giusta e non siamo nemmeno arrivati, diciamo così, nel posto giusto, che è quello del traguardo e dell'arrivo. Siamo solamente all'inizio, ma il fatto che si comincia a parlare del futuro di Ken, anche se ancora non c'è un'offerta ufficiale, mi fa pensare che qualcosa potrebbe muoversi. Questo non significa che andrà via al 100%, però girano già alcuni nomi di attaccanti centrali che potrebbero rappresentare anche il post Ken.
0: Sì, uno dei quali a questo punto non sarà più Luca, secondo quanto ci fanno filtrare.
1: Però Luca non ha un problema grosso per quanto riguarda, voglio dire, la caviglia, quindi se il problema fosse relativo alle condizioni di Luca, questo non è un problema, però loro dicono che non arriva e quindi... nonostante insomma l'abbia cercato,
0: non
1: va
0: ci
1: bene
0: fidiamo.
1: Lo stesso.
0: Sì, sì, esatto. Vabbè, poi leggiamo qualche messaggio. Ci scrivono: dopo i colpi di mercato dietro non possiamo prendere i brocchi, sti brocchi per completare la squadra. Io non so a chi si riferisca, però, Lorenzo, con questo suo brocchi dietro. Forse Joao,
1: cioè,
0: Mario.
1: Ragazzi, se siete così abituati a tutta, non è che la Fiorentina può fa tutta. Mi sono interrotto. Anzi, mi sono incantato. Tutta qualità. Qui devono fare naturalmente anche un po' di quantità, oltre che alla qualità. Che immagini ci sono? Scusa,
0: è che
1: sono
0: questa partiti. È pubblicità, vabbè, non ci
1: mia.
0: Interessa.
1: È una roba incredibile. Quanto siamo ora?
0: Secondo me manca una virgola. 92 siamo. Manca una virgola. Secondo me intendeva dire che davanti non possiamo prendere dei brocchi, visto quanto fatto a centrocampo.
1: Certo,
0: ma
1: sono d'accordo.
0: Vabbè. Alla fine chi ha detto che...
1: No, nessuno.
0: Cioè, forse intende Luca, intende questi giocatori che stiamo... Anche Pellegrino. Dovvik, per esempio, non è un brocco. Dovvik, però non c'è niente adesso di concreto.
1: Ancora no,
0: un gradimento,
1: è un
0: niente
1: giocatore
0: di
1: che potrebbe essere di gradimento. Io penso che loro lo potrebbero dare anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per cui stiamo a vedere. Tanto noi siamo qua pronti eventualmente a darvi qualche indicazione, sempre che poi non ne arriva una controindicazione.
0: Poi, allora, io leggo Lore che giustamente dice: ma lo strafalcione di ieri a cui faceva riferimento Tolo era quello di Charizard di Dragon Ball, perché io non ieri ma ieri l'altro ho avuto un lapsus, no? Perché qualcuno ha parlato di Charizard, io ti ho chiesto: hai mai visto Dragon Ball? Ovviamente ho un lapsus, perché Charizard è un Pokémon, tu sai, no?
1: Ma io francamente non sapevo né la una né l'altra cosa,
0: e vi dimostro che lo so, perché conosco anche le evoluzioni.
1: Ah, ok.
0: Sì, c'era prima, c'era, oddio, aspetta,
1: no, no, Nico, non entrare nel ginepraio, perché ora entri in un ginepraio.
0: Secondo me è Charmander, Charmeleon, Charizard, mi sa che era così.
1: Io so che c'è stato un sondaggio dell'Arsenal per lui,
0: per Charizard.
1: Sì. Poi non so perché non è andata in porto l'operazione, però l'Arsenal c'era forte in pressing, sì, fino a qualche tempo fa.
0: Insomma, era un lapsus, era un lapis, no?
1: Sì,
0: allora,
1: esatto.
0: Bella questa battuta.
1: 055 77 111 71 per intervenire con questi due loschi figuri che sono Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, per parlare del calciomercato della Fiorentina e non solo, su queste frequenze, su questa grande radio che è Radio Firenze Viola, su questo grande canale YouTube che ci ha portato adesso a 100 utenti online.
0: No, 94.
1: Vabbè,
0: 94.
1: Io ho detto 100 per arrotondare, per così.
0: Sì, tra l'altro Frank ci scrive su YouTube, dice: ma secondo me è andato in Turchia con Becao.
1: Chi?
0: Boh, non lo so.
1: Il Pokémon?
0: Può darsi. Anche hai detto lui. Che c'è l'Arsenal suo.
1: No, io di Turchia non sapevo che fosse arrivata un'offerta, ecco. Pokémon, il Pokémon in Turchia a me non risultava. Te hai avuto idea se c'era una prospettiva turca per i Pokémon?
0: Se l'hanno fatto alla zitta.
1: Ah, ho capito.
0: Sì,
1: ma le visite mediche non l'ha fatta ancora il Pokémon.
0: No, che io sappia no.
1: A me non risulterebbe, quindi. Vabbè, siamo a posto. Nel frattempo si è alzato Cherubini,
0: No, poi ci scrive Marco, questo è polemico, dice: siete tutti che volete vendere Ken, ma nessuno vi sa dare un nome per la sostituzione.
1: No, io non so dare nulla.
0: Pellegrino no, tra parentesi, giustamente. Ma allora chi pensate che venga? Mbappé, Lewandowski, Kane. Ora, ok che l'aspettativa si è alzata, direi di non Mbappé, direi non Kane, sì. Direi non Lewandowski.
1: Lewandowski sarebbe tanta roba, ma non credo ci tocchi, ragazzi.
0: Sì, posso? C'è una certa. Cioè, ora, con tutto il rispetto
1: titolo
0: per un giocatore
1: è...
0: pazzesco.
1: Aggiorniamo il titolo, Kane con Lewandowski anche no, e invece no.
0: No, per carità.
1: E invece sì.
0: Cioè, boh, allora potrei
1: sì
0: provocare. No?
1: No,
0: per me no.
1: Quindi, allora, Nico Santi dice: non sostituirei mai Ken con Lewandowski perché è un po' anziano.
0: Beh, comunque, quanto ha Lewandowski?
1: Di sicuro più di me ce n'ha.
0: 38 anni.
1: Vabbè, 38 fatti bene.
0: 37, sì, quest'anno ne fa 38. Direi che siamo...
1: Quindi, allora riprendiamo

0: Vlahovic si è risolto.
1: No, beh, quello no, no. Però. Senti, ci scrive Nicola dalla Somalia. Nicola dalla Somalia. Sì. Cioè, dopo Luca, la Fiorentina cerca altri profili con nomi di città come cognome? Grazie.
0: Potrebbe essere un'idea, no, non ci viene in mente nulla.
1: No. No, io conosco il collega del Corriere dello Sport, Adriano Ancona. Se no, mi viene in mente così.
0: Sì,
1: no?
0: Però lui non gioca a calcio.
1: No, fino a prova contraria, no. Però lo racconta.
0: Dovrebbe fare il centravanti alla Fiorentina, hai ragione.
1: Sì, sì.
0: Questa potrebbe essere un'ottima idea. Si va col primo vocale, perché Tonelli non ha lavorato minimamente ai vocali, perché sta lui facendo i vocali per
1: ne
0: noi.
1: Abbiamo?
0: Ne abbiamo, tu, Nels?
1: E allora andiamo con un vocale.
0: Non ce l'abbiamo il vocale, perché fai così tu? Non sei ancora pronto, eh? Questo è un brutto episodio.
1: Beh, allora ti leggo anche Marco dalle cure, che dice: trovo assurdo che un diretto come il Tolo non abbia un aereo privato aziendale a sua disposizione. Sarà direttore, suppongo.
0: Sì. Sì, sì.
1: Però ecco, comunque diretto direttore, in effetti un po' dispiace.
0: Però va da Olbia e poi va giù, visita tutta la Sardegna. E tra l'altro, ricordiamolo, il Tolo è stato anche alle Maldive, ha avuto una tu per tu con uno squalo. Come si chiamava?
1: Squalo, oddio, non lo ricordo
0: più nemmeno io.
1: Squalo balena.
0: Con lo squalo balena.
1: Sì, che però dice
0: che
1: Davide.
0: È innocuo, anche se è di 10 metri, è innocuo. Tra l'altro.
1: Dice Davide che non è un pesce.
0: Tra l'altro, c'è stato anche uno scambio di gagliardetti prima.
1: Tra lo squalo e Tolo. Boh. Senti, ci scrive.
0: Ma gli ha dato la maglietta di Radio Firenze viola. E lo squalo gli ha dato un pesce in bocca perché.
1: Allora, ci scrive Lorenzo. Ah, guarda, Lorenzo Ugnano dice: Nick,
0: ieri
1: piacere di averti conosciuto.
0: Grande Lorenzo. Però questa immagine di Tolo che dà la maglietta alla radio.
1: Non se ne esce.
0: Lo squalo balena che gli offre un tonno in bocca, tanta roba.
1: Allora, ti leggo un messaggio e poi andiamo con il primo vocale, vero? Simo da Vinci dice: ciao, mi spiegate di Fortini? L'anno scorso sembrava colpa di Pradè. Tra parentesi, Nova. Poi, che non gli rinnova il contratto. Ora c'è Paratici e sembra che vada al Torino. Parentesi, non al Liverpool, al Barcellona, al Bayern. Ma allora, che banda a lei? Ci scrive Simone.
0: Una bella banda. Non lo so, sinceramente, quale possa essere la soluzione di questo quesito. Però, vediamo. Io, aspetta che stavo leggendo un'altra cosa che mi è arrivato un messaggino. Attenzione,
1: perfetto. Allora,
0: quindi...
1: facciamoci fatti no. Ma è un messaggio interessante?
0: Direi uno di quei messaggi che fanno bene al calcio e che danno sempre, diciamo, delle risultanze positive. Ecco.
1: Vabbè, allora, se sei d'accordo possiamo ascoltare un vocale, così nel frattempo te, insomma, ti leggo il tuo messaggio. Vai, sentiamo il vocale.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Paolo, Firenze Bologna, dalla sua corsetta. Niente, per quanto riguarda Ken, io sono dell'idea che con due esterni di livello, e parlo di livello superiore, potremmo tranquillamente fare a meno di Ken, perché abbiamo già un Piccoli che secondo me è ben servito sulle fasce, potrebbe fare i suoi 15 gol tranquillamente. Un abbraccio a tutti e alle viola.
1: Ma Piccolo è in uscita, no? Anche lui.
0: Sì, Piccolo è in uscita e quindi vediamo un po' quello che succederà, però insomma anche lì la situazione è tutta in divenire.
1: Sì, perché so che c'è questa... ancora non trattativa concreta, nel senso di però con la Lazio c'è questo scambio, questo dialogo, la Lazio è interessata, però ecco, la formula con cui la Fiorentina lo lascerebbe partire qual è?
0: Ma la formula con cui la Fiorentina potrebbe far partire Piccoli credo sia la formula di un prestito con diritto di riscatto, anche perché non penso ci possa essere una cessione a titolo definitivo. Chi è che spende 20 milioni di euro magari per Piccoli in questo momento? Poi tra l'altro non mi sembra che abbia fatto grandi cose negli ultimi anni, quindi sistematicamente penso che anche quando era stato preso dal Cagliari sì, era andato in doppia cifra, ma non è che avesse fatto 300 gol, per cui oggi l'unica possibilità è un prestito con diritto di riscatto.
1: Diciamo che questo è il prezzo, no? 20 milioni, come dicevi, perché è una questione di ammortamenti, no? Quest'anno lo vendi a 20 per non farci minusvalenza, però chi te lo compra quelle cifre, appunto? Cioè, puoi fare un prestito oneroso, magari ci metti il diritto, ma anche con il diritto te lo accettano, dici?
0: Ma io, sai, con il diritto questo non te lo so dire, però secondo me è altamente probabile che se esce acquisizione a titolo definitivo, chi li spende 20 milioni, come ti ho detto prima? Per me potrebbero fare un prestito con un diritto di riscatto, però bisogna vedere anche quanto è il diritto di riscatto in base all'ammortamento. Secondo me meno di 20 milioni non puoi fare.
1: E allora te la ribalto, ci mettono Cancellieri dentro, lo fanno?
0: Potrebbero fare anche così, magari mettono Cancellieri a titolo definitivo. Sì, però poi per abbassare il diritto di riscatto, non lo so, secondo me non è così scontato, eh. Per me la Lazio potrebbe anche fare un altro tipo di operazione, ti potrebbe dire vabbè, Cancellieri se lo vuoi lo paghi, mentre noi lo prendiamo in prestito con diritto di riscatto. Cioè, per me 20 milioni su Piccoli non li investe la Lazio, questo mi sembra poco ma sicuro, ecco.
1: Ma che tu sappia quant'è che chiede la Lazio per Cancellieri, che è in scadenza?
0: Per Cancellieri la Lazio, la Lazio per Cancellieri, considerato che è un giocatore, ma 3-4 milioni quanto potrebbe chiedere? 3-4 milioni, io non penso una soluzione diciamo economicamente più ampia. 3-4 milioni non penso possano fare più di 3-4 milioni.
1: Vogliono liberarsene loro,
0: magari se non gli rinnova il contratto prendono intanto 3-4 milioni oggi, che comunque sia non è pensata male, ecco.
1: Maurizio dice: prima di cedere un attaccante ne devi già avere un altro buono.
0: Certo, e infatti loro stanno valutando la possibilità di andare a prendere un altro attaccante.
1: No, perché ecco appunto, quale prendi? Cioè, comunque ci siamo accorti anche dalla risposta di Grosso di ieri che Ken va. Cioè, va e sperano che vada, probabilmente. Sì. Non tanto Grosso quanto la dirigenza, ingaggio pesante, eccetera, eccetera. Però nel momento in cui va, diceva anche oggi Oreste Cinquini, deve avere in parallelo subito il calciatore da prendere. Io penso sempre a questo pallino, no? Questo chiodo fisso che mi intasa in il cervello, si chiama Zirkzee.
0: Zirkzee sarebbe una bella però Zirkzee c'ha un problema, che probabilmente guadagna troppo dal punto di vista dello stipendio.
1: Ma lo sai, cioè, sai che nemmeno troppo.
0: Dici?
1: Sì, perché ho controllato in realtà, e lui con i bonus arriva più o meno a quanto guadagna Ken. E quindi se la Fiorentina valuta di poter fare un giocatore con quell'ingaggio lì, solo che magari gli dà più garanzie atletiche, comportamentali, quello che vuoi, eccetera, perché no Zirkzee?
0: Questa è una buona soluzione, però sai, Zirkzee secondo me cioè, potrebbe rientrare in un progetto tattico, secondo me è uno di quei centravanti, come del resto lo stesso Dobbik, che potrebbe fare molto al caso della Fiorentina se arrivasse naturalmente con determinate condizioni economiche, ma non tanto di acquisto, è di ingaggio, perché secondo me loro ora stanno lavorando molto sulla questione dell'ingaggio, sì. E conseguentemente lavorando sull'ingaggio stanno pensando in maniera molto chiara e concreta al fatto che forse vale la pena fare un investimento economicamente più ampio sul cartellino, ma cercare di abbassare l'ingaggio. E poi ormai quando vai al Manchester United fai male a abbassare, no? Che vuoi abbassare lì? E bisogna che lui si metta la mano sulla coscienza e dica: va bene, vengo a Firenze guadagnando la metà. Ma non credo che questo sia in questo momento il progetto di Zirkzee.
1: No, il problema è che la Fiorentina non fa le coppe il prossimo anno.
0: Non dici nulla.
1: Per esempio, se Mastantuono decide di andare al Fulham, è perché a Firenze sa che quello non c'è. Cioè, voglio dire, i giocatori forti ti ci vengono se fai determinate competizioni, no? Paratici forse può essere la garanzia, come abbiamo detto in questi giorni, perché è un certo tipo di direttore sportivo internazionale, ha un curriculum eccetera, però le coppe, cioè nel senso, lui non è che è una coppa, lui è un direttore sportivo.
0: No, è vero,
1: siamo d'accordo che non sia una coppa,
0: su questo
1: no?
0: Non ci sono dubbi, ecco. Però è anche vero che dal mio punto di vista bisogna sempre cercare di capire quali possono essere in questo momento i margini di manovra dal punto di vista dell'ingaggio, perché è tutto lì la questione, cioè è l'ingaggio della Fiorentina che è la formazione diciamo così base di quello che è il nuovo progetto sportivo, prendere giovani che guadagnano il giusto e poi magari possibilmente anche andare a rivenderli. Questo è un po' il concetto.
1: Poi un altro messaggio di Roberto prima di andare su un vocale, dice: Cecca, dici di Racunda.
0: E non può venire, mi sembra, perché sia extracomunitario, no?
1: Temo anche io, perché vedi, su Dovbik non c'è questo problema, perché è un giocatore che gioca in Italia, la Roma, e gli scambi interni li puoi fare. Iracunda è australiano e ha il doppio passaporto, Tanzania e Australia.
0: E quindi non può venire.
1: Quindi te tra l'altro dici Tanzania o Tanzania?
0: No, io dico Tanzania. Sì. Ok. Smentisci tu che smentisce lei, sì, che smentisce me, che smentisce te.
1: Dici Australia o Australia?
0: Australia.
1: Andiamo con un vocale, vai, sentiamo. Arriva,
3: Ragazzi, ve lo dico io il nome che può sostituire Ken.
0: Cioè?
3: Se vendiamo Ken e monetizziamo sui 40 milioni, il nome adatto è Liam Delap.
0: Accidenti.
3: Sicuro.
0: Sicuro? Fatta?
3: Ha un gran fisico, fa i gol, è velocissimo. E non ci farebbe rimpiangere Ken, ve lo dico io, Pasquale da Potenza.
1: Sì, non sarebbe un problema, perché comunque se hanno inglese non c'è limite, no, con gli slot, cioè comunque lo può occupare un terzo slot essendo inglese, lo stesso se fosse albanese.
0: Sì, però insomma non lo so, io ora bisognerebbe vedere
1: dopodiché magari, no?
0: Certo.
1: Quanto costa? 30-40? Cioè,
0: sono soldi, ragazzi.
1: Insomma, una milionata
0: fatta bene e via.
1: Sì, esatto. 348-75-13933. Ancora un po' di vostri messaggi. Prima della pausa ci scrive Fausto dal Viola Club Scoglionati. Dice: vedere Nick che ride a crepapelle non apprezzo. Poi Dicono Jack 71, questo ci dice: ciao ragazzi, stiamo diventando veramente grandi, non abbiamo problemi a rinunciare al miglior centravanti italiano. Sì, è vero, però dipende da che condizioni, nel senso che è il più grande centravanti italiano, però insomma dipende anche da che punto di vista, però se lo lasciano andare vuol dire che qualcosa non quadra. A volte ci penso, dico, ma non è che l'anno scorso del contratto rinnovo che hanno fatto sono state inserite delle clausole, delle cose che svantaggiano la Fiorentina?
0: Io non credo sinceramente che questo sia avvenuto, però sai, anche lì bisogna sempre vedere da questo punto di vista che cosa è successo, cioè se hanno messo magari, diciamo, ci sono dei rapporti o delle clausole all'interno particolari, ma per quello che ho capito io c'è solo la clausola rescissoria che hanno alzato e l'hanno portata dalla cifra che era prima a 62 milioni di euro, per cui non credo che ci sia nient'altro da, diciamo così, da scoprire nel contratto di Ken, se non il fatto che magari a questo punto loro possono dire al giocatore: se ci arriva un'offerta da 40 milioni di euro noi siamo disposti a prenderla in considerazione, e una volta che l'abbiamo presa in considerazione e se a te ti va bene possiamo fare la cessione, poi però prima mettiti d'accordo te, certo, con l'ingaggio, perché se magari il Como arriva e dice: a noi 40 milioni del Como ci possono andare bene, però te ti va bene guadagnare, che ne so, 3 milioni e mezzo, perché il Como ti dà 3 milioni e mezzo anziché 5, noi su quello non ti possiamo certo aiutare. Quindi quando va fatta la trattativa va fatta a 360 gradi, quindi accontentare il club e accontentare anche certo, in quel caso lì, il giocatore.
1: Ciao Enzo, ciao.
0: Ciao, come ciao, stai? Ciao. Tutto bene?
4: Ciao, ciao ragazzi. Enzone.
0: Ciao.
4: Ciao, ciao, ma no, sei cieca, ma c'è la possibilità di pigliare Vlahovic?
0: Ma l'ho letta anch'io, questa cosa di Vlahovic, che potrebbe essere una soluzione per la Fiorentina, però sinceramente mi sembra che tutti i soldi che ha chiesto alla Juve, ma la vedo difficile, ecco.
4: Scusa, sì, guarda una cosa, io ho sentito prima, un mio amico me l'ha fatto, il Gobbo Toscano, non uscite il Gobbo Toscano, no, lo fa il Gobbo.
0: Chi è il Gobbo?
4: Quello fa il Gobbo Toscano.
1: Cos'è,
4: quello
1: un troll?
4: La trasmissione ha detto, dice l'hanno pure preso Vlahovic. Non so se è vero,
0: Senti, io con tutti bene
1: ora, il Gobbo Toscano.
0: Sì, non so nemmeno chi sia il Gobbo Toscano, quindi
4: sì, quello della Juve.
0: No, okay, certo, se è il Gobbo sarà della Juve. No, ho capito, ma il Gobbo Toscano è un ascoltatore?
4: No, uno fa le altre, fate voi così, insomma.
1: Certo, tutto uguale. Bella sta cosa.
0: Su YouTube?
1: Ma sarà un content creator, ma che c'entra? Comunque.
0: Va bene, allora, grazie. Se il Gobbo Toscano ha detto che si è preso Vlahovic, si starà. Ah, perché io non avevo mai capito. No, mi so che si fanno.
1: No, poi scusami, ci risulteranno delle cose a Gobbo Toscano, che per lui ne risulteranno altre. Tra l'altro salutiamo il Gobbo Toscano.
0: Ma chi è il Gobbo Toscano?
1: Non lo
0: bene.
1: So, ma non lo so, mi sembra tutto assurdo, guarda, surreale. È il momento per la pausa, che ne dici?
0: Sì, direi di fermarsi.
1: È il momento.
0: Salutiamo anche il Gobbo Toscano.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e tutti i vostri messaggi al 348-7513-933, anche e soprattutto vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Che si fa? Andiamo subito con un vocale? Se ce l'abbiamo? Sì, vai, sentiamo, eccolo qua, ci siamo.
2: Ciao Nick e Nick, io vorrei fare una domanda, ma noi vendiamo Ken a 40-50 milioni e dobbiamo comprare un suo sostituto e un attaccante al posto di Piccoli, perché Piccoli verrà ceduto in prestito, almeno così si dice, non prenderemo niente da Piccoli, quindi con la cifra che prendiamo di Ken dobbiamo comprare due attaccanti, ma non ci conviene tenerlo Ken, tanto il conto economico va pari, a livello di ingaggio se ne prendi due comunque vedrai che i soldi di ingaggio saranno identici, non è che risparmi, quindi a livello tecnico comunque Ken ci può garantire quei soldi, quindi mi fa quei gol, quindi mi pare che sia stato goal. Lui a voler chiedere la cessione, o sbaglio? Non okay. Certo, venderlo.
1: Mi sono perso. Te?
3: No, io ho sentito, ma io non so, francamente, cioè Ken e Piccoli hanno un mercato totalmente diverso, perché Ken comunque, avendo avuto la clausola rescissoria, avendo avuto un'annata precedente comunque buona in nazionale, si è andato benino, può avere un mercato, perché comunque anche il centravanti della nazionale italiana, e se anche non ha il mercato da 62 milioni di euro è un attaccante che magari per un quarantino puoi vendere. Piccoli, ragazzi, è una situazione tutta in divenire, nel senso che la Fiorentina, se gli offrono dall'Inghilterra 20 milioni li può anche accettare, valutare e prenderla, però oggi in Italia il mercato di Piccoli è un mercato da prestito con diritto di riscatto, non c'è soluzione, cioè non ci sono altre possibilità, perché rischi di fare una minusvalenza. Su Ken no, perché anche 40 milioni l'hai pagato 18, chiaramente ne prendi sempre molti di più, e poi c'è stato l'ammortamento, quindi lì è sì che fai una plusvalenza, però sono due cose un po' diverse.
1: No, il paradosso è che per rapporto qualità-prezzo rischia di diventare più conveniente Piccoli a certe cifre,
3: beh, certo,
1: ma solo per l'annata scorsa, perché Ken se no se lo valuti come tu dicevi dalla prima stagione, è normale aver paura che qualcuno si presenti con 62 milioni e che te lo prenda. Quest'anno nemmeno c'è stata come dire la possibilità,
3: non, è vero,
1: nessuno se lo sarebbe immaginato, e infatti eccoci qua dopo le famose due settimane di validità della clausola a parlare della possibilità che qualcuno te ne offra 40 e non più 62.
3: Quanti siamo su YouTube, Super Nico?
1: Siamo 102, eravamo 6, poi te l'hai chiamato 2 adesso.
3: Esatto, la chiamata del cecca, eh?
1: Però ti leggo Mirko,
3: però c'è
1: dice...
3: Tonelli in regia, attenzione, detto
1: aspetta,
3: Tonali
1: aspetta. Sì. Mirko dice: ciao Santi, anche se mi censuri spesso,
3: lo sanno tutti che sei un grande censore.
1: Censore
3: di qualità.
1: Qui ci capita spesso, dice: ma tutta questa disperazione per Ken, ingaggio da top player che ha fatto bene due stagioni e che nessuna big europea vuole? Io mi fido di Paratici, non di Ken. Però nessuno qui sta dicendo che Ken deve essere venduto, cioè nessuno qui ha detto occhio, perché poi se vendi Ken che succede? Cioè, stavo facendo tutti i ragionamenti.
3: Sì, ma non nessuno. Cioè, allora, noi facciamo dei ragionamenti di mercato che potrebbero accadere da un momento all'altro, perché un giocatore come Ken, che ha visibilità e che comunque sia può avere un po' di mercato, poi non tantissimo, perché finora, ragazzi, non è che siano arrivate grandi offerte per Ken, ma neanche due anni fa, quando fece quella stagione che fece tanti gol in Fiorentina e tanti gol anche in generale, no? All'interno di una stagione con la Conference, eccetera. Però poi non è che sono arrivate offerte. Arrivò l'Alcazia l'anno scorso, offrendo quella cifra pari alla clausola rescissoria, nessuno l'ha voluta poi, diciamo, esercitare come altre squadre.
1: Sì, però,
3: il Ken non ci è voluto andare, alla fine è rimasto e gli hanno alzato anche l'ingaggio. Il che ci può anche stare, certo, sono meglio. L'ha alzato troppo.
1: Non, però non dire parolacce, anche te.
3: Lo so, mi è venuto di Alcazia.
1: No, però siamo in fascia protetta. E nulla, volevo dire a Mirko: ti censuro perché puoi fare solo domande di calcio.
3: Invece questa è la domanda era.
1: Domande extra calcio non si fanno domande. Capito?
3: Ah, te sei Fabione nostro oggi?
1: Sì.
3: Sei no, Fabione.
1: Ce l'abbiamo in linea, Fabio. Ciao, benvenuto.
3: Ciao direttore.
4: Buonasera, volevo fare una domanda al signor Ceccarini.
3: Eccolo.
4: Senta, signor Ceccarini, ma secondo lei, dai suoi ragionamenti, mi sembra di capire e di farci capire agli ascoltatori che lei pensa che bisogna vendere Ken o Fagioli, perché tanto lei ricorre sempre su quei due, che bisogna venderli perché la Fiorentina deve rientrare di soldi. Ma che ne sa lei se deve rientrare o meno?
3: Me l'ha detto lei ora.
4: Che la società non voglia fare 60 milioni di scoperto, e lei come lo fa a sapere?
3: Me l'ha detto lei ora. Me l'ha detto lei ora. No, lo dice lei. No, lei dice. Io ho le prove che vi sta dicendo lei, cioè che c'ha 60 milioni, che siccome stavano 60 milioni di scoperto, lo dice lei, io prendo atto di quello che dice lei, sono contento. Quindi c'hanno 60 di scoperto, ufficiale?
1: C'è un posto passivo. Vabbè, Fabio, grazie.
3: No, non c'è più Fabio.
1: Non lo so, comunque grazie. Telefonate 055.
3: Fabio?
4: Cioè, io le sto parlando, tanto voi non rispondete a chi vi dice.
3: Fabio, io ti sto dicendo che nessuno ha detto, sì, che si deve rientrare perché c'è 60 milioni di scoperto. Però,
4: come no? Dai suoi discorsi sembra di capirlo, non lo capiscono tutti.
3: Sì, ma
4: io vorrei sapere la vostra linea editoriale. Mi scusi, mi faccio parlare.
3: Sì, sì.
4: La vostra linea editoriale, sì, su Ken e Fagioli.
3: Sì.
4: E l'eventuale vendita è dovuta perché il vostro primario l'idea è che la Fiorentina deve rientrare, o è una questione tecnica?
3: Ma io penso che oggi guardi, lei non c'era oggi alla conferenza, sì, stampa ai Paratici, però Paratici ha fatto chiaramente capire che bisogna vendere anche questo. Quindi se lo dice lui, poi magari non è detto debbano vendere Ken e Fagioli,
1: ma poi non capisco dove si vuole arrivare, cioè se è una nostra illazione, non comprendo.
3: Fabio, grazie lo stesso, un abbraccio.
1: Sì. Allora andiamo con altri messaggi, abbiamo un vocale, sentiamo, dai, andiamo su un vocale, sentiamo qualcosa.
5: Buon pomeriggio. Vai. Luca da Fucecchio. A Nick voglio chiedere innanzitutto quando pensa che arriverà il primo esterno dei tre che eventualmente la Fiorentina andrà a acquistare. Dopodiché è un mio pensiero, quindi voglio una risposta da Nick, se pensa se per, diciamo, dopo Ferragosto Solomon può tornare a Firenze o
3: secondo me sì,
5: Cancellieri come terzo esterno. Grazie delle risposte, ma più che altro della compagnia che ci fate e che mi fate regolarmente.
3: Grazie mille. No, grazie, allora, secondo me su Solomon c'ha ragione. Potrebbe essere un acquisto, diciamo, da seconda parte del mercato, perché comunque il giocatore magari è fuori dai piani tecnici e tattici del Tottenham, e a quel punto è più prendibile.
1: Quello fa la differenza.
3: Magari lo stesso Paratici si potrebbe essere messo d'accordo col giocatore e con lo stesso Tottenham, come dire, se proprio poi non trovate, non c'è altra destinazione, lo prendiamo noi, lo prendiamo in prestito con diritto di riscatto, un riscatto più basso in base all'ammortamento che hanno al Tottenham. Potrebbe starci anche questo. Per quanto riguarda Cancellieri è un'opportunità, e sull'esterno io pensavo che potesse arrivare già in questa settimana. Oggi mi sembra di aver intuito che forse c'è un po' più di tempo da aspettare, perché devono cercare di vendere, ma non è detto. A proposito appunto di Fabio che ci aveva chiamato prima, ragazzi, il messaggio non è che lo vogliamo noi, ce lo dicono anche loro, che adesso ora è una fase nella quale dobbiamo vendere. Sì, è ovvio che Ken, allora, se il discorso è io devo vendere Ken e Fagioli per rientrare, io su questo non posso dare delle certezze. Però se la domanda è la Fiorentina deve rientrare, sì, in parte deve rientrare, non è necessariamente per la via della cessione di Ken o di Fagioli. Se poi mi chiedi chi sono i giocatori che oggi possono portare più soldi, sono Ken e Fagioli. Che sì, poi questi non siano sul mercato, anche questo è tutto da vedere, perché quando arrivano delle offerte importanti non c'è un giocatore che sia incedibile. Ecco.
1: Quello che dico è che fin tanto che la domanda sarà le cose ve le inventate, non esiste la risposta, confronto, niente, per quanto mi riguarda.
3: Certo.
1: Dopodiché sul discorso di Solomon mi viene da dirti che allora se è un'operazione da fare più avanti, ma magari verso fine mercato, questo comporterebbe che la Fiorentina arrivi a fine mercato senza un esterno, no?
3: Sì, ma ora questo Solomon sarebbe forse il secondo. Lui stava dicendo, però, l'ascoltatore che ci ha mandato il messaggio vocale, ci diceva magari a metà d'agosto arriva Solomon, prima ne arriva l'esterno importante e poi magari ci aggiungono Cancellieri, che comunque,
1: ma se
3: dobbiamo
1: fare quattro,
3: vabbè, intanto secondo me potrebbero fare tre, più per ora tenere anche Gudmundsson, e magari Gudmundsson magari lo fanno partire un po' più tardi, perché magari non c'è d'altra parte, è che Gudmundsson se ci fosse stato mercato l'avrebbero già fatto partire. Nicco, forse tanto mercato non c'è, andando più avanti ci sta che magari abbia mercato Gudmundsson, esce Gudmundsson e prendono il quarto. Tanto è chiaro che due li devono, uno forte, l'altro abbastanza forte, il terzo che può essere una discreta alternativa, il quarto vediamo.
1: Chiaro.
3: Voglio dire, io credo sia questa un po' la scala gerarchica dell'importanza.
1: Andiamo con due messaggi vocali.
3: Sei grande, Tunes!
6: Ciao, sono Nicola da Prato. Volevo sapere, visto che a Napoli circola la voce, perché ho visto anche le dichiarazioni di Manna, che Lukaku potrebbe non essere riconfermato.
3: Sì, ragazzi, Lukaku.
6: Quando Lukaku accettasse venire alla Fiorentina, potrebbe essere fattibile uno scambio con Ken, perché sappiamo benissimo che Allegri lo voleva già al Milan l'anno scorso, e secondo me se chiede questo tipo di scambio potrebbe essere interessante. E Lukaku francamente non so se diciamo possa andare d'accordo con Allegri. Ceccarini, tu cosa dici di questo?
7: Ciao ragazzi,
3: Ceccarini,
7: il nome
3: bello.
7: Giusto a mio modo di vedere, per come interpreta il ruolo di centravanti grosso, quindi di manovra, sul contropiede di manovra, bravo a dialogare con i compagni, ma è anche forte in area di rigore, è Santiago Castro.
3: Voglio un quarantello.
7: Lo compri con i soldi di Ken, come diceva prima giustamente Cecca, tu guadagni dal punto di vista dell'ingaggio, e tra l'altro è comunitario perché ha anche il passaporto italiano. Saluti Davide.
3: Castro, 40 milioni è la valutazione del Bologna, e secondo me Santiago Castro è sicuramente un ottimo giocatore, lo voleva anche l'Inter. Venendo a Lukaku, io non credo che Lukaku abbia in testa di lasciare il Napoli per venire alla Fiorentina. Secondo me la Fiorentina non ha in testa di prendere un giocatore che ha quell'ingaggio lì spaventoso, che oggi non sarebbe sostenibile. Cioè, voglio dire, hanno provato anche a valutare ingaggi da 2,5 così alti per la Fiorentina, immaginatevi l'ingaggio di Lukaku. Cioè, Lukaku alla Fiorentina non è una questione secondo me fattibile, soprattutto per l'ingaggio. E poi non lo so, il giocatore non mi sembra più integro fisicamente, cioè pensiamo anche a questo. Cioè, la Fiorentina fa partire nel caso Ken, perché Ken magari non rientra più o vuole andare via lui, e hanno 40 milioni e non è magari al top della forma, e andiamo a prendere un Lukaku che comunque ha dimostrato di avere anche delle problematiche fisiche, che quando si ferma Lukaku sta fermo 3-4 mesi a botta, quindi giocatore che dal punto di vista fisico consente tanti, di avere tanti dubbi.
1: Su Santiago Castro volevo soltanto dire che il fatto che abbia doppio passaporto fa poco testo, nel senso che essendo del Bologna comunque lo puoi fare in quanto è una squadra italiana ed è un trasferimento eventualmente interno. Altri tre messaggi vocali, siamo pieni, siamo veramente pieni.
3: Siamo forti.
8: Ascoltate una cosa, il Gobbo Toscano ha detto sempre Jean Mbappé, che vi risulta a voi? Le uno che fa le cose che vuoi fare voi. Gobbo Toscano. Chi si può aspettare uno che si chiama Gobbo Toscano?
9: Ciao ragazzi, ma Nick, abbi pazienza, ma se io e dessi 7-8 milioni a Vlahovic per 3 anni e piglio 40 da Ken e fu pari.
3: Sì, ho capito, ma
9: io sì,
3: e poi si ricomincia.
10: Ma nel ritiro inglese c'è che se ti aspetti arrivi qualche d'uno che arrivi direttamente là?
3: Mi piacerebbe. 7-8 milioni a Ken, ragazzi, però ma figurati se gli danno 7-8 milioni a Ken, non gliel'ha dati la Juve, glieli dà la Fiorentina ora 7-8 milioni, scusami, a Vlahovic 7-8 milioni, a Vlahovic, chi gli darà mai 7-8 milioni?
1: Ora poi, cioè,
3: ma non lo so ragazzi, io a questa cosa di Vlahovic mi sembra non ci siamo dal punto di vista proprio dell'operazione, perché è un'operazione che non è fattibile a livello economico, non è proprio fattibile, cioè non mi sembra che ci siano i presupposti per poterla fare.
1: Poi ci dicono, posso dire,
3: Gobbo Toscano è diventato ora bisognerebbe capire chi è, perché io francamente che è stato bello che fa le cose che fate, ragazzi, voi,
1: cioè, due
3: che
1: telefonate.
3: Dice lui, che dice lei, smentisci tu che smentisce lei, che smentisce me, che smentisce voi.
1: No, non amo. C'è Davide che dice non rido per Davide, rido per te. Posso dire che avere zero esterni il 23 luglio è grave? In effetti, diciamo,
3: l'Inter non ha il sostituto di Dumfries, non ha un difensore centrale, la squadra campione d'Italia.
1: Però in effetti con Grosso che fa del gioco sugli esterni il suo cavallo di battaglia, non averne nemmeno uno non è grave ovviamente, ma comunque un po' stranisce. Per questo sono d'accordo con il messaggio di Davide, è comprensibile, staranno lavorando a un esterno particolarmente alto, un profilo alto, cioè non è che sia così semplice. Ulai, hai battuto la concorrenza perché ti sei mosso per tempo, probabilmente anche a te, però come si dice, non è che è sempre domenica, quindi se la Fiorentina sta attendendo è perché vuol provare a fare un altro colpo di quelli importanti, credo.
3: Tipo?
1: Noi avevamo, qualcuno l'avevamo raccontato, solo che non è semplice alle cifre, anche Garnacho era un obiettivo.
3: È ufficiale,
1: Noi lo sapevamo.
3: Garnacho è ufficiale all'Aston Villa.
1: Perché?
3: Ma lo sanno l'Aston Villa, sai, è ufficiale?
1: Perché anche questa è una bella domanda.
3: Io non lo so, io se fossi loro non l'avrei messo ufficiale.
1: Money. In quel caso lì dovevi tirar fuori veramente tanti soldi, tantissimi.
3: Soldi.
1: Cosa?
3: Nulla, così è una bischerata.
1: Questo chi è che la cantava?
3: Non lo so, non me lo ricordo, ci infiliamo in questo cinema. Attenzione che Rubini è rientrato.
1: Forse
3: Mina. L'operazione Pellegrino Parma Juve sta entrando nel vivo. Quando arriva con la sua borraccia da Boy Scout, sono segnali importanti. Grazie Fede.
1: Vabbè, andiamo con altri tre messaggi locali.
11: Buongiorno, Cecchi e Nick.
3: Eccolo, Walter da Roma. Siamo forti, vero?
11: Parati ci sta facendo del tutto per riportare la Fiorentina dove gli compete.
3: Esatto, dove Nico l'ha portato, tra l'altro.
11: 60 milioni per due centrocampisti, e per non parlare degli altri. E adesso vogliamo vendere Ken. Ma dove lo troviamo uno come Ken, che quando non gioca segna 10 gol? Ma ragazzi, io sta cosa non la capisco, scusate, ma non riesco a capirla.
3: E siete voi i giornalisti, lo volete vendere, eh?
11: Lui di miracoli ci ha abituato, sì. Diciamo, ci ha abituato in questo ultimo periodo. Ma comunque, ciao.
12: Buonasera, Federico Del Campo.
3: Grande Federico.
12: Ho visto la conferenza stampa, Paratici, come le difende sui giocatori? Non si era mai visto, non si era mai visto. Pratei assolutamente no. Fa la chioccia. Bello, bello, bello. È un direttore che va lasciato stare.
13: Salutati. Ciao, grandi Nick e Nick. Matteo 74 da Firenze. Una domanda per tutti e due.
3: Vai.
13: Questi due giocatori, nel caso che Ken andesse via, sono fattibili oppure no? Allora, uno è Nicolò Trisoldi e quell'altro è Mika Götze dell'Ajax. Cosa ne pensate sulla qualità dei due giocatori e se potrebbero venire alla Fiorentina? Ciao e forza Viola.
3: Trisoldi mi piace. Götze non lo conosco, non ho idea di che tipo di giocatore sia, non voglio entrare nel ginepraio di quelli che te lo sai, allora che dici? No, io francamente non ce l'ho presente, per cui posso solo dire che per ora non l'ho sentito abbinare alla Fiorentina, anche nei rumors di mercato. Però
1: Mika Götze dell'Ajax, ti devo dire, sono tutti giocatori interessati. Vabbè, Trisoldi, ma se ne è parlato anche ieri di Trisoldi, sì. Il problema è sempre uno,
3: Nicolò Trisoldi
1: è il prezzo,
3: anche lui,
1: sì, no? No,
3: noi potrebbe venire a fare la trasmissione anche lui,
1: no c'è una C in meno rispetto,
3: vabbè,
1: a noi,
3: allora,
1: non è determinante,
3: vabbè. Loro fanno il primo tempo, si fa noi, e poi il secondo tempo lo fa Zaniolo, lo fa lui.
1: Dai, tutti con una C.
3: Sì.
1: Quindi non si può. Insomma, comunque, a parte che comunque è un centravanti, quindi sì. Si parla di un ruolo diverso.
3: Fagioli potrebbe venire nel secondo tempo.
1: E poi Götze invece è un altro giocatore comunque costoso, classe 2005, ha un contratto ancora lungo fino al 2029 per l'appunto con l'Ajax. Io credo che a certe cifre, cioè 40 milioni, sia veramente molto difficile, no? Cercare di inserirsi alla corsa. Poi è chiaro che in questo mercato si è sdoganato un po' la qualunque, però 40 sono tanti.
3: Certo.
1: Cioè quello che ti dice la Fiorentina, sì, però bisogna vendere.
3: Ma te sei quello che vuoi vendere Ken, eh?
1: Ah, giusto, sì.
3: E Fagiolino anche.
1: Tira fuori la linea editoriale, eh?
3: E soprattutto 60 milioni, cioè si deve rientrare di 60 milioni, come se io decidessi io. Ma l'hanno detto loro, l'ha fatto capire anche oggi Paratici, ora devono pensare a vendere. Mica l'ho detto io.
1: Poi Matteo dice, Götze è un esterno forte e che segna, quindi anche lì siamo su un giocatore che alla Fiorentina farebbe molto comodo.
3: Eh sì.
1: Francesco da Prato dice, Mika Götze potrebbe essere un nome per la Fiorentina, quindi anche lui ce lo chiede. Sono tutti, vedi, comunque l'ambiente, no, è frenetico, è un ambiente in fermento, lo vuole l'esterno.
3: Fermento ex obiettivo del City.
1: Fermento lattico.
3: Sì.
1: Andiamo con altri tre messaggi.
3: Forza Tunnels, vai.
14: Ciao Nick, sono terzo Nick, ma io mi sento poco bene perché onestamente è parecchio tempo che non si compra nessuno, quindi che succede?
3: Nulla, tutto a posto.
14: Mi compriamo qualcuno, chi se
15: per quanto riguarda i discorsi di Paratici, è chiaro che debba vendere, è chiaro, gli esuberi di sicuro, poi potrebbe vendere anche qualche big, ma gli esuberi li deve avere sicuro Ciccherini, e poi ha fatto bene a dire che le domande si fanno di calcio, perché la vita privata non c'entra nulla.
16: Buonasera ragazzi, sono Paolo da Firenze.
3: Ciao Paolone.
16: Stiamo tranquilli, si trovano gli esterni buoni.
3: Lo penso.
16: C'è ancora
3: anch'io.
16: Tutto agosto di mezzo. Se poi si trovano prima, ma di sicuro.
3: Ma sì.
16: Ci vuole un po' di pazienza, ma si trova centravanti, perché io sono convinto anch'io che lo vogliano vendere. Mm-hmm. E poi dopo siamo a posto. Bisogna avere un po' di ottimismo. Grazie della compagnia e buon lavoro ragazzi.
1: Io non sono e non sarò mai d'accordo sulla questione che la domanda di calcio, quella non era giusta, era una domanda legittima e posta anche educatamente. Il discorso è che ormai i giocatori, insomma, non pensano più e non fanno più nulla per conto proprio, e accanto a lui c'era l'avvocato difensore che peraltro ha scavalcato anche l'addetto stampa, insomma non una cosa bellissima. Però non si fanno nemmeno più le conferenze, cioè guarda un po', si parla soltanto di quello, non è rimasto nulla di quanto si è detto di calcio con i Menez, quindi mi spiace ma non sono d'accordo su questo fatto.
3: Non mollare, Nicco.
1: E poi direi che abbiamo ancora talmente tanti messaggi vocali che ne possiamo sentire altri tre.
17: Oh, comunque ovviamente c'è un astio nei confronti di chi conduce, che io comincio a essere stufo di sentire gente pensa che noi. Si lamenta. Ma di che c'hai da lamentarvi? Cioè, se non vi va bene ciò che ascoltate, o cambiate lo canale, spengete, leggete. Cioè, io ai tempi della rivoluzione, cioè quando arrivò Prandelli, andavo avanti a Televideo, ora è finalmente sono le cose più o meno in tempo reale. Cioè, oh, calmini, forza Viola, siamo forti.
18: Indiscrezione dell'Angertina. Paratici su Ruben Cosogrosso del Rassinga Velaneda. E vedrai lo porta.
1: Certo.
19: Ma io vorrei sapere, ma chi ve ne dice a voi? Chi ve ne dice a voi?
1: Eccoci.
3: Ma è che
1: fine? Ok, grazie. Comunque infatti, interessante.
3: Infatti,
1: grazie.
3: Tutte quelle si dicono vengono smentite, per cui vuol dire ce le dico male.
1: Sì,
3: ecco.
1: Vogliamo ribadire che c'è un nuovo singolo, no?
3: Smentisci tu che smentisco io, smentisce lei che smentisce noi, mon amour.
1: Oh, guarda, mi metto come sveglia. Vabbè, bello perché. Sì, sì. Poi guarda un po' la cosa sempre tardi alle 10:30.
3: Perché siccome noi ci si ride su questa cosa, cioè noi ci viene proprio una cosa simpatica. Cioè, noi non abbiamo. Il livore, cioè invece qui c'è tutta gente, c'ha il livore. A me, se mi smentiscono quello o quell'altro, fa parte del gioco del mercato, ma è normale. Io non mi arrabbio, cioè io ci rido sopra perché è una cosa ripeto. Tant'è che ti posso dimostrare che queste cose che faccio qui, cioè l'altro giorno l'ho detto anche a Arturo Mastronardi, gli ho raccontato dello smentisci tu, delle canzoncine, ma cioè perché alla fine, ragazzi, ma di che si sta parlando? Cioè, ma perché ci si deve arrabbiare per del genere? Io francamente c'ho il sorriso sulle labbra, non mi riesce a prendermi sul serio, quindi anche su questa roba qui, ma chi se ne frega, una smentita in più, una smentita in meno, ma pensiamo facciano una buona squadra, poi si starà a vedere, no?
1: Sì, che poi quelle arrabbiate dovremmo essere noi, perché stanno cercando di bombardare praticamente un mestiere, visto che i giocatori tutti smentiti, non ce n'è uno che va bene, domande in conferenza stampa non se ne possono fare, basta, fine, chiudiamo, andiamo a casa, chiudiamo bottega.
3: Io ti ho già dato la possibilità di venire sul ghiacciaio di Grassi, no?
1: Guarda che comunque ci sto facendo un pensierino.
3: Serio, fatta? Pellegrino alla Juve chiusa? Perfetto. Prova in chiusura, vediamo. Pellegrino alla Juve chiusa con 45 milioni di euro più 3 di bonus e 2 smentite.
1: Benissimo. Questa puntuale, complimenti. Sì. Quanti vocali avremmo? Perché siamo a fine trasmissione.
19: Cari Nick e Nick, eccoci. Buon pomeriggio.
3: Sì.
19: Io non lo so chi viene, visto il mercato fatto finora, mi fido di Paratici e vi dico la verità, non vedo l'ora che se ne vada Ken, perché a me mi è rimasta sui gozzo quella di Sassuolo, che se lui un tira il rigore non gioca. Con la squadra ultima classifica si mette a fare delle sceneggiate di genere, per me andava messa alla porta il giorno dopo, altro che rinnova 5 milioni, 5 milioni di scappellotti e di pedali in sedete che avrà. Vai, forza Viola sempre, saluti Cristian.
20: Buonasera, faccio una proposta anch'io, tutti parlate del nome top, ecco io invece voglio fare un nome per il quarto esterno d'attacco, quello che entra una volta ogni tanto, ma secondo me può essere davvero interessante, è Felici del Cagliari, che al Cagliari non ha trovato tanto spazio perché non giocano gli esterni, ma salta l'uomo, una velocità che è davvero interessante e si pagherebbe una miseria, secondo me può essere un nome interessante perché è giovane, Jacopo okay. D'Assesto.
1: L'ultima domanda che ti giro è quella di un ascoltatore che dice: Giovane del Napoli è in vendita?
3: Non lo so, credo di no, perché per come l'hanno preso questo mercato di gennaio credo lo vogliano tenere, però okay. Lì dipende molto da Lukaku, dipende molto da Højlund e soprattutto dipende anche da Lorenzo Lucca. Comunque abbiamo sdoganato le nuove trattative di mercato. Cioè? Chiudo con questa bischerata. Cioè? Sei pronto? Allora, un po' le trattative sono 20 milioni di euro più per il 70% più il 10% sono pure 5 smentite.
1: Più 5 smentite. C'è anche il gioco in omaggio. Va bene, abbiamo finito, Gong.
3: Invece la percentuale sulla futura 5 smentite sulla futura.
1: E c'è anche il karaoke del Cecca. Grazie a Marco Tonelli,
3: ciao,
1: grazie
3: ragazzi.
1: A Niccolò Ceccarini. Adesso Garisca al vento, Chiara andrà a bevi l'acqua,
3: siamo
1: con
3: forti,
1: Mario Tenerani.
3: Siamo grandi, nero verdi.
1: A domani.
21: Radio Firenze Viola.
22: Hai una. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
22: Ed eccoci di nuovo in diretta dopo l'appuntamento di Chi si compra. Prosegue la diretta su Radio Firenze Viola, ovviamente con Viola Amore Mio, il programma che vi fa compagnia come di consueto da mezzogiorno alle due. Come ormai avete capito, in questo periodo non c'è il buon Lorenzo Marucci, titolare assoluto, numero 10, capitano di questa trasmissione. Per fortuna però al mio fianco, al fianco di Fabio Ferri, oggi così sostituto d'eccezione, c'è l'ottimo Tommaso Borghini.
23: Ti ringrazio Fabio, ciao, buongiorno a tutti.
22: Parlando
23: buongiorno.
22: Di titolari, tu sei un titolare di questa trasmissione.
23: Ma non lo so, con grosso rischio, rischio. E Paratici poi vuole rinnovare, ci sta che mi venda se arrivano pochi milioni, neanche pochi spiccioli, bastano pochi spiccioli.
22: Dove agisci sul rettangolo di gioco?
23: Ma guarda, da ragazzino agivo proprio dove manca alla Fiorentina. Cioè ero un esterno offensivo, assolutamente inoffensivo, però diciamo di ruolo ero quello, il vecchio 7, sai, una volta
22: bello.
23: Era facile, no? Avevi l'11 e il 7, l'11 in genere poteva essere la seconda punta, il 7 l'ala, il 9 il centravanti, l'attacco si faceva
22: era
23: abbastanza
22: facile,
23: il 5 era lo stopper e via via. E invece adesso i numeri non dicono più niente, però i ruoli lo dicono ancora. A me non piace molto, tu sai, essendo io una sorta di romantico del calcio, non piacciono molto le nuove definizioni. Per esempio un esterno basso o un esterno alto mi dice poco, anche perché esterno vuol dire fuori dal campo generalmente, no? E invece ala o terzino
22: esterno
23: mi piace
22: in quel modo mi capitava di giocare a me, che facevo il secondo portiere, quindi stavo molto esterno al campo, di solito seduto.
23: Ah, te seduto con la copertina se faceva
22: freddo,
23: vero?
22: oppure un po' più sbracati se faceva
23: caldo. Sì.
22: Borghini, se sei nella lista dei cedibili ti prendiamo noi a Radio Pistoiese con un contratto faraonico, quindi
23: addirittura
22: tentazioni di mercato.
23: Questo, allora ci penso, adesso sentirò il mio procuratore, cioè la mia moglie, vediamo che cosa
22: si può fare questa operazione.
23: Essendo nel ramo legale l'ho presa, insomma, anche se si risparmia a vicenda, insomma. Comunque ringrazio per la stima e vedremo, insomma.
22: Senti, prima ci parlavi di esterni alti, ma anche di esterni bassi. Ricordiamo che tra pochi istanti ci colleghiamo col Viola Park, perché appunto ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Alex Jimenez, classe 2005, proveniente dalla Inghilterra, dove giocava col Bournemouth. Lui è nato a Leganés, quindi diciamo nella municipalità di Madrid, ragazzo che abbiamo già visto in Italia il Milan, anche con il Milan futuro, a proposito anche di progetti seconde squadre. Magari oggi c'è anche lo spazio per fare una piccola incursione su questo tema, visto che si parla sempre più anche dell'Under 23 Viola, ma staremo a vedere.
23: Certo.
22: Quindi insomma, attesa per la presentazione, per le parole di questo ragazzo, che ti devo dire, magari non avrà lasciato un ricordo indelebile in Italia, però io ho delle buone sensazioni su di lui. Cioè mi sembra un giocatore, prima dicevi esterni inoffensivi, sì. Esterno
23: no,
22: offensivo,
23: lui
22: inoffensivo, lui mi sembra offensivo
23: nel senso che è un, anche a volte fu pure troppo, nel deve secondo me un po' limitarsi quando aggredisce diciamo così l'avversario, perché insomma sappiamo con le regolamenti generalmente insomma non sono così oggi tollerate certi tipi di entrate eccetera. Secondo me è l'unico difetto, il difetto principale che ha, però mi piace molto perché ha molta grinta, ha molta voglia. Anche ieri si è visto qualcosa, anche se ancora il passo si vedeva che era un po' un passo, diciamo la gamba pesante, diciamo così. Però ecco, poi io lascio da parte i discorsi extra calcistici che non mi interessano, spero che abbia risolto tutto eccetera, ma né dentro il campo mi pare un elemento che ti possa dare anche quella grinta, quella fame calcistica necessaria, che l'anno scorso è mancata tanto, no? Durante la stagione, finché forse non si sono resi conto che se si continuava così si andava diritti a fare il centenario in Serie B. Ora però è un'altra atmosfera. Ieri c'è stata una bella testimonianza, no? Anche a livello di partecipazione del pubblico.
22: Precisamente.
23: È stato bello rivedere la Fiorentina, anche se c'era stato l'allenamento congiunto, ma questa è un'altra cosa, almeno ricominciare a giocare e soprattutto con un animo diverso rispetto a quello che avevamo anno passato. Però tutto ciò deve essere, diciamo, molto molto migliorato. È chiaro, un mio collega Anziano mi diceva sempre: non mi raccomando, non mi dare giudizi sulle amichevoli. Una volta si diceva: chi vince lo scudetto d'agosto non vince di sicuro lo scudetto vero, perché allora c'erano le amichevoli, erano tutte d'agosto. E insomma, ora ho letto qualche giudizio a volte un po' troppo affrettato, no? Certo. Ci sono delle indicazioni, ma è la prima amichevole, sono 4-5 giorni che lavorano. Insomma, non iniziamo subito a sparare a zero sui giocatori, perché altrimenti insomma si rischia poi di danneggiarli anche in un certo qual modo.
22: Sono non d'accordo di più, siamo in una fase embrionale della stagione, quindi dare dei giudizi, a parte è difficile secondo me, perché c'è proprio poco materiale su cui esprimersi, e poi appunto anche il livello delle amichevoli affrontate o allenamenti congiunti, come le volete chiamare, ad oggi invita alla prudenza. A proposito del programma della Fiorentina, abbiamo detto appunto di queste due amichevoli allenamenti congiunti, il 19 luglio con la Primavera, ieri invece con il Gubbio, adesso parte anche poi la tournée inglese, il ritiro in Inghilterra, e salirà anche il livello di difficoltà, magari andando un po' più avanti e con una squadra magari anche per grosso un po' più completa, si potrà esprimersi con
23: certo.
22: Maggiore certezza.
23: Via via gli impegni aumentano, salgono di livello come sempre, quindi ci si può sbilanciare di più, anche se le indicazioni a volte lasciano un po' il tempo che trovano, e soprattutto perché questo mercato è in continua evoluzione. Paratici mi ha sorpreso positivamente, ovviamente, per tutto quello che ha fatto portando questi giocatori così, così bravi, così giovani, però allo stesso tempo mi ha sorpreso anche da un altro punto di vista, cioè paradossalmente la lacuna principale, era quella dell'assenza di esterni offensivi, è tuttora da colmare,
22: sì.
23: E quindi ci vuole sorprendere in tutti i modi, e quindi io pensavo che almeno un esterno sarebbe arrivato tra i tanti buoni giocatori, che sono ottimi in parte giocatori che sono arrivati, alcuni bisogna ancora vederli all'opera, però allo stesso tempo resta questa lacuna che ieri un po' mascherata è stata, ma insomma credo che abbia inciso anche nella produzione. A dire il vero, la produzione offensiva c'è anche stata,
22: sì,
23: non c'è stata la finalizzazione. È mancata,
22: esatto,
23: quella, perché sennò 3-4 gol a occhi chiusi credo li avrebbero segnati, ma anche questo credo che insomma bisogna stare un pochino attenti a sparare a zero, perché il livello di concentrazione in queste amichevoli è quello che è. E poi per quanto riguarda Ken, siccome è stato molto criticato, io ti dico,
22: anche piccoli, si è sottratto, diciamo.
23: Anche piccoli, esatto, tutte e due. Però Ken, a me interessava più vedere, dopo, era dal 4 aprile, non giocava una partita vera, tra virgolette,
22: sì.
23: Però una partita, dal 4 aprile, quanti mesi sono passati? Tanti. Io volevo vedere se era un giocatore recuperato dal punto di vista fisico, atletico e mentale, mi sembra di sì. Da come si è mosso,
22: sì, anche a me ha dato questa
23: poi
22: sensazione.
23: Che abbia sbagliato dei goffatti è sotto gli occhi di tutti, però questo non significa niente, perché altrimenti, ripeto, se diamo credito a questi amichevoli, a questi errori, chissà quanti bocciati. Il Napoli, ho visto, ha perso 3-1 con l'Arezzo,
22: tra l'altro confermando una tradizione, perché insomma mi pare che ultimamente
23: perde
22: quando
23: giocano
22: le amichevoli con l'Arezzo,
23: sì,
22: finisce quasi sempre
23: è
22: male.
23: È vero, e anche Conte, vero, aveva perso agli esordi, e quindi insomma bisogna avere anche la e mi interessava vedere questo. Poi se ne parlerà su Ken, perché ieri c'è stato anche delle parole di Grosso che hanno insomma acceso anche lì un po' di dubbi sul suo futuro.
22: Anzi, facciamo una cosa, ricordiamo anche i nostri numeri di telefono: 348-7513-933 per i messaggi, 055-77-111-71 per chiamarci. Inviate i vostri pareri un po' su tutto lo scibile fiorentino. Nel frattempo però ci colleghiamo col Viola Park e andiamo a sentire le prime parole ufficiali di Alex Jimenez.
4: Abbiamo definito un blitz il tuo arrivo qua a Firenze, quindi volevo sapere da te com'è andata questa trattativa, se è stata così rapida e quanta voglia hai avuto anche di dire subito sì per tornare in Italia e permetterti di nuovo alla prova in Serie A. Grazie.
5: Ciao, buongiorno. La verità è che è andato tutto troppo veloce. Da quando ho sentito che mi voleva la Fiorentina ho detto subito sì, perché mi ha piaciuto quello che mi hanno detto che erano le prospettive. Niente, sono molto felice di essere qui.
6: Magistrato, Tutto Sport.
7: Ti volevo chiedere, tu torni in Italia dopo l'avventura al Milan,
6: quali sono le tue sensazioni appunto di questo ritorno vero e proprio, e soprattutto cosa non ha funzionato al Milan, se ci sono stati degli errori che non vuoi assolutamente ripetere qui alla Fiorentina. Grazie.
5: No, penso che sia stata una tappa bella nella mia carriera. Alla fine ho cominciato tutto al Milan, però adesso sono felice di essere qui e solo penso a lavorare e giocare per questa squadra.
7: Di Nardo, Corriere dello Sport, Radio Firenze Viola.
8: Ciao, benvenuto. Tu hai vissuto mesi complicati, no? Da maggio in poi, ti chiedo appunto come hai anche vissuto tutto quello che è successo fuori dal campo di calcio, e poi se non so se può essere anche una delusione per te quella di non aver partecipato al mondiale, se ci credevi o se comunque è un tuo obiettivo far parte della Spagna.
7: Scusa, siamo qui per parlare di calcio.
8: Sì, sì, ma chiedevo
7: no,
8: come
7: di calcio, di sì, calcio. Sì, sì. Quindi non siamo qui per rispondere a cose su altri argomenti, siamo qui per parlare di calcio. Se vuoi fare domande di calcio, puoi fare domande di calcio, no. Altrimenti non fare domande.
8: Ok. No, era per sapere personalmente come avevi vissuto il periodo, al di là di quello che è successo extra.
7: Non è una domanda di calcio, è una domanda di calcio? No. Se vuoi fare domande di calcio, fai domande di calcio.
8: Vabbè, allora come si sei gestito, diciamo, a livello atletico, diciamo, in questo periodo, e appunto sulla Spagna, se come hai vissuto anche il mondiale della Spagna. Grazie.
5: Sono troppo felice alla fine del mio paese dove sono cresciuto. E sono troppo felice che ha vinto il mondiale la Spagna.
7: Righi, Tutto Mercato Web.
9: Ciao Alex, benvenuto. Tu hai 21 anni, sei molto giovane, ma in questo tempo hai già cambiato 4 squadre, hai vissuto 3 campionati. Ti chiedo se questo ha frenato un po' la tua crescita o se c'è anche un accrescimento culturale, perché ti sei confrontato anche con l'Inghilterra, con l'Italia e con la Spagna. Grazie.
5: No, penso che sono giovane, devo crescere ancora e non è niente di male andare in una squadra nuova e penso che mentre che faccio bene le cose e lavoro bene sarà buono per me.
7: Ogni Santi, laboroviola.com.
24: Ciao, salve, benvenuto. L'anno scorso hai giocato probabilmente in una delle squadre rivelazioni della Premier League. Qual è l'obiettivo che tu ti sei dato qui alla Fiorentina e che obiettivo vi siete dati, se si può dire, nello spogliatoio? Grazie.
5: No, alla fine penso che sia un po' presto per parlare di obiettivi. E solo penso a lavorare come tutti quelli che siamo della squadra stiamo facendo. E migliorare ognuno e fare lo meglio che si può fare.
7: Misul, Radio Bruno e laviora.it.
25: Ciao Alex, a livello tattico, insomma, sappiamo che puoi ricoprire anche diversi ruoli. Qual è il tuo preferito, quello dove preferisci giocare, se da terzino destro, se ti piace anche spingere più avanti, insomma, dov'è che ti trovi meglio e più a tuo agio?
5: È un po' dove posso aiutare più alla squadra. Mi metto a disposizione di quello che mi chiede il mister, però sempre ho fatto il terzino destro, che è il mio ruolo preferito.
7: Feliciari, RTV 38.
26: Ciao, benvenuto. A proposito proprio del ruolo di terzino destro, l'anno scorso c'è una statistica curiosa riguardo al mister, che la sua squadra era una di quelle della Serie A che crossava meno. Quindi ti chiedo, in relazione anche a questo, che magari cambia appunto con la Fiorentina e con le qualità dei calciatori della Fiorentina come te, vi chiede molto di andare sul fondo, vi chiede magari di venire dentro, qual è il ruolo del terzino nella testa di Grosso, quello che vi chiede? Grazie.
5: Allora, sono da una settimana che sono qui,
10: ancora non ho, non ho sentito così tanto al mister cosa vuole da me, ma sicuro che in questi giorni di preparazione capirò cosa vuole di me e cercherò di fare lo meglio possibile quello che mi chiede.
11: Caroli, Vioranews.com.
12: Ecco, a proposito di questo, Alex, intanto ovviamente benvenuto. Per quelle che sono le prime richieste, diceva giustamente prima il collega Flavio, tu hai fatto parte di una squadra rivelazione con un allenatore che ha veramente fatto vedere ottime cose come Iraola. Rispetto a quello che hai potuto respirare fino a qui, trovi delle analogie fra Iraola e Grosso, fra quello che ti chiede? Che cosa ci puoi dire sotto questo punto di vista? Grazie.
10: No, penso che Iraola sia stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, ma è passato, voglio pensare al presente e voglio pensare a quello che mi chiede Grosso e fare tutto quello che lui mi chiede.
11: Ultime due, Caselli, Firenze Viola Supersport.
13: Sì, buongiorno, buongiorno Alex. Tu hai provato vari campionati, abbiamo detto la Spagna, l'Inghilterra, adesso l'Italia. A livello naturalmente tattico, il campionato inglese è quello più performante, è quello dove ci sono delle situazioni completamente diverse. Qual è la situazione nel tuo ruolo che più di tutti cambia tra Spagna, Inghilterra e Italia? Grazie.
10: Penso che sia sano diversi modi da giocare e l'anno scorso sono stato in Premier che può essere alla fine un po' più fisico che qua, ma penso che alla fine avere giocato tante partite l'anno scorso mi farà bene per essere pronto a giocare quest'anno ancora in Serie A.
11: Ultima, Sorbetti, fiorentinanews.com.
14: Ciao Alex, benvenuto. Volevo farti una domanda. Allora, qui a Firenze da qualche anno ormai si parla della reazione della squadra B, dell'Under 23. Ecco, tu che hai giocato nella squadra B del Real Madrid e nel Milan Futuro, hai vissuto quindi queste due esperienze, io ti volevo chiedere, da giocatore giovane, che cosa ha rappresentato per te nella tua crescita personale queste due esperienze?

0: Nella tua vita personale, le tue esperienze, non tanto dei ragazzi aggregati dalla primavera adesso, ma te, nelle esperienze al Real Madrid e al Milan futuro, sono servite davvero per diventare il giocatore che sei diventato adesso, immagino? Come
1: Ah, sì, sì, sì. Sì, mi ha aiutato tantissimo perché alla fine dove ho cominciato a giocare in modo professionista e mi ha aiutato tantissimo.
2: Grazie, grazie a tutti. Grazie.
3: Ed eccoci qua di nuovo in diretta dopo le parole di Alex Jimenez che si è presentato alla stampa al Viola Park. Prima, le prime parole ufficiali per quanto riguarda il terzino spagnolo, con poi non ho capito se al termine anche un po' di incertezze sulla domanda sulle seconde squadre, che peraltro era molto interessante. Non ho capito se è stato addirittura Paratici a intervenire a tradurre in spagnolo, nel caso Paratici ci stupisce ancora di più.
4: Oh, forse c'era un interprete,
3: non stavamo ascoltando, però attentamente, diciamo, non spunti enormi da parte di Jimenez,
4: molto di più, nel senso, ormai dalle conferenze stampa in generale si ritrae sempre poco. È difficile, mi metto nei panni dei colleghi della carta stampata, a volte è difficile trovare o anche dei siti, perché bisogna dare dei titoli, no? Sintetizzare con un titolo, a volte non dico ad effetto, perché che debba comunque comprendere realmente il contenuto, ma dare comunque un interesse alla lettura a volte è un'impresa ardua. Diciamo che come modo di parlare, ma anche come modo di giocare, un po' mi sembra più argentino questo ragazzo, sì, spagnolo. Io ho questa impressione,
3: ermetico, no?
4: Ermetico, ma anche poi molto, come dire, molto serio nell'esposizione, netto, e in campo anche come gioca, no? Abituato a vedere la Spagna, anche quella dei mondiali, molto di palleggio,
3: molto
4: eccetera,
3: raffinata.
4: Lui non mi sembra uno che, se c'è da usare la spada la usa, se c'è da usare il fioretto sa usare, immagino, anche quello. Ecco, come impressione mi dicessero che ha dei parenti o degli avi in Argentina, no, ci crederei. Detto questo, è chiaro, probabilmente hai detto bene, la domanda sull'Under 23 è anche molto interessante, perché si lega anche a quello che è, no, il progetto, sì, di Paratici, che l'ha detto chiaramente che sarebbe importante creare l'Under 23, come è stato, come fecero ai suoi tempi, in cui era dall'altra parte, diciamo, della barricata, e però insomma ci sono degli ostacoli, soprattutto per il campo, l'idea anche di creare un nuovo, addirittura un terzo stadio, sì, per il Viola Park,
3: nell'area dove adesso c'è il Viola Parking, ovvero il parcheggio provvisorio, no? Lì nei prezzi della tranvia,
4: sì, dietro, diciamo.
3: Lì dovrebbe sorgere questo nuovo impianto con padiglione dedicato, ovviamente, per ospitare i giocatori. Chiaro che è un progetto a lunga scadenza, ragazzi.
4: Con la situazione ideale per poter ospitare anche gli ospiti,
3: esatto,
4: cioè la tifoseria,
3: esatto,
4: ospite,
3: esatto,
4: andando incontro a quelle che sono le esigenze normative stringenti, sappiamo da tempo, alle quali invece la struttura di Viola Park, bellissima e giusta per ospitare una squadra, non prevede però la possibilità, diciamo, di queste cancellate che devono separare il pubblico,
3: certo,
4: di casa dal pubblico, gli accessi a parte, diciamo, autonomi, eccetera eccetera, tutte situazioni che ovviamente possono essere fatte invece se verrà fatto un ulteriore impianto, sarebbe addirittura un terzo, si amplierebbe ulteriormente il Viola Park, che diventerebbe a quel punto, credo, il centro sportivo più grande non solo d'Europa, ma forse a livello calcistico, forse del mondo, perché voglio vedere tre stadi, chi ce l'ha in un,
3: sì,
4: centro
3: poi,
4: sportivo,
3: appunto, come dicevi,
4: anche se piccoli,
3: con la possibilità di ospitare dei match ufficiali del campionato di Serie C, cosa che ad oggi non sarebbe possibile. Quindi aggiunge una funzione,
4: certo,
3: oltre ad aggiungere spazi, terreno e quant'altro. Si parla del 2027 per la realizzazione dell'impianto.
4: Siamo abituati a andare a guardare lungo, guarda il Franchi, insomma,
3: sì,
4: forse
3: poi
4: nel 2027 sarà realizzato dello stadio Franchi. Forse
3: non lo
4: tutta
3: so,
4: la
3: vediamo
4: curva.
3: Chi fa prima.
4: Vediamo chi fa prima, a farne uno nuovo, anche se piccolo ovviamente,
3: sì, certo,
4: con tutte le difficoltà che ci sono invece all'interno dello stadio, di farne uno dentro un altro, con poi la squadra che ci gioca dentro,
3: sì,
4: quindi ci sono delle difficoltà enormi.

0: all'interno di un quartiere come quello di Campo di Marte, che è abbastanza congestionato già di per sé.
1: Un quartiere storico, è molto abitato ovviamente. Vedo insomma tanti messaggi a proposito di Jimenez, mi fa molto ridere quello di Riccardo che è un po' più netto rispetto a te. Tommaso dice: speriamo che non giochi, ma ha fatto la conferenza stampa, altrimenti panchina fissa o tribuna. Non gli è piaciuto molto Jimenez in conferenza stampa.
0: Comunque bisogna dargli merito del fatto, è vero che è stato in Italia a lungo, già abbastanza, sì, sì, sì, però senza, insomma, parla né poche parole ma dette bene in italiano.
1: Ma sì,
0: dai,
1: ma sì, se l'è cavata. Poi non mi ricordo chi mi il Pinza mi sa, mi aveva detto il traduttore Paratici parla 6-7 lingue Pinza da Campi, e questo secondo me aiuta anche nelle trattative, no? Perché poi parlare nella lingua giusta ti aiuta anche nelle trattative. Però insomma, che Paratici sia un top manager, un manager di alto livello, e che quindi insomma sia capace anche di esprimersi non in italiano, questo l'avevamo,
0: smentisce anche il luogo comune secondo cui i calciatori poi non hanno capacità, cultura eccetera. Lui è stato calciatore dei Campi, soprattutto in Serie C, per una ventina d'anni, dalle giovanili fino a quando non è diventato molto presto peraltro dirigente, e però evidentemente insomma è stato bravo anche ad aggiornarsi, a studiare e a fare, smentendo il luogo comune secondo cui appunto invece i calciatori sarebbero buoni soltanto, come diceva il buon Bosco, per testa di calciatore buona per portare solo cappello. In realtà forse non è del tutto così.
1: Luca torna sull'argomento stadio. Ragazzi, ma lo stadio a 3000 posti non era omologato per la Lega Pro? O comunque non fanno prima a prendere degli accorgimenti su quello che già c'è? Avevate detto che era addirittura omologato per la Conference League. Ora io devo dire, non so chi l'aveva detto. Non penso né Tommaso né il sottoscritto si fossero lanciati in questo tipo di riflessione. No, non era omologato per quella che è la terza serie italiana, la Serie C.
0: Semmai si può riflettere sulla seconda parte, cioè quella di questo discorso, cioè di questo messaggio, cioè se non si può potrebbe essere adattato, ecco, cioè utilizzando magari la parte, diciamo, dall'altra parte del viale, per capirsi, insomma, del centro sportivo, come ingresso autonomo, realizzando poi tutte le strutture necessarie per ospitare appunto la tifoseria, eventuali ospiti, e andando incontro quindi in questo modo alle esigenze. Però avevo capito che era abbastanza complesso come situazione, e quindi comunque sicuramente non era omologato, anche perché il motivo principale per il quale non è stata fatta l'Under 23, ritengo, sia proprio questo. Altrimenti il Viola Park ne avrebbe sicuramente tratto giovamento, perché usarlo una volta a settimana anche per una partita ufficiale, che comunque qualche migliaio di persone te lo
1: attrae, biglietti, catering, merchandising,
0: io penso sarebbe stato sicuramente una situazione. Probabilmente, ecco, si può riflettere su questo, perché non ci si è pensato prima, ecco, di costruendolo anche con questa funzione, almeno uno dei due stadi. Quello da 3000 magari poteva essere già pensato per andare incontro alle normative, questo sì, ma oggi che sia omologato penso proprio di no.
1: No, confermo. Allora, abbiamo in collegamento l'uomo che per noi ha seguito la conferenza stampa di Jimenez e che è anche il più chiacchierato, addirittura più di Jimenez, nella nostra casella dei messaggi. Ne leggo alcuni prima di introdurlo. Paratici non è Pradè, dico per fortuna, anche perché a noi non ce ne frega niente, edulcoro, di cosa ha fatto Jimenez. Di Nardo ripassa domani. Poi c'è chi dice solidarietà a Di Nardo, i giornalisti si dovevano alzare e andare via. Poi c'è chi dice che pettinata ha preso Di Nardo, gli mando un abbraccio, il grande Jack 77 ti manda un abbraccio. E poi Silvano da Montemurlo dice: scusate, ma nelle conferenze da alcuni giornalisti vengono fatte domande che non si possono sentire. Questo è il messaggio di Silvano. Infine c'è Massimo da Brossi che dice: sì, Paratici va bene, è come un santo, ma un giornalista deve fare le domande. Mi riferisco a cosa è successo a Jimenez, per chiarire. Buongiorno carissimo Alessandro Di Nardo.
2: Eccoci, ciao, ben ritrovati.
1: Parla di calcio.
2: Va bene, ci provo.
1: Allora, no, per chi si fosse perso l'episodio durante la conferenza, Alessandro Di Nardo ha provato a fare una domanda a Jimenez anche su un tema molto importante che riguarda Jimenez. Fenez, lo saprete, il Bournemouth lo tolse dalla lista squadra per via di alcuni messaggi scambiati sui social con una ragazza minorenne. Questo ha provocato ovviamente un'indagine sul comportamento di Alex Jimenez. Il club inglese in quel momento stoppò, diciamo, la sua presenza in rosa. Oggi arriva a Firenze e Alessandro, da giornalista, dico io, ha fatto una domanda sul diretto interessato che si presentava in conferenza. Paratici ti ha stoppato, vuoi ripartire da lì?
2: Sì, anche abbassando un po' i toni. Ora, io capisco che essendo una radio verticale, occupandoci di una squadra per 15 ore al giorno, tutti i temi vengono innalzati anche, no, nella scala Mercalli. Beh, è stato un botta e risposta, come Fabio, tu che frequenti le conferenze stampa, ne hai visti, quanti ne hai visti di peggio?
1: No, l'ho visti assolutamente di peggio.
2: Nel senso, non è successo niente, non c'è stata la scazzottata finale, non c'è stato niente, non c'è stato nemmeno un chiarimento, perché poi il direttore Paratici è andato via, quindi non credo che ci sarà il cartello con la mia faccia fuori dal Viola Park, che potrò continuare a fare il mio lavoro. Detto questo, ecco,
1: più in generale,
2: banalmente, secondo me, il tema giornalistico di Alex Jimenez, che è torna in Italia, magari non il primo, magari non il secondo, magari il terzo, è questo. Un'ontologia professionale, ci sono degli studi da fare, dei corsi da fare che ti impongono di cercare non il titolo, perché sinceramente, poi anche per come era posta la domanda, non chiedevo lumi su quello che era successo nel privato, ma chiedevo come aveva vissuto un momento particolare un atleta ventenne, ventunenne, che si trova fuori squadra dopo un'ottima stagione per motivi extracampo. Quindi non abbiamo mai nominato nemmeno la faccenda riguardante la ragazza minorenne, però ecco, dico solo banalmente questa cosa: se vai a cercare Alex Jimenez in rete o da qualsiasi parte, primo, secondo, terzo risultato che ti spunta è questa polemica. Quindi era anche un'occasione evidentemente per far luce, per chiarire qualcosa. Le domande vanno sempre poste, secondo me, mi hanno insegnato a far così. Poi si può anche dribblare o stoppare la domanda, assolutamente, siamo in casa degli altri, quindi si entra comunque in punta di piedi. Sarebbe stata, secondo me, una conferenza monca senza questa domanda, però va bene.
1: Posso dire che entrambi avete fatto il vostro lavoro, cioè da una parte, certo, immagino Paratici abbia tutto l'interesse a tutelare il giocatore e a evitare che l'argomento venga trattato, perché può essere scivoloso e rischioso. E dall'altro, ovviamente, c'è un giornalista che fa le domande, come hai detto, è uno
0: assolutamente
1: dei temi.
0: Aggiungo solo una pillola.
1: Vai, Tommaso.
0: Come ha detto giustamente Alessandro, è assolutamente deontologicamente corretto e giusto che lui ponga le domande sui temi di maggiore interesse, perché questo lo impone la nostra deontologia. Allo stesso tempo, mettendosi dall'altra parte della scrivania, della platea, ecco che il no comment fa parte del diritto di ciascuna persona,
1: assolutamente
0: sacrosanto, che se uno non vuole parlare non deve essere obbligato a parlare, se non davanti ad
1: nelle
0: una giuria, ecco. E quindi questo è, credo che si sia rispettato, anche se l'intervento è avvenuto attraverso non la diretta voce del ragazzo, e forse l'aveva chiesto alla società, ma attraverso un dirigente. Quindi tutto è andato, secondo me, nella direzione giusta, ma Alessandro non può essere tra virgolette o simpaticamente attaccato, perché ha fatto il suo lavoro, e quando uno fa il suo lavoro è sempre a posto alla sua coscienza.
1: E noi infatti siamo assolutamente con te, Alessandro, per quanto riguarda la domanda. Hai fatto bene a farla. Altri spunti
0: ma
1: che
0: il
1: ci vengono da Cimene,
0: chi era tra noi, non si vedeva, è stato Paratici o c'era
2: era Paratici, perché sinceramente anche io pensavo che, visto anche l'esperienza pluriennale a Milano, al Milan, avesse una conoscenza dell'italiano migliore Alex Jimenez. Invece poi abbiamo visto, no, che c'è stata anche un po' al di là della mia domanda, ci sono state delle risposte abbastanza sbrigative,
1: sì,
2: ma proprio perché si vedeva che non aveva proprio una comprensione del testo incredibile come hanno delle volte alcuni ascoltatori, però questa è l'ultima stilettata finale che mi tenevo qui nella faretra da un po' di tempo.
0: Paratici ha dimostrato una fluidità di idioma molto,
2: molto
0: apprezzabile, direi, ma questo fa parte del background di un grande dirigente, no? Immagino, e questo lo agevola, come diceva anche Fabio prima, sicuramente nelle trattative,
1: sì,
0: perché poter parlare più lingue direttamente ti fai capire meglio.
1: Ma si empatizza anche di più con una persona che parla la nostra lingua.
0: Si empatizza anche di più, sia con i calciatori che con i suoi agenti, con i loro agenti, che sono poi quelli alla fine, insomma, hanno grande voce in capitolo.
1: Insomma, Jimenez, l'abbiamo detto, grandi temi non ce li ha dati per via un po' delle risposte telegrafiche. C'è qualcosa che ti porti via dalla conferenza stampa, a parte il rimbrotto di Paratici?
2: Ci portiamo via quello che è stato un po' il retroscena sulla trattativa. Ha detto è stata una trattativa lampo anche per lui, appena sentito il nome della Fiorentina ha deciso di accettare questa offerta, e quindi insomma c'è un calciatore che, indipendentemente da come lo si guardi, è da rilanciare, un calciatore che era anche nel giro della nazionale spagnola, che non è semplice come cosa di questi tempi, e che cerca appunto anche il rilancio in questa posizione. Lui l'ha detto una volta, due volte ai microfoni del club e oggi, che lui si sente un terzino destro, comunque un terzino, un esterno basso, meglio chiamarlo così, poi vedremo se ci sarà la possibilità di vederlo anche esterno alto, in qualche allenamento è stato provato anche lì, e quindi niente, poi ci aspettiamo ovviamente, immagino dopo la fine della mini tournée britannica, anche la presentazione di Ulai, forse lì ci sarà un po' più di possibilità di trovare spunti per un calciatore che già ieri ha dimostrato insomma qualcosa di interessante.
1: Comunque, Di Nardo, mi dice Manuel che sei stato asfaltato. Mi diceva, ma non si può leggere il messaggio. Certo si può leggere, si può dire a Di Nardo che è stato asfaltato.
0: Però cioè, non che è stato pettinato, perché è difficile pettinare.
1: No, no, è impossibile pettinarlo.
0: È impossibile pettinarlo con tutti quei riccioloni. Insomma,
1: ti sei mai pettinato in vita tua? Non credo.
2: coi petardi, mi diceva.
1: Esatto.
2: Pettinato coi petardi.
1: Sì, questo era un vecchio. Lo dicevano anche a me quando avevo una capigliatura un po' più irregolare.
0: Noi si diceva i fulminanti, ma voi forse non sapete che non è cosa sono.
1: Certo,
0: sapete,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: alcuni ragazzi giovani i fulminanti non sanno nemmeno cosa sono. Prima si usavano nelle pistole giocattolo, no?
1: Io mi ricordo quelle a tamburo, tondi.
0: Esatto, a tamburo, che facevano, è pettinato con i fulminanti. Vabbè,
1: Pradè parlava romano, dice Luca d'Arezzo, a proposito delle lingue parlate dai direttori
0: sportivi.
1: Infatti
0: sono arrivati tanti romani alla Fiorentina.
1: È vero,
0: se ci pensai bene, empatizzava bene insomma con loro, e erano grandi giocatori anche alcuni dei romani arrivati alla Fiorentina.
1: Poi, allora, io vedo, ragazzi, in tanti vi state esprimendo anche sulla domanda di Ale, quindi capisco che vi interessa questo argomento. Io non vorrei passarci tutta la trasmissione, sinceramente,
2: no,
1: perché mi piacerebbe,
2: ragazzi,
1: poi
2: basta,
1: anche
2: dai,
1: parlare di altro. Alcuni che leggo dicono siete sempre i soliti giornalisti a mettere zizzania. C'è chi dice che un giornalista sportivo non fa quelle domande. Io ricordo a tutti che non è che c'è un ordine dei giornalisti sportivi, esiste l'ordine dei giornalisti, uno è giornalista, punto, non è che è giornalista sportivo, giornalista, sono, cioè uno è giornalista, punto, fine, quindi fa le domande da giornalista. Domandare è lecito, rispondere è cortesia, come dice anche Marco, e quindi insomma mi sembra che il tema si possa concludere qua. Poi ci sono tanti altri messaggi che non leggerò, che non leggeremo.
2: Benissimo,
1: non
2: vado
1: ci
2: a pettinarmi.
1: Va di ecco, di andare in questo, in questo cul-de-sac. Senti,
0: prima di pettinarsi.
1: Prima di pettinarsi. Ecco. Ma Jimenez invece in campo come l'hai visto? Perché c'era qualcuno che diceva se fa le partite come fa le conferenze stampa, sta in panchina. Te come lo vedi in queste fasi di allenamento?
2: Ieri l'ho visto nel secondo tempo della partita col Gubbio, non so, un po' timidino, mi viene da dire, forse anche di riflesso alla conferenza stampa di oggi. Però ragazzi, insomma, ieri ero in studio, visto che insomma parliamo dei messaggi degli ascoltatori, ero in studio per la partita contro il Gubbio, Fiorentina Gubbio, e già vedevo dei giudizi universali al 22 luglio, oggi siamo al 23, secondo me possiamo fare anche un'astensione dal giudizio come facevano gli antichi greci e pensare alle prossime partite. L'ho visto un po' timidino nella partita di ieri, sono 45 minuti ieri, per tanti abbiamo visto il nuovo Roberto Baggio, Federico Croci, quindi io scalerei, come sulle polemiche, sulle domande, scalerei qualche marcia anche sui giudizi della partita di ieri.
1: Tommaso, un po' troppo presto, sì, assolutamente, per attaccare l'etichetta di Roberto Baggio di Vincodino.
2: A me ha estasiato la prova di Federico Croci, quindi lo dico anche più per me che
1: però Baggio è Baggio, ragazzi.
0: Va bene, ragazzi, aspettiamoci, mancherebbe altro, Baggio è sacro, insomma. Però allo stesso tempo il tocco di palla di questo ragazzo è speciale, no? È speciale, così come anche la capacità di la personalità, ecco, quella di non aver paura di fare le giocate, a proposito di timidezza di cui parlava Di Nardo. Dall'altra parte, se Jimenez è stato un po' timido, lui non è stato affatto timido, ricordiamoci, però è un 2010, e che ancora fisicamente forse, no, c'è questo, lui riusciva a saltare l'uomo, andava via e poi magari veniva arginato fisicamente, e questo è lo step naturale, logico, che deve correre, completare il ragazzo. Però se continua così, senza mettere le etichette pesanti addosso, aspettiamolo, perché secondo me ci sarà da divertirsi.
1: Ieri ho provato a farla anche a Di Nardo questa domanda, non so se poi mi ha risposto, ma la pongo a entrambi, visto che siamo in tema di giudizi assai prematuri, no? Lo stavamo dicendo in apertura di trasmissione io e Tommaso, oggi commentare quanto è successo con la Primavera o col Gubbio dopo una settimana mal contata di allenamento è troppo presto. Però vi chiedo, secondo voi siamo già pronti per le nomination, non per consegnare il premio, ma per le nomination per il premio Kokorin Sabiri, ovvero il premio di giocatore più esaltato del ritiro estivo? Ci abbiamo già delle nomination?
0: Questo chiediamolo a Alessandro, che sicuramente segue più da vicino il ritiro.
2: Per me Croci potrebbe entrare.
1: Però potrebbe essere la prima volta che il premio viene assegnato a un calciatore,
0: giustamente,
1: e poi alla Fiorentina,
0: diciamo,
1: ci rimane.
0: Ecco,
2: comunque capisco la categoria. Secondo me c'è Croci, secondo me c'è un'isteria anche lecita legata ai 15 minuti di Ulai, forse anche qui un po' troppo alta, però insomma è luglio, per i tifosi è il momento del sogno, no? È il momento in cui si fanno i campetti, si dicono la squadra giocherà così, non giocherà così, e quindi è giusto tenere il punto e provare a tenere i piedi per terra, ma anche giusto, insomma, esaltarsi. Io mi ricordo che più di 10 anni fa rimasi esaltato dal pre-stagione di Guberti alla Roma, ero già pronto, forse twittai anche un paragone con Cristiano Ronaldo, quindi
0: bene.
2: Roma.
0: Io mi ricordo invece un certo Yanis Agi, figlio d'arte, che quando, insomma, mise piede a Moena, ancora eravamo a Moena, e con quel sinistro fatato, no, già i paragoni arditi erano, insomma, all'ordine del giorno, e poi abbiamo visto che comunque la sua carriera l'ha fatta, perché sta giocando in nazionale, addirittura credo sia capitano
1: secondo
0: della
1: me
0: nazionale
1: ha fatto
0: rumena.
1: Più carriera di quanto ci saremmo aspettati.
0: Esatto,
1: a certo
0: però a livello, diciamo, di Fiorentina e italiano è stato un fallimento, e quindi ritorniamo all'inizio del discorso, andiamoci piano con i giudizi, anche se è bello sentire l'ovazione quando entra questo ragazzino, questo Ulai, ragazzino pagato 25 milioni più il resto,
1: molto giovane,
0: e poi dopo quel tacco sul calcio d'angolo, e Fagioli l'ha proprio cercato, no, quasi con una palla bassa, e lui che all'alzata di tacco, se avesse fatto gol can di testa sarebbe stato perfetto, no? Il quadro perfetto per dell'esaltazione. Una volta si diceva d'agosto, oggi di luglio, insomma, di fine luglio.
1: Allora,
2: quella è una giocata da tedesca,
0: la tedesca, certo,
1: da tedesca.
0: Testa e rovescio, si diceva una volta.
1: Quella com'è?
0: Più o meno, no? Fai gol soltanto al volo, insomma.
1: Sì, assolutamente. Okay. No, io quello che volevo dire è che è un tocco di grande qualità, è, come dire, l'acuto di una porzione di partita veramente minuscola, perché 15 minuti, a volte un calciatore non tocca un pallone in 15 minuti, ragazzi.
0: Toccati invece tanti.
1: Invece lui l'ha toccato in maniera di classe, ha innescato quello, il bomber, e qua casca l'asino. Ragazzi, vogliamo cominciare a parlare anche un po' degli attaccanti, dei temi legati agli attaccanti.
0: Vogliamo farci del male un po'.
1: Farci del male tra un messaggio emoticon del fratello del centravanti e un altro attaccante che invece fa fatica a trovare la via per il gol e subisce già i primi improperi da parte di una tifoseria che non gli ha perdonato un'annata sterile l'anno scorso. Ovviamente parlo di Ken e di Piccoli. Caro Alessandro, ieri appunto hai raccontato la partita. Che cosa possiamo dire? Tommaso in apertura di trasmissione è stato positivo su Ken, perché ha detto non lo vedevamo giocare da
0: positivo
1: tanto.
0: Positivo nel senso che ho visto un giocatore recuperato,
1: esatto.
0: E me interessava quello. Poi se mi sbaglia il gol davanti al portiere contro il Gubbio al Viola Park alla prima amichevole, e mi interessi giusto, mi interessa che sia recuperato, mi interessa che sia voglioso anche di fare, perché mi è sembrato anche questo. E poi rispetto a chi lo ha preceduto nel primo tempo, mi pare che ci sia una differenza netta anche all'occhio. Poi detto questo, certi gol vanno fatti, ma vanno fatti nei momenti giusti. Che fai 5 gol contro il Gubbio e poi magari non segni in campionato, ecco, preferisco la seconda che hai detto.
1: Meglio,
0: no?
1: Posticipare i gol.
0: Esatto.
1: Alessandro,
0: so che ne pensi, Alessandro?
2: Sì, sono d'accordo, anche se poi noto, leggevo anche i messaggi ieri sera, un accanimento forse un po' troppo esagerato per Roberto Piccoli, che ha sbagliato forse gol meno facili rispetto a Moise Ken. Sì. E poi sì, su quello che ha detto Tommaso sono d'accordo, nel senso l'ho visto recuperato integro fisicamente, non era scontato. Poi quei gol, quei bovi, come si dice a questa parte, Moise Ken li sbaglia da una vita, nel senso non è un killer implacabile, ci ricordiamo anche, ne ricordo uno pazzesco alla seconda giornata col Torino, se non sbaglio, quest'anno.
0: Sì, tolse
2: 0-0.
0: Di testa la palla e stava entrando.
2: Sì, proprio qualcosa di veramente difficile da riprodurre su un campo da calcio, però non è mai stato glaciale sotto porta, è sempre stato devastante fisicamente, e quella fisicità la sta un po' ritrovando. Poi ci sono sempre i limiti di un giocatore che fatica ad associarsi con i compagni, in questo io mi tengo anche qualche punto interrogativo sul fatto che sia l'attaccante giusto per la squadra di Fabio Grosso, fermo restando che poi se rimane è ovviamente un valore assoluto per questa Fiorentina.
1: Oh, io ve lo dico, sull'argomento attaccante giusto per, secondo me ci rompiamo la testa. Secondo me esistono i calciatori forti, i calciatori un po' meno forti, i calciatori diciamo così scarsi. Tendenzialmente quelli forti sanno giocare un po' dappertutto e in tutti i modi. Quelli un po' meno forti magari fanno più fatica.
2: E quindi Moise Ken è un calciatore forte?
1: No, secondo me Moise Ken è un calciatore forte, quindi non dovrebbe avere problemi a giocare nel 4-3-3 di Grosso piuttosto che nel 3-5-2 di, non lo so, ditemi
2: però,
1: voi.
2: Però, scusami Fabio, se ti interrompo.
1: Ad esempio.
2: No, mi dicevi, i calciatori forti per te sono quelli che giocano in qualsiasi sistema. Secondo me Ken è un calciatore forte, però non è l'ideale per tutti i sistemi. Cioè Ken in qualche squadra, una squadra associativa appunto di palleggio, ce lo vedo come una giraffa in fippilì, non
0: però
2: so,
0: Alessandro, allora qui mi viene un dubbio, ma allora perché lo cerca il Como,
1: che è una squadra,
2: hai ragione,
0: associativa di palleggio.
1: Bravo, Tommaso.
0: È l'emblema del calcio.
1: Pettina
0: italiano
1: questo ragazzo,
0: no,
1: che vuole fare un po' troppo,
0: no,
1: il fenomeno,
0: ma non c'entra nulla lui, e cioè, semmai c'entra il Como che non ci capisce, cioè se lo cercano è particolare,
1: lo sai, mi piace,
0: secondo me lo cercano perché Moise Ken, io me lo ricordo quando si vinse a Como 2 anni fa, fece un partitone, gli fece anche una doppietta in faccia,
1: sì,
0: al buon Fabregas, che di giocatori forti, come dici te,
2: ecco,
0: se ne intende.
2: Secondo me, la discriminante è proprio l'allenatore che hai nominato, cioè Cesc Fabregas è un tipo di allenatore che cambia le carriere ai calciatori, quindi forse lui che ne sa 100 volte, 1000 volte, 10.000 volte più di me, ha intuito una dimensione di Ken che in questo momento non c'è, perché cioè, io penso sempre a D'Acugna, cioè un calciatore che prima di Fabregas faceva l'esterno,
1: sì,
2: in Serie B, in questo momento è diventato uno dei migliori play in Serie A, quindi cioè, un giocatore come Ken secondo me deve intercettare un allenatore come Fabregas, magari non per forza Fabregas, magari può essere Grosso, però ci sono gli allenatori che ti cambiano la carriera e Fabregas lo fa con quasi tutti, quindi
1: sì, però
2: in questo
1: concludo, ci mancherebbe, ognuno può rimanere della propria idea, cioè secondo me Fabregas è un demiurgo, è un taumaturgo che trasforma, anzi un alchimista che trasforma il bronzo in oro, ma come dire, insito in un calciatore ci deve essere un potenziale per farglielo sviluppare, cioè nel senso, magari Fabregas ci ha visto lungo, ma dentro le corde di Ken a regola c'è anche qualcos'altro, se è questa la riflessione che vogliamo fare. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Caro Ale, vuoi aggiungere qualcos'altro? Oppure ti
2: no,
1: possiamo...
2: vi faccio salutare da Niccolò Ceccarini, se volete.
1: Sì, assolutamente, guarda, mettelo subito in collegamento il buon Nick Ceccarini.
2: Senti, ma c'è Fabione Ferri come giovani?
1: Come sempre qui con te ad aspettare, a pendere dalle tue labbra. Visto che ci sei, ma mi dici una cosa?
2: Sì, ma io posso dirvi solo una cosa, Di Nardo vi ha preso in giro fino ad ora, perché in realtà io e lui siamo alla Continassa a prendere Joao Mario, quindi lui ha fatto finta di fare la conferenza stampa di Gimenez quando in realtà è venuto con me qua alla Continassa. Tutto a posto, comunque i ragazzi si sono allenati bene, devo dirti Ildiz non benissimo, però tutto sommato sta per arrivare Colomoni. Ah no, scusami, dovevamo parlare della Fiorentina.
1: Senti,
2: hai ragione.
1: Ma quindi Joao Mario viene? Sì.
2: Ma non lo so, ora eravamo io e Di Nardo che aspettavano all'uscita, tra l'altro siamo tre, io, lui e Joao Mario, c'è nessun altro. Altro, quindi a maggior ragione, ma lo so, guarda, credo che la trattativa vada avanti, ci sono due o tre cosettine secondo me ancora in ponte, da qui a domani per me qualcosa succede, Fabietto.
1: E di qui a domani qualcosa succede, quindi
2: secondo me qualcosina dovrebbe
1: succedere. Staremo sul chi va là. Ma la Juve piace Mastantuono?
2: Mastantuono penso piaccia a parecchi.
1: Sì, ok, ma gli piace nel senso, gli piace, se vorrebbe fidanzare.
2: È andato a scuola con lui, alle elementari, sì. E quindi a maggior ragione. Nel frattempo Di Nardo è incredibile, perché mentre parla con te, cioè muove il telefono, comunque legge WhatsApp,
1: forte,
2: sono cose grosse,
1: forte.
2: In arrivo?
3: Sì, sì,
2: ho capito, vabbè. No, Mastantuono penso che piaccia un po' a tutti coloro che amano il calcio, perché è un giocatore con grande qualità, con grande tecnica, è sicuramente uno che se è arrivato al Real Madrid non ci è arrivato per caso, se hanno fatto un investimento del genere, spesero mi sembra una quarantina di milioni di euro per prendere, fatti bene, senza con il conteggio dell'IVA o più IVA, secondo te era 45 più IVA?
3: Sì.
2: Ok, no, dicevo, quindi a maggior ragione è ovvio che loro se non trovano spazio magari lo mandano anche a giocare, però che piaccia la Juventus sì, ma mi sembra che anche in Premier League piaccia parecchio. E poi tra l'altro bisogna capire anche Valdepeñas, perché Valdepeñas siamo un po' a contare i giorni da quando potrà arrivare Romeo. Nel frattempo a me entusiasma Alessandro Di Nardo, perché sta rispondendo a WhatsApp, mi ha tolto una mosca dal naso, possiamo fare altro? Però questa mosca
4: è una zanzara.
2: Zanzara tigre?
4: Tigre,
2: ufficiale?
4: Tigre, no, tigre.
2: Ufficiale o esclusiva?
4: No, è tigre.
2: Sì. Tra l'altro deve arrivare anche Arturo, l'ha detto stampa la sentina, non so che cosa deve comunicare, forse
0: vi deve buttare fuori.
1: Forse Di Nardo non può più entrare.
0: Forse vi deve buttare fuori dalla zona.
1: Va bene, beh, sarebbe bello però. Io il faccione di Di Nardo con divieto d'accesso lo vorrei in cameretta mia per così, per divertirmi.
2: Sì, io faccio fatica un po' a sentirti, però comunque di notizie 9 non ce l'ho, ecco questo ti volevo dire, restituirei intanto il telefono a Di Nardo.
1: Bene, bene,
2: un po',
1: grazie Nick.
2: E sono con l'orecchio attaccato all'altoparlante cercando di intuire le tue parole in italiano, quindi è un compito estremamente difficile, no? Perché tu non parli bene italiano, ma perché sono sordo io evidentemente.
1: Stavo
2: mentre
1: parlando
2: Di Nardo,
1: in spagnolo.
2: Scusami, col telefono così, cioè, ma si sente? Si sente? Ah vabbè, così questo è il giochino di mettere... ecco, sta arrivando Arturo, vado a sentire se c'è novità, ti restituisco la linea.
1: Grazie Niccolò Ceccarini, vai pure da Arturo Mastronardi, ha detto stampa della Fiorentina. Ale Di Nardo, grazie mille per questo collegamento, per gli spunti che ci hai dato, più te che Gimenez, in questa conferenza stampa. Ovviamente ti ritroviamo qua nella nostra struttura e nel nostro palinsesto a breve.
2: A voi, ciao.
1: Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ti piace Mastantuono a te?
0: Mi piace, sì, mi piace perché insomma giocatore di gran classe, poi sarebbe perfetto per me per metterlo sulla fascia, io lo metterei all'ala,
1: nel tridente, dici.
0: Sì, all'ala destra, poi risponde poi perfettamente alle caratteristiche dei nuovi giocatori che stanno arrivando, no? Ulai, Attà,
1: giovane, di talento,
0: lo stesso Valdepeñas, speriamo Vieri e Mastantuono, cioè mi sembra, ecco, però un giocatore che di valore assoluto vale uno 45-50 milioni forse,
1: ma sì, secondo me la valutazione è quella. Ora io stavo guardando su Transfermarkt, che non è la Bibbia,
0: però
1: e che noi utilizziamo come indicazione, dice 45 milioni,
0: ecco, 45, quindi non è, ora va bene, ci siamo un po' cambiati d'abito, no? Prima un giocatore così, se te lo dicevano dicevi ma che stiamo scherzando, adesso invece si comincia a dire ma forse, allora quelli da 25 possa avvenire, l'abbiamo capito, perché sono venuti, quindi anche da 30 sono venuti, no? Ulai più o meno è 30 milioni. E quelli da 45 è un po' più complicato, però potrebbero venire con la formula del famoso Nico Paz.
1: Esatto.
0: Ormai la formula
1: ormai
0: Nico Paz
1: la formula
0: potrebbe
1: Nico
0: essere
1: Paz.
0: Messo no, un timbro, formula Nico Paz. E formula Nico Paz, cioè tipo 2 anni, poi la possibilità con riscatto, contro riscatto, eccetera, eccetera, tutte queste nuove soluzioni, che vuol dire potresti averlo per un paio d'anni e non sarebbe male, secondo me, con un giocatore così. Anche perché il Real non ha fatto grandi
1: no,
0: cose.
1: Ha poco spazio.
0: Ha
1: dai.
0: Avuto poi anche lui polemiche, no? Per le famose frasi, eccetera, eccetera. Quindi risponde anche quello alle caratteristiche, mi pare, di alcuni giocatori che stanno arrivando. Chissà che non sia davvero lui. Mi pare però il fatto che sia uscito così già un po' un po' troppo, forse paratici a qualcos'altro, qualche altro asso nella manica. Però ora Nick andava via perché oggi mi sembrava molto in versione, giustamente, alla ricerca di notizie.
1: E una ce l'ha data, di fatto, perché ci ha detto di monitorare la situazione Joao Mario nelle prossime ore.
0: Esatto, la data, e quindi già quella la monitoriamo. Però allo stesso tempo io vorrei presto un esterno offensivo, per dirla alto, un esterno alto, per dirla come si dice, un'ala, diciamo un'ala, perché secondo me a questa squadra rimanca tanto un'ala. Ieri abbiamo visto Fortini principalmente giocare,
1: sì, è vero,
0: a Gudmundsson, poi magari se vuoi ne parliamo, però manca chiaramente un giocatore che appunto salta l'uomo, che vuole, credo, grosso, che però stia anche un po' largo. Gudmundsson ha questa tendenza, che ormai conosciamo, andarsi a cercare il pallone, sì, spesso all'interno, no, del campo. Si devono accentrare gli esterni, per carità, però se me lo ritrovo alla tre quarti a cercare, o anche addirittura a metà campo a prendersi il pallone e a impostare, per carità, può essere un diversivo, ma probabilmente gli esterni a cui pensa Grosso hanno caratteristiche diverse. Tant'è vero, mi sembra che comunque Gudmundsson sia stato ripreso più volte, ho letto, no,
1: per la posizione
0: in campo, per la posizione che cambia, a volte per la troppa staticità che può avere in certe fasi, e anche per la posizione che tende naturalmente ad assumere. Se poi in cantiere c'è un cambio di modulo rispetto al 4-3-3 puro, io questo non lo so. Allora potrebbe andare bene anche,
1: oppure un cambio di ruolo per Gudmundsson, o un cambio di squadra, cosa che altrettanto, ecco, si vocifera.
0: Si potrebbe mettere anche questa come opzione, sì.
1: Ti dico, un po' di tempo fa abbiamo parlato con il secondo di Gilardino, che Gudmundsson l'ha avuto a Genova, Gaetano Caridi, che parlò con noi. Lui ci disse: io non lo vedo male neanche come possibile mezzala. Sarebbe uno stravolgimento, anche se con l'Islanda ogni tanto l'ha fatto. È vero che cambia un po' tutto il mondo, perché giocare con l'Islanda e giocare con la Fiorentina ci sono numerose differenze. Su Mastantuono dico una cosa, visto che da qualche parte avevo visto il messaggio già bellicoso. Il ragazzo è in possesso di doppia cittadinanza, quindi non sarebbe un extra comunitario, quindi potrebbe essere acquistato o comunque portato in rosa dalla Fiorentina, perché non risulterebbe come argentino ma bensì come italiano, come peraltro,
0: certo,
1: il cognome suggerisce.
0: Non è come a Corodare, che invece si mette a sedere, pare, durante gli allenamenti perché vuole per forza la Fiorentina, così ho letto, non so se veramente sia così o no, però pare abbia fatto una forma di protesta,
1: sì,
0: no? Però lui protesta, se davvero protesta della Fiorentina l'hanno formato male,
1: ormai non
0: se
1: c'è
0: non
1: più
0: ho
1: spazio,
0: capito male. No, è così, però vedremo. E invece Mastantuono, come molti argentini,
1: sì,
0: peraltro, avendo,
1: quello,
0: dei, avendo degli avi italiani, sicuramente ha ottenuto in qualche modo, anche perché avere un passaporto comunitario ti dà la possibilità, appunto, come accade sempre, di aggirare la regola, tra virgolette, e di andare quindi con più facilità di essere mosso sul mercato.
1: Anche perché, ricordiamo, la Fiorentina ha già tesserato i due extracomunitari che si poteva permettere in questa finestra di mercato,
0: che sono Vieri
1: e Ulai.
0: E quindi, insomma, speriamo che siano i giocatori giusti. Ulai, io quel pochi minuti, senza esaltarsi,
1: no,
0: eccetera,
1: no,
0: eccetera,
1: no,
0: abbiamo visto ieri, qualche indicazione buona me l'ha data, sotto il profilo della personalità, sotto il profilo della gestione del pallone e di saper cantare e portare la croce, come si diceva una volta. Secondo me questo ragazzo sa fare benissimo le due fasi, pur non essendo fisicamente un Marcantonio, però allo stesso tempo lo vedo aggressivo, riaggressivo sul pallone, mm-hmm, e poi in possesso di doti giuste, e allo stesso tempo con i tempi giusti, cioè sa quando il pallone va dato di prima, quando il pallone invece va tenuto, va gestito, cosa che non sempre Fagioli fa nella posizione di regista, a volte indugia un pochino col pallone. Invece lui, l'ho visto ieri, tocchi di prima,
1: molto
0: se
1: più
0: serve,
1: veloce, dici, a liberarsi,
0: sì,
1: del pallone.
0: E poi quando c'è da entrare, da tenere, da e poi la scelta, no, l'ha fatta un po' grosso, se vogliamo, perché quando l'ha messo in campo si è spostato Fagioli, non è che si è spostato lui, cioè al centro è andato, in quei 15 minuti c'è stato l'AI, no? E quindi mi piacerebbe tanto, ti dico la verità, poterli vedere giocare insieme, perché io ho visto che qui sempre rimane con le diciamo dovute cautele, ho visto che si cercavano, che
1: parlavano, c'era già un'intesa,
0: c'era feeling, c'era la stessa lingua calcistica,
1: l'intesa dei piedi buoni,
0: sì, lui si cercavano, Fagioli in particolare gli dava il pallone e viceversa, insomma avere due giocatori del genere, ragazzi, poi ci mettiamo anche a ta, forse mi direte ma il vecchio, chi recupera il pallone, come
1: ma
0: si
1: magari
0: fa,
1: magari tiene più te il pallone.
0: Teniamolo noi. Come ai tempi dei tre tenori,
1: esatto,
0: erano giocatori diversi,
1: erano anche giocatori forse un po' più maturi, cioè
0: molto,
1: nel senso Aquilani, Pizarro e Borja Valero arrivavano già grandi alla Fiorentina.
0: Hai ragione perfettamente, quindi il paragone c'è, può reggere fino a un certo
1: sui
0: punto,
1: piedi,
0: reggere dal punto di vista tecnico, e lì il pallone lo tenevamo noi spesso e non c'era il problema di dover avere per forza l'interditore. Ne comprarono un paio, mi ricordo Migliaccio,
1: lo stesso
0: Kurtic,
1: sì, giocatori comunque più di gamba, più
0: però
1: di interdizione,
0: giocavano 10 minuti una volta ogni tanto, perché erano troppo forti, erano troppo bravi, e quindi si può giocare anche a quella maniera lì,
1: anzi
0: me.
1: Spesso quando non giocava uno dei tre giocava Mati Fernandez, che comunque rientra,
0: esatto,
1: nel discorso dei qualitativi, ecco.
0: Sì, non metteva non aveva intenzione di mettere l'interditore, quindi vedremo quello che succederà, insomma.
1: Sicuramente bei tempi che ricordiamo con grande piacere, che speriamo possano essere così fasti rinverditi nel corso di questa stagione. Io chiedo scusa a Marco da Barberino che ci aveva chiamato, non sono riuscito a farlo intervenire, spero che possa ricontattarci quanto prima, perché ci interessa assolutamente il suo parere, la sua opinione. Noi ci fermiamo per qualche istante, caro Tommaso, ma torniamo tra pochissimo, sempre con Viola, amore mio.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci di nuovo in diretta con Viola Amore Mio, sempre Fabio Ferri e Tommaso Borghini a farvi compagnia ancora per un'ora, con il supporto tecnico di Stefano Cherubini che è subentrato a Marco Tonelli in regia. I numeri per intervenire sono sempre gli stessi: 348 75 13 933 per i vostri messaggi di testo ma anche vocali, 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta al telefono. Noi ci andiamo a recuperare, caro Tommaso, un paio di messaggi vocali arrivati da alcuni amici all'ascolto.
2: Buongiorno Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno.
2: Ho ascoltato la conferenza stampa di Jimenez. Volevo sottolineare una cosa. La domanda più intelligente di tutti l'ha fatta Di Nardo. Infatti l'ha sottolineato anche Paratici e gli ha fatto i complimenti. Pinza da campo.
3: Bel messaggio.
4: Buongiorno Tommaso e Fabio. Allora, come era prevedibile, sia Mastantuono che Alejbegovic stanno andando verso la Premier, quindi Alejbegovic al Chelsea da Xavi Alonso, che proporrà una cifra altro che dei 30 milioni, superiore ai 30 milioni, e invece Mastantuono al Fulham perché c'è il suo ex allenatore Arbeloa che lo vuole, quindi ha un netto vantaggio per la crescita del ragazzo. A questo punto sono veramente curioso su chi possa essere il primo esterno, quello diciamo più di qualità che la Fiorentina vorrà prendere, perché ce ne sono tanti in giro, però si fa un bello sforzo a capire quale sia per loro un esterno di alto livello che ancora non è venuto fuori come nome.
1: Eh beh, curiosità ce l'abbiamo anche noi sul tema esterni, ed era uno dei punti che sottolineava anche Tommaso Borghini nella prima ora di trasmissione.
5: Sì, è una, diciamo, un po' un paradosso di questo calciomercato così scoppiettante, come lo vogliamo definire, di Paratici, che ci ha anche, insomma, fatto stropicciare più che altro gli occhi, perché dice: ma è vero, si è preso questo, è vero, si prende noi. No, lo stesso Attà non sembrava destinato alla Fiorentina, per la verità, Ulahil lo stesso. E però su quello che è la carenza che abbiamo visto clamorosa, incidere in maniera clamorosa sull'inizio, sulla prima parte del campionato dell'anno scorso, cioè l'assenza degli esterni offensivi, e allo stesso tempo alla quale ha posto rimedio in qualche modo Paratici di corsa, no? Appena arrivato, anche se non era ufficialmente lui,
1: diciamo Goretti, dai.
5: Goretti, ecco, diciamo Goretti, anche se in qualche modo ci ha influito anche sicuramente anche lui, però precipitosamente si è cercato di portare due esterni e poi alla fine sono andati via, presi un po' nel mercato di gennaio come si poteva fare. Io mi aspettavo sinceramente che una delle priorità fosse l'esterno offensivo, cosa che invece, come dicevo prima, tanto per continuare a stupirci, non è accaduta. Che significa questo? Che il giocatore che si sta cercando è particolarmente, quotato e ci sono delle difficoltà? Che, scusate, alcune trattative sembravano arrivare in porto e poi sono sfumate all'ultimo momento? Vedremo. Certo è, la necessità è abbastanza stringente, insomma, penso anche grosso avere almeno un esterno offensivo di ruolo per queste prime amichevoli, insomma, anche ora si va in Inghilterra, non credo, insomma, che gli farebbe scomodo,
1: anzi
5: probabilmente ci lavorerebbe anche bene.
1: Senti, proviamo a farci spiegare un po' meglio come funziona il lavoro dell'allenatore, soprattutto in questa fase di preparazione, fase di amichevoli, da un tecnico che accogliamo con piacere qua su Radio Firenze Viola, perché siamo in collegamento con Piero Braglia. Mister, grazie mille di aver accettato il nostro invito e ovviamente buon pomeriggio.
6: Anche a voi.
5: Buonasera, anzi buon pomeriggio.
1: Sì, dai.
5: Siamo ancora nel primo pomeriggio.
1: Ma dall'una, secondo me, si può cominciare a guardare verso la sera, dai. Si è scollinato.
5: Allora, si è scollinato, meno male. Con questo caldo si scollina volentieri.
1: Mister, allora io parto proprio da questo tema di cui stavamo parlando con Tommaso. È evidente che il calciomercato influisce molto in questa fase della stagione. È evidente che il lavoro di un allenatore diventa più complicato, perché sempre più spesso, ormai da anni, sempre più spesso, quando si arriva a cominciare il ritiro, la squadra, non voglio dire non c'è, ma non è completa.
6: Ma è quasi sempre così, insomma, l'80% penso che la Fiorentina l'abbia già fatto. Penso, gli manca un paio di esterni, come dicevate anche voi, perché è evidente, no? Penso che sia evidente anche dalla partita di ieri. Fortini a destra, Gudmus a sinistra, cioè sono adattati. Non penso che poi il campionato giocherà in questa maniera, anche perché lui era abituato ad avere degli esterni molto forti a Sassuolo, dove è allenato, e ho visto che la base, come la base, è quella che vuole portare avanti lui, è tipo Sassuolo. Ho visto delle buone cose, tra le altre cose che c'era a vedere anche l'allenamento, perciò io sono convinto che farà molto bene, perché ha le idee chiare, le sa trasmettere, è una persona che si fa voler bene dai giocatori, perciò io penso che la Fiorentina quest'anno sia in buone mani e che farà sicuramente un bel campionato.
5: Ecco, a volte proprio questo aspetto, no, che ha sottolineato Piero Braglia, secondo me deve essere in qualche modo sottolineato, perché spesso a Firenze si diceva serve un allenatore esperto, no? Un allenatore che insomma ha d'esperienza, ci sappia portare. Poi abbiamo visto quello che purtroppo è successo l'anno scorso, no? Quando l'allenatore d'esperienza era arrivato ma non è andato bene. E invece questa capacità di trasmettere, come diceva Piero Braglia, la fame, l'entusiasmo, la voglia di crescere da parte di un allenatore anche giovane, può essere un qualche cosa di positivo per questa stagione?
6: Sì, secondo me sì, lui ha le idee molto chiare, lui allena in questa maniera, lui è molto bravo a farsi capire, basta vedere dove è andato, ha sempre fatto bene, ha una buona personalità, si vedeva anche ieri come chiamava i giocatori. Secondo me la Fiorentina è in buone mani e ti auguro di fare il meglio, l'importante è che arrivino i giocatori adatti al suo modo di pensare calcio.
5: Visto che è stato fatto
6: mi sembra tante cose, perché da Paratici è stato fatto tante cose.
1: Beh, sì.
6: Penso che adesso manchino giusto i giocatori adatti a lui. Io ho visto anche che nel secondo tempo, prima di liberarsi di un giocatore come lui, ci penserei molto molto molto molto tempo, ci penserei, perché i movimenti che fa lui gli altri se li sognano.
1: Ecco, guardi, la porto sul tema perché prima ne stavamo un po' discutendo anche in studio, anche Tommaso diceva ho visto un Ken che rientrava in campo dopo essere stato fuori da aprile scorso, magari non avrà trovato il gol ma ha fatto vedere predisposizione, volontà, ha fatto vedere tante cose positive, è andato al tiro, ha spaventato il quartiere avversario,
5: recupero anche fisico, no, che era importante, perché c'erano dubbi su questo, no, perché stavo fuori tanti mesi.
1: Assolutamente. E noi parlavamo anche delle sue qualità, no, è sempre stato descritto come un attaccante bravo a attaccare la profondità, come un attaccante magari per una squadra che gioca più sulla ripartenza. Secondo lei è un giocatore che può stare anche in una squadra, per così dire, di maggior palleggio?
6: Sì, basta vedere i movimenti che faceva ieri senza palla per liberarsi dalla marcatura di Signorini, no? Perciò è finta ad andare, poi si apriva, poi tagliava le spalle, ha mandato dentro due o tre volte il centrocampista di inserimento e ha sbagliato di 10 centimetri, sono cose che poi con il lavoro e con il tempo si aggiustano, cioè secondo me privarsi di che alla Fiorentina secondo me sarebbe un azzardo troppo grosso.
5: Anche perché per trovare un attaccante del genere, cioè, ne servono di milioni sul mercato, no?
6: Ecco, no? Io preferirei investirli negli esterni che vuole grosso.
1: Guardi, mi ricollego anche a un messaggio che ci manda un nostro ascoltatore che si chiama Alessio, che dice secondo lui alla fine riprenderanno Solomon e proveranno con un redivivo Berardi. Lei Solomon lo ha apprezzato nella parentesi dell'anno scorso in maglia viola?
6: Ma io l'anno scorso la Fiorentina ho seguito a poco,
1: immagino, aveva altre cose a cui pensare.
6: Avevo altre guai da sistemare. No, però l'ho vista un paio di partite, l'ho vista, perciò ho visto che era piccolino, rapido, però io penso che la Fiorentina debba cercare qualcosina di meglio e penso che il direttore sicuramente c'ha qualcosa di meglio anche da poter portare a Firenze, perlomeno. No, poi per Berardi è un sacrificio, non so fino a che punto, ma Berardi è una garanzia per la Serie A, almeno per la Serie A. però io penso che loro abbiano le idee molto chiare, si è mosso prima su certi obiettivi, adesso si tratta di rifinire il lavoro, perché secondo me se lo mettono in condizioni di fare il suo lavoro, secondo me la Fiorentina quest'anno c'è una squadra importante.
1: Rubo un po' il lavoro a Tommaso, perché vado a vedere la Fiorentina primavera del 72-73 dove giocava anche Piero Braglia. Io ho visto un po' la rosa e nomi che mi fanno pensare a calcio dei grandi, non solo dei giovani: Moreno Roggi, Desolati, Mattolini, insomma tanti ragazzi che poi
5: Si pensava che potesse rinascere la Fiorentina Ye-Ye, è vero, in quegli anni, cioè, con questa nidiata di giocatori.
6: Ma lì c'era uno che sapeva prima che potevi arrivare in Serie A o meno, e parlo di Egisto Pandolfini. Quello, io non so come faceva, per me era un fenomeno. Lui è andato a prendere Antonioni all'Astima Kobe, l'ha visto due o tre volte personalmente, me lo diceva sempre.
5: Sì.
6: A me mi diceva che ero sciucco come una campana, che poteva fare molto di più. Però per dire, se non c'era lui io non tornavo mai a Firenze dopo Cremona, quando era a fare il militare, no? Che ero diventato un barile, perché non mi allenavo mai, mangiavo e basta. E lui disse no, te torni a Firenze, e che ci vedeva qualcosa, e ci vedeva solo lui in quel momento. E così con Caso, che l'ha preso da Eboli, e così con tanti altri, lui è stata la fortuna di tanti altri ragazzi, tra cui Desolati, sì, Mattolino, ma lo stesso Tendi, Roggi, ce n'era, certo. Pellegrini, ce n'era una barca.
5: E a proposito di questo, per ricollegarsi all'attualità,
1: esatto.
5: Ecco, allora non avevate il Viola Parche, questo è poco ma sicuro, però
6: ci aveva Campini.
5: C'era Campini, però ecco, questa struttura così, insomma, ormai rinomata, famosa, la vogliono addirittura ampliare, può aiutare a ricostruire un po' i fasti del settore giovanile della Fiorentina. E poi una cosa, l'ha visto ieri quel ragazzino che si chiama Croci? Federico Croci, ecco, il 26, era il 26.
6: Ha fatto tre tunnel in 5 minuti.
5: Ecco, che ne
6: glielo fanno che ne pensa? Che è una grande personalità, che non gli rompessero le scatole di dire no, la devi passare, lasciamoli un po' crescere, lasciamoli sbagliare, perché tanto basta vedere gli altri, no? Da noi a 23 anni sei ancora giovane, dai campionati stranieri sono già vecchi. La differenza è quella. Ieri questo ragazzetto è entrato dentro e ha dimostrato che sta giocando a pallone, poi dove potrà arrivare dipenderà dalla sua voglia, da quello che c'ha dentro lui, da come lo vedranno gli altri, però le qualità per giocare a calcio ce l'ha, e come.
1: Mister, oltre al Viola Parche, quanto può aiutare, mi aggiungo anch'io alla curiosità che le chiedeva prima Tommaso Borghini, ma le chiedo anche, da tecnico che conosce molto bene anche il campionato di Serie C, vedrebbe bene l'esperimento Fiorentina seconda squadra Under 23? Si parla della possibilità che la Fiorentina comunque arrivi a concretizzare questo progetto, magari non questa stagione, magari neanche la prossima, ma nel prossimo futuro. Che sensazioni ha su questo tema della seconda squadra?
6: Ma basta vedere le difficoltà che hanno la Juventus e l'Inter, la retrocessione del Milan. L'importante è che certo, il retrocesso. L'importante è che capiscano che la Serie C è un campionato vero, è un campionato di cattiveria, determinazione, motivazione, perché c'è gente che deve portare a casa uno stipendio a 2-3 mila euro per far vivere le proprie famiglie, che non si va a fare un torneo tipo che se si perde non succede a niente. Va trasmesso questi principi qui, perché se vai a fare la Serie C pensando solo di giocare a calcio e vai a fare in un girone come può essere o il B o il C, dopo diventa dura, vai a giocare anche negli ambienti che non gliene può fregare di meno di contro chi giochi. Bisogna prepararsi bene e sicuramente arricchisce i ragazzi, perché li porta in una realtà che poi gli serve nella sua carriera sicuramente. Tanti ragazzi che sono venuti dalla C poi hanno giocato anche in Serie A.
5: Certo.
6: Diciamo, è importante che lo capiscano.
5: Diciamo che li aiuta.
6: Ce n'è tanti che si perdano.
5: Ecco, li aiuta a crescere un po' più in fretta e ce n'è bisogno. Una domanda, sì, sempre riguardo ai giovani della Fiorentina: il nome di Aurelio Andreazzoli alla primavera è stata un po' una sorpresa, no? Perché in genere per la primavera si scelgono allenatori rampanti, hanno giovani, e questo li porta anche a volte a privilegiare il risultato per mettersi in mostra. Invece io credo che Andreazzoli abbia tutto tranne
1: ha bisogno di far carriera,
5: questo problema, no, e quindi si può dedicare anche ai ragazzi. Come lo giudica questa scelta un po' controtendenza?
6: Intanto la Fiorentina primavera è campione d'Italia, mi sembra giusto?
1: Certo, sì, certo, assolutamente.
6: Hanno fatto un grande lavoro il direttore Galloppa, bisogna fargli complimenti, e Andreazzoli deve proseguire una certa linea, perché i ragazzi la Fiorentina ce l'ha anche bravi, basta vedere quello che è entrato ieri, ma ce ne sono tanti altri, perciò io penso che siano in buone mani e che sicuramente qualche ragazzo, anche Balbo, mi sembra che ieri nel secondo tempo ha dimostrato come passo, come corsa, possa stare nel campionato dei grandi, non dico da primo livello, ma dare una mano quando c'è bisogno lo può fare tranquillamente. Perciò dipende da quello che uno vuole vedere nei ragazzi.
1: Assolutamente. Guardi mister, le ultime due poi veramente la liberiamo, altrimenti parte la richiesta di riscatto. Adesso la Fiorentina va in Inghilterra. Si è parlato molto anche negli anni scorsi un po' del caldo di Viola Park, del caldo di Firenze, del refrigerio che si può trovare in Inghilterra. Per la verità farà molto caldo anche in Inghilterra, perché guardavo le previsioni, non mi pare che stia attraversando un periodo particolarmente fresco, nemmeno il Regno Unito. Però le chiedo se a suo avviso, ecco, questo è un tema, cioè se il tema del caldo è veramente qualcosa di cui preoccuparsi in preparazione. Lei che di preparazione ne ha fatte tante, immagino anche non nella comodità di un impianto come il Viola Park.
6: No, ma dipende dagli orari che fanno. Certo. Penso che se inizia la mattina 8:30, 9, l'allenamento del mattino lo fanno tranquillamente. Io vado ogni tanto a vedere anche l'Empoli, perché c'è un allenatore che mi piace, che è Pagliuca, che loro si allenano alle 6, perciò non vedo grossi problemi, anzi hanno una struttura importante, invidiata da tutti, perché non devono, poi chiaramente vanno a fare una tournée anche perché devono confrontarsi contro squadre forti, devono salire di livello, perché poi il 23 iniziano a fare sul serio e sembra lontano ma è lì, perciò gli servirà molto anche per capire per dove mettere mano.
1: Mister, allora la salutiamo, prima però le chiediamo quando la rivedremo in panchina. Ho visto che l'anno scorso, non so se prima o dopo il Ponte d'Era, c'era stata anche, come dire, delle voci di Pistoiese per lei.
6: Sì, ma no, io l'anno scorso lasciamo perdere perché fra Rimini e Perugia è stato un dramma, poi a Ponte d'Era, giusto perché c'era un amico, certo, non gli potevo dire di no, ma lì era difficile, molto difficile.
1: Era compromessa la situazione.
6: No, vabbè, ciao Pet. Perciò vediamo, speriamo. Mi piacerebbe finire in un'altra maniera.
1: Certo.
5: Ci piacerebbe anche a noi rivederla.
1: Certo.
6: Va bene, un abbraccione, grazie.
1: Un abbraccio, mister, è stato un piacere.
6: Grazie tanto anche per me. Arrivederci.
5: A presto.
1: Io mettetela come volete, ma quando si parla con un tecnico preparato sul pezzo, che ha visto la partita, che sa quello che dice, viene sempre fuori qualcosina in più, perché quello che dice su Croci il buon Braglia vale molto di più di quello che può dire, senza voler essere offensivo nei confronti di nessuno, guarda, vale molto di più di quello che dice Fabio Ferri o che dice Alessio Dallo Stura.
5: Certo, no, ma non c'è dubbio, ma infatti guarda, io le l'ho chiesto perché

0: lo vedi poi i risultati che ci sono. E invece c'è bisogno anche del talento, chi ce l'ha è bene che lo usi. Lui, mi sembra che questo ragazzo, l'ha visto e l'ha detto anche Mister Braglia, abbia insomma questi numeri, e quindi non li imbrigliamo subito negli schemi, facciamolo esprimere, provare, no? Tentare queste giocate che insomma mi sembra che gli vengano abbastanza bene anche.
1: Poi noi facciamo il tifo per lui, ci mancherebbe, non è che vogliamo tarpare l'entusiasmo perché siamo senza cuore, noi facciamo il tifo per lui, anzi guarda, 2030 lo vogliamo vedere al mondiale con l'Italia, ci mancherebbe.
0: Sì, sì.
1: Però è giusto insomma dare il tempo di sbagliare e non caricare le
0: Ma io lo voglio vedere prima, più che altro alla Fiorentina.
1: Assolutamente, no,
0: perché
1: ma...
0: si parla tanto anche di questo fatto, no? Che dice Paratici, però è chi lo critica, in pochi per la verità per adesso, dicono però quanti pochi italiani, si va sempre a comprare lo straniero. In realtà Croce era già della Fiorentina, poi sono arrivati dei ragazzi di prospettiva, no? Per la primavera o addirittura per squadre più
1: ora non ricordo il nome, ma il ragazzo arrivato dalla Ternana l'anno scorso che abbiamo visto anche in preparazione estiva, a me era piaciuto particolarmente.
0: Sì, poi il ragazzo che gioca attaccante che era del Verona per esempio, e c'è Croci, sono questi i giocatori da cui dobbiamo aspettarci di tanto, piuttosto rispetto a quello che si è fatto negli ultimi anni. Invece magari si andava a comprare il 22, il 23enne italiano, purché fosse italiano, magari pagandolo anche di
1: tanto,
0: più di quello che valeva, e poi insomma non ne abbiamo tratto grandissimi frutti, vediamo quello che è successo l'anno scorso. E poi in nazionale quanti sono andati, poi a parte Kenny,
1: esatto,
0: in nazionale
1: esatto,
0: A intendo,
1: esatto,
0: in pochi,
1: esatto.
0: E quindi invece ben venga il Croci che c'è già fortunatamente, ma anche gli altri due o tre 16-17 anni.
1: Stavo cercando il nome, quello che piace a me è Luca Montenegro, classe 2007.
0: Luca Montenegro me lo ricordo l'anno scorso,
1: bravo,
0: certo.
1: Lo dice anche Neri da Pistoia che ci ha scritto,
0: bravo.
1: Montenegro.
0: Io mi riferivo però a quelli arrivati mercato, presi, ce ne sono due o tre insomma, l'attaccante del Verona e altri due e un altro sicuramente. Ecco, questi sono giocatori che li dobbiamo crescere bene e sperare che, quindi non è vero che non sono stati presi italiani, sono stati presi degli italiani molto molto giovani e di grande prospettiva.
1: Allora Fortun
0: Egareva, bravissimo, è italiano,
1: che è italiano. Beldenti è un altro che è arrivato per rinforzare
0: forte
1: la Fiorentina, €1 milione, ragazzi, €1 milione per un ragazzo che è molto molto giovane, che l'anno scorso si è mosso nel Brescia destando ottime sensazioni.
0: Cioè, secondo me questa è la strategia giusta, cioè prendo il 16-17enne, magari lo pago anche €1 milione, €2 milioni, quanto può valere, che è già tantissimo per quell'età, però può diventare uno potenziale da 20-30, capito? Invece se vado a prendere il 23enne magari, non so, da una squadra media italiana, quanto prospettiva può avere, magari,
1: quanto margine c'è.
0: Con Ken per esempio è andata abbastanza bene perché l'hai pagato 16, non mi ricordo, insomma,
1: sì,
0: forse
1: una
0: anche
1: cifra,
0: una cosa del genere,
1: sì.
0: E ora si parla di 40 milioni, no, come valore, quindi è sicuramente stato, però è un po' un'eccezione, perché altrimenti gli altri sono rimasti più o meno su quei valori lì. A me una delusione grossa l'ha data anche Fazzini, per esempio, da cui mi aspettavo tanto. Mentre andare a prendere,
1: io però l'aspetto Fazzini,
0: il sedicenne,
1: io Fazzini ancora
0: ci
1: non ho perso
0: ancora
1: la fiducia, no?
0: Vediamo,
1: perché è un giocatore che mi piace molto.
0: Vediamo se giocando nel Cagliari riesce a trovare la sua dimensione. Però ecco, è questo il problema. Se poi fa bene a Cagliari, tu sei certo che lui sia un giocatore da Fiorentina, ambiziosa? Oppure se si rimette la maglia viola poi ritornano i problemi che sente? Secondo me non è stato messo in condizione di fare benissimo per gli infortuni, ma anche per il fatto che giocava palesemente fuori ruolo, no? Quindi vediamolo una stagione nel suo ruolo, però ti rimarrà sempre il dubbio se lo riporto qua e che succede? Risente il peso della maglia e quindi si esprime meglio in provincia, c'è sempre il dubbio. Prendo un sedicenne, me lo cresco in casa, lo pago magari anche una cifra anticipando la concorrenza e magari tra 2 o 3 anni mi esplode. E questo credo sia questa la nuova strategia della Fiorentina.
1: E noi ci auguriamo insomma che con Paratici la guida, appunto, questa strategia possa andare nella direzione giusta. Leggiamo un po' di messaggi
0: sugli italiani, intendo,
1: certo,
0: sugli italiani,
1: certo.
0: Ecco.
1: Allora, a proposito di messaggi, Neri da Pistoia, che mi suggeriva appunto il cognome di Montenegro, dice anche Caiodè, Locchesi, Fortini, Amatucci, Favasuli, se magari ne teniamo uno.
0: Erano però cresciuti, a parte

0: Caiode o Caiode,
1: Caiode, era, sì, Caiode, scusate,
0: era,
1: era
0: stato
1: pronuncia.
0: Preso da, aveva già giocato anche in Serie D, mi sembra. In,
1: sì,
0: addirittura
1: aveva già
0: era cresciuto
1: anche
0: nella
1: in
0: Juve,
1: D,
0: l'aveva scartato. Però gli altri sono cresciuti da noi, no?
1: Sì.
0: E poi, però, qualcuno poteva. Io Favasuli credo sia stato un errore. Ci sta di sbagliare, perché anche adesso si stanno cedendo dei giocatori, no? A due, a un milione e mezzo, a due, magari poi diventano giocatori forti. Come sta accadendo, per esempio, a Favasuli.
1: Sì.
0: Siamo stati un po' frettolosi. Su Caiodi si è preso una secondo me un so come dire una toppa clamorosa, perché venduto a 16 milioni, quanto è stato? 18,
1: ora non ricordo
0: 16,
1: esattamente
0: 18,
1: la cifra, ma la ricerco.
0: Così giovane, con quelle potenzialità, guarda cosa sta diventando.
1: Sì.
0: Lì, perché probabilmente non siamo stati aiutati anche a livello del tecnico stesso, no? C'era che non lo vedeva perché aveva Dodò. Che diciamo giocava sempre lui, però è stato un errore. Dovevi mantenere il controllo su questo ragazzo in qualche modo, no? Con un diritto di ricompra, con
1: sì, quell'operazione un po' alla Nico Pass che dicevamo.
0: Questo
1: anche
0: è
1: prima.
0: Stato un errore grave.
1: Allora, guarda,
0: oggi Caiode vale il triplo di quello che
1: assolutamente sì, anche perché, come dicevi giustamente prima, Caiode, che era andato in prestito oneroso al Brentford per 500.000 euro, poi è stato riscattato dal club britannico per una cifra di 17,5 milioni di euro,
0: 18,
1: quindi 18 totali.
0: Tu mi dirai, è tanto, guarda quanto vale ora Caiode, vale tanto. E si vedeva che comunque aveva, vale tanto di più, e si vedeva che aveva le possibilità di diventare un grande esterno di fascia, quale secondo me oggi è.
1: Sempre il vituperato Transfermarkt ci dice 40 milioni di valutazione per Caiode. Caiode aveva giocato con noi a Gozzano, lo dice Carlo, è vero, lui ha fatto la Juve giovanile, poi è andato a Gozzano e poi è andato alla Fiorentina. Ale dal Casentino dice Croci può stare nella rosa. Abbiamo pagato gente come Milic, Iconé, Colpani e Callejon, puntini di sospensione, come dire, ci possiamo permettere Croci in rosa. Non lo so, forse
0: però
1: presto,
0: deve giocare,
1: ragazzi,
0: comunque con continuità
1: nella primavera,
0: poi magari me lo convoco anche per le partite,
1: sì.
0: Però che abbia una continuità di impiego è fondamentale per la sua crescita, no? Che debba, nella Fiorentina dei grandi, potrebbe giocare qualche minuto,
1: sì,
0: lui deve giocare con continuità, e poi per qualche partita me lo porto e comincio piano piano a farlo entrare anche nella squadra. È giustissimo averlo convocato per il ritiro.
1: Mi spiegate perché non siete mai obiettivi? Ah, questo è un messaggio che volevo leggere per rispondere a Pierpaolo. Mi spiegate perché non siete mai obiettivi? Non è possibile che per tutti i conduttori di Radio Firenze Viola, siete almeno una decina, chiunque si compra sia bono. Eravate contenti di Neolussi, Caviglia e Som. Questo è il messaggio di Pierpaolo. Allora, guarda Pierpaolo, io ti voglio rispondere dicendoti che se parti dicendo che noi non siamo obiettivi, tu dimostri un pregiudizio, perché ora non ci conosci, ci ascolterai per alcune ore il giorno e avrai un'idea sommaria di ciascuno di noi, ma partire e dire che noi non siamo obiettivi mi sembra un modo per attaccare briga, per cercare lo scontro, per dire che fra l'altro accusandoci, scusa se te lo dico, ma di una certa disonestà intellettuale, che sinceramente è un'accusa. A parte che mi ferisce, perché non penso che si faccia l'effetto di obiettività nella squadra dei conduttori di Radio Firenze Viola, poi ognuno può avere la sua idea, però mi ferisce il fatto che tu dica questo, e lo trovo anche basato su pochi elementi per decidere appunto questa nostra mancanza di obiettività. Detto questo, io non lo so se tutti e 10 i conduttori, se siamo veramente 10 di Radio Firenze Viola, hanno detto che Nicolussi Caviglia era buono, che Somma era buono, o che un altro calciatore era buono. Esiste anche sbagliare le valutazioni, come le ha sbagliate la Fiorentina del resto, perché se ha preso questi calciatori e poi non hanno reso, probabilmente non aveva queste aspettative al momento dell'acquisto, no? Poi io ti continuo a dire, per me Nicolussi Caviglia è un buon giocatore, non ha fatto bene nella Fiorentina al pari di Som, ma per me rimane un giocatore di un certo valore. Poi ho sbagliato la valutazione? Come critica l'accetto più facilmente e molto più col cuore e lo stato d'animo disponibile rispetto a un'accusa di mancanza di obiettività. scusate il pippone, ogni tanto mi parte, non voglio fare permaloso, Tommaso, però il fatto che mi venga detto non sei obiettivo mi fa arrabbiare.
0: Vabbè, questo penso faccia arrabbiare un po' tutti, perché insomma l'obiettività poi fa parte del nostro mestiere, fermo restando che essendo comunque giornalisti appassionati anche del colore viola,
1: certo,
0: questo forse ci fa a volte un po', diciamo, leggermente non è, cioè, non perdere l'obiettività è una parola eccessiva, però leggermente forse non essere del tutto, cioè non riusciamo a non essere di parte. Allo stesso tempo non lo so, io non sono conduttore, quindi non rientro, però qualche giocatore acquistato l'anno scorso,
1: avevi detto erano tutti buoni,
0: no, qualche perplessità ce la poteva aver suscitata, però nel complesso io sono onesto nel dire, ed intellettualmente onesto nel dire che il mercato a me non era dispiaciuto.
1: Ragazzi, ma non era dispiaciuto a nessuno.
0: L'errore che ho commesso è stato di non valutare un'assenza clamorosa nella rosa, quella che dicevo prima, cioè quella mancanza di esterni offensivi che ti dessero la possibilità, se la situazione lo necessitava, di cambiare modulo.
1: Sì.
0: E questo è un grave errore logistico da parte di una società di calcio che non ci si può permettere, però l'ho capito a posteriori. Magari in futuro non commetterò più lo stesso errore, perché l'esperienza serve anche a questo.
1: Assolutamente, assolutamente. Speriamo che se Croci diventerà un grande calciatore, no, questo se non ci voleva, speriamo che Croci diventi un grande giocatore, per me ha le molte possibilità di diventarlo, non si venda al migliore offerente, dovesse esplodere positivamente per fare le solite plusvalenze.
0: Non
1: vendiamolo per fare le solite plusvalenze.
0: Non facciamo l'errore se fatto con Caiode.
1: Scusa Bomber, ho letto il tuo messaggio in una maniera veramente indegna, però poi... diciamo,
0: abbiamo capito
1: il
0: senso, certo.
1: Abbiamo Roberto Malotti in collegamento con noi. Mister, un piacere ritrovarti anche in questa giornata del 23 luglio. Ciao.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: E grazie del ragazzi, ci fa sempre piacere, insomma, sentire essere chiamati
0: così. E tu lo sei un ragazzo,
1: ma
0: io un po' meno.
1: Ormai vabbè, anch'io non sono più il ragazzo, non posso più giocare in nazionale under.
0: Questo è un grosso problema.
1: Mister, ovviamente siamo da te un po' per capire come un allenatore deve gestire il periodo della preparazione, il periodo della costruzione della rosa, un po' anche per sapere quali sono le tue sensazioni su questa Fiorentina, sui nomi arrivati da Attà a Vieri, passando per Jimenez che oggi abbiamo sentito in conferenza stampa, ma poi insomma anche per capire se questi esterni offensivi sono una mancanza troppo grossa per il ritiro.
2: Ma l'aria che si respira è secondo me quello che in questo momento è necessaria, cioè si respira un'area nuova, un'area di cambiamento totale, di scelte comunque non azzardate ma con criterio, e questo credo sia in assoluto quello che in questo momento l'ambiente aveva bisogno. Poi indiscutibilmente da che funzioni subito, funzioni in parte, funzioni in futuro, però avevamo bisogno di un messaggio forte che arrivasse dalla società e da chi rappresenta la società, facendo capire che ci sono le intenzioni per poter fare qualcosa di diverso, ma non solo di diverso, anche di importante. Quindi da quel punto di vista lì, in questo momento mi sento di dire che sono entusiasta. Poi chiaramente purtroppo nel calcio contano sono sempre i risultati, chiaramente questo poi si dirà in futuro, però l'inizio mi sembra un inizio fatto con la dovuta intelligenza, con la dovuta maestria, quindi sono estremamente, ripeto, estremamente felice di quello che sto vedendo fino ad oggi.
1: Non so Tommaso se voleva intervenire.
0: Sì, no,
1: scusami.
0: Io subito una domanda, perché insomma l'ho visto la partita ieri, immagino che anche Malotti abbia comunque seguito, spero potuto seguire l'amichevole della Fiorentina, e mi frulla in testa una domanda che vorrei porre a lui, che sicuramente se ne intende molto più di me dal punto di vista tattico eccetera. Ma è possibile un centrocampo Ulai, Fagioli, Attà? Cioè ci si può pensare davvero, oppure ci vuole per forza uno che sia un po' più interditore, abbia quelle caratteristiche lì, come si dice o si diceva soprattutto un tempo più che oggi?
2: Io credo in assoluto che è una cosa che chiaramente ho sempre pensato, che la qualità alla fine, alla lunga, paghi. È chiaro, quello che devi riuscire a far capire è far capire che anche la qualità si deve sacrificare. Quindi sì ai giocatori di qualità, sia giocatori che hanno capacità balistiche e tecniche importanti, poi chiaramente quei giocatori si devono mettere chiaramente, logicamente, a disposizione della squadra attraverso un sacrificio sia mentale che fisico. A quel punto credo sia in realtà quello che poi nel calcio faccia la differenza, perché poi alla fine comunque, a parte tutto, esiste un pallone e quello è quello a cui devi dare del tu. Quindi io sono favorevolissimo ai giocatori di qualità, però chiaramente poi anche la squadra deve avere i propri equilibri. Quindi è normale, se te tu fai una squadra con delle prerogative, diciamo, molto importanti tecniche, per poi difenderti e mettere il pullman davanti all'area di rigore, è insensato. Capito? Se invece io ho un'idea di calcio più offensiva, che rispecchi un po' quelle che possa mettere in realtà in evidenza le qualità dei miei giocatori, perché no? Certo che ci possono stare. Tra l'altro sono anche giocatori che comunque, insomma, anche Atta mi è capitato di vederlo, sono giocatori che comunque poi leggano anche diagonali di passaggio, cioè, quindi sono anche giocatori che poi rientrano, anche se non sono così bravi a strappare la palla dai piedi agli avversari, però attraverso un sistema di gioco organizzato sono giocatori che comunque rientrano in possesso della palla e che poi dopo per fortuna la danno ai loro compagni, perché ecco, quello poi è fondamentale, se no è inutile recuperare la palla se poi tu la dai agli avversari.
0: Sanno come, insomma, farla ripartire l'azione, ecco, una volta,
2: sì, ecco. Io credo poi chiaramente, come tutte le cose della vita, anche lui avrà un piano B, avrà anche i giocatori più portati nella rosa, li può avere, però ecco, non escludo a prescindere un centrocampo di valore, un centrocampo che ha delle spiccate capacità tecniche, non vedo perché non potrebbe coesistere, se no la stessa cosa potrei dire degli esterni di difesa. Allora si dovrebbe prendere degli esterni di difesa che sono difensori, li lasci lì, li schianti lì, difendi a quattro fissi, non li fai muovere di lì. È chiaro, da un punto di vista difensivo ti possono aiutare nell'uno contro uno, però poi non ti danno quella fluidità di manovra che tu puoi avere chiaramente facendo assist dell'azione con gli esterni che salgano. È un po' lo stesso discorso, quindi tutta la vita io preferisco gli esterni bravi anche quando attaccano, perché poi è sempre più semplice, ricordatevi, è sempre più semplice insegnare la fase difensiva che dare a qualcuno la fase offensiva, è una cosa che spesso dalla natura. Quindi a un giocatore tecnico gli puoi insegnare e gli puoi trasmettere dei criteri difensivi, quando uno invece la qualità non ce l'ha, non è che tu te la insegni, o ce l'ha o non ce l'ha, quella gliela dà la natura.
1: Assolutamente. C'è Stefano che ci manda un messaggio, dice: io vado oltre, è possibile un 4-2-3-1 come si è visto nel secondo tempo, con i soli Ulahi e Fagioli a centrocampo e magari a Ta, dice lui, esterno alto?
2: Questo se entrai in un campo dove le idee dell'allenatore sono sua, io credo in un 4-2-3-1 ha detto, giusto?
1: Sì
2: 4-2-3-1, i due esterni d'attacco siano giocatori bravi a dover saltare l'uomo molto veloci, cioè ecco, vedo, se no non trovo la validità del gioco. Cioè io credo che i giocatori vadano fatti giocare nelle posizioni loro, nelle posizioni che più li competono.
1: Quindi a Ta non da esterno, ma meglio da mezzala, diciamo, insomma, per banalizzare.
2: Di 4-2-3-1 io vedo lì due attaccanti e un belga che vanno anche a fare gol, due attaccanti che saltano sistematicamente l'uomo, nel mio 4-2-3-1 ideale.
1: Certo.
2: Poi si può mettere anche i giocatori che poi ti riempiono più la fascia e sono più di copertura. Io non le amo quel tipo di giocatore in quel sistema di gioco, però poi ripeto, quello nella testa dell'allenatore, io non ci sono, non so cosa possa fare. Però la squadra che stanno costruendo diciamo, che si può anche adattare a più sistemi di gioco, non è che danno, cioè non è il 3-5-2, ci sappiamo l'anno scorso all'inizio che si usciva con grande difficoltà da quel sistema. Io credo che sono giocatori anche polivalenti, e quindi indipendentemente da tutto, quando porta un'idea, un criterio, una mentalità, alla fine giocare 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-3-2, cioè cambia relativamente, sono concetti che tu porti, è l'idea di quello che tu vuoi rappresentare, che è la cosa fondamentale che conta, è l'identità che tu riesci a dare alla squadra. Poi se Atta gioca un metro più indietro, un metro più avanti, io credo che sia un acquisto molto interessante, che ci lascia grandissima curiosità, credo che poi dopo starà all'allenatore trovare la giusta dimensione che farli rendere il meglio.
0: Ecco, fra gli acquisti fatti, i 5 sostanzialmente acquisti fatti alla Fiorentina, anche se Valdepeñas deve ancora essere visto,
1: ci stiamo lavorando,
0: diciamo,
1: dai,
0: che praticamente è fatto, qual è quello che incuriosisce di più, che può regalare di più? Ieri qualche applausino, insomma, in più quando è entrato quel ragazzino della Costa d'Avorio c'è stato, però non so che cosa ne pensa Malotti in generale su questo.
2: È un giocatore interessante, è un giocatore interessante, lui per esempio le fa le due fasi, da quel polo ho potuto
0: un quarto vedere d'ora, sì.
2: Sì, ma in generale anche quando l'ho visto in altre situazioni sembra che sia un giocatore possa fare anche le due fasi. Mi incuriosisce tanto Jiménez, che comunque è un giocatore che viene dal Real Madrid, e quando vengono da lì difficilmente i giocatori si sbagliano. Poi tanto dipenderà dall'aspetto caratteriale, però sicuramente delle qualità tecniche ce l'ha. Atta sarebbe un flop assoluto non vederlo, un po' come successe con Koopmeijer quando andò alla Juve, cioè che siamo rimasti tutti sbalorditi che un potesse rendere, che un possa rendere, così sarebbe per Atta, cioè sono giocatori da cui tu ti aspetti addirittura il salto di qualità che onestamente in realtà per quello hanno fatto vedere possa andare. In generale mi sembra che onestamente, ripeto, grandissima curiosità, ma una curiosità accompagnata dall'entusiasmo. Poi mi auguro e spero una cosa, per esempio io a dispetto di tutti non avevo l'anno scorso, cioè l'anno scorso le scelte iniziali non mi avevano convinto in niente di quello, puoi parlarne ora è anche superfluo e un po' ipocrita, però a me non mi aveva mai convinto più di tanto e non ho mai pensato che fossero le scelte giuste. Quest'anno onestamente sono fortemente incuriosito da quello che si potrà vedere, e sono convinto delle scelte societarie di puntare a giocatori di grande potenzialità, non ancora, forse un po' inespressa, in un'età giovane, credo che sia l'idea migliore che si possa portare in questo momento in generale nel calcio italiano, ma poi a dispetto anche delle società un po' più forti che ci sono in Italia, quindi dove non puoi andare a competere con indeterminate situazioni, credo che Paratici ci stia muovendo da grande professionista.
1: Roberto Malotti, con l'attesa con entusiasmo che ci hai confessato, ci salutiamo, è stato un enorme piacere stare in collegamento con te, speriamo di ritrovarti anche presto per nuove discussioni sul mondo del calcio e della Fiorentina.
2: Quando volete sono a disposizione.
1: Grazie mister, grazie mille.
2: Ciao,
0: grazie.
1: E allora abbiamo fatto la scorpacciata di pareri tecnici, perché abbiamo sentito prima mister Braglia, poi mister Malotti, sdoganato e marca da bollo per il centrocampo, Ulai, Fagioli, Attà, che mister Malotti ha detto si può fare.
0: Si può fare, quindi può fare. Noi ci crediamo, e ripeto, poi se sarà a fare il regista Ulai, come credo, sua regista, come più centrale,
1: sì,
0: o Fagioli, cambia poco. L'importante è che oggi la cosa che condivido assolutamente è che ci sia interscambiabilità anche a volte, no? Esiste anche l'ipotesi del doppio regista, proprio per far sì che se ti vanno a coprire, no, la fonte di gioco, tu hai quell'alternativa,
1: una magari, mezzala che sappia anche
0: magari
1: impostare,
0: magari un po' spostata, esatto, più sulla mezzala, però, e quindi questo ti darebbe questo vantaggio. Lo svantaggio lo sappiamo tutti, potrebbe essere quello della scarso filtro, come si dice, della squadra, però se tutti si muovono, se tutti hanno voglia, se tutti partecipano, poi insomma si applicano e poi puoi anche giocare in questo modo. Vedremo se ci regalerà questo tipo di sogno, per me almeno, perché lo vedo veramente, lo vedrei veramente bene, e vedremo se è grosso oppure se farà qualche mutamento, come i nostri ascoltatori, qualcuno ha suggerito per esempio di passare a un modulo diverso che non sia il 4-3-3 puro e semplice.
1: Ne esistano tantissime,
0: sicuramente,
1: di variabili,
0: Suattà ha detto una cosa chiara,
1: sì,
0: in conferenza stampa, in sede di presentazione, sì, commentando il suo acquisto, ha detto: per me è una mezzala sinistra,
1: sì, sì,
0: giusto,
1: sì,
0: quindi
1: è molto molto netto su questo tema. Peraltro, insomma, anche Malotti ci ha detto: ma io da esterno non lo vedo così bene, no? Lì vorrei un giocatore un po' alla Solomon, se vogliamo, no? Brevilineo, veloce.
0: Ha giocato in quella posizione, ho visto che ha giocato anche da esterno in qualche occasione, però prevalentemente lui la palla mi pare che la debba, insomma,
1: sì, più centralmente.
0: Più avere più centralmente e avere un po' più di libertà in questo senso, non essere confinato sulla fascia, anche se gli esterni di oggi, insomma, molti, vediamo come lo interpreta per esempio Gudmundsson, abbiamo visto ieri, si sentono anche molto liberi di svariare per il campo, di entrare, non so quanto grosso, però ecco, voglia, vedendo quello della disposizione del Sassuolo, che mi sembra sia un po' diversa rispetto a quella anche vista ieri, della predisposizione degli esterni che lui aveva, ecco, gli esterni ideali.
1: Sì,
0: l'ha detto in maniera anche molto chiara, e quando gli è stato chiesto ha detto questa squadra va completata, ci sono delle zone nelle quali siamo carenti, nelle quali che devono essere riempite, ecco, ha usato questo termine, e ovviamente ogni riferimento alla zona dell'esterno, degli esterni offensivi,
1: era voluto,
0: non era puramente casuale, ecco.
1: Allora, un po' di messaggi, anche perché tra 4 minuti ci dobbiamo salutare.
0: Poi mi devi regalare quei 60 secondi per dire quelle due o tre cose.
1: Allora, guarda,
0: quelle pillole di Amarcord, però lo spazio agli ascoltatori è fondamentale.
1: Corriamo, così riusciamo a fare tutte e due le cose. Yuri ti dice che qua Caiode non sarebbe esploso perché per vari motivi. Lui dice 3 punti principalmente, perché Dodò era inamovibile, perché è un giocatore più adatto alla Premier, perché 18 milioni per una riserva non si possono rifiutare. Dello stesso parere mi pare fosse anche Neri da Pistoia, e dice tanti giocatori forti italiani che fanno bene ma all'estero. Lui dice Caiode, Ruggeri, Calafiori, Tressoldi, Amatucci, Coleoscio, mi sembra un gran calderone dove c'è un po' di tutto dentro questo.
0: Sì, Caiode siamo
1: per
0: però
1: Neri
0: su un diciamo livello diverso, perché questi giocatori che hai nominato,
1: beh, Calafiori fatto... dai, Calafiori,
0: no,
1: sì,
0: Calafiori, ecco, siamo sul livello di Calafiori, sì, però
1: Ruggeri,
0: gli altri, Ruggeri non vale 40 milioni,
1: no,
0: ecco,
1: no.
0: E Amatucci, che io l'ho anche seguito quando giocava a Firenze,
1: non vale
0: 40 milioni, anche lo stesso Coleoscio non vale 40. Qui si parla, secondo me, di un abbaglio grosso. Poi è chiaro, col senno di poi, io ti posso dire che a onore del vero, visto che parlavamo di onestà intellettuale, per onestà intellettuale ho ammesso l'anno scorso avevo avalato quasi tutti gli acquisti, però se vai a riascoltarmi, Marucci mi è testimone, su Caiode
1: mi ero
0: inviperito quando è stato ceduto. Poi che possa fare bene all'estero, ma io l'avessi avuto oggi Caiode,
1: ero contento
0: che Dodò andrà quasi sicuramente via, a meno che non li rinnovino il contratto, altrimenti scade nel 2027, a febbraio può firmare a zero con un'altra squadra. Io ne avrei mantenuto il controllo, ecco, magari l'avrei mandato anche a giocare, però avrei mantenuto il controllo, e averlo oggi secondo me era un grande anche investimento sul futuro.
1: Allora, siamo in chiusura, quindi ti faccio ricordare gli appuntamenti della giornata di oggi.
0: Ti dico, intanto va bene, anniversario di nascita di Orlando Rozzoni, so che è stato già ricordato in questa radio, l'Orlando Furioso era la riserva di Pecosville Virgili, quindi non era tanto fortunato.
1: Eh no,
0: Però anche lui nelle sue 16 presenze fece 13 reti, 16 presenze ufficiali tra campionato e coppe, le varie coppe che c'erano allora, lui fece 13 reti, era un centravanti, deceduto nel 2009, campione d'Italia con la Fiorentina perché è stato dal 56 al 58 in maglia viola. È il compleanno anche di Alessio Cerci, il nostro Messi, così cantava ironicamente la curva viola, però un gol importante l'ha fatto, quella a Lecce, te lo ricorderai, con Guerini in panchina e vittoria salvezza, firmata da Alessio Cerci. Compleanno anche di Alessandro Agostini, classe 1979, e lui la Fiorentina la 2001-2002, è cresciuto nella Fiorentina, oggi fa l'allenatore, ma ha giocato soprattutto a Cagliari. E infine un ricordo del passato: il 23 luglio del 2008 la Fiorentina, o meglio Pantaleo Corvino, aveva deciso di cedere Adrian Mutu per 18 milioni alla Roma. Si oppose Cesare Prandelli, andò da Della Valle, allora Andrea Della Valle era insomma presidente in prima persona, e Andrea Della Valle emise un comunicato molto semplice in quale c'era scritto: Adrian Mutu è e resta un giocatore della Fiorentina. Così saltò la cessione a Di Mutu per 18 milioni alla Roma, la Fiorentina tenne il suo campione, eravamo tutti contenti, in effetti Mutu continuò a far bene, però poi si fece male e poi successivamente ci fu l'episodio famoso del presunto doping, questo stimolante eccetera, insomma ebbe tante vicissitudini, e quindi c'è anche chi disse forse in quel momento era il momento giusto per cederlo.
1: Pensate che Adrian Mutu valeva 18 milioni, oggi per 18 milioni probabilmente non compri nemmeno un terzino.
0: Era il 2008,
1: di riserva.
0: Era il 2008.
1: Magia dell'inflazione. È tutto per davvero, noi ci salutiamo. Tommaso, grazie mille, ma ci ritroviamo domani.
0: A domani.
1: E quindi restate con noi su Radio Firenze Viola, che la programmazione continua.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
5: Tutto ciò che fa Fiorentina
4: è su Radio Firenze Viola.
6: Palla al centro, ben ritrovati, e ovviamente anche e soprattutto quella che abbiamo visto ieri al centro di Fiorentina Gubbio, la prima vera amichevole della stagione, una Fiorentina che vince 1-0 sul rigore con Gudmundsson. Chiaramente il risultato conta il giusto, conta molto di più le indicazioni che un po' abbiamo accennato ieri, sulle quali torneremo oggi, e anche i primi applausi che arrivano per i volti nuovi. Ieri Ulahi che ha strappato applausi pronti via sul primo pallone praticamente toccato con un gran colpo di tacco, e poi anche con la conoscenza di un altro volto nuovo questa mattina alla presentazione di Jimenez, per una Fiorentina che si va ormai a chiudere questa prima parte della preparazione estiva. Da domani il gruppo Viola lavorerà in Inghilterra, cresce anche il livello di difficoltà degli avversari, qui Park Rangers e a seguire il Watford, per una squadra ancora chiaramente da costruire per reparti abbastanza sguarniti. Lo ha sottolineato, l'ho fatto sapere ieri sera direttamente Grosso, che poi anche su Ken ha avuto dichiarazioni non banali, allenatore che stiamo cominciando a conoscere, che ieri ci ha fatto capire anche che Fagioli e Ulahi possono giocare insieme. Palla al centro, non è chi si compra, però è una sorta di crossover, mi chiamano. Francesco, benvenuti, ben ritrovato.
7: Che onore essere stato spostato momentaneamente al 14-16 in compagnia del buon Tommaso Loretto. Onorato.
6: Potrei dire che passi dalla primavera alla prima squadra, ma in realtà così giovane non sei,
7: no,
6: almeno
7: no,
6: rispetto ad altre forze qui dentro, quindi non te la giobbare.
7: No, non me la giobbo. Poi sai benissimo, in Italia il fattore anagrafico in realtà è molto un aspetto di pura controversia, quindi devo dire che sono giovane e vecchio a seconda del punto di vista. Oscillo.
6: Sei
7: oscillo.
6: Un po' più in nazionale, diciamo, rispetto al mattino, anche perché poi ci seguono e li ringraziamo anche gli amici di Lady Radio fino alle 16. Quindi poi quest'oggi alterniamo il mercato alla partita di ieri, che dice un po' di indicazioni ce le ha date. Devo essere sincero, la conferenza di Menez non è che abbia regalato grandi titoli, a parte un passaggio che comunque immagino analizzeremo, ma che non è assolutamente niente di grave, lo dico subito, metto le mani avanti. Dopodiché, insomma, l'interrogativo, caro Benve, resta un po' quello che avevamo ieri, cioè Gudmundsson e Fortini sono i nostri due esterni nel tridente offensivo, e io credevo si lavorasse per partire con l'Inghilterra già con un interprete reale. Evidentemente non è stato possibile, perché credo siano state le complicazioni del mercato. E quindi che si fa? Si osservano o si immagina già un rilancio? Perché qualcuno già sta. Avete visto Good? Effettivamente ieri non è andato male, ha segnato. Fortini credo sia più difficile immaginare il rilancio, ma anche Dodò tutto sommato. E la squadra, l'abbiamo detto, sono arrivati innesti importantissimi, però è ancora un cantiere aperto.
7: Totalmente aperto. Tra l'altro mi viene anche da pensare che secondo me l'esercizio da fare ieri nella valutazione della partita è quello di provare un po' a togliere il nome dalle maglie. Cioè io capisco che ci possa essere interesse per vedere quello che ha fatto Gudmundsson, quello che non ha fatto Gudmundsson, però è talmente incompleta la rosa. Se ci pensi, non ci sono esterni e la Fiorentina ha preso un allenatore che fa del lavoro degli esterni il suo faro, il suo focus principale. Non c'era un terzino sinistro e abbiamo visto Brescianini all'opera. Abbiamo visto sostanzialmente tutti gli effettivi ruotare da un tempo all'altro. Abbiamo visto Ulai che ha già fatto brillare gli occhi ai presenti, ma che comunque è un giocatore che ha finito 2 settimane fa il suo mondiale, che è reduce da una serie di spostamenti anche logistici non indifferenti, e che però ti ha già dato la sensazione di non solo dare del tuo al pallone, ma per come la vedo io anche di poter star benissimo in campo con Fagioli. Però ci sono talmente tanti aspetti ancora di, così, in un certo senso una rosa talmente tanto incompleta che io non mi fiderei più di tanto di una sensazione positiva e negativa su un singolo, quando siamo a 25 giorni dal primo impegno ufficiale, a un mese dall'inizio del campionato. Prendiamo l'inizio di un percorso all'interno del quale la squadra doveva essere chiamata a codici e concetti nuovi da imparare per un allenatore che deve a sua volta conoscere la squadra. Io però oltre questo faccio fatica ad andare, perché ieri oggettivamente abbiamo visto Gudmundsson e Fortini in quella posizione non per scelta, ma perché non c'erano alternative, a meno che di non adattare ulteriormente ancora di più certi singoli. A me sono piaciuti invece gli interscambi di posizione tra gli esterni, indipendentemente dal loro nome, e le mezzali, il lavoro di Attà, la posizione di Mandragora, che secondo me parte e partirà un po' in vantaggio anche rispetto a Andur in questo momento per fare il vertice basso, quando non dovesse esserci uno tra Fagioli e Ulai, il lavoro dei centrali. Poi il cognome sulla maglia capisco possa interessare, però io guardo soprattutto la data sul calendario.
6: Premessa azzeccatissima, anche perché ci guardiamo bene, no? Cioè, un anno fa avremmo detto: ecco, si parte per l'Inghilterra, la squadra non c'è, siamo alle solite, certo. Si farà il 25 di agosto e il tecnico non può lavorare sul gruppo. Non c'è critica rispetto a Paratici o al mercato attuale, figurarsi. È però un dato di fatto che ci obbliga anche, come giustamente dicevi Francesca, a star calmi con le valutazioni, perché ancora è tutto molto virtuale. E lo diceva Grosso ieri, in campo i ragazzi devono ancora cominciare, no, a trovarsi più che buttar giù la tattica.
7: Ma poi ti dirò anche di più, cioè questo vale anche per gli aspetti positivi, non solo per gli aspetti negativi. Cioè io per esempio il risultato
6: è un fenomeno,
7: capito? Però ci basiamo su un amichevole.
6: Però Attà è fortissimo.
7: Così come allo stesso modo Kane ha già ricominciato a sbagliare gol.
6: Questa l'hai voluta già metter lì, hai fatto bene, perché forse le indicazioni un po' più grigie, diciamo, faraginose, fumose, sono arrivate dalle due punte.
7: Però io per esempio su Ken mi tengo il fatto che la distanza tra l'ultima partita in maglia viola, 4 aprile 2026 Verona-Fiorentina 0-1 non mi ha portato a guardare tanto il gol sbagliato come un elemento di congiunzione tra l'oggi e il passato. Io intanto sono stato contento di averlo rivisto in campo per un tempo. Poi è chiaro che su giocatori con un certo fisico la lucidità sottoporta difficilmente può arrivare il 23 luglio. E poi aggiungo, fammi anche chiosare, siamo anche in un periodo in cui oggettivamente entrare troppo dentro il risultato di campo nelle amichevoli per il lavoro di un allenatore può anche essere un esercizio molto pericoloso. Il Bologna ha perso 4-0 con l'Arminia Bielefeld qualche giorno fa, il Napoli ha perso 3-1 con l'Arezzo qualche giorno fa, però ogni allenatore fa un suo percorso e io anche soprattutto sugli attaccanti mi tengo molti puntini di sospensione in questo momento.
6: Assolutamente, oggi è una puntata da mettere tanti puntini sulle i, nel senso che nessuno critica o attacca Ken. Se dobbiamo dare una valutazione su ieri, è stata una prova un po' incolore con un paio di erroracci sotto porta e non era andata meglio a Piccoli nel primo tempo, ma ci sono tutti i distinguo del caso, tutte le anche tutte le giustificazioni al termine proprio della prima settimana di allenamenti. Come sentite, oggi si parla molto della partita di ieri, anche perché grossi sussulti / novità dal mercato non ne stanno arrivando. Ciò nonostante, il punto quotidiano lo facciamo immediatamente con chi si compra flash e quindi viriamo anche sulle trattative di mercato. Niccolò Santi.
8: Chi si compra? Flash.
9: Nel nostro appuntamento di oggi con il Chi si compra Flash ripartiamo dalla situazione di Moise Kean, che è tutt'altro che solida. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c'è stato un contatto fra i suoi procuratori e il Como, che avrebbe chiesto informazioni sulla sua situazione. Il Como, che potrebbe tra l'altro accelerare nelle prossime settimane, ci risulta che la squadra sia molto interessata a Kean, per il quale la Fiorentina ha fatto sapere che chiede 40 milioni di euro. Quindi diciamo che per una cifra vicina ai 40 milioni ci si siede a trattare. L'ha fatto capire anche Grosso dopo la gara col Gubbio, che comunque il giocatore non è incedibile, tutt'altro. Poi c'è il suo ingaggio da 4 milioni e mezzo che pesa nelle casse del club viola, che quindi sta valutando attentamente il da farsi per il suo futuro. Quindi ribadiamo, il Como è molto interessato a Moise Kean, quindi rimaniamo con le antenne dritte, mentre invece non trovano conferma le voci dalla Turchia per quello che riguarda un eventuale interessamento del Fenerbahçe. Per sostituire Kean ci sarebbe il nome di Dovbig, che piace molto alla Fiorentina e che è anche l'unico rimasto. Poi non ce ne sono più da smentire, visto che ieri Lucca si è fatto male col Napoli e il club viola conseguentemente ha deciso appunto di raffreddare la pista. Però vediamo per certo che il giocatore piaceva ed era nelle mire della Fiorentina. C'è anche Piccoli da valutare, perché è in trattativa con la Lazio. Il giocatore non sarà con ogni probabilità confermato dalla Fiorentina, che gli sta cercando una soluzione, ma chiede come minimo 15-20 milioni di euro, perché alle cifre che lo ha comprato l'anno scorso, 27 milioni non può farci una minusvalenza, e questo avrà un peso nella eventuale trattativa con i biancocelesti. Per quello che riguarda l'esterno, occhio sempre a Volpato, cancellieri soprattutto della Lazio, che essendo in scadenza nel 2027 può essere un'occasione, e Noah Lang. Mentre Ajlay Begovic si allontana perché la cifra è alta, il Leverkusen chiede 30 milioni, l'Atalanta non ci può arrivare, ci possono arrivare invece i club di Premier League, in particolare il Chelsea, che sta spingendo, così come il Fulham potrebbe chiedere Mastantuono a Real Madrid in prestito secco, magari con una formula che permetta ai madrileni appunto di mantenere sul futuro, diciamo, del giocatore e sul suo percorso di crescita delle aspettative economiche. Infine continuiamo con Fortini che è in uscita. C'è il Torino molto forte sul giocatore, ha fatto dei sondaggi anche il Sassuolo, la Fiorentina chiede 10 milioni, Fortini potrebbe liberare la fascia per João Mario. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
6: Insomma, il quadro è questo, un po' bloccato mi pare sugli esterni, perché Alia Begovic per il momento è sospeso, perché Bakayoko e Lipsia se lo tiene o comunque chiede molto. Coleoscio è lì, tanto ha fatto la tournée negli Stati Uniti, ma che sia Parigi o Firenze per ora il Barney non lo libera. Sentivo dire da tanti arriverà un nome mai uscito, e ripeto, domani partono per Londra, sicché ormai non arriva più. Cioè, se arriva, arriva dopo.
7: Ecco. Poi, oltretutto, mi viene anche da dire: siccome c'è anche un po' questo desiderio di suggerire quasi, no, a Paratici, di davvero alla fine scovare un nome mai uscito, perché c'è anche il partito del tifo antigiornalistico all'interno del mercato. L'unico dato certo
6: oggi
7: è quello che hai detto.
6: Vedo scrivere sempre di più Kulusevski. Beh, che era un'idea che mi ero permesso di buttare lì lunedì, ma semplicemente pensando, no, certo, a quanto Paratici lo stimasse.
7: Assolutamente. Ovvio che su Kulusevski c'è una lontananza dal campo annuale che incide in una valutazione non tanto sull'affare in sé, quanto sul fatto che dobbiamo sempre ricordarsi che, con tutto il rispetto per l'attuale rosa della Fiorentina, se io guardo i due esterni titolari del Sassuolo dell'anno scorso, Berardi e Lorienté, sì, non possiamo pensare che Grosso possa, anche se è un allenatore in crescita, concedetemi questo termine, accontentarsi dei primi esterni che passano dal convento, perché è un allenatore che ha fatto secondo me un lavoro straordinario su Berardi e su Lorienté, perché ha recuperato Berardi dall'infortunio, ha reso Lorienté nuovamente un giocatore da Serie A, e alle spalle aveva Volpato e Fadera che come riserve per una squadra come il Sassuolo erano tanta roba. Quindi ci sta a partire da nomi molto altisonanti come quelli che hai fatto. È ovvio che ti è andata bene su alcuni profili, perché sei riuscito a anticipare le big. Su Alia Begovic, se arriva il Chelsea, stai a guardare. Se
6: sì, ci sta, se come Mastantuono, questa ipotesi, cioè, ha eccitato profondamente a tutti, ma basta un Fulham.
7: Basta un Fulham, perché poi il Real Madrid.
6: Il fascino, il Cream Cottage,
7: stava saldire. Quindi
6: tutto in legno.
7: Sulla Premier dura, al di là di attacchi, poi ha scelto la Fiorentina e siamo tutti contenti di questo, però alla lunga è complesso competere con una realtà come la Premier. Per questo mi viene anche da dire, più che arrivare prima, più che anticipare eventuali operazioni portate avanti e raccontate dai giornalisti, ad oggi dobbiamo raccontare di un ritiro inglese che comincia senza esterni. Tutto
6: sì,
7: qua, questo non vuol dire nulla, eh?
6: Anzi, cioè, magari veramente Gudmundsson convince Grosso, fa ricredere Paratici e si ritaglia lo spazio importante.
7: Ma tra i quattro, secondo me, ci può stare Gudmundsson.
6: Avanzo dubbi su Brescianini, terzino sinistro, lì sì, qualcosa sì, cambierà per forza. Dopodiché, giustamente, dicevi questa risposta di Grosso su Ken, che suona quasi più come la palla ce l'ha lui. Cioè, no, io sono contento di allenarlo. Se poi arriva qualcosa e fa felice lui e la società, allora, come dire, io, ragazzi, qui tra la società, che evidentemente i suoi pensieri ha, e lo stesso ragazzo, Grosso dice: io se posso l'alleno volentieri, ma so che può darsi che non l'alleni. Io l'ho letta così.
7: Anch'io l'ho letta così, anch'io l'ho letta come una sorta di spostare un po' l'attenzione anche sulla volontà del giocatore.
6: Che vuol fare, come intende affrontare sta stagione in maglia viola.
7: Perché poi bisogna anche partire da un presupposto. È vero che la Fiorentina ha un progetto ambizioso, con un dirigente che sta facendo parlare di sé per gli acquisti che sta facendo. Però a 26 anni, che è l'età di Ken, io posso anche comprendere, al di là delle responsabilità che Ken può aver avuto l'anno scorso e dei meriti del primo anno, che ci possa anche essere l'intenzione di tornare subito a certe latitudini. Poi che la Champions la faccia il Como e il Real Madrid, io non penso che un giocatore debba granché interessare nel momento in cui l'aspirazione è arrivare in Champions. Cioè, non vedo un esercizio di lesa maestà accettuare l'eventuale, e sottolineo eventuale, offerta di un Como per lasciare la Fiorentina. Vai a farti un anno di Champions, mal che vada ti sei fatto 8 partite di Champions, e poi comunque rifare un ulteriore step e tornare ai lidi di Juventus, Paris Saint Germain, che sono le squadre che Ken ha conosciuto nella sua carriera. Ci può anche stare che qualcuno non abbia voglia di rimanere in questa Fiorentina ambiziosa,
6: dico,
7: che guarda in alto, eh?
6: Ora sentiamo la nostra ospite. A me Ken e la Fiorentina, contando anche ieri sera al secondo errore un po' grosso per la verità,
7: sì, sì,
6: sotto porta, si è udito qualche bisbiglio, no, al Viola Park, mi sembra quasi in questo momento Ken e la Fiorentina siano come quelle coppie che stanno insieme, perché da soli non ci vogliono stare.
7: E quindi cos'è che le parole?
6: Che
7: le,
6: poi fanno i botto.
7: Quindi è la solitudine, perché? Che tiene. La paura della solitudine,
6: o
7: che
6: forse
7: tiene
6: l'incertezza sul futuro della serie: se non c'è di meglio, resto qui, se non trovo di meglio, ti tengo. Quindi nel frattempo andiamo avanti così, però se agosto cambiano le cose, vediamo, non c'è quella stabilità. Non lo so che sensazioni ha Sara Meini su Moise Ken. Ciao Sara, ben ritrovata, buon pomeriggio.
10: Ciao, buon pomeriggio. Ma guardate, io ieri ho riascoltato un paio di volte. le parole di Grosso. E vi devo dire, la prima sensazione che ho avuto io, ma l'ho confermata anche la seconda volta e l'ho ascoltato, è come se fosse un saluto a Ken. Nel senso che se Fabio Grosso avesse avuto l'input da parte della società di rispondere Ken lo teniamo in tutti i modi, non avrebbe risposto in quel modo.
11: Sì.
10: Invece se noi riascoltiamo quelle parole, non escono per caso. Escono perché il giocatore sul mercato, vediamo certamente quello che succederà, perché non è che la Fiorentina lo vuol regalare Ken, non è che lo vuole dare a pochi milioni di euro, ma è chiaro e noto a tutti che se arriva un'offerta importante Ken va via dalla Fiorentina. Dopodiché torniamo agli stessi ragionamenti, e mi sento di farlo anche adesso. I tifosi della Fiorentina, secondo me, non devono essere tanto preoccupati del se va via Ken, perché voglio dire, specialmente nell'ultimo anno Ken ne ha combinate di tutti i colori, ne abbiamo sapute un decimo, un centesimo di quelle che lui ha fatto, quindi non è questo il problema. Il problema è capire chi arriva al posto di Ken. Può essere Piccoli il sostituto di Ken? Evidentemente no.
11: È dura.
10: Può essere Lucca il sostituto di Ken? Evidentemente no. E quindi bisogna restare sicuramente alla finestra. Però il fatto che Ken vada via, per me, se voi me l'aveste chiesto a maggio, era il giocatore che per primo doveva andare via dalla Fiorentina. Nemmeno, secondo me, doveva rimettere piede in ritiro per quello che ha fatto.
11: Sì, sì, per il cambio di aria nello spogliatoio e per costruire.
10: Poi, ragazzi, Ken è forte, certo. Ken potrebbe rifare quello che ha fatto il primo anno, visto che cambia l'aria all'interno dello spogliatoio, visto che è cambiata soprattutto la dirigenza e visto che nessuno oggi firmerebbe con Ken un accordo, anche se firmare è ovviamente un verbo un po' troppo forte, ma un accordo verbale con Ken dicendogli vabbè, quando devi registrare vai, non funziona così una squadra di calcio. Oggi ci sono delle persone alla Fiorentina che sanno benissimo come funziona una squadra di calcio, quindi certamente cambierebbe il modo di Ken di stare alla Fiorentina. Però diciamo che non è la cosa che mi preoccupa di più in questo momento.
7: Anche perché comunque Sara, cioè, al di là di quanto successo a livello di extracampo, che è da sottolineare, giustamente lo hai rimarcato.
10: Non mi fare domande extracampo.
7: Assolutamente. Anzi, cheat. Chi vuol cogliere, colga, altrimenti recuperatevi la conferenza delle 12.
11: Ma si può fare domande, sì.
7: Se di calcio.
11: Se di calcio.
10: Sono tutte di calcio, anche quelle extracampo.
7: E quindi ti chiedo, Sara. Giustamente la riflessione è, la preoccupazione deve essere su chi e con chi sostituire Ken. Allora io ti domando se dal tuo punto di vista, per la Fiorentina di oggi, trovare un giocatore all'altezza di quanto è in grado di fare Ken sul campo, dal tuo punto di vista è facile, difficile, alla portata, non alla portata?
10: Allora, è difficile. Non è che questa è una domanda trappola di quelle che spesso cerco di fare io in conferenza stampa, non ci voglio cadere, caro Francesco. È difficile, ci mancherebbe altro. Però un giocatore non è soltanto in campo. Per quello, quando si parla di calcio, si parla sia di quello che succede sul campo, sia di quello che succede fuori. Un calciatore, un professionista, si vede dentro e fuori dal campo. Quindi vale la pena? Mi ha spaccato tutto lo spogliatoio lo scorso anno, vale la pena tenerlo? Per quanti gol? Me ne ha fatti 25, benissimo, lo tengo e sto zitta. Me ne ha fatti 10, vediamo.
11: Sì, certo.
10: Deve prendere 10 voli per andare dove vuole andare lui una volta al mese.
11: La vedo.
10: Gliene facciamo prendere 10, sì, una volta ogni 3 mesi? Cioè, capisci, qui c'è da rivedere tutto un accordo, ripeto, non scritto ma verbale con Ken. Sono certa che oggi è una Fiorentina diversa e saprebbe assolutamente come prendere Ken, ma che ne sappiamo noi se lui l'anno scorso, firmando quel famoso contratto, ha già stabilito delle cose che oggi non si possono cambiare?
11: Sì, sì. No, io la vedo, figurati, come te, quindi, però capisco anche chi, al di là della fiducia in Paratici, sa che poi un attaccante, comunque titolare in nazionale, l'altro anno è vero mille difficoltà, però 8-9, quanti ne ha fatti?
7: Sì, ne ha fatti 8 in campionato.
11: Non è proprio l'ultimo arrivato, poi io lo sapete, lo discuto anche tecnicamente, perché ieri,
7: no, certo, no, certo,
11: ieri non mi parla di condizione su quei due palloni.
7: No, non ti parlo di condizione, però
11: o di lucidità,
7: ho un po' la sensazione,
11: cioè, da appoggiarla in porta.
7: Sono d'accordo,
11: non vuol dire che Ken, non sto dicendo Ken è scarso perché ieri ha sbagliato due gol, dico che t'ha dimostrato che c'è grande fisico, però poi con un certo livello di tecnica, anche la prima amichevole dopo sei mesi,
7: però a me viene anche da chiedervi,
11: uno di quei due li fai,
7: se non ora, quando? Se non ora che ha un allenatore che ha già conosciuto in primavera, ha un dirigente che non ha bisogno di presentazioni neanche per lo stesso Ken, cioè se non ora, quando? Tra l'altro considerando che ce l'hai già in casa, quindi all'interno di una rosa che devi rivoluzionare, ieri Sara l'abbiamo visto, cioè nessuno dice nulla sul mercato fatto fin qui da Paratici, ma non si venga a dire che la rosa è completa se vedo dal primo minuto Brescianini, sì, a sinistra, e Gudmundsson e Fortini a fare gli esterni alti, quindi hai già un valore aggiunto in casa. A me sinceramente resterebbe un po' la sensazione di un rimpianto, a meno che ovviamente non sia Ken a dire io qui non ci resto, io qui non,
10: allora,
7: voglio più metterci piede.
10: Mi sento di dire che anche in questo caso noi non possiamo sapere chi ci fosse ieri a Viola Park, e se c'erano delle persone per vedere Brescianini, Gudmundsson e Fortini.
11: Sì, sì,
7: certo, certo.
10: Uno, due, Ken, io condivido, ripeto, ce l'ha in casa, perché non lavorarci? Sono d'accordo, ci mancherebbe altro. Tra l'altro nessuno dimenticherà le parole di Rocco Commisso nell'ultima intervista che lui ha rilasciato, tra l'altro al microfono della Domenica Sportiva, prima poi di tornarsene in America e di morire, quando disse: tutti noi lavoriamo per Ken, tutti noi siamo disponibili a lavorare per Ken, decida lui. Guarda che lui le lanciò un guanto di sfida, niente male.
11: Sì, è vero.
10: Quindi io sono certa che la Fiorentina ancora oggi la pensi così, come Rocco Commisso, ma è Ken che deve rispondere. Allora, accetti delle, sì, regole, sì, civili che ti stiamo mettendo, Ken? Sì o no? In base a quello Ken decide se restare o meno la Fiorentina. Non le accetti? Benissimo, il tuo fratello vuole che tu vada via? Bene, ci porti 50 milioni. Con questi 50 milioni io prendo un attaccante. Quindi la fiducia,
11: sì, sì,
10: a,
11: sì,
10: a Fabio Paratici, secondo me, non va data oggi sì perché compra, domani no perché vende Ken. Se vende Ken, Fabio Paratici avrà sicuramente per le mani un altro fortissimo attaccante.
11: Sì, sì. Sara, dicevi non mi preoccupo su queste vicende, cosa ti preoccupa in questo momento? In caso?
10: No, assolutamente non mi
11: dire,
10: preoccupa niente,
11: sì,
10: anzi fra due ore prendo un volo, quindi non mi può preoccupare niente e ci mancherebbe altro. La cosa che io non vorrei, una cosa nella quale non vorrei cadessero i tifosi della Fiorentina è che ovviamente ora la Fiorentina deve vendere. Quindi delle offerte inevitabilmente arriveranno, delle offerte saranno inevitabilmente ascoltate dalla società, ma perché c'è da cambiare uno spogliatoio. Tutti voi mi insegnate, perché bene o male avete giocato quasi tutti a calcio, quando finisce un ciclo all'interno dello spogliatoio bisogna cambiare gran parte delle persone che ci sono dentro, quello più forte e quello meno forte, perché dove non c'è la testa purtroppo non si può fare altro. Quindi io non vorrei sentire questa polemica che va avanti per settimane e settimane, e sicuramente se ne parlerà per alcune settimane di Ken, prima di decidere,
11: sì,
10: se Ken resterà alla Fiorentina,
11: sì,
10: o se andrà via. Però se c'è fiducia, come tutti dimostrano in Paratici, la fiducia deve essere anche se viene ceduto Ken.
7: Anche perché ricordiamoci, mancheranno quelle 13, 14, 15 partite di Conference che sono più di 1000 minuti a disposizione per tutte le seconde linee, quindi avere uno spogliatoio oltre con nomi ingombranti, anche proprio quantitativamente parlando, con troppi giocatori, Sara, sarebbe un boomerang clamoroso. Cioè la Fiorentina deve avere una rosa da 21, 22 più portieri,
11: certo, certo.
7: Stop.
10: Certo. E poi l'altra cosa che volevo dire è che dobbiamo sempre fare un paragone anche con le altre grandi squadre che ci sono nel campionato di Serie A. Ragazzi, qualcuno ancora non ha fatto neanche un'operazione di calciomercato con i tifosi che sono fuori dalla grazia di Dio. E c'è qualcuno che vuol criticare? Non è possibile. La fiducia va data senza tempo.
11: Sì, sì, ma è quel che si respira in questo momento in città. Va bene, Sara, io ti libererei. So se volevi aggiungere altro, ma insomma.
10: No, volevo aggiungere, ovviamente oggi c'è stato questo dibattito sulla conferenza stampa, su quello che è stato chiesto dal vostro Alessandro Di Nardo a Gimenez. Dico anche che ci mancherebbe altro, è giusto che si parli di calcio, un professionista come ci hanno insegnato i nostri nuovi dirigenti, quindi Paratici e anche e soprattutto l'allenatore Fabio Grosso, è un professionista in campo, fuori dal campo e anche nella comunicazione. Per cui io ritengo che un professionista debba essere preparato su tutto, perché noi siamo lì per fare domande che piacciono o meno, perché è possibile, e però delle risposte ci devono essere, che possono essere risposte veramente
11: sì,
10: banali.
11: Sono d'accordo, la forma ha il suo peso, poi anzi io credo che un dirigente
10: dopodiché,
11: faccia
10: ragazzi,
11: benissimo,
10: questo,
11: fammela dire una roba al volo, Sara, ha fatto benissimo a esserci, perché lì credo loro si aspettassero domande su un fatto di cronaca, ci sono i comunicati ufficiali, non sono in l'azione, è cronaca. Bravo il dirigente che anticipa, va e stoppa.

0: minimale, e consiglierei quasi tutti di leggere anche quello che è uscito, eccetera eccetera, di essere anche preparati su quello che ovviamente è uscito nei confronti di questo giocatore, per evitare che le polemiche vengano ingigantite, sia quello in campo sia quelle fuori dal campo. Paratici è intervenuto per dire tuteliamolo,
1: sì,
0: non per fermare una categoria di giornalisti che è libera, e ci mancherebbe altro di porre le domande. Poi ovviamente a noi è arrivato in questo modo qui, e ci auguriamo che non succeda più, anche perché, ripeto, l'intervento come l'ho iniziato, secondo me, e ce l'hanno detto loro per primi, un professionista si vede anche nella comunicazione. E siccome questi giocatori ormai sono preparatissimi, tutti quasi, non si fanno sfuggire più un capello, è giusto che sappiano rispondere a qualsiasi tipo di domanda che li riguarda.
1: D'accordissimo. Sara, grazie mille,
0: grazie
1: e
0: a
1: presto.
2: Alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: Siamo andati lunghi, ma questo ambito lo volevamo toccare, tanto ci sono già quanti? 877 messaggi
2: troppi.
1: Sull'argomento. Vai, ora sentiamo tutti voi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: L'avete visto Gutt con il Gubbio?
6: Sì, con il Gubbio fa la differenza, contro il Gubbio. E per il livello di Gubbio, Gutt fa la differenza, con il Gubbio.
7: Che spettacolo, i miei preferiti, manca solo Pietrone in mezzo a voi, eh. Comunque, Tolo sarà d'accordo con me, sicuramente è cuscito quest'anno, e quindi io e Tolo sicuramente non ci accontentiamo del quarto posto, perché noi si punta direttamente allo scudetto. Ciao Bellini, Emiliano, Ciolo.
8: Ma dite sempre che è nell'attaccante della nazionale. Della nazionale non è andata in mondiale, della nazionale che, ripeto, l'ho detto anche altre volte, ci saranno due giocatori che potrebbero essere titolari in altri nazionali. Questa è la nazionale di raccattati, cioè si sta parlando. Ken è titolare di questa nazionale. Attenzione.
9: Ciao ragazzi, sono Guido. Allora, i giocatori stranieri costano meno di quelli italiani, mi sembra di aver capito. Quindi il sistema Cosa Paratici, secondo me, è fantastico, ovvero sia comprare giocatori stranieri attraverso lo scouting più o meno famosi, e sfruttare in questo modo, spero sia questo quel sistema, le potenzialità del Viola Park per crearsi, attraverso l'acquisto di giocatori italiani, delle giovanili, giocatori italiani che, costando di più, un giorno dovessimo essere costretti a rivenderli, guadagneremo di più che a rivendere giocatori stranieri sulla carta. Poi quello dipende dal valore di un giocatore, però mi sembrerebbe una strategia giusta. Non so che ne pensate. Ciao Guido.
1: Beh,
10: direttore,
1: sorry, prego.
10: A parte, io avevo capito 13 anni ferie, quindi mi aspettavo tutto un altro palla al centro.
1: Stasera.
10: Ma questo ragazzo tu c'hai accanto, sì. ma merita molto di più, molto di più. Pensiamoci.
2: Bella la scelta,
1: guarda,
2: del tipo, pensiamo.
1: Benvenuti, è portato in palmo di mano, vero?
2: Confermo. Non ho nulla da aggiungere.
1: Con i guanti. Ci sono dei progetti su di lui clamorosi. Il problema è che lui ancora non li sa. E quando li sentirà. No, ma state scherzando. Fra l'altro, chi diceva: ma perché dite sempre che Ken è l'attaccante della nazionale, di una nazionale che non è andata al mondiale? Fra l'altro, fa effetto vedere Leonardo e Maldini in questa conferenza stampa di ripartenza del calcio italiano. Dicevo di Ken, attaccante della nazionale, perché poi so che Benve comunque è del partito a difesa,
2: sì,
1: comunque
2: sì,
1: al di là della testa su altre cose o dei miei dubbi tecnici, e devo dare atto che comunque è titolare nella nazionale italiana, e sì, non va ai mondiali, però non ci va perché perde lo spareggio, perché le qualificazioni sono particolari. Ripeto, io per primo che posso discutere, che non discuto però il livello, dov'è più o meno, se no non vai a giocare in Premier League al Paris Saint Germain o alla Juventus. Quindi è anche giusto ricordare che non lo so, Cabral, Jovic, tu li dai via a cuore molto più leggero. Ecco, per questo ricordo che è comunque un nazionale. E poi, come diceva l'amico, è ovvio che a settembre, pronti via i blocchi di partenza, possiamo serenamente partire.

0: come direbbe il grande Mario Ciuffi, per la corsa al terzo scudetto, quindi la vedo come lui. Dubbio gubbio su Gudmundsson, gubbio dubbio, perché effettivamente ieri qualcosa di benino, però ce ne vuole, ecco, prima di ricredersi su Good.
1: Io mi sento un amante tradito su Gudmundsson, perché comunque questi due anni hanno messo ovviamente oggettivamente a dura prova anche i più entusiasti del suo arrivo a Firenze. A me non ha colpito né in positivo né in negativo la prova di ieri. Più
0: primo
1: il fatto...
0: tempo un po' frizzantino, sì. No? Saltava l'uomo, ha preso il palo, poi sappia tirare i rigori, ok.
1: Lo sappiamo.
0: Però ecco, se penso invece a domenica, dove era forse un po' più appesantito, però comunque poi arrivi davanti al portiere e fa lo scavetto che va tra un po' in calcio d'angolo, no?
1: Allora, secondo me,
0: al solito approccio un po' così.
1: E qui parliamo di campo, diciamo, confrontandoci senza avere la presunzione di essere nessuno, tantomeno a livello dell'allenatore della Fiorentina. Io in quella posizione ad oggi, con i suoi infortuni alle spalle, non ce lo vedo. Mi sembra più che altro un'evoluzione, e però col 4-3-3 della Fiorentina di oggi c'entra zero. A me sarebbe piaciuto vederlo alla Luis Alberto, quindi a fare la mezzala
0: di grande qualità.
1: Però la Fiorentina ha fatto un'altra scelta, legittimamente, perché Gudmundsson in questi due anni ha avuto tanti infortuni, ce lo ricordiamo solo per qualche gol dal dischetto, e non ha mai trovato, con tanti allenatori diversi, la posizione anche solo per avvicinarsi a quello del Genoa. Io penso che, arrivati a questo punto, invece, a differenza di Ken e della Fiorentina, che hanno la paura della solitudine a tenerli insieme, io penso che possa essere un po' anche la voglia di ricominciare. Il giocatore da un'altra parte, la Fiorentina abbandonando questo punto interrogativo a spingere per un'operazione in uscita. Poi qualche ascoltatore ogni tanto manda messaggi: ah, ho paura che possa finire come con Ilicic.
0: Sì.
1: E quindi che si fa? Si tiene a vita un giocatore per paura?
0: Si prende atto che ogni tanto c'è dei sodalizi che non funzionano,
1: poi,
0: per vari motivi.
1: Quando ci si lascia in una relazione amorosa, calcistica, ma anche solo amorosa, poi a un certo punto si va avanti, si trova un nuovo partner, e in questo caso il giocatore può trovare una nuova squadra, ma anche la Fiorentina può trovare un giocatore più convincente e continuo rispetto a Gudmundsson. Io tra qualche anno, quando penserò a Gudmundsson, non penserò al suo biennio alla Fiorentina, perché sinceramente non mi è rimasto nulla. Penserò a quell'attacco Gudmundsson-Retegui, dove con due anni in meno e molti infortuni piccoli ma continui in meno, questo era un giocatore illuminante, però faceva un tipo di gioco senza alcuna posizione specifica. Io lo sai, sono amante delle mappe di calore dei giocatori, cioè vedere sul campetto la posizione. Assolutamente.
0: Mi piacciono tante altre cose,
1: lo so.
0: Ti piace.
1: Quando tu guardi le altre cose, io guardo i campetti,
0: guardi,
1: con le mappe di calore.
0: Ah, guarda qui come è rosso e giallo.
1: Io mi sento un po' Russell Crowe in A Beautiful Mind in quei momenti.
0: Vabbè.
1: E quindi in quei momenti, quando guardo a quello che faceva Gudmundsson al Genoa, cioè scodinzolare dietro il pallone, io non gliel'ho mai visto fare alla Fiorentina, anche per ovvi motivi, però mi resterà un po' il rammarico, questo sì.
0: Detto ciò, ribadisco, Attà continua a lanciare dei segnali veramente piacevoli nel tocco di palla,
1: favoloso,
0: nell'inserimento, ti dirò, secondo me anche alla testa alta. Cioè,
1: sì,
0: io ieri non ero al Viola Park a vederla, mi sembra che questo non lo guarda il pallone.
1: No, non
0: ha bisogno, ecco.
1: Guarda, ricordo un'intervista.
0: È tanta roba tenere la testa alta, poi dirlo a Firenze, ecco.
1: Lo so, riporta ad
0: però
1: altri
0: io
1: confronti.
0: Ditemi anche voi se vi dà la sensazione di essere di quelli che il pallone non lo guardano, non ne ha bisogno per sentirlo tra i piedi.
1: E questo, guarda, lo si è notato anche in alcuni esercizi a campo stretto fatti nei primissimi allenamenti, dove ovviamente ci sono 15 giocatori in uno spazio ristrettissimo. Lui ha un tocco e delle letture diverse dalla media.
0: Sì, sì.
1: È un giocatore che infatti in Serie A non c'entra nulla, cioè ha delle caratteristiche talmente anomale che spiccano ancora di più. E quindi siccome ovviamente è un diamante che va ancora un po' sgrezzato, anche per sua fortuna, voglio dire, ci sono ancora grandi margini di miglioramento. Se si riesce a trovare la connessione giusta e la posizione giusta in campo, con attacco e stando ci si diverte. Ti dirò, per le sue potenzialità, io mi aspetto che vada verso i numeri che aveva, visto che l'ha citato lui stesso, Pogba in Serie A:
0: 7,
1: cioè,
0: 8, 9
1: sì,
0: gol.
1: Sì, secondo me ce li ha tutti
0: assist.
1: Nelle corde. Tutti.
0: Nel frattempo, la scorsa settimana, Malumpa Sinkatu ci aveva detto: state tranquilli, 24-30 ore arriva Ulai. È arrivato ieri, caro Malù, primo pallone, colpo di tacco, l'ha messa sulla testa di Ken e tutto il Viola Park ha fatto oh, quindi siamo già rapiti da questo calciatore. Ciao Malù, buon pomeriggio.
2: Ciao Malù, buon pomeriggio a Tommaso, buon pomeriggio a tutti.
0: Ci hanno fatto un po' tribolare i turchi, però ce l'avevi detto che alla fine arrivava.
2: Sì, sì, è stato un fatto cesareo, ma alla fine l'importante è che è stato partorito il giocatore al Viola Park e alla Fiorentina. Lui è molto contento, entusiasta, sta vedendo che giocare in Italia c'è un clima particolare, no? Il fatto di come c'era l'attesa sul suo arrivo, tutte cose che magari non sempre all'estero si vivono nello stesso modo, no? E dunque è molto contento. Poi di fatto avrà a livello di ambiente, oltre a chi anche parla francese, comunque per dire, avrà anche la famiglia, perché suo fratello maggiore Charles abita in Italia, dunque lo seguirà, diciamo, per farlo ambientare meglio, dunque anche a livello ambientale, fuori dal campo, ha tutto per trovarsi al meglio e per esplodere.
1: E poi Malù, nonostante la parte anagrafica ovviamente consente al giocatore di poter crescere e migliorare, comunque ha avuto una crescita clamorosa, perché se si guarda solo alle esperienze dell'ultimo anno, si è fatto un anno ad alto livello nella Super League turca, che a livello di pressioni, di piazze passionali, non ha nulla da invidiare alla Serie A, poi la Coppa d'Africa, poi il Mondiale, quindi mi sembra un giocatore già bello attrezzato, no, a gestire anche certe aspettative.
2: Ma guarda, in Africa si rilascia già con le pressioni, no? Le pressioni per in qualche modo cercare di caricarti addosso la famiglia, qualsiasi cosa farai da grande. A maggior ragione quando sei calciatori, l'esperienza te la fai sul campo, cerchi di bruciare le tappe nonostante è un diamante grezzo a margini di miglioramento paventosi. Però la Fiorentina ha messo sul piatto una cifra che pochi di voi pensavano che mettesse sul tavolo per questo giocatore. Ma perché? Perché Fabio sa benissimo che se il giocatore da qui a 2-3 anni in Viola fa bene, non lo vende a 30, lo vende a 60-70 milioni. Dunque è tutto in proporzione a quello che il ragazzo dovrà rendere e dovrà essere un giocatore funzionale al gioco di grosso.
0: Ci hai visto un'idea di anche di 4-2-3-1, Francesco Bende? Perché ho sentito dire, no, l'idea, io l'ho visto più Ulai può diventare lui il regista, levo qualche compito di copertura a Fagioli e gli fa fare la mezzala accanto a Tà, e c'ho due coi piedi molto buoni e Ulai che mi fa magari anche il raccordo.
1: Io non sono tra quelli che vanno a ripescare la Fiorentina del passato per giustificare la possibilità di vedere Tà, Ulai e Fagioli tutti insieme. Sono dell'idea che in questo momento, soprattutto perché è la Fiorentina stessa a pensarlo, Ulai e Fagioli possono essere interscambiabili, considerando, e ricordiamocelo, Fagioli alla Juventus nasce a livello di prima squadra da mezzala destra, quando la Juventus aveva Locatelli o Paredes vertice basso e Rabiot centrosinistra. Quindi anche immaginare, è vero che l'anno scorso abbiamo tutti apprezzato la crescita di Fagioli da regista, però ricordiamoci anche i primi 3 mesi di Fagioli da regista,
0: grossi problemi, sì, con Pioli.
1: Quindi io sinceramente lo vedo come un enorme, forse il più grande cantiere aperto tra i giocatori attualmente in rosa della Fiorentina, però su questo chiedo anche il pensiero di Malù, mi sembra una strada molto percorribile, non so se nell'arco delle 38 partite, ma la Fiorentina ha anche discrete alternative a centrocampo con Muscoli e altre qualità.
2: Sì, sì, sono d'accordo, a me il risorto del 4-2-3-1 è un modulo che mi piace e i giocatori sanno che per giocare tutti insieme bisogna anche adattarsi. Ma se tu hai una Tà al top, una I al top e Fagioli al top, non puoi rinunciare. Dunque devi farli giocare tutti e tre. Magari una I fa sognare i tifosi della Fiorentina perché con il suo aspetto fisico ricorda Pizarro.
0: È un po' sì.
2: Dunque può essere sicuramente quello che era Pizarro nei tempi d'oro della Fiorentina. E magari Fagioli ritorna a riadattarsi a quello che conosce, quello di mezzala, con compiti magari meno difensivi ma più diciamo di inserimento.
0: Ma Lu, dicevamo che rispetto alla difesa con Vieri e Dragusin e al centrocampo con Attà e Ulai, sugli esterni, ma più in generale in attacco, la Fiorentina è ancora un po' ferma, ma perché mi sa che è un mercato più complicato quello di questi calciatori, e l'Ipsia che chiede molto per Bakayoko e così via. Servirà pazienza per gli esterni, ci vorrà più tempo,
2: più
0: secondo
2: difficile
0: te.
2: Perché sono giocatori che fanno saltare il banco, di conseguenza Fabio, cioè Paratici e il gruppo di lavoro Goretti l'hanno già individuati secondo me parecchi, tra cui Iracunda che rimane sempre sotto qui.
0: Già, è vero. E te ci ricordi sempre di Iracunda. Benvenuti, sì, perde la testa, peraltro, ma all'aeroporto a qualsiasi ora.
2: Un giocatore che Fabio conosce bene e che se c'è la possibilità di prenderlo, secondo me non se lo fa sfuggire. Questo lo insisto, perché bisogna prendere giocatori di una certa fascia anagrafica per creare un progetto a lungo termine. Questo è il ragionamento che secondo me sta mettendo in piedi Fabio, e questa politica ad oggi la sta seguendo, perché comunque è stata 2003 e ora lì 2006, cioè stiamo andando su veramente abbassare l'età per mettere in piedi un progetto per il lungo periodo.
1: Tu, Malu, però faresti rispetto a questa riflessione un'eccezione qualora ci fosse da sostituire Ken? Cioè, per l'attaccante titolare della Fiorentina, qualora, ripeto, la Fiorentina decidesse o Ken decidesse di chiedere la cessione, ti aspetteresti un nome con un'anagrafe un po' diversa? Con più esperienza, quindi?
2: L'attaccante è un ruolo tutto particolare, dunque con l'attaccante io mi terrei bene Ken, e Ken stesso, se c'è questo progetto che sta vedendo arrivare giocatori importanti tutti i giorni, vuole farne parte. Non penso che si farà attrarre da Siena, anche se si parla del Como, Champions League, però penso che una Fiorentina pronta a rilanciarsi e lui esserne protagonista, penso che non rimarrà niente, ecco.
0: Anche se il Como è lì alla finestra, che ne pensi anche di questo sondaggio del Como?
2: Anche se il Como è alla finestra, l'ho detto proprio poc'anzi, perché comunque sta vedendo che chi ne sai che quest'anno può essere la Fiorentina nuovo Como? Cioè, alla fine è bello parlare di altre realtà che hanno fatto benissimo, però non ti dimenticare che l'obiettivo di Fabio è di portare la Fiorentina in alto, e di conseguenza in alto vuol dire per me anche tra le prime quattro.
0: Perché?
2: E questo, certo. È dunque giusto che tu, che sei stato fino adesso in un momento di alti e bassi, hai vissuto degli alti ma anche dei bassi, perché andare via sul più bello?
0: Sì, poi bisognerà vedere le altre, che mercato faranno, però è chiaro che ci aspettiamo un po' di tutto, anche nel bene, speriamo di averci visto giusto. Malu, grazie!
2: Grazie a voi,
0: che sei in viaggio. Grazie a Malu Pasincato, che so che era in viaggio, e quindi lo liberiamo. Hai sentito, ho tirato un pochino il freno sull'inserimento nella corsa ai primi quattro posti, ma perché ancora, come sarà il Napoli, che Juve sarà,
1: esatto,
0: la Roma,
1: esatto,
0: che fa, che non fa, il Milan, la Lazio, hai visto mai qualche outsider? Insomma, io credo che ad oggi la griglia del campionato di Serie A sia impossibile da stirare.
1: Io poi ricordo sempre, tengo sempre sott'occhio il punto di partenza, cioè 42 punti, che secondo me comunque devono essere,
0: come
1: dimenticati.
0: Come ha detto Pietro, facciamone 40 e poi si vedrà.
1: Ora, forse anche troppo prudente, so che Pietro è molto, sì, diciamo, legato al Percassi pensiero, sì, che anche negli anni d'oro metteva sempre quel target da raggiungere il prima possibile. Io lo dico più che altro perché prendiamo il Como, che è stata ovviamente la variabile impazzita dell'anno scorso. Il Como ha fatto 29 punti in più della Fiorentina. Cioè, 29 punti in più della Fiorentina vuol dire questi 29 punti in qualche modo devono essere recuperati.
0: Cioè, dici che poi comunque alla ripartenza, non so, 29 punti in più in classifica se si riparte, certo, tutti da zero, ma nella testa, nelle gambe, nella squadra ci sono. Cioè,
1: contemporaneamente noi stiamo chiedendo alla Fiorentina di recuperare in un sol boccone 27 punti alla Juventus, 28 al Milan, 29 al Como, più di 30 dalla Roma. Sono numeri che ovviamente non hanno alcun valore quando si riparte, però hanno un valore su quello che è il punto di partenza della Fiorentina e anche il punto di partenza delle altre, perché è vero, l'Inter, campione d'Italia in carica, non sta facendo mercato e non sta riuscendo a prendere il sostituto di Dumfries, però il punto di partenza è campione d'Italia in carica, quindi per quanto per quanto uno possa fare mercato, resta l'Inter il riferimento, così come la Roma e il Como, fino a prova contraria, sono le due squadre che il prossimo anno faranno, per loro fortuna, la Champions League. Per cui diventa molto complesso anche basarsi sulle prime amichevoli per cambiare così tanto il senso di una griglia. Ovviamente sono nomi quelli che ha preso la Fiorentina, molto sfiziosi, molto frizzanti anche da fare. Ora, la Fiorentina purtroppo ha già occupato tutti i posti da extracomunitari, se no io Ioran Kunda sarei andato a prenderlo probabilmente anche direttamente o in Australia, ma ora
0: non
1: penso
0: c'è
1: sia tornato
0: un passaporto, un cugino di Rieti.
1: Io non l'ho trovato, e te lo dico col cuore in fiamme,
0: bisnonno di Civitavecchia.
1: L'hanno trovato su Solomon, passaporto portoghese,
0: una suocera di Bordighera.
1: Non ancora, però sai benissimo, io già dal primo tocco di palla al mondiale,
0: la sorella lontana di 20 miglia, niente
1: per ora, niente, poi mai dire mai, mai dire mai.
0: Lo zio di fila, no,
1: vedendo anche, scrutando sul web, non c'è traccia di nessuna parentela a favore della Fiorentina in questo senso, però è uno di quei profili che capisco possano anche essere giusti per un allenatore come Grosso, che io continuo a vedere molto ben inserito anche per il mercato che sta facendo la Fiorentina, perché sono tutti diamanti un po' da sgrezzare, sì, e mi sembra l'allenatore giusto. Poi capisco, ora nessuno ne parla più Tommaso, ma fino a un mese fa il nome di Grosso non aveva scatenato.
0: No,
1: qui dimentichiamo tutto, ma fino a un mese fa, fino a quando Paratici non ha messo la quinta sul mercato, il nome di Grosso faceva storcere il naso, la bocca, gli occhi.
0: Sarri.
1: Ora Sarri e Giuntoli, per esempio, non si nominano da un mese, sono praticamente come Voldemort, non si possono nominare. Io penso invece, proprio per il mercato che sta facendo Paratici, un allenatore così sia giusto, perché parla per la storia di Grosso.
0: E fra l'altro ieri sera comunque ti ha dimostrato che non è proprio, no, tenuto lì silenzio,
1: no,
0: cioè ieri ti ha detto, sappiamo che ci sono dei reparti scoperti.
1: Ma poi tu sei molto più esperto di me sul mercato, se esce la voce, o per meglio dire, se esce la notizia di un contatto tra l'entourage di un giocatore e il suo vecchio club, il suo nuovo club potenziale, poi l'allenatore si esprime dicendo ma forse valutiamo, se il 20 luglio all'interno di una società super ermetica come la Fiorentina, vuol dire che evidentemente c'è comunque voglia di occupare questi 40 giorni in qualche modo.
0: Sì, sì.
1: Cioè qui è tutto uno smentire, tutto uno non far uscire nulla, e in 72 ore esci che l'entourage del giocatore sta comunque guardandosi attorno, diciamolo in modo molto neutra e prudente, e che l'allenatore della Fiorentina, senza che nessuno come dire abbia messo all'ordine del giorno, anche nella domanda che ha fatto Ilaria Masini non c'era un indizio o un assist per dire sì Ken è sulla porta d'uscita,
0: è stato lui totalmente,
1: e se lo fa il 23 luglio vuol dire che dietro c'è una strategia, comunque
0: c'è ciccia,
1: in questi 40 giorni qualcosa accadrà,
0: c'è ciccia,
1: quindi
0: che
1: come
0: stranamente
1: me,
0: insomma, qualcuno ha beccato, visto che si gioca a carte copertissime,
1: molto più che coperte. Cioè,
0: abbiamo un paio di minuti, si è un po' snobbato gli sms, è colpa mia, lo so, e quindi recuperiamo.
1: Allora guarda,
0: invece abituatissimo,
1: allora
0: messaggi.
1: Ti leggo Duccio che sogna Dovbik come eventuale sostituto di Ken, ma lui apprezzerebbe ancora di più il Tati Castellanos, che è retrocesso col West Ham. Poi Ulai scrive Stefano come Kanté nel Chelsea, mezzala destra che correva per tutto il centrocampo. Però Stefano, c'è Ulai ai piedi, a differenza di Kanté.
0: Tra l'altro, cioè, Ulai si candida a errore cronico per tutta la prossima stagione da parte nostra, perché io per esempio ieri ho scritto, penso in tutto, in quello che ho scritto, copertina più o meno, Ulai.
1: E non hai scritto,
0: cioè,
1: una
0: con
1: I,
0: la L dopo la
1: do. E non è scritto,
0: e
1: una I,
0: quindi
1: che
0: a un certo punto mi hanno fatto Tolo, è la quinta volta, è OU
1: di solito, però questi lapsus hanno
0: Ulai, e invece io ho già assimilato Ulai, quindi preparatevi, sbaglierò tutto l'anno. Ce l'avete voi i bug mentali?
1: Tommaso, lei ce l'ha sulla
0: alcuni io. Ogni tanto li ho.
1: Guarda, a proposito di bug,
0: i due famosi del Bayern, uno era Van Buiten e l'altro Van Bommel.
1: Esatto.
0: Mai riuscito, per me
1: era
0: la stessa persona. Sì, ma se
1: hai
0: mi chiedi, No, ho assimilato, erano la stessa persona.
1: La stessa persona.
0: E me li sono trovati davanti anche ai tempi, ai tempi di Bayern. E per me erano Van Buiten, Van Bommel, la stessa persona. Oh, sono bug mentali.
1: Guarda,
0: pazienza.
1: Sul bug, Gabriele dice: a Tammy rovinerà il fantacalcio. Mi svenerò e non avrò altri soldi per altri buoni
0: lo
1: centrocampisti.
0: Sì,
1: però alla fine,
0: anch'io.
1: Sì, penso che sia una cosa da fare. Fortini, secondo voi riusciranno a convincerlo a rimanere? Per me è un ottimo giocatore, sarebbe un acquisto in meno a cui pensare.
0: Che ci hai capito di Fortini? Perché ieri primo tempo senza fare strafare, però ha sbagliato zero. L'uomo l'ha saltato e nel secondo tempo a rimorchio per poco non segna.
1: Quindi ci conferma che è un giocatore di talento, che ha fatto molto bene nel suo anno in Serie B alla Juve Stabia,
0: sì,
1: in un 3-4-1-2, 3-4-2-1, quindi a tutta fascia, e che, questo però non è responsabilità di Paratici, essere arrivati con il giocatore a scadenza così vicina è un errore madornale del precedente management, come direbbe qualcuno, perché comunque, considerando che oltretutto la Fiorentina manca anche la seconda squadra, ci sta a cedere dei giocatori che hanno appena fatto qualche apparizione in prima squadra. Però perdere il Fortini della situazione a poco, se non addirittura a zero tra un anno, per me è un errore madornale.
0: È in dubbio, te lo porti dietro.
1: Poi abbiamo come attà anche Ulahi, quando ha la palla tra i piedi gioca a testa alta, quando difende te la sradica, te la toglie e se la prende lui, è proprio un bambino con questo pallone, crede sia solo suo, che comunque è un bel complimento. Ulahi si vede che è di un'altra categoria, colpo di tacco che è una poesia. Mentre Pier da Bologna scrive: se mi offrono 15 milioni per Gudmundsson io li rifiuto, lo tengo ancora un anno perché è forte. E poi aggiunge: tanto ne abbiamo cacciati via tanti di soldi, quindi lui dice si può fare anche
0: se
1: a meno
0: 20
1: di 15
0: più, 20
1: milioni,
0: 20 meno, in effetti non lo so, non lo so, non si può pensare basti la sfida di ieri per ricredersi su Gudmundsson. Volevo dire al volo che io di proposito ieri non ho sottolineato nei più e nei meno Croci,
1: sì,
0: ho segnalato il piacere di averlo visto in campo. Però qui mi fermo per quanto mi piace, ma anche per tutta una serie di motivi, perché stamani ho già sentito delle robe in vere.
1: Ci risiamo.
0: C'è chi ci ha visto le movenze di Chiesa, c'è chi ci ha intravisto Roberto Baggio. Secondo me sta roba non gli fa bene, quantomeno non lo aiuta.
1: No,
0: è un 2010, si allena già con la prima squadra, quindi vuol dire che è già sopra la media, perché non è da tutti nel 2010 allenarsi con la prima squadra. Ci piace da morire, proprio perché ci piace da morire, massima attenzione. Quindi io ieri molto contento di vederlo in campo. Prima di sbilanciarmi, abbiamo già visto, no, calma, teniamolo lì all'ombra, bello riparato, perché questo può darsi in 2-3 anni altro che far intravedere qualcosa di buono.
1: Io
0: magari
1: continuo,
0: ci fa 40 gol il primo anno.
1: Io infatti
0: in
1: continuo a pensare,
0: questo
1: siccome sarà
0: dirvi cosa penso,
1: sotto età in primavera, ma con dei numeri già ampiamente da primavera.
0: Però difendiamolo, ecco.
1: Io,
0: che noi ci mettiamo un mese a dire è
1: esatto,
0: il nuovo Bafi, perché magari fa gol al KPR,
1: certo,
0: o al Watford, e cominciamo a dire abbiamo trovato il nostro Yamal, anche noi abbiamo, e così gli facciamo del male.
1: Infatti la miglior
0: me.
1: Cupola possibile, la miglior bolla protettiva per questo tipo di giocatore, dal Croci alle Garevba di turno, sarebbe la seconda squadra.
0: Esatto, che però non è in preventivo.
1: Non è preventivo,
0: fra l'altro,
1: lo sappiamo.
0: La Fiorentina ci ha fatto sapere che valuta l'estensione del Viola Park, ma insomma non la costruzione di uno stadio immediata, come si leggeva stamattina per l'Under 23, anche perché poi lì di mezzo c'è la Serie C, ci sono
1: degli
0: delle
1: standard,
0: maglie,
1: certo,
0: che si stanno restringendo, e quindi il progetto Under 23 per ora resta assolutamente in sospeso.
1: Però sarebbe determinante,
0: eh,
1: se
0: sì,
1: tu inizi a investire, come diceva anche prima un amico in uno dei WhatsApp audio, su giovani italiani, che è quello, scusatemi il paragone, sta facendo anche il Como, perché il Como è una prima squadra di stranieri, ma ha un settore giovanile di tanti italiani, quindi è una strategia, non, nessuno ha inventato nulla, però, e vale anche per il Como ovviamente, dov'è questo ponte tra la primavera e la prima squadra? Perché ora Croci è oggettivamente un bambino, fa un anno in primavera di livello, poi lo mandiamo in prestito? Dobbiamo avere la fortuna di trovare il contesto giusto, allenatore giusto, squadra giusta, magari anche
0: impiego giusto
1: per fare quel salto, certo, che tutti noi ci attendiamo. Ed è lì che a me manca lo step della seconda squadra per rendere il Viola Park forse al massimo della sua essenza e della sua potenzialità.
0: Bene, bene, bene, bene. Prima ora di Viola Park, di palla al centro verso la chiusura, pronti con la seconda ora. E qui arrivano personaggi che sembrano usciti dal Twiga e quindi
1: vestiti di rosa.
0: Dobbiamo mettere delle regole. Non si può venire così in redazione. Voglio dire.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ancora in diretta.
5: Ma Ken può rimanere o no? Perché se può rimanere, bene. Se non può rimanere, beh, l'argomento è chiuso. Però voglio dire, ieri ha sbagliato dei gol, sì, non c'è dubbio. Però dire ha già iniziato a sbagliare i gol, insomma, è solo un rovescio di medaglia, quello negativo, perché bisogna anche ricordare che Ken, non giocando tutte le partite, soprattutto il campionato scorso, in due stagioni ha fatto 35 gol ed è l'attaccante della nazionale. Cioè, prima di darlo via, io ci penserei, penso che Paratici non lo darà via.
6: Buon pomeriggio, Solo, buon pomeriggio, Bembe, H.
7: Ciao ragazzi, il discorso di Sara Meini è stato veramente, ha detto tutto nella maniera giusta, e quindi io da parte mia Dobrik al posto di Ken lo prenderei molto volentieri, tanto abbiamo detto già tutto su Ken. Grande chiosa anche del Benve, tutto giusto. Ora tocca ai fatti. Comunque penso che gli esterni arrivino ragazzi. Ciao da Max.
8: Sì, comunque pomeriggio, palla al centro. Allora, ora siamo alla definizione più difficile, secondo me, del ruolo da trovare, è quello dell'attaccante esterno del 4-3-3. Perché? Perché in Italia squadre che giocano con il 4-3-3 ce ne sono pochissime. I giocatori che ci sono, che fanno gol, le squadre o se li tengono o vengono messi sul mercato a cifre incredibili, quindi bisogna andare all'estero. All'estero è uguale, un giocatore che ti fa oltre 10 gol costa oltre 30-40 milioni, quindi che fai? O sei bravo o c'hai soldi e spendi, o se no devi essere bravo a fare scout e andare a vedere i giocatori magari in campionati minori.
9: Sì, tutti bene per Fortini, ma insomma io se ceduto non è che mi strapperei i capelli, Ora Caio Dessi vedeva, aveva del potenziale, ma Fortini tecnicamente mi sembra molto indietro rispetto a come era Caio Dessi, quindi per me dai 10 milioni in su si può tranquillamente vendere e si sostituisce tranquillamente con qualche altro.
0: Bene, i vostri interventi 348-7513-933 e 3925-7277 75055771171 invece il numero per interagire. Ci siamo ricomposti dopo una violenta rissa in studio, benvenuti Cherubini, qualche traccia di sangue anche sui muri, ma insomma situazione rientrata. No, tutte le volte non si capisce se parti il treno dei messaggi o meno, scherzo, va benissimo così. Vedi che c'era il difensore di Ken e dice ricordiamoci l'attaccante della nazionale, poi qui non l'abbiamo detto, ha già ricominciato a sbagliare go, forse lo si diceva ieri nel commento, ma che Ken sia talvolta più opportunista, rapace d'area, che non è centravanti tecnico, no, che ti segna bello stile, si può dire,
1: non è un attaccante,
0: cioè,
1: sono caratteristiche. Non è mai stato neanche nell'anno con Palladino un attaccante d'area di
0: poi belli, ha fatto dei bellissimi
1: assolutamente
0: gol,
1: però erano gol spesso estemporanei, cioè lancio
0: o
1: lungo
0: di inserimento
1: o un'azione durava 3 secondi perché c'era una verticalizzazione improvvisa. Per questo dico che io mi tengo ancora forte nella mia mente l'idea del rammarico qualora si dovesse salutare Ken, perché non si riesce a vedere una luce in fondo al tunnel. Detto che poi l'amico diceva sugli esterni, vero in parte che per andare a trovare esterni bisogna andare a spendere 20, 30, 40 milioni. Sì. Cioè il Como che fa un gioco basato tantissimo sugli esterni, al punto che qualcuno che ha anche pagato bene, ha fatto anche tanta panchina, Kun che prese dal Celtic e che è uno dei giocatori più pagati nella storia del Como, a un certo punto è sparito.
0: Ma anche lui del Betis,
1: Jesús Rodríguez, certo. Certo,
0: cioè, un altro. Noi ce lo ricordiamo in semifinale di conferenza ed era in panchina perché avevano signori esterni, uno era Anthony,
1: l'altro era Abde Ezzalzouli, il marocchino
0: Ezzalzouli,
1: e poi saltò,
0: e lui
1: il
0: stava
1: mondiale.
0: Fuori entrò mi sembra tutte e due le volte nel secondo tempo, però era una riserva se vogliamo del Betis. Il Como l'ha preso, non è che l'abbia fatto giocare tantissimo.
1: Te pensa Diao che ora si è infortunato, pagato 12 milioni. Mm-mm. Cioè secondo me non è né una questione di dover spendere a tutti i costi 40 milioni e né allo stesso modo però avere chissà quale scout, perché il Como ha comprato giocatori dal Betis, dal Celtic.
0: No, cioè, ma poi se no ci infamano sul Como, io torno sul mio tormentone, Kvara.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Kvara abbatte qualsiasi convinzione sui soldi e le disponibilità. 7, 8, 9 milioni?
1: Rivenduto dopo una stagione e un
0: quasi 10 volte, esatto. Probabilmente uno dei calciatori più forti in questo momento sul pianeta Terra, bastava andare a scandagliare magari un mercato come quello georgiano, dove capisco, dice in Georgia che fanno giocare a scacchi.
1: Ora giocano anche a calcio però, perché iniziano
0: e bevono vodka.
1: Diciamo sì.
0: Poi fa freddo. C'è la neve.
1: Però ora iniziano anche a saper usare i piedi.
0: Capito, il
1: però se ci pensi
0: in via Vlaškovský sotto la neve
1: c'è movimento,
0: cioè meglio in piazza Azzelli.
1: Cioè, dalla fine per esempio Atta, che la Fiorentina ha dovuto pagare con la P maiuscola, viene acquistato dall'Udinese da una squadra come il Metz che era appena retrocessa in Ligue 2. Quindi vuol dire che evidentemente anche nelle squadre retrocesse, poi ti ricordi, no? Si è sempre detto la Fiorentina non può comprare.
0: Lo pagarono 2 milioni a Genova.
1: Cioè, voglio dire, io non ci vedo, però è un campionato come quello francese. Io credo che serva anche lì una giusta via di mezzo tra la ricerca ossessiva del nuovo Kvara e il dover pensare di dover spendere 60 milioni per Mohamed Salah di 3 anni fa.
0: Che però è svincolato.
1: È svincolato.
0: Se torna a Firenze,
1: ha un ingaggio che però credo vada tranquillamente sulla doppia cifra da un punto di vista dei milioni.
0: Convince Paratici.
1: Lo convince Paratici, però a quel punto allora l'idea del monte ingaggi un
0: Paratici convince chiunque. Stamani pensa, mi sono alzato. Ogni tanto mi alzo con queste idee folli.
1: Che Paratici possa convincere anche te a fare
0: Paratici
1: qualcosa.
0: Paratici possa convincere chiunque, e quindi, ma non è che sarà il caso di stare attenti anche persino, figurati, a Dusan. Il problema è che Dusan non rinnova 12-10 milioni, non so come lo
1: poi
0: possa
1: convincere. Poi vuole un bonus alla firma, il suo entourage, la famiglia, è mostruoso.
0: Quindi capite in che condizioni mi sveglio e quando mi alzo, qual è lo stato psicofisico, perché poi sarebbe tutto l'ambiente, ci sarebbe tutta... Cioè qui viene giù il server di Radio Firenze Viola, Firenze Viola, se ci fossero... È un pensiero folle, che ho avuto stamattina, quindi prendetelo come tale, però... Abbiamo un po' la sensazione che alla fine, è chiaro, Paratici sia il garante, è un garante che ti può permettere di portare attacche, accetta 1,8, chi ne piglia 4-5 a 1,8 un ticiliere comunque.
1: Non oggi soprattutto, non oggi che 26-27 la Fiorentina non offre nulla a livello europeo. Il problema è quello, cioè oggi tu non sei in grado di dire al giocatore X accetta un po' meno, fatti un anno qui, che però quest'anno è Europa League, è Champions League. Io anzi spero che Paratici riesca anche a portare un po' collettivamente la cultura, anche perché è un po' figlia del calcio moderno dove bisogna stare dietro ai conti, che è meglio farsi un anno di Europa League uscendo agli ottavi che un anno di Conference uscendo in semifinale. Io la vedo così, lo sai, sono molto spigoloso sull'argomento. Non ti cito la Champions perché il rapporto è impietoso.
0: No, allora hai ragione.
1: Economicamente parlando.
0: Però io, a parte lo sai, sono un pesci ascendente leone, emotivo. Io gli voglio bene a sta coppetta.
1: Io le voglio bene, ma in un altro modo.
0: La vorrei alzare, accidenti a lei. Quindi poi se noi dovessimo andare in Conference League, io la riabbraccio più che voi.
1: Ma io sono d'accordo con te.
0: Poi sì, hai ragione te. Meglio un ottavo di finale di Europa League e non la cavalcata in
1: Cioè questi quattro anni alla fine ti hanno lasciato... Sì, hai scoperto a livello di geografia un calcio che si sta evolvendo, ma poi ti è rimasto un pugno di mosche anche a livello di bilancio in mano.
0: Mentre tornando sulla partita di ieri, l'ha seguita, l'ha raccontata anche per noi qui in studio Alessandro Di Nardo. Ciao Alessandro, ben ritrovato.
10: Ciao. Rieccoci, ciao.
0: E guarda, ti giro la riflessione che era arrivata via nota audio su Fortini, perché effettivamente ieri è parso 50-60 minuti su un buon livello. Dopodiché, Alessandro, è chiaro, no? Dobbiamo fare la tara, il momento, siamo all'inizio, gli avversari, eccetera, eccetera. È che non si capisce mai su Fortini, no? Dove cominciano le prospettive e dove invece, forse, come diceva qualcuno, si può anche, come dire, prendere serenamente in considerazione l'idea di separarsi.
10: Comincio avvalendomi dell'emendamento di Benvenuti, ovvero quello che ha detto a inizio trasmissione, lo sottoscrivo a doppia firma, quindi 22 luglio, oggi 23, eccetera eccetera, guardiamo i ruoli, le posizioni e le novità, concentriamoci poco sui singoli. E su Fortini ribadisco questo dicendo che però qualcosa l'abbiamo notato, ho chiesto anche ieri conto in Radio Cronaca allo stesso Andrea Giannastasio che era lì, però mi sembra un po' più ingrossato, no? Come se si fosse fatto letteralmente proprio le ossa, noi diciamo sempre che i ragazzi devono farsi le ossa, abbiamo fatto anche un po' di muscoli, quindi lo vedo meno filiforme rispetto alla prima stagione con la Fiorentina e anche a quella con lo Juve Stabia. E però sì, tutti, non c'è nessuno che dopo la partita di ieri esce dal mercato o entra dal mercato, almeno certo. Spero che la dirigenza non prenda decisioni isteriche riguardo alla partita di ieri, visto che caro Tommaso, non so se ci seguivi, ieri sera leggevo i messaggi, Federico Croce è già diventato Roberto Baggio.
0: L'ho detto prima, sì, che è il motivo per il quale io proprio ho segnalato il piacere di vederlo in campo, stop, non altro.
10: Sì, poi che c'entra?
0: È chiaro e ruba lo sguardo. Sì.
10: Certo. Poi e è giusto anche, lo dicevo anche prima con Fabio Ferri, che a luglio uno sia un po' meno coi piedi per terra guardando la squadra, guardando il mercato che comunque è interessante indubbiamente. Però ecco, ho sentito proprio giudizi al 30° del primo tempo di Fiorentina Gubbio, che leggendo la chat e non guardando il calendario altro avrei pensato fossero arrivati a maggio 2027, ecco, da aprile-maggio, però siamo così, è anche il bello di questa città.
1: Io ve lo dico, sono fermo ancora.
0: È un po' colpa dei mondiali, cioè che guardi i mondiali e c'è il sedicenne, il quindicenne,
1: il
0: 17enne, già un fenomeno. Allora te dici, ma perché non mi posso coccolare il mio di sedicenne?
1: Ieri nella Coppa di Scozia esordito nel Dundee United un italiano. Bellissimo, del 2011. Bene. Partita ufficiale.
0: Maglia arancione.
10: Che facevi, Francesco, nel 2011?
1: No, io posso dirti al massimo quello che facevo a 15 anni, cioè andavo seriamente al liceo, giocavo a calcio e non avevo la possibilità di esordire in Coppa di Scozia solo per motivi geografici.
0: 2011 è un anno di grande apprensione, ma che poi insomma ne siamo usciti, ricorderete il mio terribile infortunio al crociato sinistro, ma poi sono rientrato.
1: Ricordo,
0: è stato un anno di grande paura.
1: Poi le visite mediche,
0: con tanto lavoro, dopo sei mesi ero di nuovo in campo.
1: Io però volevo dire, io sono ancora fermo invece a quando...
0: Senti che è vero, ho proprio i momenti.
10: No, mi ricordo la maglietta celebrativa Animo Tolo, mi ricordo.
0: Avevo lasciato un crociato.
1: Come solo i grandi però,
0: sì, va bene.
1: No, volevo ricordarvi anche del buon Abdou Diakaté, ribattezzato qualche estate fa il nuovo Pogba, dopo mezzo allenamento.
0: Però quindi, anche lui in mezzo al campo a Moena fa una rovesciata e mette in porta, non ricordo chi, venne sul Benatti, eravamo tutti
1: Quindi voglio dire, magari uno memore di certe situazioni, su Croci stavolta ci va un po' più piano. Ecco, se deve sognare, visto che il buon Di Nardo è un grande appassionato di mondiali, può rimanere ancora innamorato di certe stelline intraviste o viste al mondiale, più che su Croci, a cui mettere la croce, gioco di parole voluto, addosso fin da subito la responsabilità di magari poi guadagnare le prime convocazioni, poi si valuta il momento. Ecco, non mi sembra proprio il contesto idoneo per un ragazzo del 2010 subito bruciare così tante tappe, no Ale?
10: Sì, detto che poi avrebbe fatto comodo forse all'Argentina di Scaloni, Croce, no, a parte gli scherzi, stiamo veramente andando lunghi. Sì, certo, però poi io sottolineavo una cosa, come ieri durante la radiocronaca, tutte le mani avanti, guanti, pinze e guanti da forno per prendere la partita di ieri. Detto questo, anche a maggior ragione per quello che dicevi, succede nella Coppa di Scozia, siamo nel 2026, non è un reato, insomma,
1: ma
10: magari fare esordire o far affacciare alla prima squadra uno come Federico Croci, a maggior ragione, e questo è vero, non dipende dalla partita di ieri, se è un talento comunque generazionale per la sua età, lo sappiamo, insomma, se parliamo dei 2009-2010 a livello italiano, il primo nome che ti fa chi segue i campionati under 18 è quello di Federico Croci. Dopodiché, sì, ieri facevamo il paragone, Camarda esordisce 2 anni fa, quindi all'età di Croce adesso, perché sì, è un 2008, e non è successo niente, nel senso, non è successo niente nemmeno per la sua evoluzione, però ecco, cioè, il prossimo anno è l'anno in cui debutta nel 2010, non prendiamoci in giro.
1: No, ma è vero, questo è chiaro, però io penso anche che siamo comunque lo stesso paese che continua, per esempio, al di là della nazionale sperimentale di Baldini, io credo Hondur abbia tipo, cioè nella mia mente Hondur è in Under 21 da 20 anni.
10: Sì. Cioè, come Paloschi,
1: esatto, sì, che tra l'altro gioca ancora, ma questo è un altro discorso. Però voglio dire, cioè, abbiamo da un lato questo desiderio proprio di trovare il più possibile all'interno di ogni singolo club il baby prodigio per risolvere tutte le questioni, però poi su altre situazioni continuiamo a considerare il 2004 come giovani che hanno bisogno di esperienza. Quindi per questo io dicevo prima anche questa suggestione della seconda squadra, che non è imminente e che però per un club che ha anche il Viola Park mi sembrerebbe, cioè, al medio periodo la soluzione migliore anche per proteggerli questi ragazzi, perché fargli fare un anno di C è roba, eh?
0: Certo.
1: Cioè, ti metti a 16-17 anni ad avere a che fare con stadi di un certo tipo, avversari che hanno il doppio dei tuoi anni e nessun interesse che tu sia un predestinato, se c'è da ribaltarti fisicamente all'interno di una partita, e poi quel che sarà, sarà.
0: Alessandro, so che ne hai già parlato in diretta, poi anche noi ne abbiamo già parlato con Sara in merito a questa domanda ai Menez, e dal mio punto di vista era assolutamente legittima. Però sui Menez invece ti chiedo il giudizio ieri, perché io, pronti via, secondo tempo ho fatto un paio di serpentine che non mi sono dispiaciute affatto, l'ho visto molto, no? Guizzante, sì. Poi forse un po' si è spento alla lunga, ma sì, anche lui assolutamente, condizione, allenamenti eccetera, però quei paio di lampi, no, nell'andare sul fondo e liberarsi dell'avversario, l'uomo lo salta, mi pare.
10: Sì, l'uomo lo salta, anche qualche problema fisico dei primi giorni di ritiro, ce lo ricordiamo, non si è allenato da subito assieme alla squadra. Io leggo anche tutto questo alla conferenza stampa, un po', ma rimane tutto quello che ho detto prima, Fiorentina Gubbio, 22 luglio, sì, un po' timidino, cioè ancora mi aspettavo un po' più di proposizione offensiva, poi metterà tutto insieme, credo, già dalle prossime partite in Inghilterra, che sono già, insomma, di un livello diverso. Comunque sì, è un giocatore che, se fa quello che ha fatto nella prima parte di stagione al Bournemouth, squadra rivelazione dei top 5 campionati europei, è un giocatore assolutamente di livello, e si parla, no, che può essere il sostituto di un esterno che deve ancora arrivare, e se Jimenez è il sostituto di un esterno che viene a fare il titolare, vuol dire che c'è la sensazione di alzare di molto il livello di questa squadra.
0: Sì, sì, fermo restando che appunto in questo work in progress, tu giustamente dici così, noi ci aspettiamo comunque, figurarsi, addirittura un'alternativa lì a destra, io me lo immagino lì terzino, perché poi Dodò e Fortini li diamo partenti, Dodò che come al solito è quello che sta meglio anche per caratteristiche fisiche, è già il più veloce, non, insomma lui i carichi non li accusa, e ieri si è visto.
10: Sì, io, guarda, continuo la mia difesa a spada tratta.
0: Te lo terresti,
10: ma io tutte le volte, cioè, io penso alla scorsa stagione, all'ultima stagione della Fiorentina, negativa per tutti, negativa per Dodò. Se dobbiamo dare un voto alla stagione di Dodò è 5, come quello più o meno di tutta la Fiorentina. Però vedo una partita tipo della Fiorentina dell'anno scorso, penso a come migliorare questa squadra, non parto dal terzino destro, secondo me. parto da tanti altri ruoli. Dodò forse è l'ultimo che cambio, e io ribadisco che in una Fiorentina che punta in alto come valore assoluto ci vedo per proprio le vette, parliamo di Europa League, Champions League, quindi parliamo di un triplo salto mortale. Ci vedo pochi giocatori in valore assoluto a quel livello. Uno è Fagioli, uno è Dodò e l'altro è Pongracic, poi gli altri sono arrivati.
0: Infatti, su Dodò,
10: questa è la mia idea.
0: C'è un po' la sensazione che è tempo di separarsi, perché ormai sono tanti anni.
10: Sì, sì.
0: Perché poi lui l'idea di andarsene l'accarezzava già l'anno scorso, e là che tu. Quindi quasi più per una situazione ambientale e non, come dice Alessandro, con quale sono totalmente d'accordo, per una valutazione tecnica, perché poi non è che, no, aver terzino Dodò sia proprio
1: no,
0: un
1: no, no, anche se io dico anche ai più dodisti convinti che se ripenso a quel giocatore che aveva fatto 3 edizioni consecutive di Champions con lo Shakhtar, arrivare adesso con un lungo infortunio nel 2023 di mezzo ovviamente, e penso alle prestazioni del Dodò di oggi e alla voce presenza in nazionale zero, io non sono così tanto entusiasta di questo,
0: sì,
1: diciamo triennio, lasciamo da parte l'infortunio di Dodò alla Fiorentina. Secondo me ci può anche essere margine di miglioramento in quella zona, arrivati forse anche a un punto in cui è impossibile ottenere di più da Dodò, e forse anche per Dodò ottenere di più dalla Fiorentina. Io non ci vedo nulla di sconvolgente,
0: sì, esatto,
1: dopo 4 anni.
0: Esatto.
10: Sul discorso nazionale, secondo me non è per colpa di Dodò che non è arrivato in nazionale, vedendo anche come ha messo a destra il Brasile, gioca ancora Danilo se non sbaglio da quelle parti, ecco, anche lì ora forse non sono parente di Dodò, ve lo assicuro, Beh, io comunque l'avrei portato, fosse stato in Ancelotti, poi insomma lungi da
1: me. Ma anche i predecessori di Ancelotti non sceglievano Dodò,
10: no, sì, giusto? Sì, sì, però non mi sembra sia un Brasile talmente abbondante sulla destra da non portare Dodò. Poi ci sono tutte quelle, Dodò comunque, se pensiamo al Dodò di 4 anni fa, di 5 anni fa, il Bayern mette sul piatto, prima che succeda tutto quello che succede in Ucraina, 30 milioni, e lo guardiamo 4 anni dopo, sono d'accordo, è una crescita che si è arrestata. Però ecco, tu dici si può migliorare a destra, io non è che vedo tantissimi esterni,
0: sì, sì,
10: poi certo si possono trovare sicuramente, però non è che in Serie A, ecco, penso sempre agli esterni destri migliori in Serie A di Dodò.
1: Non metti nella lista
0: non
1: Alex Jimenez, si può dire questo?
10: No, non metto nella lista Alex.
0: Ad oggi è così, sono d'accordo. Ce la sentiamo qualche risposta di calcio di Menez, non rida, benvenuti, posto che, fatemelo dire, a un calciatore chiedere come ha vissuto il non essere convocato in una nazionale che ha vinto il mondiale, mi sembra parlare di calcio.
1: Fuori rosa dal suo
0: uno
1: club.
0: Può fa cronaca, prende un comunicato ufficiale di un club inglese, però va bene. Figurarsi, poi ripeto, a parte tutto, il dirigente che difende il ragazzo a me piace, e credo che insomma loro avessero questa idea di stoppare argomenti extra, la forma l'avrei gradita un po' diversa. Alessandro, grazie, a stasera.
10: Ciao.
0: Ovviamente riepilogherà un po' il mercato di giornata, che però mi sembra per ora molto molto sonnolento. Qualche risposta del volto nuovo, le abbiamo esaurite mi pare le presentazioni, giusto?
1: Manca Ulai.
0: Ah, Ulai, che però si farà dopo l'Inghilterra, sì. È vero. Così Menez oggi in sala stampa.
11: Sono giovane, devo crescere ancora, e non è niente di male andare in una squadra nuova, e penso che mentre che faccio bene le cose e lavoro bene sarà buono per me. No, alla fine penso che sia un po' presto per parlare di obiettivi, e solo penso a lavorare come tutti quelli che siamo della squadra stiamo facendo, e migliorare ognuno, fare lo meglio che si può fare.
12: Dov'è che ti trovi meglio e più a tuo agio?
11: È un po' dove posso aiutare più alla squadra, mi metto a disposizione di quello che mi chiede il mister, però sempre ho fatto il terzino destro, che è il mio ruolo preferito. Sono da una settimana che sono qui, ancora non ho sentito così tanto al mister cosa vuole da me, ma sicuro che in questi giorni di preparazione capirò cosa vuole di me e cercherò di fare lo meglio possibile quello che mi chiede. No, penso che Iraola sia stato un allenatore che mi ha aiutato tantissimo, ma è passato. Voglio pensare al presente e voglio pensare a quello che mi chiede Grosso e fare tutto quello che lui mi chiede. L'anno scorso sono stato in Premier, che può essere alla fine un po' più fisico che qua, ma penso che alla fine avere giocato tante partite l'anno scorso mi farà bene per essere pronto a giocare quest'anno ancora in Serie A.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
13: Sì, è vero che 29 tu le devi prendere da quegli altri, ma la Fiorentina quanti ne ha persi rispetto all'anno passato? Ma che discorsi sono? Io Massimo.
14: Io senza se e senza ma piglierei i centravanti dell'Udinese e basta.
15: Ragazzi, scusate, Chimo dalla provincia di Milano, ma su Croci, che adesso mi vado a vedere i video della partita di ieri, Flachi e o Banchelli, a che età esordirono, se vi ricordate? Grazie.
0: Ma guarda, oh, che siete, almeno aprimi il microfono. Questo ride, è proprio come ride. Oggi interrogazione alla sorpresa, Loreto. Oh!
1: Ce l'ha un po',
0: So qui che sto andando a guardare quando hai esordito Flachi, quando hai esordito i Banchelli.
1: Un po'
0: secondo
1: bevante.
0: Me erano più grandi dei 16 anni attuali di Croci. Mentre i 29 punti non hanno convinto molto Massimo, ce l'aveva con te. Però
1: bene,
0: io sono d'accordo con te, cioè non è che ripartono con 29 punti.
1: Ma certo!
0: Ma con un assetto che loro confermano che gli è valso 29 punti su di te. Te io riparti da una rivoluzione.
1: Che è tuttora da definire. Cioè è una rivoluzione assolutamente aperta, in corso, in atto. Quindi no, non sto dicendo che la Fiorentina non ha gli strumenti per riprendere 29, 28, 30 punti. Però per fare un'operazione del genere serve da un lato che alla Fiorentina vada tutto per il verso giusto, e ad una serie di altre squadre tutto per il verso sbagliato, perché non c'è solo da riprendere le prime sei, c'è da riprendere anche l'ottava, la nona, la decima, certo, l'undicesima, e tutto in una stagione. E poi anche su questo mi sembra ci sia grande varietà di pensiero. Ci sono quelli già un po' più prudenti che considerano questo l'anno zero e quindi tutto sommato va bene tutto, l'importante è mettere le fondamenta, e quelli che invece dicono no, alla luce degli acquisti io alzo fin da subito le aspettative e guardo l'Europa. Sono due pensieri legittimi che però, fino a prova contraria, hanno un elemento in comune. Per tutti è il 23 luglio, ragazzi, cioè un amichevole alle spalle.
0: Mentre Banchelli sì, Banchelli esordì ad appena 16 anni in Serie A, in quella stagione terribile culminata con la finale Coppa UEFA 89-90, mentre Flachi era un pochino più grandino, 19 anni, ebbe comunque un percorso, Francesco mi pare, un po' più lungo in primavera, mentre Banchelli fu sì, proprio lanciato da Ranier, no, da Bruno Giorgi, scusate, in quella Fiorentina 89-90. Quindi poi effettivamente in Serie A la Fiorentina qualche sedicenne l'ha già lanciato, vedremo.
1: Non è vietato, ovviamente, ecco, serve secondo me un po' più di coraggio da parte di chi questo giocatore lo deve lanciare. Così tendenzialmente io, immaginando la Fiorentina del domani, se dovesse sbagliare qualcosa a Croci o la Fiorentina di Croci, guarderei prima ai giocatori esperti che a puntare il dito contro il sedicenne di turno.
0: Davis lo pigli dell'Udinese?
1: Buona chiamata, ha rinnovato il contratto non troppo tempo fa, quindi evidentemente l'Udinese ha voluto un po' anche proteggersi in caso di nuovi affondi. L'anno scorso ha fatto forse la prima vera stagione rilevante della sua carriera dopo un po' di Watford e un po' di Udinese, ha una fisicità straripante e costa. Il problema è che costa. Io mi terrei Ken, ma se proprio devo fare a meno di Ken, in Italia è tra i pochi che considererei. Io Luca per esempio non lo considererei neanche al posto dei piccoli, ma questo è un altro discorso.
16: Ma più o meno la Fiorentina ci ha fatto intendere vederla così, nella serata di ieri. Vediamo se Francesco ha avuto la bontà di aspettarci un sacco di tempo e quindi gli dobbiamo enormi scuse. Francesco, ci sei ancora?
17: Ci sono.
16: Grazie per l'attesa. Colpa ai cherubini, ma, ovviamente, non ce lo segnalavo.
17: Ma figurati, sono qui a fare le coccole del cane, guarda.
1: Oh,
16: ah,
1: ottimo.
16: Che invidia.
1: Ottimo.
16: Che razza è?
17: È un incrocio tra un pastore tedesco e un lupo italiano.
16: Bellino. Fantastico.
17: Sta lui a pancia all'aria a farsi mettere la pancia.
1: Bella vita.
17: Allora, come state? Tutto bene, spero.
16: Alla grande, guarda, sì, sì. Io fra pochino tiro giù i bandoni.
1: Ma sono in partenza.
16: Io sono proprio, dice, ma come mai è così allegro? Stasera sono da Piero Pelù e domattina vi saluto.

0: faccio, poi magari
1: interessante
0: mi rispondi. Per quanto riguarda l'ultimo argomento, attaccanti di Davis, se non mi sbaglio credo sia più vecchio di Ken.
2: Sì. Sì.
0: E ovviamente costa tanto e quindi è fuori dalla politica di paratici. Costa tanto perché l'Udinese è una piazza che non regala, è il più vecchio di Ken e paratici vuole prospetti giovani anche da rivendere, quindi non credo che andremo su un profilo del genere. Se dovessimo vendere Ken al Como, a me piacerebbe che la Fiorentina usasse, diciamo, un po' la politica inglese, dove praticamente tra squadre inglese, se, diciamo, una squadra inglese vende la sua concorrente, gli viene concessa, se non sbaglio, una percentuale in più sul mercato proprio per una politica di concorrenziale, no? Quindi ovviamente non verrà fatta, però mi piacerebbe. E poi comunque dei nomi fatti sulla, i possibili nel caso di vendita di Ken, possibili sostituti, non me ne piace nessuno, tranne forse un probabile topic, eccetera. Poi una cosa vi volevo dire già un po' da tempo, però non ho mai la possibilità di telefonarvi. Io ho sentito anche alcuni messaggi in passato di altri ascoltatori che puntavano il dito un po' sulla Fiorentina perché siamo passati dall'anno scorso a avere una squadra con tanti italiani e quest'anno praticamente scarseggiano veramente tanto. Io però mi attacco un attimo al discorso durante un'intervista fatta a Fabregas, quando gli è stato appunto chiesto perché il Como a pochi italiani, e lui ha risposto: io ho provato, ma in Italia non vedo qualità.
1: E ci ha sentito a tutti.
0: Cioè, questo viene rispecchiato un po' dalla nazionale.
1: Per forza.
0: L'ultima cosa, poi vi lascio, grazie per il tempo che mi date. Vi avevo scritto anche sul Fortini, Francesca aveva letto il messaggio.
2: Sì.
0: Io personalmente spero, visti buoni rapporti con tra paratici e la famiglia di Fortini, che in qualche modo rientri il caso, perché comunque, come avevate sottolineato voi, la gestione sbagliata era della precedente gestione, o comunque del direttore precedente, quindi da quindi spero in qualche modo che si possano ricucire, perché sinceramente in quel ruolo non è che ce ne siano tantissimi. Credo sia un buon giocatore, un talento da far crescere, è un prodotto del vivaio, e io sono rimasto sono tra quelli che sono andato incazzato, scusatemi il termine, quando hanno venduto Caiode, anche se sono due profili diversi, sono due caratteristiche diverse, Caiode e Fortini, però ecco, a me è dispiaciuto veramente tanto, perché ora lo sta dimostrando già dall'anno scorso il suo valore. Io ho finito,
1: grazie Francesco.
2: Ciao Francesco,
1: e salutaci il canone.
0: Assolutamente,
1: fagli un grattino.
0: Un abbraccio e buone ferie,
1: Tomo. Ciao Francesco. Su Fortini, sì, lo capisco.
2: Però siamo arrivati tardi.
1: Però sono stretti i tempi per immaginare di cucire ora.
2: Siamo, nel senso lato, siamo arrivati tardi. Io non vedo, ma perché quello che ci dice anche Niccolò Ceccarini dall'inizio, difficilissimo trovare margine per ricucire. Arrivati a questo punto, ma non è, io non ne faccio tanto una responsabilità, i rapporti tra l'entourage paratici. Perché si è arrivati a questo punto anche solo l'estate scorsa? Cioè, perché l'estate scorsa non intervieni preventivamente?
1: Rapporti? Non lo so.
2: Però comunque
1: rapporti
2: bisogna guardare,
1: nei quali però nemmeno paratici, perché è arrivato a febbraio, è riuscito a cambiare troppo gli scenari, perché sennò.
2: Però
1: no,
2: un amico prima diceva sotto i 10 arrivato. Milioni no, ma come si può pensare di vendere Fortini sotto i 10 milioni in scadenza tra un anno?
1: Però guarda, lo scriveva anche Andrea Giannattasio ieri, e la posizione della Fiorentina ad oggi è questa.
2: Ci sono 40 giorni per
1: probabilmente
2: provarci.
1: È destinata a cambiare. Meno giorni invece da qui al 6 di agosto, quando al Viola Park ospiteremo il Deportivo da Corugna, finezza, ma solo perché me l'hanno detto. E proseguiremo peraltro dopo l'impegno con Real Madrid a Klagenfurt, quindi due inglesi e poi due spagnole, ma occhio e croce anche c'è l'opportunità di trovarsi di fronte a Matucci, che ci ha fatto

0: parecchio sudare quest'estate.
1: Ebbene sì, perché poi alla fine, insomma, queste amichevoli ci danno anche l'opportunità di scoprire, di trovare anche un pretesto per intervistare anche in questo caso dei manager italiani, italianissimi, in questo caso anche giovanissimi, anche per la Spagna, come Massimo Adalberto Benassi, che è l'amministratore delegato del Nuovo Deportivo. È un ragazzo italiano di 34 anni.
0: Ah, però.
1: Che ha studiato in Italia, fatto il percorso di studi anche di università qui in Italia, poi
0: ha fatto l'Erasmus a Barcellona.
1: No, ancora più complesso, è andato per studiare e prendere un MBA in diritto sportivo, management e gestione sostanzialmente delle società di calcio. In Spagna ha trovato lavoro a livello professionistico, prima con il Leganés e poi con l'Ibiza per 4 anni.
0: Tanta roba.
1: Ha portato l'Ibiza in seconda divisione.
0: Quindi anche quando c'era Borriello?
1: Assolutamente, si sono incrociati. Nel 2022 va al Deportivo e fa la scalata, prima direttore dei ricavi, poi direttore generale e da 2 anni amministratore delegato. E il Deportivo sta provando a fare un percorso per certi aspetti anche simile alla Fiorentina, da un punto di vista per esempio di valutazione e valorizzazione del proprio nuovo centro sportivo. E hanno in un certo senso anche sfruttato la scorsa partecipazione nella Serie B spagnola per vedere da vicino Amatucci. E in questo estratto dell'intervista completa che trovate su tuttomercatoweb.com, l'amministratore delegato del Deportivo spiega non solo come nasce l'idea Matucci, ma anche quali sono gli elementi alla base del mercato e del modus operandi del Nuovo Deportivo de A Coruña.
2: E quello che ti dico, alla fine noi valutiamo il profilo del giocatore, l'età, perché comunque per costruire una squadra, diciamo che noi abbiamo una regola non scritta dove nella composizione della rosa almeno il 25% dei giocatori deve essere nel settore giovanile e cerchiamo che almeno il 50% della rosa abbia meno di 25 anni. Quindi partendo da un po' queste basi cerchiamo poi di trovare dei profili che possano appunto essere validi per la nostra rosa. E Lorenzo alla fine dopo un anno qua in Spagna parla perfettamente spagnolo, conosce perfettamente il calcio spagnolo, l'ambiente del calcio spagnolo eccetera, quindi ci sembrava una scelta logica, diciamo così, dentro la nostra programmazione sportiva, ecco.
1: Ecco, ho trovato molto interessante questa legge non scritta del 25% della rosa dal settore giovanile e 50% della rosa sotto i 25 anni. Ovviamente non è una regola che deve valere per tutti,
0: però è una strada.
1: Però è una strada. E quindi certo, dentro questa strada si inserisce il nome di Amatucci, che alla Spalmas ha fatto benissimo. Il Deportivo lo ha visto direttamente l'anno scorso e gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Il Deportivo sarà impegnato in una breve tournée italiana anche con il Genoa, poi il 6 agosto con la Fiorentina. E in quest'altro estratto Benassi parla del significato anche di venire in Italia e anche del centro sportivo della Fiorentina.
2: E allora innanzitutto diciamo che è molto, molto bello, sempre fa piacere, siccome si riesco a tornare poco in Italia, quindi sempre fa piacere tornare in Italia, però diciamo che anche questo fa parte un po' di una pianificazione che veniamo, diciamo così, sviluppando negli ultimi anni. L'estate scorsa siamo stati in Inghilterra, 2 estati fa siamo stati in Portogallo e diciamo che cerchiamo sempre di unire un po' la parte sportiva con poi lo sviluppo di quello che è il progetto Depor e soprattutto in questo caso cercare avversari di un livello altissimo per chiudere, diciamo, la parte finale della preparazione estiva. Però è ovvio che a livello personale è sempre molto, molto bello poter tornare in Italia e se per lavoro ancora con il Depor ancora meglio.
1: Anche rivedere il Viola Park, che suppongo sia stato uno di quei centri sportivi all'interno dei 60 di cui mi parlavi prima.
2: Esatto. L'abbiamo visitato credo quasi 2 anni fa ed è stata una piacevole sorpresa. Diciamo che non solo in Italia ma anche in Spagna strutture così ce ne sono davvero bisogno, e il nostro centro sportivo sarà uno di quelli tra un anno.
1: Ovviamente bellissimo vedere le prime amichevoli ai tempi. c'era ancora più modo di vedere magari controformazioni dilettantistiche. Poi devo dire però in estate è anche bello affrontare i grandi giocatori, la Fiorentina avrà modo di affrontare il Real Madrid, vedremo con quanti big ancora al top, perché ci sono tanti reduci anche dal mondiale. Tra la rosa, nella rosa del Deportivo ci sarà modo di affrontare un certo Pierre-Emerick Aubameyang, che il Deportivo ha strappato a una grande concorrenza europea. E chiudiamo quest'ultimo passaggio in cui appunto l'amministratore delegato del Deport racconta come nasce l'idea Pierre-Emerick Aubameyang e che cosa aggiunge a uno spogliatoio che appunto caratterizzato da gioventù, settore giovanile, ma aveva bisogno anche di qualcos'altro.
2: Diciamo che per noi, per il club, per il progetto, soprattutto che un giocatore come Pierre-Emerick ci abbia scelto, perché alla fine aveva tantissime offerte, la maggior parte anche economicamente più elevate, diciamo così. Quindi per noi è un orgoglio che lui abbia scelto di giocare in Liga, di giocare in Liga con il Deportivo La Coruña, e sicuramente l'ha fatto anche perché ha visto un progetto chiaro e ha visto delle strutture di un club non solo di Serie A, ma un club che ha un'ambizione chiarissima. E da lì alla fine quello che cercavamo con lui e che credo abbiamo trovato è comunque questa esperienza non solo nelle partite, ma anche durante la settimana e durante gli allenamenti. Alla fine noi abbiamo una rosa molto giovane, gli altri acquisti sono di questo mercato sono stati giocatori molto molto giovani, quindi per noi era importante avere dei riferimenti non solo come ti dicevo durante le partite, ma anche durante la settimana. E lui è un esempio di giocatore che ha un livello professionale altissimo, ecco.
1: Un motivo in più per vedere insomma l'amichevole con il Deportivo La Coruña. Anche va detto, Tommaso, per tutti i nostalgici, anche se poi in realtà è stato condiviso poco con
0: Donatucci. Il Deportivo,
1: allora sì, io ti dico personalmente, per me molto inizia nei 2000 col Super Depor che vince la Liga. E
0: lì
1: è
0: l'esplosione, sì, sì. Però già 80-90 sì. Era una realtà abbastanza.
1: Io mi ricordo quella rimonta clamorosa in Champions ai danni del Milan, sì, semifinale di Champions. Poi fino a 3 anni fa il club era nella Serie C spagnola. E ora appunto nuovo centro sportivo, proprietario ricco, nuova capacità anche di attrarre grandi giocatori. Ce n'è uno che secondo me sarà il prossimo grande colpo in uscita, che è Jeremy Hernandez, magari non quest'anno ma prossimo anno, esterno alla sinistra, quindi in teoria anche per la Fiorentina, ma costa tantissimo. E insomma sono amichevoli però stuzzicanti. Ora voglio dire, si inizia a fare un po' anche sul serio, ci sarà tempo e modo anche di rincrociare Bove, di incrociare Iran Kunda col Watford, che ripeto è extracomunitario, quindi
0: non c'è
1: margine per il momento. Vuoi qualche nome per il post Ken?
0: Sì, sono curioso di sentire, posto che sarà qualcuno l'avrà fatto quel nome lì, perché se non l'ha fatto nessuno lo faccio io subito, più
1: vuoi
0: forte
1: ribadirlo?
0: Di me devo farlo. Prendiamo Füllkrüger.
1: Giornata omologata.
0: Minuto 32, la Fiorentina ancora ferma sullo 0-0. Ma che succede, grosso? Chiama Füllkrüger, pronto a entrare. Ma ce lo vedi, capito?
1: Tra l'altro voglio dire, cioè, al Milan è andata male, cerca rilancio, non ha troppe pretese.
0: Ualì, il dribbling, il tocco a tra, il cross nel mezzo, Füllkrüger! Ma non ce lo vedete, Gian Nattasio, e inizia a cantare Deutschland, Deutschland über alles.
1: Io direi più te che Gian Nattasio, sinceramente.
0: No, vabbè, io però, volo in campo e vado a esultare con lui, gli salgo sulle spalle.
1: Anche in questo ti vedrei
0: molto. Sorrisone senza il dentone, sì. Bellissimo Füllkrüger.
1: Allora, cerco Füllkrüger tra gli ascoltatori. Intanto ti segnalo un amico che è Gianni 85 che dice: non ripartirei né da Ken né da Piccoli, mi piacerebbe uno forte che non conosciamo, ma
0: sì,
1: se dovessimo rimanere sui nomi fatti, Dovbik e Pellegrino. Quindi e Pellegrino,
0: non
1: attenzione.
0: Non nessuno dei due, penso.
1: Poi Alessandro Dal Valdarno cita Oyarzabal, che abbiamo visto con la Spagna.
0: Ho sentito dire che non è proprio una prima punta, però,
1: no, è assolutamente anomala come prima punta. Bisognerebbe giocare in un modo che non mi sembra sia quello proprio che ha in mente che è grosso. E poi è un 97, quindi se l'idea è quella di prendere giocatori futuribili, Oyarzabal lo conosciamo. Tanto Alessandro quanto Andrea citano invece il buon Tresoldi, che è un attaccante di cui si era parlato anche in ottica Roma, è una prima punta, non ha il fisico di Ken, non ha il fisico di Dovbik. Io penso che in questo momento la sua valutazione anche lì sia sui 30 milioni, gioca nel Bruges, è italo-tedesco, quindi non ci sono problemi di passaporto e quant'altro. Questa è una bella chiamata, questo è un bel nome stuzzicante.
3: Bisognerebbe nominare tanto nelle nostre dirette.
1: Fatto quest'anno la Champions,
3: sponsorizzano moltissimo.
1: È un bel profilo, stuzzicante, molto. Poi un 2004, quindi enormi margini.
3: Io non ho nomi, però vorrei. Ho caratteristiche. Mm-hmm. Vorrei un Malen. Lo vorrei sguisciante, rapido e super tecnico.
1: Quindi non Beto citato da Andreone.
3: Non Beto, Beto siamo agli antipodi.
1: Totalmente.
3: Strapotere fisico, grande copertura del campo, pennellone, sì, palle alte. No, io vorrei uno che dà del tuo al pallone, stile Malen, ecco.
1: Poi c'è chi...
3: Sai, c'era prima quel messaggio che diceva in Italia non si inquadra lo specchio quando si tira.
1: Sì, sì.
3: Secondo me Malen su 10 tiri 7-8 te la mette in porta. Io vorrei vedere sempre più gente così, perché, ma è un problema mio, perché sono stanco di questa atleticità e poi sono vecchio, il calcio degli anni 90, insomma, vanno tutti meglio. Però sì, ragazzi, sto giochino era proprio bello perché si vedeva gente e diceva ma come lo trattano il pallone. Oggi lo vedi ogni tanto trattare in modo proprio grezzo,
1: altro che dargli del
3: tondo. Malen, scusate, ma a me fin dal primo momento che l'ho visto in campo a Roma mi è venuto da dire, ecco, questo c'ha piedi buoni.
1: Invece un altro amico cita Mateta del Crystal Palace. Direi che se cerchiamo un giocatore alla Malen per soddisfare Tommaso, Mateta è tutt'altra
3: palla,
1: parte.
3: Anche lui è tutto alto, goffo, brutto.
1: Proprio area di rigore purissima, purissima. Poi Simone cita Sørloth dell'Atletico Madrid. David resta nella Norvegia e dice più che punte servono esterni, io sogno Nusa, che è dell'Ipsia come Bakayoko, abbiamo visto al mondiale. E direi che si va sopra i 60 come richiesta.
3: Qualcuno l'ha accostato all'Atalanta per i problemi di Alija Begovic. Secondo me sarà un nome che continuerà a circolare. A proposito di nomi, di sicuro ne faranno alcuni i due Nick in arrivo nella nostra ora di mercato. Ma oggi devo dire proprio come quelle giornate al mare, l'acqua ferma.
1: Scarico.
3: Sì. Che dici, che si fa una birretta, non molto di più.
1: Voglio dire. Anche Paratici avrà diritto a un giorno di riposo.
3: Sì.
1: Anche se va detto, questa avrebbe dovuto essere la settimana degli esterni o bassi o alti, e così non sta.
3: C'è poi da capire se va in Inghilterra o meno. Perché questo sentivo giustamente, lo diceva Niccolò Ceccarini, anche per là un'indicazione. Se va in Inghilterra, poi che c'entra, le trattative le porta avanti al telefono.
1: Certo. Come
3: però
1: ieri a Borgo
3: se
1: Campo.
3: Non va in Inghilterra magari è perché deve andare a qualche altra parte, quindi vedremo. Va bene, voi state lì, non vi preoccupate che noi vi aggiorniamo come sempre fino a questa sera. Vi aggiorneranno anche sull'Eli Radio con musica, informazione e la Fiorentina a tornare dalle 18, l'Eli Radio con i quali ci ritroveremo domani dalle 14 puntuali con Palla al Centro. Tornerà anche Luca Calamai, da domani lo ritroverete qui. Oltre all'ora di mercato con i due Nick procediamo dalle 17 con Chiara Andrea Bevilacqua, i suoi ospiti, e poi ancora Alessandro Di Nardo fino alle 20 e a seguire il Che t'ha perso di giornata. Caro Benve, è stato un piacere
1: mio
3: trovarti, ma ci ritroveremo anche nelle mie incursioni a Chi si compra. E poi, caro mio, magari ti ritocca un Palla al Centro, perché da parte mia è semplicemente un arrivederci. Ci troviamo ovviamente lunedì 10 agosto, quindi non mi rompete,
1: dietro l'angolo,
3: mi rompete le palle. Voglio sono un paio di settimane, stacco e poi torno.
1: Quattro amichevoli di mezzo,
3: però stacco, ecco, proprio il telefono.
1: Cioè, queste quattro amichevoli neanche.
3: Si dice
1: così.
3: Sempre così, poi
1: cioè,
3: voglio dire, sei lì tra un Malloreddus, tra un Porceddu e un Icnusa. La guardi Real Madrid e Fiorentina, lo senti Gian Nattasio che urla sul gol di Bondi, qualcuno contro il Watford, chi piace.
1: Del nuovo esterno.
3: Però,
1: misterioso.
3: Ecco, se qualcuno, non lo so, sviene in sala stampa, se vi prendete a testate nel corridoio, se Lazzarini aggredisce Tonelli, non ne voglio sapere nulla.
1: Tutto il resto, okay. Perché anche tu vuoi solo parlare di campo e di calcio.
3: Sì. Anche se per ora mi accontento del silenzio, cioè 30 metri di profondità sott'acqua. Cari miei, ci ritroviamo presto, restate su Radio Firenze Viola e continuate a seguirci, che il mercato ovviamente quello va avanti. Ciao Benve,
1: ciao,
3: ciao Tonellone.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno, tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
8: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
8: Che giornata.
7: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Borghini.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
11: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
12: Oh, grande Tommaso.
3: Pietro.
12: Allora?
3: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
3: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New
5: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
13: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce stabilisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria. A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri. Avrebbe avvicinato il bambino con la scusa di fargli vedere una presunta scottatura e, secondo quanto raccontato dalla vittima, l'avrebbe molestato. È successo nel litorale di Latina, dove la polizia ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo pontino, accusato del reato di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore. E ora gli esteri. Le forze americane hanno avviato un'altra notte di attacchi contro obiettivi militari iraniani, lo riferisce CENTCOM. Dall'altra parte, fonti iraniane hanno segnalato un'attività della difesa aerea nella parte orientale di Teheran. È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione è fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Saranno comunque determinate fasce di servizio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
14: Giornali in edicola e non solo.
6: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
15: Buongiorno, buongiorno Firenze, buongiorno a tutti i tifosi della Fiorentina da Piazza Lazzarini con la giornata di oggi che ovviamente vi terrà compagnia qui su Radio Firenze Viola. 24 luglio 2026, sono le 7.03, ancora a parlare ovviamente di quanto sta accadendo per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, poi anche la tournée che in Inghilterra terrà banco nei prossimi giorni, con la Fiorentina che domani affronterà il Queen's Park Rangers proprio nella zona di Londra, con il nostro Andrea Giannattasi a seguire in diretta la partita, a raccontarci le emozioni di questo primo test un po' più probante rispetto a quello di mercoledì scorso contro il Gubbio. Oggi parte anche Good Morning England, che chiaramente è il nostro contenitore quotidiano all'interno della rassegna stampa dalle 8.30 alle 9 con Andrea Giannattasio, che ieri ha raggiunto Londra proprio per raccontarci le emozioni di questa tournée che la Fiorentina effettuerà in Inghilterra, come ha fatto comunque nel corso degli ultimi anni. Una tournée che vedrà appunto la Fiorentina provare i nuovi giocatori. Nella testa della Fiorentina ci sarebbe stato la possibilità di inserire altri calciatori agli ordini di Grosso, però il mercato non è una scienza esatta e infatti c'è stata della difficoltà più che altro per arrivare ad acquistare quelli che sono gli esterni offensivi che mancano alla formazione di Grosso nel 4-3-3 che lui sta preparando in vista della prossima stagione. Questo riguarda anche gli esterni difensivi, perché è vero che la Fiorentina ha messo le mani già su alcuni giocatori, per esempio Alex Jimenez, ma non solo, insomma anche Vieri che può giocare comunque esterno, ma fondamentalmente la Fiorentina sta anche pensando a quello che potrebbe essere l'innesto di João Mario. Da settimane si parla di questo potenziale fare. Di ieri la notizia è che comunque la Fiorentina sta cercando di accelerare per il portoghese di proprietà della Juventus. C'è prima da trovare una soluzione in uscita anche per gli attuali esterni a disposizione di Grosso, quindi Dodò e Fortini su quella fascia, a parte Jimenez che è già arrivato, ma che è un nuovo acquisto e che quindi giustamente resterà alla Fiorentina in prestito per questa stagione, uno tra Fortini e Dodò sicuramente dovrà partire. Cercheremo di capire se poi saranno entrambi a lasciare la Fiorentina o meno. Comunque João Mário è nei piani assolutamente della dirigenza della Fiorentina, con l'apertura da parte della Juventus anche al prestito con diritto di riscatto, ed è questa l'apertura che si aspettava probabilmente anche Paratici per provare ad affondare il colpo su João Mário, quindi, che l'anno scorso, come sapete, ha giocato nel Bologna e che adesso potrebbe diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Tiene banco chiaramente anche le ipotesi legate all'attacco, soprattutto anche sul mercato in uscita, tant'è che oggi vi proponiamo di fatto una domanda che riguarda proprio gli attaccanti che fino a pochi mesi fa erano chi titolare, chi praticamente titolare, quindi Ken, Piccoli e anche Gudmundsson, tutti e tre di fatto in qualche modo, non dico messi alla porta, ma quantomeno sicuramente inseriti tra i cedibili da parte di Paratici. E quindi siete d'accordo con la partenza di tutti e tre? Questa è la domanda che vi stiamo ponendo al 348-751-3933 per iniziare la nostra mattinata insieme. 055-77-11171 se volete chiamarci in diretta. Ripeto, questa è Buongiorno Firenze, il buongiorno di Radio Firenze Viola, che va all'indirizzo di tutti i tifosi della Fiorentina, di Firenze e del resto del mondo, con le ultime novità per quanto riguarda il calciomercato. Abbiamo raccontato anche ieri come per esempio per Piccoli si possa aprire anche l'ipotesi del prestito con diritto di riscatto, a causa chiaramente anche dei costi del suo accordo dell'anno scorso. Vi ricorderete, 25 milioni più bonus di fatto che potrebbero trasformarsi fino a 27 milioni di euro. Impossibile pensare, anche tramite l'ammortamento, di reperire una cifra di questo tipo, e quindi la Fiorentina è pronta anche a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Finora non c'è stato grande movimento. La squadra che si era un pochino più fatta viva era la Lazio, che tra l'altro segue con interesse anche Comuzzo e Mati Moreno, due giocatori, uno sicuramente in uscita che è l'argentino, l'altro potenzialmente in uscita come il giovane Comuzzo, e quindi vedremo se effettivamente questi presunti rapporti e contatti con la Lazio porteranno alla conclusione di qualche affare, oppure se i giocatori sopracitati andranno da qualche altra parte. Anche perché Mati Moreno, per esempio, la Fiorentina aveva trovato un accordo sulla base di 8,5 milioni di euro, non una cifra banale, con il Wrexham, squadra che gioca nel prossimo campionato di Championship, ma a quanto pare Moreno stesso non sembra intenzionato a dire sì a un abbassamento fra virgolette di livello, quindi andare nella Serie B inglese, anche se fondamentalmente la Serie B inglese non è certo la Serie B italiana, anche per ricchezza è un campionato che potrebbe fare il pari con tanti campionati di primo livello. Evidentemente Matias Moreno ha altre idee, quindi vedremo se veramente nascerà qualcosa sul fronte Lazio, oppure se ci saranno altre squadre, magari anche nella stessa Spagna, dove lui comunque l'anno scorso si è messo in mostra per vendere questo calciatore e cercare anche di mettere da parte un po' di gruzzolo che serve comunque anche per coprire quelli che sono stati gli investimenti importantissimi la Fiorentina ha già fatto soprattutto a centrocampo. Dicevo, tiene banco il discorso dell'attacco. Vi invito a darci il vostro spunto, il vostro punto di vista sui tre calciatori che abbiamo citato, quindi Ken, Piccoli e anche Gudmundsson, tre calciatori che sono stati in questi ultimi due o tre anni tra i calciatori anche più pagati, perché oltre a Piccoli che abbiamo già citato, Ken è costato circa 18 milioni tra parte fissa e bonus, e come sapete Gudmundsson addirittura sopra i 20 milioni, quindi tutti i giocatori che anche a bilancio hanno un costo importante, poi considerando anche gli ingaggi, soprattutto per quanto riguarda Ken e Gudmundsson, ingaggi pesanti che la Fiorentina vorrebbe trovare il modo di sbarazzarsi anche per far spazio poi a delle idee nuove per l'attacco, considerando per esempio lo stesso Gudmundsson non propriamente adatto all'idea di gioco di Grosso. Poi insomma, magari il mercato porterà anche a una permanenza dei tre di cui stiamo parlando, anche se la sensazione è che per esempio con Ken qualcosa si sia anche un po' rotto nel corso degli ultimi mesi, anche per le sue assenze, per il problema alla tibia, per quelle che sono stati anche gli atteggiamenti del calciatore nel momento in cui non era a disposizione di Vanoli, per quanto riguarda l'anno scorso. Per Piccoli è stato il campo a parlare per lui, per Gudmundsson similare il discorso, anche se in tanti abbiamo continuato a sperare che l'islandese potesse fare la differenza per quanto riguarda la Fiorentina e il nostro campionato. 348 75 1393, anche i vostri messaggi audio su quella che è la situazione degli attaccanti, degli esterni offensivi che via via si stanno scremando come nomi, perché per esempio c'è stato il sogno brevissimo ma intenso di legata a Garnacho, che poi è andata alla Aston Villa, a Lajbegovic, calciatore 2007 del Bayer Leverkusen, che la Fiorentina sognava di soffiare all'Atalanta, ma che in questo momento è molto più vicino al Chelsea, pronto a mettere sul piatto 30 milioni di sterline, quindi più dei 30 milioni richiesti fondamentalmente inizialmente dal Bayer Leverkusen, un'offerta che potrebbe far saltare il banco soprattutto per quanto riguarda le squadre italiane. C'era anche la Juventus, la Roma, insomma tante squadre che avevano pensato a lui, ma che davanti all'ingresso nella trattativa di una squadra come il Chelsea rischiano appunto di dover passare di mano. Di ieri anche le notizie riguardanti la nazionale italiana, che ci fregano fino a un certo punto, ma insomma ieri c'è stata questa assemblea di Lega dove hanno parlato Malagò, dove ha parlato Maldini, dove ha parlato Leonardo. Tiene banco questo sogno per il CT di Pep Guardiola, ma come scrivono tanti quotidiani, più facile, molto più facile che poi alla fine si provi a prendere Andrea Pirlo, che comunque è stato campione del mondo, ma che fondamentalmente ha un pedigree da allenatore decisamente diverso rispetto a Guardiola. Detto questo, direi di dare spazio intanto alle prime pagine, tra poco le leggiamo, le prime pagine sportive che poco riguardano la Fiorentina ma che ci danno un po' il quadro della situazione del calcio italiano, e aspetto le vostre domande, le vostre valutazioni sul mercato e anche sulla tournée inglese, che cosa vi aspettate, chi volete vedere di più. Io immagino che i nomi di Ulai e Croci siano quelli che più vi intrigano dopo quello che si è visto nella partita col Gubbio. C'è anche Attà ovviamente, che però sembra già più una certezza per quanto riguarda la Fiorentina. C'è anche, per quanto mi riguarda, grande curiosità in merito a quello che accadrà a centrocampo nel mercato in uscita. Ieri grande discussione qui nel corso di chi si compra con Dimitri Conti per quanto riguarda per esempio il futuro di Mandragora, lui strenuo difensore della presenza in rosa anche il prossimo anno del centrocampista, la possibilità che comunque nel corso del mercato venga valutato anche un suo possibile addio in base alle offerte che arriveranno è viva, anche perché poi, come abbiamo detto tante volte, dentro la Fiorentina di incedibili non ci sono, perché anche quando si parla per esempio di Fagioli si parla di un calciatore che potrebbe lasciare la Fiorentina davanti a un'offerta importante, soprattutto dopo gli acquisti di Ulai e di Attà, e anche il possibile acquisto di Torsvet, che tiene banco da settimane con il giocatore che è ancora in ferie per quanto riguarda la sua partecipazione al mondiale con la Norvegia, che però nelle prossimi giorni potrebbe anche sbloccarsi con la Fiorentina, che ha l'intenzione di provare a inserire nell'accordo un esubero come potrebbe essere Somme, ma col Sassuolo, che in realtà sembra più interessata ad altri calciatori come potrebbe essere Brescianini, proprio piuttosto dello stesso giocatore svizzero. L'anno scorso ha passato metà stagione nel Bologna. Per quanto riguarda invece Valdepeñas, altro giocatore che la Fiorentina tratta ormai da tanti giorni, da settimane, la sensazione è che si sbloccherà proprio dopo l'amichevole che la Fiorentina giocherà contro il Real Madrid il primo d'agosto a Klagenfurt, anche perché Mourinho ha bisogno di giocatori in attesa che arrivino quelli che hanno disputato il mondiale con le rispettive nazionali, e quindi sembra ci sia stata semplicemente una richiesta di prolungamento della presenza di Valdepeñas in Spagna, ma poi che l'affare sia di fatto praticamente già costruito e pronto per essere semplicemente concluso una volta che Mourinho potrà abbracciare i nuovi calciatori a disposizione in vista della prossima stagione. Detto ciò, apriamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport, che nella sua parte centrale dà spazio ovviamente alla nazionale, più Pirlo che Pep, nazionale il piano di Maldini e di Leonardo, Malagò con il tandem tecnico all'assemblea della Lega di Serie A, per il nostro progetto servono 8-10 anni, il CT, sentito anche Ancelotti, sarà uno in sintonia con il direttore tecnico. Ha parlato anche Cairo, bisogna accelerare, decisivi i primi 100 giorni, non si sa bene di che cosa 100 giorni, ma va bene. Poi il taglio alto, Leao, arrivano i turchi, Modric al Milan un altro anno, Cardinale è un vincente, però accordo tra Rafa Leao e il portoghese che potrebbe lasciare i rossoneri per andare al Fenerbahce. Di spalla ancora inchieste nei confronti del presidente della FIFA Infantino, così Infantino si è arricchito con il calcio. E poi l'Inter, Pio Esposito firma fino al 2031 e ora l'Inter ha bisogno di lui. Queste sono la prima pagina della Gazzetta con un po' di mercato e tante valutazioni sulla nazionale e non solo, anche perché normale che ci sia spazio alla nazionale visto quello che è successo nelle ultime settimane, e anche spazio a dei casi veri e propri di mercato come quello legato alla Rafa Leao, che ha tenuto banco dalle parti di Milano per tutta l'estate, con il giocatore insomma che ha fatto capire assolutamente di voler andare via, di voler lasciare rossoneri. Vedremo poi in che modo alla fine riuscirà lo stesso Leao a lasciare i rossoneri, perché insomma è stato un giocatore tra i più importanti del Milan nel corso degli ultimi mesi, e vedremo se effettivamente andrà così o meno. La prima pagina del Corriere dello Sport, la parte centrale dedicata al mercato: prima di Spence, Inter Romero obbligatorio, cambiano gli scenari nella doppia trattativa impostata col Tottenham, Chivu detta la priorità, tutto sull'argentino, operazione da quasi 50 milioni, contatti con il suo entourage, Ausilio studia formula e prezzo, congelato l'esterno degli Spurs, troppa distanza sulla valutazione, nuovo tentativo per Jones. E poi di spalla, Lukumi è sfida tra Juve e Galatasaray, Carnevali incontra Fenucci in Lega, i turchi offrono un triennale da 4 milioni a stagione, contatto però anche che appunto col Bologna per il difensore. La strategia invece di Manna al Napoli, via libera al colpo in difesa, buongiorno fuori 4-5 mesi, direttore sportivo, l'infortunio ci ha sorpresi, in lista Gatti e Thiago Gabriel. Ancora mercato, Modric, Milan, ho voglia di riscatto, Luca ha firmato per un'altra stagione, sono felice di restare, credo nel progetto, sembrava dovesse andare via il croato e poi invece resterà un altro anno al Milan. Taglio basso, Italia, cominciamo bene, nazionale come una fiction, Maldini e Leonardo, aspettiamo Guardiola, vogliamo verificare la sua disponibilità prima di chiamare Pep, abbiamo contattato anche Ancelotti, ma Carlo non molla il Brasile. E poi la Roma è rimasta diciamo col cerino in mano per tanti calciatori come Somerville, ma non solo, anche Garnacho era uno degli obiettivi proprio dei giallorossi. La Roma prepara l'offerta per Nusa, si muove Friedkin Junior, dialogo in corso con il Lipsia per il norvegese, piacciono anche Götze, Elmala e Schjelderup. Tra l'altro Götze è un giocatore che tanti di voi hanno caldeggiato come nome per anche per la Fiorentina, di fatto poi i nomi in uscita evidentemente sono questi anche per il mercato internazionale, e quindi anche la Roma è interessata a Götze. Poi passiamo anche a Tutto Sport, prima di leggere anche i primi messaggi che stanno arrivando, ripeto 348 75 1393, domanda che vi abbiamo posto: Ken, Piccoli, Gudmundsson, tutti e tre alla porta, siete d'accordo, terreste qualcuno, fareste carte false per uno di questi tre o cerchereste davvero di superare il passato, il recente passato, cedendo il blocco dell'attacco e ricostruendolo da capo? Fatecelo sapere, i numeri li conoscete, anche se volete chiamare in diretta 055 77 111 171. Allora torniamo a Tutto Sport, la parte centrale della prima pagina dedicata al mercato della Juventus, ovviamente sorpasso Suzuki e Colo 40 milioni, in porta scatta il giapponese per il francese, ovviamente si parla di Colomoni, ultima offerta della Juventus al Paris Saint Germain, incontro tra Carnevali e il Parma, i soldi per Pellegrino che rimane un candidato per l'attacco ma soltanto in prestito, pronti a essere dirottati sull'estremo difensore nipponico, il Dibu Martinez si allontana, Vicario che è stato scaricato dal Tottenham è l'alternativa, è già in Italia e aspetta una chiamata, si riparla anche di Zirze, intanto crescono gli abbonamenti, in alto di nuovo spazio per la nazionale, Guardiola non è per soldi, Malagò, Maldini e Leonardo alla Lega, vogliamo un CT che ragioni come noi, matrimonio alle nozze in Puglia, oggi si sposa Donnarumma, Paolo e Pep potrebbero incontrarsi, la questione economica non è rilevante, questa è la dichiarazione proprio di Maldini, l'altra candidatura forte resta Pirlo, ma abbiamo cercato anche Ancelotti, Kairos grida il direttore tecnico e tira la volata a Conte, di spalla Modric amore di Milan, il fenomeno croato non smette, voglia di riscatto immensa, Cardinale va nella stanza di Berlusconi, Inter tutto su Romero, per il difensore argentino pronti 40 milioni, Spence costa troppo, si cerca un altro esterno per Chivu, Manna fulmina De Bruyne Bruyne, questo per quanto riguarda le grane del Napoli. Non ho gradito le sue parole, ha un contratto, non decide nulla lui, e poi spiazzati da Buongiorno, che come detto starà fuori per 4 o 5 mesi, quindi nuovo infortunio gravissimo. Vedremo anche qui come le dinamiche del calciomercato del Napoli potranno cambiare per quanto riguarda la difesa, e chissà se poi qualcuno non voglia tornare su Comuzzo, come in passato era già successo. Vi ricorderete, poi la Fiorentina decise di non cedere Comuzzo al Napoli. Ormai sono passati tanti mesi, quindi non è detto che alla fine ci possa essere un nuovo assalto da parte del Napoli su Comuzzo, però visto quello che è accaduto al difensore centrale titolare del Napoli, Buongiorno, bisogna tenere gli occhi aperti anche da questo punto di vista, e quindi anche per quanto riguarda lo stesso difensore della Fiorentina. Lorenzo da Torregalli ci scrive: buongiorno Pietro, porto io tranquillamente tutti e tre dove volete, faccio il pulmino bidoni addirittura. Quindi per Lorenzo i tre giocatori che stiamo citando, quindi Ken, Piccoli e Gudmundsson, sono bidoni. Ora io credo che sia una parola molto forte usata da Lorenzo, ognuno ha la sua versione. Io ieri ho detto qualcosa di molto in controtendenza rispetto anche all'inerzia del pensiero di tanti dei nostri ascoltatori, cioè che io, visto quello che sta accadendo nel resto poi anche della come si può dire, del mercato della Fiorentina, e quindi con innesti sempre più importanti, io Piccoli e Ken come accoppiata di attaccanti, visto anche quello che è accaduto l'anno scorso, se dovessero rimanere entrambi, diciamo che inizierei il campionato senza essere scontento. Questo vuol dire che mi straccio le vesti affinché resti nella Fiorentina? No, assolutamente, però io ributto la palla nella vostra metà campo. Se dal primo di settembre la Fiorentina inizia il proprio percorso della prossima stagione a chiusura di mercato con l'attacco composto da Ken titolare, Piccoli riserva e quattro esterni acquistati per sistemare la parte, diciamo, offensiva da dare nelle mani a Grosso, non sarei scontento. Ecco, questa chiaramente può far discutere, però io credo che siano due giocatori di valore che abbiano passato un anno difficile, Piccoli soprattutto, che non ha mai fatto niente anche per essere inviso dalla piazza e quindi credo che possa avere un'altra occasione. Abbiamo aspettato tanti giocatori che sì, davvero quelli hanno dimostrato di essere quasi dei bidoni, non capisco perché una volta investito questa cifra non si debba pensare di poter trattenere un giocatore come Piccoli per essere il vice fondamentalmente. Detto questo, anche la situazione legata a Ken, è chiaro che in tanti di voi abbiano verso Ken un pensiero che esula anche da quello che è il rendimento in campo. Io dico solo che prima di cedere Ken, che è un giocatore che si può cedere, perché fortunatamente anche quello che ci stanno dimostrando i dirigenti è che la Fiorentina sia capace ora di andare a dal mercato calciatori di livello, bisogna però avere un'alternativa davvero di livello, e vedremo, perché poi anche sulla rassegna stampa dei quotidiani sportivi c'è qualcosa che riguarda l'attacco della Fiorentina. Gabriele dice: prima c'era una trasmissione per ogni redattore, ora le fa tutte Pietro. No, non le fa tutte io, però semplicemente grazie al fatto che io le ferie fortunatamente le ho già fatte, diamo lo spazio a tutti per potersi riposare un po', e tra l'altro in questo caso invece sono in sostituzione di Andrea Giannattaso, che comunque troverete alle 8.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, fino a che la Fiorentina sarà in Inghilterra per seguire la tournée inglese. Quindi tutta la prossima settimana Andrea sarà proprio al seguito della squadra, e dalle 8.30 alle 9 con Good Morning England vi terrà compagnia, dandovi gli spunti principali di quello che è il ritiro, e non solo, anche di mercato ovviamente, perché poi si parla quasi sempre di questo. Poi Gabriele, io sono tornato, qualcuno diceva: ah beato, sei stato in ferie, ci sei mancato. Ho detto: sì ragazzi, vi preoccupate, vi verrò a noia. Spero di non esservi già venuto a noia dopo 5 giorni dal mio rientro, perché questo sarebbe un problema, visto che dovrete fare, diciamo, dovrete stare con me per tante ore, e spero di tenervi una discreta compagnia per quanto riguarda appunto il nostro palinsesto e il racconto di quello che sta accadendo intorno alla Fiorentina. Facciamo così, Sara, anche per invogliare un po' i nostri ascoltatori, per svegliarli in questo torpore di fine luglio, ascoltiamo sì i primi due audio, dai.
16: Buongiorno Pietro, io ti dico la mia. Fortini può darsi vada via se lo regalano come sembra, ma Dodò secondo me non trova la squadra, che mi sbaglio?
17: Buongiorno a tutti. Io sul discorso del darli via o meno, l'unico che non sono d'accordo è che io lo tirerei, perché se riusciamo a trovare due esterni che crossano e insomma tutti i modi in area di rigore sa quello che fa. E mentre invece su Gudmundsson e Piccoli via di volata.
15: Queste le vostre votazioni su Dodò, beh, sai, dipende anche tanto da quello che chiede la Fiorentina, perché se la Fiorentina chiede 25 milioni è anche difficile che qualcuno si avvicini a queste cifre per un giocatore tra l'altro in scadenza il prossimo anno per quanto riguarda il suo contratto. Se la Fiorentina si accontentasse, per così dire, di una cifra inferiore, forse si potrebbe aprire anche una logica in uscita di Dodò, che comunque si è sempre, almeno per quanto riguarda il mercato, lasciamo perdere la parte tattica e tecnica e quello che ognuno pensa del calciatore, però si è sempre sopravvalutato rispetto alle offerte che sono poi arrivate nel corso dei mesi per lui, e quindi anche la possibilità che poi alla fine resti c'è. Niccolò Ceccarini ci ha raccontato più volte che c'è una sorta d'accordo tra la Fiorentina e Dodò, che nel caso in cui dovesse restare al 2 di settembre ancora la Fiorentina, si riaprirebbe il discorso rinnovo, addirittura rinnoverebbe proprio per non prendere per il collo la Fiorentina e non arrivare a scadenza. Io lo devo vedere questo ragionamento, perché quando si parla di calciatori, di agenti eccetera, bisogna tenere sempre gli occhi aperti. Poi su quello che ha detto il secondo ascoltatore, lui farebbe fra virgolette carte false per Ken, per gli altri possono partire, una logica che ci sta, perché comunque io ripeto, credo che adesso ci sia anche un sentimento intorno a questi attaccanti di sottovalutazione generale, che non fa pensare, diciamo, in modo lucido a quello che è anche il valore di questi calciatori. Poi, come ho sempre detto e come sto dicendo in questi giorni, se devono partire perché arrivano offerte di un certo tipo, partiranno e la Fiorentina farà di quello che può per sostituirli. Però prima di lasciarli partire a cuor leggero, un pensiero insomma di quello che può accadere, bisogna assolutamente farlo. Allora, tra poco leggiamo tutti i quotidiani, prima ci fermiamo un attimo, aspetti i vostri audio, le vostre valutazioni. Ken, Piccoli, Gudmundsson, tutti alla porta, siete d'accordo? Cosa ne pensate? 348-7513-933, se volete farmi compagnia al telefono 055-77-11-171. Tra poco i quotidiani sportivi e tanto altro all'interno di Buongiorno Firenze, il buongiorno che diamo come Radio Firenze Viola a tutti i tifosi della Fiorentina, dopo la pausa.

0: Guardala.
1: Sei Viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic. Qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene. Il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic. Il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola. Incoming
3: message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno, tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi. Più caldo in Sardegna.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

eccoci qua, 7.32, buongiorno Firenze, questo è il 24 luglio 2026, chiaramente con tutte quelle che sono le voci di mercato che riguardano la Fiorentina in costruzione in vista della prossima stagione, sia in entrata che in uscita, con Fabio Grosso che ormai è pronto insieme alla squadra a prendere il volo per Londra, dove nei prossimi giorni passeranno una parte del ritiro la Fiorentina dopo aver iniziato la preparazione al Viola Park. Domani ore 16 la partita col Queen's Park Rangers, quindi col QPR, che seguiremo chiaramente in diretta. Ci sarà Andrea Giannattasi a raccontarci tutta la partita. Andrea Giannattasi che ritroverete anche alle 8:30 per quanto riguarda Good Morning England, il contenitore che abbiamo studiato, immaginato per questi giorni inglesi, un po' come era già successo nell'estate scorsa con la Fiorentina appunto impegnata in terra d'Albione per quanto riguarda una parte della preparazione. Allora, adesso però possiamo addentrarci piano piano dentro alle pagine dei quotidiani sportivi per quanto riguarda la Fiorentina, chiaramente iniziando con la Gazzetta dello Sport, che scrive: Viola d'attacco Fiorentina, ok Dovbyk se verrà ceduto Ken. Ieri abbiamo scritto una copertina su Firenze Viola proprio in merito a quello che può essere il futuro, il destino dell'ucraino, che tra l'altro è stato davvero messo alla porta dalla Roma e che per quanto mi risulta potrebbe partire anche con formule agevolate, tipo prestito con diritto, prestito con obbligo condizionato, a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle investite dalla stessa Roma per lui nel corso di due estati fa, quando è stato acquistato appunto dalla Roma stessa. Se accadesse sarebbe già pronto un piano. La Fiorentina, protagonista fino ad ora sul mercato, adesso inizia a guardare avanti, scrive Ilaria Masini, nel senso delle prospettive ma anche del reparto avanzato, con il bivio legato soprattutto a Moise Kean. L'attaccante potrebbe partire per una cifra sui 40 milioni e se tutte le parti fossero soddisfatte della soluzione, ma a Firenze adesso nessuno trema, a differenza della scorsa estate, un po' per la fiducia di andare a pescare un centravanti di pari valore, un po' perché Kean arriva da una stagione molto al di sotto come rendimento rispetto al 2024-25, quando aveva realizzato 25 reti fra campionato e coppe. Se alla fine Kean dovesse davvero lasciare i colori viola per il Como o altre società interessate, la Fiorentina potrebbe andare su Artem Dovbyk, che è in uscita dalla Roma per una cifra inferiore ai 20 milioni, perfino mettendo in conto una piccola minusvalenza, ma comunque a titolo definitivo. L'ingaggio sui 3,5 milioni non è basso, però Ken percepisce sui 4,5, anche se con il decreto crescita beneficio che non ha l'ucraino. Dovbyk, 29 anni, arriva da una stagione con sole 3 reti e proprio a Firenze con Fabio Grosso potrebbe cercare il rilancio e tornare sui livelli dei tempi del Girona, quando viaggiava al ritmo di 24 gol stagionali. Un profilo interessante anche perché la Fiorentina gradirebbe avere in rosa un attaccante che conosca già il nostro campionato. Per questo nei radar, con la stessa logica, rimangono pure Matteo Pellegrino del Parma, su cui c'è anche la Juventus, e Andrea Pinamonti del Sassuolo, che l'allenatore conosce bene per averlo avuto in nero-verde, senza dimenticare che rimane in uscita pure Roberto Piccoli, su cui c'è già l'apertura anche al prestito. Al già vivace argomento Ken si sono aggiunte le parole di Grosso mercoledì sera: lo conosco da sempre, un giocatore fortissimo per la nostra squadra, le voci di mercato ci sono, sappiamo quali sono le dinamiche, sono felice di averlo, mi piacerebbe averlo, poi però se ci sarà una cosa bella per lui saremo altrettanto felici di fargli un in bocca al lupo. Quindi tutto aperto, tutto sul tavolo, scrive appunto Ilaria Masini sulla Gazzetta dello Sport. Io ragazzi non so cosa voi ne pensiate, ma tra Dovbyk, Pellegrino e Pinamonti prendo Dovbyk sempre, tutta la vita. Ilaria scrive che comunque secondo le sue fonti il giocatore partirebbe a titolo definitivo per una cifra inferiore a 20 milioni. Io

3,5 milioni per 3 anni su un pluriennale, e quindi abbassandosi in ingaggio addirittura, diciamo, verso i 2 milioni e mezzo più bonus, una cifra più vicina a quelle che sono anche le possibilità della Fiorentina. Vi piace Dovbyk? Ma ditecelo, a me piace, francamente, l'ho detto tante volte, però spesso ci avete detto che non incontra i vostri favori, e quindi sono anche incuriosito dalla vostra valutazione sul calciatore di proprietà della Roma. Leggo qualche messaggio. Buongiorno, dice Marco, concordo con te, se rimangono Ken e Piccoli per me va bene, anche perché i nomi dei sostituti che escono non mi entusiasmano. E questo è il saluto di Marco questa mattina. Claudio, rispondendo alla nostra domanda, non lo so, bisogna vedere chi li sostituisce. Ciao appunto da Claudio. E Alessandro, grande Pietro, secondo me Ken, Gudmundsson e Piccoli sono vendibili, per sfruttare lo spogliatoio problematico a livello anche caratteriale. E anche Luca dice, buongiorno Pietro, Good e Piccoli si possono cedere, per quanto riguarda Ken, se convinto di rimanere alla testa giusta non me ne priverei, un centravanti così forte è difficile da trovare. Queste alcune delle vostre valutazioni, continuate a scriverci 348 75 1393. Ken, Piccoli, Gudmundsson alla porta, siete d'accordo? E Dovbyk vi piace? Mandateci anche i vostri audio. Intanto continuo la lettura dei quotidiani, occhio a l'approfondimento su quello che accadrà in queste ore da parte della Gazzetta. Da oggi a Londra per il test col QPR, rebus Moreno. Oggi la Fiorentina vola a Londra, dove domani sarà in campo per la prima amichevole internazionale contro il QPR alle 16 ore italiana. Un test atteso, visto che finora i Viola hanno affrontato solo il Gubbio, club di Serie C. Stamani la rifinitura al Viola Park e poi la partenza dopo pranzo, con la curiosità di capire se ci saranno alcune novità nella lista dei convocati. Difficile intanto che venga aggregato Moreno, sia per motivi di mercato sia per il fatto che il difensore è alle prese con qualche acciacco, come dicevamo prima, un giocatore comunque in partenza. E poi carica Jimenez, mi sono piaciute le prospettive, questo è un piccolo virgolettato poi riportato delle dichiarazioni di Jimenez nella conferenza stampa rilasciata ieri per presentarsi alla stampa e al pubblico fiorentino. Niente di particolare, poi magari le rileggeremo anche negli altri quotidiani, anzi penso proprio che già dal Corriere dello Sport infatti l'apertura sia dedicata alla conferenza stampa di Jimenez. Subito sia a Firenze, l'esterno ex Milan torna in Serie A, è stato tutto veloce, ho accettato la Fiorentina perché mi piace il progetto. Iraola mi ha aiutato, ma ora penso solo a Grosso. Jimenez pronto, in Premier sono cresciuto. L'articolo a firma di Alessandro Di Nardo, chiacchieratissimo ieri per quanto è accaduto nel scontro dialettico con il direttore Paratici. E noi leggiamo quello che ha scritto Alessandro Di Nardo, che ha fatto come sempre il suo mestiere, il suo dovere, provando a domandare una curiosità lecita a Jimenez, ma trovando un muro davanti a sé. Succede, niente di tragico, si va avanti. In casa Fiorentina, quella di ieri è stata una giornata di passaggio tra la fine della prima parte di ritiro al Viola Park e la partenza della squadra per la mini tournée inglese. L'attenzione si è spostata quindi al Wind Media Center, dove attorno alle 12 è stato presentato Alex Jimenez, esterno ex Milan proveniente dal Bournemouth, arrivato a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il 21enne ha commentato così la trattativa Lampo, che lo ha riportato in Italia dopo un anno di Premier: per quanto riguarda l'operazione di mercato è stato tutto molto veloce, appena ho sentito la Fiorentina ho detto subito di sì perché mi sono piaciute le prospettive che mi hanno presentato, sono felice di essere qui. Jimenez è poi tornato anche sulla sua esperienza in rossonero: il Milan è stata una grande tappa della mia carriera, ma adesso penso solo a lavorare e dare il meglio per la mia squadra. L'esperienza al Real Madrid e Castiglia, il Milan futuro, mi hanno aiutato tantissimo perché mi hanno dato la possibilità di confrontarmi subito in un contesto professionistico. Poi si parla anche della sua posizione in campo, così invece lo spagnolo sulla stagione in Premier e su quale potrà essere il suo impiego con Fabio Grosso. La Premier è sicuramente un contesto più fisico rispetto alla Serie A, giocare tante partite lì mi ha fatto crescere. Iraola, ex tecnico del Bournemouth, mi ha aiutato in tanti aspetti, ma è il passato, ora voglio pensare al presente, a cosa mi chiede il nuovo allenatore, cosa nello specifico. Sono qui da una settimana e non l'ho sentito così tanto, nei prossimi giorni capirò meglio, io mi metto a piena disposizione, ma la mia posizione preferita è quella di esterno basso a destra. Il ruolo terzino destro è quello in cui lo abbiamo effettivamente visto all'opera nella prima uscita in Viola, per lui 45 minuti nell'esordio stagionale col Gubbio nell'amichevole di mercoledì sera, un tempo in cui lo spagnolo si è disimpegnato facendosi apprezzare con un paio di sortite offensive. Al Bournemouth le ultime settimane erano state complicate con la scelta del club di metterlo fuori rosa per il caso di alcuni presunti messaggi inappropriati inviati a minorenne, qui si parla solo di calcio, ha risposto a proposito il DS Paratici giocando d'anticipo sullo spagnolo su un tema così delicato. Poi di spalla l'articolo dedicato invece

0: all'attacco e quindi al mercato offensivo della Fiorentina. Se Ken va via c'è Pellegrino, quindi da una parte la Gazzetta dello Sport che parla di Dobic, dall'altra il Corriere dello Sport che parla di Pellegrino. Paratici resiste ma niente aste. La questione centravanti la leggiamo da Francesco Gensini. Adesso bisogna capire che cosa prevale, se la speranza di Grosso di tenerlo, la volontà del calciatore, l'offerta di chi è interessato. Ben inteso, il soggetto sottinteso è sempre e comunque Moise Kean. Inevitabilmente si sapeva che sarebbe stato il grande dubbio dell'estate 2026 al Villa Park, perché è così e basta, non ci si può far niente. Ma intanto la Fiorentina è stata brava a costruirci intorno buona parte dell'altro mercato, lasciandosi in fondo la questione centravanti. Caso no, questione sì, è strettamente legata, c'è la scelta degli esterni offensivi che sembravano una priorità per il 4-3 del tecnico e Sassuolo. Invece piano piano l'esigenza si è sfilata per lasciare spazio ad altre trattative, ed ecco spiegato il motivo per cui la dà davanti non è arrivato ancora nessuno, nonostante alcuni obiettivi siano già delineati da tempo, ma l'esigenza c'è di più. Intanto in l'orizzonte della Fiorentina è tornato ad allargarsi, sempre se e quando ci dovesse essere un dopo Moise. Ad esempio Matteo Pellegrino continua ad essere in cima alla lista dei preferiti e il club di Commisso vanta una specie di primogenitura sul numero 9 del Parma, un quadrato valutato, inserito virtualmente nel sistema di gioco di Grosso e considerato elemento adatto a prendersi l'eredità del centravanti violazzurro. Solo che poi c'è stato l'inserimento della Juventus e il quadro da quel momento è andato a complicarsi. La concorrenza dei bianconeri è forte e in più la Fiorentina non partecipa ad aste o a competizione al rialzo economico, e non solo per Pellegrino, che però rimane al centro dei pensieri al Viola Park, e Paratici non molla la presa, sempre in scia a quello che sarà il futuro di Ken, se ancora a Firenze o se lontano da Firenze, dopo una stagione che ha riportato in superficie alcune problematiche, tutto mettendo insieme. Ma appunto si sapeva che uno dei compiti più difficili da portare in fondo durante quest'estate sarebbe stato quello relativo al centravanti, anzi ai centravanti, perché pure Piccoli pare in uscita. Sul mercato certezze non ce ne sono, e allora le due situazioni potrebbero incastrarsi, portandosi dietro l'esigenza di raddoppiare l'investimento là davanti. Pinamonti è un altro calciatore su cui le attenzioni della Fiorentina, eppure Paratici è pronto ad andare oltre questi nomi e a piazzare il colpo, diciamo, a sorprese di alto livello per rimpiazzare uno come Ken, sempre se e quando mantenendo altrettanto alte le ambizioni. Idem dicasi per le ali, dentro un progetto che da ricostruzione sta gradualmente diventando di rivoluzione un po' in tutti i reparti, e di esterni ne servono almeno tre, adattando Gudmundsson, 4 se l'islandese si aggiunge all'elenco dei partenti, più un paio anche dietro, João Mário a destra e Valdepeñas a sinistra, sono da considerarsi in direzione Firenze con modalità e tempi differenti. Volpato con le Osho Lang, anche in questo caso i nomi obiettivi sono gli stessi da settimane, adesso la Fiorentina accelera o passa ad altri. Questo è l'approfondimento di mercato anche di Francesco Gensini, che appunto ci riporta quello che è l'idea della, insomma, della Fiorentina per quanto riguarda l'attacco. Intanto ci viene mandato un'ultima ora dal nostro caro Francesco Benvenuti, a proposito di Christian Volpato, che è stato riscontrato positivo al test sulla cocaina, per quanto riguarda è stato fermato mentre guidava troppo veloce in una zona in Australia, ed è stato riscontrato positivo appunto alla cocaina, proprio questo fermo di polizia con la sua patente di guida, che è stata sospesa immediatamente per 6 mesi, ma potrebbe anche non essere solo questo, insomma, quello che è la questione intorno al calciatore, che poi ha deciso di vestire la maglia dell'Australia e di partire per il mondiale. Ma insomma, ecco quello che è successo, è che in un fermo di polizia per eccesso di velocità è stato trovato positivo al la cocaina, e questo insomma lo riportiamo come dato, essendo stato citato poco fa anche nel pezzo relativo al mercato scritto da parte di Gensini. Allora io direi di sentire un audio anche per prendere fiato, cara Sara, e poi andiamo avanti con la rassegna stampa.
1: Buongiorno Pietro, però c'è un dato di fatto: da quando tu sei tornato te non si è più comprato nessuno, si scherza.
0: È la verità, non c'è niente da dire, sono d'accordo e io sono anche pronto a tornare in vacanza, quindi se le finanziate e parlate con l'editore, io parto. Altro audio.
2: Ciao Pietro, sono quasi Andrea. Guarda, per me allargo il discorso, non esistono incedibili dopo l'anno scorso, anzi gli unici incedibili sono quelli che non si riesce a vendere perché non li vuole nessuno, tipo i Fabiani, i Sommi, i Sottile, ecco questi sono gli incedibili, ma in questo senso là io l'unico sforzo lo potrei fare per Fagioli, ecco, per avere Fagioli, ma solo perché Ale Di Nardo, che non può fare domande, però mi sollecita proprio la curiosità di godere a vedere il centrocampo Fagioli a Ta Ulai. Ciao Pietro, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Beh, insomma, l'unico incedibile per quasi Andrea è proprio Fagioli. Incedibile, diciamo, perché, come ha detto lui, c'è della curiosità nel vedere un centrocampo leggero e di grande qualità che potrebbe essere formato da Fagioli stesso, da Atta e da Ulai. Vedremo se andrà in questa direzione oppure no anche il mercato della Fiorentina. Giuseppe dice: l'anno scorso si volevano vendere tutti e ora no. L'anno scorso credo intenda dire durante la stagione. Claudio dice: dico che attaccanti ci vogliono, tutti e tre sarebbero da mandare via, ma come dice il vostro direttore, chi si prende o chi si piglia? Questo è un meme ormai per quanto riguarda anche il mercato. Ciao Pietro, Michele ci scrive: la verità è che non c'è la coda almeno per ora per i tre eroi, se trovano la giusta offerta glieli porta Paratici, il resto lo fa la ritrosia dei tifosi viola alle cessioni anche di giocatori che hanno fatto ormai il loro tempo a Firenze. Mi sono scontrato ieri proprio con Dimitri su questo tema, cioè Mandragora non è un giocatore scarso, non è un giocatore che non ha fatto niente per la Fiorentina, ma tra qui e dire che bisogna andare avanti con lui per forza perché porta in dote gol, guardate i numeri eccetera, io non sono d'accordo, cioè penso anche che prima o poi si possa voltare pagina su alcuni calciatori che hanno fatto la recente storia della Fiorentina a livello tecnico, ma insomma si può anche andare oltre e per me Mandragora è un giocatore normale, il più delle volte diventa importante quando segna, ma non direi sempre, soprattutto se non segna è un giocatore che spesso incontra l'insufficienza in pagella per quello che è il suo rendimento. Niccolò Santi fa un punto sulla tournée inglese: oggi si parte per Londra, domani il QPR, ci siamo, oggi inizierà ufficialmente la seconda parte del ritiro estivo della Fiorentina, terminate le due settimane di allenamento al Villa Park la squadra di Grosso è pronta a partire per l'Inghilterra, in particolare per Londra, città che ospiterà una tournée lunga una settimana. Nell'arco di questi sette giorni sono previste due sfide amichevoli, la prima domani alle 16 contro il QPR, la seconda mercoledì 29 alle 20:30 contro il Watford di Edoardo Bove. I viola chiuderanno l'avventura inglese venerdì 31 per poi volare a Klagenfurt per affrontare il Real Madrid di José Mourinho e Valdepeñas in linea teorica addirittura d'arrivo. Pochi giorni più tardi la Fiorentina sfiderà il Deportivo La Coruña, a cui ricordiamo è stato ceduto a titolo definitivo Lorenzo Matucci, che quindi si misurerà contro la sua ex squadra il 6 agosto al Viola Park, tutte occasioni per mettere minuti nelle gambe e oliare i meccanismi in vista di una stagione che si propone di essere ben diversa rispetto alla scorsa. La Viola è chiamata a rialzare la testa, tanto più che a fine agosto festeggerà i suoi 100 anni d'età, non una data banale che andrà onorata e celebrata nel migliore dei modi. Questo quello che ha scritto anche Niccolò Santi come approfondimento sulla partenza per la tournée inglese. Tutto Sport, spazio da parte di Luciana Magistrata alla conferenza di Jimenez, che però abbiamo già letto per quanto riguarda le parole che ha rilasciato nel corso della conferenza di ieri, quindi andiamo nell'approfondimento di mercato. Con Jimenez la Fiorentina ha puntellato la fascia destra, dove però gli innesti non sono finiti, visto che il club segue con attenzione João Mario, rientrato alla Juventus dal prestito al Bologna, ma aspetta l'uscita di uno tra Dodò e Fortini, che in questi giorni è stato utilizzato anche con un certo successo come esterno alto. C'è poi attesa per il terzino sinistro, l'ho lasciato sguarnito dalla cessione di Gosens e dall'infortunio di Parisi, con il 2006 venezuelano Balbo lanciato da Manoli la scorsa stagione, incerto della permanenza in viola. L'indiziato ad arrivare è sempre Victor Valdepeñas, che il Real non vorrebbe liberare però prima del rientro dei giocatori impegnati al mondiale. Oggi pomeriggio la Fiorentina partirà per la tournée inglese per le due amichevoli con il QPR e il Watford. Questo approfondimento di Luciana che ci dà qualche spunto, cioè che Balbo potrebbe venire ceduto e che quindi comunque la fascia sinistra sia ancora più da puntellare, oltre che con Valdepeñas, giocatore che comunque sembra destinato a raggiungere la Fiorentina nel corso delle prossime settimane, probabilmente anche con qualcos'altro che possa arrivare dal mercato dall'altra parte, come abbiamo detto João Mario, giocatore che la Juventus potrebbe cedere nel corso delle prossime settimane, proprio con la Fiorentina maggiormente interessata al suo acquisto dopo l'anno passato in prestito al Bologna. Anche qui, insomma, io per esempio non sono assolutamente troppo eccitato davanti al nome di João Mario, però questo è il pensiero che sta portando avanti Paratici per quanto riguarda l'esterno difensivo. Nel frattempo, sempre Tutto Sport, però per quanto riguarda i Granata, ritorno di fiamma per Fortini, il terzino non ha rinnovato alla Fiorentina e andrà via. Nicolo Schira scrive appunto ritorno di fiamma per lui, un pallino della società Granata e l'aveva già corteggiato durante la finestra invernale. All'epoca l'affare era saltato in extremis a causa delle distanze tra le due società in merito alla valutazione del cartellino, adesso però gli scenari sono cambiati parecchio, visto che nel frattempo il terzino non ha rinnovato il contratto alla Fiorentina. Tradotto, a soli 11 mesi dalla scadenza la Viola non può più sparare alto 10-12 milioni e deve ovviamente abbassare il prezzo, eppure parecchio, questo secondo Nicolo Schira, pure parecchio, dice Schira. Vabbè, magari strappando una robusta percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore scalpita e punta a tornare protagonista dopo l'annata anonima vissuta in Toscana, dove ha trovato poco spazio chiuso da Gosens e Parisi, motivo per cui il Toro potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rilanciarsi e tornare protagonista, a maggior ragione alle dipendenze di un allenatore come Abate che lo conosce bene e lo apprezza dai tempi della primavera. Oltretutto i due si sono quasi sfiorati alla Juve Stabia, dove l'allenatore campano dell'ex DS Lovisa ha ricevuto relazioni e recensioni molto positive sul classe 2006. Ecco perché Fortini stuzzica l'appetito del Torino, propenso a puntellare la batteria degli esterni dopo l'addio di Lazaro e quello ormai prossimo di Biraghi. Attenzione però, non c'è solamente la società Granata sulle tracce del talento del giro della Nazionale Under 21, Fortini fa gola anche al Parma, che ha sondato il terreno nelle ultime ore. Galeotta all'assemblea di Lega di ieri a Milano, dove dirigenti ducali hanno approcciato e approfondito la questione direttamente coi colleghi Viola. Tra l'altro i due dirigenti apicali del club, Cherubini e Paratici, si conoscono bene per aver lavorato insieme per una vita alla Juventus, motivo per cui gli emiliani potrebbero trovare una corsia preferenziale nella corsa a Fortini. Vedremo, il Toro dalla sua però può giocare le carte di un corteggiamento più duraturo e l'ottimo rapporto con l'entourage del giocatore. Insomma, la volata è apertissima, quindi per Tutto Sport Torino e Parma sono le squadre che potenzialmente potrebbero effettivamente mettere le mani su Fortini, comunque che abbiamo già evidenziato come sia effettivamente tra i potenziali giocatori in partenza con la Fiorentina, che però ha il problema che giustamente ha sottolineato il collega su Tutto Sport, di dover fare i conti con un contratto in scadenza tra soli 11 mesi, quindi difficile immaginarsi una cifra enorme per quanto riguarda la sua potenziale cessione. È chiaro che c'è la possibilità di cederlo, ma non a 10 milioni, perché sarebbe veramente un colpo da maestro piazzare un giocatore come Fortini a 10 milioni in scadenza di contratto. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Il Corriere Fiorentino, attacco da rifare, Ken è sempre più in bilico, piccole saluti, si valutano Dovbyk e Pellegrino, sulle fasce si cercano top ma sulle è caro, e su Alaibegovic è piombato il Chelsea. Questo l'articolo che viene firmato da Matteo Magrini. Che il futuro in viola di Moise Kean fosse tutt'altro che blindato si sapeva, le parole di Fabio Grosso però dopo l'amichevole col Gubbio lo rendono, se possibile, ancora più incerto. Difficile essere più cari, e del resto la situazione è sempre stata questa: nessuno spinge per una separazione, ma davanti a offerte soddisfacenti nessuno allo stesso modo forzerebbe la mano per trattenerlo. E così, dopo i primissimi sondaggi del Como, nelle ultime ore è cresciuta la sensazione che alla fine si potrebbe davvero arrivare ad una cessione, a due condizioni: che sul tavolo della Fiorentina arrivino cifre molto vicine ai 40 milioni e che l'acquirente sia un club da Champions. Nel frattempo Paratici lavora per farsi trovare pronto qualora ce ne fosse bisogno, e le prime idee portano a Dovbyk e Pellegrino del Parma. Se poi dovesse partire anche piccolo, allora diventerebbero d'attualità anche le ipotesi Pinamonti del Sassuolo e Lucca, che Napoli può liberare anche in prestito. Di certo c'è che là davanti va prima di tutto sistemata la questione esterni, anche se a meno di clamorose sorprese in questa settimana non ci saranno arrivi, perché i tempi sono strettissimi e perché i nomi su cui sta lavorando Paratici, essendo di primissimo livello, hanno bisogno di trattative lunghe e complesse, senza dimenticare la concorrenza. Su Begovic, per esempio, si sarebbe mosso anche il Chelsea, mentre per Sule le richieste della Roma vicine ai 40 milioni restano alte, forse troppo. A favore dei Viola nella corsa al bosniaco giocano però gli agenti, convinti che, ne parlò Pjanic, un passaggio in Serie A sarebbe ideale per il suo percorso di crescita. Le priorità comunque restano quelle: sistemare le fasce, si lavora anche sui terzini con João Mario sempre in lista e Valdepeñas pronto a vestirsi di Viola appena arriverà l'ok di Mourinho, eccetera. Nel frattempo ieri si è presentato Jimenez, ma questo l'abbiamo già ampiamente letto. Finiamo anche con i titoli della Nazione che riguardano la Fiorentina. Jimenez, taglio netto con il passato, ruolo, garra, futuro, felice di essere qui, controversie e vecchi problemi, Paratici stop alle domande extra, lo spagnolo, mi sento pronto, ho detto subito sì senza pensarci. Poi si parla della nuova mediana, Ulaida al regista e Fagioli da mezzala, la doppia lettura, il pezzo di approfondimento di Alessandro Latini. E poi Viola Market, rivoluzione possibile, Ken ma anche Piccoli, rischio doppio addio, tre nomi per l'attacco, la gara col Gubbio e le frasi di Grosso, piacciono Dovbik e Pellegrino. Leggiamo brevemente: l'impressione è che all'orizzonte offensivo del quale cercare di forze per la Fiorentina si possa allargare presto, d'accordo gli esterni, ma Paratici e Goretti sono a lavoro anche sul fronte delle prime punte, nessuna conferma ufficiale per il momento, a scricchiolare però sono le posizioni sia di Ken che di Piccoli, situazione e status diversi, ma il finale potrebbe essere il medesimo, con un doppio addio alla Fiorentina che giorno dopo giorno matura sempre di più. Le parole di Grosso dopo il test col Gubbio hanno certificato la possibilità di partenza. Il discorso Ken è più complicato, eppure il suo mercato è cominciato, le riflessioni del Como da una parte, le voci turche dall'altra, che per la verità non hanno avuto troppo peso, ma qualcosa presto si muoverà. E questo è quello che scrive Alessandro Latini, che poi torna sui nomi di Dovbik, di Sule, che piace ma costa tanto, Pellegrino, Pinamonti e Lucca, un po' gli stessi nomi che si sono letti di fatto sul Corriere Fiorentino. Sono le 7:59, quindi è il momento di fermarsi un attimo, tra poco anche le prime voci extra, diciamo, conduzione per quanto riguarda il Buongiorno Firenze, e poi il caffè nero bollente come di consueto e l'appuntamento quotidiano per i prossimi giorni con l'Inghilterra, tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Stanco di bollette salate? Con Just4You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
6: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede tra l'altro che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
5: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centro-sinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
6: A Cosenza un 25enne è morto dopo essersi gettato dal balcone dell'appartamento in cui risiedeva, al terzo piano di uno stabile. Si tratta di Mohamed Amin Besioud, originario della Tunisia ma di nazionalità italiana. Al momento del fatto, all'interno dell'abitazione era in corso una perquisizione da parte dei carabinieri, visto che il giovane si trovava agli arresti domiciliari per un reato commesso in passato, pare legato alla droga. Sul caso la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo.
5: Gli esteri, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre, secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
6: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
5: Lo sport con il tennis. Luciano Darderi fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril, battendo con un netto 6-0-6-1 lo spagnolo Pedro Martinez in un'ora e due minuti di gioco. All'inizio del secondo set l'incontro è stato sospeso per 20 minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettrico. Questa sera alle 19:30 l'italo-argentino affronterà nei quarti di finale il portoghese Faria.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno Pietro, buongiorno da Bergamo, piacere sentirti la mattina. La mia domanda è questa: perché uno come Fortini rinuncerebbe alla Fiorentina per andare al Toro, al Parma, quando abbiamo visto che grossi nomi invece vogliono venire a tutti i costi alla Fiorentina? Con tutto rispetto per Parma e Torino, io credo che probabilmente la Fiorentina potrebbe anche fargli un contratto migliore. Grazie.
11: Buongiorno Sara, buongiorno Pietro. sei il migliore Giannattasio, vice Giannattasio, hai un tono brillante, bravo. Per quanto riguarda i centravanti, io preferirei Pellegrino, perché è più giovane, Dobby ha quasi 30 anni, magari lui lo cambierei con Piccoli. E poi su Mandragora ha ragione, sono d'accordo con te, anche perché è un campione, tutti lo è forte, ma offerte zero. Forza Viola!
0: Ebbene, questi sono alcuni dei vostri messaggi che sono arrivati al 348-7513-933 con valutazione su Fortini. Beh, io credo che su Fortini ci sia stato anche un lavoro prolungato di convincimento da parte poi dei suoi agenti, perché questa convinzione di lasciare la Fiorentina, certo la Fiorentina ha sbagliato, l'abbiamo detto tante volte, ma in modo clamoroso, a non rinnovargli il contratto una volta che aveva deciso di farlo entrare nel roster della passata stagione, però poi dopo non hanno più parlato di rinnovo, e questo evidentemente è anche figlio della strategia della sua agenzia, che lo vuole portare via, gli vuole far cambiare squadra. Vedremo se avrà successo. Nel caso dovesse andare via, gli faremo un grande in bocca al lupo. Sul resto, io, sai, sono dell'idea che la punta, l'età di una punta, 29 anni, è l'età perfetta, francamente. Quindi a me, sì, certo, la giovane età mi interessa. Tu mi dicessi, si prende Dovvik e Pellegrino per Piccoli e Ken, secondo me, guadagnandoci a livello economico, potrebbe anche starci. Prendere Pellegrino per Ken, io sono veramente, insomma, sul chi va là, non mi sembra che possa essere la scelta migliore da questo punto di vista. Va bene, ne parliamo comunque di mercato e non solo, anche con un gradito ospite, un amico di Radio Rai come Cristiano Piccinelli. Buongiorno Cristiano.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E scusa per la lavataccia, perché ovviamente...
12: No, ma lo già sveglio, tranquillo. Ho già sentito la notizia di Volpato, quindi...
0: Hai già sentito, hai visto? Ora, per l'appunto, si parla purtroppo di situazioni extracampo. Abbiamo dato poco fa il fatto che sia stato fermato dalla polizia in Australia per un eccesso di velocità, tra l'altro più di 100 km all'ora in una strada da 60, e sia stato riscontrato positivo al test delle droghe, per l'appunto della cocaina, e quindi vedremo quelle poi saranno anche le vicissitudini legate alla sua professione, oltre che alla licenza di guida, insomma la patente, che è stata subito sospesa per 6 mesi. Vedremo insomma. Volpato, che è uno dei nomi che si è fatto per l'attacco della Fiorentina, che insomma, però, dopo questo episodio rischia sicuramente di non essere più preso in considerazione. Vabbè, cavoli suoi, mi viene da dire, perché io comunque non l'avrei preso. Detto ciò, chi se ne frega. Caro Cristiano, allora, abbiamo dato come tema di apertura, che è poi un tema che va di spalla rispetto alla rassegna, il fatto che comunque la Fiorentina stia ampiamente pensando alla triplice cessione di Ken, Piccoli e Gudmundsson. Io ho chiesto agli ascoltatori se fossero d'accordo. C'è chi è d'accordo su tutte e tre, chi invece tratterrebbe Ken e cederebbe gli altri due, chi è pronto a fare tabula rasa, perché tanto adesso con Paratici è tutto rose e fiori, e quindi anche chi il fatto di poterli cambiare non fa più paura come faceva paura un anno fa. Tu da che parte stai?
12: Allora, su Piccoli e Gudmundsson, secondo me la cessione non cambia più di tanto, non sposta gli equilibri per quello che hanno fatto vedere alla Fiorentina, perché Gudmundsson in questi 2 anni non ha fatto vedere un granché, e di fronte a un'offerta, insomma, che risponde al valore del giocatore, secondo me se ne può fare anche a meno, anche per una questione tattica, perché lo vedo difficilmente inquadrabile nel 4-3-3 di Fabio Grosso, non lo vedo come ala, non lo vedo, io ancora non ho capito che ruolo c'ha, insomma, ecco, questa è la questione. Piccoli mi sembra non adatto a questo standard di ambizione anche che ha la Fiorentina, e magari poi dopo un anno difficile come quello, col peso anche del cartellino che è stato pagato, potrebbe anche magari trovare nuova linfa in un altro posto, con anche la fiducia, magari è un posto da titolare indiscusso, indiscutibile, quindi potrebbe essere un'operazione anche di rilancio per lui, con magari un prestito, non so insomma quali sono le trattative. Ma su Ken qualche riserva ce l'ho, perché dipende sempre a quanto viene venduto e cosa riesce a comprare, perché si parla di 40 milioni, io ho letto questa cifra a salire, ma se no io credo oltre 40-45 non si possa andare, per quanto fatto vedere l'anno scorso e per le condizioni fisiche del giocatore, che insomma da tre mesi, da, insomma, da marzo, aprile, non si è più visto in campo. Quindi, però è un giocatore che, insomma, è l'attaccante anche della nazionale italiana, ricordiamocelo, non è l'ultimo degli ultimi, anzi. Quindi di meglio c'è poco in giro alle possibilità della Fiorentina, secondo me. I nomi che sono stati fatti non accendono particolarmente il mio entusiasmo, anche se mi piace molto Dobbik, mi è sempre piaciuto, a Roma secondo me è stato sfortunato. Rispetto a Pellegrino però sono due giocatori completamente diversi, si parla di un giocatore che è stato capocannoniere in Liga, capocannoniere nel campionato ucraino, è un giocatore che ha sempre segnato, ha un po' rallentato la sua media da Roma, dall'altra parte è un ragazzo che ha 24 anni ma non è un bomber, non è un giocatore che sei sicuro che ti porta la doppia cifra, quindi non e soprattutto la cifra di cui si parla, 30 milioni, mi sembra anche la cifra esagerata un po' per il valore del calciatore. Però visto che Paratici fino a questo momento molti colpi li ha nascosti bene, non vorrei che avesse un colpo in canna estremamente nascosto che possa fare il bene della Fiorentina. Su Ken però qualche perplessità ce l'ho, perché secondo me è molto complicato trovare di meglio.
0: Ecco Cristiano, ti aspettavi che la partenza per l'Inghilterra potesse portare novità in chiave mercato in entrata e quindi sei rimasto fra virgolette, perché uso molte virgolette per dire questa cosa, un po' deluso dal fatto appunto che non ci fossero volti nuovi, oppure come ho raccontato anche nel corso della rassegna, cioè, i tempi del mercato mi sembra che siano magri un po' per tutti, quindi non è che la Fiorentina può ogni tre giorni buttare dentro un acquisto come se fossero noccioline. Certo è che da una parte João Mario, che sembra riscaldarsi come nome in entrata dalla Juventus anche in prestito non diritto di riscatto, dall'altra Valdepenas, per cui dovremmo aspettare il via libera di Mourinho, potrebbe arrivare addirittura dopo l'amichevole proprio lo stesso Real Madrid del prossimo 1 agosto. C'è di mezzo, al di là di questi movimenti sulla parte centrale dell'attacco, quello che è l'esterno offensivo, gli esterni offensivi, perché se c'è una cosa che abbiamo capito anche contro il Gubbio, non emergenza, ma emergenza di preparazione da quel punto di vista un po' sì.
12: Sì, però guarda, ieri l'ha detto anche Manna, il DS del Napoli, il mercato in Italia è fermo e l'unica squadra che si è mossa con decisione è stata la Fiorentina, e così è, perché dati la mano, l'Inter non ha comprato nessuno, la Juventus, Ecator, il Milan sì, ha preso Gonzalo Ramos, ma era un'emergenza, il Napoli stesso non ha mosso nulla, quindi evidentemente insomma ancora i tempi sono questi. Io credo che sarà un'accelerata dopo i primi giorni di agosto, perché poi comunque il 21-22 inizia il campionato, quindi magari qualche mossa verrà fatta, però poi come sempre accade le squadre si completeranno entro il termine del mercato. È chiaro che insomma può mancare magari all'inizio un po' di confidenza con il resto del gruppo, però un esterno, se fa di mestiere quello, appena lo inserisci non è che lo sa cosa fare, dove stare in campo, ecco, diciamo questa possibilità non la vedo. Le amichevoli servono per fare un po' di gamba, per fare un po' di esperimenti, magari, visto che col Gubbio ha messo Brescianini a fare il terzino sinistro. Però ecco, insomma, non credo che cambi molto avere o non avere gli esterni per una partita di fine luglio e primi di agosto amichevole, ecco.
0: Non so se l'hai vista poi la partita col Gubbio, se hai avuto modo di seguirla, perché insomma le amichevole estive poi non tutti hanno la possibilità di vederle. È stato però, almeno nel modo in cui la Fiorentina ha approcciato la partita, il manifesto iniziale del progetto tecnico e tattico di Grosso, con il recupero palla molto alto, con le catene che vanno a cercare in verticale gli attaccanti. Ecco, diciamo che possiamo iniziare a vedere, intravedere quella che è l'idea del nuovo allenatore. Ti intriga, ti piace, coniugata anche dal mercato, ti sembra un connubio che sta prendendo forma nel giusto modo?
12: Ma guarda, io le amichevoli non le guardo proprio per principio, perché tanto sono partite secondo me inutili, nel senso che danno indicazioni non a noi ma soltanto agli allenatori e a coloro che sono dentro lo spogliatoio, perché poi tutte le amichevoli magari c'è, come ricordavate spesso voi, il dribbling di Sottil d'Agosto e poi però Sottil è un giocatore che non ha lasciato il segno alla Fiorentina, quindi ecco, i valori vanno presi così, con le molle, con le pinze. Però Grosso secondo me è entrato bene, mi sembra che sia stata una scelta azzeccata, sarà un cambio di regime notevole. E sinceramente io mi convince molto il fatto che una squadra gioca a quattro difensori, perché vedendo anche il mondiale praticamente tutti giocano a quattro nel mondo, tutti, 99,9%, soltanto in Italia si continua a preferire questa linea a 3 che poi diventa 5, e quindi insomma io credo che sia il modo migliore per anche pensare a quello che sarà il futuro, spero a breve, europeo della Fiorentina, perché poi in Europa si gioca così, cioè si gioca con 2 punte, con 3, ma insomma ecco, il cambiamento tattico mi sembra doveroso per anche adattarsi agli standard europei. Questa è la mia visione.
0: Benissimo, caro Cristiano, io ti lascio la tua giornata, non so se di lavoro o se di relax, ma insomma la tua giornata di lavoro, e quindi ti auguro un buon lavoro, e magari ci risentiamo nel corso dei prossimi giorni, forse dopo la seconda amichevole inglese, così che abbiamo anche un quadro più
12: col QPR,
0: domani col QPR e poi col Watford mercoledì.
12: Ok, perfetto.
0: Vabbè, segnati queste date, almeno una delle due, guarda nei 10 minuti, così almeno ti interrogo anche da quel punto di vista, se no,
12: va bene,
0: vai Cristiano, ti ringrazio, un abbraccio. Buon lavoro ancora. Allora, siamo in fase quasi di atterraggio per quanto riguarda Buongiorno Firenze, perché come sapete dalle 8:30 ci sarà il Good Morning England con Andrea Giannattasio. Ascoltiamoci però un audio e poi avviamoci anche verso il caffè nero bollente.
13: Questi pornografi, ragazzi, con questi giovani e rovinano il calcio, credono di avere montagne d'oro e invece poi le bruciano, vedi bianco.
0: Ragazzi, il discorso dei procuratori è vario, vasto. Ieri per esempio abbiamo ascoltato le parole del capo scout della Vigorelli, diciamo dell'agenzia di Vigorelli, che è Andrea Ritorni, che di fatto è una sorta di procuratore di Croci, e lui insomma mi è sembrato invece tirare molto il freno a mano per quanto riguarda anche la crescita di questo ragazzo, e io credo che l'accompagnamento da parte degli agenti verso giovani, soprattutto di talento, sia fondamentale. Non tutti sono uguali, non tutti arrivano, no? La nostra speranza è che i talenti che la Fiorentina ha a disposizione, che sta acquistando anche giovani talenti del 2010 e quelli che sta confermando come lo stesso Croci, possano effettivamente essere seguiti nel modo più giusto per farli crescere e diventare calciatori di comprovato livello e che possono essere il futuro della Fiorentina. Ma come di consueto, da lunedì a venerdì intorno a quest'ora abbiamo giustamente l'appuntamento col nostro caffè nero bollente.
14: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Carissimo Luca Calamai, con qualche minuto d'anticipo in vista di Good Morning England, il nostro contenitore quotidiano dall'Inghilterra, buongiorno anche a te.
15: Ciao Pietro, dopo facciamo un caffè vero, non quello bollente.
0: Sì, certo.
15: Quando ci vediamo. Allora, una riflessione che non deve essere letta come una critica, ma deve essere letta come un oggetto di analisi. Sinceramente, vista la campagna acquisti pirotecnica, vista anche la fretta con la quale Paratici è riuscito a centrare dei colpi straordinari, sono un po' sorpreso che non sia arrivato ancora un attaccante esterno. Sorpreso e fiducioso che almeno uno di un livello importante arrivi, magari non per la trasferta inglese, forse siamo un po' in ritardo, ma quantomeno per quella che è un po' una sfida snodo di questa estate viola, quella del 1 agosto contro il Real Madrid. Ma la domanda che resta un po' sospesa nell'aria è perché ancora non è arrivato. È evidente che Paratici ha le idee chiare, ha piani A, B, C su tutto. Qui non ne va comprato uno, ne vanno comprati come minimo 3. Allora io penso che forse Paratici ha alzato un po' il piede dall'acceleratore, perché forse vuole provare a vendere almeno un giocatore importante. Ecco, io credo che, resto convinto che forse la partenza di Gudmundsson avrebbe potuto dare anche una liquidità per poter andare immediatamente a coprire quel ruolo. Forse non sta trovando la pedina che vuole, e questo mi piace, perché vuol dire che il livello non si prende per prendere, ma si prende perché si cerca un giocatore giusto. E poi c'è un terzo aspetto che forse butto lì: magari è nato qualche dubbio su Ken, perché è evidente che la scelta degli attaccanti esterni è totalmente legata a quello che sarà il centravanti della Fiorentina. 3 indizi che metto sul tavolo per un dibattito che può aprirsi, perché è evidente che oggi, come ha spiegato lo stesso Grosso, è difficile lavorare a un progetto tattico costruito sugli esterni se non hai esterni.
0: Benissimo, grazie Luca, ci sentiamo più tardi, quindi riflessione che riguarda anche chiaramente uno degli aspetti più importanti del mercato della Fiorentina, quello degli esterni offensivi. Ora tra poco leggerò i vostri messaggi prima di dare la linea ad Andrea Giannattasio. Comunque un aspetto, quello del rallentamento del mercato della Fiorentina, che è assolutamente da sottolineare, perché effettivamente è così, con la Fiorentina che sembrava più molto rapida ad acquistare giocatori che potevano servire a Grosso, ma che adesso, anche giustamente, dopo aver fatto grandi acquisti, come giustamente sottolineava Luca, ha preso un po' di tempo anche per ragionare meglio su quelli che potranno essere gli acquisti da fare da ora fino al mercato, fino alla fine del mercato d'agosto. Allora, Francesco da Firenze è d'accordo su cedere tutti e tre i giocatori citati, Ken Piccolo e Gudmundsson. Ghigo da Arezzo ci dice: se si prende davvero due esterni forti, cross nel mezzo all'area sono manna per Pellegrino. Gianni ci dice: buongiorno Petrone, d'accordo con te sugli attaccanti, a me piacciono sia Dobby che sia Pellegrino, ma Pellegrino per Ken troppo scommesse e si parte in perdita. Centrocampisti, Fagioio, Terrei, ma se devono arrivare soldi cedo anche lui e tengo Mandragora, non darei nessuna speranza di rimanere a Somme, Fabian e Brescianini. Poi scusate, ma non è che vogliono Vlahovic e Steighera, ma io ragazzi, come facciamo a pensare che la Fiorentina possa prendere un giocatore che non ha trovato un accordo per 10 milioni di euro a stagione o la Juve, non lo so. Io personalmente sì, aria nuova in tutti i ruoli, risponde Antonio alla domanda che abbiamo fatto sui tre attaccanti. Fortini è l'esempio lampante di come i procuratori facciano il male dei giocatori in questo periodo storico, tutto questo puzzo per un giocatore normale che non ha dimostrato niente. Questo è Giovanni da Campi. Damiano, l'extra budget è finito, ora finché non si raccattano 80 milioni a stecca, questo è il suo pensiero. Massimo, no, non si va da nessuna parte se non si prendono due titolari esterni fra Nusa, Aliabegovic e Bakayoko. Poi come riserva va bene anche Volpato per Joao Mario, per farsene di che, meglio riprendere Favasuli. Abbiamo detto che Volpato, insomma, stamattina, cioè, stanotte ha avuto una notte movimentata, che è stato fermato dalla polizia in Australia per eccesso di velocità e trovato positivo al test antidroga per cocaina. Marco da Sesto, davanti alla domanda se è d'accordo, se siete d'accordo a cedere Piccoli, Gudmundsson e Ken, risponde per niente. Drillo, buongiorno Pietro, ma possibile non ci sia modo di ricucire i rapporti per rinnovare Fortini? Ritengo che sarebbe un profilo ideale per questa squadra, saluti. Ragazzi, però ci hanno provato più di una volta e sempre, hanno sempre rimbalzato, quindi qualcosa sarà successo, c'è altro da dire. Gudmundsson in Scozia, paese dei fantasmi, Piccoli può tornare al Cagliari, Ken a Milano, città della moda e delle discoteche e dei trapper, saluti a tutti. Riccardo 54, se Paratici non li valuta funzionale è un po' scomodo per lo spogliatoio, meglio cedere Ken e Gudmundsson e inserire giocatori con caratteristiche e atteggiamenti diversi, grazie Gabriele, forza Viola. Francesco risponde al nostro stato e quindi a Ken, Piccolo e Gudmundsson via, d'accordo al 110%, serve aria fresca, voglio un poco d'aria fresca e poi episodio di Volpato, un motivo in più per metterci una bella croce sopra. Francesco da Firenze terrebbe Gudmundsson, Mauro è d'accordo, succede tutte e tre. Ma si scherza, vendere Ken e prendere Dobbik, l'Ucraina è una specie di Piccoli, di fatto un altro querciolo, non possiamo prendere uno meglio di Ken, non c'è verso. Questo è appunto Bruno, dipende da chi viene al loro posto, è la risposta di Fabri. Nicola da San Giovanni, per come la vedo io, tra Dobbik, Pinamonte e Pellegrino non fanno una gamba di Ken. Rino da Torino dice va bene cederli tutti. Piero invece: non sono sicuro che i sostituti possano essere migliori, faccia Paratici poi vedremo. Matteo: Ken deve restare, il suo contributo alla Fiorentina al momento è insostituibile, i Piccoli e Good restano giocatori non pervenuti. Questi i vostri messaggi, ascoltiamo anche un audio prima di andare in pausa e lasciare la linea a Andrea Giannattasio.
16: Buongiorno Radio Firenze Viola, no, per rispondere al caffè nero bollente di Calamai, lui ha detto è sorpreso che non sono ancora arrivati gli esterni, ma secondo me non sono arrivati gli esterni perché ancora c'è in ballo la scelta del centravanti. Mi spiego, con un centravanti tipo Ken magari ci vogliono esterni di un altro tipo di caratteristiche, con Pellegrino, faccio dei nomi così, o potrebbe essere anche Lucca, ci vogliono dei altri tipi di esterni con caratteristiche diverse. Secondo me questo stallo è in relazione alla decisione del centravanti che sarà Pinza da Campi.
0: E questo è il pensiero anche del nostro amico Pinza. E poi Damiano scrive: l'asse di sinistra Gudmundsson e Attà potrebbe non essere male, soprattutto in un terzino bloccato come Valdepeñas. Però poi penso alla copertura. Così vi ho letto tutti. Adesso andiamo in pausa, tra poco la prima puntata di Good Morning England da Londra e dintorni con Andrea Giannattasio. Per quanto mi riguarda ci ritroviamo alle 10 con Chi si compra. Grazie di aver seguito Buongiorno Firenze, ma restate con noi, appuntamento con l'Inghilterra tra pochissimo.
9: Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
17: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
3: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
18: Radio Firenze Viola.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria, con qualche piovasco. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi. Più caldo in Sardegna.

Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: prima possibile.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Good morning England!
4: Bene, bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Buon venerdì 24 luglio, sono qui almeno in Inghilterra alle 7:32 minuti, da voi in Italia sono le 8:32 e iniziamo oggi questo esperimento, anche se poi in realtà è una replica di quello che abbiamo già fatto l'anno scorso. Non portò molto bene, la stagione della Fiorentina è stata nefasta, ma insomma, anche quest'anno riproponiamo questo format che l'anno scorso, devo dire, è stato molto interessante e secondo me molto utile anche per il sottoscritto, per introdurre tutti i giorni ciò che accade in Inghilterra in casa fiorentina. Buongiorno da parte di Andrea Giannattasio, anzi good morning, visto che mi trovo già da ieri pomeriggio a Londra. Londra sarà il luogo dove la Fiorentina già domani alle ore 16 italiane, alle ore 15 inglesi, affronterà il primo test amichevole contro il Queen's Park Rangers. Io mi trovo abbastanza vicino allo stadio della formazione inglese, formazione che è arrivata quindicesima nel campionato di Championship della scorsa stagione. Non è una squadra particolarmente importante, da quello che insomma leggiamo e sappiamo non ha nemmeno un roster per puntare alla promozione in Premier League l'anno prossimo, però è una squadra, di questo magari parleremo direi nel corso della giornata quando faremo vari collegamenti, è una squadra che ha iniziato la preparazione molto prima, tant'è che il 9 di agosto, due settimane prima rispetto alla Serie A, partirà con il suo campionato di Championship. Stessa cosa peraltro per il Watford, altra squadra di Championship che la Fiorentina affronterà la settimana prossima, mercoledì, in orario serale. Sfrutteremo questo spazio mattutino Good Morning England per parlare di tutti i temi legati alla Fiorentina. Certo, l'avete già fatto con Pietro Lazzarini fino a poco fa, sfruttando i giornali, sfruttando naturalmente quello che era il tema del giorno molto interessante che Pietro ha lanciato, cioè la possibile cessione nello stesso momento, nella stessa sessione, di Gudmundsson, Piccoli e Ken. Con me, con il sottoscritto, ovviamente parleremo, direi, più dal lunedì in poi, visto che al momento abbiamo un po' pochi argomenti di cui parlare, la Fiorentina non è nemmeno arrivata qui, parleremo di ciò che accade in Inghilterra. Sicuramente, ripeto, dal lunedì avremo materiale fresco perché domani racconteremo l'amichevole con il QPR e poi ovviamente dal lunedì la Fiorentina sarà già nel nuovo ritiro inglese a Teddington, alle porte di Londra, e quindi potremo anche seguire con i nostri occhi il lavoro della squadra. Per quanto riguarda invece stamani, mi preme coinvolgervi cercando di capire un po' che tipo di idee avete per quanto riguarda naturalmente le vostre aspettative in questa seconda parte di lavoro in Inghilterra. Per esempio vi chiedo al 348-7513-933 che per esempio vi aspettate da alcuni singoli, vi chiedo per esempio che cosa pensate, sperate di vedere in questa seconda parte di ritiro. Io vi dico la verità, visto che ho avuto la fortuna e il privilegio di venire per 4 anni di fila in Inghilterra grazie a Radio Firenze Viola, io ho cominciato, lo raccontavo ieri, 4 anni fa con il torneo di Newcastle, la Sella Cup, quando la Fiorentina affrontò Newcastle e Nizza, se non mi sbaglio, a St. Jacob's Park di Newcastle, nel nord dell'Inghilterra, e sono arrivato fino ad oggi a Londra. E sono sempre state belle esperienze quelle inglesi, devo dirvi la verità, perché comunque sia un ambiente interessante, un ambiente intanto per temperature molto più fresco e per lavorare anche molto più utile per noi, però devo dire che permette alla Fiorentina tutti gli anni di confrontarsi con realtà calcistiche di livello. E vi dico di più, giusto per rendervi l'idea, La Fiorentina negli ultimi anni ha sempre masticato amaro con tante squadre della Premier League e non solo della Premier League, anche addirittura della League One, cioè della Serie C1 sostanzialmente, del campionato, dei campionati inglesi. Perché io fatico a ricordarmi, tranne la vittoria sul Nizza, proprio nella Sela Cup, dei successi della Fiorentina qui in Inghilterra. Perché io ricordo, per esempio, l'anno scorso una sconfitta per 2-0 contro il Leicester, che tra l'altro ha fatto un campionato terribile di Championship l'anno scorso, eppure retrocesso in League One, una discesa verso gli inferi clamorosa per le Foxes, che solo 10 anni fa vincevano, poco più di 10 anni fa, vincevano il campionato di Premier. Ha pareggiato 0-0 contro il Nottingham Forest, che sì, per carità, ha fatto una semifinale di Europa League, se non mi sbaglio, però ha cambiato 3 allenatori e si è salvato.

dato storicamente in questi anni dei buoni risultati per la Fiorentina, ma certamente è sempre stato un bel banco di prova per le varie squadre che sono venute qui e si sono confrontate con formazioni non più forti, perché il Preston, il Bolton o il Leicester dell'anno scorso non possono essere più forti della Fiorentina, ma sicuramente più avanti nella preparazione, ed è questo che secondo me sarà l'elemento da valutare con più attenzione negli appuntamenti di domani e di mercoledì prossimo. Ricordo, domani ore 16 italiane, l'amichevole a Loftus Road contro i Queen's Park Rangers, mentre mercoledì alle 20:30 mi pare italiane, alle 19:30 inglesi, l'amichevole a Watford contro la formazione di Alessio Dionisi. Watford, che poi ne parleremo con maggiore attenzione cammin facendo, è un ricettacolo ma in senso buono, cioè un, diciamo così, è un covo di italiani, perché ha l'allenatore Alessio Dionisi, il suo vice è Vigiani, no? Ve lo ricordate anche in maglia viola, Vigiani, che insomma ha lavorato anche a lungo in tante altre squadre, mi viene in mente il Bologna, tra l'altro ha pure battuto la Fiorentina Vigiani da tecnico del Bologna, una volta sola fece una partita e una volta l'ha battuta. C'è il portiere, mi sembra sia Ravaglia, da poco dal Bologna è passato al Watford, e vabbè, è l'ultimo ma non per importanza, anzi dovrebbe essere il primo, Edoardo Bove, che insomma è una vecchia conoscenza del nostro calcio e della nostra Fiorentina. Tra l'altro vi posso già anticipare che grazie alla collaborazione dell'ufficio stampa del Watford dovremmo riuscire a organizzare un'intervista con lui dopo la partita, che credo vi proporremo il giorno dopo, quindi giovedì, ma insomma non corriamo troppo con i tempi. Sicuramente insomma avremo l'opportunità di sentire un sacco di voci in arrivo dall'Inghilterra, però ecco, voglio che questo spazio di informazione, che durerà ancora per poco, per un quarto d'ora in realtà, perché un po' di minuti me li sono mangiati io parlando, sia uno spazio come sempre dedicato a voi, cioè così come con Pietro Lazzarini prima di me in un'ora e mezzo avete parlato di ciò che può riguardare l'attacco della Fiorentina, di chi può rimanere, di chi può andare via, di chi vorreste rilanciare, di chi invece vorreste bocciare già adesso. Questo spazio tutte le mattine, che faremo oggi e poi si riaggiornerà lunedì, perché domani è sabato e dopodomani è domenica, quindi non ci sarà, ma vorrei che fosse come sempre uno spazio tutto per voi, uno spazio per parlare di Fiorentina, per parlare di quello che può accadere qui in Inghilterra. E quindi ribadisco, grazie all'ottimo lavoro di Sara Mastrosimone, che sono attivi i numeri come sempre 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, oppure 348 75 13 933 per mandarci i vostri WhatsApp scritti e vocali. E la domanda che vi chiedo, visto che, ripeto, ancora parliamo a scatola chiusa perché la Fiorentina manco è arrivata qui in Inghilterra, vi chiedo che cosa aspettate da questo ritiro. Ecco, da chi vi aspettate qualcosa in più? Chi contro Queen's Park Rangers e Watford pensate possa essere, non dico la sorpresa, ma comunque sia possa fare dei passi in avanti? Perché francamente l'amichevole col Gubbio sì, ha avuto un valore, ma abbastanza fine a se stesso, perché insomma come primo test non si può dare un giudizio definitivo. Ecco, è giusto guardare tutto ad ampio raggio, cioè valutare tutto ciò che accadrà nell'arco dei prossimi appuntamenti. Va bene, vedo che ci sono già dei messaggi, quindi direi di cominciare un po' a leggerli. Molto molto bene, quindi continuate a mandarli. Io ora cambio pagina sul mio computer e ho già tutti i vostri messaggi a disposizione. Intanto saluto Lorenzo a Torregalli che insomma, mi saluta e mi dice: adesso sì che mattina con il Gianna Tajes. Sì, sono particolarmente vicino con la webcam e quindi mi vedete bene in faccia. E poi abbiamo Damiano che mi scrive: in bocca al lupo per la nuova avventura nella perfida Albione. Sì, devo dire che poi, modo di dire abbastanza, diffuso, è perfida Albione. Io prima di venire qui per Firenze Viola, ormai da 4 anni di fila, ero già stato una volta solo in Inghilterra nel 2014-15, era l'Europa League, quella con la Fiorentina che arrivò in semifinale, e qui a Londra io ebbi la fortuna, anche lì per Firenze,

0: Spezia Viola, di seguire la partita con il Tottenham, valida non mi ricordo se per gli ottavi o per i quarti di finale, e, no scusatemi, per il sedicesimo o per gli ottavi, insomma fatto sta che finì 1-1 a White Hart Lane, e fu un'esperienza bellissima, e quindi devo dirvi che non l'ho mai considerata perfida Albione. Poi se parliamo del menù ai ristoranti posso anche essere d'accordo che siamo sul perfido, perché insomma anche ieri sera la scelta è stata ardua su dove mangiare qualcosa. Abbiamo finito per mangiare, così lo dico perché tanto so che vi interessa, perché poi ho tante domande durante la giornata arriveranno su questo argomento. Abbiamo finito per mangiare un non un cheeseburger, un hamburger, era un Black Bear Burger con vabbè, ovviamente cipolla e tutto il resto, una maionese all'aglio, garlic mayo, molto buono, era molto buono. E, ecco, però a livello culinario può essere in effetti perfida e non in generale, dai, la ritengo una nazione piacevole da visitare. Poi c'è Niccolò che mi scrive: le partite in Inghilterra chi le trasmette in diretta TV? Le trasmetterà DAZN. DAZN ha acquistato tutto il pacchetto delle amichevoli estive della Fiorentina, ha trasmesso già quella col Gubbio, farà lo stesso con Queen's Park Rangers e Watford tra domani e mercoledì, trasmetterà quella con il Real Madrid del primo di agosto e trasmetterà anche quella con il Deportivo La Coruña del 5 agosto. Stop, perché poi la Fiorentina non ha più amichevoli, avrebbe avuto quella col Modena ma è saltata, e quindi dal 5 di agosto fino al 14 quando si gioca la Coppa Italia non ci sono per il momento altre amichevoli, poi magari la Fiorentina ne mette un'altra, non lo sappiamo al momento, però ad oggi questo è il programma. Tutto su DAZN, ma naturalmente quello che insomma, è giusto ribadire è che ogni amichevole da domani fino alle ultime e poi tutte le partite della prossima stagione, quindi da Coppa a Campionato, le potrete seguire su Radio Firenze Viola con la voce o mia o di Tommaso Loreto. Io mi occuperò del campionato di Serie A ovviamente, Tommaso farà la Coppa Italia perché insomma è sempre stato l'uomo delle coppe. Purtroppo quest'anno il direttore si dovrà accontentare solo della Coppa Italia perché l'Europa League è sfumata proprio in questa città, perché ieri sono ripassato con il treno da Croydon, che è il quartiere di Londra Sud dove c'è il Crystal Palace, dove gioca il Crystal Palace, e quindi ho ripensato a quel nefasto 3-0 con cui la Fiorentina fu sostanzialmente accompagnata alla porta della Conference League l'anno scorso. Tanti altri messaggi. Violiuk, che tipo di collaborazione di colazione fai di solito in Inghilterra? Mantieni abitudini italiane o ti butti su uova e salsicce? Caro Violiuk, no, io sono assolutamente italiano e quindi da italiano vado, cioè, normalmente, poi che ci sono anche italiani che vanno sul salato, non è che, però normalmente gli italiani vanno sul dolce, normalmente, almeno io per 36 anni sono stato abituato a far questo. Diciamo che devo ancora andarci, quindi non so che cosa mi attende in questo albergo, che peraltro è molto carino, molto tipico inglese, molto spartano, ma ho dormito benissimo, quindi non so cosa mi attende. Devo dire che l'anno scorso era mia abitudine fare il pane tostato con burro e marmellata, e poi da bere, non lo so, il cappuccino, o se ce l'hanno meglio ancora, una cioccolata calda e un bicchiere di spremuta, ecco. Quando vado negli hotel normalmente la mia colazione più o meno è questa, non mangio troppo perché non voglio appesantirmi subito, anche se si dice che la colazione sia il pasto più importante della giornata, ma insomma. Allora, Walter, avanti con i messaggi, dobbiamo correre. Buongiorno Andrea, Ken e Gudmundsson possono andare se arrivano giocatori di calibro di Alaibegovic e Tresoldi al posto di Piccoli, prenderei Bowie del Verona. Sì, allora su Bowie del Verona non è che abbia fatto niente di clamoroso l'anno scorso. Tresoldi è un bellissimo prospetto, ci stava lavorando anche l'Atalanta, però penso che il club Brugge non se lo lasci partire a pochi soldi. Idem per Alaibegovic. Su Alaibegovic ci ho un po' lavorato due giorni fa e ho avuto modo di parlare con chi segue un po' in Italia la sua situazione, e mi hanno detto che il costo del ragazzo del bosniaco è fuori di cervello, perché viene viene valutato dal Bayer Leverkusen 40 milioni di euro, bonus compresi, quindi io penso sia tipo 35 più 5. E francamente, è vero che la Fiorentina quest'anno ha già speso un pacco di soldi, però francamente vedere la Fiorentina che spende così tanto ancora per un esterno, per carità, fortissimo, per carità, giovane, si parla di un 2007 se non mi ricordo male, però insomma la vedo difficile. Comunque è un nome che non dobbiamo togliere dalla lista di paratici, secondo me. Buongiorno a Babbo Viola che mi saluta, poi Massi da Fiesole, grazie per questo servizio che fai a fare dall'Inghilterra, mi auguro che Ken si metta a fare qualcosa di professionale in questa trasferta. QPR, squadra odiata a morte dai tifosi del Fulham, la mia squadra del cuore in Inghilterra. Guarda Massi, ti do una notizia, nel senso, notizia, una curiosità. Io oggi ho in programma, oltre ai vari collegamenti che farò durante la mattinata, durante Chi si compra, durante Viva l'amore mio, ho in programma un pranzo e quindi poi successivamente un collegamento con un personaggio un po' particolare, una persona normalissima, sia chiaro, però ha una storia particolare da raccontare e ve la racconterà in diretta lui durante Palla al Centro, e faremo questo collegamento da Craven Cottage, che come ben sai è lo stadio del Fulham, tra l'altro completamente ristrutturato nella tribuna, quella Riverside che dà sul Tamigi, e noi, se tutto va bene, se ci verrà data la possibilità, faremo il collegamento dal Riverside, dove peraltro sono state allestite un sacco di zone di intrattenimento, da bar, ristoranti, ho visto c'è una palestra, e noi cercheremo, se insomma c'è modo, c'è posto, di stare lì, di mangiare qualcosa lì e di fare il collegamento da lì, magari per far vedere da una parte il Tamigi e da quell'altra il campo da calcio del Fulham, e quindi insomma per ricordarci anche insomma di questa rivalità tra Fulham e QPR. Tra l'altro non sono nemmeno troppo distanti i due stadi, ed è forse per questo che c'è rivalità, perché io sono abbastanza vicino dove mi trovo adesso allo stadio del QPR, sarà 10 minuti a piedi qua a nord, e il Fulham invece è tutto a sud, andando verso il Tamigi a piedi sono 40 minuti, poi io penso prenderò un bus o insomma qualche altra cosa, perché da qui a Fulham non c'è la metro, nonostante sia piena di metro, e quindi sì, si odiano forse perché sono molto vicini, onestamente. Allora, Vale dalla Val di Sieve, buongiorno Andrea, parlando di Bove mi hai fatto venire in mente quello che è successo a Eriksen, cioè la ricaduta con un nuovo arresto cardiaco in campo. Ecco, dopo questo grave episodio le cose sono rimaste le stesse in Inghilterra? Come fa a stare tranquillo Bove? Guarda Ale, glielo chiederemo. Io credo di sì che sia tutto rimasto regolare, perché quando vai in Inghilterra tu, dove ci sono delle regole un po' diverse a livello di idoneità sportiva, tu firmi un accordo, un contratto dove liberi, scagioni la società che ti acquista da qualsiasi tipo di ripercussione a livello medico, fisico, quindi onestamente credo che Eriksen da una parte e Bove eventualmente dall'altra, sperando che non abbia più problemi, sono liberi di riprendere e di continuare la loro carriera, quindi comunque glielo chiederemo, ecco, magari ecco con un po' di tatto, perché non mi pare una domanda simpaticissima da fare, perché insomma vorrebbe dire quasi preconizzare al povero Edoardo che si possa risentire male, e questo non è il massimo. Poi tanti altri messaggi stanno arrivando. Dunque, Gianni da Firenze, buongiorno. Per me le sorprese dall'Inghilterra, senza contare i nuovi, le avremo da Croci e da Deli. Speriamo. Allora, devo dirti una cosa: intanto, tutte e due hanno fatto benissimo con il Gubbio, sono piaciuti entrambi. Chiaramente, Croci ha rubato più l'occhio per evidenti motivi. Ha fatto delle giocate veramente sopraffine e il pubblico del Villa Park lo ha anche giustamente applaudito. Deli mi è piaciuto, ha dato ordine al centrocampo, e soprattutto quello che mi ha stupito è che lo ha nominato espressamente Grosso nella conferenza, insomma, la conferenza, nell'intervista post partita. Io non me l'aspettavo. Tra l'altro, ti dico la verità, io la Primavera la seguo da diversi anni e la Poderi lo conosco molto bene. Ha avuto una grandissima crescita quest'anno, con Galloppa, ha veramente fatto dei passi da gigante. Prima non era, secondo me, un fenomeno, non lo è nemmeno adesso, però nella primavera l'anno scorso si è dimostrato molto utile, molto utile, ha fatto anche dei gol importanti. Però ti dovessi dire, è stato tra i primi tre giocatori della primavera dell'anno scorso, ti direi una fesseria. Non lo è stato assolutamente, è stato sicuramente tra i primi 5, 6, ma non certo tra i primi 3. E quindi mi sorprende che lui, in positivo, che lui stia facendo così bene, che Grosso lo abbia veramente nominato nella intervista che abbiamo fatto l'altro giorno. Allora, poi c'è Chris Daccampi che mi dice: ti prego, per scaramanzia non dire la squadra si sta allenando benissimo. Guarda, io ti dico la verità, intanto ci hanno fatto sapere dalla Fiorentina che potremo assistere a tutte le sedute di allenamento della squadra, e questo è una bella cosa. Ringraziamo la Fiorentina per la disponibilità. Non so se potremo riprendere tutto l'allenamento, perché insomma magari c'è il Grosso che ti dice sì, puoi rimanere, però questa parte non la riprendere, perché magari fanno una parte tattica che non vuole che si sveli. Però potendo assistere a tutte le sedute vedremo qualcosa, secondo me, di più di quello che abbiamo visto a Firenze. A Firenze abbiamo visto un po' poco, perché ho visto lavorare tanto sul pallone, ma da un punto di vista di potenziamento fisico o di schemi specifici non è che abbia visto moltissimo, ecco, al Bella Park. Quindi sarà un ritiro, secondo me, questo un po' più interessante sotto questo aspetto. Poi Andrea da Copenaghen mi suggerisce che la sorpresa sarà Gudmundsson, e che poi mi conviene andare in questo ristorante a Londra, un ristorante fiorentino, si chiama Brutto, ottimo anche se caro. Io ti voglio bene, Andrea, e ti ringrazio, ma se vengo a Londra non vado certo a mangiare fiorentino, anche perché probabilmente sarà anche buono, ma non sarà mai come mangiare, non lo so, una bistecca da... Ora non voglio fare nomi perché sennò partono le marchette, ma insomma, o una tagliatella al ragù da un'altra parte. Quindi però ti ringrazio per il suggerimento. Io vorrei suggerimenti su pub tipici inglesi, ecco, questo sì, in zona Kensington, Fulham, questi posti qua, questi li accetto molto volentieri. Poi abbiamo Marco da Tavarnelle, speriamo che se ne vada via sia Ken che Gudmundsson, almeno si riparte con persone nuove, con stimoli nuovi. Ultimi messaggi, poi vi saluto, perché purtroppo siamo già le 8:55 italiane, le 7:55 inglesi. Lorenzo, come sempre, se si può avere di meglio è bene che vadano tutti via in attacco, altrimenti no. Gianmarco da Vanese: ciao Andrea, The Englishman, buon soggiorno, sono partiti per la tournée anche i 3 2010, dovrebbero partire, da quello che so sì, quindi sia Croci che Garebba che Beldenti. E poi chiudiamo con Giacinto: ci sono voci su Sancho dall'Inghilterra? Boh, per il momento non ho aperto alcun giornale, mi sono limitato a connettermi qua, ho visto soltanto della notizia di Volpato, no? Che avete, non so se avete, l'ha detta già Pietro forse, e comunque già online su firenzeviola.it, Volpato che è risultato positivo alla cocaina, quindi insomma penso che uno degli obiettivi di Mercato Viola possa essere fin da stamani depennato. Con questo io vi saluto, ringrazio Sara Mastrosimone perché è stata la mia il mio angelo custode da Firenze a non so quanti migliaia di chilometri di distanza, idealmente. Spero che sia andata tutto bene come diretta, che la connessione abbia retto. Noi ci sentiamo per tutto il corso della giornata oggi, ci sentiremo in tutte le trasmissioni, e occhio perché alle 2 avremo un collegamento molto particolare da Craven Cottage. Quindi vi saluto, vi ringrazio, ora c'è l'almanacco del centenario a cuore del Museo Fiorentina, con Buongiorno Firenze e con Pietro vi risentirete lunedì alle 7, con Good Morning England lunedì alle 8:30. Buona giornata e a presto, ciao.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 24 luglio 1935 nasceva a Udine Beppe Virgili, centravanti del primo scudetto della Fiorentina. La squadra viola lo portò a Firenze nell'estate del 1954, prelevandolo dall'Udinese che lo aveva lanciato in Serie A e dove aveva disputato un ottimo campionato. Era il primo grande acquisto per compiere l'ultimo passaggio nella costruzione di una compagine da scudetto. avere un grande attacco. Beppe era costato tanto, ma non poteva da solo risolvere gli strutturali problemi di un reparto. Fece bene nel suo primo anno con la Fiorentina ed ebbe il pieno sostegno di Fulvio Bernardini. Il ragazzo crescerà e sarà decisivo nel nostro futuro. E così fu nella stagione successiva, con l'arrivo di Juninho e Montuori. L'ala brasiliana ebbe il potere di innescarlo nel modo migliore, facendo esplodere tutta la potenza di Virgili nelle conclusioni. Palla rasoterra di Giulio, magari dal fondo. Beppe bruciava il marcatore sullo scatto e botta terrificante che batteva il portiere avversario. È la cronaca di tante partite dell'anno dello scudetto che dimostrano come la squadra capolavoro fosse riuscita ad utilizzare al massimo questo centravanti incredibilmente dotato sul piano dell'esuberanza fisica. Dallo scatto all'acrobazia, dalla capacità di piantarsi sul terreno alla totale assenza di paura. Virgili conquistò agevolmente la maglia di centravanti della nazionale, con cui, nell'anno dello scudetto, regalò una prestazione straordinaria contro il Brasile, battuto 3-0 con una doppietta di Beppe e l'autogol del suo marcatore, frastornato dalla sua forza. Anche il soprannome di Virgili era ispirato ad un incredibile eroe di fumetti, Pecos Bill, la cui lettura rappresentava il passatempo preferito, un eroe del western. Virgili a Firenze si trovò a meraviglia e costruì la sua famiglia, con cui tornò a vivere dopo la conclusione della carriera di calciatore, allenando e diventando un punto di riferimento per tutta la comunità viola. Beppe, 115 presenze ufficiali e 63 reti con la Fiorentina, è morto il 10 giugno 2016. Un abbraccio pieno di gratitudine ai suoi familiari.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, prosegue l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
5: Intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
6: Due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. La struttura serve l'area metropolitana della città. Il governatore locale ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
6: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
5: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, ultimo venerdì, anzi penultimo venerdì di questo luglio e soprattutto penultimo venerdì di C'è Polemica, perché mancano ormai 6 puntate, compreso oggi, alla fine di questa splendida trasmissione, di questa splendida stagione, mentre possiamo dirlo, la Fiorentina sta lavorando appunto a qualcosa di nuovo, perché se uno oggi apre i giornali si capisce che c'è un attacco da rifare, e io ve lo dico, nell'attacco da rifare resto un po' contraddetto, fatemi dire, resto un po' contraddetto, perché appunto non venderei Ken. Penso che ho visto ieri qualcuno che l'ha detto, qualcuno l'ha detto pure da noi ieri in radio, non mi ricordo chi, un allenatore, però un ex allenatore ha detto che privarsi di Ken è una follia. Ecco, sono d'accordo su che privarsi di Ken sia una follia, ed è completamente folle l'idea che appunto si vada a vendere, anche perché io ripeto, i nomi che ci sono, io spero che Parati ci abbia qualcosa di diverso in mano, perché i nomi che ci sono in questo momento sul piatto sono, posso dire, abbastanza sottotono, cioè nel senso, Dovbyk per me resta un paracarro, con tutto il rispetto per i paracarri, e poi ovviamente è arrivata l'ora che devo spengere l'aria, tra un'ora. Guarda Stefano, stiamo parlando di Fiorentina, dato che ti interessa parlare solo di sport, quindi non volevo neanche, mi dispiace, però amen, cioè nel senso, ognuno si muove come vuole appunto nella propria vita. La RAI è uno strumento democratico, se tu la spengi perché appunto non ti aggrada la mia voce, non ti aggrada il mio modo di condurre, non ti aggrada quello che dico, io preferisco la gente che la pensa differente da me e che viene qui a confrontarsi, rispetto appunto ai tanti che non vogliono condividere le cose. Però tornando a noi, ovviamente Stefano è uno di quelli che si è scaldato sul tema del poliziotto e di Bologna. Oltre, poi casomai ci ritorneremo su questo. Oltre a questo, stavo dicendo un'altra cosa, mi ha interrotto, ma bisognava rispondere subito. Stavo dicendo appunto che smontare l'attacco secondo me è una follia. Io personalmente, sia sul sostituto di Ken, non ne trovo qualcuno all'altezza. Dall'altra parte, non trovo all'altezza i sostituti di Piccoli. E voi direte, ma Piccoli è uno scarso, un popone, uno non ha fatto nulla e quant'altro. Francamente, io vi dico, ragazzi, se la riserva della punta della Fiorentina deve essere Pinamonti, io francamente non saprei che farmene, cioè mi sembrano nomi che a ora io spero siano appunto solo cazzate messe lì da noi giornalisti, che comunque sia dove ci stanno mandando nel muro sui nomi, perché non sono nomi che francamente sono qui oddio mi strappo i capelli perché al posto di Piccoli pigliamo Pinamonti. Cioè tra tutte io lascerei tranquillamente Piccoli, e questo lo penso sicuramente. Altra cosa, appunto, mi sembra bellissimo, ho letto delle dichiarazioni di gente che negli ultimi 2 anni ha infamato Kenny in tutte le salse, perché era una testa calda, perché era una testa di cazzo, perché ne faceva di tutte, ora si fa le barricate perché venderlo sarebbe una sarebbe una follia, che vi devo dire. Oltre a questo, ieri però c'è un'altra notizia, la stessa è quella di 11.000 abbonati. Ecco, qui io faccio un appello alla Fiorentina. Siccome tra questi 11.000 abbonati ci sono anch'io, e 11.000 abbonamenti il 24 di luglio è un buon dato, conoscendo un po' anche il mancato entusiasmo, però l'entusiasmo spento nell'ultima stagione, ragazzi, no, lo dico, e qui è una dedica che faccio alla Fiorentina, non fateci passare per la relazione tossica. Perché 11.000 abbonamenti significa che gente l'anno scorso non ha fatto l'abbonamento, quest'anno l'ha fatto. Quindi non fateci passare per il gruppo tossico, per la relazione tossica. Quindi ragazzi, piano, piano, piano, mi raccomando, non... Cioè, la Fiorentina non deve farci passare per una relazione tossica. Allora... un'altra roba che volevo dire, e poi si fa, almeno si mette tutto sul piatto, sia Fiorentina che i temi politici di oggi, perché come vi piace a voi anche il quarto d'ora politico lo metto nella trasmissione, quindi il tema politico che piace a tutti, almeno poi si parla di qualsiasi cosa. Mi sa che Volpato non lo compreremo, perché la notizia è chiara, non so se prima è stata detta da chi mi ha preceduto, ma la notizia è chiara, ovvero che Volpato è stato fermato ieri con appunto la positività alla cocaina in Australia, quindi non credo che verrà alla Fiorentina. Non credo che verrà alla Fiorentina. Andava a 109 km orari sull'Anzac Bridge a Sydney, in un tratto dove il limite era 60. Sottoposto a un test salivare, Volpato avrebbe evidenziato la presenza della sostanza stupefacente. Diciamo che io sono uno che sono garantista su tutto, lo sapete, anche a livello di giustizia. Per me uno, se è consapevole, può farsi anche del male da solo, esattamente come si sta facendo Volpato, perché così significa buttare via una carriera. Ne abbiamo viste di carriere buttate per quella robaccia. Giocatore non mediocre, giocatore anche forte, e però così vuol dire essere una fava, specialmente poi in Australia. Ma tolto questo, mi aggancio a quello che sta succedendo per chi segue ciclismo e Tour de France. I ciclisti vengono controllati perché si cercano ovviamente nuovi tipi di doping, e questo è vero che nel ciclismo ci sia il doping, perché per fare certe prestazioni si cerchi anche sostanze stupefacenti o comunque sia che aiutino il tuo corpo, assolutamente vero. Però questo è successo settimana scorsa. Io avrei voluto vedere i controlli fatti ai ciclisti del Tour de France dopo certe tappe, dove sono entrati nelle camere alle 2 di notte e alle 5 del mattino, perché a Pogacar sono andati alle 5 del mattino per paragonare campioni. Immaginatevi che la FIFA fa un controllo antidoping a Messi, che ovviamente non ha niente da nascondere, alle 5 del mattino. Cosa sarebbe successo? Ecco, voi immaginatevi che per giorni di fila è successo che sono entrati nelle camere dei migliori ciclisti del mondo al Tour de France alle 2 di notte, alle 5 di mattina, esattamente come facevano in passato. Quindi immaginatevi se fosse successo nel calcio. La positività alla cocaina di Volpato non significa che tutti i calciatori fanno uso di cocaina, assolutamente no, però che ci sia un controllo, diciamo, minore sui calciatori, questo lo possiamo dire, che i calciatori sono un pochino meno controllati di tanti altri sportivi, penso al nuoto, penso all'atletica, penso al ciclismo. Quindi io lo dico a Volpato: Volpato, fatti aiutare, perché tu butti via una carriera così e sei una fava, perché secondo me se la Fiorentina ci aveva qualcosa in mano per prendere Volpato, questo ti fa levare, diciamo, sicuramente è vero, chi vuole è stracontrollato, non ti faranno venire alla Fiorentina, e sei una fava, perdonami il termine, sei una fava cappona. A me sarebbe anche piaciuto Volpato, quindi direi che Volpato lo depegniamo completamente dalla lista degli esterni che dovrebbero venire, potrebbero venire alla Fiorentina. Allora, iniziamo con un po' di messaggi, dai, poi il tema politico si fa tra un po', perché sennò poi vi scaldate subito. Ma bisogna parliamo di calcio, poi dopo si parla di tema politico. Dai, alle 9:20 vi tiro fuori un po', perché oggi ce n'ho un po', eh. Oggi mi direte che sono no comunista, sono proprio comunista così, come avrebbe detto il buon Mario Brega. Se Stefano vuole spengere la radio, la spenga senza rompere i coglioni a noi. E sono d'accordo con te su Ken e su Dovbyk, che è un paracarro. Ma guarda, ma il tema Ken la dovreste prendere come appunto il ritorno di Ulisse a Itaca. Io vi invito a vedere i film di Nolan, Odissea, che è un film bellissimo. Lì c'è il senso della fiorentinità in quest'anno, dopo i 7 anni. Ragazzi, attenzione, attenzione. Buongiorno Dario, ma Pinamonti è meglio di Piccoli, poi non deve essere il titolare ovviamente. Sì Paolo, ma se devo andare a spendere dei soldi per Pinamonti, che è uno che comunque sì, ora Pinamonti è meglio di Piccoli, perché Piccolo non l'ha messa dentro nemmeno con le mani quest'anno, ma mettilo in condizione di segnare, bisogna credere in questo ragazzone. Cioè, noi siamo veramente pronti a distruggerci senza se e senza ma, è incredibile questa cosa. Se bisogna dare via Ken, almeno prendiamo uno come Icardi, che in Serie A i suoi gol l'ha sempre fatti. Yuri da campo, guarda Yuri, io qualcuno ti dirà che sei un sognatore. Tu dirai che io sono un sognatore, sono d'accordo con te, però non puoi paragonare Ken e Icardi. Il senso è quello che ti sto dicendo io, che alla cifra per cui Ken deve essere venduto o ceduto, quindi sicuramente sotto i 60 e rotti, perché c'è appunto la questione dell'ex clausola, che era sopra i 60, era 64, 62, quello che era, quindi se lo devi vendere a 55, 56, 50, chi cazzo compri a 50 milioni? Perché comunque sia sono tutti o paracarri o gente più scarsa di Ken, giocatori non all'altezza e non a livello di caratura. Oh ragazzi, io francamente, cioè anche Icardi, piglio un ballino di quattrini per avere l'età che ha, perché comunque ha l'età che ha. Io non dico che sia incredibile, ma mi sembra una follia smontare l'attacco ora. Dario, non per smettere l'entusiasmo, ma l'anno scorso c'erano 13.500 abbonati e se in fase di prelazione sono 11.000 vuol dire che qualcuno non l'ha fatto. Io ti posso dire, sì vabbè, ma c'è la prelazione, ma la prelazione non finisce. Cioè ad esempio un mio amico che è abbonato, non posso dire il nome, però fa il giornalista anche lui, lui si è abbonato ieri, eppure la prelazione c'è la prima settimana quella riservata solo agli abbonati, cioè, rimane comunque la prelazione. Piccoli deve partire a prescindere, perché non può essere il titolare di questa Fiorentina, non può rimanere a fare la panchina pagato 27 milioni, si svaluta troppo. Sì, ma tanto non lo rivenderai mai a 27 milioni, quello sicuramente, non lo rivenderai mai a 27 milioni, quindi se non lo devi rivendere a 27 milioni, tanto vale tenerlo e farlo entrare appunto a partita in corso. Daniele Alcabana, ti abbraccio forte anch'io, per il messaggio privato ti scrivo appena arrivo, dovrei essere a Firenze venerdì per l'ultima puntata, perché voglio festeggiare le ferie insieme alla nostra regista Sara Mastro Simone, perché dopo tutto il fatto tutti i giorni mi svegli devo portarle un regalo, quindi adesso deciderà lei che regalo vuole, lei lo sa sicuramente. Grande Dario, però anche a me mancherete, quello sicuramente, però abbiamo un'altra settimana di sveglia alle 9, un'altra settimanuccia e poi ci lasciamo per chissà, diciamo il futuro non è dato saperlo. Io confido in te, spero tu non faccia una difesa di corporazione sul fatto di Paratici. Ma guarda Manuel, io non ho difesa di corporazione, posso dire disinteressatamente la cosa, Ale ha fatto una domanda, lui gli ha risposto un po' piccato. Per me, ti ripeto, che vengo da un altro ambito, con tutto rispetto per Ale, che penso sia un bravissimo giornalista, un bravissimo collega, che vengo da un campo più politico, ho preso risposte molto peggiori, ma veramente anche delle anche offese molto peggiori. Quindi non, la difesa corporativa io non la faccio, ma non perché non si possa fare le domande, io penso si possano fare tutti i tipi di domande e che si debba piuttosto non dare delle risposte. Però ti ripeto, mi sono sentito rispondere molto peggio e non c'è stato corporativismo nei miei confronti, ma non perché se lo fanno su di me devo esprimere solidarietà, semplicemente perché la penso in maniera così per tutti. Facendo anche un altro tipo di lavoro, forse nel calcio non siamo abituati, è vero anche questo, è anche vero che non siamo abituati a vedere un po' di stizza in quella maniera, però francamente ti ripeto non volevo neanche trattarlo il tema, perché appunto io la vivo in maniera, mi dispiace che ovviamente ci sia rimasto male, che ci sia stato ovviamente questa sommossa popolare, giusto che ci sia, ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. Io personalmente sono libero di dire che appunto vengo da un altro campo e quella roba lì cioè ho visto cose molto peggiori fatte da gente che casomai deve governare un paese, e lì mi sarebbe girato i coglioni di più, quello lo dico sinceramente. Non è per normalizzare il comportamento, attenzione. Buongiorno Dario, se va via Henda darei fiducia a Piccoli. Ora questa mi sembra un po' forte, allora andiamo su un paio di cose politiche e poi si va con i messaggi. Allora, oggi, allora, tema, anzi dice abbiamo dei messaggi, almeno esaurisco un po' la roba fiorentina, perché sennò poi mi dite, fammi sapere se abbiamo dei messaggi, fammi sapere. Due, allora andiamo con i due messaggi, dai.
9: Pilar convinci Fabio a comprare solo degli dèi, che la nostra regina tu sei. Oh Pilar convinci Fabio a comprarci anche Mastantuono, e lo scudetto arriverà in Duomo. Oh Pilar.
10: Sì, ciao, buongiorno. Ma ragazzi, guardate, il problema per me non è Ken, che vada via o che rimanga, spero rimanga. Il problema è l'età via Piccoli, ragazzi, non la butta dentro nemmeno con le mani, cioè si sa muovere lì davanti, per carità, ma proprio cioè non fa lo stop, non sa tirare bene, non... Io, per me il problema è tutto lì. Perché quell'altro, sì, ok, gli ha avuto un momento, sì, poi c'aveva anche il dolore alla fibbia, perché, ma questo ragazzo, questo non fa gol. Piccoli non fa gol.
8: No, no, assolutamente, Piccoli non fa gol. No, che sia più difficile venderlo mi sembra ovvio, per quanto tu l'ha pagato, quello sicuramente, amico mio. La canzoncina, sono d'accordo, ragazzi, speriamo sia Pilar a doverlo convincere su Mastantuono, se c'è da fare un viaggio in Spagna speriamo lo facciano. Allora, piccola parentesi politica, finita, abbiamo fatto 20 minuti di Fiorentina, ora si fa 10 minuti di politica. Allora, partendo dal fatto di Bologna, stanno andando avanti le indagini, si sono valutate, lo potete vedere anche sul sito del TG1 e su tanti siti, le immagini della bodycam. Si vede che Fahir, prima di morire, ha appunto un alterco con due uomini, però ci sono due fatti che oggi mi hanno colpito. Il primo lo racconta la bravissima Chiara Gabrielli, che sta raccontando queste cose sul Resto del Carlino, comunque su tutti, se comprate la nozione lo trovate a pagina 3, dove raccontano che Fakir fosse appunto una persona depressa, che è stata ricoverata in pronto soccorso dove chiedeva aiuto in psichiatria, che era andata il 12 di questo mese a Castello d'Argile e il sindaco appunto racconta che gli aveva addirittura offerto qualcosa per andare lì, e diceva che aveva bisogno appunto di essere di aver bisogno d'aiuto. Ecco, la persona che è morta durante un controllo di polizia ha chiesto più volte aiuto allo Stato dicendo: ho problemi psichiatrici, mi aiutate? Ecco, questa persona qui non è stata aiutata. Quando vi dico che le malattie mentali vanno curate e che bisogna aiutare le persone che hanno le malattie con dei centri, prendendoli in cura, come si è fatto l'esempio anche su altri casi, ecco, questa è l'emblema. Perché se una persona va a dichiararsi tra virgolette matto dentro un pronto soccorso, dentro un addirittura davanti a un sindaco, perché nessuno interviene? Perché il sistema non lo prende in carico? Poi fa quello che succede, succedono i disastri, come è successo domenica scorsa, perché quello è successo, è un disastro, perdere una vita umana. E siccome perdere una vita umana, secondo tanti di voi, è una cosa banale, perché appunto è giusto perdere una vita umana, è giusto che questo sia morto, ragazzi, non mi sembra una follia, lo dico sinceramente. Poi oggi un'altra grande notizia che mi fa volare, ve la dico sinceramente, è la stretta anti-Maranza. A me la stretta anti-Maranza mi fa impazzire, come se ci fossero dappertutto questi Maranza. La stretta anti-Maranza: tra i 14 e i 18 anni i ragazzini sempre imputabili. Allora, hanno fatto un decreto perché appunto c'è la criminalità diffusa. Io forse vivrò nella città con più Maranza presenti, che credo, insieme anche a Roma, quello sicuramente. Io sono d'accordo anche a inasprire verso i giovani, perché è giusto che uno sia responsabilizzato, perché ovviamente se fai una cazzata è giusto che tu debba essere cazziato, diciamo così, perché se a 16 anni vai a giro con un coltello è giusto anche che uno ti possa possa diciamo colpirti. Però oltre a questo mi fa molto ridere il DDL anti-Maranza. È una cosa molto bella, diciamo. Cioè adesso, perché prima il giudice doveva intraprendere la strada di intendere e di volere, però posso dire molto bello. Altra cosa, e almeno se te facciamo la cosa bipartisan, mi fa molto sorridere il fatto che negli scontri di Bologna la piazza chiamata dal sindaco di Bologna Lepore non fosse autorizzata. Questo mi fa, diciamo, è uscito così, il sottosegretario Prisco l'ha raccontato, mi fa molto sorridere, mi fa, diciamo, è come se domani faccio una manifestazione, non lo chiedo, a me mi arrestano. Quindi insomma, questa roba qui mi fa molto molto molto molto molto molto molto sorridere. Andiamo su una polemica cittadina invece, e poi si chiude. Allora, ovviamente c'è questa polemica riguardante le case di un'azienda, che è quella di Montedomini. C'è appunto grandi polemiche, perché appunto è un'azienda pubblica, diciamo è una polemica tra le forze politiche, a me non mi interessa. Però c'è una polemica bellissima, perché i colleghi della Nazione sono andati a dormire in una appunto in una delle di queste palazzine appunto di Montedomini, dove raccontano appunto: camera con vista Biancone, quindi piazza della Signoria, pochi servizi, tanti turisti. Ecco, io mi fa molto ridere che adesso ci siano le denunce, perché ci sono le case affittate ai turisti e c'hanno poi i servizi, la denuncia. Ragazzi, purtroppo abbiamo svenduto una città completamente, quindi anche se un'azienda fa questa roba degli affitti brevi, poi se c'è delle indagini su questo non ci voglio entrare, perché è una polemica politica che non mi interessa affrontare, perché se no già l'ascolto è basso, poi va ancora di più. Però che ci si stupisca che i servizi siano pochi e ci siano turisti dappertutto, insomma, mi fa molto ridere. Tranquillo Ale, non ti preoccupare, adesso ho finito. Fahir ha chiesto aiuto due volte allo Stato, prima e dopo. Fahir è stato ucciso due volte, assolutamente, io sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo con te, Elia. Vabbè, entriamo sul tema, torniamo sui temi di calcio, dai. Ken e Piccoli ci sono costati il campionato, anche se in poi l'hanno capito. Good almeno tecnicamente è uno dei pochi viola degno di stare in Serie A. Beh, Bruno, io su questo non sono d'accordo per niente, perché ci sono costati il campionato. Ken ha avuto un problema di cui si era a conoscenza, comunque avesse dei risentimenti appunto a livello fisico alla tibia, cioè che Ken avesse dei problemi fisici, e ne eravamo tutti più che consapevoli. E diciamo, se Ken ha fatto Ken, ovvero ha preso i voli, è andato alle sfilatine, ha fatto le canzoni, è perché qualcuno gliel'ha permesso. Cioè non è che Ken prende e va senza chiedere niente, perché se no è il padrone della Fiorentina, sarebbe lui il nostro direttore sportivo, non sarebbe, cioè, penso che dei permessi gli abbia chiesti, quindi se gli hanno dato il permesso di fare le cose, sì, il campionato sarà anche colpa sua, però insomma questo è. Su Piccoli, ragazzi, io non penso che il campionato dell'anno scorso sia colpa di Piccoli. Piccoli può essere paragare quanto volete, ma Piccoli innanzitutto è sempre uscito con la maglia bagnata, sudata, fradicia, prima cosa. Seconda cosa, io, ragazzi, credo che appunto abbia salvato, come posso dire, non dico segnando, però ha tenuto botta su, ragazzi, cioè, ha tenuto botta là davanti, cioè, secondo me non è un qualcosa di da poco. Io penso che appunto io personalmente Piccoli lo terrei. Peter vede, ci scrive: terrei solo Gudmundsson anche se non ha mai reso, perché può fare comodo. Piccoli purtroppo è incapace di giocare a football perché gli mancano le basi, stoppa il pallone di stinco, e che è una testa calda. Io la testa calda continuerei a sostenerla sempre e comunque. Mentre per quanto riguarda Gudmundsson, io sono d'accordo con te a tenerlo, sì, ma risparmiarsi a marzo in campionato e dare il 100% in nazionale con la tibia messa male è stata una sua scelta. Sì, è stata una sua scelta, assolutamente, però appunto ce lo saremmo aspettato che lui avrebbe voluto fare questo. Non c'è niente di male a dare tutto in nazionale, secondo me, opinione mia personale, io non lo condivido, cioè non l'attacco per questo. Allora, io farei, scusa Dario, ma le manifestazioni vanno autorizzate da statuto per ordine pubblico e per evitare che vengano eseguite contro manifestazioni. Guarda, questa legge venne messa nella Costituzione proprio per evitare la censura del periodo fascista. Basterebbe fare un po' di pace col cervello. Sì, Daniele, ma infatti sono d'accordo con te, io sono il primo che questa roba la sapeva, però se tu oggi vai a leggere l'intervista al sottosegretario degli interni Prisco, che mi pare si chiami Prisco, poi un lo sabes, aspetta, te la prendo subito, eccolo qua, presidio, perché non è una manifestazione, è un presidio, dice, il Viminale ha avviato un'istruttoria perché appunto non è pervenuto alcun preavviso formale nei termini. Le autorità hanno preso dell'iniziativa quasi contestualmente alla diffusione sugli organi social. L'istruttore serve a capire questa anomalia. Quindi praticamente stanno dicendo che l'Epori non avrebbe chiesto l'istruttoria per fare questo. Questa è una roba. Allora, regia, chiamami l'ospite, dai, che almeno parliamo ancora un pochettino di... Fiorentina, poi si va in chiusura su un altro affarino che mi piace. Ah, volevo dire una roba che mi interessava dire, scusate il gioco di parole, allenatore della nazionale, che non sia Pirlo, perché non mi raccontate la storia, la nazionale riparte da Pirlo, che ha sempre fatto pippa in tutte le panchine, che non ha una cazzo di carriera nemmeno da selezionatore. Pirlo può avere una carriera se riparte dagli under 17, ti fai fare una carriera di 5 anni, per il momento tieni i baldini, fai under 17, under 19, under 21 e poi gli dai la nazionale. Se non gli dai la nazionale, ragazzi, io personalmente sono basito da Pirlo. Un conto è andare Ancelotti, Guardiola sarebbe un sogno per un movimento anche per, cioè, ieri Maldini ha parlato di un progetto a 6 anni di risollevamento del calcio italiano, quindi 6 anni sono tanti, ci sta, io sono d'accordo anche con Maldini, però però dico anche questo: se il nome deve essere Pirlo, mi si abbassano le gonadi alle caviglie, io lo dico chiaramente. Non so se la pensa così anche il mio amico Federico Castiglioni, ma penso di sì.
11: Dario, buongiorno.
8: Buongiorno. Sei anche te un anti-Pirlo, spero.
11: Beh, sì, ma ragazzi, Pirlo, nome come CT della nazionale, diamo un'occhiata al curriculum da allenatore di Pirlo, sono delle tragedie, ed è un allenatore che ha avuto anche un percorso iper privilegiato, perché praticamente lui fresco di patentino subito a allenare la Juve, allenato in Turchia l'hanno esonerato, ha allenato la Samp l'hanno esonerato, e l'anno scorso era negli Emirati Arabi, mi sembra, sì. Cioè di che si parla, che nome è Pirlo in questo momento come CT della nazionale? Non si può neanche definire, sì, un tecnico federale, perché non ha nessun, esatto, percorso dentro la federazione, quindi Guardiola Pirlo mi sembra un dualismo abbastanza assurdo.
8: Anche secondo me, io sono pienamente d'accordo con te. Caro Federico, andiamo su di noi. Partiamo dalle notizie, dai giornali del giorno. Allora, innanzitutto non so se hai visto quello che è successo a Volpato, credo che non verrà alla Fiorentina. Diciamo,
11: sì, ho visto la notizia su Volpato fermato in Australia con positivo a sostanze e 40-50 km sopra il limite di velocità. Nulla di grave, nulla che non si sia mai visto, però ecco, abbiamo già tanti casi un po' critici per condotta,
8: sì, diciamo,
11: extracampo.
8: Potrebbe essere perfetto. Detto questo, però, Fede, andiamo sulle cose nostre. Smontare l'attacco, questo è il claim di tanti giornali di oggi, quindi sicuramente l'indicazione arriva da certezze anche interne dentro i Viola Park. Io ti chiedo innanzitutto riflessione su Ken. Io ho un principio, perché i nomi che escono, ovvero Pellegrino e Dovbyk, uno è un paracarro, Dovbyk, Pellegrino è forte ma lo voglio rivedere per quello che abbiamo da farci noi fuori da Parma. Io credo, e poi dimmelo anche te, che se vendi Ken a, diciamo, 50 milioni, perché la clausola era 60, non è stata pagata, quindi immagino, credo che appunto Pirlo, credo che Ken non verrà venduto a più di 60 milioni, perché la clausola era quella, quindi a 50 milioni intorno a me non vedo niente di meglio di Ken a portata di mano, quindi non capisco perché venderlo.
11: Ma guarda, secondo me in realtà tutte le valutazioni intorno a Ken, ora secondo me ne stiamo un po' parlando perché dopo l'amichevole finita 1-0 gli attaccanti hanno faticato e quindi è di nuovo, c'è di nuovo il tema del centravanti, ma a parte questo, le valutazioni su Ken secondo me sono molto di natura economica, al di là del fatto che la clausola ora è scaduta e quindi non andrà ceduto a quella cifra nel caso. È chiaro che il ragazzo ha mercato, è chiaro che la Fiorentina qualcosa deve cedere, qualche entrata, qualche liquidità la deve acquisire, perché finora ha speso già tantissimo in una stagione dove noi non è che macineremo denaro non giocando le coppe, abbiamo un sacco di spese, dobbiamo ammassare ancora il monte ingaggi, abbiamo già messo sul piatto parecchi milioni, quindi secondo me le valutazioni su Ken dipendono tanto da quello, quindi in caso di offerte è chiaro che la Fiorentina ne ragiona, anche perché la volontà del giocatore è così, è un po' ambigua, non si sa bene, grosso che vabbè, l'ultima ruota del carro in questo senso nel prendere queste decisioni, però comunque si è mostrato tra virgolette possibilista su una sua cessione, Quindi è un'eventualità, io non ne farei una questione pregiudiziale, cioè lo cedo a priori, perché comunque è un giocatore forte, anche se l'ultimo anno ha fatto male, però se c'è un'offerta c'è da fare delle valutazioni. Poi se si parla di attacco da smantellare, noi stiamo parlando di centravanti, perché ce ne abbiamo due e dobbiamo fare delle valutazioni su questi due ragazzi. In realtà poi il resto del reparto offensivo è letteralmente comunque da costruire, perché noi giocheremo col 4-3-3, al momento non abbiamo esterni, ci sono tanti nomi, ho letto anche stamani il nome di Sule, che è un profilo super interessante, però è comunque un reparto dove noi dobbiamo intervenire in maniera abbastanza pesante, perché ci mancano dei giocatori chiave. Quindi ci sta che si ragioni di un'uscita di qualcuno, o

0: Firenze Viola.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno, tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore, è Radio Firenze Viola.
2: E ora via al treno di vocali.

0: accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Oh, per dire una cazzata troppo grossa, e addirittura la connessione mi è andata via, e questo, se c'è ancora Federico Castiglioni collegato, almeno se ne rende conto anche lui, perché la stavo per sparare talmente grossa, Fede, che mi ha bloccato il computer.
3: La cazzata era già sul non andare ai bar, a determinati bar, e non dire alle mogli, già quella,
2: però lì era un'indicazione di voto. Cioè, quella io l'ho fatta per amore dei nostri tifosi, perché poi, no, e lo so, Mau, le mogli mi hanno censurato, ma io lo dico, cioè, ragazzi, in tante andranno in Austria, e l'Austria è un paese, a differenza dell'Italia, ha la possibilità
3: civile,
2: di andarsi
3: un
2: a
3: paese civile.
2: Un paese civile dove c'è la possibilità che, tipo, mentre vai a vedere Fiorentina al Madrid, dopo ti puoi fermare a prendere un ottimo caffè e casomai consumare anche altro, casomai un ottimo servizio di massaggi olistico, assolutamente. Però dicevo, io mi sono segnato il 1 agosto perché c'è Fiorentina al Madrid. Fiorentina al Madrid, secondo me, oltre a vedere, secondo me, di portare a casa Valdepeñas, che immagino sia già chiuso, penso e spero che sia il giorno di portare a Firenze Mastantuono.
3: Io
2: ragazzi, ti dico, viste le... Allora, nasce che Paratici c'ha l'idea. Ieri lo conferma S lo conferma. Inizio un pochino a vacillare, io te lo dico. Inizio un pochino a avere un livello di eccitazione godereccio, diciamo così. Dimmi anche te.
3: Allora, si parla di un ragazzo che è fortissimo, che come spesso succede è andato al Real e ha trovato poco spazio, un giocatore che il Real ha pagato tantissimo, e quando ne hai troppi qualcuno non fai giocare. Ovviamente è un giocatore che il Real mollerebbe solo in prestito secco, sia a noi sia a, ho letto, ci sono interessamenti di squadre inglesi, quindi c'è concorrenza, c'è da fare il calcolo che questo qui è un giocatore che tu prendi e recuperi per il Real Madrid, non ce l'hai fra 2 anni, è qua praticamente impossibile. Però c'è il però, perché questi giocatori intanto magari vengono qui, si trovano bene, si affermano. Pensa a Nico Paz, per esempio.
2: Esatto,
3: ti pesano,
2: il paragone è quello
3: giocatori.
2: Lì.
3: Ti pesano poi questi giocatori sulla stagione, su quello che possono fare in campo, su quello che ti danno, perché si parla di ragazzi che sono molto, molto forti. Se si prende questo ragazzo qui, io sono molto molto molto contento. Non sono,
2: ecco, super, se si prende questo, però se si prende questo ragazzo qui, possiamo dire che forse è il colpo più importante della Serie A.
3: Forse sì. Per quanto io te l'ho già detto la settimana scorsa, noi il colpo più importante della Serie A l'abbiamo già fatto.
2: Che è Ulai.
3: Si chiama Arturatta. Io te l'ho detto, questa è la mezzala più forte del campionato. Che ci faccia da noi?

0: Non me lo spiego perché è un tipo di giocatore che me l'aspettavano andare da tutte altre parti, da tutto altro profilo di squadra. È voluto venire da noi, sono molto molto contento, ce lo godremo. Già nell'amichevole qualcosina si è visto di quello che è in grado di fare.
1: Mai dato mai messo di buon umore, Fede. L'ultima cosa prima di salutarti, poi settimana prossima ci risentiamo e chiudiamo la stagione. Nella rifondazione dell'attacco c'è anche Roberto Piccoli. Io faccio un discorso di principio e te poi dimmelo e smontamelo. È chiaro che non lo rivendi a quanto l'hai pagato, che l'hai pagato troppo. Però io se devo andare a prendermi Pinamonti, francamente, Piccoli non lo vendo, cioè almeno io la penso io così, cioè io Piccoli non lo vedo come, cioè sì è un possiamo dirlo è stato molto lento, possiamo considerarlo un paracarro, ma anche lì nelle condizioni di un 4-3-3 di fare la riserva, a fare la riserva chi tu pigli? È questa la domanda.
0: No, chiaro, quello lì di chi andare a prendere per sostituirlo per fare l'alternativa è un problema. È un problema cederlo, ma non perché non ci siano potenziali offerte, perché secondo me se dici che sul mercato qualcuno si fa avanti è che l'hai pagato un'esagerazione, è chiaro che cederlo dopo un anno vuol dire fare un altro buco a livello finanziario. Secondo me su Piccoli, anche sul giudizio nostro, sulle valutazioni, ma soprattutto dal punto di vista del giocatore, dal lato del giocatore, ha pesato tanto proprio quella valutazione economica così alta. Questa comporta aspettative, comporta pressione, comporta tutta una serie di cose a cui il ragazzo che aveva fatto molto bene l'anno prima a Cagliari, dove comunque aveva fatto una decina, 10 gol, se non sbaglio. Sono cose che incidono sul rendimento. È chiaro che poi vai in una piazza che ha aspettative più alte, tu sbagli due gol sulla carta semplici, arrivano i fischi, arrivano le polemiche, non vale 30 milioni e il giocatore va in un loop negativo. Oltretutto, appunto, anche lui era venuto di fatto sapendo che sarebbe stata la riserva o comunque l'alternativa, perché
1: Certo.
0: giocarsi il posto su con Ken in idea era molto difficile. Poi in realtà Piccoli ha giocato tantissimo perché Ken non è stato disponibile per un periodo abbastanza lungo, quindi si parla di un giocatore che bisognerebbe provare a recuperarlo. È più credibile recuperarlo e fare un certo tipo di lavoro psicologico su di lui che cederlo e andare a sostituirlo, perché cederlo e andare a sostituirlo vuol dire comunque perdere di fatto soldi, e non so che profilo tu possa prendere che è disposto a
1: Appunto.
0: venire qui a fare la riserva, perché anche Pinamonti comunque lo paghi, non è che te lo danno gratis. Poi
1: Ma poi
0: magari
1: viene a fare la
0: Pinamonti,
1: riserva?
0: non lo so, magari ci sta lui che dica: ho fatto la mia carriera, faccio un saltino in avanti, vengo a giocarmi il posto e gioco meno, però non lo so. La Fiorentina comunque quest'anno gioca 38, 40 partite, 42, sto contando la Coppa Italia, non ne gioca 60, quindi c'è un po' meno spazio
1: Però posso dire,
0: per le
1: il fatto che si
0: alternative.
1: giochi. No, sono d'accordo, ma poi posso dire che giocare il 14 d'agosto a me mi fa questo effetto un po' romantico. A me piace la Coppa Italia il 14 agosto. Mi riempie l'estate, devo essere sincero. Io il 14 agosto Fiorentina contro chi sarà mi piace. Però, cioè, ti
0: Ma alla
1: donano.
0: fine sì, guarda, quando era? Nel 2021 che giocammo l'ultima volta la Coppa Italia d'agosto, un 4-0 al quel Cosenza, mi pare, segnò una
1: Sì.
0: doppietta Vlahovic. Fa ottimismo, poi magari si
1: No, fa
0: perde al primo
1: ottimismo,
0: turno,
1: poi ti riempie l'estate, ti riempie l'estate. Poi posso dirti, io sono un grande fan di giocare le coppe d'agosto, perché ora purtroppo non facendo la conference, io facevo sempre il mio viaggettino, ho fatto Budapest, siamo andati a Kosovo, a Enschede, era sempre era sempre viaggettini comodi, bellini, andavi a bere, ti facevi la birretta, capite? C'era sempre una seconda vacanza, no? Non facendo più la conference, la seconda vacanza purtroppo salta. Cioè, quando siamo andati a fare con l'Accademia Puskas, che poi manca cosa esce, è stata una brutta sensazione, devo esserci. Cioè, non farla mi mancherà. Però ti volevo aggiornare che il gruppo maiali all'ascolto, perché ovviamente c'è un gruppo maiali, ovviamente uno mi scrive in privato perché non ha il coraggio di scrivermi in pubblico, ovviamente mi scrive già Welcome, che è un noto locale dove si fanno incontri con delle bellissime signorine a pagamento, certo. E poi Naresh, che da Bologna con un mio ascoltatore fantastico, dice la migliore amica di mia moglie vive a Villach, appena le ho detto che avevo regalato i biglietti per la partita a mio padre, la sua prima frase è stata: allora viaggio a Zozze. Io, guarda Naresh, non ti do un consiglio perché sennò poi è pubblicità, io sono un giornalista, però tra tutti i locali ti suggerisco uno, si chiama Andiamo. Io mi fermo qua, tanto è sempre
0: Villach. Ma non le puoi dire queste cose, dai.
1: Perché non le posso dire? Guarda, io faccio, allora, settimana prossima, giovedì, che ci sei te, giovedì facciamo, tu in vista del primo d'agosto, facciamo il tour di dove si può andare nel post partita, ovviamente spendendo delle cifre secondo i propri portafogli. Federico Castiglioni, grazie mille per essere stato con noi.
0: Un saluto, a giovedì prossimo.
1: Ciao. Ciao. Allora, ultimi 5 minuti in insieme, poi si va a fare un po' di nanna. Max da Camp mi dice: sono stranamente d'accordo con te, Pirlo no, ma assolutamente neanche Mancini è contro la nazionale. Guarda, Conte io credo che l'abbiano già seccato ieri nelle parole di Maldini. L'allenatore della nazionale deve venire fuori dalla federazione. Abbiamo vinto 4 mondiali con 3 tecnici, dei quali tecnici federali. Sì, diciamo che perché ti piace l'idea di De La Fuente a te. Appunto, siccome deve venire dalla federazione, ci vuole uno che sia partito da prima. Il valore di 40 milioni è basso e forse non posso chiedere di più per ragioni fisiche. L'infortunio relativo è sempre stato un suo problema. Questo è Alberto. Forse se prendo pienamente è solo perché conosce il calcio di grosso. Sì, è vero, però devi convincere a fare la riserva. Dido, che cosa ti dico? Mi dispiace, non ti interessa. Parleremo di politica. Io lo so che te sei un grande fan di quando parlo di politica. Quindi, Mastrantonio, no, è Mastantuono. Mastrantonio era l'attrice. Mastantuono, se viene ottimo. Ma il sogno è Alaibegovic, straordinario. Questo sarebbe da scudetto. Gli acquisti già fatti. Ora, Leonardo, non mi cadere nella manfredite di venerdì, perché poi sennò il weekend tu sei tutto eccitato sul mare e tu finisci come quelli di Rimini che vanno a fare all'amore nell'happy hour sul lungomare. Non prendere la manfredite, il sogno scudetto lasciamolo a maggio, andiamo concreti. Alaibegovic sarebbe un grandissimo colpo, diciamo che ci va i cerzi sopra, la vedo molto difficile. Ragazzi, stamani Bomber Viola ha preso la pasticca quella blu e non è il Viagra. Ken va ceduto, ma per non meno di 40-50 milioni, ma non certo per attaccanti tipo Pellegrino, Luca Dovbic. Guarda, non mi alzo in piedi perché sono in mutande, incredibile come l'orologio rotto segna l'ora giusta due volte. Il Bomber Viola ha scritto la prima cosa giusta di tutta la settimana. Grande Bomber, ti abbraccio. Incredibilmente si è pensato alla stessa maniera in un giorno, incredibile. Allora regia, andiamo con, mandami tutti e due gli audio, dai.
2: Buongiorno, sono Paolo da Firenze. Riguardo a Piccoli, se non vado errato, ma a Cagliari mi sembra che facesse diversi gol di testa. Buongiorno, arrivederci.
3: Buongiorno da Maremmano Viola, Dario.
4: Memoria, accendi i fari.
3: Ma il discorso della nazionale, a parte a me non mi interessa tanto la nazionale. Comunque i tre allenatori non sono buoni tutti e tre, anzi due ora che saranno. Pirlo è uno che non c'ha carattere, non dà carattere nemmeno alla squadra. E poi quell'altro lì è mercenario, perché è andato via per soldi, poi è ritornato, è andato in Arabia. Perciò secondo me di questi rimane solo Baldini forever.
1: Ma perché ti piace a te? Perché delle tue zone? No, a parte non ti sei mare in mano, tu sei di massa, scusa. No, vabbè, Paolo, sì, infatti ti ripeto, con le ali secondo me può essere con le ali giuste gli metto nello spiccoli, può essere una cosa giusta. Rispondo a una polemica che è arrivata nei messaggi. Quindi se un giocatore è accusato di molestie sessuali per la Fiorentina è ok, se adesca minorenni per la Fiorentina è ok, se utilizza cocaina, che non è doping, allora non è accettato. Che siano bigotti patriarcali è una polemica del cazzo, perché innanzitutto il processo di Gudmundsson per fortuna si è concluso positivamente per lui. Sull'adescamento dei minorenni del caso Jimenez è una roba, è uscita in Inghilterra, tutto da verificare, quindi non diamolo già per colpevole secondo me, e questa è la seconda cosa che dico. L'ho detto io che immagino che Volpato non venga. Diciamo che in Italia sul tema ne abbiamo conosciute tante di storie e di squalifiche anche, cioè ce ne sono stati tanti di calciatori squalificati per utilizzo di Bamba, quindi non credo che appunto Volpato faccia al caso, diciamo, cioè non so quanti prendono un giocatore con la consapevolezza di appunto andare lì a c'è questo lì che sappiamo che è stato beccato in quella maniera lì, e se lo rifà durante il campionato e me ne privo, cioè che cazzo ti compra, diciamolo chiaramente. Per la legge italiana un ragazzo di 19 anni può fare sesso con una ragazza di 15 anni, anche 14 se consenziente. Ragazzi, ma la minore aveva 19 anni e lei aveva tipo 16-17, appunto. A parte c'è da accertare tutto, ma poi ragazzi, c'è una roba che normalmente succede, anche il fatto che una di 17 anni ti scriva quando ce n'hai 19, 20, anche quando ce n'hai 25. Però cioè, poi sta a te anche se strilla la cosa. Mastantuono come Mastrandrea. Come Mastandrea. No, no, Mastantuono. Che no, quello è Mastrandrea. Questo è Mastantuono e quello è Mastrandrea. Ragazzi, qui bisogna fare un'operazione su cognomi, se no un disastro. Ma provare a giocare senza centravanti classico, good falso 9. Tenere piccoli riserva per i forcing, ma prendere de forte con il denaro di Hen. Boh, Marco, mi sembra un po', secondo me il 4-3-3 senza centravanti non è un 4-3-3, secondo me. Anch'io da maggiorenne un po' più mi sentivo con quelle più piccine. Gnamo, questo è Luca dall'Isolotto che ci racconta un suo spaccato di vita, legittimo. Legittimo assolutamente. Allora ragazzi, siamo in chiusura, vi auguro un buon weekend. Qui a Milano è prevista pioggia per domenica, quindi saremo costretti a guardare la Formula 1 sul divano. Noi ci si sente lunedì per l'inizio dell'ultima settimana di questa splendida trasmissione. E poi niente, vi auguro un buon weekend. State in mare, non vi scottate, mi raccomando, non vi bruciate, perché poi sennò un disastro, tanta crema. Poi settimana prossima faremo una mappa su cosa fare in Austria, nei locali insomma più carini che ci sono. Che cosa, Valerio Mastandrea, incredibile, no ragazzi, assurdo. Quindi è, io pensavo Mastandrea, invece è Mastandrea, assurdo. Quindi è Mastantuono come Mastandrea. Ha ragione Max da Campi, grandissimo Max da Campi, che mi sbugiarda come sempre. Grandissimo Max da Campi, numero uno assoluto. Quindi Mastantuono come Mastandrea, che arrivi in questo weekend. Buonanotte.
5: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri, prosegue l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che qualsiasi paese che partecipi, collabori o assista agli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran.
7: Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale minore di Catanzaro, mentre altri quattro suoi coetanei che frequentavano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
8: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
7: Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti era stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi.
8: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede tra l'altro che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
7: Il calciomercato, il Fenerbahce si fa avanti per Rafa Leao. Dopo le tante voci che lo vedevano accostato al Barcellona, alla Premier League, il futuro del portoghese potrebbe davvero essere in Turchia. La chiave per convincere l'esterno classe 99 potrebbe essere quella relativa all'ingaggio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, pronto un salario annuale da 8 milioni di euro netti come base fissa, più 1,5 milioni come bonus se supera le 20 presenze, più 1,5 milioni se segnerà 15 gol e un altro milione per la vittoria del campionato.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
4: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta!
5: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
6: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
7: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
2: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
9: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
2: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
10: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola.
4: Chi si compra?
12: Il programma si chiama mia. Chi si compra? Lei.
13: Chi si attacca?
14: Siamo venuti fin qui per vedere giocare Ulai.
15: Io sono cattivo e anche antipatico, e lo so. Però ieri mi è sembrato che è un amichevole, perché Ken e Piccoli sono amici dei portiere della difesa avversaria.
16: Ma com'è Olai? Appena entrato, palla a me, colpo di tacco, ma capo fa go a Ken. Questo è un mostro, ragazzi, questo è un mostro.
17: Chi critica Ken e Piccoli oggi non capisce di calcio.
18: Ulai, si dice Ulai.
19: Smentisci tu che smentisce lei, che smentisce me, che smentisce voi. Mon amour.
4: Bella.
19: Mon amour.
4: Chi si compra?
19: Mon amour. Questo è il nuovo singolo di Niccolò Ceccarini. Sottotitolo, ho visto ormai ci sono tanti titoli che poi tra parentesi hanno il sottotitolo Smentisci me, smentisce voi. Quindi bene, sempre marce altissime la nostra copertina. Grazie a Francesco Benvenuti. Me lo dico da solo. Sì. Ieri Niccolò Santi mi ha ricordato il perché di grazie Niccolò Santi e mi è venuto a sorridere. Era addirittura una partita di Conference dove aveva sottolineato un giocatore che io non avevo colto grazie a Niccolò Santi,
20: ed è lì che tutto prese forma, sì, insieme anche tra l'altro periodo simile a quello anche di, no scusate non sto capendo, voi mi state chiamando per
4: quello, fu bello
20: una volta con Nick Ceccarini chiamammo a sorpresa Niccolò Santi che era alla stazione Termini di Roma impegnato a breve in quella che sarebbe stata una festa di laurea di un suo amico, chiamata a sorpresa, buttato in diretta a sorpresa e Niccolò Santi se ne uscì, scusate non sto capendo, voi mi state chiamando per,
4: tra l'altro il resto è storia. Quando ancora Niccolò Santi non era parte del carrozzone del mercato.
20: Assolutamente stava
4: cercando di capire la sua strada, poi fondamentalmente si può dire l'ha trovata.
20: Dai. Ma infatti oggi sicuramente anche una chiamata a sorpresa sarebbe stata gestita in modo diverso, certo. Ma all'epoca era tutto diverso e quindi comunque ha regalato un estratto e continua ogni tanto a spuntare nelle copertine un po' come appunto il grazie a Niccolò Santi, e poi ora ha preso diciamo una deriva totale perché tutti la conoscono anche per strada, ogni tanto lo sento.
4: Sì, quando anche ti vedono grazie a Niccolò Santi,
20: indipendentemente esatto dal trovare me, te, Stefano Cherubini, chiunque di Radio Firenze, comunque un grazie a Niccolò Santi
4: ci sta sempre bene, va bene, perché comunque è una persona educata Niccolò, quindi è giusto anche ringraziarlo per quello che fa. Lo sai,
13: ieri invece Tommaso Loreto, che salutiamo per le sue vigorose ferie, ha mandato una foto di Moena dell'anteguerra, dove tra le persone diciamo ritratte in questo, fotogramma, sotto la pioggia per una presentazione bagnata della squadra nella piazza principale di Moena, c'era anche un Niccolò Santi in formato tipo, come si chiamava quella serie dove c'era quello con i ricciolini e il ciuffo tipo biondo, rosa, anni 80, con Cristina D'Avena, il personaggio maschile, io non mi ricordo come si chiamava.
20: Comunque, ma era un cartone?
13: No, c'era Cristina D'Avena, no, era tipo una sitcom per ragazzi, una roba tragica, non me lo ricordo. Comunque ora ti risolverò il fotogramma perché è molto divertente. Bene, detto questo, allora ci siamo svegliati, a parte con tutte le notizie del calciomercato, tra poco entriamo, facciamo un recap, come direbbero quelli bravi, di quelle che sono le situazioni di mercato legate al mondo della Fiorentina, ma anche con la notizia che uno dei presunti o potenziali obiettivi della Fiorentina, quindi Cristian Volpato, è stato di fatto fermato per eccesso di velocità in Australia e oltre che sanzionato per l'eccesso di velocità anche trovato positivo alla cocaina e dunque con la patente ritirata istantaneamente per 6 mesi e poi vedremo anche tutto quello che sarà il percorso successivo, no? Perché comunque anche a livello di calcistico questo tipo di riscontri delle volte portano a più o meno lunghi periodi di stop. Leggevo con interesse, di solito quando accadono queste cose lontano da eventi sportivi, di solito le esclusioni dal calcio, che non sono ovviamente volute dai club, il Sassuolo potrebbe toglierlo dalla rosa per un anno, no? Però a livello proprio di regolamento è di solito 1 o 3 mesi di stop, perché un conto è essere trovati positivi a una sostanza che ti può in qualche modo dopare a margine di una partita e quindi lì sono anni di squalifica, e un conto è nella tua vita privata fare un errore ed essere fermato, come è stato per quanto lo riguarda, positivo appunto alla cocaina. Bene, detto questo, solo per cronaca e per riportare come di fatto questo episodio, immagino, se torniamo a temi calcistici e di mercato, possa quantomeno mettere una X sul nome di Volpato per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina, che vive un momento stranamente per tutti voi, per me no, sono tornato io, e che dovevano fare? Acquistare giocatori quando torno io? No, questo era schedulato, era previsto, però c'è stato un momento un po' di rallentamento sul mercato in entrata. Dopotutto la Fiorentina ha speso tanto nel corso delle ultime settimane, c'è da sistemare diverse cose, gli esterni d'attacco credo siano la priorità numerica che la Fiorentina ha in questo momento, si parla però più degli esterni difensivi, da ieri sera si torna a parlare di João Mario come principale obiettivo di fatto per completare poi quella che è la fascia destra. Detto che al momento la Fiorentina ha 3 interpreti in quel ruolo, perché oltre a Jimenez arrivato sul mercato c'è anche Dodò e Fortini, che sono attualmente comunque parte della rosa, e invece dall'altra parte Valdepeñas, che sembra semplicemente attendere il via libera da parte di Mourinho, che giustamente da par suo ha una rosa immagino ampia, però composta da tanti ragazzi, perché molti dei giocatori del Real Madrid, contrariamente ai giocatori della Fiorentina, erano impegnati al Mondiale e quindi sta attendendo il ritorno di questi giocatori, che presumibilmente arriverà più o meno la prossima settimana in poi, e dunque ci si aspetta che il via libera per Valdepeñas possa arrivare magari proprio dopo l'amichevole contro il Real Madrid prevista per sabato prossimo, cioè sabato 1 agosto, momento in cui la Fiorentina si dice, lo dice anche AS, quindi non solo i media nostrani, non solo noi che ne abbiamo parlato in questi giorni, ma ora anche AS l'ha riportato, si possa anche trattare Mastantuono, che è in uscita in prestito da Real Madrid, ha tante squadre sulle sue tracce, quella forse principale il Fulham in Premier League, però anche la Fiorentina può dire la sua, e in quell'occasione, se non dovesse sbloccarsi prima qualcosa, effettivamente anche i club potrebbero parlare di un tema come questo. Contestualmente, così finisco poi il quadro delle situazioni di mercato, un po' come un chi si compra flash fatto all'interno di chi si compra, si parla tanto anche delle uscite tra l'altro praticamente di tutto l'attacco. Quindi mentre c'è già una priorità offensiva, perché la Fiorentina non ha esterni offensivi se non Gudmundsson, che si adatta da esterno, che poi in realtà si adatta, gioca come potrebbero giocare altri Sulè per esempio non è un esterno a tutta fascia, è un esterno che rientra nel campo come può fare esattamente Gudmundsson, però appunto a parte l'islandese non ci sono altri esterni. Però dicevo, Ken, Piccoli e lo stesso Gudmundsson tendenzialmente ce li raccontano anche i fatti, anche le parole di Grosso, praticamente alla porta. Quindi poi vedremo chi proverà o meno a prenderli, però fondamentalmente la Fiorentina non dovrà probabilmente aggiornare solo gli esterni offensivi ma anche le punte. Di ieri parlavamo, da ieri ma insomma già diversi giorni si parla di Dovbyk, si parla di Pellegrino, che sono poi nomi più caldi da quel punto di vista, nomi tendenzialmente molto diversi l'uno dall'altro, sia che per caratteristiche, per età, che per costi, eccetera eccetera. Però questa è la situazione. Concludiamo con altre voci di mercato in uscita sulla difesa. Sappiamo che Grosso ha chiamato Cospo per convocarlo in vista di questa tournée inglese, un centrale in più, stranamente, che non è mai stato preso in considerazione in questa prima parte di ritiro, che serve probabilmente perché Mati Moreno non partirà, credo. Ci sono voci anche su Comuzzo, la Lazio è interessata a entrambi. Ma io credo che Moreno abbia mercato anche all'estero. Col Wrexham era già stato raggiunto un accordo sulla base di 8,5 milioni di euro, ma lui pare non voler andare in Championship. Vedremo, insomma, movimenti in uscita anche da quel punto di vista. Ho detto tutto?
20: Sì, ma non hai detto, però ci sono gli ascoltatori in soccorso su questo, il nome del soggetto incriminato, parlando prima di un giovane Niccolò Santi. Tutti citano, io devo dirvi la verità, non ho mai visto Chi Smilicia, però parlano di Mirko.
13: Sì.
20: Mirko
13: sì,
20: di Chi Smilicia, sì, sì. O della versione cartone o della versione bravi. Manga, anime, live action.
13: Bravi, bravi, nessuno, bravi. Mirko.
20: Ringrazio Matteo, Fra, Vieri, Guido Dal Galluzzo, Claudio, il cioccolataio, Giacinto. Ragazzi, abbiamo scomodato proprio un argomento caro della vostra infanzia, devo dire, in
13: vedi?
20: Quantità assoluta. Poi c'è chi gira immagini, chi gira estratti video, di tutto di più. Beh.
13: Dimmi che non c'è una certa somiglianza.
20: Allora, devo dire, tra l'altro, questa espressione incolostante è un po' inquietante, mi permetto
13: ovviamente questa
20: dire.
13: È allargato,
20: no,
13: perché
20: certo,
13: poi
20: certo.
13: C'era la foto totale, era questa,
20: però l'espressione incolostante è proprio infastidita, direi, dalla vita in quel momento, più che dal momento. Non è male, questo riferimento, anche Isacco dalla Danimarca, va bene, molto bene, ragazzi, avete risposto presente all'appello.
13: Io credo che la voglia vedere anche Stefano in regia, quindi ora gliela gira.
20: Sì, anche secondo me, ha proprio un'espressione, oltre a un taglio di capelli effettivamente molto in stile Mirko, di Chi Smilicia, ha un'espressione proprio infastidita, che devo dire un po' ha mantenuto il buon Niccolò Santi. Quindi comunque grazie per il fastidio, aggiungerei io.
13: Sì, quasi schifata.
20: Quasi schifata, ma dalla vita più che dal momento, anche se appunto stava piovendo.
13: La vuoi mettere in diretta? La vuoi mettere? Ce la vuoi fare? È vero che è un po' pixelata, nel senso che
20: ma va bene,
13: è antica,
20: ma
13: la foto, però
20: ma comunque
13: è
20: lo
13: ritagliata,
20: zoom,
13: però,
20: lo zoom ci piace così, cioè dove si deve vedere tutto sgranato, tutto che renda il più possibile l'idea del fastidio, quindi un motivo in più per seguirci in video al canale 92 e quant'altro. Vi promettiamo che entro il 2028 Stefanino riuscirà anche a offrirci questo reperto storico, direi quasi archeologico, con un Niccolò Santi che effettivamente ha un po' quell'aria da cover band che va a fare il tour, però
13: il grande Mirko
20: alla sagra della salsiccia di Razzuolo, alla sagra del pesce di una piccola frazione su, non so, da qualche parte vicino a Viareggio, ecco. Comunque il fastidio è quello che emerge dallo sguardo di Niccolò Santi.
13: Bene,
20: bello, questo ci è piaciuto. Poi ovviamente anche un po' di freddure su Volpato, questo me lo immaginavo. Ale dal Casentino dice no, portiamolo, magari sveglierà qualcuno dal torpore. Benissimo. Sulla copertina Luca dice io adoro il Cecca, ma la sua canzoncina è inquietante. Possiamo dirvi non solo la canzoncina,
13: no,
20: ma questo
13: esatto.
20: È un altro discorso. E aggiunge comunque la sigla resta un momento top della giornata radiofonica.
13: Lo sappiamo, l'abbiamo studiata a tavolino grazie a Francesco Benvenuti, che poi è diventato ma si è mantenuto grande protagonista di questo evento.
20: Poi comunque continua ancora questi riferimenti.
13: Siete dei malati però,
20: a
13: ragazzi.
20: Chi Smilicia, molto bene. Mentre sugli attaccanti
13: vedi qualcuno che torna sui temi,
20: pochissimi,
13: cioè.
20: Però pochissimi. Andrea da Napoli suggerisce Reteghi come sostituto di Moise Kean. Ricordiamo, Reteghi è andato, io dico solo un anno fa, a giocare all'Al-Qaeda in Arabia Saudita, nel senso che c'è un momento un po' per tutti i giocatori europei, forse anche in cui dire stop alla permanenza in Arabia Saudita. Un anno mi sembra un po' poco. Poi bisognerebbe capire i costi, la volontà del giocatore, la volontà del giocatore di abbassarsi l'ingaggio. A me come caratteristiche non dispiacerebbe in una squadra allenata da Fabio Grosso, però io l'ho già detto ieri anche con il buon Tommaso Loreto, io intanto proverei il più possibile a tenermelo Moise Kean. Però sapendo un po' come va il mondo, la Fiorentina è diventata la società più ermetica dell'universo, tra smentite e notizie che non escono finché non è fatta l'operazione. All'interno di questo contesto e di questa cornice, però, nel giro di 72 ore prima esce del contatto con l'entourage di Kean
19: del Como,
20: e poi l'allenatore della Fiorentina, quindi non il rumor riportato dall'insider che no, parla,
19: non Francesco Benvenuti,
20: del fratello, del cugino, del cognato, ma l'allenatore della Fiorentina, che non su domanda in cui ti ritrovi spalle al muro senza via d'uscita, una domanda specifica su un giocatore, ti dice: io lo conosco da anni, sono contento di allenarlo. Poi ci mette l'avversativa, ci mette il ma, e lì ti apre il mondo e ti dice che però, se dovesse esserci, sapendo come funzionano le dinamiche di mercato, un contesto per accontentare il giocatore, la Fiorentina, eccetera eccetera, augureremmo al ragazzo un grande in bocca al lupo.
19: Ecco, allora io ti posso dire una cosa:
20: a 40 giorni dalla fine del mercato,
19: quando ho sentito queste parole, io ho detto, ho pensato che Kean fosse, non dico in odore di cessione, cioè dall'oggi al domani di non vederlo partire per l'Inghilterra, ma che dentro alla Fiorentina ci sia la percezione che sia già un ex, perché quando un allenatore si espone a tal punto da dire sì certo, se me lo posso tenere me lo tengo, che è una fra virgolette una risposta quasi ovvia dal punto di vista di Grosso, no?
20: Sì, avrebbe potuto fermarsi lì, infatti.
19: Esatto, dice: ma io ragazzi, fate voi, l'attaccante della nazionale, se me lo posso tenere me lo tengo. E già avrebbe comunque lasciato, no, un piccolo interrogativo sul fatto: esatto, se me lo posso tenere me lo tengo. Ma poi quando ti dice, se dovesse nascere, visto il mercato, una situazione che risolva la sua questione in uscita, gli faremo un grande in bocca al lupo. Ragazzi, cioè, ora, se quando un allenatore parla così, di solito significa che dentro al Viola Park, quindi dentro ai contatti costanti e continui che l'allenatore ha con i suoi dirigenti, e quindi comparateci in prima persona, gli hanno fatto intendere: guarda, al tot per cento Kean andrà via. Ed è un tot per cento, secondo me, di elevata fattura, cioè si parla del 90% Kean andrà via. Poi dove ci porteranno le strade del mercato non si sa. Io penso e credo, vedendo anche quello che accade agli altri, che il mercato degli attaccanti sia un qualcosa che non si svilupperà prima della seconda settimana d'agosto, fondamentalmente. Cioè è un mercato, quello degli attaccanti, molto più complesso, complicato. C'è un motivo se tutte le squadre prima di tutto riescano a sistemare magari la difesa, magari un centrocampista in più, magari un esterno, ed è così per tutte, mi sembra. Cioè non c'è stato grande movimento sul mercato degli attaccanti. Faccio l'esempio che qualcuno ha caldeggiato anche per la Fiorentina: Icardi, che è un calciatore che ha finito il suo contratto e quindi è libero. Vlahovic, un altro calciatore che ha finito il suo contratto ed è libero. Sono calciatori di livello mondiale per quello che hanno fatto nella loro carriera, Icardi più di Vlahovic, anche per una questione anagrafica, e sono ancora a piedi. Cioè significa che un po' loro e un po' i club stanno prima di buttarsi a capofitto su una trattativa con gli attaccanti, prendendo, no, molto, molto con calma la questione. Quindi questo vale per Kean, vale per Piccoli e vale anche per Gudmundsson. Stamattina ho chiesto: sembrano tutte e tre alla porta, siete d'accordo? Vedrai che qualche risposta ti continuerà a arrivare, perché sono le nostre domande che facciamo anche tramite la messaggistica. Mi è sembrato che per tanti ci sia un "ma sì, mandiamoli tutti via", che da questi microfoni tante volte abbiamo sempre un po' raffreddato come modo di pensare. Io ieri addirittura ho detto, e anche Loreto mi ha un po' tirato le orecchie eccetera, che io, Pietro, se considerando il mercato che sta andando in questa direzione, con gli acquisti la Fiorentina ha fatto al centrocampo e in difesa, con potenzialmente quelli che potrà fare in attacco per quanto riguarda gli esterni, se al 2 di settembre ho due esterni titolari forti, due riserve all'altezza, Piccoli e Kean come attaccanti, non sarei deluso.
20: Io ti seguo, capisco che ci sia un po' anche questo senso anche naturale, se vogliamo, di desiderare il più possibile un cambiamento dopo l'altro, però occhio che non diventi anche una sensazione quasi bulimica, cioè di andare il più possibile a fare delle rivoluzioni anche dove magari meno necessario. Ricordiamoci sempre che c'è una competizione in meno per la Fiorentina, quindi tanti minuti in meno a disposizione di tutti, non solo degli attaccanti. L'unica apertura che io farei è più su Piccoli, cioè in questo momento Piccoli è, per fattori opposti, incedibile a titolo definitivo, nel senso nessuno in questo momento, nessuno valutando l'ultima stagione di Piccoli, ma forse anche la storia di Piccoli, può avere in questo momento l'intenzione di spendere i soldi che restano alla Fiorentina togliendo l'ammortamento di quest'anno, cioè un ventello fatto bene per Piccoli a titolo definitivo.
13: Ventello abbondante,
20: quindi partendo da questo presupposto, io un prestito con diritto su Piccoli lo valuterei anche molto volentieri, perché poi il diritto tra un anno può essere, credo, sui 16 milioni per non andare in minusvalenza, quindi magari tra un anno comunque un ragazzo che in quel momento sarà un 26enne può anche starci come valutazione, dovesse fare un po' meglio altrove, e a quel punto magari anche studiare un vice Ken con delle caratteristiche un po' più idonee a entrare a gara in corso, cosa che Piccoli mi sembra non abbia. Però capisco anche quelli che ora si sono fatti prendere un po' dall'entusiasmo del cambiare tutto, del tabula rasa, e dicono ripartiamo da zero. Ecco, piccolo spoiler, per quanto Paratici sia stato eccezionale nelle prime settimane di mercato, non è onnipotente, quindi arriviamo comunque a parlare e raccontarvi di un ritiro inglese in cui Grosso, allenatore preso per fare il 4-3-3, che sempre in carriera ha fatto il 4-3-3, non è un esterno. Questo non vuol dire disastro Paratici, però vuol dire che evidentemente anche un dirigente bravo come Paratici, se ha da scalare un Everest, non può riuscirci in una settimana. Quindi io non andrei ulteriormente a complicarmi la vita, visto quante zone del campo sono ancora carenti, dovendo anche rifare l'attacco da capo. Poi si può discutere su Ken. Io Ken un altro anno, sinceramente, titolare me lo terrei e me lo gusterei volentieri, ma se proprio deve essere, io non andrei a complicarmi la vita dovendo rifare anche l'attacco, dopo che hai rifatto la difesa, dopo che hai rifatto il centrocampo. In tutto questo c'è un allenatore che è chiamato poi a mettere insieme tutti questi pezzi nel minor tempo possibile, visto che anche l'idea della stagione cuscinetto, per ovvi motivi, viene un po' meno, nel senso, dopo gli acquisti che sta facendo la Fiorentina, uno si mantiene prudente, mantiene la cautela, si ricorda che il punto di partenza sono i 42 punti dell'anno scorso, però non può lasciare così tante attenuanti alla Fiorentina. Inizia a esserci un po' di pressione, legittimamente, lo stesso Paratici che l'ha detto. Con un mercato del genere, mi viene da dire, ti viene un po' anche di acquolina in bocca per alzare un po' l'asticella. Ecco, non mi sembra l'idea del secolo complicarsi ulteriormente la vita solo per il gusto di cambiare.
13: No, poi è chiaro che io non credo che ci sia l'idea di eventualmente cedere Ken solo per il gusto di cambiare da parte della Fiorentina. A parte gli ascoltatori ci può essere qualsiasi idea, però la Fiorentina si muove nel caso in uscita per Ken perché una serie di motivi ti portano a valutare che sia giusto lasciarlo partire. Cioè la Fiorentina non cede Ken per 20 milioni, non lo fa con l'idea basta, non ne voglio più sapere di Ken, davanti a un'offerta di 20 milioni che ricordiamo sarebbe totalmente plusvalenza per Ken, perché adesso sì. Ken ammortato sarà sotto i 10 milioni,
20: cioè, ampiamente, sì,
13: ampiamente
20: sì,
13: sotto,
20: sì,
13: cioè, diciamo sì, da 5 sì. milioni in su è plusvalenza praticamente, perché col fatto che l'anno scorso ha guadagnato 5 milioni tra Nindone e Nannole, si parla di un contratto che già all'inizio era oneroso, l'anno scorso lo è stato di più, in due anni i, diciamo, 17-18 milioni complessivi che la Fiorentina ha investito per lui adesso saranno di valore di cartellino 6-7, penso, più o meno.
20: Sì, allora se lui è a bilancio a 18, uno
13: e
20: leva...
13: non è detto perché esatto. c'è i bonus, però diciamo al massimo sono 18.
20: Al massimo 18, lui ha fatto un contratto quinquennale, quindi sono poco meno di 4 milioni di valutazione all'anno. gliene levi dei primi due anni 8, siamo sui 9-10 milioni. Se si arriva al massimo, quindi come massima valutazione, lui oggi ha 9-10 milioni. Tutto quello che arriva in più è plusvalenza.
13: E, non penso ci sia problemi. Dicendo che può darsi anche che, visto il secondo anno non è andato come il primo, i bonus possono essere magari un milione in meno, si arriva addirittura a pensare possono essere 7-8, 8-9. Cioè, 8-9 vendendolo a 40. No, è una plusvalenza enorme.
20: Ma infatti resta comunque una situazione, secondo me, win-win, come direbbe qualcuno per la Fiorentina.
13: Perché se te lo tieni, hai l'attaccante titolare della nazionale italiana, se lo cedi a quelle cifre lì, lo cedi per una cifra che ha un insomma un'importanza molto importante per quanto riguarda il bilancio stesso.
20: Poi forse col senno del poi è ovvio, non è la valutazione di un anno fa, perché un anno fa stavamo parlando di un Ken reduce da una stagione di un certo tipo e oggi di un altro tipo.
13: Sì, certo è che anche l'anno scorso,
20: però,
13: caro
20: non
13: Francesco,
20: c'era la fila.
13: Cioè, perché poi bisogna anche fare il pari con questo discorso qui. Allora, che Paratici non sia un campione delle cessioni lo dice la sua storia. Poi, secondo me, non è neanche male come qualcuno lo dipinge. Paratici deve affidarsi in questo caso a un'agenzia, che è quella di Lucci fondamentalmente, che dovrà proporgli delle offerte di un certo livello. La mia sensazione è che si parta dall'idea, ci si mette a tavola per 40 milioni, 35 più 5 è già un'offerta che la Fiorentina accetterebbe. Chi c'è ora fuori dalla porta del Viola Park per Ken? Nessuno.
20: Nessuno,
13: perché anche
20: nessuno.
13: Il Como ha fatto una telefonata esplorativa, abbiamo detto che è interessata, potrebbe muoversi, per carità di Dio, tutto quello che abbiamo già detto è valido e non è smentito nemmeno dalla Fiorentina, che in questo periodo no, ha la smentita facile, quindi va bene. Però oltre il Como si è detto che la Turchia è una butad, o quantomeno non c'è niente di concreto in questo momento. Dall'Inghilterra era un po' il mercato che probabilmente anche Ken avrebbe, come tutti i calciatori del mondo, preferito per il suo futuro. Non si è mosso nemmeno uno spillo, perché nessuno ha fatto neanche un sondaggio, almeno per ora, dall'estero per Ken. Quindi la situazione win-win è la realtà. Cioè, io sono contento sia che se Ken rimane, e forse sono più contento in questo contesto, in questo momento, sperando anche che possano investire soldi in generale sugli esterni piuttosto che sulla punta. D'altro canto, se la Fiorentina dà via Ken, io ripeto, a me se la Fiorentina dà via Ken a 35 più bonus 40 e prende Dobbik a un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 16-17 milioni, io un'operazione non è che disdegno, cioè che penso che schifo, penserei una frase simile se mi dici parte Ken a quelle cifre, mi prendo Pinamonti a 15, allora la penso in modo diverso, perché comunque anche se sono tanti detrattori di Dovbik, non più tardi di 3 anni fa se non sbaglio, cioè prima di arrivare a Roma è stato Picicci della Liga con 24 gol, che vuol dire, dice ma ha fatto come si chiamano quelli di una stagione buona,
20: One Season Wonder,
13: ecco, One Season Wonder, però in realtà secondo me anche il primo anno alla Roma non ha fatto cose straordinarie, però trovo anche che vestirsi bene con gli abiti della Roma giallorossa non sia facile.
20: Ma no, poi probabilmente ha pagato anche quella che è stata un po' la One Season Wonder del Girona, cioè lui è stato eccezionale in un contesto in cui poi il Girona si guadagna l'accesso alla Champions. Ora il Girona è reduce da una retrocessione, cioè il prossimo anno sarà nella Serie B spagnola, torna nella Serie B spagnola. Su Ken vedo ovviamente molti messaggi. Mi colpisce quello di Simo Bex, che da sempre è stato particolarmente critico nei confronti di Ken. Dice: dov'era Ken nelle semifinali contro il Betis? In che condizioni si è presentato? Dimenticati i primi 2 mesi con Pioli in cui non passava il pallone neanche sotto tortura? Dimenticato che si è tirato a lucido per fare 2 partite in nazionale risparmiando una stilla di energia? Dimenticato che guadagna 5 milioni e mezzo netti e non rende all'altezza? Poi lui lo reputa poco intelligente come persona, però questo Simo Bex non ha elementi per giudicarlo, a meno che tu non sia amico intimo di Ken, e come calciatore già questo può essere più fonte di discussione. Unico nella rosa che arriva costantemente in ritardo con le cispe agli occhi, non mi pare sia Maradona uno che poteva permetterselo. Ecco, da questo messaggio Simo Bex io colgo l'ennesima questione di fondo, cioè quelli che pensano così responsabilizzano tantissimo il giocatore e deresponsabilizzano totalmente la società. Cioè, dal tuo punto di vista, tutto questo è colpa di Ken, ma la società non viene mai tirata in ballo. Cioè, se tutto quello che tu dici, che in parte, perdonami se te lo dico, è totalmente inventato, perché se tu dici che si è tirato a Lucido per fare due partite in nazionale, non hai contatto con la realtà, perché Ken anche in nazionale, se tu avessi visto le partite, e mi sembra di no da quello che scrivi, avresti visto un Ken che a un certo punto zoppicava in nazionale. Zoppicava. Poi l'anno scorso si è costruita tutta questa sceneggiatura per cui Ken non sta veramente male, ma si gestisce per la nazionale. Poi lui torna, gioca col Verona, da quel momento non gioca più, e quindi a quel punto, apriti cielo, la narrazione ha trovato ancora di più, diciamo, carburante per potersi alimentare. Io sono dell'idea che extra campo a Ken sia stato concesso troppo, ma qui bisognerebbe essere dentro le segrete stanze del Viola Park e capire anche quello che la Fiorentina ha concesso, evidentemente errando, al giocatore, da un punto di vista di ingaggio, di concessioni, di permessi, di tutto quello che volete. Poi, se dal tuo punto di vista e da tutta la ricostruzione che hai fatto, rinunciare a Ken è così semplice, allora io alzo le mani e parto dal presupposto che dal tuo punto di vista è semplice sostituire un giocatore che in due stagioni alla Fiorentina ha fatto 77 presenze e 34 gol. Perché evidentemente, se dal tuo punto di vista Ken è questo, allora vuol dire che sostituire Ken sarà semplice. Io sono dell'idea che i due discorsi dovrebbero andare di pari passo. Cioè Ken, da un punto di vista di extracampo, l'anno scorso ha tenuto banco troppo spesso, ma dall'altro lato descrivere, parlando di campo, Ken in questo modo, per me è una visione assolutamente miope della storia recente della Fiorentina e del valore di Ken. Però l'anno scorso si è talmente tanto drogata la narrazione su Ken che secondo me anche molti di voi hanno perso lucidità nel parlare di Ken. Questo non vuol dire che Ken non possa essere ceduto, evidentemente, come dire, se questa è la ricostruzione, allora immagino l'eventuale compratore da 40 milioni per Ken poi verrà considerato un pollo.
13: Sai che
20: se
13: ieri
20: Ken è questo,
13: ieri c'è stato un po' un dissing tra me e Dimitri Conti.
20: Beh,
13: perché, vabbè, certo, lui è come si dice, protagonista assoluto. Beh, di questo tipo di scontro dialettico, diciamo, molto divertente, tra l'altro, bisogna dirlo. Però sul fatto che lui mi faceva ridere, me personalmente, nella mia opinione, sì, perché diceva: ma è Mandragora, va tenuto, sono i numeri che parlano per lui, i numeri, hai visto come fa lui, i numeri. E gli ho detto: scusami, allora Mandragora va tenuto, Ken va dato via. E certo, Ken l'anno scorso la Fiorentina, e tornava indietro, faceva, la Fiorentina ha preso zero gol all'attivo l'ultimo anno di Juventus. Infatti, a te tu torni addirittura all'ultimo anno di Juventus, per dire che i numeri non, come si dice, non confermano il fatto che sia un giocatore che può stare dentro la Fiorentina. E poi ovviamente si tirava fuori l'atteggiamento, tutto,
20: certo,
13: quello. Ma
20: certo,
13: quello è,
20: certo,
13: personalmente può dare più o meno fastidio. A me il fastidio più ho avuto nei confronti di Ken nei due anni che è stato attaccante della Fiorentina è stata l'assenza dal Franchi nel momento in cui si è infortunato. La Fiorentina si gioca una partita importante col Crystal Palace, lì mi ha infastidito, ma è un fastidio che posso superare, nel senso, se torna a fare gol ed essere presente si supera. Ma mi faceva ridere che un giocatore come Mandragora, che per me, tolto il gol, se non segna, è un giocatore che spesso e volentieri è insufficiente, per quanto mi riguarda. Che per quanto mi riguarda, sempre, lo ripeto, lo sottolineo perché non vorrei che passasse che qui dentro tutti si pensa allo stesso modo. No, Pietro la pensa così. Però per quanto mi riguarda, il centrocampista ha delle caratteristiche molto chiare, diverse magari l'uno dall'altro, ma nel momento in cui arriva a Talla Fiorentina, Mandragora lo prendi e lo levi dal campo. Arriva Loi dalla Fiorentina, lo prendi e lo levi dal campo. Ndur sta in questo modo, ha un rendimento di un certo tipo, Mandragora lo levi dal campo. Ieri lui diceva: ma io che me ne fo di Torsvet? Io Torsvet ho Torsvet, Mandragora lo levo dal campo. E allora, se con tutti i centrocampisti che stanno arrivando, che sono più in forma di lui, li levo dal campo, per quale motivo devo far tagliarmi, strapparmi i capelli per tenerlo? E allo stesso tempo, nella stessa frase, dice: però Ken può andare via. Mi faceva sorridere sta cosa,
20: soprattutto perché per gli attaccanti dovrebbero ancora di più valere solo i numeri, e siccome per quanto la scorsa stagione sia stata disastrosa anche per Ken, comunque in una stagione così disastrosa ha fatto 8 gol in campionato, cioè 8 gol in campionato per Ken in una stagione disastrosa per la Fiorentina sono comunque sinonimo di disastro. Ed è giusto che sia così, perché poi sono 8 gol arrivati in un modo, tra l'altro, anche molto, altro che macchia di leopardo, molto peggio. Anche se io ricordo che prima poi del riaffiorare dell'infortunio, Ken tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 ha deciso le partite che hanno consentito alla Fiorentina di vivere la seconda parte dell'anno con un pochino più di tranquillità. Cioè quelle vittorie con la Cremonese, quelle vittorie col Pisa, il pareggio clamoroso, clamoroso alla rovescia in senso negativo, certo, col Torino. Tutte situazioni dove Ken ci ha messo il suo zampino, il suo contributo. E io parlo solo di campo. Per cui, se mi venite a dire l'extracampo di Ken dal vostro punto di vista è troppo ingombrante, allora io vi dico che se la Fiorentina non è in grado di gestire un extracampo ingombrante da parte di un giocatore, è giusto lasciarlo andare. Ma come diceva anche ieri con Tommaso, secondo me ha maggior ragione, visto che c'è un allenatore che lo ha conosciuto quando era ragazzo, un dirigente che lo ha conosciuto quando era ragazzo, e che è un dirigente peraltro che mi sembra anche da un punto di vista di relazioni umane ami prendersi certe responsabilità e tenere sotto controllo più situazioni contemporaneamente. Quindi basarsi anche troppo su quello che è successo l'anno scorso, sulla valutazione di Ken, secondo me non ha molto senso. Non c'è più Pradè, c'è Paratici, non c'è più una certa, se vogliamo, anche centralità di Ferrari su questioni di campo. C'è Paratici, Paratici che ha a bordo campo nelle amichevoli, Paratici che si mette accanto ai giocatori in conferenza stampa, Paratici che fa il mercato, Paratici che smuove tutti i tentacoli che ha sul mercato, Paratici che non fa uscire le notizie, Paratici, Paratici, Paratici. E in questo noi dobbiamo decidere a priori di rinunciare a Ken, perché l'anno scorso, dobbiamo seguire la narrazione per cui l'anno scorso si è risparmiato per poter giocare contro la Bosnia. Beh, sembra una visione molto miope. Poi sono anche curioso di sapere i vostri nomi, perché a me va benissimo se un tifoso mi dice no, Ken l'anno scorso disastro tremendo, io voglio, e allora vi leggo
19: tre soldi,
20: va bene,
19: come dice Dimitri.
20: Bene, se Dimitri vuole tre soldi io sono contento, perché a me è un giocatore stuzzica, piace. È tutto da costruire, ha fatto un anno di gran livello al Bruges, è un giocatore con altre caratteristiche, va benissimo, però a volte si parte, secondo me, da un presupposto di non rendersi troppo conto di che valore ha la Fiorentina tra le mani. Cioè sembra che uno così serenamente possa dire vabbè dai, ma voglio dire, ho venduto Battistuta alla Roma, posso anche vendere Ken. Con questo discorso allora uno potrebbe disfare qualunque squadra, perché tanto uno dice l'Inter ha avuto Ronaldo, posso dar via Lautaro, la Juventus sì, vabbè, ha avuto Del Piero,
19: ma che
20: i
19: giocatori passino è normale,
20: cioè, questo fa parte a maggior ragione del calcio di oggi. Ma proprio perché nel calcio di oggi tu devi essere bravissimo a vendere e a ricomprare, io che passi così sotto traccia la questione Ken, come se vabbè tanto c'è Parati, ci sta rifacendo la squadra, cosa vuoi che sia Ken, mi sembra una questione molto mia, soprattutto però da parte dei tifosi, perché io non ho dubbi la Fiorentina sia molto consapevole di avere un valore tra le proprie mani. Poi

0: valutandolo in questi giorni di ritiro, vada a Paratici e dice: oh, niente niente, sto ragazzo rientrando dalla fascia verso il centro è un giocatore che come caratteristiche a me non dispiace, metto una fascia dove ho Attà e Gudmundsson che giocano duettando su tutto qualità, e alle spalle ci metto Valdepeñas che è un centrale votato alla fase del terzino e quindi tutto sommato sono anche più coperti, non mi dispiace. Cioè, dovrebbe uno stupirsi nel caso che la Fiorentina decida di trattenere un giocatore che ha pagato più di 20 milioni, eh? Poi abbiamo capito che la tendenza è quella di trovare acquirenti per tutti i giocatori che negli ultimi mesi sono stati al di sotto delle aspettative. Però ecco, fare la rincorsa per salutare i giocatori che sono stati più pagati, più cercati e che tendenzialmente hanno espresso, purtroppo non sempre, non con continuità, ma una, come si può dire, qualità superiore agli altri, io farei una valutazione un pochino attenta, senza dover per forza dire via via via forche forche forche eccetera.
1: Guarda, anche fammi dire proprio in 5 secondi, poi andiamo dall'ascoltatore se ha ancora 5 secondi di pazienza. A me va benissimo, cioè io comunque nel dispiacere non vedere più Kane alla Fiorentina, se la Fiorentina riesce a trovare da questa operazione 40 milioni, secondo me Kane sì, chiude il suo bilancio alla Fiorentina con quella sensazione di aver solo, purtroppo dico, sfiorato i metri dei grandi attaccanti, le altezze dei grandi attaccanti, perché non è riuscito poi a confermarsi. Ma se chiude il suo biennio con una stagione a vice capocannoniere e una cessione a 40 milioni dopo che l'hai pagato 13 più bonus, io penso si debba essere tutti contenti, perché per una volta, cosa non così tanto rara nella gestione contemporanea della Fiorentina, un giocatore pagato pochino è stato venduto a tanto. No, il clima deve essere quello di insistere sulle canzoni di Ken, l'extracampo di Ken, Ken è una pippa, Ken era infortunato, ma era un infortunio falso, ma si è fatto dare più soldi, peraltro qualcuno gliel'ha dati, non è che se li è presi da solo, e però con quell'ingaggio doveva rendere di più. Tutte cose che, secondo me, avvelenano l'argomento Ken e fanno perdere anche di valore la discussione, perché piaccia o non piaccia, Ken ha due valori ad oggi, uno economico e uno tecnico. La bilancia può pendere da una delle due parti, legittimamente, poi sarà ovviamente compito di Paratici, e non è un compito così semplice per una realtà come la Fiorentina, che non può ambire a offrire, come leggevo ieri, 13 milioni e mezzo di stipendio annuo a Vlahovic, come sta provando a fare il Beşiktaş o come ha fatto a suo tempo il Galatasaray con Osimhen. In un contesto come questo, iniziare a buttare melma su Ken senza considerare il contesto e la realtà che è oggi la Fiorentina mi sembra un po' miope, ma ripeto, purtroppo è un anno che questa conversazione ha perso, secondo me, anche un po' di senso e di bellezza, perché su Ken entrano tutti altri argomenti.
0: Nicola. Buongiorno Nicola.
1: Ciao.
2: Ciao carissimi, ho ascoltato tutto con molta attenzione e io sono profondamente convinto che quello che avete detto è sacrosanto, ma per un motivo. Voglio ricordare un episodio che capitò un po' di tempo fa con Amarabat. Amarabat sapeva e voleva andare via a tutti i costi dalla Fiorentina, però fino all'ultimo si è comportato da grande professionista e ci ha permesso di arrivare alla qualificazione alla Conference, vi ricordate, penso voi tutti?
1: Sì, certo.
2: C'è l'ultima parte. Ecco, queste polemiche che stanno montando in maniera, direi, quasi ossessiva e francamente controproducenti, potrebbero avere un grave danno per la Fiorentina. Mi spiego meglio. Noi abbiamo un appuntamento che non possiamo assolutamente fallire, che è quello della Coppa Italia. Io sono grande tifoso della Fiorentina, la mia seconda squadra è il Benevento. Il Benevento potrebbe essere, molto probabilmente, perché non penso che il Ravenna di Ronaldinho possa bloccare il Benevento, anche perché il Benevento ha fatto una campagna acquisti favolosa e ha rinforzato ancora di più la squadra, che vi ricordo ha vinto alla stragrande il campionato di Serie C e anche la Supercoppa di Serie C.
1: Sì.
2: Allora, quando arriverà la Coppa Italia, noi dobbiamo arrivare a quell'appuntamento, se non ci sono stati degli stravolgimenti di mercato, con dei giocatori che hanno in mente soltanto una cosa, perché noi la Coppa Italia, non giocando l'Europa, la dobbiamo curare in modo particolare. Quindi aboliamo tutte queste polemiche, perché fanno solo del male alla Fiorentina, e cerchiamo di arrivare a quell'appuntamento. Se il buon Paratici non riesce a sistemare prima le cose,

0: Con dei giocatori però che devono sentire quell'obiettivo, cioè la qualificazione in Coppa Italia, come una cosa importante, perché sennò si rischia di grosso, perché Benevento arriverà molto preparato, ho visto anche le ultime prestazioni e diciamo che poi Toro Flores la sta preparando molto bene la squadra, e si rischia di arrivare al primo appuntamento dell'anno più importante per noi che non giochiamo in Europa con giocatori che sono demotivati, che non hanno volontà di portare avanti un risultato positivo. Quindi dobbiamo starci zitti ora tutti quanti e pensare soltanto al bene della Fiorentina, perché se per il 16 d'agosto non ci abbiamo ancora il nuovo attaccante, il nuovo sostituto di Gudmundsson, e arriviamo a quell'appuntamento, noi non possiamo permetterci di fallire la Coppa Italia. Quindi io volevo fare questo appello a tutti quanti.
1: Chiaro.
0: Siamo vicini alla squadra. Vediamo ora in Inghilterra con la trasferta e tutto il resto che succede, ma se paratici per tanti motivi, perché il mercato penso che insomma lo sappiamo tutti, voi siete esperti, non è sempre un mercato semplice da fare, visto tutte le cose contestuali che avvolgono questi tre calciatori, vediamo un attimo di arrivare a quell'appuntamento con una squadra convincente e vincente, perché sennò si rischia di brutto che il primo appuntamento, che per noi è importante, fallisce miseramente, perché quello si sente cacciato dalla Fiorentina, quell'altro dice a 40 gradi non si può allenare, quell'altro dice ma mi gira la Lazio, cioè bisogna andare un attimo a questi appuntamenti con una squadra compatta.
2: Chiarissimo. Volevo Nicola, vedere...
3: grazie,
2: è arrivato forte,
3: Nicola,
2: e chiaro,
3: grazie,
2: il messaggio,
3: grazie.
2: Che ovviamente sia chiaro, questo deve essere, cioè deve essere, è rivolto soprattutto ai tifosi, perché i giornalisti hanno altri compiti, altre responsabilità, non tanto star vicini alla squadra, che è una frase che personalmente ho sempre trovato un po' vuota.
3: No, dai, cioè, non l'hai mai detto.
2: No, e lo ridirò anche
3: e
2: ora.
3: La motorinata?
2: Ragazzi, ora ci risiamo,
3: la
2: voglio dire. Ma io mi aspetto,
3: siamo pronti?
2: Già in Coppa Italia magari,
3: No, ora non esagerare.
2: Dice troppo caldo.
3: Le coreografie arrivano quando ci sono partite che contano. Cioè, conta tanto, ma che contano anche a livello di blasone, via. Non è che Fiorentina Benevento.
2: Però
3: comunque 11.000 tessere nel frattempo.
2: 11.000 tessere.
3: Io mi ricordo l'anno scorso quante sono state.
2: Allora,
3: alla
2: in
3: fine.
2: Tutto, alla fine 13.478.
3: Avevi scritto un pezzo per qualcosa,
2: infatti,
3: e quindi
2: sono andata a ricontrollare.
3: Quanto?
2: 13.478.
3: Quindi si supera?
2: Sì. Anzi, la tendenza sarà quella, anzi è quella in questo momento, a non sapere neanche all'interno di Fiorentina, come si dice in termini di business, non della di Fiorentina,
3: guarda,
2: Fiorentina,
3: mi sono venuti bordoni a sentirla chiamare così,
2: di non sapere ad oggi quale sarà il tetto massimo per gli abbonamenti, perché
3: qualche biglietto libero devono fare,
2: sì, e comunque non si aspettavano neanche all'interno di Fiorentina dei numeri così repentini in così poco tempo, e quindi tra un po' valuteranno quale tetto mettere,
3: anche perché si parla di 24.000, no? Il massimo,
2: poi hai visto, di solito si scende a 22.000 perché c'è una zona cuscinetto da lasciare con poi quelli a bassa visibilità, quindi diciamo più o meno il massimo reale sarà sui 22.5,
3: quindi
2: poi mi spiegava l'anno scorso, è anche una media mobile perché dipende anche dalle partite, dall'affluenza del pubblico,
3: non ce la fare troppo puzzolente, diciamo 22.000 di media, quindi siamo ora alla metà dello stadio già riempito con gli abbonamenti, io credo che oltre i 15-16.000 non possono andare.
2: Penso anch'io. Anche poi per
3: come
2: dare...
3: si fa a trovare un biglietto poi?
2: Appunto, perché poi diventa un problema, se no il cuscinetto da lasciare per i singoli eventi. Ora, finché è Fiorentina Frosinone, al di là che è per la del centenario, potevo citarne un'altra, Fiorentina Venezia, magari si fa anche, non c'è troppo sforzo, voglio dire, a trovare tra i 6.000 rimasti un biglietto. Quando arriva Fiorentina, Inter, Milan, Juventus, allora lì.
3: Però
2: è più
3: quello.
2: Complesso.
3: Io credo che non si possa, proprio per regolamento, no? Vendere tutti i biglietti in abbonamento.
2: No, assolutamente, assolutamente. Anche perché poi, ovviamente, conviene anche alla Fiorentina, perché poi sul singolo evento si spara un po' verso l'alto.
3: No, e questo,
2: insomma,
3: ecco, tra l'altro, ora io non voglio invitare tutti ad andare a fare l'abbonamento anche per questo motivo, ma è un motivo economico.
2: Come
3: perché
2: no?
3: Se la Fiorentina ha 16.000 abbonati e 6.000 biglietti invenduti che può vendere per Fiorentina Juventus, state sereni, che costerà tanto. Quindi insomma,
2: allora Stefanino,
3: più degli altri potrebbe esserci un risparmio effettivo.
2: Sì, conviene, poi ovvio che c'è da spendere una cifra nel complesso più alta in proporzione, però insomma fate anche voi, tanto ormai va di moda.
3: E consigli di andare a fare l'abbonamento?
2: Alla lunga sì, cioè se fossi un commercialista ti direi di sì.
3: Ma non posso andare perché poi sennò a lavorare come faccio?
2: Lo so, però diciamo da un punto di vista contabile conviene, come sa anche Stefanino tanto, e come sa anche Pep Guardiola.
3: Ultima ora, non sì. Ci interessa direttamente per la Fiorentina, ci interessa per il calcio italiano. Guardiola, secondo Sky Sport, ha rifiutato il ruolo di CT della nazionale, decisione per motivi personali.
2: Punto. Io sono triste perché
3: sì, era romantica, più che altro dava un'attenzione diversa alla nazionale. Però, cioè avrei seguito anch'io la nazionale, una cosa pazzesca.
2: Ovviamente,
3: cioè,
2: insomma, se da Guardiola si passa a Pirlo, quindi magari a questo punto io faccio il tifo per Conte, mi sbilla tra quelli disponibili.
3: Sei un come Cairo. Insomma.
2: Avrei voluto tantissimo Max, però mi tengo stretto Max in Serie A, ovviamente.
3: Se no Nicolato.
2: Guarda, più Nicolato di Baldini. O più comunque un uomo.
3: Nicolato è un della Fuente fondamentalmente.
2: Poi devo dire comunque lui, insomma, ora ha fatto anche un percorso la nazionale della Lettonia che ha irrobustito anche la sua esperienza a livello di nazionali. Però devo dire, io non ho mai capito molto, diciamo, il nome di Baldini, considerando che non è un allenatore federale. Però siccome siamo anche in una fase di grandi rivoluzioni, ecco, spero ci sia una via di mezzo tra Guardiola e Pirlo, sinceramente.
3: Ma io ho paura invece.
2: E ce ne faremo una ragione, confideremo.
3: Come sarebbe stato Arletto? Anche Arletto sarebbe stato bello, eh?
2: Anche lì, fuori tempo massimo, come sempre. Chi non è mai fuori tempo massimo dalle tenebre, Stefanino?
3: Ora.
2: Sì, così mai. Per fare un po' di pubblicità. Ieri un paio di disastri invece a palla al centro. Proprio, vabbè, ma perché era pomeriggio? Poi dice di no. Invece qui dobbiamo dire tutto. Non proprio dire tutto, Stefanino. Sei grande.
3: Invece sì.
2: Invece sì, bravo. Ottima mossa. Vai con tre WhatsApp audio.
1: Buongiorno. Hashtag Firenze vuole Mastantuono.
2: Bello.
1: Bisogna
2: hashtag.
1: Dare tutto l'aiuto possibile a Paratici
2: hashtag.
1: per portarlo qui perché comunque da Madrid gli ha aperto il prestito secco, quindi tratta solamente debba scegliere il ragazzo dove vuole andare, perché a questo punto è chiaro, ci sono delle squadre di Champions sicuramente lo vogliono, però noi ci siamo la nostra di causa, quella di rilanciarci, quindi bisogna aiutarlo a portarlo a Firenze. Io voglio Mastantuono.
2: Vabbè,
1: e spero tanti altri di voi.
4: Buongiorno ragazzi,
2: tutti magari.
4: Qua io le parole di Grosso lo interpretate così, cioè quando uno ti dice se poi il ragazzo dovesse andare via siamo contenti per lui, io traduco che se dovesse andare via è contento, quindi è lui che vuole andare via. Poi non so, forse traduco male io, però insomma. E comunque vabbè, 18 luglio avevi detto, ti sei sbagliato, forse 18 luglio era troppo precoce perché comunque
2: ma meno male
4: 15 la clausola, però le prime voci sono uscite il 19-20, quindi più o meno.
5: Buongiorno, speriamo gli abbonamenti i biglietti gli facciano la Juve, l'Inter, il Milan, gli facciano 150 euro, 200 euro, 300,
2: mille.
5: Tanto li pigliano tutti gli altri. Chi vuol venire allo stadio della Fiorentina fa l'abbonamento, state tranquilli.
3: Ma queste non sono
2: un po' di complottini.
3: Mi sembra un po' eccessivo, perché io conosco tante persone che mi hanno detto: ragazzi, io l'abbonamento per motivi di lavoro non lo posso fare, mi gira tanto le palle, quando invece voglio fare 5 o 6 partite perché in quel caso me lo posso permettere e mi tocca spendere fior fior di quattrini. Quindi non è vero che tutti i tifosi che vogliono vedere la Fiorentina, anche perché saremo pochissimi, notizia spoiler, cioè se la Fiorentina finisce la campagna di abbonamenti con 15.000 abbonamenti e quei 15.000 sono gli unici che vogliono vedere la Fiorentina dal vivo, lo spoiler è che siamo pochi. Poi questo è quello che penso io. Poi su quelle altre questioni ora non mi ricordo. La prima volevo dire qualcosa, ma non
2: anche io volevo dire qualcosa, ma ho commentato live e poi me ne sono scordato. Bisogna segnarsele. Samuele dice: Mastantuono, ma qualcuno l'ha visto giocare?
3: Eccolo.
2: Per almeno dare un giudizio, dai video sembra acerbo, un colpani 2 che cade sempre per terra, gol 0. Speriamo qualcuno possa documentare il contrario. Ora Samuele, cioè tu chiedi se qualcuno l'ha mai visto giocare, poi dai una valutazione, non so di quali video tu stia parlando, però evidentemente hai visto, di solito su YouTube uno trova la compilation con il meglio di un giocatore, tu hai visto il peggio probabilmente, ma mi sembra anche un peggio un po' ingeneroso. Io penso che Mastantuono, che è un 2007, abbia pagato il fatto di essere finito in un Real Madrid disfunzionale, che inizia un progetto con un allenatore e ne finisce con un altro, che poi non è stato confermato, di essere stato pagato tantissimo. Il Real ha pagato 45 milioni di euro Mastantuono, e che però il mio consiglio è quello di scrivere su YouTube River Plate Mastantuono e lì trovate un potenziale crack. Poi è un 2007, quindi tra potenziale e reale e conferma, certo, ci vuole. Però il passaggio River Plate Real Madrid non è da tutti.
3: Allora, io ti volevo dire invece, ora mi ricordo cosa ha detto il nostro amico che ha mandato l'audio, ha detto aperta il prestito secco, io farei carte false, muoviamoci tutti per avere il suo sì, che di fatto col prestito secco può valere in tutte le direzioni. A parte, non è vero, perché ci sono anche dei, come si può dire, dei rapporti internazionali tra il Real Madrid e i vari dirigenti, quindi ci sarà sicuramente una propensione del Real Madrid verso uno piuttosto che un altro club, ci sarà anche una propensione del Real Madrid all'attenzione dove potrebbe crescere di più se lo dà in prestito secco, no? Non è che in prestito secco dice io voglio andare a giocare nelle Havre perché sono sempre stato affezionato alle Havre
2: e voglio andare a giocare con Richardson,
3: e quindi vado lì. No, il Real Madrid dirà la sua, dirà guarda, io ho studiato le potenziali tappe di questa stagione, tra queste due sono le migliori, scegli tra due. Allora magari se c'è la Fiorentina e il Fulham uno può dire ah vabbè, ma detto questo io in prestito secco non voglio nessuno che non sia un fenomeno che mi cambia radicalmente la stagione. Cioè, se mi dici guarda, Mbappé ha deciso di venire a Firenze un anno perché vuole fare un anno sabbatico a Firenze, vieni in prestito secco, che dici? Lo pigli Mbappé anche un anno solo di prestito? Certo che lo piglio volentieri, ma se io devo fare con un 2007 un percorso di un anno per poi renderglielo sicuramente pacco celere senza ottenere niente in cambio, se non chiaramente la stagione può essere straordinaria, però è quella e basta, io sono contro. Cioè, mi fai una proposta a Nico Pass, cioè quindi con recompra, certo, valorizzazione, allora si può fare, perché io alla fine dell'anno mi dici che costa 60 milioni Mastantuono fa 30 gol con la Fiorentina, te li metto e lo compro, spendo 60 milioni però prendo un crack,
2: certo.
3: Però c'ho l'idea che se fa una cosa straordinaria posso avere incredibilmente la potenzialità di prenderlo, anche se non è credibile per 60 milioni, ma mettiamo 60 milioni, però mettiamola quella possibilità, che altrimenti io non sono d'accordo nel prendere Mastantuono.
2: No, sono d'accordo, anche perché comunque vai a prendere in prestito, cioè io avrei potuto capire il prestito di un giocatore già fatto e finito, che magari è reduce da un infortunio, gioca in una big, ha bisogno però di minutaggio, quella big non è in grado di offrirglielo. Intanto bellissimo rivedersi due volte su tutti e due i monitor di servizio.
3: Addirittura?
2: Sì, ora siamo proprio in una fase egocentrica a livelli mai visti prima. Su un giovane del 2007, almeno una formula alla Nico Pass, sì, o un prestito con un diritto anche particolarmente alto, però un prestito secco. Cioè io lo avrei fatto, lo farei su altri tipi di profili anche anagrafici. Gianni da Firenze dice: l'uscita di Grosso è la più coerente da un punto di vista comunicativo, tutti la pensiamo allo stesso modo, società, tifosi, giornalisti, ha affermato una banalità e non vedo dove sia la notizia.
3: Non c'è notizia,
2: Gianni, non è una notizia, però non si può neanche far passare, l'ho detto prima, in un momento in cui la stessa Fiorentina cerca di essere il più ermetica possibile. E se vi ricordate anche la conferenza stampa di Paratici, quante risposte sono state il più possibile, diciamo così, chiare sulla posizione della società sui singoli? Parlo della conferenza stampa di fine stagione, sguardo verso la prossima stagione. Io non ricordo una risposta veramente chiara. Quindi tu dici che è stata la risposta coerente, tutti la pensiamo allo stesso modo, ha affermato una banalità. Bene, un conto però è esserne convinti senza averla sentita, un conto è esserne convinti perché l'hai sentita. Quindi io sinceramente sono rimasto comunque sorpreso dalle parole di Grosso, ma mi torna col fatto che a 40 giorni dalla fine del mercato, se in 72 ore esce quello che è uscito, vuol dire c'è una strategia di fondo. Leggo gli ultimi due messaggi e poi ci fermiamo, perché vedo già Stefanino sparire perché è andato a prendere i cracker al sesamo. Alex, quando un allenatore parla così prende atto di come funziona oggi il calciomercato. La questione di fondo è un'altra, al di là di Ken. Lui vuole rimanere, il problema alla tibia persiste, pensa alla Fiorentina a fare i dischi. Questo non vi va giù, ragazzi. Io sono tra quelli che vorrebbe darlo via a prescindere, ma finché non si definiscono questi aspetti è naturale avere perplessità e fare riflessioni. Ecco, su questo io allora in modo provocatorio vi segnalo che un'ora fa la Fiorentina ha caricato sul
3: Coffee
2: suo
3: Break.
2: Canale TikTok l'ultima puntata di Coffee Break, che è questa rubrica in cui davanti a un caffè parla
3: di niente
2: con i giocatori. Ecco, però il niente sugli altri giocatori era Gudmundsson con i Ray-Ban che registrano tutto e va in cucina, Ranieri che porta le telecamere, appunto degli occhiali, in piscina. Ecco, a Ken hanno chiesto quali sono i brani a cui è più affezionato.
3: I suoi brani.
2: E ha citato anche l'ultimo uscito recentemente.
3: Ma però anche a
2: Gudmundsson
3: hanno chiesto chi è il suo andato preferito, ha risposto.
2: Quindi voglio dire che
3: era un famoso cantante islandese, te lo sapevi?
2: Lui infatti lo ascolta sempre, per questo ogni tanto sparisce, non si fa trovare. Quindi pensa alla Fiorentina, ma è anche la stessa Fiorentina che gli chiede dei dischi. Quindi no, faccio solo per dire, ecco, se questo argomento vi sta tanto sui nervi, non guardate l'ultima puntata di Coffee Break, perché parla della genesi dei due tracce a cui è particolarmente affezionato della sua discografica.
3: Guarda, lo sapevo che sareste andato su
2: questo. Sì, perché per me va bene tutto. Ci può parlare Ken sbaglia i gol, l'ha sbagliati anche con il Gubbio,
3: che non è importante.
2: Che non è importante, la tibia, il perone, le treccine, il cerotto. Guarda, sto anche a parlare del cerotto sul sopracciglio, ma quando si mette in mezzo la musica, cioè una passione, no, impazzisco, non ce la faccio.
3: Dai, stai calmo.
2: Vabbè, infatti c'è la pausa, vado a prendermi una tisana.
3: Sei l'unico che comunque quando si dice stai calmo risponde sì. Di solito non mi dice stai calmo, va bene, si incazza.
2: Ma perché me ne rendo conto?
3: Tra poco, sono insieme, chi si compra?

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
6: Il primo ministro Netanyahu convocherà il ministro della difesa Israel Katz e il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane per discutere le modalità di risposta al sanguinoso attacco avvenuto questa mattina in Cisgiordania. Intanto diverse esplosioni si sono unite nei pressi dell'aeroporto di Erbil che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno.
7: Sono ore di apprensione e preoccupazione a Tropea dopo che un bambino di un anno e mezzo è morto in ospedale forse a causa di un batterio killer e altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido privato nella cittadina sono stati ricoverati. Tre di loro sono già stati dimessi, un quarto è ancora ricoverato ma non è in pericolo di vita. Al momento la causa del decesso non è ancora nota. Secondo le prime informazioni i bambini avrebbero accusato gravi disturbi gastrointestinali.
6: Giallo all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti era stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi.
7: L'esecutivo guidato dalla premier Meloni ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del disegno di legge prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi dai 14 ai 18 anni. Infatti finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, mentre con il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri ora viene invertito l'onere della prova. Dunque la capacità di intendere e di volere del minorenne che commette un reato si presume fino a prova contraria.
6: Lo sport con il Gran Premio d'Ungheria, undicesima prova del Mondiale 2026 di Formula 1. Oggi doppia sessione di prove libere, la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Domani alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica alle 15 semaforo verde per la gara, nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Good morning England!
8: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8.30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Eccoci qua, torniamo in diretta a Chi si compra, Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini, Francesco, benvenuti tutti voi, pronti per le vostre domande. Noi risponderemo ovviamente con tutte le novità del calciomercato. Ho fatto un riepilogo iniziale, quindi se avete una curiosità specifica che non avete potuto seguire all'inizio, io non rifarò la filippica dell'inizio, fateci una domanda e cercheremo di essere più puntuali possibile, altrimenti si strapana tutti quegli altri e invece si sono già assorbiti il punto sul mercato che abbiamo fatto all'inizio. 348 75 13 933, se no 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. C'è Francesco, benvenuti, sta tirando tutte le fila dei messaggi che stanno arrivando, che sono tantissimi, e Stefano invece che Rubini tira dal vetro, che nel frattempo non so cosa sta facendo.
11: Sicuramente è al buio, però c'è un graditissimo ritorno, è tornato il muffin, ecco, questo
10: hai visto?
11: È importante.
10: Ah, vedi, applausi.
11: Del resto si torna sempre dove si è stati bene. Penso alla carota, un grande classico, insomma, non penso. Frutti rossi,
10: frutti
11: molto
10: rossini.
11: Bene.
10: Molto. Sai che nel mio viaggio in Olanda, che poi sì, in realtà mi sono fermato al rientro anche a Vipiteno, e ho ritrovato i lamponi che non trovavo dai tempi in cui andavo con mio babbo a camminare sul Monte Amiata, e li trovavo alternando more e lamponi. Si tornava a casa con queste baciasche di frutti
11: eccezionali,
10: di bosco, eccezionali. E l'ho ritrovati a Vipiteno, queste stradine in giro, no? Lungo fiume, mamma, è bellezza, i lamponi di bosco, veramente qualcosa di straordinario.
11: Perché poi ora ormai i lamponi li ritrovi solo appunto in questi prodotti confezionati,
10: no,
11: sì, di cui
10: no,
11: è grande.
10: Mai comprato un lampone,
11: è quello,
10: dico,
11: voglio dire, alla fine te li trovi nei muffin, roba di laboratorio sostanzialmente, infatti tra un
10: come
11: po'
10: Stefano e Rubini,
11: come Stefano
10: anche lui
11: e Rubini,
10: è roba di laboratorio
11: assolutamente. E invece non è di laboratorio il messaggio di Marco, che ci domanda se questa ipotesi di uno scambio tra virgolette scambio, comunque cedere Kane Piccoli e comprare tre soldi e Dovbik ci piace. Ora io, Marco, insomma,
10: sembra ambiziosa,
11: ecco,
10: la questione,
11: cioè,
10: chi gioca
11: e poi Marco, nella domanda c'è già la risposta, cioè chi ti dice di no forse non conosce tre soldi e Dovbik, mi viene da dire, soprattutto nello scambio che fai con Piccoli di mezzo, con tutto il rispetto per Piccoli.
10: Io ieri dicevo addirittura che era anche troppo pensare che la Fiorentina possa cedere entrambi e prendere, che ne so, Dovbik Pellegrino. Non solo per una questione economica,
11: no, certo,
10: anche per una questione tecnica, cioè, perché Pellegrino, immagino che se si muove non viene per fare la riserva, certo, di Dovbik, certo. Quindi la Fiorentina filosoficamente senza avere le coppe dovrà avere una punta che sarà decisamente la punta titolare, e l'altra secondo me sarà una punta, io almeno ragionerei su una punta magari giovane, di prospettiva,
11: sì,
10: cioè che possa venire. Ora io cito Camarda, ma non perché possa venire, tra l'altro ha rinnovato il Milan ieri, ma un ragazzo che effettivamente ha già iniziato un percorso professionale in una squadra, in una prima squadra. Dico questo per evitare che arrivi un messaggio: allora teniamo Braschi, non perché secondo me gli si farebbe del male, ma
12: una punta di riserva.
11: Sì, sì, sono d'accordissimo.
12: Perché c'è questo discorso dell'Europa, ragazzi. La Fiorentina non fa l'Europa, quindi non può avere tutte doppie scelte come se la giocasse. Cioè, l'anno scorso, piccoli Ken, poi lasciamo perdere un'andata, era comunque già un lusso. Poi c'era Dzeko, figuriamoci. Sì. Yeah. Cioè, quest'anno la Fiorentina deve prendere Ken o il Ken della situazione, dargli la maglia numero 9 o quella che vuole, e alle sue spalle mettere un ragazzo di, di belle speranze, o anche un giocatore age, cioè può anche essere non Dzeko magari, chiaramente, ma un giocatore magari che ha fatto già un'ottima carriera segnando in diversi posti e dice vengo a fare la riserva, come fu Bobo Vieri, come fu Luca Toni nella sua seconda versione, cioè un attaccante che dopo una serie di, speriamo, ottime stagioni arriva un po' in fondo alla propria carriera e dice vabbè vado a fare 10 partite da titolari, 30 in tutto alla Fiorentina. Ce ne sono sempre meno,
11: sempre
12: meno, la verità.
11: Perché il ruolo ormai è in estinzione.
12: Se ci fosse Loreto si avrebbe già dato il suo nome, però
11: me l'ha già dato ieri.
12: Sì, e nell'orecchio tra l'altro.
11: Sì, alle 15:54 praticamente in chiusura, sì, ha voluto lanciare questa suggestione.
12: Quel nome.
11: NF solo le iniziali, lo abbiamo visto al Milan l'anno scorso.
12: Invece Klopp è il nuovo allenatore della Germania, immagino.
11: Della Germania.
12: Beh, bello,
11: cioè, ripartire da Klopp è tanta roba, eh.
12: Cioè, è ufficiale, cioè. Abbiamo detto prima che Guardiola ha detto no alla, alla Fiorentina, magari già sarebbe già fatto la richiesta a Guardiola di allenare.
11: Sì, sarebbe stato già tanta roba.
12: Abbastanza. Guardiola ha detto no all'Italia, e invece Klopp ha detto sì alla Germania. Quindi ci sarà Klopp alla Germania, Zidane alla Francia,
11: Ancelotti
12: al Brasile,
11: e noi vediamo.
12: Pirlo fuori tempo massimo.
11: Quello da tempo lo siamo, fin da quella telecronaca.
12: L'Inghilterra che ci potrebbe andare per continuare. Beckham.
11: Beh, sai, loro comunque
12: come sarebbe?
11: Loro sono tra le poche comunque non contente, perché considerando anche il punteggio fino all'85esimo l'Argentina, non sono contenti di essere arrivati in semifinale, però moderatamente soddisfatti di andare avanti con Tuchel. Noi non siamo né soddisfatti né con Tuchel, quindi niente, per il momento siamo a spasso. C'è Lorenzo in linea.
12: Ciao Lorenzo.
11: Ciao.
13: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io volevo fare due temi, sia su Ken che su Mastantuono. Allora, su Ken io sento dire non si può tenere perché fa casino lo spogliatoio, perché fa il cantante, ma se noi ci fidiamo di Paratici, ci dobbiamo fidare anche se rimane, perché Paratici non penso gli possa permettere di fare il che vuole anche quest'anno. Quindi se noi facciamo un discorso di Paratici a 360 gradi, che rimanga o che vada via, comunque dobbiamo stare tranquilli. Su Mastantuono io il prestito secco lo posso anche accettare, nel senso che se noi lo prendiamo valorizzando e quindi facendoci pagare a presenze e a gol, per me può venire, perché è chiaro che noi non possiamo spendere 120 milioni per comprare quattro esterni, ma se ne prendiamo uno forte, uno di riserva e uno ce lo facciamo dare in prestito per quest'anno, secondo me può essere una cosa giusta.
11: Però dipende, Mastantuono in questa tua ricostruzione degli esterni, da un punto di vista gerarchico, che cos'è? È un titolare?
13: No, te lo prendi per fargli fare quest'anno il titolare, e prendendo un altro forte da 30 milioni, poi ti prendi uno un po' meno dietro le gerarchie, che può essere un Solomon a fine mercato, un Coleoscio a 10 milioni giovane, però intanto mi prendo due forti, uno in prestito secco che magari, tipo come si è fatto uno con Beltran, a ogni gol prendo un tot di soldi, a ogni presenza prendo un tot di soldi, così che quando io sono valorizzato però ho avuto un ritorno economico comunque che vale la valorizzazione che gli ho dato. Quindi io su Mastantuono a prestito secco non sono così poi contrario, sinceramente.
11: Va bene, grazie. Va bene, Lorenzo.
12: Infatti, Lorenzo,
13: ciao ragazzi.
12: Ciao. Grazie.
11: No, capisco,
12: è un punto di vista che è assolutamente in linea con quello che è, può essere anche una scelta.
11: La formula prestito secco, però per ogni gol e assist la Fiorentina riceve soldi. Ora
12: non credo che sia fattibile.
11: Mi sembra il Real non
12: però quello è diciamo il tema di spalla della sua chiamata.
11: No,
12: lui dice comunque io un prestito secco, se poi posso investire tutta un'altra cifra per l'esterno dall'altra parte mi va bene. Io continuo a pensare che un club come la Fiorentina, che sta ricostruendo il proprio futuro, non possa costruire una casa con un mattone che devi levare. Cioè, è come se te stai facendo, anzi, stai facendo un edificio, ci sono 11 colonne da mettere e una colonna comunque di quelle portanti la devi levare. Sì, sì. Per
11: almeno
12: forza.
11: Un diritto altissimo, perché giustamente il Real non ha nessuna intenzione di dire lo do in prestito e poi perdo il controllo sul giocatore, però almeno un diritto bisogna la Fiorentina.
14: Ma sai, l'operazione
12: il diritto l'hanno pagato 40 e passa, 50 milioni di diritto di riscatto,
11: esatto.
12: Contro riscatto a 60, quindi loro con 10 milioni
11: se lo riprendono,
12: te ti prendi 10 milioni alla fine della stagione per la valorizzazione del giocatore, ha tutto un altro senso.
11: Sì.
12: Cioè, invece il prestito secco, a me dispiace, ma può essere anche per club che stanno avendo anche un ruolo piano piano nel mondo del calcio, ma lo può prendere lo Strasburgo in prestito secco Mastantuono, per quanto mi riguarda. Cioè, la Fiorentina che costruisce un qualcosa, tra l'altro l'ha spiegato secondo me tra le righe in modo netto, però Paratici nella conferenza stampa di presentazione, la Fiorentina vuole avere una base che sia talmente solida che non dico che tra 3-4 anni lottare per lo scudetto, ma tra 3-4 anni avere già l'idea che sei stabilmente in lotta per le prime 6 posizioni, che poi dovrebbe essere la base del il core business sportivo della Fiorentina,
11: come direbbe qualcuno,
12: core business.
11: Mentre Alberto, che è l'assessore allo sport di Mezzana con delega al calciomercato,
12: non era il sindaco,
11: ha cambiato ruolo da martedì.
12: Che magagna hai fatto, Alberto, per perdere il ruolo di sindaco?
11: Chiede: vi ho chiesto per 2 giorni di Lamptey, ma non mi avete mai risposto. Chiedo scusa se lo avete fatto, non ho sentito la risposta. Ma qual era la domanda, però, Alberto?
12: Ricerca, perché io non so che
11: forse che bisogno c'era di fare la rescissione di Lamptey?
12: Ah, io ti ho risposto però a questa. Io ho risposto a qualcuno a questa domanda. Non so se sei te, Alberto. Allora io ti rispondo un'altra volta. Allora,
11: sì.
12: Lamptey, che era un giocatore che tra l'altro aveva un ingaggio nemmeno troppo banale, che è stato pagato una certa cifra, che non dava garanzia a quello che so di ritorno fisico, cioè lui è tornato, infatti riparte però dalla Serie B inglese,
11: dal QPR che affronterà la Fiorentina domani.
12: Cioè, la Fiorentina si sono trovati d'accordo sul fatto che non era cosa andare avanti insieme, poi possono esserci 100.000 motivi. Io ti dico francamente, non sono un grande tifoso di João Mário, ma se mi dai João Mário in prestito con diritto di riscatto, un giocatore che comunque l'anno scorso ha fatto la sua esperienza a Bologna, viene da un'esperienza in Portogallo importante, eccetera, capisco perché dicano non mi tengo Lamptey. E lui forse lo dice per una questione economica, ma chi te lo comprava Lamptey?
11: Infatti il QPR lo prende proprio perché era svincolato,
12: dai.
11: Altrimenti non ci avrebbe mai fatto un investimento. Oltretutto è il QPR, che non è una squadra
12: di alta classifica, dai.
11: Non è una squadra costruita per tornare in Premier, è una squadra che punta a mantenersi nella Serie B inglese. Non so neanche quanto spazio potrà trovare Lamptey, soprattutto però appunto lo prende
12: secondo
11: perché
12: me si saranno anche
11: perché svincolato, certo,
12: con altre
11: certo.
12: scelte, magari c'è un ragazzino giovane, non lo so, però credo che insomma Lamptey, dai, non è il passato, è un brutto incubo del passato, e non per lui, però ragazzo
11: no,
12: che
11: no.
12: sta anche simpatico, ma per la scelta che è stata fatta, perché contestualmente in quel momento è stata fatta questa doppia scelta: confermare Fortini senza rinnovargli il contratto e prendere Lamptey nello stesso ruolo a 6 milioni più un ingaggio che te l'ha portato a spendere 8-9 milioni in tutto, di fatto, per il suo ingaggio durato 25 minuti. Insomma, è un incubo, eh.
11: Chris da Campi dice: Dovbyk 17 gol in tutte le competizioni il primo anno in Italia, fate Vobis. Su Kenzie
12: sembra scarso.
11: No, anzi, poi l'anno scorso è chiaro, per il gioco di Gasperini Dovbyk non c'entrava nulla, poi si è anche fatto male, quindi disastro. Su Kenzie soffia sul fuoco, d'accordo col Benve su Moise. Paolo sogna l'arrivo di Santiago Castro. Posso anche capirlo, però non credo che
12: A sia buon mercato, ecco. B sia sul mercato, C il suo pensiero sia quello di fare un passo di lato nella sua carriera, perché attualmente, se per non chiamare passo indietro, comunque
11: di
12: un
11: lato,
12: passo di lato,
11: certo. Poi
12: se viene convinto, viva, eh. A tutti si diceva la stessa cosa.
11: No,
12: perché assolutamente.
11: A TA
12: dovrebbe venire alla Fiorentina, ci è venuto. Ulai, perché deve venire alla Fiorentina? Ci è venuto.
11: Simo Bex dice: aggiunge, se a 5 e mezzo non decidi e non sei in grado di arrivare puntuale agli allenamenti, non sei da Fiorentina. E allora, Simo Bex, la Fiorentina è assolutamente legittimata a cedere Moise Kean. Però io ti continuo a chiedere, dal tuo punto di vista, dal punto di vista tuo di tifoso della Fiorentina, che nomi faresti, che nomi vorresti, che profili hai in mente per migliorare sul campo la questione Kean? sul campo, eh? Poi mi puoi anche dire, questo scegli liberamente, meglio avere un giocatore più scarso con un extracampo tranquillo che un giocatore più forte con un extracampo esagitato. Però io ti chiedo nomi. Paolo da Pistoia chiede: quanti punti ha portato Kane in due stagioni? Parlano tutti delle reti fatte, ma contano i punti. Ora, Paolo, io spero in questa domanda non ci sia retorica, perché se tu sei un anti-Kane, sappi che questa è una delle peggiori domande possibili. E te lo dice uno che l'anno scorso, nel senso della 24-25, ha scritto tante volte della qualità che Kane aveva, soprattutto un palladino, ma non solo, di segnare o in partite finite 1-0 o in partite che stavano sullo 0-0. Quindi io, se vuoi, ti rispondo, però prima dimmi se sei uno pro Kane o anti Kane, perché sennò forse è una domanda che fa un po' da boomerang.
12: Tra l'altro, volevo dirti una cosa su una questione tecnica di Kane nel 4-3 di Grosso, perché hai visto la prima discussione, che è lecita e piacevole, è una questione tattica, tecnica. L'altro giorno, guardando la partita col Gubbio, ho detto: ma guarda, niente, il modo per far segnare Kane l'ha già trovato Grosso, perché è vero che sono andati in porta senza segnare 4-5 volte tra lui e Piccoli, ma soprattutto il movimento del primo tempo, dove Dodò palla avanti, palla indietro con Fortini e palla dentro per Piccoli, e quello è il movimento di Kane. E la gente dice: ma con il 4-3 non ci può giocare. Se vede una partita con l'occhio allenato, di un discorso anche di reiterazione, fino anche magari ad essere stucchevoli di un'azione, quell'azione è per mandare in porta un attaccante che va dentro, non un attaccante che fa il gioco con la squadra, palleggia, poi esce dall'area. No, lì Piccoli andava a tutto fuoco dentro l'area di rigore, ha sbagliato due volte la conclusione, ma quello è il movimento che fa anche Kane. Cioè, quindi su Kane io credo che il problema più grosso nasce dalla passata gestione del rinnovo a 5 milioni. Io penso che sia quello. Cioè, la Fiorentina è costretta a immaginarsi di dare via Kane più che per la plusvalenza, di cui certamente ha bisogno, felici tutti di fare plusvalenza del calcio contemporaneo, ma non mi sembra sia così pressante questo aspetto, quanto invece è pressante l'aspetto del Monteingaggi gonfiato dalla sua presenza.
11: E lì ovviamente Paratici deve gestire un qualcosa che gli è arrivato, diciamo, che si ritrova paracadutato dalla scorsa stagione. Poi a Firenze, scrive Marcello da Livorno, un Kane se lo dovrebbero tenere strettissimo, poi se vuole andare via lui dovranno trovare un sostituto all'altezza. Extracampo, via, su, non facciamo discorsi a bischero. Io Kane lo terrei sempre, scrive Ivan, ma se vendendo Kane si prende Mastantuono in prestito, Alia Begovic e anche Dovbik in prestito, sono contento e si migliora il livello della squadra.
12: Chi sono i tre? Scusa, Dovbik, Alia Begovic
11: e Mastantuono. Ah, due, okay. In prestito, però dei tre. Poi dice: per la prima volta da almeno 12 anni non ho paura di vendere qualcuno per timore di chi arriva. Se poi Kane va al Como, facciamoci dare Duvikas, che è molto sottovalutato ed estremamente migliorato negli ultimi due anni.
12: Io non credo che lo diano via.
11: No, ricordiamoci, il Como ha il problema opposto alla Fiorentina, cioè fa la Champions e quindi ha bisogno di coppie di pari livello.
12: Uno che giochi tendenzialmente più in Champions, sì, e l'altro che giochi più in campionato, o quantomeno che ci sia una gerarchia che si possa alternare.
11: La narrazione, riassumo Umbe, la narrazione piena di falsità, di false verità su Kane, lo specchio della pancia provinciale bacchettona della città. Il ragazzo è da demolire fondamentalmente per la sua stravaganza. Se si vuole cercare le vere vipere nello spogliatoio, consideriamo un filo rosso che va da Biraghi e porta a Ranieri e Mandragora.
12: Anche lì però, perdonami, Umbe, occhio a non fare l'errore di farsi inghiottire dalle stesse voci per gli altri giocatori.
11: Sì, se no si fa lo stesso errore cambiando solo il nome da citare.
12: Cioè, nel senso, allora, io non so se ci sono delle serpi, se ci sono state, se ci saranno. Non è una notizia che è fondamentalmente in mano di nessuno, perché nessuno è così dentro allo spogliatoio per sapere quello che è anche la quotidianità di un rapporto tra giocatori. Perché l'episodio singolo, ragazzi, chi ha fatto parte di uno spogliatoio difficilmente non ha visto partire uno spintone, una manata, un tackle troppo duro, perché succede, fa parte del rapporto anche ambizioso dello sportivo uno contro l'altro, che poi diventa una squadra, ma c'è competizione per diventare poi titolare, eccetera eccetera. sulla questione, le voci, Mandragora ha distrutto quello, Biraghi era la spia, Ranieri ha preso il ruolo di Biraghi, cioè sono tutte dicerie di paese, fra virgolette, perché Firenze è un paesone, che non trovano conferma. Poi che qualcosa sia successo, la palissiano, che a margine del Sassuolo sia successo di tutto, di più. Però prima di dare la croce addosso a uno piuttosto che a Ken, solo perché in questo caso si porta avanti la narrazione positiva verso Ken e negativa verso altri, allora si fa lo stesso errore. È identico.
11: E proprio per questo cerchiamo anche su Ken, e non solo su Ken, di mantenerci un po' in equilibrio tra tutti i venti che mi sembra stiano tornando belli aggressivi, anche alla luce di quello che ha detto Grosso inevitabilmente. Monica dice: io Ken non lo vorrei dare via, a me piace, credo di meglio non si possa trovare. Su Ken, su Piccolo e Gudmundsson invece il mio commento è boh. Poi Renato la Cattolica dice: ai fiorentini non va mai bene niente, che ve frega dello stipendio di Ken, della moda, della musica, l'importante è che faccia bene il suo lavoro. E poi anche lui si domanda: ma dove si trova un bomber che in due anni ti fa 35 gol, anzi in un anno e mezzo, considerando il mezzo infortunio e il rendimento della squadra? Poi tra l'altro rispondo all'amico di prima, che non ho capito poi se voleva una considerazione, diciamo, sui punti vera pro Ken o anti Ken, Paolo da Pistoia. Guarda, allora sono andato proprio a vederti rapidissimamente in un minuto. Allora, Ken nel 2024-25 fa il primo gol con la Roma, il gol dell'1-0 col Torino, firma la tripletta col Verona in una vittoria 3-1, fa il primo gol col Genoa, sigla l'1-0 con l'Atalanta, quest'anno ha fatto l'1-0 con la Cremonese, ha fatto l'1-0 con il Pisa. Mi viene in mente magari tra i gol meno utili la doppietta con l'Udinese in una gara con gli avversari in 10 da inizio partita, eccetera eccetera eccetera. Ora, venire a dire che Ken non porta punti è un errore, non è un punto di vista del mio o di qualcun altro. Ken ha portato punti in questi due anni alla Fiorentina, anche quest'anno tra mille difficoltà. Peraltro lui ha segnato in pochissime partite, siamo tutti d'accordo. La Fiorentina ha vinto poche partite quest'anno, siamo tutti d'accordo. Ecco, Ken ha segnato quest'anno in 7 partite, la Fiorentina ne ha persa una sola, quella con la Roma di ottobre. Poi ha pareggiato col Bologna, vinto con l'Udinese, vinto con la Cremonese, pareggiato col Torino, vinto col Como e vinto col Pisa. Quindi ditemi tutto quello che volete su Ken, ma dire che non ha portato punti è falso. Poi si può discutere di tutto il resto. C'è Tommaso da Pontassieve in linea.
12: Ciao Tommaso.
14: Ciao, buongiorno. Voglio fare due considerazioni rapide. La prima su Mastantuono, sul prestito. Ora, io in linea di massima sono contro i prestiti secchi, però purtroppo la Fiorentina viene da una scampata retrocessione, quindi se si pensa, se Parati ci pensa che Mastantuono sia così forte che magari si può fare la differenza tra non fare le coppe o fare la Champions o fare l'Europa League, in questo caso per un anno mi accontenterei anche del prestito secco. Numero due, su Ken, Benve diceva di fare dei nomi al posto di Ken. Ecco, io dico, a questo punto il nome me lo deve fare Paratici, perché torno lì, prendo Paratici, certo. Mi aspetto un certo direttore sportivo, siccome il Bologna ha preso Castro, l'Udinese ha preso Davis, a questo punto mi aspetto, ho altre aspettative su Paratici, che sta anche soddisfacendo. Però a quel punto, se vendo Ken, mi aspetto un colpo del genere, ecco. Ho altre aspettative sul direttore sportivo.
11: Giusto, ed è giusto che sia così, Tommaso. Un abbraccio.
12: Grazie.
11: Ciao.
12: No, l'unica cosa è che anche lì non trasformiamo Paratici in Buddha, in come si può dire, la divinità del calcio. Quindi anche tutti coloro che dicono per la prima volta dopo X anni non ho più paura di cedere per comprare, occhio. Anch'io sono in una situazione meno ansiogena di rispetto a quello che è stato, anche per fatti, perché ragazzi, la sostituzione di Chiesa e la sostituzione di Vlahovic sono state due mazzate sulla coscienza dei tifosi, che fanno fatica ad andare via, e quindi è bello anche sentir dire che ora torna la fiducia. Però ragazzi, la fiducia si basa continuamente sui fatti, quindi valutiamo i fatti, sia su Ken, su il Mastantuono, su, perché io credo che se alla piazza Fiorentina c'è di Ken e prendi il Davis di turno, so come la prende, cioè, quindi sicuramente ci vuole anche un'idea che ti faccia sentire, no, ti intrighi. Lo deve intrigare anche un po' la piazza, poi è vero che non se ne deve fregare di quello che c'è intorno, però insomma ci vuole anche un minimo, secondo me, di costruzione anche mediatica di quella che è la squadra del futuro. Certo, mi aspetto delle scelte soprattutto chiare, perché per ora è stato così, cioè le azioni hanno chiarito ciò che vuole fare la Fiorentina. Ecco, dall'attacco mi aspetto la stessa cosa. Non mi aspetto il ora Volpato, per l'appunto è successo quello che è successo, ma non mi aspetto il prestito, un diritto di riscatto di Volpato per l'esterno offensivo. A questo punto, no, almeno certo, uno dei due titolari me l'aspetto, con un investimento, con una sua, no?
11: No, non c'è dubbio, deve essere coerente con tutto quello che è stato fatto fin qui. Il che non necessariamente non vuol dire spendere 30 milioni, però deve essere un nome con una struttura, una storia, un contesto, anche una formula di un certo tipo. Andiamo con altri tre WhatsApp audio che Stefanino scalpita.
15: Per quanto riguarda Ken, la Roma, prima di avere la botta di fortuna Malen, ha sbagliato un centravanti dietro l'altra. Per il Milan si è arrivati a parlare addirittura della maledizione della maglia numero 9. Il Como gira con un greco normale e ha buttato 4 milioni per Morata. L'Atalanta ha Scamacca mezzo rotto. La Juventus è andata in bambola con Davis e Openda. La Lazio ha fatto un campionato praticamente senza punta e noi stiamo a pensare che Ken arriva in ritardo e fa le serate di moda. Non è che i centravanti si trovano come le mele sugli alberi.
12: Questa è la verità, eh.
15: Adolfo L'Aquila.
16: Anzi, ciao, buongiorno, Adolfo. Sono Daniele. Dicevo, ora e non è che si alleggerisce il fatto di Ken. E se detto si dà fiducia a questo direttore sportivo, e gli si dà fiducia. Punto. Cioè, vuole fare vuole trasmissioni tutti i giorni. Ken lo vuole, chi lo vuole in Como, Goodmusson, e poi sono tifosi e fanno polemica. Anche no, i tifosi ormai e sono rassegnati. Basta, poi magari c'è anche quelli che è piaciuto tanto essere stato presi per il culo con avere detto voi le cose che faceva al centro sportivo. Dai, bisogna dargli fiducia, dai, fiducia, fiducia.
17: Buongiorno ragazzi, attualmente se consideriamo la lista dei partenti, quelli che devono portare soldi nelle casse, quindi Ken, Goodmanson, Dodò, Fagioli, ora come ora quello che potremmo perdere più a cuor leggero è proprio Fagioli, perché il centrocampo siamo tutti d'accordo che è il reparto che più si è rinforzato ed è anche il più numeroso, quindi io fra i quattro ora come ora cederei lui. L'attacco ce ne abbiamo due contati, Terzini è ancora tutto in via di definizione, Goodmanson se si riadattasse non lo so, però siamo senza esterni, quindi ora come ora Fagioli.
11: Questo però è il tuo punto di vista, perché certo, in realtà dal punto di vista della Fiorentina ad oggi uno dei motivi per cui è importante questa settimana in Inghilterra con due partite già un pochino più rilevanti
12: è capire
11: la fattibilità, perché la Fiorentina di questa è molto convinta, la fattibilità di questo centrocampo Fagioli, Ulai, Attà. Siccome l'idea è quella che Attà faccia il mezzo sinistro e Ulai e Fagioli possano essere interscambiabili, quindi Ulai regista e Fagioli a fare la mezzala destra come faceva la Juventus nel primo anno o viceversa, io non sarei così convinto, e nell'idea della Fiorentina il più sacrificabile è Fagioli. Poi, e Paratici lo ha detto subito, se arriva il Newcastle di turno che dopo Tonali vuole un altro italiano e arriva alla Fiorentina con 40 milioni, uno può avere anche la convinzione che Fagioli Ulai è il nuovo centravanti del mondo, Fagioli va via.
12: Eh sì, messi la palese. Allora
11: easy peasy.
12: Easy peasy. Va bene, abbiamo però in collegamento un amico di entrambi, di questa trasmissione, di questa emittente, ovvero Biagio Simonetta del Sole 24 Ore. Ciao Biagio.
11: Ciao.
18: Ciao Pietro, ciao Francesco, buongiorno.
12: Guarda, prendo spunto da quest'ultimo aspetto per chiederti subito cosa ne pensi di questo potenziale centrocampo, tutto tecnica, fantasia, scambi, possesso palla, che potrebbe nascere proprio in Inghilterra, perché fondamentalmente per ora Ulai ha fatto quei minuti proprio per farsi vedere probabilmente dal pubblico di Firenze e poco altro, però Ulahi, Attà, Fagioli, e considerando l'ascoltatore diceva Fagioli forse è il più sacrificabile, perché comunque con questi acquisti tutto sommato, ecco, io e Francesco non siamo molto d'accordo.
18: Io gli acquisti li vedrei prima, insomma, poi vediamo, nel senso, io Ulahi non l'ho mai visto giocare, quindi non posso, chiaramente mi fido ciecamente di Paratici. Dopodiché, in questo momento, se devo pensare ad una squadra, appunto, mi immagino Fagioli, Attà e altri 9, poi il resto insomma verrà, ecco.
11: Biagio, allora andiamo un po' sui temi che in un certo senso riguardano anche la comunicazione, quindi riguardano anche noi. Dal tuo punto di vista, le parole di Grosso, va detto, apprezzabili perché oneste in un mondo come quello del calcio, dove invece la direzione è essere il più ermetici possibile. Grosso, alla fine della prima amichevole col Dubbio, nessuno aveva imposto o obbligato l'allenatore a dare una risposta così onesta, appunto, sul futuro di Ken. Però mi viene anche da pensare che evidentemente c'è anche una strategia, se a 40 giorni dalla fine del mercato si dicono certe cose.
18: Beh, probabilmente sì, probabilmente sì. Tra l'altro io penso che se devo ragionare da tifoso, ti dico che magari vado anche un po' controcorrente, però io Ken lo terrei, nel senso che hai sempre poi paura di chi vai a prendere al posto di Ken. Sì, c'è Parati, c'è una garanzia, ha dato già dimostrazione durante la sua carriera, anche in questi primi mesi a Firenze, di essere un direttore sportivo di altissimo livello. Però francamente io un attaccante come Ken, sì, l'anno scorso ha fatto una stagione assolutamente criticabile, rivedibile, quello che vogliamo, però allo stesso tempo non mi pare che su piazza ci siano tanti centravanti da prendere, quindi se possibile con lo terrei. Poi è chiaro che la Fiorentina ha fatto degli acquisti importanti, è chiaro che se arriva una società con 40 milioni è difficile non mettersi a parlare, perché tra l'altro Ken ha dato prova di essere un grandissimo calciatore, ma anche di avere degli eccessi di personalità, probabilmente eccessi, quando parlo di eccessi mi riferisco a allenamenti che, da quello che si dice, poi non c'è nulla di ufficiale, però le voci corrono, allenamenti saltati, arriva in ritardo l'allenamento, l'anno scorso questo infortunio un po' così, l'abbiamo visto in nazionale, poi di nuovo è sparito, quindi non ho visto un calciatore chiaramente attaccato alla maglia. Io mi auguro che Ken rimanga e che la cura Paratici Grosso, che sono tra l'altro due che lo conoscono molto bene, possa farlo tornare l'attaccante che conosciamo, perché a mio avviso è un attaccante straordinario per forza fisica, per qualità, per letture in alcuni momenti di gioco. È un attaccante che sicuramente mi terrei. Poi se la domanda è l'attaccante giusto per la Fiorentina di Grosso, su questo invece ho qualche dubbio, nel senso che per come gioca Grosso, forse, ecco, magari un attaccante alla Dobbik per assurdo potrebbe essere un attaccante che pulisce più palloni, un attaccante che, però sai,
11: a questo ragionamento, Biagio, mancano gli esterni che però Grosso aveva l'anno scorso a Sassuolo.
12: Un conto è l'esterno che prende la fascia, cioè prende il fondo e cross,

0: poi sai, Paratici ci ha abituato sostanzialmente a nascondere le carte sulla riva di calciatori che insomma non c'erano neanche indiscrezioni. Ricordo il momento in cui abbiamo acquistato Atta, mi collego sui social, vedo Atta alla Fiorentina, quindi è chiaro che i nomi che circolino, a me piace per esempio molto Lang del Napoli, secondo me è un calciatore molto forte che non ha trovato spazio, lo spazio sufficiente a Napoli, e potrebbe essere un attaccante esterno molto molto interessante. Quindi vediamo che acquisti si fanno. Allo stesso tempo, sì, era un'amichevole quella col Gubbio, e tra l'altro con una squadra, però ho visto un Gudmundsson a suo agio, ecco. Non sottovaluterei, anche perché se devi svendere Gudmundsson e poi tenerlo e fargli fare l'esterno, a questo punto insomma un ragionamento andrebbe anche fatto. Non per forza deve essere l'esterno titolare, ma in una coppia di tre esterni, magari in un trio di esterni che ruotano, ci sta assolutamente bene.
1: Sicuramente è una valutazione che facevamo anche prima. Poi tra l'altro bisogna fare una riflessione su quello che diceva Biagio Simonetta, cioè sul discorso che Atta è arrivato da un momento all'altro, Jimenez idem, l'unico forse che è stata una trattativa un pochino più raccontata è stato Vieri, che è partita addirittura inizio giugno, qualche settimana di tira e molla e poi è stato preso. Secondo me questo ci deve portare, Biagio, a pensare anche che chi arriverà in un ruolo importante come l'esterno, probabilmente sì, un nome che è già circolato potrà anche arrivare, ma mi sembra che le carte coperte di Paratici funzionino a meraviglia, cioè sì. Al di là dei permalosismi di quello o l'altro giornalista, non me ne frega nulla, però è interessante vedere come si riesce a coprire le carte. E poi i colpi non sono colpi così, dice, sai, è andato a prendere l'esterno del Modena e allora pace, no, cioè roba sì. di io mi aspetto adesso qualcosa del genere per l'esterno offensivo.
0: Sì, me lo aspetto anch'io. C'è da dire anche che Fiorentina ha speso già tanti soldi e forse mi aspetto anche un'uscita a questo punto, nel senso che
1: no, certo.
0: Poi devo essere sincero, faccio il tifoso un po' così. Per esempio a me dispiace molto che la Fiorentina non riesca a, però magari è anche colpa del calciatore, nel senso che non hanno trovato un accordo, non riesca a tenere Fortini, perché secondo me è un ragazzo che è ancora molto giovane ed è un ragazzo che può crescere, cioè ha delle qualità che gli riconoscono in tanti. Quindi almeno mi auguro che venga capitalizzato in qualche modo, nel senso che svendere Fortini potrebbe essere veramente un vero peccato. Altro capitolo è Dodò. Cioè, noi stiamo parlando già di chiaramente di Jimenez, è arrivato, perfetto, ma Dodò io non so se nel pensiero di Grosso oggi sia un giocatore facilmente sostituibile. Secondo me è spesso stato criticato oltremodo, chiaramente ha sbagliato alcune partite, a volte il comportamento è stato quello, diciamo, non proprio il migliore dei comportamenti, però secondo me rimane un calciatore molto forte, un calciatore che nel 4-3-3 di Grosso secondo me sarebbe un ottimo terzino destro. È chiaro che anche lì c'è un problema, una società deve tutelarsi, un giocatore che non rinnova e puoi venderlo a 15, non lo so, 10-15 milioni, è chiaro che vanno fatte anche alcune scelte, insomma.
2: Biagio, ti stappiamo la promessa di riaggiornarci prima dell'inizio del campionato, così vediamo anche un po' il percorso di avvicinamento.
1: Molto prima.
2: Non è che manchi tanto, però ridendo e scherzando siamo a un mese, eh? Mai ci siamo, mai ci siamo. Ciao Biagio,
0: aspetto, ragazzi,
2: a presto. Grazie a Biagio Simonetta, il Sole 24 Ore. Ora Stefanino è chiamato a un'impresa impossibile.
1: Epica.
2: Sì, perché abbiamo 10 minuti.
1: Siamo di periodi di epicità.
2: Sarà,
1: no?
2: Il nostro Christopher Nolan, mentre Fabio Ferri alle sue spalle sarà invece il Matt Damon di Viola Amore Mio. Così
1: perché
2: come
1: il Matt Damon?
2: Non lo so, perché Matt Damon fa Odisseo, e quindi per dare due ruoli diversi.
1: Mamma,
2: due...
1: quando dici Odisseo,
2: lo so, la
1: cadenza greca.
2: Lo so.
1: No, Fabio, dove sei? Ma te ti rendi conto che cosa ha detto? Odisseo! Perché dovete sapere, perché io l'ho scoperto ovviamente perché sono un ignorante come purtroppo tanti, e Odisseo è la versione greca giusta e corretta di come viene nominato quello che per tutti è Odisseo, detto Ulisse. Quindi grazie di questa,
2: grazie a
1: Odisseo.
2: Grazie a Francesco Benvenuti.
1: Cioè, guarda, in un contesto diverso avrei mandato a cagare, però in questo caso grazie.
2: Ma poi c'è anche Fabio Ferri, voglio dire.
1: Lui,
2: io
1: certo.
2: Prendo spunto.
1: Ma lui dirà Odisseo o Ulisse?
2: Ma sai, lui in questo momento fa le veci di Marucci, quindi lui deve parlare come parlerebbe Marucci, quindi bisognerebbe capire come parlerebbe Marucci sull'argomento in questione.

0: bene.
1: Una grande esclusiva.
2: Grazie, Cecca, ti voglio bene. Ci sentiamo alle 16. Nick. Ken è un altro Balotelli o Leao, 40 milioni, via, vendere, perfetto. Anche oggi Alessandro, il nostro bel messaggio populista l'abbiamo ricevuto. Speriamo in una Fiorentina super corta tra i reparti. Io sono per Ken tutta la vita. Poi abbiamo Nunez, ma sta in pensione in Arabia, costa tantissimo e è stato un flop totale a Liverpool. Fagioli a tavola I è la cosa più bella successa a Firenze negli ultimi 20 anni.
0: Addirittura.
2: Pavlidis potrebbe essere il greco normale che prenderei per sostituirlo, attaccante titolare del Benfica. Ora, definirlo greco normale è discutibile. Anche Ivan si innervosisce però per la definizione su Dovikas greco normale, vuol dire non aver mai visto mezza partita giocata dal Como. E del resto, caro Ivan, sono gli stessi tifosi della Fiorentina a dire non si guarda altro se non la Fiorentina. Quindi...
0: Ma sai, ieri c'era un Matteo da Firenze e ti fa Como. Ho detto forse Francesco mi sottomette le spoglie. Poi ho detto no, perché Francesco tifa Cittadella, se no scriverebbe
2: al massimo poi al massimo ora scriverei tifoso del Napoli.
0: Ah sì, già, perché Allegri,
2: perché certo. La priorità è sempre Allegri, poi arriva tutto il resto. Comunque, simpatia per il Como,
0: ti metterò
2: Juric
0: in una puntata, in una stessa trasmissione con Emiliano Viviano.
2: Bene.
0: E farete un
2: bello
0: almeno 10 minuti su Allegri.
2: Su Allegri,
0: uno scontro divertentissimo.
2: A partire alle 24,
0: certo,
2: perché c'è bisogno di un
0: Allegri
2: contesto, ecco, di un certo tipo. Secondo Ugo da Napoli, giusto appunto, il signor, dice lui, Moise Kean è un rischio, ha bisogno più lui della squadra che la squadra di lui. Ha fatto un solo campionato positivo in Serie A, ha saltato il trasferimento all'Atletico per la tibia, siamo ancora ai soliti problemi, va ceduto, è divisivo, approfittiamo di quest'anno per tagliare i rami secchi, nonostante i gol non è mai entrato nel nostro cuore. Questo io parlerei per te, Ugo, cioè nonostante i gol non è mai entrato nel tuo cuore, però mi piace che ora per un attaccante non bastino i gol, non basti dire che i gol hanno portato tanti punti, non basta più niente, ormai è veramente tutto, anche di fronte alle evidenze, almeno quello voglio dire, cioè, è stato vice capocannoniere della Serie A 24-25 o anche lì c'è il ricorso al TAR, non lo so, per questioni climatiche?
0: Quale regione?
2: Facciamo quella del Lazio, sì, siamo proprio rigorosi fino in fondo,
0: esatto,
2: quello
0: certo
2: ufficiale, quello che domina, ecco, non va bene neanche quello. Piero da Firenze ci ricorda, ed è vero, che Pululu è svincolato e lui lo sogna come vice Ken, se
0: però
2: ho
0: un motivo
2: bene
0: ci sarà.
2: Ora poi, Piero, io capisco che affrontare i giocatori in conference manca a tutti. Tra l'altro stiamo andando avanti, ieri ci sono state le partite d'andata del secondo turno preliminare. Però Pululu è un 99 che ha passato gran parte della sua vita in Polonia in una squadra di medio-alto livello. Nome sfizioso, giocatore buono.
0: Nome sfizioso per
2: me, ecco. O per magari anche per lo stesso Piero da Firenze. Ma per
0: allora si può parlare di fulcro, che davvero.
2: No, sì, certo, a quel punto sì. Parati ci sembra il messia perché per 7 anni non c'era nulla. Questo è Sandrigno da Campi.
0: Vabbè.
2: Poi, Ken, se possibile, io lo terrei. A meno di un'offerta irrinunciabile. Ma poi, dove lo trovi uno che quando non gioca fa comunque quasi 10 gol?
0: 10 gol, una seconda punta. Cioè, una punta di riserva, ragazzi, vuol dire che Ken gioca poco. E che... insomma, perché le cose vanno stra benissimo.
2: Poi c'è il sogno di Kevin Dapprato, è Zirkzee, che va convinto comunque a tornare in Italia. Poi è tutto da capire ancora il Manchester United che cosa abbia in testa per il suo attacco, considerando l'anno scorso è tornato in Champions a Mbeumo e Cugna, che sono la coppia titolare, e poi su Zirkzee c'è anche un ingaggio pesantuccio.
0: Uccio.
2: Chi prendereste tra Dovbik e Jimenez del Milan? Non si sa se come vice Ken titolare, non si sa niente, così a scatola chiusa. Io voto Dovbik, sinceramente.
0: Ma io, devi sapere, sono un grande appassionato di Santiago Jimenez.
2: Si può dirlo,
0: grande,
2: cioè, non è vietato perché ha fatto male un anno,
0: no,
2: ecco, voglio dire. Quindi così scegli Jimenez.
0: Dai. No, dico che chi arriva dei due mi gratificherebbe comunque, cioè mi darebbe la sensazione di non fare un netto passo indietro.
2: Sono d'accordo. Io infatti non mi fiderei alla rovescia della stagione negativa di Jimenez se sono la Fiorentina.
0: No, ma poi ragazzi, ma noi più della Fiorentina chi ha già dimostrato che una stagione non vale una carriera? Cioè Ken arriva con 0 gol all'attivo nella Juventus, viene qui e vice capocannoniere della Serie A. Questo vorrà dire che soprattutto per gli attaccanti c'è un valore da questo punto di vista, no?
2: No, ma poi anche qui siamo allo stesso modo, poi anche la stessa realtà che ha vissuto invece l'acquisto di giocatori con numeri invece importanti che poi per X motivi non sono riusciti a confermarsi, quindi tutto giusto rimanere su certi nomi, ricordandosi sempre che non stiamo parlando di una squadra, almeno per il momento, che è chiamata a vincere la Champions. Ecco, quindi considerando il livello della Fiorentina, Santi Jiménez ci starebbe alla grandissima.
1: Comunque convocato per i mondiali, una squadra che è stata una delle sorprese, comunque un giocatore che ha avuto prima di arrivare al Milan un percorso di un certo tipo.
2: In Olanda aveva numeri clamorosi, cioè, poi il Milan lo ha strapagato nel momento peggiore possibile, nella stagione forse peggiore possibile, da lì è stato un calvario.
1: Negli ultimi anni ha fatto tante operazioni, si può dire, di M in questo,
2: certo,
1: senso,
2: certo,
1: no? Quindi,
2: certo,
1: io francamente non mi fido delle stagioni di entrambi gli attaccanti citati come valutazione negativa per il loro percorso futuro. Poi tra l'altro Stefano Jiménez che anno è? Uguale 99 come Dovbyk?
2: Te lo dico subito, secondo me allora Santi Jiménez è un 2001, Dovbyk è un 97.
1: Ah, ecco,
2: quindi 97. Jiménez è alla stessa età di Pellegrino, perché Pellegrino sembra un bambino,
1: esatto,
2: e Jiménez invece sembra il vecchio esperto, hanno la stessa età.
1: No, io sarei curioso di sentire qualcuno che dice ah io no, io non lo voglio, perché allora veramente siamo di fuori dal mondo, per quanto mi riguarda.
2: Giacinto sogna, rischierebbe lo svincolato Sancho e il suo ingaggio particolarmente corposo. Visto che prima parlavamo di Niklas Füllkrug, che è il sogno del direttore Loreto,
1: solo per nominarlo,
2: le iniziali NF però hanno portato per esempio Gino da Bucarest a dire ma non è che quell'NF che sogna il direttore è Nicolas Fonseca del Real Oviedo o magari l'ex Betis Nabil Fekir? Ecco, su Fekir secondo me sì, Tommaso Loreto potrebbe sognare Fekir.
1: Ma perdonami, ma
2: dice,
1: non voglio sminuire,
2: Fekir
1: di Fekir.
2: Ti salutiamo, tra l'altro Tommaso Loreto già sul traghetto,
1: certo.
2: Ieri ci ha detto che sarebbe partito alle 10, quindi speriamo sia stato puntuale. Anche Nico Pass si diceva che lo avrebbe ripreso il Reale. Poi perché non può succedere questo anche alla Fiorentina con Mastantuono? Perché Luciano da Empoli
1: non era un prestito secco,
2: il Real, esatto, e poi il Real non l'ha ripreso, si è fatto dare 60 milioni con la promessa di spenderne eventualmente 80, quindi fare sostanzialmente un conguaglio di 20 milioni per riprenderselo, cosa che la Fiorentina ad oggi non ha fatto un Mastantuono, cioè non stiamo parlando di nulla, quindi non era un prestito secco, c'era tutta una formula dietro, un diritto di ricompra che il Real non ha esercitato per 2 anni. E poi hanno riformulato l'operazione
1: che
2: da
1: sa
2: capo.
1: Tanto di una situazione dove ci sta che anche il passaggio dei 60 milioni fino alla fine della stagione non ci sia.
2: Certo,
1: cioè,
2: certo.
1: Non so se mi spiego, ma questo rimodulazione, come si dice, dell'accordo porta a pensare che in questo modo il Como ha per un altro anno Nico Pass in una squadra dove è la stella, gioca la Champions, si fa le ossa anche facendo l'Europa. Il Real il prossimo anno 20 milioni, che per il Real non sono una cifra certamente esorbitante, glieli dà al Como per una valorizzazione di 3 anni e un giocatore magari il prossimo anno è titolare del Real Madrid,
2: certo,
1: cioè
2: certo.
1: È un'operazione che mi torna e l'avevo per 3 anni il Como. Ha voglia fare la stessa cosa io per Mastantuono, cioè se mi dicessero guarda lo tieni 3 anni con queste formule ballerine, allora il prestito in queste condizioni me lo tengo volentieri, ma ce l'ho 3 anni, non 6 mesi o un anno.
2: Chiudiamo con prima ovviamente della raffica
1: finale. Mamma mia,
2: ma
1: che pressione ti mette?
2: Pazzesco,
1: ma
2: pazzesco.
1: Come mai?
2: Lo so, perché evidentemente oggi c'è qualità, oggi c'è della roba di livello. Poi sai, le aspettative ormai sono altissime.
1: Ma per lui, non per i vostri messaggi.
2: Leggo solo gli ultimi messaggi. Saluto Stefano da Sassuolo che dice ora è difficile a capire, dato che i due Fabio lo conoscono molto bene, proprio per questo lo vogliono vendere o lo vogliono tenere? Perché potrebbe essere tranquillamente la prima, proprio perché lo conoscono.
1: Vabbè, certo,
2: può darsi, non c'è dubbio. Luca da Campo San Martino, mi ricordo che Ken ha giocato anche con il dolore, se vi ricordate Gattuso ha poi osato anche metterci la bocca, poi vorrei spezzare una lancia fuori Gudmundsson, prima che si infortunasse aveva trovato anche continuità ed era incisivo. Matteone dal Vingone ti chiede se è possibile ti abbia beccato in autostrada il 12 luglio, stavamo andando verso il Trentino pure noi
1: il 12 luglio,
2: devi ricordarti dove era il 12 luglio,
1: me lo ricordo, non ero in Trentino.
2: Poi Mr. Schadenfreude dice: dopo averlo fatto decantare, posso dirti sull'Odissea di Nolan: no alla rissa coi proci, no a siamo alla fine dell'età del bronzo, sì al colloquio coi morti, bella, colloquio coi morti mi piace, sì all'interpretazione che Nolan dà al messaggio dell'opera. Questa è la sua sintesi, in estrema sintesi, giusto appunto. E chiudiamo con Stefanino, che è lì tutto agitato, tutto nervoso, tutto voglioso. Vai allora, vai, vai.
3: Ma se un'altra squadra Kenny non lo compra, non è perché sanno che è un brodo, perché il giocatore è forte, è per l'extra campo, che sanno che gli è una festa calda, perché se era è così forte come dite voi, anche squadre straniere, una clausola a 60 milioni, c'era la fila, specialmente squadre inglesi non hanno problemi economici.
4: Ciao a tutti, vabbè, il mio sogno è Zirze, se no mi piacerebbe Bonny dell'Inter, se no perché non riportare in Italia Reteghi? È vero che la condizione fisica, se ci basiamo sulle ultime partite dell'Italia, non era ottimale, ma una volta entrato in forma, Reteghi in Serie A e con il modo di giocare di grosso è perfetto.
5: Ragazzi, buongiorno, la penso fondamentalmente come voi. Un giocatore in prestito secco porta beneficio nella stagione in cui è a tua disposizione, poi torna a casa sua. Ma è anche vero che con gli investimenti della Fiorentina ha già fatto o che è in proiezione di fare, pur di lasciare un ruolo, diciamo, vacante, allora accetterebbe anche un prestito secco. Io non la vedo una proposta così indecente.
6: Ciao ragazzi, sono Jack, stamani mi sono svegliato torto e siccome tutta la giornata sarà torto, anche l'audio rimando sarà torto.
2: Vabbè.
6: Pietro, i discorsi degli abbonamenti, i biglietti, anch'io conosco gente che non può venire a tutte le partite, però ha voluto fare un certo numero di partite, ha speso un monte per i biglietti e ha detto: sai che l'anno prossimo fa l'abbonamento, per tutti i non big match le rivendo e per le partite che posso venire ce l'ho e non spendo miliardi. Sul discorso di Kenny, i tifosi deteriorano i rapporti, quello che si dice, ragazzi, la gente fondamentalmente fa schifo. Il problema della gente, viva la libertà di pensiero, ma c'è troppa possibilità di scrivere sul social, l'ha detto.
2: Meno male c'era la premessa.
6: E quindi è chiaro che non è colpa dei giornalisti o della Radio Firenze Viola, ma se su Radio Firenze Viola si fa passare gli audio H24 della gente, quello lì non c'ha tirare, non c'ha fare, non c'ha picchio, non c'ha chicchi,
2: reppa,
6: balla, va a fare festa, e non se ne esce. Problema generale della società,
7: Bebe, oh bebe,
8: giochiamo a comprare i giocatori, bebe, chi si ombra?
7: Ma è stantuono.
2: Un bellissimo nome, devo dire, non semplice, un po' come Valerio Mastandrea, ti viene sempre la tentazione a metterci la R, però su Mastrantuono è ancora più difficile, però un nome sì, da Matt, lo capisco.
1: Bene, ci siamo arrivati anche alla fine di questa puntata e alla fine della settimana, in quanto settimana, diciamo, lavorativa, anche se ovviamente domani saremo assolutamente in presenza, come lo saremo domenica, quindi oggi restate con noi, tanto ancora di cui parlare, dopo torna anche Luca Calamai alle 14, adesso c'è Viola Amore Mio, insomma, di tutto e di più, soprattutto tanto mercato, ma anche l'avvicinamento a quella che è la partita di domani contro il QPR nel ritiro inglese della Fiorentina. Grazie a Francesco Benvenuti,
2: grazie a Pietro Lazzarini,
1: grazie a Niccolò Santi, grazie a Stefano Cherubini e ci sentiamo in queste ore. Ciao
2: ciao.

0: 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
4: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
5: Radio Firenze Viola.
6: Bentornati con l'appuntamento con l'informazione locale a cura della redazione di Firenze Viola TV, in studio Pietro Lazzarini. Minuti di paura ieri mattina presso uno stabilimento balneare di Marina di Pisa, quando tra due clienti, un uomo e una donna, è scoppiata una violenta lite che ha portato al ferimento della donna e alla breve fuga dell'uomo. Una fuga durata pochi minuti, visto che poco dopo l'uomo è stato individuato e fermato in pineta. I gestori, allertati dal ferimento della giovane, hanno chiamato il numero unico dopo l'aggressione anche di un bagnino che aveva provato a separare la coppia durante l'alterco. Nessuna denuncia è stata sporta e dunque l'uomo è rimasto libero. La donna è conosciuta dalle forze dell'ordine perché nei giorni scorsi aveva aggredito un'altra ragazza durante un litigio in zona stazione. Sono 8 i minorenni identificati nella zona di Follonica dopo una lunga serie di furti in appartamento che si erano susseguiti nella località balneare della costa maremmana. I giovanissimi autori delle razzie sono stati fermati da alcuni carabinieri in borghese e trovati in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso. Il primo episodio risale allo scorso 26 giugno, quando i primi due ragazzi sono stati rintracciati e trovati in possesso di refurtiva sottratta da almeno 3 abitazioni. Nello scorso weekend l'ultimo episodio che ha visto le forze dell'ordine sorprendere altre due ragazzine in possesso di chiavi inglesi e cacciaviti in una zona residenziale. Per tutti i ragazzi identificati nel periodo è scattata la procedura prevista e sono stati affidati al servizio SEUS della regione toscana. L'asfissia è stata causata da una manovra maldestra e imprudente che ha provocato involontariamente in un soggetto già fragile la morte. Lo scrive la giudice Anna Liguori nelle motivazioni della sentenza di condanna a 5 anni di reclusione per omicidio colposo aggravato di Giampiero Burattini, il 57enne accusato di aver provocato la morte del padre Sergio, 85enne, avvenuta a gennaio 2025 nell'abitazione di via Mario Augusto Martini a Scandicci. Lo stesso Burattini è stato condannato con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze a 6 anni e 8 mesi di carcere per il reato di omicidio preterintenzionale avvenuto nel 2022 della madre, per l'accusa di percosse che involontariamente avrebbero portato alla morte dell'anziana. Infine lo sport: prende il via il ritiro inglese della Fiorentina di Fabio Grosso con la squadra in partenza subito dopo l'allenamento del mattino che si è svolto regolarmente al Viola Park oggi. Già domani il Viola saranno impegnati nella seconda amichevole ufficiale di quest'estate contro il QPR alle ore 16. Nel frattempo sempre più cara la situazione di Moise Kean per quanto riguarda il mercato, con il club guidato da Fabio Paratici che sarebbe pronto a cederlo nel corso delle prossime settimane. Per l'eventuale sostituzione si fanno principalmente due nomi: Dovbik in uscita dalla Roma e Pellegrino del Parma, che piace anche alla Juventus. Finisce qui l'appuntamento con l'informazione locale, un saluto dalla redazione di Firenze Viola TV.
7: Eccomi puoi scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Ed eccoci, eccoci, eccoci, buongiorno e ben ritrovati dopo l'appuntamento di Chi si compra. Continua la diretta su Radio Firenze Viola. Viola, amore mio, le prossime due ore hanno questo titolo. Io sono Fabio Ferri e cercherò di non far rimpiangere per quanto mi è possibile il buon Lorenzo Marucci. Al mio fianco ovviamente il supporto competente di Tommaso Borghini.
5: Ciao, ciao Fabio, buongiorno a tutti.
4: Sì, ma
5: ora è ancora giorno.
4: Sera,
5: è un po' che mi intreccio su questo buongiorno e buonasera. Non so come mai, da quando sono tornato dalle mini ferie, devo ancora rientrare in carreggiata.
4: Un po' tolto gli equilibri questo periodo di ferie.
5: Diciamo ciao a tutti, dai,
4: ciao a
5: meglio,
4: tutti.
5: Così
4: funziona,
5: non sbaglio.
4: Sempre. Anche nelle repliche funziona sempre. Ciao,
5: esatto,
4: a tutti.
5: Bravo, così sono buono anche per le repliche.
4: Va bene, no? Anche se vai in onda alle due di
5: si
4: notte.
5: Si rimane sui vago, si dice a Firenze.
4: Non rimanete invece sul vago voi, anzi, attendiamo i vostri pareri puntuali e precisi come sempre 348 75 13 933 per i vostri messaggi di testo ma anche vocali che ci piacciono particolarmente, 055 77 111 71 per intervenire telefonicamente. Risponderà il nostro Stefanino Cherubini, che è pronto di là in regia e che ringraziamo per il lavoro che metterà in campo in queste due ore. Due ore in cui evidentemente, insomma, la spinta è quella di commentare la Fiorentina, l'inizio del percorso in Inghilterra di questa fase di preparazione, il continuo di un mercato che comunque attendiamo con grande curiosità per risolvere l'enigma di cui parlavamo anche ieri, caro Tommaso, ovvero chi saranno gli esterni per la Fiorentina.
5: Hai un po' di ansia da esterni. Ah, l'ansia da esterni. Ce l'hai, ti è un po' salita. Io ti dico la verità,
4: vai.
5: No, perché? Fossimo stati l'anno scorso sarei stato ansiosissimo sulla questione e preoccupatissimo, perché siamo già al primo agosto, quasi, insomma alla fine di luglio, e ancora non abbiamo un esterno grosso. Come farà a lavorare senza un esterno, lui che basa il suo gioco anche e soprattutto
4: esterni, sì, certo,
5: sul lavoro degli esterni. Però quest'anno ho una sensazione diversa, cioè mi sento più tranquillo per quanto riguarda le manovre di mercato. Poi magari il campo mi smentirà clamorosamente, il tempo mi smentirà clamorosamente, però ti dico, non ho questo tipo di ansia, così come non ho l'ansia d'accessione dei big, no? Le voci su Ken si rincorrono, no? Si stanno rincorrendo, non è un mistero, insomma, il Como, il fatto che lui vorrebbe andare via, almeno così alcuni ho letto da qualche parte, eccetera eccetera. Come si fa a trovare e ritrovare, se dovesse concretizzarsi la partenza, a ritrovare un centravanti del genere? Ecco, sono tutte questioni che sì, chiaramente mi interessano, mi incuriosiscono, perché insomma voglio sapere che prima possibile come sarà e che volto avrà la rosa definitiva della Fiorentina. Però sono tranquillo, nel senso, e penso che se ne andrà un big, sarà rimpiazzato nella maniera adeguata e anche piuttosto rapidamente. Sugli esterni invece penso che la pausa di riflessione, un po' sorprendente per la verità, però ragionandoci bene, significa che probabilmente si vuol pensare bene per non sbagliare i nomi, i giocatori, per dare a grosso quelli giusti. E sono sicuro che le trattative sono in piedi da tempo, sono sicuro che siamo, diciamo, vicini alla chiusura, e però questo rallentamento rispetto agli altri colpi sono arrivati in successione. Ogni giorno ci si svegliava, è arrivata.
4: Anzi, quasi non ce ne accorgevamo.
5: Si dice, ma non è possibile.
4: Così, tra capo e collo.
5: Tra capo e collo, e adesso c'è un attimo di una pausa di riflessione che ritengo anche giusta, perché la questione è delicata. Il giocatore non va sbagliato, non bisogna prendere l'icone di turno, pertanto, per capirsi, ma bisogna prendere il giocatore che davvero serva e che abbia poi anche le caratteristiche degli altri giocatori, cioè sia un giocatore giovane e futuribile. Per questo non credo molto alla lettura Berardi, per esempio, del di ieri,
4: di
5: qualcuno
4: Berardi.
5: Che ha tirato fuori di nuovo il nome di Berardi per l'ennesimo anno, credo sia il
4: ancora
5: nono.
4: Ancora tu, avrebbe detto qualcuno.
5: Ancora tu, bravissima, bella citazione in materia musicale. Ecco, sono abbastanza, cioè io mi sento tranquillo, non ho ansia, è una cosa rara, perché io generalmente nei mesi di mercato, soprattutto estivi, di ansia ce n'avevo. Basti ricordare che l'anno che poi è stato il migliore dell'epoca commisso, che arrivavamo sesti con Palladino, fino al 27 d'agosto la Fiorentina non aveva il centrocampo, poi arrivò Adli e poi arrivò Bove e arrivò Cataldi,
4: ma arrivarono all'ultimo momento
5: tutti e tre sul filo di lana, e lì sì che ce n'era d'ansia. Quest'anno non ce l'ho, e non ce l'avrei nemmeno se fossimo al 27 d'agosto in quella situazione, ti dirò di più, perché sono abbastanza tranquillo che le soluzioni si troveranno.
4: Quindi Paratici, figura di garanzia, mettiamola
5: sì,
4: così,
5: diciamo,
4: no?
5: Un ansiolitico
4: bella, mi piace questa,
5: per noi tifosi o comunque addetti ai lavori appassionati, no? Che si segue con una certa passione, altrimenti non faremmo questo mestiere, no? Penso che anche te sei in quella schiera
4: tutti
5: lì.
4: Malati, dai.
5: Ecco, c'è un fondo di malattia, altrimenti non saremmo qua a disquisire di Fiorentina dalla mattina alla sera.
4: Assolutamente, io lo dico spesso, cioè siamo da internare, ovviamente con il sorriso. Certo. Guarda, cominciamo subito con i messaggi, tra poco andiamo anche in Inghilterra dal nostro Andrea Giannattasio, perché come dicevo, l'Inghilterra dalla giornata di oggi è lo scenario su cui si esibirà la Fiorentina, sia per quanto riguarda gli allenamenti, ma sia anche per quanto riguarda le amichevoli. Allenamenti congiunti, amichevoli, poi vediamo come chiamarli per davvero.
5: Mamma
4: però,
5: mia, che brutta parola! Allenamento congiunto è veramente una brutta parola.
4: Guarda,
5: rimanendo nell'ambito di quello che si diceva ieri su l'esterno alto, l'esterno basso, il braccetto, anche l'allenamento congiunto non scherza.
4: Io una cosa che ho imparato dalla pallavolo, e non so se vale anche per il calcio, ma immagino di sì, è che chiamare un amichevole allenamento congiunto comporta anche una serie di sgravi. Cioè, nel senso, ci sono meno diciamo fogli, molto meno
5: da
4: burocrazia
5: compilare.
4: Per
5: c'è
4: quanto riguarda
5: l'arbitro,
4: esattamente, è il principale nodo, secondo me, è quello. Però vabbè, detto questo, domani sarà più un'amichevole contro quella contro il QPR,
5: immagino di sì,
4: il Queen's Park Rangers, che è una formazione comunque rispettabile, sale il livello, mi verrebbe da dire, anche all'interno
5: rispetto al Gubbio, sicuramente
4: della preparazione della
5: Fiorentina. E poi sono amichevole trappola, no? Perché comunque affronti una squadra che immagino sia un po' più avanti di te dal punto di vista della preparazione, e quindi c'è anche il rischio, tra virgolette, figuraccia, che non ha, nel quale hanno incappato per esempio alcune squadre importanti di questa, della prossima Serie A, no? E quindi però bisogna, come si diceva ieri, anche questo, tenere bene i piedi, ovvero
4: saldamente
5: ancorati, o meglio prenderle con le molle ai piedi queste amichevoli, perché sono, diciamo, lasciano il tempo che trovano a livello di risultato sicuramente, ma anche credo a livello di prestazione, e anche se qualche giocatore sbaglia qualche gol di troppo un amichevole, insomma, non ci mettiamo subito
4: a puntare il dito,
5: magari a, che ne so, a fischiarlo. Ora in Inghilterra non so quanta presenza, poi lo scopriremo con Andrea, di tifoseria viola ci sia, però ecco, insomma, bisogna partire con saggezza, cioè commentare questo precampionato con saggezza, non con ansia, appunto, il problema che spero si possa superare.
4: Andrea Giannattasio, good morning Andrea, anche se ormai ci hai già svegliato.
2: Buongiorno.
4: Ci hai già svegliato con la tua incursione nella rassegna stampa. Buongiorno, dove sei?
2: Guarda, mi trovo davanti al Metraid Loftus Road, lo stadio del QPR. Domani inizierà da qui il cammino inglese della Fiorentina. Vedete, no, alle mie spalle, anzi no, scusate, mi sposto
5: sì,
2: di
5: sì,
2: qua
5: sì.
2: Il motto d'incitamento degli Hoops, sono soprannominati così, in cerchi. Uh-huh. Storicamente, insomma, tra il logo e alcuni dettagli della maglia, insomma, la divisa da gioco dei Queen's Park Rangers è fatta con dei cerchi. E da qui domani alle 15 inglesi, alle 16 italiane, inizierà il percorso della Fiorentina in questa tournée inglese. È per il quarto anno di fila che la squadra viola torna qua. Sono stati e quattro allenatori diversi. Siamo partiti con Italiano, poi si è proseguiti con Palladino, Pioli e quest'anno Fabio Grosso. Devo dire, la Fiorentina non me la ricordo mai vincitrice in nessun tipo di match inglese, perché sì, contro il Nizza nella Sela Cup di 4 anni fa, ma non era una squadra inglese. Per il resto con Newcastle ha perso, con il Preston ha perso,
4: se non sbaglio,
2: pareggiato contro l'Hull City,
4: con Leicester,
2: con l'Hull City e con perse con l'Leicester l'anno scorso,
5: sì.
2: L'anno prima con Palladino pareggio con Palladino, pareggio con Bolton e al City. L'anno scorso i pareggi contro Nottingham Forest e le sconfitte contro il Leicester e quella ai rigori contro il Manchester United. Quindi non è esattamente una tournée o un'esperienza che porta risultati favorevoli, però sicuramente per il livello delle avversarie, soprattutto per la preparazione fisica delle formazioni con cui la Fiorentina si troverà a dover fronteggiare, è un appuntamento che dà delle risposte, ecco, in un senso o nell'altro. Il QPR è una squadra, onestamente, è una nobile decaduta, è una squadra che non ha grandi velleità di promozione. Lo scorso anno è arrivata quindicesima in Championship, tra l'altro ha un punto di vantaggio sul Watford, quindi anche la prossima avversaria viola non è che sia esattamente una schiaccia sassi. È una formazione che il 9 di agosto inizierà la Championship, quindi è più avanti nella preparazione, e quindi è da qua che secondo me misureremo anche lo stato dell'arte della Fiorentina, se la gara contro il Gubbia ha dato delle risposte positive oppure meno.
4: Cominciamo anche con un aggiornamento meteo, perché insomma durante l'estate si sa che si parla molto di un tema, quello del caldo di Firenze. Adesso appunto Fiorentina in Inghilterra, com'è la situazione? Perché io sapevo che faceva discretamente caldo anche lì.
2: Sì, allora la mattina e la sera, quando il sole o sta per tramontare o comunque è sorto da poco, si sta bene, tira un venticello fresco, e anche adesso che sono le 11:15 ora locale, se io sto all'ombra come sono all'ombra, soffio il venticello, si sta molto bene. Camminando al sole fa caldo, non sono naturalmente i 40 gradi fiorentini di settimana scorsa, però si suda, insomma. E io ero venuto ben munito qui in Inghilterra con golf, K-Way o altro. Sì, magari la sera può servire un K-Way, ma a parte quello è più che sufficiente, perché si sta veramente molto molto bene. Io credo che qualche tifoso viola, così rispondiamo anche a quello che diceva Tommaso Borghini prima, verrà da Firenze. Sicuramente ci sarà una folta rappresentanza dei nostri amici del Viola Club Londra, che tra l'altro proprio nei giorni scorsi hanno lanciato un messaggio di adunanza in un noto pub qui vicino. Si troveranno domani attorno alle 12 ora locale per una birra, immagino anche per mangiare qualcosa, e poi verranno qua a Loftus Road per questo appuntamento amichevole, che insomma immagino, ripeto, da quello che ho capito sarà così, ma sarà un appuntamento di cartello, ecco, per questa realtà storica come il Queen's Park Rangers.
4: Allora, tanti messaggi d'apprezzamento per Andrea, scusa Tommaso,
5: no,
4: ti ho interrotto,
5: prego.
4: Luca dice grande Andrea, mentre Gabriele da Mestre ti suggerisce, visto che sei in terra inglese, un look punk, vedendoti con un ciuffo viola nella sua immaginazione, secondo lui appunto ti donerebbe un sacco, quindi ciuffo viola.
2: Guarda, il nostro mestiere è dare notizie, per cui se io avessi anche soltanto un ciuffo,
4: sarebbe
2: visto che
4: una
2: mi sto perdendo, sarebbe una notizia, capito? Quindi se avrò un ciuffo te lo dirò, caro amico, e eventualmente me lo tingerò di viola sicuramente.
4: Tommaso, scusami, ma era troppo gustoso
5: assolutamente, hai fatto benissimo. No, a me il QPR più che altro, essendo insomma un po' così amante delle vecchie glorie, anche, cioè, mi ricorda Peter Crouch, che se non prendo una cantonata clamorosa, è stato, ha mosso i primi passi proprio nel QPR, quell'attaccante
4: longilineo,
5: che oggettivamente sembrava un giocatore di basket prestato al calcio, con anche le gambe molto sottili, non lunghissime, sottili. Però insomma il suo lo faceva. Ad Andrea una curiosità sul logo che c'è dietro, no? L'incitamento a copiar Cupi, allora come on URS starebbe per Rangers, immagino.
2: Sì, esatto.
5: Quindi sarebbe
2: tra l'altro è un è una società che ha un nome molto complesso, ma riguarda la fusione di due club avvenuta nel 1882, se non mi sbaglio, esatto, sì, che c'è scritto la data di rinascita, tra i Queen's Park, che è una zona qua vicino dove giocavano e da dove provenivano anticamente a metà 800 i primissimi giocatori del Queen's Park, e i Rangers, che erano un'altra formazione. Poi a fine 800 è stata questa fusione e hanno scelto questo colore, questo stemma inconfondibile, insomma molto elegante, con la Q, la P e la R, molto rotondeggianti. Forse anche per questo motivo sono soprannominati gli Hoops, i cerchi, proprio per questa scelta anche di forme geometriche da abbinare alla società, ecco.
4: Io sono anche incuriosito un po' dal livello, no? Perché giustamente tu citavi un po' il passato inglese della Fiorentina, il recente passato inglese della Fiorentina per quanto riguarda queste tournée estive. Noi nel corso anche della scorsa estate abbiamo parlato molto del fatto che comunque i championship, anche se si parla di club magari non così forti, hanno un potenziale comunque da non sottovalutare, soprattutto in fase di preparazione. Cioè non sono le squadre con cui si va a fare la sgambatella leggera. Il Leicester, che è retrocesso addirittura nella Serie C inglese l'anno scorso, mostrò grandissime qualità, e quindi insomma sono amichevoli subito, molto più probanti rispetto a quella col Gubbio, per dirne una.
2: Guarda, ne parlavo stamattina in Good Morning England, la nuova trasmissione dalle 8:30 alle 9,
4: certo,
2: che durerà per tutto durante il percorso di questa tournée. È vero, ma perché in questo momento la preparazione e lo stato delle gambe, lo stato della forma fisica è essenziale, è dirimente, cioè. Ma questo l'abbiamo visto anche in Italia, cioè l'Arezzo che vince 3-1 col Napoli, il Bologna che perde 4-0 con una squadra improbabile, secondo me testimonia che in questa fase della pre-season è essenziale presentarsi in delle condizioni decenti, discrete. Ora la Fiorentina secondo me non sta male. Io ho notato che ha caricato tanto, cioè sono stati allenamenti molto duri, molto sofferti, quelli che la squadra ha fatto nei giorni scorsi al Villa Park. E quindi temo che domani, mercoledì con i Watford, ci sarà effettivamente uno scarto di preparazione fisica tra le due squadre. Ripeto, il QPR e i Watford iniziano 2 settimane prima il loro campionato. Due sono tante. Sono 7 giorni, sono 14. Quindi vuol dire iniziare prima e quindi arrivare più pronti a appuntamento come quello di domani. Poi la Fiorentina ha anche un cantiere aperto, ha giocatori fuori ruolo, ha giocatori che dovranno andare via sul mercato, ha delle cose da risolvere che probabilmente QPR ha già parzialmente messo alle spalle, cioè già una squadra più strutturata. Ripeto, non è una formazione che, da quello che sappiamo, lotterà per la promozione in Premier l'anno prossimo, però sicuramente è una squadra che gioca in casa e vuol fare bella figura. Io penso che Leicester abbia apprezzato, ecco, il successo dello scorso anno sui Viola, quindi ci sarà da divertirsi domani. Noi ve la racconteremo e poi speriamo che ci possano essere note positive, soprattutto sugli attaccanti, perché poi ce ne siamo venuti via da Bagnaripoli con la sensazione che il vero cruccio, il vero punto nero, ecco, il vero neo della Fiorentina che ha concluso il suo ritiro a Firenze sia proprio al momento poca predisposizione di attaccanti a far gol. Poi non è certamente un test col Gubbio che ci deve dare indicazioni definitive, ma qualche suggerimento indubbiamente ce lo dà, certo.
5: Non c'è dubbio. Andrea, non ti chiedo doti chiromantiche, diciamo, perché non le hai, però ti chiedo se secondo te, vista la vicinanza fra le due partite, ecco, Grosso potrebbe optare su due formazioni, diciamo, diverse e equilibrate, no? Cioè mescolando un po' le carte, oppure pensi, insomma, che si vada sulla stessa formazione in entrambe le partite e poi facendo cambi così come è avvenuto con il Gubbio?
2: Guarda, ti allargo il discorso, perché poi la Fiorentina gioca il 1° agosto con il Real Madrid, ecco, quindi sono 3 bravo. Partite in 6 giorni, quindi io credo che oggi, quando alle 15 italiane più o meno arriverà la lista dei convocati, ci potrebbero essere delle novità con qualche inserimento in più, tra l'altro magari qualche esclusione, staremo a vedere, però sicuramente sarà una rosa ampia, profonda, perché la Fiorentina deve ruotare, deve far giocare un po' tutti. Io penso che tra domani e mercoledì ci sarà un mix tra prime e seconde scelte, penso con Real a Klagenfurt che ci possono invece essere un po' più i titolari. Ecco, vado a sensazione, anche perché sarà passata una settimana, la Fiorentina avrà lavorato comunque qui in Inghilterra, perché poi da lunedì, al di là dell'appuntamento di domani, vi racconteremo un vero e proprio ritiro, secondo ritiro per la Fiorentina sul campo, allenamenti, anche sedute doppie probabilmente, quindi arriveremo al primo di agosto a Klagenfurt con una squadra un pizzico più avanti, ecco, rispetto a prima, e quindi insomma sono convinto che Fabio Grosso dovrà ruotare tutta la rosa e già da domani inizierà a fare un bel mix. Può darsi che possa essere una squadra simile a quella di vista con il Gubbio, può darsi benissimo, nel primo tempo intendo, sì. Il primo tempo.
4: Andrea, un po' di messaggi, poi ti liberiamo. Allora, parto da Stefano 69 che ci dice: chi giudica queste amichevoli come test attendibili prende una cantonata. Senza ali un si vola, dice lui, usando un bel gioco tra appunto la posizione mancante, un bel gioco di parole tra la posizione mancante in casa fiorentina e appunto le ali che servono per volare. Il Queen's Park Rangers mi ricorda un giocatore che ha giocato anche in Italia e nella Sampdoria e nell'Atalanta, ovvero Trevor Francis, che ha giocato, sì, e allenato il QPR a fine carriera. Questo lo dice il Bomber Viola. Poi ancora
2: se non mi ricordo male, ma vorrei che mi correggeste, è stato anche uno degli eroi del Nottingham Forest di Brian Clough, Trevor Francis.
4: Allora, sto controllando, intanto dico che è scomparso proprio tre anni
2: di
4: fa,
2: recente,
4: esatti,
2: sì.
4: No, tre anni fa esatti, sì, perché il 24 luglio del 2023, sì, a volte i casi della vita, e sì, aveva fatto parte anche del Nottingham Forest tra il 79 e l'81, fra l'altro con 28 gol in 70 presenze.
2: Sì, era uno di quei campionissimi che ha vinto, non so se tutte e due le Champions League
5: negli anni
2: il d'oro. Nottingham Forest, sì,
5: esatto,
2: allora, squadra meravigliosa, ora, quella di Brian Clough.
4: Controlliamo anche questa cosa, Andrea. Nel frattempo, ma in parte hai già risposto, no, allora sì, le ha vinte tutte e due comunque, sia quella 78-79 sia quella 79-80, ha vinto anche la Supercoppa del 79, quindi insomma niente male davvero come bacheca, come palmarès. Un po' hai già risposto prima, perché dicevi siamo in attesa ancora della lista dei convocati, c'è però Vale che ha la curiosità di sapere, la prof Viola, scusa, vedo che si firma così, di sapere se Cospo sarà dei convocati.
2: Ma è una notizia che ci ha dato Niccolò Righi, tra l'altro, non è una notizia mia, ed è sorprendente, perché evidentemente sì, Cospo sarà tra i convocati per la tournée inglese. Dico che è sorprendente perché Cospo non ha fatto parte né del ritiro del Viola Park con la prima squadra, né del ritiro con la Primavera, quindi lui fino in questo momento si è allenato per conto suo. Non so perché è stato richiamato, forse perché ci sono dei centrali in partenza, punto di domanda. Immagino Comuzzo, forse perché ne serve un in più numericamente. Tra l'altro, apro chiudo parentesi, per quello che ho capito io, Valdepeñas arriverà a fine mese e verrà inizialmente fatto giocare centrale, non è quindi visto come terzino, quindi prepariamoci veramente a una rivoluzione notevole, corposa da parte della Fiorentina, un po' per tutto il pacchetto dei centrali. Probabilmente non ne parte soltanto uno, non parte solo Comuzzo, che è cercato dalla Lazio e dal Sassuolo, può darsi che parta anche Pongracic o Ranieri, quindi occhio. E poi potrebbe magari essere lasciata a casa qualche giovane, vedremo un po', però di sicuro io un'occhiata alla lista dei convocati la darei, perché può darsi che qualche sorpresa ci sia, sì.
4: Sicuramente, insomma, la daremo, e come, un'occhiata alla lista dei convocati una volta che sarà ufficiale, anzi andremo a leggerla proprio con dovizia di particolari. Grande Andrea, cuor di leone, ovviamente in terra di Inghilterra ti vedono così, come Riccardo cuor di leone, grande, dice il Merovingio Viola. Caro Giannattasio, ti sei abbigliato come Totò e Peppino a Milano con la nebbia che non si vede, questo penso in riferimento alla tua valigia, no, non tanto adesso, ma la valigia.
2: Sì, no, ora no, ora sono a maniche corte.
4: No, ora sei fresco come una rosa, anzi sei più punk, come insiste Luca, dice Andrea è punk dentro, e poi aggiunge forse. quindi
2: io sono pancake, ragazzi. Pancake,
4: vabbè, non male comunque il pancake, c'è a chi piace. Andrea, se non ci sono altri aspetti da aggiungere, io direi che ti possiamo liberare, ovviamente ti ritroveremo poi nel corso della giornata con tutti gli aggiornamenti dall'Inghilterra.
2: Sì, allora vi dico il programma della Fiorentina che arriva sì, a Luton giusto. alle 17. Mm-hmm. Alle 17 arriva all'aeroporto di Luton, Londra ha 2000 aeroporti, sì. Arriva a Luton alle 17, poi si sposterà in un albergo molto vicino a questo stadio, perché poi, ripeto, fa giusto campo base per due notti prima di spostarsi a Teddington domenica mattina. E noi vi proporremo delle immagini dell'arrivo della squadra. Non avremo voci oggi dal mondo viola, però domani sì, anche perché c'è la partita, e poi dopo la gara con il QPR cercheremo di offrirvi naturalmente chi vorrà dirci qualcosa dopo l'appuntamento dell'Loftus Road. Per cui io vi saluto e vi do appuntamento attorno alle 2:15 con Palla al Centro e con Luca Calamai, perché avremo un collegamento molto ma molto particolare sul quale ho insistito tanto, e è una bella vi racconteremo una bella storia tra il londinese e il viola, e bello. Spero vi piaccia, spero vi
4: bello
2: piaccia.
4: Bello, e allora insomma anche con curiosità attendiamo questa chicca. Grazie mille Andrea,
2: a più tardi, ciao ciao, ciao.
4: Allora ci ha incuriosito però.
5: Eh sì, sono
4: allora,
5: molto allora curioso. Sono curioso. Uscendo da qui, io siccome mi devo recare immediatamente in un altro posto.
4: Accendi la radio.
5: Accendo subito, no? Mi connetto immediatamente. Una cosa volevo aggiungere, vai. Visto che parlavamo delle vecchie glorie del QPR e era stato tirato fuori in ballo giustamente da Bomber Viola, che è un esperto di storia calcistica, ma anche e soprattutto di quegli anni lì a cui mi riferisco anch'io, cioè lui ha parlato di Trevor Francis, sì, come giocatore del QPR in passato. Io mi sembrava, sono andato a controllare, anche Ray Wilkins, probabilmente te lo ricorderai anche te, giocatore del Milan, che ha giocato nel Milan nella sua carriera, in particolare tra l'84 e l'87, anche lui ha giocato a lungo nel QPR dall'89 al 94, quindi ben oltre quasi 200 presenze con la maglia del club che affronterà stasera la Fiorentina. Anche lui purtroppo è scomparso abbastanza recentemente nel 2018, era un centrocampista negli anni 80 che prese il Milan negli anni 80, ovviamente anche lui nazionale dell'Inghilterra, insomma un ottimo giocatore, anche se non molto appariscente. Pensa che comunque ha più di 80 o quasi 90 presenze, mi sembra 85 presenze con la maglia dell'Inghilterra. Era un bel giocatore, però in quegli anni lì la Fiorentina ne prendeva di migliori, perché se il Milan prendeva Wilkins e poi ha preso anche Gerez, ha preso anche Blissett, anche insomma alcuni giocatori che non sono andati alla grande, la Fiorentina prendeva Bertoni, Passarella, Socrates, che purtroppo non andò granché bene. Insomma,
4: prima in calcio italiano era molto più forte sul Sud America rispetto al calcio inglese, no? Era raro vedere un sudamericano in Inghilterra, se ci pensi.
5: Sì, sì, certamente. Poi tra l'altro l'Italia andava in Inghilterra e prendeva i giocatori migliori inglesi e li portava a casa.
4: È cambiato, insomma, qualcosa?
5: Forse un qualcosina è cambiato. Bisogna rileggere un attimino il libro di storia per capire quanto effettivamente, sì, sono passati anni, perché è passato insomma una quarantina d'anni, però insomma sembrano passati secoli.
4: Nella storia del QPR io ricordo anche un allenatore italiano come Mister De Canio, che ogni tanto sentiamo anche qua su Radio Firenze Viola, anzi magari potrà essere curioso provare a sentirlo in questi giorni.
5: Una bella ricerca hai fatto, perché è giusto insomma andare a sentire gli allenatori che hanno vestito, bisogna fare in fretta perché domani c'è la partita e poi comincerà a parlare di Watford. A proposito di Watford, mi pare e qui la chiudo poi sul passato, che proprio Blissett fosse un giocatore proveniente
4: a me pare proprio di sì, però Watford. Potrei sbagliarmi. Io del Watford ricordo la cosa più celebre, penso, cioè che Elton John è stato il presidente della squadra. Elton John è stato presidente. Tra le tante cose che si è comprato pure
5: e allora
4: Watford.
5: E allora ho letto da qualche parte, ma lo devo comunque verificare, che il QPR abbia anche tra i suoi tifosi storici il leader dei Queen.
4: Brian May o Freddie Mercury sarebbe stato
5: tifoso del QPR. Quindi, però
4: bisogna verificarlo. Sui VIP tifosi bisogna sempre stare attenti. Io ricordo, intervistai un po' di tempo fa il comico Dario Vergassola, che mi confessò che lui ha quelli che è il calcio, storia, trasmissione condotta da Fabio Pazzo ai tempi d'oro.
5: Come non ricordarla? Una perla della televisione italiana.
4: Lui faceva il tifoso della Samp, ma mi ha poi confessato di essere tifoso dello Spezia, perché lui è di lì.
5: Quindi bisogna stare molto attenti quando dice, è tifoso di addirittura andava a una trasmissione vista da milioni e milioni di persone, di cui io alcuni non guardavano, non ascoltavano neppure calcio minuto per minuto, ma guardavano direttamente quella trasmissione di Fabio Fazio, esilarante, e adesso invece ha confessato di non esserlo più. Ti dico che per quanto riguarda Luther Blissett, esatto, era del Watford, sia prima che subito dopo il Milan, oltre quasi 400 presenze con il Watford e tantissimi gol, cosa che con il Milan non riuscì a fare, tant'è vero che lo chiamavano Miss It, sbaglialo.
4: Chiudo davvero, e poi direi di attivare il prossimo collegamento telefonico. A proposito di corsi e ricorsi storici, ricordiamo che anche uno storico allenatore della Fiorentina come Paolo Sosa è stato tecnico del QPR.
5: E allora, allora la rimpatriata,
4: ce ne sono tante.
5: Sosa è un pochino più complesso forse da far intervenire, però magari questa, con questa radio, se c'è una radio
4: che ci può riuscire, è sicuramente Radio Firenze. Anche se ricordiamo Paolo Sosa che è allo Shabab Al-Ahli, quindi anche a livello di fuso orario
5: e numero
4: di telefono non sarà semplicissimo, ma ci proveremo, chissà che non arrivi. Guarda, i nostri ascoltatori sono bravissimi perché si ricordano delle cose che magari sfuggano anche a noi nel nostro racconto. Briatore ha risollevato il QPR, ciao da Gianluca Dall'Ucci.
5: Ragazzi, e allora c'è una italianità di fondo di il QPR, poi Briatore che ultimamente non perde occasione per ricordare quante imprese abbia fatto nella sua vita di imprenditore. Ecco, questa del QPR non me la ricordavo di averla sentita nelle ultime interviste, e quindi insomma poi il QPR non ricordo esattamente cosa abbia fatto con Briatore, certamente adesso è un po' al di sotto del suo livello storico.
4: Sì, diciamo appunto una squadra comunque di championship, quindi del secondo livello inglese, ma l'abbiamo detto, attenzione,
5: no, affrontarla ora ti si annulla quasi la differenza di categoria, a livello fisico, a livello atletico sono più avanti, quindi sarà una partita con la Fiorentina in cantiere aperto da una settimana circa si è ritrovata, ha cominciato a lavorare, quindi sarà certamente una partita equilibrata.
4: Piace l'argomento vintage del calcio italiano degli anni di Trevor Francis, come non ricordare lo scozzese detto lo squalo, ovvero Joe Jordan, ci dice il bomber Viola.
5: Wow, che ricordo.
4: Joe Jordan che ebbe anche uno scontro a muso duro con Gattuso, ti ricorderai, anni e anni dopo.
5: Me lo ricordo molto bene lo scontro con Gattuso, testa a testa con Gattuso, che non è poi così semplice, no, già da sostenere, e lui aveva già una certa età, era un lottatore incredibile, tanto è vero che i più curiosi, insomma, delle immagini, figurine eccetera, si ricorderanno di Joe Jordan lo squalo senza due denti davanti, che aveva perso in uno scontro aereo perché era uno, non aveva paura di nulla, si buttava su tutti i palloni, ma ci mise non so quanti anni poi a rimettersi il ponte, diciamo, a farsi ricostruire la dentatura, e in alcune figurine lo vedevi tranquillamente sorridente con la finestra aperta davanti, ma credo che incutesse ancora più timore ai suoi avversari, perché è vero, non segnava tanto in Italia, fece bene soltanto nel campionato di Serie B quando il Milan retrocesse, fece qualche gol però era un lottatore incredibile, penso per i marcatori fosse una brutta gatta da pelare.
4: Che tempi, Pino Vitale in collegamento con noi, se lo ricorda Joe Jordan?
5: Lo squalo.
4: Pronto? Ci siamo?
6: Come mai parlate di Jordan?
4: Parliamo di Joe Jordan perché è partito questo momento nostalgia legato al QPR. Siamo partiti da Trevor Francis per arrivare a Joe Jordan.
5: Wilkins che ha giocato nel QPR, poi non so perché un nostro ascoltatore...
6: Francis venne in Italia, che era un grande giocatore, però in Italia fece poco.
4: Era il periodo in cui l'Italia era un campionato migliore.
6: Era un campionato nettamente migliore, nettamente, non si può paragonare a oggi, i giocatori venivano tutti in Italia prima.
4: Quelli più forti.
6: Oggi purtroppo c'è la Premier che fa delle cose che non ci si può nemmeno stare dietro, onestamente, perché quando si vede i giocatori pagati 100 milioni, 130, 140, 150, onestamente è difficile stare dietro. Io capisco che gli inglesi prendono tanti soldi dalle televisioni, da tutto, però mi sembra il fatto che paghino i giocatori troppi soldi.
4: Direttore, peraltro, cioè, non è più nemmeno un discorso solamente inglese, al di là dell'Arabia Saudita, che sappiamo insomma è ricchissima, no, e quant'altro.
6: È intervenuta l'Arabia Saudita che ha stravolto tutto, ragazzi.
4: Ma inoltre
6: purtroppo il mondo è cambiato. Mm-hmm. E cambia talmente alla svelta non ci si faccia a stare dietro.
4: Io stamani leggevo di Leao e del Fenerbahce. Anche la Turchia oggi è un campionato dove ci sono club molto ricchi.
6: Sì, ma hai letto tutto fino in fondo?
4: Sì,
6: la squadra turca c'ha 13 stranieri da dar via.
4: Sì,
6: della rosa c'ha 13 stranieri da cedere. Voglio dire, non è mica facile, perché è più facile delle volte acquistare se hai tanti soldi che cedere. Insomma, voglio dire, i turchi onestamente c'è 3-4 squadre che spendono tantissimi soldi. Ce l'hanno, non so, come le tasse sicuramente non le pagano come noi, perché pagano degli stipendi incredibili i giocatori managerali anche in Turchia.
4: Sì.
5: E questo ci dà un gancio anche per allacciarci alla Fiorentina a questo punto,
4: sapevo,
5: no? Perché
4: bravo.
5: Anche la Fiorentina, al di là di questo mercato, di cui voglio ovviamente il giudizio di Pino Vitale, di tanti arrivi interessanti, definiamoli così, poi il pubblico viola in alcuni casi addirittura

0: mi si deve insegnare ai giocatori. La Fiorentina deve tirare fuori i giocatori e Andrea Soli è una grande scelta. Se la Fiorentina secondo me è partita bene, poi ha preso, ha fatto fino a oggi una campagna acquisti più che vendite interessantissima, che ha preso 3 o 4 giocatori importanti, Jimenez, Dragusin, Atta, Oli. Onestamente la Fiorentina si è mossa bene, ha ringiovanito molto e ha preso dei giovani importanti, direi di valore molto importanti. Ora bisogna vedere, sapete meglio di me che ancora non è finito nulla, perché si arriva il 30 d'agosto e non si sa quello che può succedere lì davanti, ci manca i giocatori di fascia, ancora non si sa, però fino ad oggi la Fiorentina si è mossa non bene, benissimo.
1: Tommaso.
2: Sì, no, la seconda parte della domanda per il direttore era questa: sono arrivati tanti giocatori, che faceva riferimento alla società turca. Tanti giocatori da vendere, però anche la Fiorentina adesso ha tanti giocatori da vendere.
0: Non è la Fiorentina soltanto, sono tante squadre. Certo. Il Napoli ha 20 giocatori da vendere.
2: Ecco.
0: C'è tante squadre. La Fiorentina ha tanti giocatori da dar via e da non prendere soldi. Però la Fiorentina, siccome ho visto, è andata su una strada che raccatta, cioè cosa vuol dire? Da via Antonucci per 2 milioni, da via il giocatore rientrato dal Padova, da via quello e l'altro, fino ad oggi era simulato 14 milioni, però c'ha da dar via Barak, c'ha da dar via il centravanti, si è preso dallo Spezia, e lì deve fare sicuramente
2: la
0: mano, perché sono bravi, faranno un pianto e un lamento, cercheranno di rimetterci il meno possibile e si libereranno di questi giocatori. Il giocatore importante non so se lo vogliono tenere Goodison, non so se vogliono tenere Kane. Io partirei con Kane, però giustamente bisogna vivere i giocatori, non so se lui è contento, se lui non è contento. Meglio di tutti lo conosce lui e il grosso, meglio di loro non lo conosce nessuno. Sicché se fanno una scelta la fanno ponderata.
1: Solo un'aggiunta, Barak, Antonin Barak è stato già ceduto al Lapo El Nicosia, giusto per
0: meglio un pensiero in meno
2: un pensiero in meno,
1: giusto, no, per mettere in ordine le cose. Ma capisco che in un periodo come questo, con milioni di trattative, magari qualcuna possa anche sfuggire. Abbiamo diverse domande per Pino Vitale, quindi Tommaso, se ti va, giriamo le domande dei nostri ascoltatori. Alessandro chiede: che ne pensa delle parole di Criscitiello sui soldi ai procuratori? Non so se le ha sentite.
0: Non l'ho sentite, ma me le immagino sicuramente. E purtroppo, io dico sì, è una malattia che abbiamo. In realtà in Italia manca dirigenti. Perché a Pratici gli è stato fatto Fonti d'Oro? Perché in realtà in Italia c'è Sartori, c'è lui. Non so, quello della Roma è stata l'Atalanta d'Amico. C'è Manna, che è giovane, però è a Napoli, anche se a Napoli c'è un presidente particolare, un presidente che comanda molto. Però i dirigenti storici, i dirigenti importanti non ci sono più. E allora ci sono procuratori. Perché procuratori? Perché i procuratori gonfiano le parcelle. E poi vorrei vedere dove vanno i soldi, ecco, il concetto è questo. Però in realtà è un male che bisognerebbe cercare di mettere un freno, ma che capisco che non è facile. In un mondo il calcio, a differenza di tanti altri lavori, c'è tanti soldi e qualche volta non si sa dove vanno a finire.
1: Allora, il virgolettato penso sia questo, anzi è questo che dice Criscitiello, attaccando i procuratori, ha detto: vi devono denunciare uno a uno, basta, faccio nomi e cognomi. Come sempre, insomma, abbastanza netta la posizione di Criscitiello.
0: Ricordo che Baldini, che è stato un mio allenatore, che secondo me è un grande allenatore,
1: che dovrebbe essere CT della nazionale, visto che ci siamo.
0: Questo ormai è stato
1: andiamo oltre.
0: Baldini è il CT dell'Under 21.
1: Ok, giusto.
0: E io spero ci porti alle Olimpiadi, ci sarebbe un grande risultato.
1: Sono d'accordo.
0: Però in una dichiarazione ha detto che il calcio è in mano a qualche lestofante. Poi veramente deve essere mia Baldini.

0: a scoprirli.
1: Quali sono?
0: Deve essere la federazione a mettere delle regole. Se non delle regole, vedi che avevo visto Palestra, che si porta un giocatore che tecnicamente non ha fatto una grande scelta, perché l'Inter gli dava 2 milioni e mezzo, lo pagava 30 milioni, 2 milioni e mezzo, e gli hanno dato 5 milioni e 7 per 5 anni. Mi capite voi, oltre a pagarlo 60 milioni? Aveva dato la mano, aveva preso l'impegno e tutto. E poi gli impegni, la mano a un ragazzo, a una famiglia che gli vai a dare 15 milioni in 5 anni, risolve i problemi di tutta la vita. Diventa, perché tecnicamente non è una buona scelta? Perché il terzino nazionale destra è James dell'Inghilterra. E lui questo sicuramente poi troverà lo spazio, me l'ha trovato Calafiori in assoluto. Però in questo momento non era una scelta tecnica da fare. Giocava dell'Inter, faceva la Coppa dei Campioni, insomma, è da tanta roba giocare nell'Inter. Però è una scelta, perché quando c'è tanti soldi, il procuratore che ha fatto? Che ha fatto secondo voi? Sicuramente
1: ha suggerito di prendere i soldi, mi verrebbe da dire. Ale dal Casentino chiede, c'è grande curiosità intorno a questo ragazzo, Croci, classe 2010, che è aggregato alla prima squadra nel ritiro della Fiorentina, dice: Croci è pronto per stare in rosa e con Ken cosa faresti?
0: Beh, io Croci non lo conosco, però se un 2010 l'allenatore lo porta con sé, vuol dire che il giocatore c'ha doti importanti, c'ha 16 anni. In altri posti li fanno già anche in prima squadra, ricordate che quando ha esordito Chiesa, insomma tutte queste cose qui. Però magari non sono in grado in questo momento di darvi un giudizio. Mentre su Kay, ve l'ho già detto, meglio che il direttore, l'allenatore non lo c'è nessuno. Bisogna vedere se lui vuole rimanere e come vuole rimanere. Se in realtà c'ha un po', come si dice, il sedere storto, si vende, non è facile rimpiazzarlo, perché è un giocatore che l'anno scorso è andato male, l'anno avanti aveva fatto 20 gol, anche di più, era la prima volta, si dava tanti soldi, però un giocatore qualche volta prende la spada sulle spalle. Non guardiamo l'anno scorso, però io avevo grande fiducia, però dipende da lui.
1: Non so se Tommaso vogliamo.
2: Sì, una domanda la
1: curiosità.
2: Vorrei aggiungere. Se Pino Vitale è un po' sorpreso da questo cambio di rotta della società, della Fiorentina.
0: È molto sorpreso.
2: Ecco, perché
0: molto,
2: è cambiato
0: molto
2: tanto rispetto agli anni precedenti.
0: Molto sorpreso. Io non avevo grande fiducia nella proprietà, onestamente. L'anno scorso comunque erano passibili 60 milioni. Pensavo che cercassero di fare un mercato dentro, invece hanno spiazzato tutti. In questo momento la Fiorentina è quella che sul mercato ha lavorato meglio di tutti, e anche spesso andando alla rovescia in quello che doveva fare. Prima ha acquistato, sicché è una strategia fatta apposta, e poi cercherà di vendere, però ha acquistato. E la Fiorentina in questo momento, la Roma non ha fatto niente, l'Inter poco, il Napoli niente, la Juventus niente, la Fiorentina è quella che si è mossa, anche l'Atalanta non ha fatto niente, ha preso sì Gaetano dal Cagliari, ma ha fatto poco. L'unica squadra che ha fatto molto era prendendo giocatori interessanti, la Fiorentina.
1: Sì, assolutamente. Pino Vitale, grazie davvero di essere stato
0: qui. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.
2: Buona giornata, grazie.
1: Un abbraccio. Sorpreso, sì, Pino Vitale, un po' come siamo sorpresi tutti, per la verità, perché appunto l'abbiamo anche raccontato e lo dicevi anche tu in apertura di trasmissione. La Fiorentina si è mossa talmente bene che adesso magari abbiamo anche un po' meno preoccupazioni su altri capitoli del mercato. Perché
2: certo, ma la cosa. No, l'ha detto anche Pino Vitale, la cosa principale, no? Lui ha detto: il problema del calcio italiano è il fatto che oggi non ci sono grandi dirigenti, ce ne sono soltanto due o tre, e uno di questi che ha nominato è quello che è dirigente attualmente alla Fiorentina, e quindi è questo che ci ha sorpreso positivamente ai tempi della scelta, e ci sta adesso, diciamo, dando i frutti, secondo me, di quello che è stata la scelta giusta da parte del club, finalmente di affidarsi alla competenza, finalmente di affidarsi all'esperienza, finalmente di affidarsi a un dirigente che pensa calcio dalla mattina alla sera. Ecco, questo è il cambiamento determinante. Poi insomma, bisognerà vedere, no? L'ha detto anche Pino, cioè bisogna vedere. Poi i conti si fanno a settembre, a questo punto, perché chiude il primo settembre il mercato, no? E quindi i conti si fanno a settembre. Però adesso l'impressione è che la Fiorentina si stia muovendo bene sul mercato e addirittura anticipando anche molte big su giocatori che sono convinto, se si fosse traccheggiato come si faceva prima, prima o poi sarebbero finiti in altri lidi. Penso per esempio ad Atta,
1: ma anche Vieri, se ci pensi, per il profilo
2: di... non so come si dice Atta.
1: Io sugli accenti non sono molto bravo. Però anche Vieri mi sembrava il classico profilo di giocatore promettente sudamericano su cui ci sono tante squadre anche europee e dove storicamente arrivava prima qualcun altro, invece sei arrivato prima
2: tu. Ecco, su questo giocatore io sono più prudente, cioè, nel senso
1: chiaro,
2: che
1: lo conosciamo,
2: voglio capire che giocatore sia, voglio capire la sua capacità di adattamento soprattutto al calcio italiano, voglio vederlo, per questo io con grande curiosità guarderò i giocatori nuovi, ovviamente, perché gli altri, diciamo,
1: è la cosa bella del
2: so
1: mercato,
2: più o meno dove possono arrivare, no? Spero che facciano meglio rispetto all'anno scorso, dove hanno reso tutti molto al di sotto delle loro potenzialità, però più o meno, siccome sono giocatori, mi riferisco per esempio a Mandragora, Gudmundsson, eccetera, che abbiamo visto anche nell'arco di 2 anni e quindi sappiamo qual è può essere il loro top, almeno negli ultimi 24 mesi, e quello che può essere il loro, diciamo, punto più basso. Invece di questi giocatori non lo sappiamo, perlomeno non l'abbiamo visto toccandolo con mano con la maglia viola, e quindi bisognerà vedere molto i nuovi. Io guarderò con un particolare interesse anche questo brasiliano, perché non è facilissimo arrivare in quel ruolo lì.
1: No.
2: Se riesci a farlo, vuol dire che hai qualcosa davvero di speciale, insomma, vediamo. E la curiosità è questa, no? E anche la bellezza.
1: È bellissimo, è come scartare i pacchi a Natale.
2: Esatto, bravissimo. Ed è bello farlo adesso, cosa che invece prima eravamo abituati a farlo a stagione già cominciata.
1: Sì, poi permettimi, ma se il penultimo giorno di mercato arriva Cataldi, tornando alla metafora del regalo, non è sto gran pacco da scartare.
2: No, però,
1: con il massimo rispetto per Cataldi, che è stato anche un buon giocatore alla Fiorentina, ma lo conosciamo, non c'è quella pill
2: della
1: quella cosa nuova.
2: Però è quella bicicletta che ti regalano da bambino, che non ti entusiasma perché non è fiammante.
1: Non è
2: però
1: quella che volevi.
2: Ci puoi fare quello che vuoi, vai a farlo il fuoristrada, e non si rompe mai, no? E quindi c'ha il suo perché.
1: Non
2: anche
1: si rompe mai, non si può dire.
2: No, è vero, ma non si rompe mai nel senso che ti dà garanzie.
1: Certo,
2: vero, hai ragione.
1: Certo.
2: Quello è proprio forse la metafora sbagliata. Però arrivarono dei giocatori interessanti, anche 2 anni fa, Bove, Cataldi, Adli. Però Gosens, che 2 anni fa all'arrivo, insomma,
1: subito
2: subito impatto. Però arrivarono, eravamo già all'inizio del campionato.
1: La prima partita di campionato, ti ricorderai, giocò Amrabat, perché ancora non avevi sistemato il centrocampo, e quindi fu Amrabat a prendersi il ruolo da titolare.
2: Se non mi sbaglio, anche quelle di, come si dice, di preliminari di conference. Forse
1: se non sbaglio,
2: di
1: almeno la prima, almeno la prima d'andata. Se non
2: comunque,
1: sbaglio,
2: vabbè, quello che succede. Giocatori che poi sapevi sarebbero andati via, no? Biraghi centrale, mi ricordo,
1: Braccetto.
2: Braccetto, cioè cose. Vedere questi amichevoli era anche un po', come dire, deprimente, no?
1: Sì, un po' sì.
2: Rivedevi Sotil che ritornava per l'ennesima volta e diceva via, e gli altri giocatori, come si chiama, anche Sabiri. Ecco, adesso mi sembra che si possa vedere questi amichevoli andando a vedere, ma fammi vedere Ulai, ho visto un quarto d'ora, ora magari ne vedo mezz'ora, cioè c'è un animo diverso. Poi è chiaro, spero che questa esaltazione sia portata a fondo fino alla fine del mercato, che venga fatto tutto a regola d'arte, che ci si possa divertire soprattutto in campionato, perché conta quello più che l'amichevoli.
1: Assolutamente, anzi guarda, io ci sto anche a perdere tutte le amichevoli se poi arriva un bel risultato
2: in campionato. Sì, ma perderle non mi interessa, mi interessa vedere però il giocatore nuovo e vederlo migliorare progressivamente con la maglia della Fiorentina.
1: Ma questo è quello
2: che
1: dicevamo.
2: Il risultato non me ne frega nulla. Se Ken, ti dico la verità, come è successo, sbaglia 3 gol,
1: come dicevamo ieri.
2: Però se si muove bene e comincia a rientrare nella squadra, a me non dispiace. Poi è chiaro, i gol vanno fatti, ma vanno fatti quando contano.
1: È chiaro, è chiaro. No, no, no, ma infatti il messaggio espresso ieri su Ken secondo me sintetizza bene il Borghini pensiero, ma secondo me anche un pensiero, come dire, equilibrato sul momento che stiamo vivendo. Un po' di curiosità via messaggio. Ale dal Casentino ci dice: Fulham, Chelsea e QPR sono dello stesso quartiere di Londra, fra l'altro è un quartiere mi è molto vicino, devi sapere, io quando vado a Londra atterro sempre a Luton, proprio perché quella è la mia zona di Londra.
2: Sei lì e quindi, ma sei più simpatizzante per quale di queste tre squadre?
1: Però io non tifo per nessuna di queste, perché tifo per il Tottenham in Inghilterra o per il Wolverhampton, a seconda un po' di chi è in
2: comunque
1: Premier
2: League, quindi
1: perché il Wolverhampton c'è raramente in Premier
2: certo
1: League.
2: Tottenham invece insomma, per l'appunto squadra è l'ex Londra. Squadra di Paratici, squadra diventata ricchissima. Io mi ricordo di aver visto un amichevole
1: a
2: Water Lane con il
1: quello vecchio ancora, se
2: sì,
1: non sbaglio.
2: Era ancora quello vecchio e c'era la Fiorentina, mi sembra. No, era molto prima. Era, ti parlo di giocatori come Lulu Oliveira, come Kanceskis.
1: E poi dopo ce ne
2: segnarono
1: anche
2: entrambi, mi sembra, si vinse 2-0 a mani basse, no? Sembrava di vedere, so, una squadra, lo sparring partner il Tottenham.
1: Però
2: eravamo
1: 90...
2: nei tempi quelli che di cui parlavamo prima, non erano gli anni 80 proprio d'oro, ma anche gli anni 90 erano strepitosi, noi avevamo giocatori strepitosi.
1: Sicuramente erano gli scarti della Serie A che andavano in Premier e non viceversa.
2: Esatto, esatto.
1: Fede parla di mercato e dice che Fede da Scandicci, Sulé può arrivare. Quindi lui è fiducioso che potrebbe arrivare Sulé. Ti piacerebbe?
2: Sì.
1: Molto, anche a
2: sì,
1: me, anch'io.
2: Sì, proprio tanto.
1: Metterei la firma subito.
2: Proprio tanto, perché secondo me è un giocatore che ha le caratteristiche per far divertire Firenze.
1: Molto.
2: Poi la nazionalità è quella che
1: giusta.
2: Ci piace, che piace ai fiorentini, che può esaltarli e che lui potrebbe trovare a Firenze l'ambiente giusto per diventare grande davvero.
1: Ecco, Fabio Paratici, se ci ascolti.
2: È grande ma non è ancora un campione, può diventare campione a Firenze.
1: Assolutamente.
2: Però sarà difficile strapparlo alla Roma, vedremo.
1: Operazione.
2: O strapparlo alle altre concorrenti.
1: Sì,
2: se la
1: alle pretendenti, no?
2: Pretendenti.
1: Perché ce ne sono tanti. Maggio da Quaracchi giustamente ci dice: abbiamo citato tutti tranne Samuel Di Carmine, che ha giocato nel QPR, prodotto del settore giovanile,
2: allora,
1: della Fiorentina,
2: che si deve fare?
1: Quanti legami ci sono?
2: Fiorentino, tra l'altro.
1: Fiorentino, esatto, ma poi proprio puro sangue, mi verrebbe da dire, perché appunto formatosi anche proprio nel settore giovanile gigliato. Davide ci dice: ma la partita stasera o domani? Sabato 25 luglio ore 16, ragazzi. Comunque non è difficile, poi si trova Fiorentina riporta queste informazioni.
2: Però ne parliamo, diciamo, con grande euforia di questa partita, si dà l'idea che sia tra pochi minuti, forse questo
1: un giorno, tre ore e un minuto, ragazzi.
2: Ascoltatore. Manca ancora un giorno, facciamo il conto alla rovescia, ora non esageriamo.
1: No, sul sito della Fiorentina c'è.
2: Ah, addirittura.
1: Sì, neanche
2: è
1: fosse.
2: È vero, lo mettano. Sì, neanche fosse la finalissima. Però dai.
1: Fa parte
2: divertiamoci
1: del
2: un po', siamo nel calcio d'estate.
1: I giocatori inglesi sbarcati in Italia negli anni 80 furono dei bidoni immensi, dice Marco, su tutti Atley e Rush.
2: Sì, è vero, però io negli anni ha detto 80, però ci metterei anche Brissett, allora, se vogliamo.
1: Che è un altro, no? Che rientra nella categoria.
2: Più che Atley. Mark Atley, tra l'altro, è vero, non fece come ci si aspettava, però a Milano lo ricordano anche per il famoso gol nel derby, saltando sulla testa di Fulvio Collovati, che allora in quel momento aveva la maglia dell'Inter, e facendo un gol decisivo. Quindi, insomma,
1: qualcosa.
2: Io ricordo alcuni inglesi peggiori, tipo Rideout al Bari.
1: Questo non me lo ricordo.
2: Sì, ce ne furono alcuni.
1: Denuncio la mia
2: alcuni
1: ignoranza.
2: Peggiori. E Blissett, sicuramente.
1: Il migliore invece inglese in Italia, secondo te?
2: Ma guarda, a me. Di quell'epoca lì, ovviamente.
1: Sì.
2: Rush non era gallese, mi sembra.
1: Sì.
2: E, diciamo di quelle. A me si è detto male, ma a me Francis piaceva tanto.
1: Non era dispiaciuto.
2: A me piaceva come giocatore, questa signorilità, questa classe che aveva anche nel campo. mi piaceva molto. Poi uno non inglese ma proveniente da lì, diciamo, Souness, che
1: sì,
2: però era scozzese.
1: Sì, se non sbaglio, Souness è scozzese, poi per tanti anni anche allenatore del Newcastle.
2: A me Souness piaceva tanto, proprio tanto. Poi andando negli anni 90 ci sono stati dei giocatori.
1: Sì, però devo dire, secondo me il prodotto di importazione funziona meglio se
2: forte,
1: italiano in Inghilterra. Cioè Magic Box Zola, che è stato fatto pure baronetto dalla regina d'Inghilterra. Cioè, secondo me non c'è un omologo inglese in Italia, cioè
2: che abbia fatto
1: che
2: quello
1: fatto
2: che ci si aspettava
1: bene
2: da lui. Arrivò Inz all'Inter,
1: però
2: che aveva,
1: un solo
2: ma,
1: anno
2: sì, ma non convinse come si pensava. Magari i nostri ascoltatori, qualcheduno forte, se lo ricorda.
1: Lo lanciamo come gioco per la seconda ora?
2: Assolutamente.
1: Allora, sono le 13.01 di questo 24 luglio 2026. Tommaso Borghini e Viola Amore Mio in corso di svolgimento, e quindi vi aspettiamo tra pochissimo per ancora un'ora da vivere insieme, per parlare di Fiorentina e anche di calciatori inglesi a questo punto.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Stanco di bollette salate? Con Jaspori o Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Jaspori o Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Jaspori o Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, prosegue l'escalation tra Stati Uniti ed Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani. L'esercito iraniano ha intanto dichiarato di aver lanciato un'altra ondata di droni contro le installazioni militari americane in Kuwait.
5: Violenti incendi alimentati dal vento, caldo estremo e siccità stanno colpendo diverse aree dell'Europa meridionale, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Caffaré nella Francia orientale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un rogò.
6: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che, per motivi in corso di accertamento, si è piegato su un lato.
5: L'estate sulle strade entra nella sua fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio, e intanto il Codacons lancia l'allarme sull'aumento del prezzo dei carburanti.
6: Un nuovo riconoscimento internazionale consacra la carriera di Roberto Bolle. L'Étoile entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, il celebre marciapiede delle stelle di Los Angeles, dopo essere stato selezionato dalla Camera di Commercio della città tra i 32 protagonisti della classe 2027 nella categoria Live Theater Live Performance. Per il ballerino si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della sua lunga carriera artistica, una consacrazione che lo colloca tra le personalità dello spettacolo celebrate nel cuore di Hollywood.
5: Calcio, il sogno di vedere Pep Guardiola sulla panchina della nazionale resterà almeno per ora irrealizzato. L'allenatore catalano, vincitore di 3 Champions League, ha declinato la proposta fattagli qualche giorno fa dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo. Quest'ultimo, intervenendo in conferenza stampa all'assemblea di Lega, ha spiegato che la scelta del CT sarà fatta il prima possibile.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
8: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna avete un domatore.
9: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
10: S'apri dibattito.
11: Uno.
12: Contro tutti!
13: Quello che accanto a lei è matto.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui. Con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
17: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
18: Giusto, parliamo di mercato.
17: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
18: Mercato!
17: Ma poi ci arriviamo, con calma.
18: Chi si compra? Flash!
17: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
18: Bravo!
17: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
18: e Luca Calamai.
19: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
20: La passione per la viola ti segue ovunque anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
22: Dario Baldi.
21: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
23: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
24: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
25: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
24: Che giornata.
23: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
24: Luciana Magistrato
25: e Tommaso Borghini.
26: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
27: Radio Firenze Viola.
1: Insomma, l'avete capito anche dal jingle, è sempre Viola Amore Mio dalle 12 alle 14, anche se non c'è Lorenzo Marucci, ma c'è Tommaso Borghini, quindi insomma trasmissione omologata, si può fare senza dubbio. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo ma anche vocali. Ne andiamo ad ascoltare subito due che abbiamo lasciato indietro per strada.
28: Buongiorno. Scusate, ma la pausa di riflessione è dovuta che abbiamo cessioni zero, soldi zero, non si vende nessuno. I nostri campioni, Mandragora offerte zero, Dodò offerte zero, Fagioli offerte zero, uno. E due, possibile nel centrocampo c'è sempre Urai insieme a Fagioli e a Ta e non c'è mai.
29: Si può scrivere anche che potrebbe essere
1: capito,
29: chiuso, certo. È chiaro che non voleva ha aspettato il termine della scadenza della causa perché può pagare meno, però da 40 in su potrebbe andare bene se uno è sicuro di trovare un attaccante altrettanto forte come lui e che non siamo sicuri delle sue condizioni fisiche. Questo lo sanno solo loro, però non esiste di sostituire da un Pellegrino, Dobby o Lucca. Questi sono giocatori che non sono all'altezza del miglior che è, c'è nulla da fare, quindi spero che sia sostituito da un giocatore di livello, il buon migliore.
1: Ok, allora, da una parte un ragionamento legato alle tempistiche del mercato, ne parlavamo in apertura di trasmissione.
0: La pausa di riflessione.
1: E parlavi appunto, Tommaso, di una pausa che è arrivata dopo i primi colpi della Fiorentina e adesso c'è una pausa in attesa degli esterni. Dall'altra invece una riflessione su Ken. Mi pare di aver capito che l'ascoltatore fosse abbastanza d'accordo anche con una cessione, se arriva, quanto diceva lui, appunto 40, 45, 50 milioni, ma non valuta i profili emersi come potenziali alternative, Dovbik, Lucca e
0: Pellegrino,
1: sì, bravo, grazie, mi stavo perdendo, come alternative valide per Ken.
0: Questo è un discorso, allora, intanto sulla pausa di riflessione, diciamo che una lettura è anche quella, ovviamente, la mancanza di richieste o meglio offerte per i nostri cosiddetti campioni, però vedo che la strategia di Paratici non è stata molto legata a questo fino adesso, forse lo sarà da oggi in avanti, probabile, ho dei dubbi su questo, nel senso che vedo che comunque lui, se ha un'operazione da ammettere, da condurre, da concludere, la conclude indipendentemente dalle cessioni, un po' come diceva prima Pino Vitale, insomma, di mercati ne ha fatti tanti, ha detto la strategia è quella di comprare e poi vendere, e se c'è l'occasione comprare, comunque se ci sono le condizioni comprare, come è avvenuto, vedremo cosa accadrà per gli esterni. Per quanto riguarda Ken, è chiaro che se perdi un giocatore del genere devi andare su un profilo, però mi consola tra virgolette il fatto che per adesso i giocatori sono arrivati, quasi nessuno era stato, diciamo, anticipato,
1: no.
0: Quindi i nomi che circolano, che non mi entusiasmano, potrebbero essere nomi in realtà
1: specchietto per le
0: fumogene, come le vuoi definire, specchietti per le allodole, che poi dopo nascondono altre trattative. Se dovessi scegliere fra questi tre, però, probabilmente quello che mi intrigherebbe di più è Pellegrino, nel senso che è quello nel quale vedo maggiore margine,
1: più prospettiva.
0: È vero che deve migliorare tecnicamente, però è fortissimo di testa, secondo me è migliore rispetto per esempio a Piccoli, fortunatamente direi, perché quello che ci ha fatto vedere Piccoli, che anche lui deve migliorare tanto, non è qualcosa secondo me all'altezza per adesso, né del costo né di quello che chiede la Fiorentina. Però credo che, ecco, dovesse partire, si andrebbe su un profilo diverso, cioè un giocatore diverso, fermo restando che anche quando arrivò Ken c'erano tantissimi
1: tanto
0: dubbi,
1: scetticismo, tanto veniva scetticismo, veniva da una stagione da zero gol con la Juve, da problemi fisici,
0: si disse ma arriva uno, ha fatto zero gol e questo deve essere il nostro centravanti, poi ne ha fatti 25, quindi vedi com'è il calcio,
1: imprevedibile. La Fiorentina dunque sfoglia la margherita, strappa i petali in questo legato al centravanti, ma non solo, legato soprattutto agli esterni dell'attacco. Sono problemi sicuramente da risolvere per la Fiorentina. Diciamo, caro Andrea Capretti, Radio Sportiva, che ci sono molte squadre di Serie A che hanno più problemi della Fiorentina. Insomma, il club viola si è mosso con anticipo anche rispetto alla stragrande maggioranza dei competitor. Ciao Andrea.
2: Ciao Fabio e a tutti i vostri ascoltatori, benvenuti al non mercato dell'estate 2026, cioè tranne la Fiorentina praticamente gli altri stanno tutti a guardare e ad aspettare che succeda qualcosa al netto di qualche rinnovo di contratto, qualche piccolo aggiustamento, e da quello che un tempo era il mantra, no, di Galliani, esce uno entra uno, ecco, questo ormai è la massima che vale un po' per tutti, soprattutto quando hai giocatori con ingaggi pesanti, giocatori che hanno fatto flop nella stagione precedente e che quindi ti bloccano anche quando hai delle esigenze evidenti. Penso al discorso, no, un esempio, difensore d'esterno destro dell'Inter, attaccante e portiere della Juventus, l'esterno della Roma, quindi tutti hanno anche un ruolo proprio di un titolare, almeno se non due, da sistemare, però al 24 di luglio tutto molto piano, aspettando appunto che si sblocchi qualcuno di questi incastri. Quindi in questo senso la Fiorentina quantomeno ha scelto, direi in maniera apprezzabile, anche sicuramente con l'aiuto della proprietà, una strategia: prima sistemiamo quello che dobbiamo sistemare e poi facciamo quadrare i conti successivamente con qualche cessione che, insomma, sapete meglio di me, comunque ci sarà, ecco, da qui alla fine di agosto.
0: Me lo fai fare un piccolo Marcord prima di continuare con le domande? Perché insomma Andrea forse non sa chi sono io, non si ricorda chi sono io.
1: Lei non sa
0: come stai, certo, grandissimo.
2: Certo Tommaso, figurati.
0: Non tutti però
2: sono così vecchio da
0: lo so. Ma no perché non, giustamente Fabio non mi aveva presentato al collegamento.
1: Colpa mia, colpa
0: però
1: mia.
0: La voce ce la ricordiamo perché noi abbiamo trascorso ore interminabili al telefono quando ai tempi del Corriere di Firenze, quando lui faceva il corrispondente per la Fiorentina, io ero in redazione e con questi pezzi che arrivavano non arrivavano perché lui era attentissimo sul mercato e quindi doveva controllare tutto
1: ogni momento
0: e quindi erano interminabili conversazioni, però insomma ora non voglio fare il nostalgico, però insomma erano bei tempi che li ricordo con grande piacere.
2: Esatto, abbiamo fatto una grande collezione di non confermo e non smentisco, che era il messaggio standard di Corvino all'epoca di Fiorentino.
0: È vero, però ci sono stati anche grandi colpi raccontati, ai noi anche grandi uscite, momenti anche molto difficili. Insomma, ne abbiamo fatte.
2: Abbiamo vissuto la grande fibrillazione post eliminazione Champions con il Bayern Monaco.
1: Con Ovrebo protagonista.
2: Esatto, di maggior sconquassamento. Credo che in quei giorni Tommaso, non so quanti articoli avrà passato, quante interviste avremo fatto a chiunque inviperito contro l'operato.
0: Ci fu anche l'idea di mandare qualcuno, ma non so se Capretti sarebbe stato disponibile, sulle tracce di Ovrebo in Norvegia.
2: Fecero i colleghi di Radio Blu.
0: Qualcuno lo fece, me lo ricordo. Esatto. Fu un'idea che circolò anche nella nostra redazione dell'allora nuovo Corriere di Firenze, però poi non fu portata a termine perché in effetti probabilmente ci volevano molte risorse per farlo e comunque grande disponibilità. L'indiziato numero uno sarebbe stato sicuramente Andrea, che aveva grande fiuto, che andava grande fiuto per le notizie. Vabbè, allora, stop a Marcord.
1: Perdonatemi, ma colgo l'assist di questo Marcord, lo faccio in maniera un po' spericolata, vi porto per un istante fuori dal tema Fiorentina e Serie A. Ma visto che si parla di Norvegia, che è la terra natale di Ovrebo e che è la terra della nazionale che ha costretto l'Italia poi a un percorso nei playoff che non è terminato nel modo che tutti ci auspicavamo, Andrea, oggi insomma ti dobbiamo chiedere anche dell'attualità legata alla nazionale, perché è il giorno ufficiale del no grazie, lusingato ma passo,
0: il gran rifiuto
1: di Guardiola alla nazionale italiana, mentre nel frattempo la nazionale tedesca, la federazione tedesca annuncia che il nuovo CT sarà Jürgen Klopp. Piani diversi, livelli diversi.
2: Allora, intanto è, diciamo così, per gli amanti della cabala, l'estate del 2026 o del 2006, perché la Firenze arriva grosso, l'Italia in questo momento, con quello che hai raccontato di Guardiola, è fortemente orientata su Pirlo, un altro della gestione del mondiale di Germania, stiamo reduci da Gattuso, ultimo CT, altro componente di quella squadra, Leonardo e Maldini hanno chiesto, prendendo anche lì per ora un no, per quello che sappiamo, anche un ritorno di Buffon, altro componente, quindi tutto gravita ancora intorno a quella notte di Berlino, da Firenze a Coverciano fino ad altre sfumature un po' del calcio italiano in questo momento. Sì, su Guardiola le cose stanno così, diciamo che il dato, se qualcuno ci vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, è che l'Italia ci ha provato davvero, visto che sembrava un po' una butade, che le ultime volte che il nome di Guardiola era stato accostato al calcio italiano sembrava sempre qualcosa di lunare, da quando si vociferava per la Juventus o per altri club della nostra Serie A. Stavolta sicuramente la FIGC ci ha parlato e come. Leonardo Maldini soprattutto ha un rapporto diretto con Guardiola, gli hanno fatto una proposta concreta a cui appunto il tecnico ha detto no grazie, in un mix di volontà, come spesso ha fatto dopo lunghi cicli, di prendersi un anno sabbatico, di alcune richieste che gli erano arrivate dalla famiglia, di appunto essere un po' più presente anche per dei motivi di salute, se non sbaglio, del padre, quindi scenari che si sono andati a sommare al fatto che dopo un lungo ciclo con Manchester City era già un po' nel mindset di non ricominciare subito, per quanto una nazionale sappiamo non sia un lavoro martellante quotidiano come allenare un club, però era anche un lavoro comunque ad altissima pressione andare oggi come oggi a guidare l'Italia dopo, come sappiamo, i 3 cicli senza mondiale. A questo punto credo che ormai sia ampiamente tramontata anche l'ipotesi Antonio Conte. Rimangono in 2 più o meno, salvo sorprese, cioè Pirlo, che direi nettamente in vantaggio, e Mancini, che comunque ha un rapporto diretto con Malagò, che ha provato un po' di manovre diplomatiche non riuscendoci secondo me benissimo in termini di comunicazione di mettere una toppa su quell'addio che è comunque poco digerito ancora e in Federcalcio e anche dalla stessa Serie A, perché come sapete col nuovo Consiglio federale e con la nuova elezione di Malagò la Serie A ha un peso, ecco, nelle scelte, si è offerta anche di dare dei contributi economici, ma in cambio di questo ovviamente vuole avere un po' voce in capitolo, e ad esempio su Mancini aveva espresso per larga parte parere contrario. Quindi siamo di nuovo un po' alla trattativa in corso. Direi che Malagò è riuscito a stare nelle promesse elettorali sul tandem Maldini-Leonardo, cioè il direttore tecnico, entro una settimana. Evidentemente non c'è riuscito nella scelta dell'allenatore, che comunque da qui penso ormai alla fine di questa settimana, massimo all'inizio della prossima, sarà una casella che l'Italia in qualche modo riempirà con uno di questi profili, salvo a questo punto colpi a sorpresa che non credo. Ecco, per tutti quelli che chiedono, scrivono di Silvio Baldini, quella è un'ipotesi che non è mai stata presa in considerazione. Di
1: tornerà a fare il CT dell'Under 21.
2: Assolutamente, che non è stata presa in considerazione l'ipotesi, ecco, di lasciarlo dopo quell'interregno di una settimana per quelle amichevoli, per quanto molti lo vedessero di buon occhio e tutto il resto, però ecco, lo scenario questo è, questo sarà, nel senso che ci sarà appunto un nuovo commissario tecnico che non è Silvio Baldini.
1: Tommaso, mi raccontavi, hai visto la finale di Spagna 82 in presenza a Madrid, sì, ti convince la scelta Pirlo per la nazionale?
0: Era un bambino, e quella del 2006 l'ho vista invece in redazione, proprio la stessa redazione di cui si parlava con Capretti. Esatto. E però ti dico la verità, cioè se devo esprimere un mio giudizio, non sono molto convinto da questo tipo di scelta, spero di essere però smentito assolutamente.
2: Ma sai, c'è un dato curioso su questa cosa dell'allenatore.
1: Scusate, sì, ricordiamo anche il prossimo mondiale, se non ci qualifichiamo, non ci qualifichiamo al mondiale che sarà più grande della storia, perché mi pare Infantino l'abbia ufficializzato, sarà un mondiale non più a 48 ma addirittura a 64.
2: Esatto, e aggiungerei con già almeno un pretendente di quelle solite del blocco Europa fuori dai giochi, perché la Spagna è paese organizzatore.
0: Quindi esatto. Ma quindi Andrea, scusami se ti interrompo perché credo che interessi agli ascoltatori, cioè non ci sarà un cambiamento anche per quanto riguarda la qualificazione? Cioè l'Europa non avrà posti in più, cioè questi posti in più saranno dedicati al resto del mondo, cioè l'Europa rimarrà quella di oggi, quindi per l'Italia non cambia nulla a livello di difficoltà.
2: Questo ancora non è definito,
0: non è ufficiale.
2: Comunque, esatto, non è stato ancora consegnato il format delle qualificazioni con questo nuovo gruppo di squadre, anche perché ad ora la FIFA non ha fatto una vera comunicazione ufficiale. C'è stato il presidente della Federazione Sudamericana che lo ha un po' spoilerato ammettendo che la direzione è quella, che ormai i lavori sono fatti, però ecco, quindi non c'è ancora il quadro, chiamiamolo normativo, in cui appunto si svolgeranno. Sicuramente qualcosa in più stavolta credo comunque all'Europa verrà dato, però ecco, il percorso preciso di quanti posti, quante anche intersezioni ci saranno con la Nations League, questo ancora non è stato comunicato. Sul CT, dicevo, è curioso, proprio ricollegandoci alla finale mondiale, che anch'io, come penso tutti, nessuno diciamo è particolarmente entusiasta magari dell'ipotesi Pirlo. Sì, però guardiamo i numeri, è sicuramente un'immagine molto macchiata dall'ultima esperienza alla Sampdoria, che però è un po' il Manchester United dell'Italia, cioè uno squadra che in questo momento chiunque va fa male, pur avendo un grande blasone eccetera, oltretutto ovviamente con le complicanze della Serie B, con un rifrullo di allenatori, dirigenti e giocatori, e poi in realtà in proporzione a partite, diciamo, allenate e risultati ottenuti, l'esperienza della Juventus non era stata così negativa anche per quello che c'è stato dopo alla Juve. E l'altro fatto è che la questione esperienza, che siamo d'accordo è un valore, il mondiale appena finito ci ha detto che è tutto molto relativo, cioè una finale fatta tra un tecnico che ha fatto 11 partite in panchina di un club professionistico, per il resto ha allenato solo le nazionali giovanili dalle under 15 fino appunto alla nazionale maggiore e ha vinto, cioè De La Fuente, e uno che non ha mai allenato in un club e comunque ha vinto un mondiale 4 anni fa e fa finale 4 anni dopo, cioè Scaloni. Quindi se siamo un po' anche, visto abbiamo cominciato con la nostalgia, nell'82 c'era un tecnico, certo, federale come Berzotto. A questo punto giochiamoci la carta anche del non allenatore magari di grandissimo curriculum, ma
0: poi anche comunque, Vicini fu scelta soluzione interna della tecnico federale, esatto. Tra l'altro Pirlo, se non mi ricordo male, fu una scelta di Fabio Paratici quando lui fu poi diciamo promosso,
2: molto di Agnelli.
0: Però promosso, ecco, Agnelli, bravo, però era stato promosso a capo perché Marotta se n'era andato, comunque, se non mi sbaglio.
1: Io quell'esperienza alla Juve l'ho sempre un po' rivalutata col senno di poi, perché se non sbaglio poi è l'ultimo tecnico ad aver portato dei trofei alla Juve,
2: fino alla Coppa Italia di Allegri,
0: c'è la Coppa Italia di Allegri da ricordare,
1: va bene, Andrea, mi piace ricordare anche questo dato statistico, visto che parlavamo di Europa, di qualificazione mondiale. Per il mondiale che abbiamo avuto la fortuna di vedere senza l'Italia, quello del 2026, le qualificazioni europee prevedevano la presenza di 54 squadre al via delle qualificazioni, in palio c'erano 16 posti, all'incirca il 30%, quindi l'Italia non è rientrata dal 30% delle squadre europee qualificate, quindi
0: per carità,
1: l'Europa comunque era, dopo il Sud America, il continente che aveva forse più facilità d'accesso al mondiale. Andrea Capretti, prima di salutarti io ti riporto un attimo sul tema Fiorentina, ti riporto inevitabilmente anche sulla vicenda Ken, perché insomma voglio sapere un po' la tua, visto che insomma facciamo anche un po' il ponte tra i due mondi, la nazionale e la Fiorentina. Oggi c'è da una parte grande scetticismo, dall'altra grande fiducia in questo ragazzo. Fa parte un po' della città, fa parte un po' del classico dividersi fiorentino. Ma Ken, qual è? Qual è l'eccezione alla regola? Gli 0 gol con la Juventus o i 25 della stagione successiva con la Fiorentina?
2: Diciamo il primo anno di Firenze o il secondo anno di Firenze?
1: Sì, anche volendo sì.
2: Di cui ci dobbiamo o possiamo fidare al netto degli infortuni. Credo che sia un po' una via di mezzo, anche se è un po' una cosa di, così scontata. Forse un picco assoluto da giocatore sempre oltre 20 gol probabilmente non lo è, però sicuramente per tutti gli standard attuali della Serie A, a livello specialmente dei centravanti, io credo sia tranquillamente comunque spendibile tra i migliori 3 del torneo. Sul discorso di cosa farà la Fiorentina, io credo che, come dicevo, sicuramente ci sarà almeno una o due cessioni remunerative. Per come si sta componendo un po' il mercato, mi pare che l'idea sia sperare di riavere un po' di segnali di risveglio da Piccoli e più in caso appunto avere un altro attaccante a cui affidare il ruolo di centravanti, se tu dovessi monetizzare da Ken, che è quello evidentemente comunque, pur venendo un'annata negativa insieme a Fagioli, correggetemi se sbaglio, insomma, vale di più in rosa e quindi anche più facilmente cedibile o che comunque ha un po' più di mercato. Certo, i profili che sono circolati per un eventuale dopo Ken mi sembrano molto diversi, ecco, non a caso cioè Ken è un giocatore comunque in grado di giocare, no, bene anche con la squadra, all'occorrenza anche giocare non per forza da unico attaccante centrale, una roba tipo Dovbyk, tipo Pellegrino, sono invece il classico totem da mettere appunto lì nel mezzo, che intendiamoci, in un tridente forse si sposa anche meglio, però per quel profilo lì hai appunto già Piccoli in rosa, quindi onestamente non so bene in che direzione voglia andare anche l'allenatore insieme al direttore sportivo. Tra i due io credo che comunque come valore assoluto sia ancora molto alto, ecco, quello di Ken, quindi la Fiorentina ci dovrà pensare bene per quanto dovrà far quadrare i conti nel quanto e come cederlo e soprattutto con chi rimpiazzarlo in un anno in cui potrebbe essere anche il suo habitat ideale, se ancora a Firenze, perché comunque abbiamo visto il meglio e il peggio, è un'annata in cui puoi gestirlo anche fisicamente, visto che viene appunto da dei problemi in maniera più tranquilla, non avendo più l'impegno infrasettimanale della Coppa Europea, quindi ecco, i segnali magari per una stagione da 15-18 gol io ce li vedo abbastanza, se Ken rimane giocando con un tridente, con due ali veloci che creano superiorità e scaricano la palla in mezzo, cioè quello che ha fatto vedere Sassuolo di grosso l'anno scorso con Pinamonti, quindi sì. Su quello mi sembra che l'identikit gli calzerebbe ancora molto bene a pennello, ecco, all'attaccante della Fiorentina.
1: Bene, staremo a vedere, ovviamente restiamo attenti alla finestra per capire quali sono i movimenti di mercato anche legati all'attacco della Fiorentina. Andrea Capretti, grazie mille, è stato un piacere parlare con te e anche ricordare bei tempi andati.
0: Un abbraccione. Ciao Andrea.
2: A tutti, grazie mille, buona giornata.
1: Ciao, buon lavoro. Ciao. Un po' di messaggi arrivati al 348-7513-933. Si riparte con l'Italia, con Bomber Viola che dice: per qualificarsi l'Italia ai prossimi campionati del mondo deve chiedere una deroga alla FIFA e farsi inserire nel girone dell'Asia, perché sicuramente se si è qualificato il modesto Uzbekistan allenato da Cannavaro possiamo qualificarci.
0: Ce la si può fare. No, ma infatti il discorso che facevo prima era chiaramente, insomma, di interesse per capire il regolamento.
1: Certo.
0: E le polemiche ci sono state, no, riguardo al regolamento, però è chiaro che chi è causa del suo mal pianga se stesso. Cioè l'Italia non può non qualificarsi per il mondiale per tre volte consecutive addirittura, e quindi insomma regola o non regola è una vergogna nazionale che purtroppo questa nazionale sta continuando a perpetrare. E chissà, speriamo che sia il caso di, sarebbe il caso di finirla, ma non è detto che poi finisca così. Vediamo.
1: Ci avete rovinato l'estate. A oggi Valdepeñas non è un giocatore della Fiorentina, dice Roberto da Bagno a Ripoli, riportandoci su tematiche viola.
0: Questo non c'è dubbio.
1: A me questo tira e molla non piace, e dice: io mi terrei Fortini, giocatore molto apprezzato in Serie A. Bene, Valdepeñas gioca prevalentemente da centrale o da terzino sinistro, sì. Fortini può giocare da destro o da sinistro,
0: però diciamo più che altro quando fa il terzino è più destro, sì, no? Se non ho capito male, se poi va a fare l'esterno a tutta fascia oppure l'esterno alto può giocare anche a sinistra. Non lo so, Valdepeñas mi ha un pochino, diciamo così, allarmato ciò che ci ha detto Andrea Giannattasio all'inizio, cioè che lui ha capito che la Fiorentina vorrebbe utilizzare Valdepeñas quando arriverà come centrale, perché questo significa che col fatto che Fortini, a parte che non sarebbe proprio sinistro naturale,
1: no,
0: e poi comunque ha il contratto in scadenza nel 2027, non lo dimentichiamo, e quindi Gosens è andato via, Parisi è infortunato e non lo vedremo sicuramente fino a dicembre-gennaio se tutto va bene, e quindi se Valdepeñas viene comprato per essere utilizzato come centrale ci sarebbe un sovraffollamento a livello di centrali, e che poi porterebbe a delle cessioni ovviamente, ma ci sarebbe anche un deserto praticamente dei tartari per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, no? Con Dodò poi sulla destra, anche lui stesso discorso Fortini, sì. 2027, quindi insomma servirebbero almeno altri 4 giocatori, 2 per fascia. No, o a meno che Brescianini non sia considerato da grosso un giocatore in grado di rivestire quel ruolo lì di terzino sinistro, come sta provando a fare.
1: Sta provando. Non so quanto è legato alla necessità del momento,
0: esatto,
1: e quanto è veramente
0: o alle caratteristiche capaci. A volte potrebbe anche essere una soluzione,
1: magari lo diventa.
0: Fisicamente è un giocatore sicuramente che da par suo non, insomma è un bel giocatore, no, Brescianini dal punto di vista fisico, non so però se può adattare, e quindi potrebbe essere utile anche in fase difensiva, non so però se è capace di adattarsi un ruolo che oggettivamente non ha mai svolto nella sua carriera,
1: anche lontano se vogliamo un po' dalle
0: però
1: sue
0: ecco,
1: posizioni.
0: Al di là di questa estemporaneo tentativo di grosso, e se Valdepeñas è comprato per fare il centrale, qui bisogna vederne ancora delle belle, cioè manca ancora non solo gli esterni offensivi ma mancano anche quasi tutti gli esterni difensivi.
1: Rivoluzione in corso, sì, verrebbe da pensare, soprattutto se, come dicevamo, Valdepeñas è più visto come uomo
0: però
1: per
0: io non voglio smentire Andrea, perché sicuramente ha delle notizie di primo piano e di prima mano, e io non ho assolutamente motivo di contrastarlo in nessun modo, quindi mi fido ciecamente di lui. Per quanto riguarda però ciò che ho visto nei soliti video dove vedi i migliori, le migliori giocate, eccetera, Valdepeñas
1: è uno che spinge. E quindi dici, da centrale magari lo sacrifico un po'.
0: Avendo, diciamo così, così poca scelta in questo momento sulla fascia. Mi dimenticavo di Jimenez, che per quanto riguarda la fascia destra,
1: sì,
0: c'è già,
1: giusto.
0: Quindi di là siamo, almeno ce n'è uno, perché se Dodò parte rimane lui, e dall'altra parte Valdepeñas io lo vedrei bene come terzino. Però se Gianantasio dice così, mi allarmo un po'.
1: Torno sull'argomento attaccanti, mi ci porta Marco e dice: per l'attacco rinuncerei a Ken e a Piccoli per un giovane tipo Tresoldi, tenendo, perché no, Nzola come riserva. Ragazzi, io su Nzola sono particolarmente negativo, te ne leggo anche un altro, sempre
0: anch'io.
1: Tema attaccante, stavolta è Simone che ci dice: Pellegrino tecnicamente non è tanto peggiore di Ken, ma credo che fisicamente e soprattutto per il resto sia molto ma molto più affidabile. Quindi lui
0: sarebbe proprio insomma una miglioria, diciamo, prendere Pellegrino. Su questo non sono del tutto d'accordo, però dal punto di vista di colpo di testa, sicuramente
1: bella armadio a muro,
0: ed è importante avere un giocatore così forte là davanti di testa, perché molti gol arrivano sui calci piazzati oggi, no? È chiaro che se tu hai un ariete capace di metterla dentro, Ken sul colpo di testa non è certamente...
1: Se l'ha detto è Piccolo, era molto forte di testa.
0: Sì, però quello che abbiamo visto non ce lo conferma, cioè non ce lo fa pensare. Io mi fido di quello che vedo, no? Da buon Tommaso.
1: Esatto. quindi, proprio nome nomen, mi
0: esatto,
1: verrebbe da
0: quindi
1: dire.
0: Dico, per ora per me Piccoli di testa non ho visto fare grandi
1: di
0: evoluzioni.
1: Testa, di piede, ripeto.
0: Sì, ma anche
1: di caviglia.
0: Esatto. Quindi voglio dire, Pellegrino da quel punto di vista invece l'abbiamo visto, certo non l'abbiamo visto la maglia della Fiorentina, tu mi dirai, ma di gol di testa li sa fare. E tecnicamente insomma un po' da rivedere.
1: Io ragazzi
0: non ti entusiasmo.
1: No, vedo Pellegrino. Tanta distanza tra Pellegrino e Ken, ma magari
0: anch'io,
1: sbaglio io.
0: Ora sì, anch'io in questo momento sì.
1: Allora, avevamo lanciato anche un giochino che secondo me è divertente, vedo che in tanti avete partecipato, sugli inglesi e come hanno fatto il campionato di Serie A, in attesa del prossimo ospite, che non so se è già in collegamento, anzi no, è in collegamento, quindi allora mettiamo in pausa il
0: mettiamo
1: giochino.
0: Mettiamo in frigorifero.
1: Ci torniamo tra poco, poi magari facciamo partecipare anche...
0: Ora, no?
1: In questo periodo poi sì. Poi magari facciamo partecipare anche il nostro ospite a questo gioco, visto che è un ex attaccante, un allenatore, una persona che sicuramente conosce il calcio in profondità. Davide Dionigi, è un piacere averla in collegamento con noi. Buon pomeriggio, grazie
3: buon
1: di aver accettato il nostro invito.
0: Buon pomeriggio.
3: Ciao.
1: Allora, avevamo lanciato questo gioco, intanto magari ci può pensare su gli inglesi in Italia, l'inglese che ha fatto meglio in Italia, perché storicamente a me non viene in mente proprio un grandissimo giocatore della Serie A di nazionalità inglese, ma intanto la lascio pensare.
3: Devo pensare, perché anche a me non ne vengono tanti,
0: ecco,
3: dico la verità.
0: Non è semplice.
1: Più facile secondo me trovare italiani che hanno fatto bene là, ma andiamo a parlare un po' di attaccanti, visto che abbiamo un ex attaccante in nostra compagnia. Stiamo parlando molto di Ken e di Piccoli in questa fase, un po' per il mercato, un po' per la preparazione estiva. Io riparto da questo momento, da cosa vuol dire per un calciatore, magari dopo una stagione, sia per Piccoli sia per Ken, non propriamente esaltante, tornare al centro d'allenamento, riniziare una stagione, magari fare qualche amichevole dove arriva anche, come si dice a Firenze, qualcuno che buba, che fa sentire un po' qualche parere avverso. Insomma, com'è per un attaccante ritrovarsi in questo momento della stagione?
3: Cioè, alla ripresa della preparazione, intendo.
1: Sì, assolutamente.
3: Vabbè, sicuramente sanno che c'è da faticare. Però è anche vero che il momento in cui tu metti dentro, non dico la maggior parte, ma una buona fetta di quella che sarà l'inizio perlomeno fino a gennaio della stagione, anche perché poi la storia insegna che saltando buona parte del ritiro, prima poi di trovare la condizione diventa difficile, perché rimani specialmente in un calcio come quello di oggi, rimani troppo indietro al passo rispetto agli altri, e poi rincorrerla non è facile.
1: Ecco, Ken e Piccoli entrambi reduci da due stagioni non super soddisfacenti per loro, su Piccoli pesa magari anche la valutazione di 27 milioni nel bilancio complessivo. Ken sicuramente si portava dietro le belle sensazioni che invece ci aveva dato due stagioni fa, nell'ultima invece ha fatto molta fatica. È tutto da legare a come la squadra è andata, cioè le difficoltà della Fiorentina poi hanno trascinato anche questi giocatori nel baratro?
3: Sicuramente una parte sì, secondo me sì, perché quando, parliamoci chiaro, per la Fiorentina è stata una stagione no che poteva trasformarsi in una debacle ed è stata raddrizzata diciamo all'ultima curva, no? Mm-hmm. Quindi secondo me ha pesato un po', perché tutto l'anno in giocare in un clima di contestazione, perché Firenze è stupenda, è meravigliosa, i tifosi sono fantastici, però anche giocare a Firenze
1: è dura,
3: avendoci giocato non è semplice, quindi secondo me questo ha pesato. Oggi secondo me con l'aria che si respira, no? Anche di acquisti di giocatori importanti e di tutto, si riavvera tutto. Io penso che la fortuna poi è questa qua, partendo dal ritiro, come abbiamo detto, c'è la fortuna che nel calcio ci si riavvera tutto, è normale. Va detto, no? La partenza della Fiorentina quest'anno non potrà essere non potrà essere una partenza soft o una partenza sottotono, perché poi si tornerebbero rispetti del passato, quindi sicuramente la Fiorentina è obbligata a partire, non dico sorprendendo, però sicuramente facendo bene.
0: Ecco, invece la domanda mia è per il Dionigi allenatore, ecco. Quanto è difficile per Fabio Grosso a questo punto prendere in mano, no, una situazione del genere, ma allo stesso tempo quanto può essere più semplice farlo avendo adesso in società un dirigente come Fabio Paratici, col quale c'è un grande rapporto ormai da tanti anni.

0: veramente importante, però da un lato non ha, cioè io penso fare il peggio dell'anno scorso è dura, no? Quindi sono convinto, Grosso è un bravissimo allenatore, lo ha dimostrato a suo anno in Serie A l'anno scorso, per me porterà un calcio diverso con una ventata diversa, che non significa che sia peggio o migliore di chi c'era prima, però sai, la novità anche in questo 4-3-3 offensivo, insomma, secondo me sono tutte degli ingredienti che alla Fiorentina potranno fare più che bene.
1: In queste ore si parla molto, no, di una possibile sostituzione in attacco. Dovesse andare via Ken, secondo lei Pellegrino del Parma potrebbe essere una soluzione di livello per la Fiorentina, anche vedendo quello che la Fiorentina ha messo dentro il suo organico con le ultime operazioni di mercato?
0: Guarda, a me Pellegrino piace, per me è un attaccante che ha un po' tutto, no? Fisicità, abbina forza, potenza, discretezza, invece a me piace. È normale che, sai, avere quello che sai al 100% che ti garantisce la doppia cifra, 15 gol, però penso che per le caratteristiche di come gioca Grosso potrebbe essere l'attaccante ideale nel momento in cui King Ken dovrebbe andare via. Se io sono, dovesse andare via, scusate, io penso, a me piace, poi dopo si va sempre per andare sul bomber, quello assoldato, no?
1: Sì, che un po' più affermato.
0: A prescindere che sono quelli, però perché no, ecco.
1: E invece Dovbik le piacerebbe come possibile soluzione?
0: Anche, però siamo sempre lì, è sempre un po' il solito ragionamento, no? che si fa. Io penso che, guarda, analizzandola un po' più alla larga, io penso che Grosso abbia chiesto giocatori specifici per come vuole giocare lui. Oggi anche l'attaccante un po' si va verso un calcio un po', ora si usa il termine fluido, no? Verso un calcio un po' diverso, quindi avere anche un attaccante casomai non proprio lo stoccatore, non proprio il Pippo Inzaghi della situazione, ecco, capito che voglio dire?
1: Grande finalizzatore.
0: Esatto, ne trae beneficio anche poi di un calcio diverso, dove il centravanti comincia a fare altro, non solamente il fatto di fare gol. Io penso che vada tutto collocato nell'idea di gioco di Grosso, e quindi penso che insieme a Paratici loro hanno ben chiaro quello che vogliono fare. Poi va dato anche atto alla società, che quest'anno sicuramente sta mettendo a disposizione per costruire la squadra, insomma, un budget anche importante.
1: Mister, prima di salutarla, anche due domande sul suo percorso. L'abbiamo vista ad allenare la Reggiana nell'ultima stagione. Che cosa c'è all'orizzonte per lei? Che cosa sta...
0: 2 anni, sì, sono stato a Reggio con una salvezza miracolosa 2 anni fa. Quest'anno eravamo partiti con un programma di giovani, ho valorizzato tanti giovani e a dicembre ci siamo trovati addirittura settimi in classifica. Poi purtroppo per esigenze societarie sono stati ceduti 4 giocatori importanti, li siamo andati un po' in difficoltà, si è persa qualche partita, poi i vari cambiamenti come accadono nel calcio, giusti o sbagliati che siano, quindi si è interrotto il rapporto. Speravo per quello che avevo fatto di buoni questi 2 anni di poter partire dal ritiro, perché per noi allenatori, come parlavamo prima, è fondamentale, però penso che negli ultimi anni ho portato in porto tante situazioni non facili, le ho prese in corso, le ho aggiustate, quindi l'obiettivo è farmi trovare pronto per quando sarà il motivo, il momento in cui mi verrò chiamato.
1: E allora mister, ovviamente buon lavoro, insomma aspettiamo di vederla su una panchina quanto prima, grazie davvero. Vale.
0: Vi ringrazio, a voi.
1: Un abbraccio.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Scusa Tommaso, ti ho tagliato una domanda, abbi pazienza.
2: No,
1: ma
2: gli avrei chiesto sicuramente di quanto era difficile, no, stare fare la riserva di un certo Gabriel Batistuta.
1: Ci stava come domanda,
2: non ti preoccupare.
1: Assolutamente. Però corriamo, perché appunto volevo recuperare un po' di pareri sul calcio inglese, sui calciatori inglesi arrivati in Italia. Qual è il migliore secondo voi? E poi abbiamo anche lo spazio a Marcord da onorare. Allora, un po' di messaggi con Alessio, e dice: Platt fece bene. Lorenzo da Gattaia dice: anche se anni 90, Polins per lui il migliore in assoluto. Poi c'è questo amico Filippo che dice: grande Borghini con Ride Out, ricordo anche io.
2: C'era anche Cowans
1: che andò al Bari
2: sempre in quel periodo insieme a Ride Out. Il Bari prendeva 2 giovani nazionali inglesi, se non mi ricordo male. No, erano anni diversi, non fecero bene nessun dei due, però.
1: Simone,

0: Cioè bene, passò anche da Bari, se non mi sbaglio, David Platt.
1: Samp e Bari?
0: No, forse sbaglio, ora ricontrollo, forse la memoria mi inganna.
1: Simone da Caldogno ci dice mitico Gazza, ovviamente riferimento a Gazza Gascogna, Paul Gascogna, visto in Italia con la maglia della Lazio.
0: Lì siamo
1: Luther
0: sugli
1: Blissett fu lo pseudonimo usato dall'attuale gruppo Vooming per scrivere il bellissimo romanzo Q. Fra l'altro lo consiglio, il romanzo che sto leggendo in questo momento e che sto recuperando in questo momento, è vero, lo pseudonimo era proprio Luther Bliss.
0: Bellissima, bellissima citazione. 91-92, arrivo di David Platt in Italia al Bari.
1: Al Bari.
0: Una sola stagione, 29 partite, 11 reti da centrocampista. Convinsero la Juve a prenderlo. Poi alla Juve non andrò benissimo, mentre alla Samp
1: si
0: andò sicuramente meglio.
1: Vabbè, c'è chi dice che bisogna comprare la famosa lattina di bibita energetica, quella con il toro, perché servono le ali.
0: Ti mette le ali,
1: Ti mette le ali. Dice così. Nzola è una provocazione, ci dice Marco, ritornando sul suo messaggio in precedenza. Diceva: per me si può cedere Ken Piccoli, prendere un giovane e poi Nzola come riserva. Lui dice: Nzola è una provocazione, visto che due titolari intercambiabili senza l'Europa non possiamo permetterceli. Anche questo è un tema sicuramente. Se bisogna prendere una riserva, tanto vale tenere chi abbiamo già. E poi ancora sul tema Fiorentina e disposizione in campo, dice Brescianini quindi come Gobbi con Prandelli? Non molto convinto il nostro amico Daniele.
0: Certo, è vero, questa è un'altra citazione storica notevole, perché è un cambiamento di ruolo drastico che ebbe Gobbi,
1: è vero,
0: spostandosi da una vita che faceva il centrocampista a fare l'esterno, e lo fece anche
1: molto bene,
0: discretamente bene.
1: Poi, era anche dotato tecnicamente Gobbi.
0: Sì, è dotato tecnicamente, essendo un centrocampista, però si calò bene in quel ruolo lì e lo fece molto bene, quindi è assolutamente calzante.
1: Poi Gobbi ce lo ricordiamo sempre con pezzettino di cuore in più,
0: quell'esultanza con le due dita a vittoria, no? Del gol alla Juventus, direi.
1: Poi Gobbi, Juventus, contro perfetto, tutto perfetto.
0: Però diciamo fu anche giusta l'intuizione di Prandelli in quel caso lì, e soprattutto la disponibilità del giocatore a farlo. Se Brescianini si calasse in quel ruolo lì e lo facesse, cominciasse a far discretamente bene, potrebbe allungare, ho letto un bel pezzo su firenzeviola.it in questo senso, potrebbe, non solo su Brescianini, c'era anche il riferimento a Gudmundsson, perché anche lui si sta cercando di adattare a un ruolo diverso, potrebbe allungare la sua vita fiorentina, no? Perché altrimenti in quel centrocampo lì, dove c'è Ulai, Attà e Fagioli ancora, poi c'è Mandragora, c'è Ndur, e lo spazio è diventato più stretto, assolutamente.
1: Tornando su a giocatori inglesi che hanno fatto bene in Italia, Claudio ci dice Gazza, ovviamente sempre Gascogna, e Brady, che però non so se si offenderebbe in quanto irlandese.
0: Esatto. Non so, sì, però proveniva anche lui da una società inglese, ma effettivamente proprio inglese non è, come del resto non lo era. Abbiamo citato Souness, come del resto non lo era Joe Jordan,
1: esatto,
0: eccetera. Insomma, quindi però sicuramente Brady, se vogliamo prendere in esame il giocatore, fece bene. Ai noi fece anche quel calcio di rigore che nell'81-82 a Catanzaro significò vittoria per la Juventus, e con lo 0-0 di Cagliari, ma sappiamo tutti perché quel risultato fu 0-0 e perché fu 1-0 a Catanzaro per la Juve, non 1-1, visto che c'era un rigore clamoroso per il Catanzaro. Però lui era freddissimo sui calci
1: non
0: di rigore,
1: sbagliava mai.
0: E lì quel rigore, ahi noi, ci condannò a perdere il terzo scudetto meritato sul campo.
1: Dolori inglesi del Regno d'Albione, o
0: la
1: quasi
0: perfida Albione.
1: David Platt dice Paolo, oppure Des Walker. Gli altri dice Wilkins e Atley, ma Francis benino, ride out e Cowans malino,
0: maluccio. Vabbè, però mi piace questa di queste varie definizioni.
1: Benino malino. Ale da Scandicci dice per lui è Paul Gascogne l'inglese migliore della Serie A, mentre Marco dice essendo io un boomer classe 68 credo, dice mi ricordo Brady. Poi ancora
0: Che però inglese non era, l'abbiamo detto.
1: Anche
0: ma quali
1: Massimo
0: sono allora
1: Brady.
0: L'inglese viola è facile.
1: Allora c'era chi ci aveva suggerito
0: quali sono
1: Harrison. Harrison. Harrison.
0: Jack Harrison.
1: Jack Harrison. E l'altro
0: direi,
1: me lo dicevi
0: malino,
1: prima te.
0: Malino.
1: Sì, però forse meno male di quell'altro.
0: Meno male di Micah Richards, che mi ricordo quando arrivò a Firenze il titolo, non mi ricordo però di quale quotidiano, Micah male, mica, mica male.
1: Effettivamente sembrava, quando arrivò, era un giocatore sembrava comunque nel giro nazionale inglese, oggi bravissimo conduttore,
0: sì,
1: televisivo, molto,
0: molto spiritoso,
1: apprezzato,
0: anche sì, divertente, sì, eccetera. In campo ci divertì un po' meno,
1: no, molto
0: però
1: meno.
0: Devo dire che quando arrivò sembrava, esatto, un bel colpo, perché aveva un gran fisico, giocatore di talento, considerato di talento anche nel giro nazionale, come dicevi te, ma iniziò a perdersi proprio
1: in quel periodo,
0: in quel
1: lì.
0: Periodo, poi anche il suo ritorno in patria non fu esaltante, la carriera non fu, non fu promettente come sembrava essere. Effettivamente sono questi due. Se poi vogliamo aggiungercene un altro,
1: vai.
0: Bobby Duncan.
1: Che nessuno... Ah, Bobby Duncan,
0: che
1: il
0: però...
1: famoso cugino di Steven Gerrard.
0: Esatto, che però non ha mai giocato con la Fiorentina
1: in prima squadra.
0: Ha partecipato a dei ritiri, aggregato alla prima squadra. Ha giocato in primavera, segnando anche qualche gol. Era un giocatore che si pensava potesse di esplodere. In realtà non è mai esploso, ma neppure lontano da Firenze.
1: Pensa,
0: credo
1: che
0: adesso abbia smesso di giocare.
1: Sì, infatti leggo former football player, quindi sicuramente ha smesso. Gli ultimi due, prima di aprire anche il momento a Marcord, dai, gli ultimi tre, perché c'è Ray Wilkins, ci dice Francesco, che non era male, anche se a Milano secondo me mandarono il suo sosia, ovvero Phil Collins, il batterista, visto che erano identici, dice Francesco.
0: C'era un po' una, se è vero, una somiglianza forte, sì.
1: Paul Gascogne, dice Damiano, numero uno in assoluto, ricordo doppietta al Franchi, giocatore fantastico. E poi Riccardo 2, perché ne abbiamo un sacco di Riccardo, quindi andiamo all'ordine numerico, che dice giocatori inglesi pessimi degli anni 90, Desmond Walker e Lee alla Samp. Comunque io ho visto al Loftus Road un QPR Sheffield Wednesday, allenatore De Canio, in campo Mauro Milanese, Botroid e presidente Briatore, e direi che c'è tanta nostalgia. Un saluto da Riccardo.
0: Ha visto di tutto allora, da Botroid, che ricordo al Perugia andò.
1: Al Perugia.
0: Botroid,
1: ti ricorderai, sì, sì, quando l'ottimo Serse Cosmi gli disse te deve perché Botroid resisteva alle cariche dei difensori avversari e lui diceva no,
0: non cascava mai in terra,
1: la maglietta vai giù.
0: Non si è capito bene allora come funziona in Italia, vabbè, però ora adesso anche gli inglesi si buttano,
1: c'è il VAR ormai, ragazzi,
0: si buttano un po' tutti oggi. E comunque, spazio a Marcord?
1: Assolutamente,
0: ok,
1: sì.
0: Allora diciamo che oggi è la giornata di due leggende della Fiorentina, nel senso, per quanto riguarda l'anniversario della nascita, purtroppo non sono più con noi. Comincerei da Pecosbil Virgili,
1: un grandissimo
0: Beppe Virgili, all'anagrafe Giuseppe Virgili, arrivò alla Fiorentina nel 54, era giovanissimo, prelevato dall'Udinese, stavano costruendo quella squadra che poi andrà a stravincere il primo scudetto, no, dell'era, della storia della Fiorentina, con ben 12 punti di vantaggio sulla seconda. Pensate che allora c'erano due punti soltanto
1: vittoria, certo,
0: per la vittoria, quindi il vantaggio oggi sarebbe stato incredibile, con i 3 punti per la vittoria. E aveva delle caratteristiche di scatto e di tiro in porta, balistiche, come si dice, veramente formidabili, tant'è vero che lo soprannominarono Pecosbil, sia perché lui leggeva spesso questo allora di grande diffusione, questo fumetto, no, dedicato al pistolero Pecosbil, sia perché i suoi tiri erano delle vere e proprie, più che pistolettate, fucilate in porta. Ebbe una carriera però forse più corta di quello che si pensasse,
1: sì,
0: anche a Firenze. In quegli anni lì, quei 2 anni che rimase, quegli anni che rimase alla Fiorentina, furono però straordinari, capocannoniere della squadra che vinse lo scudetto nel 55-56, in generale 115 gare, 63 reti in maglia viola, e poi anche una partita in nazionale meravigliosa, memorabile, contro il Brasile, quando realizzò una doppietta e poi sarebbe stata quasi tripletta, perché indusse all'autogol anche per quanto riguarda il terzo gol, e lì fu forse l'apice della sua carriera. Poi
1: corriamo, Tommaso, che mi fanno scegliere.
0: Poi andò al Torino e non fu così bene. Corriamo veloci, allora ricordiamo anche Alberto Orzan.
1: Grande Alberto.
0: Nato il 24 luglio 1931, è stato capitano, anche lui campione del 55-56, capitano dei Leoni di Ibrox, la squadra che vinse la Coppa delle Coppe nel 61 con la Fiorentina.
1: Allora, mi dispiace doverti chiudere, anche perché su Orzan
0: ma ci fermiamo.
1: Ci sarebbero tante cose ancora da raccontare, anche su quella famosa finale contro il Real Madrid,
0: che si giocherà tra l'altro una partita il 1 agosto, ma non c'è più tempo.
1: Non c'è più tempo, allora ci fermiamo qua. Tommaso Borghini, grazie, è stato
0: grazie
1: un piacere condividere con te questi 2 giorni di Viola Amore Mio. Prosegue il palinsesto di Radio Firenze Viola, restate con noi.

0: guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. I Pasdaran hanno avvertito i civili di tenersi a 500 metri di distanza dalle basi americane. La guerra è ripresa per volontà di una parte dell'Iran. Speriamo che il conflitto non si allarghi, l'auspicio del ministro della difesa, Crosetto.
3: Noi non possiamo che osservare dall'esterno, sperando che non si allarghi. D'altronde l'obiettivo dell'Iran è creare il caos maggiore possibile. Considerano quella la loro arma maggiore, quindi vedremo.
1: La cronaca: è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo di un 15enne che era scomparso nelle acque di un laghetto all'interno del parco delle Cave di Brescia. Il cadavere è stato individuato a circa 12 metri di profondità al termine delle ricerche avviate subito dopo l'allarme. Il ragazzo era di origini pakistane, nato e cresciuto a Brescia. Secondo una prima ricostruzione, era arrivato al laghetto insieme alla sorella maggiore per fare il bagno, nonostante l'accesso all'acqua sia vietato dal regolamento del parco. La ragazza è riuscita a tornare a riva, mentre il fratello, che non sapeva nuotare, non è più riemerso.
2: Un ladro è stato ferito gravemente dal proprietario della casa che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese. Il cinquantenne ha visto il ladro incappucciato nella sua abitazione ed è intervenuto. Ne è scaturita una colluttazione e il proprietario di casa ha colpito l'intruso con un coltello da cucina. Il ladro è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone e in arresto e piantonato.
1: Schiaffeggiati e strattonati, ma anche chiusi nel bagno al buio e costretti a camminare scalzi o a rimanere sotto il sole senza cappellino. Protagonisti dell'ennesima brutta storia, questa volta in arrivo dalla provincia di Ancona, sono alcuni bimbi tra i 3 e i 6 anni umiliati da quelle maestre che avrebbero dovuto proteggerli. Sono quindi scattati gli arresti domiciliari nei confronti di 2 educatrici di una scuola d'infanzia di un comune nell'entroterra anconetano. Entrambe sono accusate di maltrattamenti e abbandono di minori.
2: Economia: gli Stati Uniti impongono nuovi dazi variabili dal 10 al 12,5% a molti partner commerciali. Il provvedimento è stato determinato, secondo la Casa Bianca, dalle preoccupazioni relative al lavoro forzato. Le nuove tariffe entrano in vigore oggi proprio allo scadere dei dazi temporanei del 10% e sono rivolti a circa 60 paesi.
1: Ora il calcio: il tecnico catalano Guardiola non sarà il CT della nazionale italiana. Secondo quanto apprende la DN Cronos, l'ex allenatore del Manchester City si è detto lusingato per la proposta avanzata dalla FIGC attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, ma ha deciso di declinare l'offerta dopo averci pensato seriamente per oltre una settimana. Per Guardiola hanno prevalso le scelte personali fatte con la famiglia e la volontà di prendersi un po' di tempo e staccare dopo aver lasciato la Premier League.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio a tutti. Ne abbiamo quasi comprato un altro. Dico quasi perché ancora non c'è l'ufficialità. Dico quasi perché non mi appassiona. Dico quasi perché sinceramente il probabilissimo arrivo di João Mario mi crea anche dei dubbi e delle perplessità, perché ora cominciano a essere tanti lì in questo momento nel ruolo di terzino destro. Però questo testimonia che la Fiorentina non si ferma, che è in continuo movimento, che vuole cercare sempre di proporre alternative tecnico-tattiche, di ricchezza, di possibilità. Parleremo ovviamente di João Mario, ma parleremo anche della trasferta in Inghilterra. Andrea Giannattasio è già a Londra, aspetta la squadra viola. Domani si va in campo in una delle prime delle due amichevoli, con il grande punto interrogativo, lo dico, di una squadra che, come spiegavo oggi al Caffè Nero Bollente, non è naturalmente una polemica, è solo una riflessione, per quanto riguarda la voce degli attaccanti esterni è in ritardo, siamo nei tempi giusti, è in ritardo soprattutto perché non ne abbiamo nemmeno uno vero. Abbiamo delle opzioni, abbiamo dei giocatori adattati. Ecco, sinceramente pensavo che sull'aereo che sta portando la Fiorentina in Inghilterra almeno uno dei titolari ci fosse stato. Io credo che la motivazione sia una motivazione che ci deve rasserenare, nel senso che Paratici non vuole in nessun modo abbassare il livello, e quindi il primo obiettivo è quello di prendere quelli veri, quelli importanti, quelli che a lui piacciono, quelli che lui ritengo in grado di fare la differenza. E probabilmente la Fiorentina per quella fascia di giocatori oggi non è una priorità, una prima scelta. Capisco anche che poi grosso deve mettere in campo la squadra. Ora da domani si comincia a fare sul serio, non è l'amichevole col Gubbio o la passerella con i ragazzi della primavera. Vai all'estero, vai in Inghilterra, e oggi c'è una squadra costruita sul 4-3-3. Il 4-3-3 ha nei due attaccanti esterni il riferimento chiaro dell'attacco, e questo per il momento non le hai. Ma di questo, anche di questo parleremo con Andrea Giannattasio. Però fatemi ringraziare prima di tutto e salutare un carissimo amico che mi accompagnerà in queste ore, quindi saluto e ringrazio Andrea Bruno Savelli.
3: Buon pomeriggio, grazie Luca, grazie a te.
2: Allora, João Mario?
3: João Mario è un buonissimo rincalzo.
2: Buonissimo rincalzo.
3: È un buonissimo rincalzo. Da questi microfoni mercoledì mattina avevamo stimolato Fabio Paratici. Sì. Non perché lo conosciamo, ma perché sappiamo che ci segue, dicendo che ci aveva abituato a un acquisto importante a fine settimana per farci godere un fine settimana viola totale.
2: Che allegria!
3: La scorsa settimana l'aveva cannato perché ci hanno rapito Ulai, e quindi è arrivato la domenica sera. Abbiamo passato sto fine settimana un po' meno carichi. Allora avevo detto bisogna pigliarne due, ci ha preso in parola, ha preso il primo, meno che non ci esalta, no, ma è un acquisto intelligente e certo porta alla cessione di Dodò, che in questo momento è quello più in palla, come sempre in questo momento della stagione.
2: Leggerino,
3: una
2: fisica che lui entra subito in condizione, due corse già in campo.
3: Sì, poi allegro, entra col sorriso sulle labbra, se c'ha le gambe un po' pese non le sente, è quello più in palla, però è quello che la società ha deciso di non confermare per una serie di motivi condivisibili, secondo me, e quindi sta continuando senza nessun problema a continuare a acquistare, perché lui sa che riuscirà a cedere questi calciatori, ma non li vuole svalutare, perdere con la fretta, perché se tu avessi dovuto mettere, come dicevano all'inizio, prima dovrà cedere a Fiorentina. Ti ricordi, Luca, che dicemmo che non l'aveva detto nessuno, che io ero sicuro che la Fiorentina avrebbe avuto il problema di dover cedere prima di acquistare? Sì. C'ha questo mandato, un mandato straordinario da parte della proprietà, di poter acquistare anche senza bisogno prima di essere rientrato, e non rientrerà mai la Fiorentina in questa sessione.
2: Temo anch'io.
3: Rientrerà il portafoglio in campo della proprietà. Che ci sta facendo sognare oggettivamente,
2: e bisogna ringraziare, perché certo, non è da tutti mettere, cioè io ho vissuto l'esperienza da collega, da giornalista naturalmente, delle sofferenze di Marotta con l'Inter, che lui doveva vendere, perché certo, è partita certo, una situazione debitoria spaventosa. Guardate la difficoltà che sta facendo la Juventus oggi,
3: certo,
2: Juventus
3: perché non si è qualificata alla
2: prendete
3: Champions.
2: La Roma che ha già chiuso con un bagno di sangue il 30 di giugno, quindi senza aver coperto i debiti, certo. Quindi
3: e che perde i calciatori perché, come li perdeva Marotta, perché hanno l'esigenza. A Roma venderà il titolare della nazionale più forte, poi non ha vinto i mondiali, francese, per far cassa,
2: per
3: oppure
2: forza.
3: Venderà Sulé a noi contro il parere dell'allenatore per far cassa. Quindi
2: dico che con noi, sai, noi siamo molto laici in questo, cioè noi se riteniamo giusto qualcosa e non ci piace lo diciamo. Oggi la proprietà, nelle figure di Joseph Commisso e della signora Catherine, hanno dato a Paratici un'arma formidabile, cioè quella di non essere ricattato da chi ti dice ah ma prima devi vendere. Certo è che poi non c'è dubbio che ci sarà un momento in cui la Fiorentina dovrà affrontare il discorso delle vendite, e io poi ne parleremo. Spero che non vada via Ken, perché non riesco a immaginare in questo momento un giocatore che mi entusiasma un'alternativa. So che su questo fronte abbiamo un parere diverso su Pellegrino, non mi entusiasma Dovbik. Guardate, oggi facevo questa riflessione: per il momento la Fiorentina sta lavorando per essere più forte, e lo è in molte parti del campo, di quella che è arrivata sesta con 65 punti, ma quella Fiorentina partiva da uno straordinario De Gea, e credo che De Gea con quelle due torri davanti tornerà a essere quel gatto che è tra i pali, e con i grandi gol, con i gol di Ken, che ora sono un grande punto interrogativo. Però allora, se no Mario Tenerani mi chiama e mi rimprovera, esiste una grammatica radiofonica che impone di ricordare i numeri per stare in contatto con noi, quindi 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Saremo due ore in compagnia degli amici e degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171, e non c'è palla al centro senza chi si compra Flash. Sentiamo.
4: Chi si compra Flash?
5: Oggi ripartiamo dal tema del terzino destro, in particolare il nome di João Mario della Juventus è sempre più caldo. Nei giorni scorsi la Fiorentina ha intensificato i dialoghi con i bianconeri, si potrebbe fare in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, ma lo si capirà meglio nei prossimi giorni. In particolare i viola devono liberare la fascia, e Fortini potrebbe essere il nome giusto, visto che il Torino è molto forte sul giocatore. Occhio anche al Sassuolo, che ha fatto dei sondaggi nelle scorse ore. Fatto sta che João Mario è sempre più vicino alla Fiorentina e potrebbe essere appunto il prossimo colpo che chiuderà Paratici. Ci spostiamo in attacco, perché il nome di Moise Kean chiaramente tiene banco. La Fiorentina sta cercando insieme ai suoi procuratori di trovare una soluzione. La cifra che chiede il club viola è 40 milioni di euro, magari comprensivi di bonus, e il Como è una squadra molto interessata. Infatti stiamo attenti, stiamo all'occhio, perché il Como potrebbe fare un'accelerata insomma nei prossimi giorni. Per quello che riguarda le alternative, occhio a due nomi in particolare, cioè Dovbik della Roma e Pellegrino del Parma. Dovbik che si potrebbe fare per una cifra vicina ai 15 milioni di euro in prestito con diritto, anche se guadagna tanto, cioè 3,5 milioni. La Roma magari sfrutterebbe l'occasione per abbassare e alleggerire il monte ingaggi. Pellegrino invece ne costa 20 milioni, quindi magari è un po' più complicata, ma comunque sono due nomi da tenere assolutamente d'occhio nel caso in cui parta Ken. Infine concludiamo con gli esterni, perché comunque la Fiorentina deve fare un esterno d'attacco, e i nomi diciamo sempre d'attualità sono quelli di Cancellieri della Lazio, che può essere un'occasione visto che il suo contratto scadrà nel 2027, Coleoscio, che ha già scelto la Fiorentina ma il Burnley nicchia e questa attesa da parte dei viola non sarà ovviamente infinita, e infine Noah Lang del Napoli. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Allora, tante voci, tante ipotesi. Ovviamente c'è questo dibattito su João Mario. Max da Monza dice che è una scelta corretta, riprende un po' quello che diceva prima Andrea Bruno Savelli sul fatto che comunque lui deve fare l'alternativa a Jimenez. È evidente altrettanto che a questo punto dovranno andare via sia Dodò che Fortini, mentre non vedo problemi su Fortini, ragazzi. Fortini, ovviamente, quando porti un giocatore a 10 mesi alla scadenza del contratto, non sei più
3: 40.000 euro l'anno,
2: quindi
3: guadagna.
2: È una partita strapersa. Io credo che la Fiorentina faccia bene a cercare di vedere di ottimizzare quello che può essere il mantenere un qualcosa sulla rivendita del cartellino, perché Fortini può restare un giocatore normale, ma potrebbe diventare un giocatore importante. Dodò, io ragazzi vi dico che a questo punto è evidente che Dodò è sul mercato in queste prime situazioni, perché Jimenez è titolare, se arriva João Mario è la riserva di garanzia. Ma oggi Dodò, non vedo gente interessata a fare le corse per Dodò. Anche qui Ricordo che l'anno scorso si parlava di 20 milioni e passa di richiesta. Dodò come Fortini ha il contratto scadenza fra 10 mesi, vi ricordo che fra 5 mesi potrebbe addirittura firmare il contratto, fra 6 mesi, il primo di febbraio, per un'altra squadra. C'è un amico che ti chiede: non è che ci stanno prendendo un po' sul collo per gli esterni, proprio in virtù del ragionamento che facevi te del fatto che la Fiorentina comunque ha già cominciato a spendere?
3: No, ci prenderanno per il collo perché faremo acquisti importantissimi. Il bosniaco, l'Atalanta si è tirata indietro per la cifra troppo alta. Se andiamo a prendere quel ragazzo, che è un 2007, significa che le ambizioni sono veramente importanti, di un livello che non ci ricordavamo più, ma che viva Dio ricominciamo a frequentare e a discutere. E va bene così, se non arriverà lui arriverà un altro di pari livello, senza andare sui sogni. Garnacho aveva dei costi e delle modalità
2: non arrivabili,
3: nemmeno era paragonabile a Mario Gomez, perché aveva una serie di sponsor però legati alla partecipazione europea, quindi va bene così. João Mario, a mio avviso, rientra nei giocatori che era già sotto controllo a parte della Fiorentina, come Coleoscio.
2: Crista Campi dice: uno scarto della Juve.
3: Sì, io intanto quella parola lì cerco di evitarla e non è la parola scarto. E dopo dico che non ha nessuna importanza, basta che sia, per me è l'ennesimo pacco che gli si tira, perché se è un diritto di riscatto semplice a 15, sì, non sì. lo riscattiamo, lo sfruttiamo un anno e lo salutiamo. Se invece prende il posto a Jimenez, che è uno fortissimo, non vi sbagliate, uno sì. fortissimo, se sta bene è uno che fa le buche in terra e diventa uno dei terzini destri più importanti della Serie A. Se leva il posto a Jimenez vale 40 e gli abbiamo tirato il pacco uguale a prenderla a 15. Quindi che problema c'è a prendere in giro questi nostri cugini di campagna senza colore sulla maglia, che in questo momento sono in difficoltà economica? Cugini di campagna, mi viene in mente anche di Certaldo, per esempio.
2: Certo. Senti Andrea, si è scatenata l'ira di Dio su Mastrantonio. Ora qui parliamo veramente di un potenziale fenomeno, un giocatore che ovviamente del quale il Real non vuol perdere la padronanza delle cartelline del futuro, di interessamenti della Premier. Io mi pongo anche un riferimento tattico, sai, a me quelli che giocano quelli qualità cerco di trovargli sempre un posto, però io penso che lui non possa fare gli esterno e penso che questa Fiorentina abbia bisogno di esterni in questo momento. Allora, dei tanti nomi che hai letto sugli esterni, c'è qualcuno che ti appassiona?
3: Bakayoko,
2: anche io.
3: Sì. Bakayoko fa le buche in terra a 20 milioni e preso anche bene. Mi piace tanto anche Sulé. Faccio fatica e dovrò imparare, se si compra non lo chiamo più il bosniaco, imparo come si chiama di cognome.
2: Quello lì è fortissimo quello.
3: E perché se fai Sulé bosniaco dall'altra parte, ragioniamo i Champions, ragazzi. E credo che le riflessioni di Ken non siano legate a quello che mi risulta, a me non ha tanta voglia di andare via, ma Fiorentina riflette se è adatta a legare con Sulé che entra lì.
2: Esatto, quello, guarda, lo dicevo oggi e poi andiamo da Andrea Giannattasio in Inghilterra. Quello dicevo oggi è che la scelta degli esterni d'attacco è legata al tipo di centravanti. Certo. Perché puoi avere il centravanti che è bravo solo di testa, allora deve avere esterni che fanno i cross, deve avere il centravanti che si muove sotto la fascia, deve avere giocatori a piedi invertiti che entrano dentro, hai il centravanti tecnico che segna meno ma ti butta dentro l'esterno. Quindi io credo che su Ken ci sia una riflessione in corso. Non c'è riflessione invece sul fatto che andiamo da Andrea Giannattasio a Londra. Ciao Andrea.
6: Ciao Luca, ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti dalle rive del Tamigi, mi
2: ti
6: trovo
2: vediamo,
6: proprio in questo posto splendido.
3: Ti invidiamo.
6: Siamo
3: anche,
6: tra l'altro,
3: oltre a vederti, ti invidiamo, sei in un posto meraviglioso.
6: Grazie, tra l'altro non sono banalmente sulle sponde del Tamigi, ma mi trovo all'interno della nuova tribuna coperta, la nuova tribuna autorità dello stadio del Fulham FC. Craven Cottage, che ha subito un profondo lavoro di ristrutturazione. Poi più tardi, quando termineremo il collegamento, abbiamo anche un ospite che a breve introduco, vi farò vedere come è cambiata questa struttura, che è diventata modernissima, è qualcosa di, insomma, adesso in un viola park allargato, perché ci sono sostanzialmente una serie di ristoranti qua all'interno che poi affacciano sul campo principale dove gioca il Fulham, e si vede serenamente, ve lo farò vedere, il terreno di gioco della formazione inglese. A brevissimo introduco l'ospite, naturalmente i primi minuti li voglio dedicare alle vostre domande legate alla stretta attualità, poi come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, nelle puntate scorse, abbiamo una bella storia da raccontare, quindi però iniziamo con la stretta attualità e quindi con le vostre domande.
2: Vi ricordo, se avete delle domande, delle curiosità per Andrea Giannattasio, che è a Londra e vi racconterà in questa trasferta inglese, 348-7513-933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Andrea, abbiamo iniziato parlando di João Mário, che naturalmente il dibattito è apertissimo, c'è chi lo considera un giocatore di non centrale, ecco, non un titolare e probabilmente nemmeno un giocatore che possa aiutare la Fiorentina. Io faccio un altro ragionamento: l'arrivo di João Mário, che sembra veramente imminente, sommato a Jiménez, secondo me porta inevitabilmente alla partenza di Dodò e di Fortini, a meno che non ci sia un'idea, ma che non si sposa con quello che mi pare hai raccontato te anche delle prime amichevoli, con un Jiménez più alto. Potrebbe essere questa l'opzione, un asse Dodò Jiménez?
6: È stato provato in quella zona lì Jiménez. Io l'unica cosa che posso dirti su João Mário è che pochi istanti fa ho avuto una conferma pesante dalla Fiorentina che in questo momento l'arrivo di João Mário è totalmente svincolato dalla partenza di Fortini o di Dodò, nel senso che non è che Dodò e Fortini restano, però non è che la Fiorentina, per prendere il portoghese, deve prima liberare lo spazio vendendo uno dei due. Quindi è plausibile che poi João Mário arrivi nel giro dei prossimi giorni, Fortini e Dodò restino qua, ma poi pian piano partiranno quando le condizioni del mercato saranno favorevoli. Ecco, io questo è quello che posso dirti sulla base delle informazioni che ho raccolto veramente pochissimi istanti fa.
3: Anche
6: per il resto sì, Jiménez.
3: No, Andrea, dicevo, economicamente è un'operazione di Paratici geniale, perché prende tutte e due in prestito con diritto, quindi se vuole li paga tra un anno e ne vende due a 25, se fa 15 e 10 Dodò e Fortini, fa un più 25 paro paro, che è un'operazione straordinaria dal punto di vista dei conti della squadra, perché poi secondo me non confermi tutte e due l'anno prossimo, confermi solo Jiménez, se va come mi immagino io, spendi 20 e vedi di trattare con loro per João Mário e prenderla 8.
2: Sì, il grande dubbio, Andrea, io ho fatto un po' di mercato, è che noi ragioniamo con quello che ci piacerebbe a noi. Te mettiti nei panni del procuratore di Dodò. Il procuratore di Dodò dice: vabbè, avete già preso quello, avete già preso quell'altro, io resto, tanto io fra 7 mesi allungo il contratto e rinnovo, firmo per il Barcellona, sì, evitiamo di fare cose italiane. Cioè, quando arrivi giocatore a un anno di scadenza, in questo caso sono 10 mesi di scadenza, sei in grande difficoltà, quindi oggi devi augurarti che ci sia una correttezza che è rara nel calcio.
3: Credo ci sia un buon rapporto però con Dodò, il procuratore, si parlava anche di un prolungamento di un anno.
2: E lo stesso discorso temo con Fortini, ma Andrea con Fortini ha dei grandi rapporti, cioè oggi Fortini può anche dire: signori, ma io sto qui volentieri, non c'è problemi, poi a gennaio firma per un'altra squadra, fra un anno va via, dice butti via un anno, sì, ma io parlo sempre di quello che può essere un ricatto, ecco, che ci possano fare chi è in questa posizione. Non so che dici, Andrea, che informazioni hai te?
6: Ma allora io conosco molto meglio la situazione di Fortini e vi posso dire che lui a malincuore non rinnoverà il contratto e credo che sia molto alla ricerca di una nuova avventura, ecco, un'avventura nuova che potrà portarlo secondo me al Torino. C'è una differenza sostanziosa tra quella che è la domanda che fa la Fiorentina un po' a tutte le squadre che si sono interessate, comprese il Napoli, mi risulta che anche una squadra inglese lo voglia, che è l'Ipswich Town, la Roma si era interessata in passato ma ora è un po' sparita, ha fatto un sondaggio il Sassuolo di Alberto Aquilani, che non lo ha allenato ma insomma lo conosce molto bene, ed è 10 milioni di euro, una richiesta molto alta per un giocatore che ha il contratto in scadenza tra meno di 12 mesi.
2: Ma fermo restando il discorso di Andrea, Savelli resta perfetto, cioè qui Ale Casentino dice se ne prendiamo 15 è grasso che cola. Se non siamo a 15, secondo me, prendi 15
3: e mantieni il 50 su Fortini o il 30,
2: quindi c'è quell'operazione, te fai più 15 di cassa, prendi due giocatori, basta che uno di questi due l'anno prossimo funzioni, hai risolto il problema, e con quanto? 5 milioni in più, 6 milioni in più, intanto li hai verificati, no? Come strategia è corretta. Se, ecco, qui Andrea, io vedo grande entusiasmo su Jimenez, io ho parlato con colleghi che l'hanno seguito a tempi del Milan, questo è veramente, ha qualcosa di speciale questo giocatore.
3: Per quello che
2: è un giocatore problematico, però
3: esatto, è un ragazzo problematico,
2: e questo ne fa parte della gioventù di oggi. Mm-hmm. E quindi che ne pensi, Andrea? Vedo che ti sorridi.
6: No, ma di Jimenez dici?
2: Sì, sì.
6: Ma che è un ragazzo un po' particolare, cioè che ha una storia un po' particolare alle spalle, insomma, tra come se n'è andato dal Milan e come è stato messo fuori rosa dal Bournemouth pochi mesi fa. Insomma, ha un carattere tutto pepe, dopodiché se un uomo di calcio espertissimo come Paratici decide di puntarci, vuol dire che è un giocatore che ha delle qualità, quindi io spero che si riesca a integrare bene nel mondo Fiorentina e che possa dare il suo contributo fin da subito. Per il momento l'abbiamo visto utilizzato come terzino, può fare anche l'esterno alto, però insomma è un calciatore che ha delle doti. Se n'è andato in Premier League un anno fa per 20 milioni di euro quasi, via, erano 18 circa, vuol dire che qualche dote ce l'ha. L'importante è che abbia messo la testa a posto. Io torno anche un po' sulla conferenza di ieri, dove è stata stoppata sul nascere la domanda più che legittima di Alessandro Rinaldo, a parte che gli si poteva rispondere in modo molto più educato, e capisco la Fiorentina che per carità vuol far muro su di lui, però ecco, l'importante è che veramente poi, al di là di fare muro, tutte queste cose extracampo che lo hanno riguardato siano state veramente messe a tacere, ecco, siano messe da una parte e non ci si ricada più in certi errori.
2: Benissimo, condivido quello che hai detto, Andrea. Allora, prima della pausa vi porto, e poi andremo dal tuo graditissimo ospite, vi porto su Ken. Allora, io sono andato via 5-6 giorni, ho la sensazione che qualcosa sia un pochino cambiato. Ero molto più convinto della conferma di Ken 6-7 giorni fa, ve lo dico francamente, ma come diceva Andrea Bruno Savelli, anche a me risulta che il giocatore non è che voglia fare la guerra per andare via, altrimenti sarebbe già partito il gioco dei procuratori, che invece stanno in silenzio. Ecco, io nella vicenda Ken, ora parto da Savelli e poi vengo da Gian Attasio, nella vicenda Ken quello che mi colpisce è il silenzio. Cioè, a parte il Fenerbahce, ma lì sono schegge impazzite. Cioè, io trovo strano, oggi si diceva durante il mondiale non si muovono gli attaccanti, vero, ora però il mondiale è finito e quindi non c'è una voce di mercato che riguarda Ken. Questo non vuol dire che non ci siano trattative, Andrea, su Ken, però questo silenzio, non vorrei che chi pensa a Ken sia molto preoccupato dello stato fisico di Ken, che voglia avere delle conferme sullo stato fisico di Ken, così poi vado a Gian Attasio chiedendogli anche che cosa si aspetta da Ken della tournée inglese. Ma intanto cosa ti aspetti? Ti aspetti che possa esserci uno scatto improvviso di qualcuno?
3: E come? Mi aspetto che possa esserci ceduto da un momento all'altro il Como, è un'altra squadra che fa le trattative senza sventolarle troppo. Quando decide che quello è il calciatore, un po' come sta facendo la Fiorentina in questa sessione, va lì e se lo porta a casa, perché c'ha anche la disponibilità economica. Bisogna che ci abbia, io non credo sia un problema anche da parte del Como di tenuta fisica, ovviamente si saranno preoccupati e premurati di saperla, di conoscerla la condizione fisica, ma di adattabilità al gioco, di adattabilità al gioco. Attenzione, il Como, avendolo visto con tanto piacere e tanta attenzione, ha fatto anche tante partite in cui cercava la profondità col portiere bravo coi piedi e il greco che correva, eh? Non è vero che ha fatto solo il possesso palla stile Barcellona, ha alternato varie piani gara, come li chiamano ora quelli bravi, e se fa il piano gara del lancio del portiere con uno che ha i piedi ancora più educati di De Gea, è quello che ha fatto strabuzzare gli occhi due anni fa.
2: No, quello che ha fatto la differenza.
3: Esatto.
2: Ha fatto la differenza dal punto di vista tattico.
3: Esatto, quindi io credo che ci siano delle riflessioni, fermo restando che c'è sempre la scheggia impazzita del mercato arabo. Somerville insegna, i miei amici romani l'avevano già data a Roma, aereo privato mandato dai Fredkin, è vero, per portarlo nella capitale, 10 milioni in più l'anno e te saluto Roma. Quindi potrebbe arrivare l'Arabia con 70 milioni su Ken all'improvviso. tutto sta nel capire cosa vuol fare la Fiorentina. Fiorentina secondo me sta riflettendo come il Como,
7: sì.
3: Anche avendolo visto in amichevole col Gubbio, si gira e c'è, mi sembra, Croci, che bambino meraviglioso, sono innamorato, sì, già, che è lì pronto a ricevere l'imbucata e tira fuori aria, centrale peraltro.
2: Centravanti tira, te sei un te nasci mezzala, la mezzala dalla palla a Croci, chiedi se Batistuta, chiedi
3: no,
2: a Maiane,
3: certo,
2: Rui Costa,
3: però io mi ricordo Zenek Zeman, che non mi ricordo a chi, a Rambaudi, a qualcuno, gli disse: tu hai fatto gol, se non fai gol io mi incazzo.
2: Andrea?
6: No, allora, su Ken io mi aspetto una cosa sola in realtà, che addrizzi la mira, perché poi a me il ritiro di Ken prima della gara col Gubbio era piaciuto, cioè io l'ho visto sorridente, voglioso, disponibile, applicato, solare con i bambini che gli chiedevano gli autografi, scherzare con i compagni di squadra. Dopodiché, dopo 7 giorni, 8 giorni, belli, dove l'abbiamo visto all'Open, l'abbiamo visto tornato il Ken di prima, ha fatto questa amichevole, questo secondo tempo, dove non ha mai visto la porta. Io non ho riscontrato in lui una un difetto di qualità tecniche. Gli ho visto una totale incapacità di essere lucido al momento del tiro, perché poi lui al tiro ci arriva. Cioè, quando qualche ascoltatore ci ha anche contestato, ma siete troppo severi su Ken, magari può anche aver ragione, perché poi in area di rigore c'era, la palla gli arrivava, il tiro lo faceva. Il problema è che arrivava alla conclusione e la mandava alle stelle, lateralmente, col portiere battuto, sbagliava qualsiasi scelta. Quindi io quello che mi aspetto tra domani con il QPR, settimana prossima con il Watford, è che addrizzi la mira, che sia più lucido, che sia più sereno. Io non penso, se volete la mia opinione, che c'entrino le voci di mercato, perché è un giocatore che è stato talmente sballottato nel corso della sua carriera, ha giocato ovunque, che non è secondo me questione di mercato, no. Anche perché se lui dice io non me ne voglio andare, l'allenatore ti ha già detto: Luca, Andrea, io se che resta sono contento. Quindi non è che rimane a dispetto dei santi, rimane in un contesto dove l'allenatore ha detto che lo vuole. Quindi se lui non vuole andare via, come ha fatto l'anno scorso quando volevano gli arabi, non va via.
2: Non
6: deve
2: c'è
6: essere
2: dubbio,
6: però più sereno e meno precipitoso.
2: Allora, poi torniamo da te, Andrea, con il tuo ospite. Vi dico anche che il mio amico Roberto Pruzzo dice: non ti devi mai preoccupare di un centravanti che sbaglia a tirare, ti devi preoccupare del centravanti che non tira mai, perché il centravanti può sbagliare 10 occasioni.
3: Dottor Calamai, Piccoli l'ha un po' preoccupata? Un pochino
2: Roberto Pruzzo su Piccoli dice che nel calcio, come nella vita, ci sono le categorie, e Piccoli non è un giocatore del livello della Fiorentina. Ma queste sono valutazioni di attaccanti. Ma insomma, su Ken mi avrebbe detto: stai tranquillo, fa 3 gol la prossima volta. Lo staremo a vedere. Allora, la prima mezz'ora è volata via, poi torneremo da Andrea Giannattasi a Londra. Continuate a scriverci 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925 727 75, il numero di telefono è lo 0 55 77 11 171. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola è come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola,
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: 85 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Radio Firenze Viola.
4: Allora, siete su Palla al Centro, siete su Radio Firenze Viola, ma lo ripeto, fino alle 16 saremo anche con gli ascoltatori e gli amici di Lady Radio. Torniamo subito a Londra, da Andrea Giannattaso, dovrebbe avere con sé un graditissimo ospite.
5: Guarda, sì, ben ritrovato. Intanto dalle sponde del Tamigi, siamo come detto a Craven Cottage, allo stadio del Fulham. Allora, a suo tempo, no, quando ho deciso di tornare, quando ho avuto l'opportunità di tornare a Londra, grazie a Radio Firenze Viola, ho deciso di provare a raccontare per la nostra emittente una bellissima storia di un signore che è qui accanto a me e che si chiama Filippo Bellagambi. Adesso ve lo faccio vedere perché giro la webcam, ora ti metto l'auricolare, eccoci qua, questo orecchio qua meglio, ben trovato, eccoci.
6: Grazie.
5: È un tifoso della Fiorentina residente a Londra che ha una storia bellissima da raccontare, perché è un signore che è nato a Firenze, ha conosciuto Londra nel 99 per la Champions League, il gol di Bate a Wembley, ha deciso di rimanere a vivere qua e di fare una bellissima famiglia che comunque sia ha a che fare con lo sport, non solo per tuo figlio Josué, ce ne parlerai, ma anche per tuo padre Aldo, che ha scritto pagine importanti del mondo del volley. Aldo Bellagambi, tra la Ruini e non solo. Tutti lo ricordi, no?
4: Sì, è stato uno dei simboli della pallavolo italiano, oltre ad essere una persona straordinaria, un vero signore, grandissimo professionista, una bellissima persona.
6: Grazie Luca, sì, molto molto vero, su questo non c'è dubbio.
5: No, raccontaci un po' la tua storia, sei un fiorentino a Londra, ma poi lo sentirete parlare, ha più l'accento marcato di me, nonostante tu viva qua da oltre 20 anni.
6: Sì. No, diciamo che praticamente, come hai appena descritto, ero venuto nel 99 a vedere la Fiorentina con l'Arsenal e logicamente Londra era sempre stata una città che mi era piaciuta, avevo già visitato, e quindi successivamente alla vittoria che è rimasta storica per noi, i giorni successivi insomma ho guardato un po' di più Londra, ho visitato, poi ho conosciuto quella che poi è mia moglie e ho deciso insomma di lasciare Firenze con l'idea insomma di fare una vita qua a Londra. Oramai sono 25 anni.
5: Tu sei un agente di commercio?
6: Sì, sono nel settore alimentare e sono oramai più di 20 anni, lavoro con questa azienda. E però insomma, ecco, diciamo, le radici sono quelle sempre di Firenze, della Fiorentina, che comunque anche la distanza non diminuisce insomma questa passione. E logicamente piacerebbe alle volte essere più presente, però le poche volte la Fiorentina è venuta in Inghilterra insomma siamo andati a seguirla volentieri.
5: Lo sapete chi è questo signore? È quel tifoso che dopo Crystal Palace Fiorentina 3-0, lui sta nel quartiere di Croydon, alla casa attaccata allo stadio di Crystal Palace, è stato immortalato da Tommaso Loreto, dal nostro direttore, capisco, mentre parlava fitto con Fabio Paratici. C'è stato 5-10 minuti a ragionare fitto, si direbbe in fiorentino. Ma che vi siete detti? Ora ce lo puoi dire a distanza di 6 mesi.
6: Ma diciamo, fortunatamente i toni erano concilianti.
5: Anche
6: un po',
5: se si era perso malissimo.
6: Esatto, un po' l'opposto del risultato. E devo essere sincero, insomma, era la prima volta che mi trovavo così vicino, perché era il pullman in partenza dopo la partita, a parlare con lui, e mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto il fatto che insomma, stesse veramente attento a quello che veniva detto. E a mia domanda di 2-3 volte riferito, sì, quest'anno siamo in una situazione critica, però per favore anno prossimo nuovo registro, ora c'è lei, se riusciamo a fare le cose in maniera diversa, la sua risposta più di una volta fu sì, prima però pensiamo a risolvere questo anno. E questo mi ha dato un'idea di dire sì, ok, va bene quest'anno, ma il prossimo no, mi ha detto prima pensiamo a quest'anno. Ciò non toglie, come abbiamo visto, fortunatamente ci siamo salvati e lui non ha perso tempo, perché insomma ha mantenuto quello che aveva detto: prima ci salviamo, poi pensiamo al resto. Per ora il resto sembra quantomeno piuttosto positivo, che siamo partiti molto prima rispetto agli anni precedenti.
5: Senti, è arrivato Jimenez, ne parlavamo prima con Luca e Andrea in studio, ha giocato in Premier l'ultimo anno, al di là delle vicende private che lo hanno riguardato, ti piace come calciatore, l'hai seguito?
6: Sì, sicuramente come calciatore, prima cosa perché è giovane e si è visto oramai Parati ci sta puntando principalmente su ragazzi giovani, quindi prospetti per il futuro. È sicuramente un ragazzo giovane, quindi anche lì bisognerà vedere l'adattamento. La fortuna è che, essendo già stato in Italia, credo possa essere un pochino più facile da quel punto di vista lì. Per il resto, se giochi in Premier League, insomma, qualche qualità ce la devi avere, perché qui veramente vanno a una velocità stratosferica. E rimanere, comunque il Bournemouth ha fatto una bellissima stagione, sono un paio di anni che sono veramente, quindi essere riusciti a giocare un bel numero di partite vuol dire che le qualità, come hai detto anche te prima, insomma, ce le deve avere. Quindi speriamo che, se si concentra solo sul campo con l'aiuto della squadra, insomma, secondo me è un bel prospetto.
4: Allora Andrea, domanda, ma lo faccio perché l'amico Silvano da Montemurlo lo rivolgeva anche ad Andrea Bruno Savelli, perché è uscita ora una voce, ma ripeto, si parla proprio di una voce, di un possibile interessamento della Fiorentina per Echeverry del Manchester City. Ti chiedo un parere a te e poi lo chiediamo a chi magari l'ha seguito.
7: Giocatore favoloso che al City c'è passato un secondo, poi ha fatto un prestito, vado a memoria, mi sembra al Leverkusen, e ora è al Girona in prestito, sì. Quindi dovrebbe essere tolto il prestito, cioè, per quello che mi ricordo io non è rientrata al City, è ancora, probabilmente
4: ancora
7: il prestito era
4: gestito da...
7: esatto, era biennale, è arrivata a gennaio, ha fatto una bella stagione, è uno forte, è un 2006, rientra in pieno nei target della Fiorentina. Quando esce, mi sa che poi è un depistaggio.
4: Andrea?
5: No, l'unica cosa che mi stavo domandando è che mi pare sia un trequartista lui, non è propriamente un esterno. Io so questa squadra
7: Andrea,
5: giocare.
7: È uno di quei tre quarti argentini, sì, che puoi buttare anche sulla fascia, c'ha tanta gamba sto ragazzino, Cioè, ci devi lavorare perché tendenzialmente sbuca dentro. Però è uno che ha gamba, lo puoi mettere sull'esterno, il primo uomo lo salta facilmente.
5: Certo. Conosci Filippo, tu l'hai visto in qualche modo giocare?
6: L'abbiamo visto poco, perché in effetti non ha avuto tantissime possibilità, però di nuovo Manchester City si parla veramente del top qui in Inghilterra, e logicamente loro difficilmente sbagliano il tipo di giocatore, quindi Credo che, poi essendo così giovane, come l'idea della Fiorentina attuale, possa essere un ottimo prospetto. Poi da lì a dire se può giocare meglio sulla fascia rispetto a essere più di interno, più di trequartista, quello penso che, se la Fiorentina, Paratici e Grosso fossero interessati, le loro valutazioni l'hanno fatte prima ancora di andarci sul giocatore.
5: Domani Queens Park Rangers, poi Watford, sono due test che la Fiorentina deve affrontare. Come tu hai visto anche la gara col Gubbio, mi hai detto che sei rimasto impressionato da Ulai, Che sono due squadre di championship ovviamente, però sono molto più avanti nella preparazione rispetto alla Fiorentina, hanno almeno due settimane di vantaggio. Che gare ti aspetti?
6: Ma sicuramente saranno amichevoli, sì, però sai, gli inglesi insomma non sono quelle squadre che non ci vanno sulla gamba, e quindi per giocare saranno partite sicuramente vere. Il fatto della condizione fisica sarà uno svantaggio sicuramente per noi, perché qui il campionato parte, soprattutto la championship, parecchio prima, sì, c'è un campionato, sì, lunghissimo, e quindi diciamo che può essere veramente un buon test tutte e due le partite. E sono più pensando al Queen's Park Rangers, una squadra che l'hanno ricambiata parecchio, non so, anche loro sono tipo noi, nel senso sono ancora un po' nel mezzo, quindi non so che partita verrà fuori. Il Watford, anche se hanno cambiato allenatore e cose varie, sono un po' più quadrati, quindi forse ecco, col Watford si può vedere un po' più di difficoltà, con il Queen's Park Rangers penso che si possa vedere qualcosa di interessante.
4: Andrea, vi fermo un secondo perché noi abbiamo gli ascoltatori fantastici, che in realtà sono una grande redazione,
7: sono straordinari
4: redazione, per cui ci segnalano che Cevarri è extracomunitario, quindi non avendo doppio passaporto non può essere oggetto di interesse da parte della Fiorentina.
5: Giusto.
4: Prima di tornare a voi, perché poi andremo a chiudere, Andrea, cosa ti aspetti? Andrea Brusavelli, cosa ti aspetti da queste due amichevoli inglesi in questo percorso di crescita della squadra?
7: Mi aspetto di vedere meglio gli automatismi che sta cercando di creare l'allenatore. Non siamo andati bene col Gubbio, al netto degli errori degli attaccanti, però in alcuni momenti abbiamo rivisto alcuni difetti che aveva la Fiorentina l'anno scorso. Ovviamente perché aveva gli stessi interpreti, anche se abbiamo visto delle modalità di gioco diverse, un tocco in più una volta, una palla data più lenta, e noi dobbiamo, io voglio vedere uno scalino, è dura, perché quando metti sulla fascia

0: decidere ai procuratori. Poi il babbo di Fortino non è quello che ha giocato un Paratici da giovane, sicché potrebbero telefonarsi eventualmente.
1: Diversi anni. Sì, sì.
0: Va bene, scusami, ho cambiato argomento, però io voglio vedere uno scalino voglio vedere le idee magari realizzate non al massimo, ma voglio iniziare a vedere le idee di grosso, perché come ero felice e sono ancora non ottimista, sono sicuro che la Fiorentina lotterà per i primi 6 posti/7, e se qualcuno scivola ci siamo noi per la Champions quest'anno, se chiudiamo bene il mercato. Voglio però iniziare a intravederlo, solo perché mi è rimasta la paura. L'anno scorso si diceva con Pioli: hai visto a Manchester, hai giocato malino a tratti, hai visto, poi con la condizione lo vedrai sempre, e siamo andati a peggiorare
2: subito. Senti, prima di salutarti, Andrea, ti chiedo se vedremo quello che sarà poi il centrocampo titolare. Ormai credo di poter dire, a meno di clamorosi colpi di scena, i centrocampisti su questi, anzi immagino che almeno uno o due dovrebbero anche partire, perché mi sembra, a meno che non ci sia uno spostamento di Brescianini a sinistra, cioè che non si vadano a cercare posizioni alternative. Qual è il centrocampo titolare, qual è la posizione secondo te titolare definitiva di Fagioli?
1: È una bella domanda, Luca, perché noi abbiamo negli occhi gli ultimi 15 minuti di Fiorentina Gubbio, dove il player era Ulai e in mezzala sesta era Fagioli. Ora ci sta anche che potesse essere un 4-2-3-1 con Fabian più alto e i due interni Fagioli, ecco, Ulai Fagioli. Vedremo. Sono sicuramente molto curioso, perché nella mia idea, non nella mia idea, scusatemi, nelle idee che mi sono fatto io sulla base di quello che mi ha detto la Fiorentina, c'è la volontà di creare un centrocampo palleggiatore, magari anche un po' leggero, ma palleggiatore di grande qualità, e di far coesistere chiaramente Ulai, Fagioli e Ndur o Attà, soprattutto, direi, certo, che è il grandissimo investimento insieme alla I dell'estate. Quindi l'idea questa è, poi se ci saranno stravolgimenti di mercato non lo so, spero di no. Chiedo a te, Filippo, centrocampo Fagioli, una IATA, tanta roba, insomma.
3: Infatti io spero che lì non venga più toccato niente, devo essere sincero, il toccare qualcosa sarebbe Fagioli, perché il resto sono appena arrivati, e quindi mi auguro che un centrocampo in questa maniera è molto di prospettiva, sono tutti qualitativamente direi molto buoni, sono anche giovani, ecco, finalmente potresti costruire un qualcosa, quindi la speranza è che anche Fagioli, speranza da tifoso, voglio dire, io mi fido della società nel senso di Grosso e Paratici, speranza sia che con questi tre potremmo avere un bel futuro per diversi anni, quindi io spero lì non cambino, poi il mercato non si sa mai quello che avviene, quindi...
1: L'ultimo minuto, Luca,
2: Andrea,
1: ci avrei
2: una domanda,
1: sì,
2: però.
1: Posso.
2: Scusami un secondo, okay, certo. Perché non partiranno per l'Inghilterra Balbo e Somm, quindi questo confermerebbe anche la voce, vorrebbe Balbo vicino allo Sturm Graz o comunque in partenza. È chiaro che se non li porti vuol dire che sono un po' fuori dal progetto tecnico, Cospo è inserito nel gruppo.
1: Non è convocato nemmeno Moreno, sì, ed ecco perché è stato convocato Cospo a questo punto. E da fonti fiorentina sappiamo, mi è arrivato in questo momento il messaggio, che c'è la conferma, direi banale, scontata, ma diamola, che Somm, Moreno e Balbo non sono stati convocati per ragioni di mercato.
2: Esatto,
1: quindi
2: questo lo capiamo.
0: Ma Balbo lo diamo via definitivo o in prestito?
1: No, spero di no, spero di no, spero di no.
2: No, a titolo
1: Andrea,
2: definitivo.
1: Balbo un buon giocatore.
0: Balbo un buon giocatore,
1: può crescere. Esatto, sì, spero in prestito, esatto, sì, sì.
2: Vai a chiudere, Andrea, perché poi so che hai
1: l'ultima
2: un altro impegno.
1: Sì, avevo iniziato con Filippo Bellagambi parlando di suo padre, di quello che ha fatto nel volley, ma come detto la famiglia Bellagambi è nel mondo dello sport a tutto tondo, perché tu hai un figlio, Josué, che tu hai portato tante volte in curva Fiesole, e che fa il portiere e gioca qua in Inghilterra. Ci tracci un po' il profilo brevemente di tuo figlio Josué, che ha esordito nella nazionale ugandese, qua lo vediamo con Stefan Jovetic, qua era al centro sportivo della nazionale inglese. Questo è il giglio che ha sul braccio, ce lo racconti tuo figlio?
3: Sì,
1: col nonno qua,
3: qui lo vedo, sì, con mio padre. Sì, Josué praticamente ha iniziato la carriera da portiere fino dalle scuole elementari e lo

0: Veramente poi ha proseguito, insomma, questa passione in porta. Diciamo il tipo di giocatore, se si può dire, del calcio moderno, cioè quindi molto molto bravo con il gioco con i piedi, e ha avuto un sacco, insomma, di opportunità di vario livello, fino in effetti ad arrivare anche alla nazionale ugandese. Vorrei anche ricordare che nel 2019 fu convocato per un camp a Formello con la nazionale italiana, dove c'erano altri portieri, insomma, che hanno fatto discrete carriere. E quindi, diciamo, è stata un'esperienza.
1: 2001, diciamo.
0: È un 2001. Sì, sì, è un 2001. Diciamo, è stata fino ad ora una bella esperienza, anche se logicamente il calcio si sarà sempre, apre porte, altre ne chiude. Però la passione c'è sempre, giocare, si vuol giocare ancora. E anche se non si arriverà ai livelli del nonno, che rimane un mito da quel punto di vista lì, comunque il carattere e la passione c'è tutta. Fra l'altro, mi permetto e vi lascio con questo saluto, vorrei ricordare, è passato proprio da poco un anno da quando purtroppo Celeste Pinno non è più con noi, e lo voglio ricordare perché è stata una persona che a noi, compreso Giosuè, ci ha aiutato veramente veramente tanto, una persona amabile, un fiorentino vero, pur che sappiamo che era veneto, sì. E quindi vorrei, insomma, ecco, quello sì, era veramente un altro calcio, ma anche un altro tipo di persona e di giocatore. Quindi un saluto anche alla famiglia di Pin, e un grazie infinito.
1: Grazie Filippo, grazie davvero per questo bel collegamento.
2: Grazie Andrea, grazie veramente.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Ciao,
2: per
1: ciao,
2: ora.
1: Ciao.
2: Allora, poi chiederò anche ad Andrea Bruno Savelli come lo immagina questo centrocampo titolare, però ripartirei dagli audio che abbiamo un attimo abbandonato proprio per poterci godere questo bellissimo collegamento dalle rive del Tamici. Sentiamo.
3: Salve Firenze Viola, il problema non è vendere Kane, con chi si sostituisce, come si fa, come non si fa. Il problema è che Kane non lo vuole nessuno, perché ha quel carattere, ha i problemi forse anche fisici. Alex 19.
4: Amici miei, buonasera. A proposito di Mastrantonio, io ho sentito il commento di una persona molto competente che lo conosce bene, che questo è veramente un fenomeno, però da noi si chiamerebbe un piazzaiolo, quelli belli belli bellini bellini giocano bene tutte le volte, fila la palla a tutti aspetti, sai, che poi tu li metti in campo e invece è sondaggiare in piazza Santo Spirito. Mario Scandicci.
5: Ragazzi, buon pomeriggio. Certo che chi è in scadenza di contratto fra 7 mesi può tranquillamente decidere di restare dov'è, non pagano il cartellino, la squadra che l'acquisirà sicuramente riusciranno a strappare un contratto con compenso più alto. Però io, società fiorentina, ti parcheggio le 4 frecce tutto l'anno in tribuna e non so poi alla fine cosa convenga al giocatore dopo un anno di inattività. Quanto mercato sicuramente l'avrebbe, però insomma, intanto sei stato un anno freddo.
6: Ciao Luca, ma mi spiegate perché il Sassuolo per Torsveld, che va in scadenza nel 2027 come Fortini e come Dolopo, chiedere 15 milioni e tutti dicono è giusto così perché è una bottega cara, e non per Dolopo e Fortini dice al limite 5 milioni uno, 10 per l'altro, cioè, a me c'è qualcosa che non quadra. Vanno tutte e 3 in scadenza nel 2027. Se Sassuolo chiede 15 per Torsveld, non vedo perché non venga a cedere Sfortini per 5 o Dodò per 10. Non capisco questo.
2: Allora, bellissimo, abbiamo degli ascoltatori straordinari. Prova a spiegare un po' di meccanismi di mercato all'ultimo ascoltatore. Allora, Torsveld chiedono 15 milioni, ma come vedete non lo vendono. Hanno un buon rapporto con Torsveld, ma sono apertissimi, parlo dei dirigenti del Sassuolo, società che non è una bottega semplice, sono pronti ad accettare contropartite tecniche perché sanno benissimo che nessuna società ti darà 15 milioni per un giocatore in scadenza fra 10 mesi. E infatti io credo che se la Fiorentina deciderà di prendere Torsveld, poi non so dove li mettiamo tutti, ma insomma lì potrebbe essere l'opportunità per mettere dentro Som, che ha una valutazione abbastanza simile. È chiaro che loro pretenderebbero un contributo tecnico, ma sei in difficoltà, credetemi, sei in difficoltà. È vero che te puoi minacciarli, ma sapete cosa succede in questi casi? Che a 3-4 giorni dalla fine del mercato arriva la società e ti dice noi ti liberiamo Dodò del contratto di Dodò, ti diamo 7-8 milioni, li vuoi? E il 90% delle società risponde sì, perché ti levi un ingaggio importante, ti levi un giocatore che dovresti pagare per non utilizzarlo, perché poi se lo metti in tribuna non lo utilizzi. Quindi purtroppo sei in una situazione di difficoltà, e infatti fateci caso, è sceso il silenzio su Dodò. È diverso il discorso di Fortini. Fortini è un ragazzo giovane e, come diceva Andrea Bruno Savelli, secondo me la grande battaglia la devi fare sulla rivendita, per cui è chiaro che un giocatore che, se l'avevi venduto dopo la grande stagione nella Juve Stabia, poteva valere 10-12 milioni, forse anche qualcosa di più vista la giovanissima età, è stato un anno e praticamente non ha mai giocato, si è svalutato, non gli hai allungato il contratto colpe, perché non tiene un ragazzo al minimo da primavera, perché tutte le società, chi vuole Fortini, ricordate, probabilmente lo sta già pagando, perché ha già cominciato a pagarlo 4-5 mesi fa, ma non ha fretta, perché tanto dice me lo ricordo, sai Andrea cosa è successo? Sto per Montolivo, certo. Avevano fatto l'accordo con Montolivo, se vieni via Montolivo alla fine scadenza di contratto stai un anno fermo, c'hai 10 lire di ingaggio, se non vieni via ti prendiamo ora, ne prendi 7 perché 3 li dobbiamo dare alla Fiorentina. E succede così, ragazzi, succede così dappertutto.
7: Noi stiamo facendo col Sassuolo quello che le altre squadre stanno facendo, esatto, con noi, esatto, su queste due occasioni.
2: Ripeto,
7: però
2: su Fortini ha sbagliato i tempi la vecchia gestione tecnica. Beh, certo. Quando te prendi un ragazzo che ha fatto una stagione da titolare in Serie B, che ha fatto benissimo, torna, gli allunghi il contratto e lo adegui, invece 40.000 euro, 50.000 euro, gli dai 180, 160.
7: Anche 250.
2: Quello che vuoi. L'uomo più felice del mondo sarebbe stato Fortini. Fermo restando che ho la sensazione che Fortini non rientri tatticamente anche nel progetto della Fiorentina.
7: La stessa gestione che poi ha pagato l'Emptey,
2: esatto.
7: quindi allora, era meglio investire su lui.
2: Stiamo volando verso anche ci abbiamo ancora 3 minuti. Torno sul centrocampo, perché il centrocampo mi piace tanto, perché ora lì ci siamo, ci
7: il centrocampo
2: siamo.
7: È straordinario.
2: Come lo metti in campo? Perché di sicuro abbiamo Attà mezzala sinistra e lì non ci piove, diciamo. Poi abbiamo due giocatori, Ulai e Fagioli, che potrebbero occupare più ruoli, diciamo.
7: Io ho riguardato anche le partite del mondiale per riguardare Ulai. Pensa a che livello di astinenza da Fiorentina in campo sono messo. Io ho visto che faceva la mezzala sinistra molto bloccato, gioca a due tocchi, gioca semplice ed è perfetto come compendio di Fagioli, che se ha un difetto ogni tanto la tocca troppo, e cosa che gli fece presente anche Spalletti in nazionale, per fare il playmaker. Credo che l'ultima cosa che ha detto Andrea sia quella corretta: si parte con la linea 3 e si recupera, come faceva anche Borca con Paolo Sosa, ve lo ricordate? Da sinistra anche in quel caso. Perché? Perché probabilmente se viene Valdepeñas è quello un pochino più bloccato, che passa a 3, essendo uno che ha fatto sia il centrale che il sinistro, esatto. E c'hai la spinta di Jimenez a destra, Attà che va più avanti sulla sinistra, e loro due si dispongono a 2, che non vuol dire che passi in maniera definitiva e costante a 4-2-3-1, fai un ibrido che poi era anche l'ibrido che faceva Bearzot, ragazzi, Claudio Gentile bloccato da una parte, Cabrini, Antonioni che faceva, si incrocia le parti, ma sono calcio, cambia tantissimo nella sua immutabilità. Detto ciò, credo che sia quella la versione finale, che in questo Fabian possa essere una buona riserva, a quel punto anche il valore di Fabian è parametrato alla riserva, indursi alla riserva di uno dei due, infatti ha fatto il play da quando ha giocato, e ne dovranno scegliere un terzo che probabilmente sarà Mandragora, che è in grado di fare tutto da 6 più e che, come dici sempre te, me lo tengo sempre
2: in un gruppo di 22, Mandragora sempre.
7: Quello che salta è Brescianini, quello che salta è Somma, perché proprio tatticamente non c'entra nulla al di là del risultato sportivo della scorsa stagione, e se prendono Torsberg dove lo mettono?
2: Ma potrebbe andare via Somme.
7: Sì, cioè, ma sei sono tanti comunque, sette sono un lusso.
2: No, sette,
7: ecco,
2: sono chiaramente un lusso. Cioè, Tosved secondo me può portare alla rinuncia a Fabiana anche. Cioè,
7: è quella, certo,
2: quella l'opzione,
7: certo,
2: perché sarebbero troppi. Allora, vi ringraziamo, ci hanno mandato le immagini un ascoltatore della Fiorentina in partenza da Peretola. Noi ci prendiamo una brevissima pausa, la prima ora è volata via, ma con Andrea Brusavelli è troppo facile. 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti. Saremo ancora un'ora con gli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Torniamo subito.

0: sempre dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
2: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: E ora via pieno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Comunque ragazzi, attenzione a dire João Mario uno scarto della Juventus, attenzione, perché anche la soprassale è uno scarto, ed è lo scarto del maiale, ma è tanto buona, specialmente se le taglia a coltello. Poi vogliamo parlare del quarto stomaco della bestia, il lampredotto, dai, sono tutti scarti, frattaglia, ma le sono tanto buone. Poi tutti questi intenditori che l'hanno visto giocare magari João Mario due volte, e si fossilizzano su quello. Attenzione a dire che è uno scarto.
7: Ma io ci vorrei, è solo una voce o c'è stato invece un interessamento vero e proprio?
8: Scusate, potete chiedere ad Andrea se conosce il motivo che Somm non ha fatto l'amichevole con il Gubbio.
9: Balbo ormai allo Sturm Graz, quindi anche Somm e Moreno immagino siano vicini alla cessione, si sono stati esclusi. Ora mi aspetto anche un Ranieri o un Fabiane, sarebbe perfetto, se uscissero anche questi due sarebbe perfetto. E poi bisogna andare su due esterni forti, io spero che questo stallo sugli esterni sia dato solo da questo fattore, e su un attaccante di valore, perché se va via Kenne non posso immaginare un Pellegrini o roba simile.
10: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma come dicevo già anche stamani, secondo me invece Fagioli è quello più papabile tra i partenti e che potrebbe portare anche gran soldi comunque nelle casse, perché io invece, anche per come è partita la linea di centrocampo contro il Gubbio, Fagioli non è partito il titolare. Io invece vedo Oulahi il mediano davanti regista, e poi ci abbiamo comunque Attà, Endur, Mandragora e Brescianini, secondo me, che potrebbero rimanere come interni.
11: Bene, bene, inizia così la seconda ora con le vostre riflessioni. Ora sento anche Andrea. Io vi ribadisco che Somm non è partito per l'Inghilterra perché è in vendita, così come sono in vendita Moreno e Ranieri. Io ho anche sperato che si chiudesse velocemente l'operazione di Moreno col Wrexham, squadra della gallese, se non sbaglio, della seconda, promossa nella seconda lega inglese, perché lì si parlava di 8 milioni netti più addirittura una percentuale sulla rivendita.
12: 50%.
11: Ragazzi, quelli sarebbero stati soldi importanti. Speriamo ancora che la trattativa vada in porto, e si è fermata anche le altre trattative che sono in corso. Io Ranieri non lo darei via
12: mai nella vita, mai nella vita. Per quale motivo dobbiamo andare via un ragazzo che ha senso di appartenenza, è nato alla Spezia ma vive a Firenze, si sente fiorentino, ha fatto la trafila? un staccanimento per Ranieri. Vi ricordo che quando ha rimesso la difesa a 4 e ha rimesso Ranieri alla sua parte, ha sistemato la difesa la Fiorentina, e tutte le volte che è riprovata a passare a 3 ha rifatto fatica, anche la scorsa stagione, in una stagione in cui nessuno è andato bene.
11: Ti aggiungo anche che abbiamo iniziato l'ultimo mercato invernale dicendo: di una cosa non abbiamo dubbi, abbiamo bisogno di un difensore centrale, e in un momento di confusione, perché lo ripeto, il mercato invernale è terribile, è ingannatore, è complicatissimo, i grandi direttori non lo vogliono fare, e è arrivato Rugani che praticamente non ha giocato mai. E noi ci ha salvato Ranieri, che, certo, che ha dimostrando di avere due palle così, scusate, certo, il termine, oltre a un senso di appartenenza incredibile, si è buttato alle spalle tutto quello che era successo, compreso, ragazzi, giratela come volete, l'umiliazione di una degradazione sul campo. Lui è stato degradato da capitano a metà stagione, quindi indicato come uno dei responsabili delle tensioni all'interno dello spogliatoio. Se è tornato a lavorare, si è messo a giocare, è stato determinante in tante partite, ha rimesso a posto la difesa. Io, ragazzi, prima di rinunciare a Ranieri ci penserei non una ma un milione di volte. Va bene, allora abbiamo bisogno di attaccanti esterni, abbiamo bisogno di idee per l'attacco. Sentiamo se il nostro amico Michele Fratini ci suggerisce qualcosa. Ciao Michele.
13: Ciao a tutti. Ma io innanzitutto,
11: qui con me c'è anche Andrea Bruno Savelli. Ciao, che Michele. Ti saluta.
13: Ciao Andrea, buonasera a tutti. Ciao. Ma oggi purtroppo brutta notizia, perché uno dei papabili ha avuto una disgrazia, ho letto, insomma, è stato
11: preso. Parli di Volpato.
13: Sì.
11: Volpato, ricordiamo, è stato trovato all'antidoping.
12: Sì, non la definirei proprio una disgrazia, andava a 110 su una strada con limite a 60.
13: Che non puoi prendere quel senso lì.
12: Sì, no, sto scherzando. Gli hanno fatto il test salivare, in Australia non si scherza, e è risultato positivo.
13: Saltato lui, Andre, Luca, saltato lui, prenderei Orsolini, andrei subito su di lui. Io questi profili improvvisati che ci sono in giro, io prendo l'usato garantito, tra virgolette usato, perché è un ottimo profilo, prenderei lui.
11: Ecco, tra l'altro, se non sbaglio, correggetemi, c'è anche una situazione contrattuale un po'
12: da risolvere,
11: un po' delicata risolvere col Bologna, no? Quindi potresti anche andare a intervenire, Michele, su una figura sulla quale Sartori e il Bologna non possono lavorare con grande forza, no?
13: No, ma poi Orsolini è passato anche dalla Juventus, in un breve periodo è stato acquistato dalla Juventus, dove veramente c'era lo stesso Paratici, dunque è un calciatore. E Paratici è molto fedele alle idee, alle cose che pensa, alle persone anche, perché pensiamo che lui ha persone nello staff da 15 anni, dunque è una persona che si fida molto delle persone che conosce e quant'altro. Dunque non è un caso che lui voglia andare su profili anche che ha già visto, ha già conosciuto, ha portato Dragusin a Firenze, aveva portato alla Juve, poi ha fatto il giro per il Tottenham. Io però vi dico la verità, appunto, gli esterni andrei su Orsolini. A livello, quello che manca è quello stato all'uomo, come dice oggi anche Leonardo, il nuovo direttore tecnico della nazionale. Oggi manca il salto all'uomo, riparto per l'America. Dunque, se vogliamo ripartire da questo slogan, da questa frase che non è fatta ma è reale, ecco, prendiamo certi salto all'uomo. E Paratici, anche da dire però, che ho visto che c'è, cioè, la Fiorentina, non Paratici, non solo lui, ma tutto l'entourage dirigenziale. Ma ho letto João Mario, ma stiamo scherzando, cioè João Mario nel senso non è molto, ma nemmeno molto, non è migliore di Dodò, assolutamente
11: no, ma è la condizione che darebbero via
13: ma
11: Dodò,
13: nemmeno di Fortini, ma no, ma se io devo prendere un giocatore che costa 7-8 milioni vado altrove, non esiste proprio. João Mario lo ricordo io personalmente in quella fascia destra del Porto, che fece anche bene, perché in quella fascia destra lui giocava arretrato e spingeva, e davanti a lui, accanto a lui, aveva Francisco Conceição, tantissima roba. Dunque quella fascia destra da portare alla Juventus, uno è rimasto perché fa la differenza, Conceição, figlio d'arte, l'altro è andato a Bologna in prestito e poi la Juventus ha giocato pochissimo.
11: Allora, se avete domande per Michele Fratini, 348 7513933 per gli ascoltatori di radio 3925727775. Parlavamo prima di Balbo, infatti ti vengo a fare la domanda che ti chiedono. E Andrea Bruno Savelli diceva: ma speriamo che non lo vendano a titolo definitivo, che magari c'è questa situazione di prestito. Che ne pensi? Perché dovrebbe andare a
13: Mancini si boccia mai, poi ha dimostrato avere grinta, voglia e fame a livello agonistica, ha personalità, perché quando è stato impiegato ha dimostrato subito di volersi far vedere. È della Fiorentina, io convengo, anche perché in prospettiva la Fiorentina ha un progetto molto importante, a prescindere lui sia già in Serie A, ha già toccato la Serie A, non lo darei via nemmeno io. Uno, perché per fare grandi cose e riottenere i piazzamenti che la Fiorentina e i fiorentini si auspicano, deve avere una rosa lunga, ma a livello qualitativo, non solamente quantitativo.
11: Certo.
13: Dunque, quelli buoni devi tenerli. Come Harder, per me è stata una follia darlo via. Sì, perché non l'hai dato in Serie B, l'hai dato al Basilea che fa la Serie A, che la Champions League. Per me è stata una follia, ma non lo dico verso nessuno. Ottimo profilo, peccato.
11: No, è che lì io immagino che hanno fatto una valutazione. Io sono, sai, nella mia vita, per quello che ho vissuto, anche fatto anche dei percorsi professionali che hanno imposto le scelte, lì io contesto, ho sempre contestato chi non sceglie.
12: Certo.
11: Ma chi sceglie? Io credo che su Amatucci, Michele, e su Harder la Fiorentina abbia fatto una valutazione, probabilmente non li considera giocatori che possono diventare nel tempo giocatori importanti per la Fiorentina, e ha fatto questo tipo ottenendo un po' di soldi, soprattutto coprendosi da eventuali, ma il dubbio c'è, non c'è dubbio, il dubbio c'è. C'è un amico che ti chiede se conosci Mika Guts dell'Ajax, secondo lui sarebbe per la fascia sinistra sarebbe formidabile, che ne pensi?
13: Sì, però la Fiorentina, convengo, Fiorentina bisogna guardare i profili diversi, perché il campionato italiano è particolare. L'unico, diciamo, del campionato olandese che avrei preso non è nemmeno olandese, ma è giapponese, Ueda. Ecco, ha fatto mondiale con il Giappone, lui l'avrei preso, sinceramente.
11: Certo.
13: Lui l'avrei preso, perché la butta dentro, bello, brutto che sia, si sarebbe la butta e ci arriva sempre. Dunque lui l'avrei preso, però non. Gli altri profili sono in giro, sì, quelli vari li guardo, li valuto, però abbiamo un grandissimo professionista, è Paratici, lo sta dimostrando, perché è bravo sia nella scelta, non dimentichiamo, lui proviene anche lui dallo scouting, e anche nelle trattative, che sta facendo trattative stupende sotto il profilo anche della gestione, si vede che è un grandissimo del calciomercato.
11: Certo.
13: Però qualcosa può anche sfuggire. Io per esempio, lui che è cresciuto la mentalità dell'Under 23, ha portato a Torino alla Juventus l'Under 23, non secondo me non si dovrebbero mandar via troppi giovani, perché poi sono i giovani, lui si è ritrovato Fagioli, si è ritrovato Miretti alla Juventus, Caviglia, si è ritrovato giovani, bene o male ce l'hanno fatta arrivare in Serie A.
11: Non c'è
13: che
11: dubbio.
13: Dico,
11: ti
13: non lo so, è vero, non è l'Under 23, è vero, non puoi continuare i prestiti a vita, però sinceramente su Harder dico la mia, l'avrei tenuto.
11: Tra l'altro sono cambiate anche un po' le regole in Serie C, ma ammesso, a parte, questi sono giocatori che valgono categorie superiori, mi parlano di 1,5 milioni per Balbo più 50% della rivendita, vedi, c'è questo filone del 50%, ragazzi, sono le finte con proprietà di una volta,
12: certo.
11: Ragazzi,
13: c'è girato, sì, non esistono più le con proprietà, però ci sono questi sistemi, lo ricordano, e veramente sono effettivi, è come se lo fossero, però nel senso, la Fiorentina ora, lui sta facendo un grandissimo lavoro, Fabio Paratici, sì, perché sì. Ha sistemato la difesa, ha sistemato il centrocampo, sta lavorando per l'attacco, penso che è vero che ha avuto molto tempo, è da febbraio che lavora, forse da prima, però altrettanto vero che niente accidentale, niente al caso, dunque niente da dire, niente da eccepire, speriamo che tenga Comuzzo, perché io ripeto, tra Viale e Comuzzo non ho dubbi, ecco, non ho dubbi. Se c'è l'aspetto mentale, uno dovrà ambientarsi perché viene dal Brasile, l'altro ha avuto non la perdizione, un'annata no, ma ha avuto la maggior parte dei calciatori della Fiorentina, visto anche l'esito del campionato, io lo muso non lo darei mai via, mai, mai.
11: Io la penso
13: mai
11: come te. Resto ancora su Orsolini, coinvolgendo anche Andrea, perché la montagna di messaggi che arriva, io vi ringrazio, ma lo ripeto, questa è la vostra trasmissione, sottolineano due aspetti negativi su Orsolini. Uno, l'età, che parlano di 29 anni. Due, il fatto che abbia un ingaggio, comunque non sia interessato a un ingaggio da 2-2. E c'è anche chi dice: ma quello che salta l'uomo nel Bologna è Dominguez, non è Orsolini.
13: No, vabbè, dai. Allora,
12: devo prenderne uno.
13: Innanzitutto Orsolini gioca ad altissimi livelli da diversi anni. Secondo poi a 29 anni c'è gente in campionato non solo italiano, anche a mondiali, aveva 39 anni, 10 anni più di lui. Se un giocatore sta bene in condizione e riesce a fare quello che sa, va tenuto. Sinceramente 29 anni davanti ai 39 di qualcuno, 38, 36, 36, ma di che stiamo parlando? Sennò veramente ora, scusate l'enfasi, ma
11: Andrea,
13: non condivido.
12: No, ma
11: Andrea,
12: penso che Orsolini sarebbe un grande colpo, perché segna, fa più di 10 gol a stagione, fa una decina di gol a stagione. Dopodiché mi immagino che gli spettatori si riferissero al fatto che la Fiorentina è andata a prendere tutti i profili giovani per poi come in forma di investimento, perché qualora serva, e noi ci auguriamo che non serva, li rivendi sempre se sono sbocciati, certo, al doppio. Certo. Ah, quello che salta di più l'uomo a Bologna è Rò, e io non avrei dubbi che tra tutti prenderei Rò senza discussione. Poi
13: io per parlare, hai ragione Andre, per parlare di pronti via, uno che gioca a alti livelli, Orsolini, che dimostra di essere un super giocatore per quello che fa, io lo prenderei subito.
12: Sì, anche Orsolini mi accontenta, poi sarebbe un accontentarsi mica da nulla. E c'è la questione contrattuale, perché lui deve rinnovare e loro ne vogliono fare la bandiera, oggettivamente parlano da tanto, io mi dico, ho letto da poco, mi sembra Fenucci abbia detto, è da tanto che ragioniamo sul fatto che diventi la nostra bandiera, che c'ha la proposta, che sembra sia tutto a posto, bisogna che ci dica sì, perché non aspetteremo in eterno.
11: C'è Luciano da Empoli, ma non solo lui, sai che nel calcio c'è la memoria e quella degli elefanti, no? Che dice, però a suo tempo Orsolini ci mollò, nel senso che quando nacque l'ipotesi a Fiorentina disse non era interessato a una piazza come Firenze. In questo io vi dico, ragazzi, che per me questo, le parole dei calciatori vanno prese per il momento, per la situazione. Io credo che qui servono quattro esterni d'attacco, io ve lo ripeto, a parte io penso che lui possano immaginare Parisi come uno dei quattro, perché vedo che stanno
12: però
11: lavorando,
12: però se va via Balbo,
11: e Balbo c'hanno lo spagnolo
12: e basta, come ora
11: anche sì,
12: perché Brescianini non è pensabile.
11: Brescianini no, non lo so,
13: però bisognerebbe vedere anche Parisi, no? A parte avuto un infortunio, è ancora giovane, ha finalmente trovato la titolarità, è stato uno di quei calciatori in Fiorentina che ha detto la sua, ha ritrovato il ruolo di quando era ragazzo, esterno alto a sinistra, faccia sua. Allora dico, se lui deve stare a guardare in questa Fiorentina, per carità, ci può anche stare, io parlo da come se fosse un calciatore, deve stare a guardare dopo aver ritrovato la titolarità in una Fiorentina che purtroppo non farà coppe europee quest'anno, cioè no, è impensabile secondo me.
11: Non c'è
13: dubbio. Io immagino lui, Parisi, che dice alla Roma non posso andare perché non gioco, ma a Firenze rimango perché magari ho dimostrato di valere, e tra tutti partitivo i calciatori che c'erano io ho dimostrato di valere. Io ragionerei così, scusatemi.
11: Comunque ve lo garantisco, guardate, io il mio termometro sono i nostri compagni di viaggio, ascoltatori, è divisivo, Orsolini, Andrea.
12: Certo che è divisivo. È uno che passa poco la palla, c'ha anche difetti. Se vado a vedere le statistiche delle ultime due stagioni, ha fatto 16-14, 14-12.
13: Conta quello.
12: Servirà anche qualcuno che segna.
13: Poi Andre, il calciatore, e te me lo ricordi, il calciatore che tiene il pallone rompe le scatole quando sei in fase offensiva, ma quando sei in vantaggio colui che sa tenere la palla, è tanta roba.
11: Sì, sì. È vero. Tanta allora roba. Mi sposterei un attimo, andrei alla difesa, reparto centrale, perché Michele Fratini ha fatto questo appello alla tenuta, a tenere Comuzzo, e ti chiedo se lo condividi, perché poi è evidente che in questo momento la sensazione è che o Pongracic o Comuzzo, uno dei due debba andare via, perché Vieri e Ranieri e poi ci abbiamo Dragosin e poi o Pongracic, più 5 non facendo le coppe, ragazzi, 5 sono tanti. Che ne pensi, Andrea?
12: Ma io non avrei nessun dubbio, venderei Pongracic se si riesce a vendere, perché ha fatto un buon mondiale, perché lo reputo una grande possibilità, ma un rischio troppo alto, perché lui è un giocatore dalle potenzialità alte, ma che tende a distrarsi in un campo di calcio e a subire troppo. Poi c'è un difetto di cui nessuno ha mai parlato: lui non è forte di testa, ecco il motivo per cui è stato preso Dragosin. In coppia con Ranieri, Pongracic, Ranieri perché non è altissimo, Pongracic perché non sa saltare in difesa. Pongracic è uno fortissimo nell'uno contro uno, discreto nell'anticipo, palla al piede, viene via e non la perde quasi mai, però ogni tanto per posizione e fa dei danni incommensurabili di testa, ma anche ai mondiali l'ultimo gol subito non salta,
11: delle volte perde anche la posizione,
12: io se si trova
13: trova avete ragione, certo. Però qui abbiamo preso su quel ruolo lì Vieri, che è una scommessa, perché non è una certezza, è una promessa del calcio brasiliano, mai fatto una presenza nei Carioca, mentre Pongracic ha presenza nazionale, come anche lui esce bene col pallone, con la palla a piedi, dunque coppia centrale Dragosin, il cane difesa e tenere l'uomo che marca, e l'altro, diciamo, la Cerbi esce bene la palla a piedi, il centro mediano, no? Il vecchio libero staccato che si mette in linea, il pulito, però dico, lui secondo me, ecco, Vieri, tutto rispetto, Dragosin mi piace tanto perché sull'uomo è pazzesco, forte fisicamente, riesce a fare la vite, cioè si raggira bene il gioco aereo, non gli manca niente a Dragosin, si sta bene in condizione, è reduce un infortunio, tantissima roba, non tanta, metto il suo relativo. Vieri, ripeto, tutto rispetto, Mancini si può sciomare, lo dico spesso, ormai è una frase che per me appartiene anche alla mia persona, quelli bravi non si può sciomare. Bravo a uscire a palapiedi, imponente fisicamente, diciamo un bel calcio lungo raggio, perché lui andrà bene nel calcio inglese perché taglia direttamente dalla difesa all'attacco, però nell'uno contro uno tagliamone, quando lo puntano arretra in area di rigore, fa andare, io di quello vedo io, poi magari vedo male, fa andare l'attaccante avversario a rigore, spesso fa tackle in aria, mi preoccupa, cioè io non ricordo moltissimi difensori forti brasiliani, a parte Silva e David, non li ricordo tantissimo, ecco, certo, sinceramente, certo. Ma nemmeno portoghesi, che la Juventus ultimamente, Veiga, per tutti i portoghesi, io diciamo,
11: insomma, dai, portoghesi qualcuno c'è stato,
13: cioè, sì, Fernando Couto e Pepe, ma se ne conta due in 100 anni, due.
11: No, c'hai ragione.
13: Non hanno la scuola della difesa come abbiamo noi, ma abbiamo avuto noi in Italia, in Germania, non ce n'hanno. Se uno deve fare il mercato, il calcio si è evoluto, ok? Il difensore latinoamericano, a parte sia argentino, perché sono giunti mezzi italiani, mezzi più italiani che argentini, e sanno cosa vuol dire, ma basti pensare a Passarella, basti pensare a tantissimi argentini, ma in Brasile difendere non sa alcuno, cioè, ci sta provando anche Ancelotti a mettere la palla, ma non è facile, giocano la palla, l'uomo non è la priorità,
11: esatto, fermo restando che anche loro hanno avuto delle stelle. Ti chiedono, Michele, se conosce Hernandez del Deportivo La Corugna.
13: Deportivo La Corugna conosco Ciabi Patino, ora ci sarà l'evento a Motucci il 6 agosto, ho fatto la battuta veramente, è la verità, il 6 agosto ci sarà l'amichevole che spero di non mancare, perché sarò fuori, però spero di non mancare. Il 6 agosto non me la voglio perdere, è la mia scommessa con me stesso, con i miei occhi, non con così lo
11: no,
13: voglio vedere.
11: Non riaccendere patino che di questa stagione poi dopo diventa un turbione. Sono molti a darti ragione su Rove,
12: ma
11: che
12: profilo pazzesco, cioè.
11: Senti Michele, qui non ancora non è partito nessuno di quelli diciamo che erano indicati, penso a Gudmundsson. Ecco, ti immagini su Gudmundsson, ci potrebbe essere un cambio di idea su Gudmundsson, cioè.
13: Ma io temo anche per Mandragora, vi dico la verità.
11: Cioè, perché temi? Io lo terrei Mandragora, te non lo vuoi Mandragora?
13: No, dico per questo dico temo, no? Se dico temo, vuol dire temo che vada, che possa andare via anche lui. A mercato ha fatto bene, a mercato perché ha fatto 6 reti anche nell'ultimo campionato, dunque dopo Ken è stato uno di quelli che bene o male ha cercato di salvare la stagione, lui Mandragora, e può ricoprire diversi ruoli di centrocampo, bravissimo a fare attive negli inserimenti e da mercato. Dunque adesso la Fiorentina è in entrata, sta facendo moltissimo, addirittura è disegnata, dipinta come la regina, se no lo rimanga. E io penso che lui possa, ecco, ribilanciare un po' le cose, perché a centrocampo iniziano ad essere tanti, Andrea,
11: sì,
13: Luca.
11: Sì, sono tanti.
13: E dunque dico Mandragora, però ti può portare, ecco, diciamo.
11: Però te hai svicolato su Gudmundsson, poi voglio parlare anche da Andrea.
13: Gudmundsson lo vogliono tenere, secondo me. Si è visto dalle dichiarazioni di Grosso, si è visto da come l'hanno impiegato, gli stanno dando fiducia.
11: E non ne hanno altri, Michele. Non ne hanno altri.
13: No, ma non ne vogliono altri, è diverso.
11: No, non ne
13: vogliono. No, vorrei finire però. Gudmundsson ha portato Roberto Goretti, me lo diceva lui, Roberto Goretti, e sono 2 anni giustamente che Gudmundsson, anche se fatica perché deve trovare la piastrella giusta, la mantiene la posizione ancora ibrida, perché non si è capito a Firenze in quale ruolo vorrebbe giocare. Lui però secondo me rimane, vedete, ho ragione io, secondo me rimane, sperano sempre che riesca a dimostrare. 2 anni sono passati, 1 anno e mezzo, diamogli fiducia, qualità ce l'ha, perché quando inventa qualcosa sa anche bene interpretarlo, e il problema è quando, questo temporale.
11: È un po' di là, che ne pensi Andrea?
12: Per me è una ferita aperta, perché era un giocatore che a Genova in Serie B e in Serie A mi aveva fatto impazzire. Lo trovo non più veloce come in quelle 2 stagioni e mi chiedo cosa sia cambiato. C'era un commento su Firenze Viola dopo l'amichevole che ho trovato perfetto: ancheggia promettendo sempre di saltare l'uomo e non lo salta mai. Questo è il problema di Gudmundsson, che in questi 2 anni non ha fatto malissimo, soprattutto il primo a livello numerico ha funzionato, e come, e si diceva che era il gioco di Palladino, il non gioco di Palladino, che non gli permetteva di mettere in mostra tutte le sue caratteristiche. L'anno dopo non saltava l'uomo per giocare 3/4 o per giocare sulla fascia, deve saltare l'uomo e andare al tiro. Se ritrova quella brillantezza, se è questione di convinzione, non può essere solo questione di non trova il dialogo con Ken o con Piccoli, perché non l'ha trovato, questo è oggettivo. Mi sembra che quando vede Piccoli si gira a quell'altra parte, quando vede Ken ci prova, ma sa che non gli arrende.
13: Ma soprattutto ha detto bene Andrea, sta dicendo benissimo secondo me, perché scusate la comparazione, Baggio esterno non poteva giocare, spostava il pallone verso l'esterno ma non correva sulla fascia perché era bravo alla palla piedi. Scusate, Gudmundsson non ha lo scatto da velocista, è bravo a deludere l'avversario perché dà del tuo al pallone sempre quando con l'interrogativo, la question, answer. Dunque secondo me Gudmundsson ibrido, perché come Ilicic, non a livello di caratteristiche, a Firenze nessuno è riuscito a dargli la giusta mattonella. Allora vi dico, il giocatore forte, la posizione, se la trova da solo.
11: Sì, lui però sono 2 anni, la trova.
13: Bravo, ha dato una risposta, Luca.
11: Io ti dico, mi dispiace, io immagino che Gudmundsson funzioni in una squadra con determinate caratteristiche. Io penso che quella zona di campo dove va a chiudere Gudmundsson, che Gudmundsson parte a sinistra e va a chiudere dentro, quella se la prende a ta tutta. Se la prende a ta, perché da mezzala sinistra lui lo vedremo buttarsi. Io credo che la Fiorentina abbia bisogno di esterni di ruolo, ecco, poi
13: ecco, bravo,
11: che abbiano 7-8
13: nelle
11: gambe,
13: non adattati.
11: E quindi, caro Michele, tu Gudmundsson lo saluto e
12: penso anch'io.
11: Comunque grande, sempre un piacere averti con noi.
13: No, grazie a
11: ciao
13: voi,
11: Michele,
13: un abbraccio.
11: Allora, Michele, sta volando via questa puntata di Palla al Centro. Vi ricordo ancora 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Ne proporremo molti alla ripresa dell'ultima parte. Per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925 72 7775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11171. Torniamo subito per l'ultima parte di Palla al Centro.
5: Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
14: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ma io penso che buonasera. Io penso che siamo stati fortunati. Grazie Volpato, c'è da dire, perché insomma, se questo deve essere un profilo da inserire in un contesto Fiorentina, ma meno male le è andato, sì, per certi versi, perché io francamente, dopo la squadra che si sta facendo, che sta facendo Paratici, ecco, andare a prendere un Volpato, io francamente non ce lo vedo proprio, ecco, come a fare.
6: Caro Calamai, sono Guido, ma se tu dici che le parole dei giocatori non hanno importanza, quello che hanno fatto sono cose estemporanee, allora perché dici no a Chiesa a Firenze? Premetto che nemmeno io lo voglio, perché anche lui ha detto e ha fatto delle cose. Non ci possono essere due pesi e due misure: o si accetta senza riserva qualsiasi cosa venga detto ai giocatori, oppure si fa dei distinguo, perché non c'è una via di mezzo.
7: Buongiorno ragazzi, vi sto seguendo con attenzione, però dobbiamo anche, secondo me, mio parere personale, finirla con questa storia che non hanno i giocatori, non hanno presenze nelle nazionali giovanili. Nemmeno Bremer aveva presenze nelle nazionali giovanili e poi è diventato Bremer. Quindi secondo me non è un parametro dirimente per capire se un giocatore è forte o meno. Adesso questo Vieri, lo vedremo alla prova nel campionato italiano e vedremo. Comunque per quanto riguarda Orsolini è uno che segna, ma non lo vedo come primo acquisto, nel senso che secondo me, abituati a livello della Fiorentina, dovremmo prendere degli esterni molto più forti di lui.
8: Buongiorno, sono Daniele a Firenze, ma sento parlare di Orsolini, ma Orsolini mai è quello che se veniva a Firenze lui faceva un passo indietro nei confronti del Bologna, perché Bologna era meglio della Fiorentina. Vuol rimanere lì dov'è questo sopravvalutato, per favore, dai.
9: Ciao ragazzi, popolo viola. Dicevo, ma un attacco con Solé a destra, a sinistra Gudmundsson e al centro Pellegrino, di cui Pellegrino a me mi ricorda quando venne in Bafi il primo anno, un po' da formare, perché di testa secondo me è bravissimo, però con piedi e tutto ancora, insomma, ancora un pochino ci siamo. E secondo me, se non ci lavora bene, per me sarebbe un bel trio. Rossario e Porcellino, andiamo!
10: Allora, ultima parte di questa scoppiettante puntata di Palla al Centro. Ricordo ancora 348-7513-933 per messaggi scritti e audio. Siamo ancora per mezz'ora con gli amici di Lady Radio, per loro il 3925-727775. Prima di proporre questo tridente offensivo ad Andrea Bruno Savelli, un paio di riflessioni. Innanzitutto ricordiamo, perché le notizie vanno ricordate, che la Fiorentina è vicinissima all'acquisto di Joao Mario, terzino destro, in prestito con diritto di riscatto, quindi la formula ideale, quello che tutti i direttori sportivi sognano di poter realizzare, perché non ti impegni economicamente, lo valuti e poi decidi che cosa fare. Dovrebbe essere ufficiale il passaggio del giovane Balbo, ricordiamo, nazionale venezuelano, uno dei giovani che insomma ha trovato anche un suo spazio in questa stagione in maglia viola, non tantissimo, ma qualche presenza l'ha fatta in coppa e anche in campionato. Dovrebbe passare allo Sturm Graz per 1,5 milioni più il 50% sulla rivendita, quindi la partenza di Balbo ti fa pensare che su quella fascia, oltre al gioiellino del Real Madrid, potrebbe essere atteso Parisi, ma poi di Parisi, per Parisi si parla di novembre inoltrato, non so, vediamo Brescianini se può essere, chi lo sa, adattato per qualcosa. Lì c'è da lavorare come in altre situazioni. Naturalmente all'amico Guido, allora faccio un distinguo profondo delle cose. Allora, io dico che se seguiamo quello che io ho smesso di credere ai giocatori da tempo, perché quelli che un tempo erano più sinceri, lo dico francamente, ora sono dentro dei meccanismi tali che sono portati alla bugia, portati a raccontare quello che gli dice in quel momento la situazione. Ho visto troppi battersi il pugno sul cuore e poi firmare pochi giorni per un'altra squadra.
11: Ma poi, scusami Luca, no, non hai bisogno dell'avvocato difensore, ma posso dire che la situazione Chiesa e la situazione Orsolini non sono minimamente,
10: esatto,
11: paragonabili.
10: E poi aggiungo che io non voglio Chiesa perché non mi piace, cioè penso che il percorso di Chiesa sia in fase totalmente calante. Io voglio il nuovo Chiesa, è un giocatore che insomma da anni, devo dire che il problema di Chiesa nasce dal suo infortunio muscolare, ma è un'ipotesi che mi avevano detto quando lui era così formidabile nella Fiorentina. Questi tipi di giocatori che sono tutto esplosività e non hanno una grande tecnica di base, ma sono questa boom, sono
11: forza nelle gambe incredibile,
10: e mi dicevano guarda, bisognerà vedere come regge il primo problema muscolare, perché come perde un po' di questa esplosività perde il 50% del suo valore. Quindi io non ho niente contro Chiesa, tranne il fatto che si è comportato molto male con la Fiorentina, molto e aggiungo ancora molto.
11: È ragazzo cresciuto nel vivaio col babbo che ha giocato nella Fiorentina e il video in cui lui dice al babbo li faccio io i gol di Batistuta, sì, quando sì, viene ceduto, cioè si poteva gestire meglio la
10: una
11: storia.
10: Una delle grandi delusioni di Rocco Commisso, e lo capisco perché insomma gli avevano messo a disposizione un grande ingaggio e vabbè, quindi io non è che non voglio Chiesa, che non mi sta simpatico perché ha lasciato la Fiorentina, perché io voglio un giocatore diverso da Chiesa, lo voglio meglio, lo voglio più giovane, lo voglio con una prospettiva che possa diventare meglio di Chiesa, ecco. Quindi questo è il mio ragionamento.
11: Su Volpato, che era il primo ascoltatore, diceva meno male, ma Volpato verrebbe per fare la riserva in questo momento, visto il livello degli altri acquisti. Sì. E Volpato come riserva ci potrebbe stare, poi sta roba qui probabilmente...
10: Vabbè, ovviamente questo preclude. Allora, ti piacerebbe questo tridente d'attacco che ha disegnato il nostro ascoltatore su Le Pellegrino Gudmundsson?
11: Sarebbe tosto, perché... No, non mi convince, quantomeno dovrebbe uscire Gudmundsson. Pellegrino, tanto il paragone con Bati è dissacrante quantomeno, ma poi anche a livello anagrafico Pellegrino c'ha 25 anni, sì. 24 anni, ragazzi, imparare a 25 anni è un pochino più complesso, come anche Piccoli ci sta facendo vedere, e serve soprattutto la volontà del calciatore, cioè mettersi lì e lavorare sulle lacune. Non tutti sono disponibili o capiscono che lo devono fare. Pellegrino è fortissimo perché ha fatto 11 gol e 11 gol sono pochi in una squadra che se non vado a mente ne avrà fatti 35,
10: sì.
11: Cioè ne ha fatti tanti, di testa è formidabile e sembra, ecco, Roberto Pruzzo, certo con le altezze e i fisici, esatto, perché Pruzzo era più piccolo ma la prendeva sempre lui di testa, era un buon giocatore spalla alla porta nella difesa della palla, magari non me lo ricordo così bene, ma Pellegrino nel rigirare la palla con i piedi fa più fatica, è un grande giocatore spalla alla porta nella difesa. Però ci avrei tanti dubbi, perché Sule va verso il centro e tira, Gudmundsson va verso il centro e tira, sì, questo fa gol di testa,
10: ci ho tre palloni. Allora sai chi sa tutto di Parma, sa tutto di tutto, ma Parma è Alberto Di Chiara, che
11: grande
10: ringrazio.
11: Alberto.
10: Ciao Alberto.
12: Ciao a tutti.
10: Sono qui con Andrea Bruno Savelli. Allora,
12: certo, avevo riconosciuto.
10: Prima di andarti a chiedere anche di Giovanni Mario che sta arrivando, però il discorso è andato su Pellegrino, Parma, e so che te hai amici importanti a Parma, che ti dicono di questo giocatore?
12: Ma è un giocatore che ha fatto sicuramente bene. Prima cosa è un giocatore giovane, che quindi di prospettiva. È un giocatore non bellissimo da vedere, nel senso che nella corsa non è uno che lo vedi in maniera quegli attaccanti che saltano l'uomo, cose. Però dicevate bene, è un pochino come era, poteva essere un Roberto Pruzzo della situazione, che non era bellissimo da vedere ma che sembrava che non arrivava mai, ma arrivava sempre coi tempi giusti, con i tempi giusti, con il fatto di che di testa la prende quasi esclusivamente lui, difende il pallone ed è difficile toglierglielo con spalle alla porta, diventa sempre, riesce a dare i tempi giusti anche a chi gli inserimenti dei centrocampisti che magari vengono da fuori, quindi io credo che sia un giocatore di prospettiva. Adesso poi stiamo parlando di giocatori che non un fenomeno in questo momento qui, ma insomma un giocatore che può senza dubbio essere utilissimo alla causa, soprattutto in previsione di quello che succederà con Ken.
10: Qui c'è, è chiaro, no? Qui parliamo ovviamente dell'alternativa a Ken, perché per l'alternativa a Piccoli che andrà via, ovviamente andranno a cercare un profilo diverso. Lo ripeto, questo è l'anno che la Fiorentina non fa le coppe, quindi è l'anno delle tante settimane in cui lavorerai per preparare una partita, e quindi insomma chi farà il vice di Ken, se resterà Ken, deve capire che insomma potrebbero esserci anche pochi spazi. Torno invece al tuo ruolo, alla tua comfort zone. La Fiorentina sta per chiudere per João Mario in prestito, non lo dico perché questo è un aspetto fondamentale, cioè perché è una forma di tutela per la Fiorentina questo tipo di operazione. Ovviamente non è considerato un titolarissimo, vai a prendere un giocatore che ha fatto un suo percorso anche in Italia senza andarti a impegnare economicamente. E su questo giocatore, Alberto, ci sono valutazioni proprio spaccate a metà, c'è chi non lo vuole, chi lo ritiene un inutile, chi ci vede invece delle prospettive. Qual è il tuo giudizio su João Mario?
12: Ma guarda, è molto difficile dare giudizio perché lo conosco il giusto anch'io. Io credo che Paratici vada molto a guardare, al di là, mi pare che sono fatto positivo sotto questi aspetti, non a livello di algoritmi, ma va soprattutto a vedere anche oltre a vederlo di persona, a parlarci con i giocatori, che è la cosa principale, io credo, perché debba trovare un ruolo, al di là di che possa essere o meno utile alla causa. Paradisi sta cercando, di quello che mi pare di aver capito, una squadra dove poter formare un gruppo importante, dove tutti possono lavorare per la causa e abbiano quelle caratteristiche umane, tra le altre cose, oltre che tecniche, che possono essere confacenti con quello che possono essere le idee sue e chiaramente anche di Fabio Grosso, con il quale, apro una parentesi, ci sentiamo spesso, ci siamo dati appuntamento per i primi d'agosto per venire a darlo a trovare lì.
10: Com'è stato il suo primo impatto con Firenze, Alberto, di Grosso?
12: Ma lui è una persona molto equilibrata.

0: No, ma quella è incredibile.
1: È molto razionale.
0: Quella è incredibile, ma Lippi gliel'ha dato, mi spiegò a suo tempo che non ha avuto dubbi perché voleva tirarlo Del Piero il quinto. E lui invece non ha avuto dubbi fin dal primo minuto per darlo, farlo calciare a Grosso. Ragazzi, lì c'è. Non è una, non è se sotto un Everest,
1: quindi, no, è come se tu qualsiasi bambino calciare che vuole fare il calcio pensa che è bello tirare il calcio di rigore.
2: Chiedere a Roberto Baggio per informazioni.
1: Contro la Francia in Germania con la nazionale vince la Coppa del Mondo. Io penso che più di quello non c'è.
2: Alberto, però eri più forte te, la carriera hai fatto più bene. Lui ha vinto mondiali, quindi tocca inchinarsi a tutti.
1: Eri un'altra storia. Vabbè, erano due cose che io avevo un po' di una caratteristica un po' diversa. Lui era dissimile a me nel fatto che lui veniva da un ruolo come io avevo, ruolo da attaccante. Era un terzino con i piedi buoni, diciamo. Ma ecco, diciamo in questa maniera.
2: Facevi l'ala, lui faceva i tre quarti adattati a fare il terzino.
1: Lui da tre quarti
0: Quindi diciamo che il suo impatto in Firenze è stato positivo, questo si può dire.
1: Ma per ora io spero che ci sia, poi lo sai meglio di me, Luca, che il responsabile danno i risultati in campo, da fare poi alla fine. E la credibilità e l'autostima alla squadra vengono da quelli.
0: Quindi, tornando alla valutazione su João Mario, ci può stare alla fine?
1: È un investimento, ci può stare, io credo che lo faccia, e quindi dare un giudizio adesso diventa un po' difficile, perché magari bisogna crederci, sono investimenti che sono scommesse soprattutto, che si fanno in questo periodo, purtroppo il discorso è sempre legato che sono troppi stranieri, d'altronde finché non si cambia alla radice questo regolamento, un regolamento che possa agevolare l'acquisto dei giocatori italiani, se ce ne sono, italiani, perché anche quello bisogna metterlo in dubbio, a parte questo particolare, visto che ci sta anche di mezzo il discorso di nuovo adesso il rilancio della nazionale italiana, che deve passare chiaramente da giocatori e talenti italiani, quindi al di là delle scelte che conta, al di là della con la Fiorentina, ma non solo, fanno con giocatori stranieri, ma d'altronde se non c'è altro, bisogna cercare di costruire squadre che possono avere un'identità particolare. E credo, come ti ripeto, Paradis vada a cercare molto, al di là del discorso naturalmente tecnico, anche un discorso a livello umano.
0: Certo. Senti, restando su quella fascia, ieri c'è stata anche la presentazione, è arrivato con Jimenez. Allora io lo ripeto, i miei colleghi di Milano mi hanno detto che quando entrò questo ragazzo nel Milan arrivò un'esplosione di freschezza, di talento, di qualità. Ecco, poi ora ha attraversato anche dei momenti personali non semplici, che ne pensi?
1: No, è quello il discorso, certamente. Infatti è corso, mi pare che nell'ultima conferenza stampa il discorso si sia caduto soprattutto sul discorso caratteriale del giocatore. Sì. Che quindi Paradis ha preso subito le difese dicendo che si parla di calcio, e quello che è chiaro che è un giocatore che devi sapere gestire, è una scommessa ulteriore anche quella, non tanto a livello tecnico quanto a livello caratteriale, quello poteva essere per Ken a suo tempo, no? Quindi sono delle scelte, quei giocatori che tra virgolette non lunatici, ma che possono senza dubbio, se li sai prendere, come noi quando a Parma avevamo Asprilla, che era un giocatore di grandissima potenzialità.
0: Ma era matto però.
1: Però era un giocatore da gestire. Allora il nostro gruppo di squadra che avevamo chiaramente la struttura societaria lo ha aiutato a essere pronto, quando c'era da essere pronto, ad essere efficace in campo, che poi era la cosa principale, e anche disciplinato in alcuni casi per quello che è stato possibile all'esterno del campo. Quindi è questo che deve cercare di costruire, bisogna cercare la selezione deve essere quel gruppo che possa portare dei risultati, formando proprio il compito di un allenatore, di Fabio Grosso e della società, è quella di formare uno spogliatoio unito. Non è tanto il modulo o il modo di giocare, è proprio la forma caratteriale dei giocatori, e quindi l'atteggiamento che dovranno dare quando vanno in campo. Devono essere una squadra compatta che possa dare pressione agli avversari e quindi riuscire a ottenere risultati massimi. Poi il modulo viene a seconda delle caratteristiche dei giocatori che hai.
0: Non c'è dubbio. Grazie ad Alberto Di Chiara, un grande abbraccio.
1: A voi, un abbraccio.
0: Allora, mentre chiedo di preparare gli ultimi audio, caro Andrea Bruno Savelli, c'è un amico, Andrea, che mi dice la tattica giusta.

0: giusta sarebbe vendere Ken per 45-50 milioni, prendere Kolo Muani e poi, visto che la Juve ce lo deve ancora pagare in parte, riprendere anche Nico Gonzalez.
1: Sì, Kolo Muani, che però prende un ingaggio veramente sì. alto, non so se più alto di Ken, di sicuro non voglio sbagliare, va sui 6? Sì, va sì, oltre?
0: Sì. Sì.
1: Sarebbe un acquisto stratosferico, bella questa quest'idea su Nico. Nico ha fatto un bel mondiale.
0: Nico, secondo me, è un grandissimo giocatore che purtroppo è stato frenato dai problemi fisici. Cioè, ma lui veramente era speciale, dai.
1: Sì, Nico ha delle capacità fuori dal comune, il colpo di testa, sì, l'allungo.
0: Sì, sì, ci aveva dei tempi, però chiaramente, ragazzi,
1: un pochino sporco tecnicamente alle volte, ma insomma, su quello si può.
0: Però ecco, io colgo dal messaggio dell'amico, colgo il segnale. Cioè, noi bisogna andare a cercare quel tipo di giocatore,
1: certo,
0: cioè il giocatore che
1: certo.
0: determina. Nico determinava, ragazzi.
1: Ma certo, l'ultimo anno, se non mi sbaglio, fece 12.
0: Determinava, giocatore importante, giocatore che garantisce. Cioè, noi non possiamo andare a puntare solo su esterni di quelli che ti dicono bravi a coprire la fascia, no. bravi a fare le. Noi abbiamo bisogno di giocatori determinanti. Determinanti per i gol che possono realizzare, anche perché se hai degli esterni determinanti obblighi le difese avversarie ad allargarsi. Se c'hai esterni non segna mai, le difese si stringono.
1: Quasi più importante avere gli esterni rispetto al centravanti.
0: Esatto,
1: guarda il Sassuolo di Grosso, che ha giocato quasi sempre con Pinamonti, che è un buon giocatore,
0: buono,
1: ma non straordinario,
0: buono.
1: Non lo vorremmo come sì, sostituto no. di Ken
0: no.
1: Poi ha fatto giocare anche Nzola. Cioè, quando ha cambiato un pochino, ha cercato più la profondità, ha messo 5-6 partite di fila Nzola, che peraltro Nzola si è rescisso, che
0: no,
1: fine ha fatto?
0: È
1: sempre lì,
0: Nzola,
1: è in vacanza.
0: Sottil, Som, Valentini, anche Valentini sembrava chiuso,
1: non ha accettato il gremio per una questione
0: Moreno,
1: di ingaggio. Stavo ragionando su un'altra cosa. Sì, Moreno, secondo me lo troviamo un acquirente,
0: sì,
1: perché ha fatto un
0: sì,
1: grande
0: sì,
1: campione,
0: sì,
1: di più che discreto campionato in Serie A spagnola. Stavo ragionando su una cosa. Sia Jimenez che João Mario giocano meglio a destra, ma possono giocare a sinistra. Quindi l'accelerata sulla cessione di Balbo con 2 più 2, chiamiamoli, sulla destra, anche se per adesso può continuare a giocare a Brescianini, vuol dire che forse sanno che
0: sì.
1: se quando arriva Valdepeña, su cui mi sembra non abbia nessuno dei dubbi che sia solo una questione di tempo,
0: no,
1: a meno che Mourinho non dica lo metto titolare.
0: No, ma stai tranquillo, sono queste sceneggiate fa Mourinho che vuol far vedere i ragazzi, ma poi
1: un po' di fenomeno, un po' di cinema.
0: Comunque lo tengono, non lo perdono,
1: no, certo,
0: tutte le operazioni tipo Nico Paz, no?
1: Certo, certo. Ma noi ci va benissimo.
0: Sì, però. E poi non ti dimenticare che a sinistra potrebbe giocare in emergenza Ranieri, potrebbe giocare
1: sì.
0: lo stesso Vieri.
1: Sì,
0: cioè,
1: e poi rientrerà a Parigi.
0: Ecco, se devi aspettare Parisi 3 mesi, non è niente di male. Gli ultimi messaggi, poi andiamo a chiudere.
2: Ussolini e disse che Firenze per lui gli era un passo indietro. Ecco, per me e ne faccia parecchi in avanti, ma anche di più, e vada anche verso il Cairo.
3: Tenere Gudmundsson e dare via Ken, ottimo, bella mentalità. A parte la grinta che c'ha Ken in campo rispetto a Gudmundsson, che sembra passeggiare a cercare le margherite, ma cioè, non sono paragonabili. Gudmundsson, a parte i rigori, non è nulla. Ken ti ha fatto 35 gol in 2 stagioni e l'ultima una giornata mezza. Cioè, più Ken c'ha 3 o 4 anni meno di Gudmundsson, se non ne sbaglio. Ma io non so chi ragiona così, proprio un. Forse dovrebbe andare a cercare.
4: Grande Luca, io sono con te. Chiesa non la voglio vedere neanche dipinto, ma io ci aggiungo tutta la famiglia. Sono comportati malissimo, anche peggio del serbo che poi è andato via sempre lì in quella squadraccia di Torino. Un saluto a tutti, Francesco da Venezia.
0: Allora, siamo veramente ai titoli di coda. C'è chi vorrebbe Kubmeier, ma non so per fare che cosa, dove metterlo. No, io vorrei un'ultima tua riflessione invece su Grosso, perché. Guarda, l'anno scorso eravamo diventati tutti Pioli di Pe- il primo, io proprio ho sbagliato strada totalmente.
1: Anch'io.
0: Pioli, ci pensa Pioli, fidiamoci Pioli, fa tutto Pioli, lui è la nostra garanzia, è quello che ha vinto lo scudetto, bla bla bla bla bla bla. È stata una catastrofe. E Grosso veramente è sottotraccia perché chiaramente si sta prendendo tutto il palcoscenico Paratici. Però io, per quello che ho capito dalle voci che arrivano, ha fatto un buon impatto nel gruppo, e non dimentichiamoci che questo è un gruppo, Andrea, molto rinnovato, quindi il ruolo dell'allenatore sarà importantissimo anche dentro lo spogliatoio.
1: Un ruolo fondamentale. Io a un certo punto con questo mercato ho detto, vai a vedere che quello sottostimato rispetto agli arrivi è l'allenatore.
0: Sì, bravo.
1: Perché non è vero che abbiamo puntato su un Prandelli. Cesare Prandelli, quando è arrivata la Fiorentina, era molto più conclamato di Fabio, certo, Grosso. Rinunciò alla Roma per i problemi di salute della moglie, se no non l'avremmo mai incontrato, ed è stato uno degli incontri più belli degli ultimi 25
0: esatto,
1: anni.
0: Nella tragedia,
1: Cesare,
0: ma
1: no?
0: Più belli.
1: E quindi dico,
0: nella tragedia, sì, perché la moglie,
1: certo,
0: stava poco bene.
1: Certo, ci mancherebbe altro. Però sportivamente per noi è stata, certo, una meraviglia conoscere Cesare Prandelli e averlo come allenatore. Detto tutto ciò, la cosa che mi fa non ben sperare, essere convinto di Grosso, è che ha un rapporto perfetto e in simbiosi, simbiotico, di stima reciproca, ma anche di unità di intenti col direttore sportivo. Perché poi gli allenatori si formano, se sono intelligenti, e Grosso, a sentirlo parlare, ha proprietà di linguaggio, dialettica intelligente.
0: Sì.
1: Crescerà anche lui, non ho dubbi, e l'importante è che non ci siano problemi come ci sono stati con gli ultimi allenatori della Fiorentina, con la dirigenza, voglio questo, voglio quell'altro, diversi, tra Italiano e Palladino erano problemi diversi. Quindi Grosso, rispetto al mercato, secondo me è uno zinzinino sotto il livello. Probabilmente De Rossi mi avrebbe dato più sicurezza a me, ve lo dico. Però gode della fiducia. Io non sono di quelli fidiamoci a scatola chiusa, ma mi fido del rapporto. Cioè è fondamentale che chi gli compra i giocatori sia d'accordo con chi li mette in campo.
0: Non c'è dubbio, è che si fidino reciprocamente.
1: Certo.
0: Allora, grazie davvero Andrea Bruno Savelli, è un onore per me aver fatto queste due ore insieme a lui, è un piacere perché somma la competenza ad una simpatia esplosiva e naturale, come ci testimoniate ogni volta che lui è qui con noi. Vi saluto gli amici di Lady Radio, la loro programmazione continua con musica, cronaca, poi dalle 18 tornerà allo sport. Noi non ci fermiamo mai, ora ci sarà Nick e Nick, Niccolò Sante, Niccolò Ceccarini, per tutto ciò che è mercato, perché ricordatevi, il mercato passa da qua, e quindi dalla mattina alla sera tutte le notizie ve le diamo in tempo reale. Ci basta aprire la porta tra la redazione di Tutto Mercato Web, la redazione di Firenze Viola, qui è un tourbillon di informazioni. Ringrazio i registi fantastici e vi è l'appuntamento col Palla al Centro, e per domani come sempre alle 2. Buona giornata.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I primi risultati dell'autopsia su Abderrahim Fakir ormai è giunta alle fasi finali. Cominciata questa mattina all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dietro disposizione della procura, confermerebbero quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri sul corpo del 42enne, morto a Bologna dopo un fermo di polizia, ovvero che i polmoni erano pieni di sangue. Un elemento che farebbe ipotizzare che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico, anche se saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause del decesso.
1: Hanno riportato ferite al polpaccio con significative perdite di sangue che li hanno costretti a far ricorso alle cure dei medici. I due bagnanti morsi in acqua nell'arco di 3 giorni in 2 distinti episodi verificatisi nelle acque del Cilento tra Pioppi e Palinuro. Non è stata ancora accertata la specie responsabile dei 2 episodi. Tra le ipotesi in campo c'è quella che richiama alcune specie tropicali ormai sempre più presenti anche nel Mediterraneo, come il pesce balestra e il barracuda, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per attribuire con certezza i morsi a un animale specifico.
2: Un frontale con un camion in Kenya ha costato la vita ad una turista italiana, Sydney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio ricoverati in ospedale a Mombasa non sono in gravi condizioni. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per prestare ogni assistenza e segue la vicenda.
1: Gli esteri, tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. I Pashdaran hanno avvertito i civili di tenersi a 500 metri di distanza da basi americane. La guerra è ripresa per la volontà di una parte dell'Iran. Speriamo che il conflitto non si allarghi, l'auspicio del ministro della difesa Crosetto.
2: È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione proclamato da Cube Trasporti SGB durerà fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia. Sempre comunque garantite le fasce di servizio.
1: Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit. In 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Good morning England!
4: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8:30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
6: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
8: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
9: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
10: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
7: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
11: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
7: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Vi arrisca al vento tutti i giorni dalle 17 alle 19 solo su Radio Firenze Viola con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
12: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per
5: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
13: Siamo forti.
7: Ci siamo, eccoci qua, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, l'avete sentito, Nicolò Ceccarini e io sono Nicolò Santi, ciao Cecca.
14: Ciao, buon pomeriggio a tutti, pronti per fare una grande serata, stasera saremo a casa di Nicolò certo. Santi a partire dalle 21 e ci sarà la cronaca del primo tempo live su Radio Firenze Viola di una grande scena organizzata che Nicolò Santi ha invitato un sacco di gente, saremo io e lui.
7: Però non mi sei piaciuto perché hai provato a cantare sopra la sigla senza ricordarti le parole dell'inno del Sassuolo,
14: no,
7: questo è gravissimo.
14: No, perché io l'ho fatto apposta perché così almeno si sfalsasse.
7: Ah certo.
14: Certo, perché sennò certo siamo qua. Aspetta, ecco, non so come mai abbiamo tenuto questa cuffia così bassa. Ah. Io sono molto curioso all'inizio di questa trasmissione per gli amici che ci seguono anche su YouTube, dire, no? Perché comunque cioè ora parlo un po' come Nico Santi, no? Va,
7: no, devo anche partorire un titolo, me ne scuso con la regia.
14: Non l'hai dato ancora il titolo è We are at the nothing, cioè siamo al nulla. Questo è il titolo? No.
7: In realtà c'è un intrigo in difesa.
14: No, ancora!
7: Tutti intrighi. In
14: lo squalo giorni. Balena, quello ha incontrato Tolo?
7: Bravo, non me lo ricordavo dello squalo
14: balena. Ma
7: non è un pesce, sappiatelo.
14: Sappiatelo, però dice buonissimo, eh. Cioè, Tolo l'ha preso, l'ha messo anche nella vasca a bagno, gli faceva tutte le carezze.
7: Palombare.
14: Questa storia dello squalo balena mi è rimasta indigesta. Vabbè. Ma insomma.
7: Allora, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali.
14: Vocali.
7: E poi per intervenire in diretta 055-77-111-71 c'è Stefano Cherubini al coordinamento tecnico
14: e su Sky le immagini dei ragazzi. Forza Sassuolo,
7: wow.
14: Grande Arronzone, stiamo vedendo inquadrati i ragazzi che si stanno allenando per un grande campionato, tanta roba.
7: Questo l'hanno fatto apposta perché sapevano
14: che sarei entrato ora in trasmissione. Tra l'altro insomma siamo molto contenti di questi primi giorni di lavoro di Alberto Aquilani e parleranno oggi anche alcuni dei nostri giocatori, forse parlerà anche il direttore Palmieri ai microfoni di Mediaset e noi vi riporteremo fedelmente le dichiarazioni. Infatti da Arronzone vedete Mario Giunta in collegamento.
7: Senti, allora io direi di andare subito sulle notizie.
14: Vai, andiamo. Ciao Mario.
7: Luis allo Sturm in Graz e non all'Arsenal. Questa è la prima.
14: Perché comunque stiamo parlando di Balbo e di non la Serpe.
7: Okay.
14: Esatto. Allora, perché Luis la Serpe, abbiamo già detto, c'è un accordo da un anno con l'Arsenal. Lui non ha ancora avvisato tutta la struttura con la quale lavora. ancora, però deve passare le visite mediche. L'altro Luis Balbo è invece in via d'uscita, in via di definizione, probabilmente nelle prossime ore arriverà anche l'annuncio ufficiale da parte dello Sturm Graz. Tra l'altro sarà un'occasione per chi va a Klagenfurt a vedere Fiorentina Real Madrid per andare nella non lontanissima Graz a dare un saluto, diciamo così, affettuoso a Luis Balbo. Balbo va allo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita e 5 smentite?
15: Ah no, pensavo fosse
14: serio. Smentite non ci sono.
15: No, oggi c'è stata ufficiale. Una smentita sullo stadio.
14: C'è il grande Marco giorno. Tonelli, grandissimo, dopo la presentazione di ieri della Pistoiese non è più lo stesso, ha vissuto momenti incredibili, i colori arancioni al cielo, un grande Marco Tonelli dice che ti sta scrivendo qualcosa.
15: No, a me non è arrivato assolutamente niente.
14: Non è arrivato
15: niente.
14: Il titolo della puntata è We Are The Nothing.
15: Senti, no, comunque abbiamo dato questa notizia in apertura, quindi Balbo allo Sturm Graz, le cifre l'hai dette, titolo definitivo. Questo mi domando se non possa essere, diciamo, una facilitazione, un'agevolazione, no, per l'arrivo di João Mario, che comunque, mi confermi, è un giocatore bloccato.
14: Pista caldissima, ecco, quella di João Mario alla Fiorentina. Io ieri, tra l'altro, parlando anche con la Juventus, ieri sera mi hanno fatto capire che, insomma, nei prossimi giorni ne parleranno in maniera più approfondita, per cui va tradotto il dialetto del mercato e in questo caso, decriptando tutto quello che c'è di dichiarato o meno, vuol dire che la trattativa è avviata, vicina addirittura d'arrivo.
15: Che poi farebbe casomai prestito con diritto, no?
14: Sì, la formula è prestito con diritto di riscatto, senza smentite.
15: No,
14: questo è importante. Perché
15: per adesso poi
14: però c'ho i bonus, vediamo.
15: C'è ogni possibilità ancora di smentita.
14: Sì.
15: Quindi sulla destra avresti Menez e João Mario, entrambi in prestito con diritto.
14: E ancora Fortini, che è stato convocato per la tournée inglese, con Dodò, anche lui convocato per la tournée inglese. Non si hanno più notizie di Moreno, che non è convocato, non per motivi ovviamente che non rientrerebbe totalmente nei piani, ma sappiamo che è così, ma perché anche io è infortunato e quindi ha avuto un problema muscolare, non è partito, però vediamo se partirà verso lui in Inghilterra, però destinazione Wrexham.
15: Quindi lo accetta? C'è possibilità concreta?
14: Io l'ho chiesto a chiunque e come al solito nessuno ha risposto.
15: Bene, questo è importante.
14: Quindi siamo sereni, noi siamo molto tranquilli, noi siamo felici.
15: Una non risposta o una smentita? Guarda.
14: Insomma, dipende anche quello che voglio fare da grande. Cioè, se mi voglio cimentare nella produzione dei giochi da tavolo, credo che le smentite mi potrebbero dare dei grossi vantaggi. Ma noi su YouTube siamo già a 800 persone.
15: No. Tanto parliamo di calcio. Cioè, non fare considerazioni che non siano di calcio. Però non farne proprio. Vabbè.
14: Guarda, avevo messo anche il bicchierino qui. Non me l'ho accorto.
15: Attenzione,
14: c'è già una telefonata,
15: Però spero che si parli di calcio.
14: 055 77 111 71. Se volete sapere se Stefano Cherubini venderà Pellegrino o alla Juventus o alla Fiorentina, lo potrete chiedere direttamente a lui chiamandolo 055 77 111 71. Perché lui, oltre a fare l'amministratore delegato del Parma, fa anche delle ore qua, soprattutto in estate. È encomiabile.
15: Gioca anche in nazionale, sì.
14: No, ma dico, è encomiabile perché pur lavorando per il Parma riesce a trovare, no, a coprire i turni qua in radio come tecnico. E questo gli fa onore perché questo dimostra quanto lui è attaccato al lavoro, quanto gli piaccia questo ambiente e quanto tutto sommato fondamentalmente vorrebbe agevolare la Fiorentina nella trattativa chiedendo 50 milioni, cioè noccioline, chiaramente. Se fosse stato l'altro club avrebbe chiesto 45, questo l'ha detto.
15: Solo regie di calcio, se non ci sono regie di calcio non farle proprio.
14: Va bene, okay. Sarò bravo e buono.
15: Allora,
14: si è tolto gli occhiali, Cherubini. Questo vuol dire che ne arriva una telefonata.
15: Qui siamo.
14: Quando uno si toglie gli occhiali alla Cherub.
15: Senti, ci scrive Pierre da Bologna. Dice
14: Pardo?
15: Nick. No, voglio Rowi del Bologna come attaccante esterno.
14: Non lo prenderemo.
15: Così?
14: Non lo prenderemo.
15: Ma ho capito, che subito, ammazzi subito.
14: Ammazzo perché comunque sia noi del Bologna non lo vendiamo.
15: O non eri del Sassuolo?
14: Sì, però a seconda delle trattative io trasformo la mia appartenenza anche a altre squadre.
15: Ma non puoi fare, non c'è verso di fare con una squadra emiliana.
14: Vuoi parlare con Sartori?
15: Lo prendi Pellegrino dal Parma o no?
14: Pellegrino dal Parma secondo me lo vorrebbe più di tutti la Juventus. Però potrebbe essere un'opportunità importante per la Fiorentina, ammesso che vada via Ken. Ah, a proposito, nessuna trattativa tra il Como e la Fiorentina per Ken.
15: Ma perché lo dici con questa
14: voce? No,
15: lo dico
14: perché non c'è nessuna trattativa.
15: Sì, però lo dici con
14: questa
15: voce.
14: No, lo dico perché non c'è nessuna trattativa. Se no poi arriva ting.
15: Cioè, la smentita?
14: Non c'è nessuna trattativa tra i club.
15: No, la trattativa
14: non ne stanno minimamente parlando, anzi.
15: Però i sondaggi sì.
14: Anzi, hanno fatto un sondaggio e si sono quasi scusati del sondaggio.
15: Sì. Addirittura, questo è il Como, dice?
14: No, dice, guarda, non si pensava che poco venisse fuori, che siamo interessati. Così, Ken è un bel giocatore.
15: Sì, però mi confermi che la Fiorentina non lo sta nemmeno più, più di tanto nascondendo di volerlo cedere?
14: Ma siete sempre voi giornalisti che mettete in giro queste voci. Anche su Ken, quant'è che ti sento dire che lo vuoi vendere? Vabbè. Comunque, no, a parte le battute e gli scherzi, stiamo attenti alla pista Ken Como, perché secondo me questa cosa va monitorata vabbè. Sicuramente. Quindi a questo punto chiamateci 055 77 111 71. Ken e il Como si può fare, non si potrà fare? E soprattutto, se si dovesse vendere il buon Moise Ken per 40 milioni di euro, chi vorreste come sostituto? Noi vi diamo due alternative, Dovbik e Pellegrino, perché anche Pellegrino piace molto, Dovbik è un altro che piace, ma potrebbe esserci anche un'altra soluzione a sorpresa che il buon Fabietto nostro potrebbe mettere in conto nelle prossime ore, o quantomeno secondo me ci stanno già lavorando, però io non l'ho detto, eh.
15: Quindi è un Mister X sostanzialmente,
14: sì.
15: Profilo alto come sempre, cioè, sì, però diciamoci la verità,
14: rimaniamo alle...
15: non è che, perché siccome sugli esterni, ora sì. Gli esterni,
14: cioè,
15: no.
14: Poi c'è anche gli esterni,
15: vero?
14: No,
15: sì, sì. In settimana avevano detto sarebbe arrivato un esterno,
14: sì, sì.
15: Dalla Fiorentina,
14: ora, comunque uscendo dalle bischierate, noi si parla sempre con le bischierate,
15: no, parla di calcio per
14: piacere, no, certo, però uscendo dalle bischierate, io Como, Ken la terrei molto sotto controllo, io come Niccolò Ceccarini, Como, Ken è una cosa da tenere sotto controllo, che poi non significa che si potrà mai concretizzare o meno, ma Como Ken è da tenere sotto controllo, estremamente sotto controllo. Poi vediamo, perché poi secondo me il controllo può portare a qualcos'altro, però secondo me è una strada che va tenuta in considerazione.
15: Il controllo può portare a qualcos'altro.
14: Vuol dire che per ora noi dobbiamo controllarla, poi per capire se ci sono degli sviluppi. Al momento ufficialmente non ci sono sviluppi, però io non escluderei che ci possano essere più avanti.
15: Sì, sì, quindi il Como è una squadra comunque molto molto interessata.
14: 055 77 111 71 per chiedere a Stefano Cherubini quale sarà la sua serata, oppure chiedere a Niccolò Santi se stasera riuscirà ad andare in palestra. Oppure nel caso perché
15: no,
14: non vai?
15: No, oggi non riesco, no?
14: Dalla zia?
15: No.
14: Oppure vai dai nonni di Dinardo?
15: No.
14: Nonni di Dinardo lo sai, mi guardano sempre in televisione?
15: A te?
14: Sì.
15: I nonni?
14: Perché li faccio ridere.
15: Ok.
14: Cioè non perché gli piaccio come giornalista, perché gli porto allegria, dice bellino quel nasino alla francese, il cecca, dice è proprio un simpaticone.
15: Senti, allora ci scrive... Cosa?
14: Gol, ho detto gol.
15: Ok. Sì. Fausto.
14: Grande Faustone.
15: Leggo che la Fiorentina è in pole position per Mastantuono, confermate Nick. Io direi di no, nel senso
14: io a questo punto non dico più nulla, perché tanto voglio dire qualsiasi cosa dico, se per esempio io sono qui alla radio, cioè, mi ha messo in dubbio, cioè, sai che ti volevo dire invece una cosa importante,
15: no, però aspetta,
14: è proprio necessario questo ventilatore qui dietro, perché io arrivo a casa con il mal di schiena.
15: No, allora se vuoi lo spengiamo, che mi fa un caldo. Vabbè, spengiamolo.
14: Perché non funziona l'air conditioned? Ce la fai?
15: Ci penso io, aspetta.
14: Sì, vai, io continuo a parlare, tanto qui siamo tutti in diretta.
15: Oh, vai, eccoci, vai. Qua. Bagno turco per noi.
14: Aspettiamo 10 minuti e poi lo riaccendiamo?
15: Bene, bolla. Sì. Non c'è problema. Su Mastantuono, no, volevo soltanto...
14: Vai.
15: Noi non abbiamo conferme, non ne abbiamo mai avute su Mastantuono. Poi che la Fiorentina
14: possa... Non si sa mai nulla, quindi.
15: Possa, esatto, aver fatto un sondaggio per il giocatore del Real Madrid, ci può stare. Dopodiché la richiesta di Mastantuono è quella di giocare in una squadra che faccia le coppe. Questo è l'unica cosa che abbiamo capito.
14: Quindi il Grassina.
15: O se non il Grassina, l'Antella, no?
14: No, Nico, ora hai detto una cosa che
15: l'ho
14: che
15: detto
14: non,
15: io.
14: L'hai detto te, io, cioè, non voglio. Fai finta di non averlo detto, va bene?
15: Va bene.
14: Però il Grassina, se viene ripescato in Serie D, potrebbe fare anche la Coppa Intercontinentale, Mondiale per club tra 4 anni. Cioè,
15: ok, prendo atto.
14: Sì.
15: Poi Chiara da Scandicci, ciao Nickis.
14: Grande Chiara.
15: Dice Cecca, che c'entra qualcosa il Joao Mario che dovrebbe arrivare col Joao Mario di anni fa?
14: No, quello era un centrocampista, quello che l'ho preso l'Inter, ti ricordi? Non c'entra nulla. Quello era un centrocampista, anche perché quello di tanti anni fa, quest'ora.
15: È un po'
14: diciamo che per l'età che ha forse non gioca più a calcio tra un po', ecco, che ti vedo sia un po' andato in là con gli anni, ecco.
15: Solo l'unica cosa che hanno in comune penso sia la nazionalità, entrambi portoghesi.
14: Sì, esatto, bravo Niccone.
15: Grazie.
14: 055 77 111 71 per offese varie, siamo qui a disposizione.
15: Andiamo con un messaggio vocale.
14: Prego.
15: Magari un'offesa,
14: ma
15: chi
14: vuole?
15: Proviamo.
14: Che sia. No, non è pronto.
16: Scusate, ma perché mettete insieme Balbo e João Mario?
14: No, l'ha messo
16: Balbo,
14: Nico,
16: sì, sì. Gioca a sinistra. João Mario, ragazzi, gioca a destra.
14: Lo so.
16: João Mario Gioca a te.
14: Che giornata.
15: Bello l'accento
16: Viola
15: di Perugia.
16: Viola Forever da Perugia.
14: Vedi, infatti per un attimo pensavo fosse un parente della Lucianina.
15: Però lei è Dorvieto, che è diverso.
14: Sì, perché Orvieto tra l'altro se vai sull'alta velocità ti rimane bellissimo Orvieto sulla destra, veramente. C'è mai stato Orvieto?
15: No, sai no.
14: A Como alle Scale? Nemmeno.
15: Nemmeno a Corno.
14: Però sei stato a Sestola, ricordiamoci, sì, che sei stato a Sestola a festeggiare un compleanno, ricordiamo.
15: No, per rispondere all'ascoltatore, sì, dico che c'entra, nel senso che Fortini è considerato un esterno di sinistra praticamente, no?
14: Sì.
15: Quindi Balbo va via,
14: può giocare su tutti
15: ma
14: i due ruoli.
15: Fortini.
14: Esatto, sì.
15: Libera Fortini sulla fascia destra, dove arriverà João Mario, sì, fondamentalmente. Poi va via anche Fortini, ma questo
14: no,
15: è un
14: altro
15: discorso.
14: Perché ora a sinistra, ragazzi, noi fondamentalmente con Gosens via, Parisi infortunato, Fortini che comunque è in lista di cessione,
15: e Valdepeñas non ancora arrivato.
14: Valdepeñas non ancora arrivato, due esterni sinistri, bisogna li prenda la Fiorentina, perché altrimenti se no come fanno a giocare? A destra c'è Dodò, per il momento c'è Dodò e poi vedremo se Dodò resterà oppure no, torna anche di rima.
15: Via Ken prenderà al suo posto Fernandez Pardo, anche se si fa pari poi se non si piglia due esterni forti fra Alai Begovic, Bakayoko, Nusa, non si va da nessuna parte.
14: Lo so, ma
15: e infine João Mario, per farsene di che, meglio riprendere Favasule, cioè scrive
14: però
15: Massimo.
14: Ragazzi, però ragazzi, siete veramente incredibili, no? Abbiamo fino all'altro giorno si è detto ah ma cosa sta facendo Paratici, incredibile il lavoro sul mercato di Paratici, ora siamo arrivati al punto però Paratici si deve prendere João Mario, cioè gli esterni ancora non arrivano, ma non lo so, io a volte mi sembra, no, che noi si sia cancellato tutto il passato con la gomma e ora si riparta come se quello che è accaduto per 7 anni non fosse mai accaduto, cioè, mm-hmm, vediamo il miglioramento rispetto all'anno scorso, a 2 anni fa, a 3 anni fa, a 4 anni fa, o non lo vediamo, perché sennò poi siamo incontentabili. Ora io qui sono serio, perché se non riusciamo a vedere il miglioramento rispetto a 20, a 12, 24, 36 mesi fa, sennò qui bisogna veramente prendersi, darsi tutta una calmata, perché ragazzi, cioè, ora a noi non ci va più bene nemmeno João Mario. Cioè, no, ma che volevate? Cioè, non so, chi deve venire, Hakimi a fare quel ruolo? No, fatemi capire, perché qui, ragazzi, se no si. Ciao, Cecca, vedo sempre.
15: Sì, sì, no, non lo inquadrare.
14: Saluto sempre,
15: piano,
14: sennò... sì, mi saluto perché mi vedo, giustamente. Cioè, per questione di. Anche insomma, di rispetto a una persona di 55 anni, uno diciamo fa un saluto.
15: Vabbè, l'età non è che era necessaria, eh.
14: Vabbè, quando.
15: No, nel senso, non, Nico, è necessario dirlo.
14: 12 anni alla pensione.
15: Te?
14: Ci arriverò mai.
15: Insomma, il resto, visti i tempi che corrono.
14: Ma io lo sai cosa voglio fare? Ho un'idea meravigliosa.
15: Ciclista?
14: No, ho deciso di mettere una società nella quale saremo io, te, Dinardo e Luis.
15: Ma si Balbo mette... o la Serpe?
14: No, Luis la Serpe, okay. E si mette il cocomeraio in zona Firenze Sud. No, ci si mette a vendere cocomeri.
15: C'è come anche sarebbe? A Capodanno, già vicino allo stadio. Io sono visto il cocomeraio lì.
14: Non c'è una mica a fare concorrenza. Allora, non si mette lì, ci mette a fare il cocomeraio. Vabbè, poi piace. Si mette un pochino lì. Vai.
15: Simone ci scrive: io Ken lo tengo, ma se devo sceglierne uno, mi prendo, pensa, Scamacca. Scamacca.
14: Allora, Scamacca oggi può diventare una concretezza importante. Cos'è di un giornalista. Era una mia città.
15: Ah, okay.
14: Allora, oggi Scamacca può diventare una concretezza importante. Scamaccolone nostro, io non lo so se può essere veramente un'alternativa, anche perché ci chiederebbero un sacco di soldi, e, cioè, che vogliono chiedere un quarantello anche loro, però non so se è il giocatore giusto sinceramente.
15: Ma l'Atalanta pensa alla possibilità di cederlo? Guarda, oppure
14: l'Atalanta live da Zingonia subito, in perfetta sincronia, no. Mamma mia ragazzi,
15: però veramente incredibile.
14: Nico Santi è fondamentale,
15: sì, sì, ci è apparso Nebuloni, però
14: il vecchio Nebula,
15: ma cosa vuol fare con lui Sarri? Cioè lo vuol tenere, lo mette al centro del suo progetto?
14: Ma non mi sembra ci abbiano 200 attaccanti, c'hanno lui e Kerstovic, no? No, c'è anche Raspadori, però Raspadori hai visto, l'ha messo un po' a fare l'esterno d'attacco, quindi potrebbe essere questo. Quanto siamo su YouTube?
15: No, non volevo, mi dispiace.
14: Male?
15: 88. No, 88.
14: Oggi delusione,
15: Oggi la
14: se siete
15: al
14: tutti al mare, siete fortunati. Noi siamo invece qui con ventilatore che fa venire mal di schiena al Cecca, con lui che fa una sudata cosmica, con Cherubini che deve fare due lavori. Io veramente, ragazzi, abbiate un po' di rispetto per chi come noi è sempre qui sul pezzo a non prendere una notizia, perché non è facile non prendere una notizia, esatto. Perché poi uno le prende, ma noi siamo qui a non prendere apposta una notizia, e quando la prendiamo smentita.
15: Andiamo con un messaggio vocale, quello lo prendiamo molto molto volentieri,
14: vocalist,
15: senza smentita.
14: Vocalist.
17: Ciao ragazzi, buonasera, posso Iola, ma dico, ma al posto di Ken avete messo quella gente? No, non è possibile.
14: Io l'ho messo anche Lewandowski.
17: Sono dei falliti, devono andare da un'altra parte.
14: Addirittura falliti?
17: Li volete piazzare nella Fiorentina?
14: Cioè Pellegrino
17: è da folli.
14: E Dobbi, vabbè, due falliti.
15: Cos'è Dobbi?
14: Dovrebbe essere attaccante della Roma.
15: Dobbic,
14: sì. Due falliti, ora francamente falliti, ora mi sembra un
15: po'... ora falliti no,
14: ma
15: magari.
14: Falliti mi sembra un po' eccessivo, francamente.
15: Diciamo, te accetteresti, per esempio, sarebbe secondo te una logica giusta fare un centravanti, non di chissà quale spessore, no? Comunque un centravanti di buon livello, ma non, non lo so...
14: Vuoi sapere chi prenderebbe il Cecca?
15: Lo Zirkzee della situazione? No, ti dico, un centravanti medio, però... supportato da due ali forti di sì, altissimo livello.
14: Va benissimo anche un centravanti medio con due ali fortissime. Io infatti sono anche di questo parere. Vuoi sapere chi prenderebbe Cecca?
15: Sei serio?
14: So serio davvero. Santiago Castro.
15: Sì, ma te lo danno? Bologna?
14: Lo danno, se è un quarantino fatto bene.
15: Beh, appunto, scusami.
14: Sì, però non è che posso arrivare a prenderlo il 15 d'agosto, Santiago Castro. Però Castro mi piace molto.
15: Ma Garnacho, l'Aston Villa, l'ha pagato 50 milioni.
14: Quindi?
15: No, nel senso, era un obiettivo nel senso che è stato proposto, ma non, a certe cifre la Fiorentina non può competere, ma non perché noi ci svegliamo, è perché è normale.
14: 50 milioni, ragazzi, sono 50 milioni. Ora comunque si è diventato tutta una cosa incredibile. Boh, non lo so. Comunque, Nicco, io stasera ho la sensazione che succederà qualcosa. Tu uscirai con i tuoi amici e probabilmente ti verrà fuori una notizia
15: no,
14: di mercato.
15: No, non esco assolutamente. Ho il turno su Firenze Viola, per cui esco poco.
14: Vabbè, ma lo puoi fare dal telefono?
15: No, no.
14: Ne farò per forza a casa?
15: C'è il computer.
14: Vabbè, uno si porta l'iPad, va a bere con gli amici.
15: Ogni stai tanto... smontando la copertura, eh?
14: Sì, sì.
15: Mi trovano all'11 al pub col telefonino.
14: Vabbè, però quello non vuol dire nulla. Il giornalista del mercato è sempre operativo.
15: Sempre sul pezzo.
14: Mettiamo, se non si chiede alla Lucianina se ti può coprire. Tanto all'11 e mezza Lucianina
15: sì,
14: sarà a casa.
15: Tanto poi Aitolo è in vacanza, in ferie.
14: Non si hanno notizie se è approdato, A Olbia, comunque sia. Ricordiamo lo squalo balena con cui lui ha fatto amicizia, eh? E tra l'altro c'è uno squalo balena nella sua vasca da bagno. Perché dice, sono buonissimi, ha detto di squalo balena. Sono buonissimi. Io non ho mai visto uno squalo balena buonissimo, però lui dice sono buonissimi.
15: Io sono molto d'accordo invece con Giacomo che dice Zirkzee al posto di Ken. Che dite? Penso possa essere la sorpresa.
14: Zirkzee mi piace molto, è un giocatore che avrei preso volentieri anche al Grassina e sinceramente però non ci sono mai stati termini per poter fare questo tipo di operazione, però Zirkzee, sono d'accordo, sarebbe utilissimo alla Fiorentina, non c'è ombra di dubbio. Nero verdi, siamo forti,
15: poi c'è
14: siamo
15: Monica.
14: Grandi.
15: Monica dice chi soltanto pensa che ancora non siamo a nulla, è meglio che invece di parlare di calcio vada a vendere dei cocomeri.
14: Addirittura?
15: Mi sembra.
14: No, però quella l'idea è nostra.
15: Un bell'attacco questo.
14: Obiettivo mio, tuo, Di Nardo e Luis La Serpe è fare il cocomeraio.
15: No, mi sembra molto duro come attacco, voglio dire. Io il cocomeraio lo farei molto volentieri, soprattutto d'estate. Molto, molto.
14: Vabbè, perché il cocomero c'è che d'estate.
15: No, certo.
14: E che si fa il cocomero d'inverno?
15: A te non lo mangi il cocomero d'inverno?
14: Ma a me non mi piace perché sono quelli conservati.
15: Sì, sì. È come quelli che a gennaio il gelato no. E perché no?
14: No, questo sono. Il gelato è già un'altra cosa. Cioè, perché poi il gelato puoi prendere la torta gelato, ma il cocomero fresco è bello col ghiaccio, cioè proprio il cocomero messo nel frigo, no? Quello quando lo prendi, no? Che ti dà proprio quella sensazione, come dire, no? Di freschezza. Mm-hmm. E poi ti guardi sbrodolato tutto addosso, una roba.
15: Perché con le lasagne no, eh?
14: Le lasagne però sono un po' d'estate sono un po' meno no, attraenti, attrattive.
15: La parmigiana no, col cocomero.
14: D'estate no. D'estate non mi va. Io per esempio un'insalatina col cocomerino a seguire volentieri. No?
15: Guarda, ti leggo il messaggio sì. di David perché parla di Castro.
14: Chi è David?
15: Dice: ciao ragazzi, sempre grazie per la compagnia e la simpatia.
14: Grazie
15: a te
14: di essere sempre presente.
15: A proposito di Castro, leggo che la Roma è sia su di lui che su 3 soldi. La domanda è: potrebbero essere anche loro, cioè anche per noi, delle situazioni giuste da aggredire per il dopo Ken? Soprattutto super adatti al gioco di Grosso.
14: Allora, ho saputo oggi che 3 soldi vogliono 45 milioni di euro. La Roma non lo comprerà mai a queste cifre. Per cui 3 soldi Roma, no. 3 soldi Fiorentina, non lo so.
15: Io
14: così facciamo contenti quelli che scrivono a volte non lo so, forse sì, forse no, quando anche fosse vero che potrebbe, dovrebbe, gol.
15: Okay, avevo capito che costava 3 soldi, pensa un po'.
14: Questa è bella, questa è bella, questa viene da Sesto, eh?
15: Questa te l'aspettavi?
14: O dal Cimone.
15: Senti, allora poi ascoltiamo un messaggio vocale per piacere.
14: Questa
15: va?
14: È dal Cimone.
15: Sono un attimo in difficoltà.
16: Cecca, la prossima volta tu vieni anche te a mangiare i pesci all'Elba, Vista mare, mamma
14: grande Sergio,
16: mia,
14: questo è Sergio.
16: Mamma mia, ti si aspetta.
14: Lo so, tanto sì, io vengo volentieri, ma tanto se siamo io, te e Marucci, voi mangiate voi due, a me non mi lasciate nulla, quindi inutile che io venga. Tra l'altro Marucci mi ha chiamato da Sergio. Marucci mi ha chiamato, sono qui con Sergio dell'Elba e tutto quanto eccetera, e tra l'altro ho trovato anche a Capannuccia una cosa o un'altra, e Marucci ha finito tutti gli alimenti, cioè è partito con un fisico quasi magro, è tornato, non guardiamolo, via.
15: Ma non è tornato?
14: Dovrebbe tornare nel fine settimana. E lunedì tornerà preciso e puntuale, anche perché sennò non c'è più nessuno a fare la trasmissione.
15: Va bene, qui è tornato anche Marucci. Allora, poi ci si scrive. Ah, vabbè, questo è David da Firenze che.
14: Arrabbiato?
15: No, ahimè, mi scrive Nick. Stasera si guarda il live del Tomorrowland. Tu sai che cos'è il Tomorrowland?
14: No, no, non lo so. Cos'è?
15: È una manifestazione, diciamo, musicale.
14: Importante?
15: La più importante al mondo, probabilmente insieme a Ushuaia, Ibiza, queste qui, insomma. Tu sai, ovviamente.
14: Lo sai, io. L'altra sera ero un Berrettini.
15: Sai dov'era Berrettini? No, aspetta.
14: Ero con Matteo.
15: Hai fatto
14: sera.
15: Una battuta perché lo sai o per
14: sì,
15: a caso?
14: Perché era l'Ushuaia, no? Con quella, quella famosissima.
15: No, ora mi dice come si chiama.
14: C'è qualche cosa che è sudcoreana, se non ricordo
15: sì,
14: male.
15: Sì.
14: Però non so come si chiama.
15: Peggy Gu,
14: sì. No, ex obiettivo dell'Arsenal, anche lì poi dopo non se ne è fatto di nulla perché comunque saranno gli slot, ecco.
15: Per me se ne parla fin troppo poco di questa cosa,
14: però
15: eh?
14: Matteo l'ho visto bene, sinceramente. Ma l'occhialino, sì, il berretta sì. Nostro di qualità,
15: no, complimenti, voglio dire, poi parliamo
14: ma
15: di
14: sono fidanzati, c'è cioè, una fresca secondo te oppure
15: e
14: no?
15: Te lo sai, scusa,
14: no, io come fa a sapere, bene. Io ho visto solamente le immagini,
15: lo so, la
14: no,
15: fresca,
14: so, chiedeva a te che
15: amico.
14: Sei giovane, no, nemmeno,
15: che ne so
14: cioè,
15: io.
14: Lei. Non lo so, magari Cherub lo sa. Però insomma voglio dire, lei
15: pazzesco.
14: Famosissima disc jockey, io non lo sapevo.
15: No, lei è una delle più geniali dell'ultimo, direi, decennio musicale.
14: Quanti anni ci avrà? Un trentino? Fatto bene?
15: 35 credo, 34, 35.
14: Berretta è più giovane però, no? Matteo è
15: 30
14: giovane.
15: Quest'anno lui, sì. Vabbè, che vuol dire? Scusa, che
14: no,
15: sei? Bisogna stare solo con quelli della proprietà, non
14: no,
15: ho capito.
14: No, che vuol dire? No, vuoi smentire anche questa? No, se no smentiamo anche. No, dicevo, no, comunque sia, cioè, non so se è una liaison, non lo so quello che sarà. Però insomma ho visto Matteo Berrettini molto bene lì, sinceramente, bello
15: credo.
14: Rilassato, tranquillo.
15: Siamo tutti berrettini, eh? Vabbè, comunque, Tomorrowland, senti la risata.
14: Cosa
15: c'entra?
14: Siamo tutti berrettini.
15: Il prossimo anno io spero di andare al Tomorrowland, cosa importante.
14: A me piacerebbe molto però vederti anche te all'Ushuaia.
15: Ma insomma, magari.
14: Sì, ci sono due tipi di Ushuaia, quella dei Ibiza e quella in Argentina, dove ci sono i pinguini.
15: No,
14: cioè, potresti scegliere anche quella dei pinguini,
15: no,
14: vedere i pinguini.
15: Vabbè,
14: però comunque, ma te sei mai andato lì a Ibiza?
15: No, non sono mai andato.
14: Lo sai, è sbagliato non andarci.
15: E
14: c'è un motivo molto semplice. Vediamo se riesci a capire perché non ci sei, che hai sbagliato a non andarci.
18: Il Costa ci va.
14: Ma no, lascia perdere il Costa.
15: Va bene che è dappertutto.
14: Lo sai perché Ibiza? Perché a Ibiza ci sono i giocatori,
15: eh?
14: I procuratori e anche i dirigenti, soprattutto nel mese di giugno e i primi di luglio.
15: Va a ballare?
14: No, quello no.
15: Ah,
14: però fanno anche trattative di mercato. Tra l'altro mi avevano invitato anche me, ma io avevo paura dell'aereo.
15: Sì, eh?
14: Sì.
15: Ma serio?
14: No. Era mischiata anche questa. No, se no mi sarei preso il motoscafo di Luis e sarei arrivato.
15: Tutto surreale. Senti, prima della pausa c'è Lorenzo che dice: ma Pavlidis sarebbe il sostituto ideale di Ken. Tu ricordi Pavlidis?
14: Sì, davvero, mi sembrava che lo volesse anche la C Milan. Sì.
15: C'era un tempo in cui non potevi giocare a calcio senza Pavlidis davanti, classe 98, mi sembra che costasse una tombola, no? Cioè, chiedevano
14: tombola ex obiettivo.
15: No, invece no, ma insomma, chiedevano
14: Invece sì. No, Pavlidis sì, è un buon giocatore, però ora, francamente mi sembra che Ken si sta bene superiore, ecco.
15: L'hanno pagato.
14: Ma dopo
15: pagato.
14: Di noi chi c'è, scusami?
15: C'è Galà. No, è Galà, sei inferiore, hai ragione. Non lo so, si vedrà strada facendo.
14: Chiara e Prizio.
15: Chiara e Stefano
14: Prizio. Grande puntata.
15: E Stefano Prizio.
14: Drink water.
15: Tra mezz'ora, ovviamente.
14: Chiara, drink water.
15: Io farei una cosa se tu sei d'accordo.
14: Io sono sempre d'accordo a metà con te. Allora, vai.
15: Mentre invitiamo i nostri ascoltatori.
14: 100?
15: No, utenti a muoversi. Siamo a 87 bar.
14: Ragazzi, ma se siete al mare è veramente una roba. Ma abbiate un po' di, come dire, di comprensione per gente come noi che siamo qua a non prendere una notizia, a regalarvi gioie ed emozioni, a farvi un po' sorridere, a dirvi che la Fiorentina è partita,
15: a dirvi
14: questa,
15: che
14: è ufficiale,
15: e Berrettini
14: non lo so, io ho visto comunque Matteo molto bene, mi è piaciuto molto anche le sue movenze, devo dire, sono
15: oddio,
14: bene.
15: Quelle vabbè
14: rivedibili, beh, sì. Anche lei ha fatto un faceva così
15: pure
14: lei,
15: io sono
14: lei
15: negato,
14: faceva
15: eh.
14: Così mixava e faceva così, questo lo può fare anche te, Nico, no?
15: Com'è che faceva
14: così
15: a tra poco, eh? A tra poco. Fuck.

0: Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle ore 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali e per intervenire in diretta 055-77-111-71.
1: Ricordiamo che abbiamo anche un inviato al seguito della tournée inglese della Fiorentina, Andrea Giannattasio, per cui avrete tutto quello che c'è da sapere sul viaggio Viola, ma giusto, non solo, giusto, anche sulle amichevoli della Fiorentina, e le potete trovare qua solo e soltanto su Radio Firenze Viola, poi da domani è dall'Ushuaia di Ibiza. Anche Niccolò Santi per tutti gli aggiornamenti su quello che naturalmente è in questo momento l'estate spagnola.
0: Magari, magari ci arriva la foto di Pierre.
1: Chi della, è Pierre? Pardo?
0: No, dice vi mando la foto Ibiza, Ushuaia, non so se è una maglia, insomma c'è lo
1: stemma. Ce l'ha mandata Luis?
0: Pierre.
1: No. Ah, Pierre. Bravo, sì. Pierre, uno che in pratica è la zona, bravo. Allora, a noi piace invece andare...
0: Cosa?
1: A Conegliano, così a caso.
0: Così, vabbè, va bene.
1: Due vocali?
0: Sì, vai, sentiamo.
1: Poi, voi.
2: Buongiorno, Nick. Allora, volevo sapere se queste voci strane su Eceverri, non lo so.
1: Ora arriva la risposta,
2: Manchester City sono vere oppure sono solo voci? Comunque vi dico una cosa, vi ringrazio di esistere
1: anche a te,
2: perché mi fate divertire e divertirsi oggigiorno non
1: bravo.
2: È facile,
1: no.
2: Credetemi, Walter da Roma.
3: Grande buonasera Walter. A tutti.
1: Grazie. Ciao, buonasera, grazie.
3: Guarda, io spero che non si inizi a bubare per l'arrivo di João Mario, perché secondo me è un'ottima operazione, soprattutto perché comunque c'hai due terzini destri buoni e alla fine tra un anno decidi di riscattare il titolare dovrebbe essere Jimenez, però insomma metti che fa qualche cazzata e comunque viene dal Milan e dal Bournemouth dove è stato mandato via in entrambi i casi, quindi secondo me è un'operazione super intelligente e poi l'anno prossimo decidi di tenere perché sono tutte e due con diritti di riscatto.
0: Senti, nel ringraziare Walter, direi che la risposta su Eceverri è spontanea, semplice.
1: Perché, voglio dire, è extracomunitaria, quindi non può arrivare.
0: No,
1: e
0: esatto.
1: Quindi abbiamo chiuso anche lì il discorso. Grazie a Walter, perché a noi ci piace essere molto col sorriso sulle labbra. Per noi è il modo moderno di fare radio, ma evidentemente forse non so se sia questa la strada, però comunque a noi piace questo.
0: Sì, Socio da Prato ci scrive, il diavolo Eceverri. Lui, il problema è che, come abbiamo detto, è immediata la risposta, è extracomunitario, non può arrivare. La Fiorentina ha gli slot pieni, per cui non può.
1: Quindi niente Eceverri del Manchester City.
0: Anche perché sarebbe stata una bella chiamata,
1: beh.
0: È un peccato.
1: È un peccato, però d'altra parte non si può prendere tutto, ecco. Tra l'altro, in questa assenza degli ascoltatori, non c'è nemmeno uno che sia sulla FIPLI per andare al mare che ci ascolta e ci scrive. Brutto gesto, ci avete lasciato un po' soli in questo venerdì 24 luglio, nel quale Niccolò Santi, insomma, deve fare un turno anche sul sito, dovrà fare l'editoriale.
0: Non ci fa pensare.
1: E poi domani deve prendere anche l'aereo per andare a Ibiza, perché chiaramente poi fine settimana lui dovrà trasmettere dall'Ushuaia e raccontarci quali giocatori del mondiale si trovano in questo momento nella Isla Bonita.
0: Ma no, niente Ushuaia, magari.
1: Niente?
0: Ma no,
1: ci sei andato a Ibiza da giovane?
0: Volevo andare a Tomorrowland quest'anno.
1: Ho capito, ma se non ci puoi andare, non ci puoi andare.
0: I biglietti
1: non ci sono. Ma a Ibiza in generale non ci sei mai stato?
0: No.
1: A Vada?
0: Te l'ho già detto, non ci sono stato.
1: A Cecina ci sei stato?
0: No.
1: Rosignano, Castiglioncello?
0: No, niente. Nemmeno
1: a Lido di Camaiore?
0: No.
1: Conegliano nulla.
0: Certo, Lido sì.
1: A Lido sei andato?
0: Certo.
1: Rapallo a caso nulla.
0: Sì.
1: Rapallo, sei stato a Rapallo?
0: 5 Terre.
1: No, vedi, tu sei il numero uno.
0: Sì.
1: 5 Terre, sì. Carrara?
0: Te?
1: No, io ci sono stato, 5 Terre ci sono stato anche a Spezia a vedere le partite, ma insomma.
0: O alla Spezia.
1: Alla Spezia, sì. È un po' come alla Grassina,
0: Sì, alla Grassina.
1: Sì.
0: Va bene, va bene. Poi
1: siamo un cettino?
0: No, 98.
1: E ce la facciamo.
0: Sorlot, pensate Daniele.
1: Sorlot ex obiettivo,
0: In effetti sì, quindi è non attuale, perché Sorlot è difficile, insomma.
1: No, Sorlot costa un sacco di soldi e poi non credo che in questo momento l'Atletico Madrid lo ceda con questa facilità. Su YouTube arrivano altre domande oppure
0: sì,
1: no?
0: Sì, Christian, Vada, signor Santi.
1: Attacco frontale,
0: No, penso sia insomma una battuta. Visto
1: vada,
0: che noi,
1: vada,
0: noi,
1: sì.
0: Con lo spirito, insomma, siamo forti.
1: Io ti vedrei bene anche a Castagneto Carducci.
0: Perché?
1: C'è Mariotto Nostro.
0: Ah, certo.
1: Mariotto Nostro al secolo sarebbe Marione Tenerani, che tra l'altro secondo me è in zona, ora.
0: In zona a Castagneto.
1: Te mi stai chiamando per essere al Castagneto Carducci. Sì.
0: Andiamo con due messaggi vocali, vai.
1: Sarà meglio.
0: Sì,
1: gol.
0: Sì.
4: Ragazzi, ciao.
1: Ciao.
4: Allora. Ken al Como.
1: Sì.
4: A noi Dubicaz e 10 milioni. Va bene?
1: Fatto bene.
4: Fate?
1: Sì,
4: ciao,
1: sì.
4: Andrea da Roseto.
5: Buonasera ragazzacci, ve lo do il colpone di Fabione Nostro. Edoardo Camavinga, si piglia Edoardo Camavinga.
1: Però non è un bomber, è Camavinga.
5: Anche se ho la palla ai sordi, ma lo squalo ce la farà.
1: Lo squalo del mercato.
5: Grandi.
1: Siamo forti, siamo grandi. Squalo di Borgallegri, no, lo squalo in generale è paraticione nostro.
0: Cioè, Camavinga, perché?
1: C'è trampista anche lui, tanto sì, uno più, uno meno.
0: No, hai capito, no.
1: Sacco frontale.
0: No, nel senso non c'è
1: Sviglia Torsved, va bene uguale.
0: Alcun
1: dai.
0: Margine, proprio per il fatto che adesso non serve. A parte Fagioli, visto che parliamo, no, di un centrale di centrocampo.
1: Te lo vuoi vendere per linea editoriale, ricordiamolo.
0: Linea editoriale, certo.
1: Lo volevi vendere te insieme a Ken.
0: Fagioli è tutt'altro, no, anche lui, che incedibile. La domanda è questa, perché la domanda è anche un po' tendenziosa, perché l'abbiamo capito che qui
1: di incedibile non c'è niente.
0: Arriva un'offerta e il giocatore può partire.
1: Direi di sì, se l'offerta è congrua si fa partire chiunque in questa rosa. Non c'è nessuno di incedibile nella Fiorentina, però la tua linea editoriale è che te vorresti venderne due o tre in più,
0: No, che poi anche lì fosse veramente che noi dice no, ci sta sulle scatole Fagioli.
1: Scusami, ma come fate a sapere queste cose? Scusa, mi spieghi perché te Nicolò Santi o te Nicolò Ceccanini volete sapere queste cose? Ma per quale motivo?
0: A me queste cose, come dite voi giovani, triggerano tantissimo.
1: Voi giovani quali? I cherubini?
0: Se anche fosse che a noi sta sulle scatole Fagioli o il giocatore X e diciamo ogni giorno che lo vogliono vendere, che cambia? Secondo voi Paratici lo vende perché l'abbiamo detto noi?
1: Cioè, comunque non siamo stati a vedere Como Paris FC,
0: No.
1: 2-2 c'era anche Icone. La fortuna avere te.
0: Però non c'era Coleoscio,
1: No. Coleoscio era andato al Barley e via.
0: Sì. Orsolini ci chiede Daniele da Chioggia. Può diventare per me Orsolini, una possibilità?
1: Per me Orso rinnova col Bologna. Io penso che rinnoverà col Bologna. Però magari mi sbaglio e lo prende la Fiorentina. E siamo già. Orsolini è un bel esterno, ci mancherebbe altro. Cioè, bastava che a Italiano gli fosse stato dato un Orsolini, probabilmente forse una coppettina si sarebbe vinta.
0: Poi dice Fabrizio: io ci sono e ho appena rotto l'unico barattolo di conserva dei miei pomodori di quest'anno. Ora mi aspetto un annuncio di mercato strabiliante per consolarmi.
1: Benissimo. E allora l'annuncio di mercato è? Il Grassina ha ripescato in Serie D, forse, ce l'auguriamo.
0: No, vabbè, poi Monica dice, io vi sto vedendo in TV, non da Ibiza, ma da Grevinchianti siete fortissimi.
1: Grazie Monica, stacci bene. Tra l'altro dovrebbe esserci un po' di venticello lì a Grevinchianti. No, la piazza di Grevinchianti è bellissima e comunque ci sono un sacco di posti belli nel Chianti e Greve, che anche non è lontano da Grassina. Certo, Grassina è un altro livello, ma comunque anche Greve fa la sua bella figura.
0: Sì, motivo per il quale ascolteremo due messaggi vocali.
1: Gol! Vai. Prego!
6: Il quello bianco, per farlo buono, lo devi fare alla capoliverese, che va fatto marinare nell'aleatico.
1: Ma è un amico di Loreto, cioè non si può cucinare. Cioè.
6: Poi dopo lo fai asciugare con un panno di lino.
1: Ma non si può.
6: E poi lo fai alla griglia su braccia.
1: Ma non lo volevamo mangiare.
6: I castagni di Marciana.
1: Ho capito, ma non lo volevamo
7: ammazzare. Comunque pizza è finita, quale Ushuaia, e ci vuole 200 euro per entrare.
1: Ad esempio.
7: Anda Ioni, 2001, Pascià, Amnesia.
1: Capito, ma 26
7: Pascià,
1: anni fa.
7: Serata Made in Italy, Francesco Farfa, alla grande. Ora ci portano via Madonna, anche Ossi, e dici delle mani per entrare in discoteca.
1: Lo so.
0: È vero, adesso costa.
1: Pascià ci sei andato?
0: Una roba esorbitante.
1: Pascià ci sei andato?
0: No.
1: Però volevo ritornare sul discorso dello squalo bianco. Cioè, non possiamo cucinare uno squalo bianco amico di Tolo. Dice, sono buoni, sono docili.
0: Ascolta.
1: L'altro giorno, tra l'altro, visto nella vasca, l'aveva messo a guinzaglio Tolo per fargli pigliare un po' d'aria.
0: Che cosa?
1: Lo squalo bianco che di 8 metri nella vasca a bagno di Tolo con il guinzaglio. Io veramente. Dice, sono buoni.
0: Tipo Cerci che portava il gatto al guinzaglio.
1: Dice, devo andare a pigliare 200 kg ogni giorno per dargli a mangiare, ma va bene lo stesso.
0: No. Anche perché parliamo di comunque 10 metri di pesce. Anzi, non è un pesce, tra l'altro.
1: Però sono buoni. Allora non hai capito. Cioè, anche se sono un po' ingombranti. Cioè, in casa c'ho una vasca a 10. Da 10 metri per mettere dentro un...
0: No, vabbè, allora 10 no, però vedo che più o meno 5 sì. Ed è più grande il maschio della femmina. Cioè, scusami, la femmina del maschio.
1: Ma non c'è uno squalo bianco cucciolo.
0: Guarda, la femmina è 4,6, 4,9, il maschio 3,4, 4 metri.
1: Scusa, uno

0: più o meno tra i 10 e i 15 milioni, quindi siamo vicini.
1: Forse 10 sono tanti, eh.
0: Secondo
1: Dici?
0: Me. Sì, sì.
1: Hai
0: sì,
1: parlato
0: sì.
1: con la gente?
0: No, vabbè, questo non
1: vuole parlare
0: detto.
1: Con la gente?
0: Sì. Anche perché se non parlo con la gente, insomma. Poca roba qui, eh?
1: Vabbè, un decino fatto bene, dai. Decino mi sembra noi. Oltre 10 mi sembra tanto.
0: Motivo per il quale ci ascoltiamo altri due messaggi vocali.
1: Vai, vai, vai, Kerub, vai!
0: Sì, sono tanti. Vai, vai.
2: Ciao, sono da Brescia. Allora, fino adesso il mercato, niente da dire. Ovviamente entusiasmo è da parte di tutti,
1: sì,
2: mio
1: sì. Anche mio.
2: Sull'uscita sono preoccupato.
1: No,
2: cominciare
1: a
2: Ken, perché io non vedo assolutamente un sostituto all'altezza, a meno che non tirano fuori un nome straordinario che non conosciamo, ma Dobic e Pellegrino, onestamente, magari.
1: Vabbè. Ma Fabione ci avrà una carta Pellegrino. Sorpresa. Fabione ha una carta sorpresa.
2: Non c'è paragone.
3: Nick,
1: sì.
3: Io cerca di posare il fiasco, per ecco. favore, dai. Enzo da Genova. Siete grandi, siete grandi.
1: Sei forte, Enzone.
0: Sì, però posa il fiasco.
1: Lo so, tu ti abbogliasco con Enzone?
0: Il fiasco, ma.
1: O appegli. Abbogliasco o appegli.
0: Luigi dice: buon pomeriggio, ragazzi. Sarei contento se Paratici portasse Orsolini a Firenze. Comunque, l'acquisto di Atta è da DS, fenomeno. Allora, il problema, secondo me, è anche no, di Orsolini, è che guadagna 2,2 milioni netti.
1: E sta trattando il rinnovo.
0: Tra l'altro. Però io penso anche che la Fiorentina a un certo punto debba un attimo considerare quali giocatori portare al di sopra dei due, poi se no diventano tanti.
1: Infatti ora Orsolini,
0: netti,
1: poi Orsolini secondo me in questo momento è più vicino al Bologna che alla Fiorentina dal mio punto di vista, cioè io credo che alla fine Fenucci è stato abbastanza chiaro, no? Vogliono farlo diventare un emblema del Bologna, quindi io non credo che neanche lui abbia questa voglia poi di lasciare Bologna, però nel calciomercato mai dire mai, insomma Orsolini è un giocatore comunque importante, sarebbe un ottimo esterno per la Fiorentina.
0: Poi Darius ci scrive da YouTube: Pinamonti
1: gol.
0: Questa è la tua risposta.
1: Sì, Pinamonti gol, nel senso che comunque è una decina di gol al campionato di fama. Bene. Non oltre.
0: Poi Gollumaccio su YouTube dice: Tenerani a fine estate sembra il gemello di Carlo Conti.
1: No, ormai l'ha superato. Ho chiamato Carlo e gli ho detto: guarda, è un fatto increscioso, ma Mario. Poi queste partenze di Mariotto nostro il venerdì mattina per ritornare il lunedì sono devastanti. Poi al salotto poi ci sono sempre io, te, o te, o io, gol.
0: Poi ovviamente salutiamo Mario Tenerani nel caso ci stesse ascoltando.
1: Grande Marione, prendi un po' di sonno anche per noi. Domenica non ha messo bel tempo però. Magari questo lo potrebbe indurre a tornare un po' prima?
0: Meglio, almeno rinfresca ulteriormente.
1: Però dalla prossima settimana si ritorna a 37-38 gradi, quando tra l'altro, ricordiamolo, Nicolò Santi lascerà la conduzione di questa trasmissione per 20 giorni.
0: E ma non è vero,
1: dal 4 di agosto ritorna il 24 di agosto dopo la prima giornata di campionato, dove lo potrete cercare e vedere Nicolò Santi all'Ushuaia di Lizza.
0: Io smentisco.
1: E invece no.
0: Poi ci scrive Giovanni: mi spiegate perché João Mario? Quindi qui vuole una valutazione, diciamo, tua.
1: Beh, João Mario, perché un esterno basso a destra va preso, perché magari è un giocatore normale, ma che può essere al caso della Fiorentina. Ragazzi, non è che la Fiorentina può prendere tutti i giocatori di primissima fascia, spendere 20 milioni di euro per un esterno, 20 milioni di euro per un altro esterno. Non è questo. La Fiorentina non è questo. Questo sarebbe il Manchester City. Ma questa è la Fiorentina, e quindi secondo me ha fatto, rispetto a quello che naturalmente è anche le sue potenzialità, molto di più di quello che io mi aspettassi, o che mi aspettavo, insomma, oppure che ti aspettavi, che si aspettava lui, che si aspettava lei, che si aspettava me, che aspettava voi.
0: Sì. Poi sono indietro in effetti con gli esterni offensivi,
1: Sì.
0: Questo siamo d'accordo, però diciamo che è anche una cosa plausibile.
1: Vogliamo tirare le orecchie a Fabietto?
0: Beh, insomma,
1: gli esterni offensivi?
0: Sai perché? Perché comunque
1: e se ora ti sgancia un 1-2 di livello? Ti prende, non lo so, un Bakayoko qualunque, e
0: e
1: un Solomon?
0: Smentito.
1: Vabbè, se poi dice, sai però si è riaperta la porticina.
0: Cioè, come sulla IMA.
1: Vabbè, che si deve fare?
0: Comunque Grosso fa del 4-3-3, quindi degli esterni il suo cavallo di battaglia.
1: Sì.
0: No, per questo, diciamo, stona un po' questo fatto di non avere gli esterni. Poi ce li hai, perché Gudmundsson ce l'hai, per esempio, no, però... In teoria è in uscita Gudmundsson.
1: Assolutamente sì, e tra l'altro per ora c'è il Gudmundsson adattato, ma ragazzi, io sono molto tranquillo. Una cosa che mi tranquillizza molto è la presenza di Paratici.
0: Sì. Poi ci scrive Jack: per il Cecca, qui abbiamo una serie di fiaschi di vino rosso.
1: Che tra l'altro il buon Cecca non beve quasi nulla, quindi anche questo siamo tutti fuori dal progetto. Yattamen.
0: Vabbè, andiamo a due messaggi vocali.
1: Vai.
4: Ciao ragazzi, fate proprio bene a ricordare alle persone che la Fiorentina l'anno scorso stava per retrocedere. È inutile fare tanti discorsi con giocatori che erano già alla Champions League. Ripartiamo da giocatori normali, ok? Che possono consolidare una squadra e una rosa,
1: certo,
4: ok? E che magari hanno prospettiva futura buona.

0: partirei da questi personi da comprare. Poi la stellina, il fenomeno, gli arriva. Ma partiamo nell'avere una rosa solida e buona. Forza Viola, dai!
1: Nick, oh Nick, c'è Carini, ci sono io, non sono sulla Firenze Pisa Livorno, sono sulla Firenze Siena, però vi saluto più che volentieri, sono l'India Violato, ma vi volevo fare una domanda, sì. Voi dite Ceverri un può venire extramonetario, ma nemmeno dovesse andare via Dodò?
2: Uguale.
1: Io non mi ricordo,
2: si può più
1: Dodò
2: fare.
1: Non è brasiliano, è
2: sì, ma non si può, non è che se poi ne esce uno se ne entra un altro.
1: E comunque ce l'ho qui, mi si è tappata la vena oggi a sentire che il Como in due mesi ha rifatto una curva e qui a Firenze invece sono tre anni ancora, non si sa quando finiscono la curva.
2: Ma poi sarà tutto più bello.
1: Buona a tutti, forza Viola sempre.
2: Ma poi sarà tutto più bello quando Niccolò Santi tra 40 anni entrerà nello stadio nuovo e dirà io collaboravo ancora con il Corriere dello Sport, hanno cominciato lavori
3: 40 anni.
2: E ora sono a vedere la fine dei lavori, sono passati 40 anni, però ora c'è lo stadio bello.
3: Tra 40 anni vuol dire a 70.
2: E tu potresti festeggiare il compleanno della zia 4 più 3, sempre al solito ristorante.
3: Almeno se glielo auguro, ci sia ancora quando ne avrò 70, se no.
2: 110 ne avrà la zia.
3: Un po' di più. Vabbè, comunque.
2: C'è 40?
3: No, ma ora non
2: 130 più bonus?
3: Non mi interessa.
2: Due smentite in più?
3: No,
2: vabbè, andiamo.
3: Andiamo un po' di messaggi, dai, che stanno arrivando.
2: Pirlo, si avvicina come nuovo CT, ragazzuoli.
3: Per Guardiola ha detto di no, eh?
2: Sì, c'era anche un'ipotesi.
3: Cosa?
2: Aveva contattato anche Luis, ma. Lui ha detto, ma si è promesso all'Arsenal.
3: Lorenzo da Prato dice: ma mi chiedevo, no, oltre a Valdepeñas, Real ci lascia anche Mastantuono il primo agosto?
2: Non lo so, ragazzi. Noi su Mastantuono siamo un po' più prudenti perché non abbiamo grandi informazioni. Quindi io non voglio.
3: Ma più che altro non abbiamo conferme. Tutt'altro in realtà. E quello che abbiamo capito è che Mastantuono vuole le coppe. Che ci sono tanti club che hanno chiesto informazioni. Una delle quali, probabilmente, può essere stata la Fiorentina. Ma questo non significa niente, tutto qui.
2: Bene.
3: Poi ci scrive Nicola dalla Somalia in trasferta per lavoro a Greve in Chianti.
2: Grande Nicola dalla Somalia in trasferta per lavoro a Greve in Chianti, di passaggio anche da Manchester, questo andrebbe aggiunto. Quindi sì.
3: Beh, invece vorrei chiedere a Nicola Ceccarini.
2: Sì, prego, buonasera, eccomi qua, sono pronto
3: perché
2: per rispondere.
3: Così?
2: Perché così mi piaceva, per
3: sembri
2: salutare Cherubini. No, tra l'altro ti ricordo che se si chiude entro il weekend per Pirlo. Guarda, io ti dico la verità, io sono un estimatore, diciamo, degli allenatori giovani emergenti, però tra Conte, Mancini e Pirlo, forse la mia ultima scelta era proprio Pirlo.
3: L'ultima?
2: Sì, la mia ultima, sì.
3: Sì, sì, anche,
2: anche dopo Luis.
3: Vabbè, insomma, dice, vorrei chiedere a Nicola Ceccarini se è sorpreso, se è sorpreso dalla mancata cessione di almeno un big prima del ritiro inglese, come tempistica appunto.
2: No, assolutamente no, perché comunque sia il calciomercato ha la sua fase di stanca, avete visto quante operazioni sono state fatte inizialmente, cioè ci sono delle squadre che non hanno fatto nulla, delle squadre che sono partite forti, delle squadre che comunque sia ripartiranno forti probabilmente dopo Ferragosto. Il mercato è così, altalenante, quindi non sono sorpreso.
3: Bella questa massima, me la tatuo.
2: Sì.
3: Il mercato è altalenante.
2: Il mercato è altalenante.
3: E allora andiamo con altri, nonché gli ultimi messaggi vocali.
2: Gli ultimi messaggi vocali. Vai Cherub, vai.
4: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
4: Stavo pensando che comunque abbiamo comprato centrocampisti, le fasi sono sempre molto difficili da trovare perché mi sembra che le stiano cercando tutte le squadre, giocatori di fascia bravi. Non è che tante le volte alla fine si tiene Gudmundsson e si fa il centrocampo a 4 con lui dietro alla punta, che poi alla fine mi sa che ci si lecca le ferite.
5: Ma se si vende Dodò si può andare a aspettare Ceverri a Santa Maria Novella?
2: No,
5: perché i paratici per mettere tutti in difficoltà, invece farlo aspettare all'aeroporto lo fa venire in treno, no?
2: Sì.
5: Ciao Guido.
2: Oggi c'è anche lo sciopero, ricordate.
6: Oh ragazzi, o come voi l'avete a cane, o come voi l'avete a cane.
7: Buon pomeriggio,
2: come
7: ragazzi.
2: Come l'avete a cane.
7: Ho un dilemma.
2: Sì.
7: Essendo il 24 di luglio,
2: sì,
7: è più preoccupante sentire voi che state cazzeggiando sulla Fiorentina o io che vi sto ascoltando. Detto questo, una domanda al direttore.
2: Chi?
7: Ma non è che Paratici sta usando i giovani della Fiorentina, in cui magari evidentemente non crede, per fare delle plusvalenze? Saluto a tutti, Alessandra.
2: Beh, questo potrebbe anche se fondamentalmente avrebbe dovuto farlo entro il 30 giugno, che sarebbe stato ottimale per il bilancio.
3: Certo.
2: Però
3: potrebbe.
2: Non è da escludere. Uisen, per esempio, no? Quando la Juventus non c'era Paratici, ma c'era Giuntoli, l'hanno venduto per tanti soldi, non mi ricordo dove, forse all'estero, in Germania, non vorrei sbagliarmi, e poi è andato a Real Madrid. È evidente che hanno fatto tutta una serie di operazioni che gli servivano per il bilancio, stesso discorso anche su lei quando l'hanno venduto. Sì.
3: Poi Ale Ataf non fa una piega, dice: se Mastantuono vuole le coppe e giocherà in Coppa Italia, posto che te la deve guadagnare la Coppa Italia,
2: oppure fare preliminari a Grassina, perché noi comunque sia siamo riconosciuti come nazione e quindi facciamo i preliminari di Conference insieme a San Marino, alle squadre di San Marino. Sì.
3: Vabbè. Simone dice: lo squalo balena, non lo squalo bianco, che è molto ma molto più pericoloso.
2: Capito, ma lo squalo balena anche se sarà, voglio dire, docile, noi tra l'altro non so se adotteremo anche un cucciolo di squalo balena, cioè Tolo da come l'ha messa secondo me lo vuole adottare, cioè un cucciolo, poi dopo naturalmente quando diventa grande bisogna lo butti nel mare, perché 10 metri di squalo balena dove lo tieni, nella vasca?
3: So solo
2: poi
3: che...
2: c'è Neri, deve fare la doccia, no? Mi sembra una cosa un po'...
3: il figlio, salutiamo. Chiudiamo con questo messaggio che è Sergio che dice: scusa Cecca, ma il Toro, che suppongo sia Tolo, è possibile che sia in nave? Così mi ha fatto un messaggio mia nipote. Io sono totalmente
2: ci
3: confuso.
2: Può stare, perché aveva detto ieri ubriaco, sì, nella sua irruzione qua nella nostra trasmissione, la nostra grandissima trasmissione, ci aveva detto che partiva verso le 8:30, le 9 da Livorno, e quindi andava col traghetto a Olbia per arrivare verso l'ora di pranzo. Se aveva preso il traghetto veloce, però ci può stare. Poi comunque lo riconoscono tutti, essendo un attore, Tommaso Loreto, no? Johnny Depp e no altri, e quindi
3: so bene. Che farai Ebenezer Scrooge,
2: ex obiettivo,
3: cioè Johnny Depp e quindi Tolo, sì, prossimamente
2: ex obiettivo
3: sui cinema. Poi dicono Huisen al Bournemouth, quale Bundesliga. Siamo.
2: No, ho detto, mi sembrava in Germania, senso, perché no, è vero, andò al Bournemouth e poi al Real Madrid.
3: Ok.
2: Passaggio è stato quello.
3: Possiamo andare.
2: C'era
3: anche
2: una squadra tedesca, mi sa che c'era o il Leverkusen o il Dortmund, e poi dopo lui è andato invece in Inghilterra, è vero. Siamo tutti felici.
3: Ora mi torna tutto. Grazie a Stefano Cherubini, Grazie.
2: Davvero. Sì, è stato utilissimo anche oggi.
3: Sì.
2: Ora vi lasciamo alla grande trasmissione che ci segue. Chiara, vi lasciamo ad Andrea Giannattasio,
3: no,
2: giusto?
3: No, Chiara, Andrea Bevilacqua, Stefano Prizzo e poi marginalmente il nostro, perché la trasmissione la conduce Chiara Andrea Bevilacqua.
2: Sì, ma dico anche Andrea Giannattasio e i suoi collegamenti dall'Inghilterra.
3: Sì, vabbè, poi c'è anche Andrea Giannattasio, scherzo. Salutiamo ovviamente Andrea Giannattasio, il nostro
2: domani
3: Valenti.
2: Domani pomeriggio a partire dalle 18, primo collegamento con Ibiza, con l'Ushuaia per le ultimissime sui calciatori, dirigenti e procuratori sportivi con Nico Santi, che nel frattempo farà anche il turno sul sito. Giusto?
3: Ciao.
2: Ciao. Radio Firenze
8: Viola. Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Radio Firenze Viola.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri Araghchi un precedente esplosivo. Inoltre, secondo il Wall Street Journal, Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare ad una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare.
11: E si infiamma anche la situazione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante l'avamposto di coloni di Avat Gilad. Secondo quanto riportato da fonti militari citate da Hertz, un palestinese avrebbe sottratto un'arma al capo della sicurezza dell'insieme insediamento, dando il via allo scontro a fuoco. Il maggiore Yuval Ezra delle forze di difesa israeliane è morto. Come rappresaglia, le forze israeliane hanno fatto irruzione nell'ospedale di Nablus e arrestato diversi palestinesi.
10: La cronaca: emergono nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia, ma è stato disposto un supplemento di accertamenti. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte.
11: Ed emergono ulteriori dettagli anche sulle condizioni psichiatriche di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il 19 luglio a Pilastro, Bologna, dopo essere stato immobilizzato da due poliziotti sotto gli occhi di quattro volontari della Croce Rossa. Fakir aveva effettuato un primo accesso al pronto soccorso all'ospedale maggiore di Bologna il 20 giugno per un problema di tipo psichiatrico, per poi essere inviato a un centro di salute mentale dove gli fu fatta una prima diagnosi e confermata una terapia. I sanitari avevano fissato un successivo appuntamento per i primi giorni di agosto per proseguire con la terapia.
10: Un'italiana, Sydney Serpetri, fiorentina, 52 anni, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio della donna, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
11: Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal Mimit. In tre settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più, e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti, per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
10: Ed è tutto, a più tardi.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Grande Tommaso.
13: Pietro.
2: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
12: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
15: Le 17.03, il 24 di luglio 2026, ultimo appuntamento della settimana con Garrisca al Vento, che vi terrà compagnia qui su Radio Firenze Viola dalle 17 alle 19. Saluto subito e ringrazio Marco Tonelli in regia per l'assistenza. Vi ricordo anche i numeri per interagire con noi: 348 7513933, messaggi di testo, note audio, 055 77 111 71 per intervenire in diretta. La Fiorentina è attesa a minuti in Inghilterra, quindi poi grazie anche ad Andrea Giannattasio vi aggiorneremo sull'inizio di questa tournée inglese in vista dell'amichevole di domani, che vi ricordo potrete vedere su DAZN ma seguire rigorosamente su Radio Firenze Viola. Ci sarà anche Pietro Lazzarini in studio. Mancava come ospite di Garrisca al Vento questa settimana Stefano Prizio, quindi io so che è già collegato. Ciao Stefano, io ti vedo. Ciao. E ti sento alla perfezione, ben trovato.
16: Perfetto, buonasera a tutti.
15: Intanto grazie per la tua disponibilità. Fortunatamente abbiamo tanti temi, eravamo preoccupati in vista dell'estate, considerando l'immane lavoro che il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, deve fare, ma in un certo senso non facciamo fatica a trovare spunti di cui parlare. Io, se sei d'accordo, ti chiederei, magari intanto ricordando ai nostri ascoltatori che su Firenze Viola trovano ogni settimana il tuo editoriale, se vuoi magari argomentarlo un po' e sollevare alcune delle tue riflessioni che sono assolutamente di attualità.
16: Guarda, io ho preso una posizione, direi non sfumata ma molto chiara, sulle voci che vorrebbero Ken altrove. Ho detto molto semplicemente che una città che abbia visto andar via calciatori del calibro Di Baggio, Batistuta e Rui Costa non farà barricate nel caso che, questo con tutto rispetto per Ken, che ha fatto un bel primo anno a Firenze e un secondo deludente, ma è un giocatore che poi ha fatto parlare di sé molto per questioni anche un po' fastidiose diverse dal campo.
15: E tu pensi che tra le varie cause che concorrono a far sì che non ci sia più quest'ansia da separazione nei confronti dei giocatori che poi rappresentano per il club la maggiore possibilità anche di riempire le casse, ci sia la fiducia nei confronti del direttore sportivo proprio in virtù di queste prime mosse che hanno in un certo senso delineato anche quella che sarà la direzione intrapresa dalla Fiorentina?
16: Chiara, vedi, c'è la plastica convinzione che qualora andasse via il giocatore di calibro non arriverà il Cabral di turno, ma arriverà qualche sostituto pienamente all'altezza, se non superiore. Questo questo rende la cessione accettabile. Nel momento in cui il club è un club competente e coraggioso, come la Fiorentina sta dimostrando in questo inizio del mercato estivo, la gente ragiona e capisce.
15: Io avevo proprio segnato questa rivoluzione al grido di competenza e coraggio, perché credo che esprima quello che poi gran parte della piazza, anche la più scorata, stia provando. Poi giustamente sottolinei anche come non solo si stia lavorando sull'organico, sulla rosa, su ruoli all'interno della società che magari per anni non abbiamo nemmeno considerato, ma c'è la sensazione che anche la PIL della Fiorentina sia in fase di ricostruzione.
16: Esatto, infatti perché stona la vicenda Ken? Perché in una situazione in cui pare che nessuno, tutti vogliano venire a Firenze e nessuno voglia andare via, Ken lascia intendere di pensarla diversamente. Infatti saprai che il fratello ha messo questo gradimento sui social.
15: L'emoticon della discordia, perché poi ci sono varie interpretazioni anche dietro a quel simbolo nello specifico.
16: Io quel poco che so io, le mani giunte in preghiera vogliono significare attendo con trepidazione.
15: Infatti anche le risposte dei tifosi in un certo senso manifestano l'insofferenza non tanto nei confronti di quello che Ken ha fatto vedere in campo, ma di tutta quella componente di extracampo che, come giustamente sottolineavi, ci portano anche a chiederci in che modo valutare effettivamente Moise Ken all'interno della rosa, fermo restando che lo stravolgimento tattico ci porta anche ad analizzare le sue caratteristiche, proprio perché in attesa di scoprire gli esterni titolari, esterni che avranno un ruolo determinante nella fase offensiva della Fiorentina, ci si chiede se rappresenti anche il prototipo ideale di centravanti per il tecnico. Io non so se vuoi già incalzare i nostri ascoltatori con il giochino che mi hai confessato di aver preparato per oggi.
16: Siccome abbiamo visto che è gradito e io mi diverto a farlo, e anche tu, credo,
15: sì,
16: allora io avevo piacere a chiedere ai nostri ascoltatori lo sketch al quale sono maggiormente legati, che li fa più divertire, di Carlo Verdone, dei film di Carlo Verdone.
15: Ovviamente anche Marco Tonelli in regia, se vuole, può partecipare. Io vi ricordo il 348-7513-933, non solo per commentare insieme a noi tutte le notizie di attualità in merito alla Fiorentina, al mercato, ma anche a questo ritiro inglese che prenderà il via, anche per rispondere al sondaggio di Stefano, che solitamente vi riesce a stuzzicare toccando le giuste corde. Come detto, qualche ora fa è uscita la lista dei convocati e sappiamo che non prenderanno parte alla tournée inglese Zom e Balbo ceduto con una formula che prevede 1,5 milioni subito, il 50% sulla futura rivendita, poco più di 300 minuti giocati in Serie A. Il giocatore raggiungerà lo Sturm Graz nelle prossime ore. Anche in tal senso qualcuno poi è stato spinto a confrontarla all'operazione che ha portato Kayode via da Firenze in termini di eventuale rimpianto, ma si ribadisce in un certo senso la necessità di avere un giocatore pronto e anche la necessità di affidarsi a un direttore sportivo come Paratici, nella speranza che possa allontanarci da questa sindrome del rimpianto, appunto. Chiara, c'è però Cospo tra i convocati. Vai Stefano.
16: Kayode aveva fatto vedere già qualcosa di più, però poiché sapevamo che la stagione delle cessioni sarebbe dovuto arrivare gioco forza, se, come dire, si cedono calciatori come Balbo tenendo i giocatori importanti, vabbè, io direi di contentarsi, non pensiamo che la Fiorentina possa tenere 60 giocatori a libro paga e anche comprare calciatori tipo Atta. Questo lo farebbe solo il Manchester City, forse.
15: Assolutamente d'accordo. Guarda, Jack77 già risponde alla tua domanda citando Furio e le sue indimenticabili telefonate con l'ACI. E aggiunge monumentale Ale dal Casentino, ci manda una GIF. E sicuramente anche in tempi di comunicazione social Verdone è molto utilizzato, non solo per la sua capacità di esprimere comunque con il viso quello che tanti di noi in determinati momenti provano, ma anche perché ci riportano a quelle situazioni che tu citavi di film che poi sono diventati parte integrante della nostra vita. Siccome devo recarmi a votare, se tengo una media, per me è la migliore gag di Verdone, ci scrive Giuseppe da Firenze, e anche lui va su Furio, che ovviamente io penso che sul podio si faccia fatica a non vederlo. Borotalco.
16: Ecco, io sono
15: anch'io
16: mi è venuto in mente questo sondaggio quando ho rivisto per caso il video dell'ultima scena di Borotalco. Quando Nadia invita a casa benvenuti Sergio, e poi che cosa vuole? Vuole rivedere la versione farlocca e gli dice come va con Dustin e con Robert Redford, perché lui raccontava le palle.
15: Sì.
16: E poi dice ma sai, io non, ma baciami scemo, insomma c'è questa scena sulle scale del palazzo romano della periferia che io trovo molto tenera.
15: Infatti io ti avrei proprio citato: un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Devo dire che Borotalco molto apprezzato, appunto anche Ale dal Casentino, Fabio da Empoli, Verdone obbligato ad andare dal furbo suocero Mario Brega, la scena, le olive come sono, ne cita tanti insieme di film proprio per sottolineare, esatto, ovviamente il suo messaggio si chiude con quella frase ormai iconica. Io interrompo un attimo questo bel trend perché c'è un altro tema molto attuale che in settimana mi è capitato di analizzare insieme agli ascoltatori che come Federico si pongono lo stesso interrogativo, quindi Stefano sono curiosa anche del tuo punto di vista in merito, perché Federico ci scrive al 348 7513 933: noi critichiamo tanto il Como perché ha una rosa principalmente composta da stranieri, poi però facciamo lo stesso, è possibile che non ci sia un italiano buono da comprare?
16: C'è, ma a prezzi che in questo momento sono molto superiori a degli ottimi stranieri. Tant'è che ci sono direttori sportivi, come era, questo era il pensiero del buon Corvino, che sostenevano come la qualità vada cercata ovunque, senza badare troppo al passaporto. La qualità si cerca ovunque, anche in Amazzonia. Io non so chi abbia ragione, forse in questo momento del calcio italiano converrebbe dare più spazio agli italiani, ma insomma ci sono più scuole di pensiero tra gli operatori di mercato, e Paratici evidentemente è della scuola cerco la qualità dove la trovo.
15: Ad esempio Paola dall'Isolotto ci scrive: con Paratici vogliono venire tutti a Firenze perché lui è in grado di trasmettere garanzia di ambizione, e aggiunge ora tutta su Mastantuono. L'abbiamo detto, la Fiorentina in questo momento è avanti rispetto anche alle altre pretendenti, tra cui possiamo citare il River Plate, il Villarreal, il Fulham, più che altro per la formula, perché il Real ha deciso eventualmente di lasciare partire il giocatore per dargli continuità, e la Fiorentina si è già detta disponibile a valutare anche il prestito secco. Questo in un certo senso la metterebbe appunto in una posizione di vantaggio rispetto alle altre. Vi ricordo che poi su Firenze Viola, su Radio Firenze Viola, trovate quotidianamente tutti gli aggiornamenti di mercato. Paola, con il messaggio che ci ha mandato su Paratici e sulle garanzie che in un certo senso riesce a trasmettere, pone l'attenzione anche su un aspetto che qualche ascoltatore nei giorni scorsi ha voluto sottolineare. Analizzando le presentazioni dei vari giocatori, nuovi innesti che poi hanno scandito questa prima parte di mercato, sostanzialmente tutti ribadiscono come poi il ruolo di Paratici sia stato fondamentale, non solo in termini di diplomazia, magari di rapporti anche diversi rispetto a quelli che il direttore sportivo precedente aveva, ma proprio perché è stato in grado di definire cosa la Fiorentina intenda fare, non solo in questa stagione ma anche nelle stagioni a venire. L'abbiamo detto, l'età dei giocatori dà l'idea di una programmazione a lungo termine.
16: Allora, io una cosa su Mastantuono, lasciami dire che prima sentivo Niccolò Ceccarini che non era molto possibilista, perché diceva che il giocatore vuole le coppe,
15: sì,
16: e quindi a Firenze le coppe non ci sono e farebbe fatica ad accettare questa prospettiva. Di poi direi che non è il discorso è per Paratici, ma è per il fatto che finalmente una proprietà che per 7 anni, diciamo, si è arrangiata con ciò che aveva in casa, con dirigenti senza molta competenza, e li confermava malgrado i cattivi risultati, adesso si sia finalmente affidata a Paratici. Questo dà garanzie. Il cambiamento che c'è stato nei commissi, che è anche un cambiamento generazionale, se vogliamo,
15: sì,
16: perché quando è deceduto Rocco, con lui sono finite anche le sue idee di calcio, e è arrivato alla presidenza un ragazzo all'età, più o meno all'età mia, qualcosa di meno, comunque un 45enne con lo stesso patrimonio, ma idee evidentemente diverse, che si è affidato appunto alla competenza di un dirigente come Paratici. È questo il connubio che attrae. Non è Paratici come taumaturgo. Paratici è un ottimo direttore sportivo, ma è la potenza che ha dietro che fa funzionare la miscela.
15: Stefano, un attentissimo Sergio dall'Elba ci allontana momentaneamente dai temi relativi alla Fiorentina e ci porta sulla strettissima attualità. È di pochi minuti fa la notizia: Maldini e Leonardo hanno scelto Pirlo, sarà l'allenatore dell'Italia. L'idea è che già nel weekend si possa chiudere. E Sergio ci scrive: anche se della nazionale mi importa il giusto, sono curioso di sapere l'opinione di Stefano sulla scelta di Pirlo. Sarà in grado di rilanciare il calcio italiano?
16: Ma io trovo molto molto triste quello che sta succedendo con la nazionale, in primis perché quello che ritengo sia l'allenatore italiano più forte al mondo ha allenato un'altra nazionale, quella brasiliana, mi riferisco ad Ancelotti, sì. E tra l'altro non ha centrato il risultato. Quindi poteva essere interessante provare a tentarlo, visto che Ancelotti sono molti anni che non riesce ad allenare in Italia. Cioè, se tu vuoi Guardiola e lui non viene, non ti puoi accontentare poi di Pirlo, perché no, non torna. Se avevi chiesto a Guardiola, vuol dire che puntavi a un allenatore di primissima fascia.
15: E in un certo senso, Stefano, è quello che abbiamo anche imputato alla dirigenza della Fiorentina nelle sessioni di mercato precedenti, alle ultime, il fatto di in un certo senso farci assaporare anche la possibilità di poter vedere indossare la maglia viola a giocatori in linea con le aspettative, salvo poi dover accogliere giocatori sicuramente in grado di portare qualcosa, ma con uno storico completamente diverso, uno status completamente diverso, che facevano intendere come poi i parametri economici forse occupassero il primo posto nella testa della dirigenza.
16: Sicuramente sul discorso Guardiola nazionale, io direi, insomma, ti dice no Guardiola, vai su Conte, ha più senso, non su Pirlo. Ma non me ne voglia Pirlo, che però come allenatore non ha, diciamo, il retroterra che aveva da calciatore.
15: Se mi permetti, Stefano, andiamo avanti con un po' di messaggi. Sono arrivate anche tante risposte alla tua domanda, però in primis ci tengo a rispondere a Yurik al 348-7513-933 e ci scrive: ma dove sono finiti tutti quelli che fino al 30 di giugno ripetevano commisso devi vendere? Non si sentono più dire commisso devi vendere, perché hanno visto alla famiglia commisso fare quello che sostanzialmente hanno chiesto per 7 anni. Il film più bello di Verdone, a mio avviso, ci scrive Simone 099, è Al lupo di scene ce ne sono troppe per sceglierne una, sia di quelle comiche che di quelle crude. Al lupo, se non erro, Sergio Rubini, Francesca Neri,
16: molto bello,
15: anche
16: sì.
15: Lore aveva scritto un messaggio pressoché affine a quello di Simone, sostanzialmente definendo il miglior film di Verdone Al lupo. Stefano Taxi, peccato che oggi un film come Borotalco avrebbe parecchie difficoltà ad uscire, quantomeno sarebbe stato tagliato. Basti pensare al finale con la tipa di colore e tutto ciò che ne consegue. Come si suol dire, si stava meglio quando si stava peggio. Tante volte quando si parla di censura si pensa anche ai testi di Sanremo negli anni 80 che dovevano essere rivisitati rispetto poi alla versione ufficiale, proprio perché non c'era nemmeno la voglia di assumersi la responsabilità di far passare.
16: Un film come quello del 1974, il più famoso della Lina Wertmüller, con Giannini e la Melato, con Giannini che le dà di santa ragione alla Melato in quell'isola deserta in cui approda.
15: Sì.
16: Oggi non si farebbe.
15: No.
16: Non si farebbe, perché figurarsi. Allora, la chiusura mentale è un disvalore. questo in barba al wok, perché non puoi, nel nome della tutela del buon gusto, della giustizia sociale per le minoranze, tarpare le ali all'arte.
15: Paola dall'Isolotto ci scrive: l'amore eterno finché dura. Devo dire, anche in quel film alcune scene sono memorabili, dalla convocazione in caserma insieme alla moglie Laura Morante, stato civile Veneto.
16: Il carabiniere dice: ma veramente?
15: Ha scritto vedovo, no, Veneto. Chris da Campi: maledetto il giorno che ti ho incontrato. Al primo posto, al secondo posto sono pazzo di Iris Blonde, al terzo posto Borotalco. Poi, se mi consenti, rispondo anche a Davide da Firenze, che al 348-7513-933 ci manda un messaggio contro Niccolò Ceccarini e la sua professionalità. Gli ricordo che dalle 16 alle 17, al di là di tutti gli interventi che poi quotidianamente il direttore di Tutto Mercato Web fa, lo può trovare in diretta e quindi magari ha l'occasione per un contraddittorio. Il mio rifiutarmi di leggere il messaggio non è certo una censura che mi permetto di applicare, ma lo trovo un po' fine a se stesso, proprio perché il diretto interessato non ha modo di replicare. Secondo me, dai confronti, nel momento in cui vengono fatti in maniera costruttiva, si può uscirne migliorati entrambi. Quindi Davide, ti ricordo che il 348-7513-933 è a tua disposizione e dalle 16 alle 17 trovi Niccolò Ceccarini in compagnia di Niccolò Santi. Sarà impaziente eventualmente di rispondere anche alle tue perplessità sul suo modo di lavorare. Torniamo un attimo sul tuo tema del giorno, Stefano, perché li hai scatenati, l'abbiamo detto. Il venerdì ci mette voglia di leggerezza, ma anche questa prima parte di mercato della Fiorentina e questa estate che stiamo vivendo, forse in controtendenza rispetto anche alle aspettative. Cristiano da Sarajevo: In viaggio con papà è uno dei film migliori.
16: Dove anche tra quello... l'altro si consuma il passaggio di consegne fra il maestro Sordi e il suo allievo Done.
15: Assolutamente d'accordo con te. Pietro da Napoli invece fa riferimento a quello che abbiamo detto, quindi Somme e Balbo non convocati per la tournée inglese, mentre Cospo chiamato da Fabio Grosso, che comunque vuole valutarlo. A suo avviso è testimonianza del fatto che il nuovo allenatore della Fiorentina ci capisca, perché ha ripreso Cospo, che è un suo pupillo, al posto di Balbo, e quindi sostanzialmente anche la predisposizione ad accettare che si possa cambiare un po' la valutazione nei confronti dei giovani. Marco Tonelli in regia mi segnala che c'è anche un audio, penso, sul tema che abbiamo lanciato, quindi Stefano lo ascoltiamo.
17: Ken non si cerca di divulgare di una gobbe. Io penso che gli si rifilerebbe un altro bel pacchettino.
15: Che ne dici? L'ascoltatore, che poi non si firma, propone di rimandare Ken alla Juventus, perché a suo avviso questo Ken sarebbe un danno dal punto di vista sportivo ed economico per la Juventus, per consolidare la tradizione delle cessioni da Firenze a Torino.
16: Perché secondo me non lo hanno già valutato e non vanno a riprenderlo, insomma. E poi tra l'altro hanno preso, la Juventus ha preso in questi giorni Ecafor, no?
15: Ora ti controllo le trattative. Mi ha distratto un messaggio di Marco, perdonami. Ora Marco, chiedo alla redazione, ovviamente non avendo io notizie dirette di mercato, non voglio nemmeno alimentare informazioni errate qualora poi la natura del messaggio che ci mandi fosse quella, verifico e poi ti rispondo.
16: Pronunciato male, Ecator.
15: Sì, sì, ma si era assolutamente inteso, Stefano, ma soprattutto sarebbe molto, molto insolito. Per quanto riguarda invece l'asse Firenze-Torino, sponda bianconera, come avrete potuto sentire già dalle prime ore di oggi, contatti intensificati per Joao Mario. L'idea è la formula del prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni. Comunque sì, ha anche già fatto una presentazione sbilanciandosi su i gol che spera di poter fare quest'anno. In viaggio con papà farebbe un'offerta per l'associazione che tutela i gabbiani? E poi ovviamente io me li mangio i gabbiani, sì, li abbiamo li abbiamo veramente scatenati. Stefano da Firenze invece ci chiede: posso dire una cosa? Io penso che Rocco Commisso, prima di morire, al figlio gli abbia dato delle direttive precise. Devo dire che anche Mario Tenerani, che ieri è stato in mia compagnia dalle 17 alle 18, ha sottolineato come forse negli ultimi momenti di Rocco Commisso ci sia stata anche una valutazione nel nome dell'autocritica di ciò che non stesse funzionando, e che questo l'abbia poi portato a instradare il figlio nella gestione della Fiorentina.
16: Io questo non lo penso, sinceramente. Penso che al massimo Rocco possa aver detto al figlio: tieni le società che ti lascio, quindi Mediacom, la Fiorentina, tienile a livello alto di investimenti, di impegno alle quali le ho tenute io. Questo sì, ma non credo che si sia contraddetto rispetto alle scelte che aveva fatto, cioè fa il contrario di quel che ho fatto io. Non credo. Credo che invece sia farina del sacco di Joseph. Però me l'ho anche scritto questo in uno degli ultimi pezzi.
15: Sì.
16: Allora, quando tu pensi ai rapporti fra padri ingombranti e figli, spesso, come dire, i figli, mentre i padri mietono successi, se sono fuori da quei successi, in qualche modo si fanno una loro idea: che farei io se fossi al comando? Poi quel giorno arriva, come è arrivato per Joseph, e loro fanno quello, come dire, conducono le società come pensano giusto fare. Io credo sia successo questo.
15: Guarda Stefano, ci scrive anche Sandro: a suo avviso Compagni di scuola è il film migliore, lo davano qualche giorno fa e l'ho registrato proprio per potermelo
16: bellissimo
15: gustare questa domenica. Sì. Sì,
16: amarognolo come.
15: Sì, è nostalgico. Infatti, giustamente prima un ascoltatore sottolineava come la capacità di Verdone esalti non solo i momenti comici, ma anche quelli in un certo senso nostalgici, che ti portano anche a riflettere sul senso delle cose. Io credo che il miglior Verdone sia quello dei personaggi a non stop, tipo quello che torna dalla luna, oppure la telefonata di notte col numero sbagliato, oppure ancora quello con la pistola e il permesso in tasca. Poi ha fatto dei grandi film, ma il Verdone in uno sketch da 2-3 minuti è stato un autentico fuori classe. Sono le 17:31, Stefano, ci prendiamo la prima piccola pausa di queste ore insieme, perché poi voliamo anche in Inghilterra da Andrea Giannattasio, ci facciamo aggiornare un po' anche sulla Fiorentina. A tra pochissimo.

0: classe viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche con annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.

0: Stefano Prizio collegato con noi, che però immagino forse ritroviamo più tardi, non so se riusciamo ad avere due collegamenti in contemporanea. Prima facevo riferimento a un messaggio di Marco che chiedeva delucidazioni su una trattativa, avevo promesso di verificare, ovviamente ho contattato gli uomini di mercato. Il messaggio di Marco citava una presunta offerta fatta a Dusan Vlahovic da parte della Fiorentina per 4 milioni. Io non solo non ho riscontri, ma immagino si faccia riferimento alle notizie dell'inverno del 2021, quando Vlahovic ancora era un giocatore della Fiorentina e si cercava l'intesa con il giocatore per il rinnovo, intesa che poi non è stata raggiunta e che ha portato il calciatore a vestire un'altra maglia. Vedo l'ok di Marco Tonelli di là dal vetro, quindi ce l'abbiamo. Andrea Giannattasio, ciao Andrea, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Ciao Chiara, buonasera a tutti, eccoci.
0: Abbiamo già analizzato insieme la lista dei convocati, gli esclusi, qualcuno è anche piacevolmente sorpreso di vedere come Grosso abbia deciso di dare una possibilità a Cospo. Non so se vuoi darci aggiornamenti, l'arrivo della squadra.
1: Guarda, sì, la squadra arriva, ma penso sinceramente arriverà tra una decina di minuti. L'aeroporto di Luton avevo visto, stavo seguendo con Flight Radar lo spostamento della squadra, ecco, forse adesso mi so anche dire più o meno dove sono, mi si è chiusa l'app, ma ve lo saprò dire a breve. Comunque sapevo che dovevano arrivare attorno alle 16:45-47 inglesi, quindi le 17:45-47 italiane, e niente, poi si trasferiranno da Luton a Firenze, insomma, a Kensington, nel cuore di Londra, quindi ovviamente è un viaggio abbastanza intenso, anche perché quello che mi ha stupito in questi giorni londinesi, io ancora l'underground non ho preso la metropolitana, ho preso diverse volte il bus e un paio di Uber, un paio di taxi sostanzialmente, e c'è un traffico pauroso in questi giorni a Londra, magari è così sempre, quindi non sono abituato, però la situazione è questa, quindi io presumo che dovendo spostarsi poi dall'aeroporto di Luton fino a Londra, ecco, la situazione sarà abbastanza complessa per i giocatori della Fiorentina, che non avremo nella nostra disponibilità per immagino almeno un'ora e mezzo rispetto a quando scenderanno. In questo momento, guarda, ho qui la tratta del volo davanti, l'aereo è già sopra il Regno Unito, sta sorvolando Cambridge, quindi non si trova troppo distante da Londra. Però ecco, insomma, planerà su Luton tra 11 minuti, mi dice Flight Radar, quindi alle 16:48 inglesi, e quindi prima, secondo me, delle 17:50, forse anche 18 inglesi, le 19 italiane, non li avremo a nostra disposizione, ecco, i calciatori di Fabio Grosso. Però contiamo di fargli dei filmati, delle fotografie, non avremo voci dei protagonisti ai nostri microfoni. Cominceremo da domani, io mi auguro che la Fiorentina abbia la voglia, la disponibilità di metterci a disposizione un tesserato quasi al giorno, visto che insomma siamo venuti qua e racconteremo con grande piacere e grande onore ciò che la Fiorentina farà in questa tournée inglese. Però ecco, insomma, se poi avessimo una sorta di ricompensa tra virgolette, saremmo tutti molto contenti.
0: Intanto ti leggo due messaggi che sono arrivati per te al 348 7513 933. Claudio ci scrive: Londra è sempre così, ma la metro è spettacolare, e ti consiglia anche di passare da Camden.
1: Allora, la verità è che purtroppo sono in un quartiere di Londra che è vicino a Kensington, che si chiama Shepherd's Bush, che non è molto servito dalla metropolitana, dall'underground. Ha tantissimi mezzi pubblici come appunto i bus, c'è cioè l'Overground, Malway, mi sembra che si chiami la linea non sottoterra ma a livello di treno, che passa da qui a Shepherd's Bush, appunto c'è una fermata, però non ci sono linee metropolitane, o almeno se ci sono non sono quelle che servono a noi per andare nei posti che abbiamo frequentato oggi, per esempio. Intanto ripassa,
0: è una costante
1: stamani siamo stati per esempio allo stadio del QPR, al Loftus Road, poi siamo stati a Craven Cottage, abbiamo fatto un po' il tour dei due stadi, non mitici, perché quello di QPR non è così antico come stadio, è abbastanza di nuova costruzione, mentre quello del Fulham Craven Cottage è uno spettacolo, non solo perché ha una storia ed è antico, ma perché tra l'altro sono stati fatti dei lavori di totale ristrutturazione alla tribuna principale, quella che guarda il fiume Tamigi, il Riverside, e per chi avesse l'opportunità di venire a Londra e ama fare il tour degli stadi, io penso che una tappa a Craven Cottage sia obbligatoria, perché ripeto, è uno stadio mitico, è uno stadio che trasuda calcio inglese da ogni stand, da ogni tribuna, ma ha con questi lavori di miglioria, secondo me, unito l'antico col moderno, perché sostanzialmente dove abbiamo fatto il collegamento con Palla al Centro ci sono tantissimi ristoranti, tantissime aree di attività anche per i bambini, si può correre lungo le sponde del fiume, si può prendere il sole, ci sono le sdraio gratuite per tutti, insomma è veramente un concept di modernità unito appunto a una struttura che ha una grandissima storia notevole. Quindi devo dire che oggi ho visto una parte di Londra che non avevo mai visto, devo dire che prima di oggi a Londra c'ero stato una volta sola, quindi non è che avessi visto molto, però a parte il Big Ben, Buckingham Palace, London Eye, Trafalgar Square, le solite cose che tutti vediamo, mi mancava Craven Cottage e ho risposto a questa mia curiosità, mettiamola così.
0: Tra l'altro ci hai anche raccontato su Firenze Viola di una prevendita magari non in linea con quelle che potevano essere le aspettative, considerando il livello dell'amichevole, sottolinei come poi il 15 agosto sostanzialmente la Premier metta magari anche i tifosi nella condizione di attendere e non vedere la gara di domani con la Fiorentina come un appuntamento imperdibile. 7.000 biglietti venduti, ovviamente aspettiamo. Sì. Anche nelle ultime ore eventuali aggiornamenti a fronte di 18.000 posti di disponibilità. Gabriele il cinefilo ci scrive: cara Chiara, Moise Kean guadagna 4,5 milioni all'anno, poi c'è Andrea Giannattasio che deve fare il collegamento dai bagni della stazione, questo è ingiusto, ma è ingiusto anche il tuo messaggio, Gabriele, perché in realtà lo sfondo di Andrea è uno sfondo dignitosissimo, mi sembra anche una buona sistemazione.
1: È la mia camera da letto, dall'altro lo dico con grande onestà, ero giunto con un po' di scetticismo a questo hotel che ha, insomma, non ha una serie di stelle così elevata, non stiamo a dire quanto, e invece è un hotel onestissimo, ho fatto anche una gran bella colazione stamane, quindi ora non voglio farvi vedere altro, ma insomma ho il mio letto qui dietro, il bagno qui alla mia sinistra.
0: E poi, come ci hai raccontato, la Fiorentina non ti darà tempo di stare tanto in albergo, perché poi da seguire il ricco programma.
1: Guarda, sono stanchissimo, eppure ho dormito stanotte, però sono veramente già distrutto, perché abbiamo girato in lungo e in largo alcune zone di Londra, ho già fatto diversi collegamenti, sto scrivendo delle cose per Firenze Viola e per La Nazione, quindi insomma siamo belli, belli carichi di lavoro e però contenti, perché è una grande opportunità questa. Come però dice sempre il nostro Luca Calamai, queste qua sono un po' le patatine fritte, poi serve la bistecca, serve la carne, e la carne, la Fiorentina è quello che farà domani in campo contro il QPR, sì. Cioè io a questo punto mi sono anche un po' stufato di dire le solite cose, voglio vedere, per carità rispondo volentieri ai vostri collegamenti, ma vorrei vedere concretizzarsi qualcosa, vorrei vedere la Fiorentina in campo, vorrei vedere che cosa riesce a fare questa squadra in un test, quello di domani, che secondo me è complesso, non è così banale.
0: E fai bene a ricordarlo, Andrea, perché i nostri ascoltatori, grazie al tuo racconto in diretta, grazie anche alla presenza in studio di Pietro Lazzarini, potranno seguire domani a partire dalle ore 16 questo impegno all'interno della preparazione estiva. Io, se sei d'accordo, ti congedo, visto che con Stefano Prizio abbiamo scatenato gli ascoltatori.
1: Ma ci
0: o
1: sono,
0: se no puoi risponderci.
1: Posso rispondere? Io fino alle 18 italiane ci posso essere.
0: Qual è il tuo sketch preferito dei film di

0: ma altro sketch meraviglioso è un sacco, è in un sacco bello quando Mario Brega fa il padre di il figlio che ora mi sembra che ora non mi ricordo come si chiama, però insomma e lui si porta in casa quella sua amica molto hippie, no, molto sì, anni 60, e lì c'è sempre Carlo Verdone che oltre a fare il figlio fa anche il prete, perché insomma riveste più ruolo all'interno di quella stanza. Insomma, e gli dice: guarda Fascio, gli dice l'amica di Verdone, io ho già sputato in faccia a mio padre, non ci metto niente a farla a te. E lui Mario Brega risponde: a me Fascio, io mica so comunista così. E poi un altro grande sketch, Borotalco, sempre con Verdone e Brega, quando lui va nel negozio del padre della sua fidanzata, sì, lui si chiama Sergio, il padre si chiama Augusto, e gli fa vedere tutta, guarda come ho rifinito sto posto, assaggia sto prosciutto, senti è un zucchero e poi le olive so buone, sì so greche, so quelli, ecco, forse quello del negozio, come so sto olive so buone, so greche.
1: È stato citato anche da tanti ascoltatori, per ultimo Ale dal Casentino, che al 348-7513-933, ascoltando te rispondere al sondaggio di Stefano, ha voluto aggiungere altri spezzoni a testimonianza di come davvero ci sia l'imbarazzo della scelta. Come detto però, davvero Andrea, non ti preoccupare, perché almeno recuperiamo Stefano Prizio, e poi tanto tu sei a disposizione, i nostri ascoltatori lo sanno.
0: Conto, allora io poi avrò un collegamento tra un paio d'ore con Alessandro Rinardo, sì, per concludere la giornata, ma naturalmente conto di appena la Fiorentina arriva farvi vedere le immagini, se non proprio in diretta, leggermente in differita di pochi minuti, ma insomma vi faremo vedere le immagini della squadra che arriva a Londra in un hotel direi piuttosto centrale qui a Kensington. E poi ricordo il programma, perché domani c'è la partita, la squadra resta a dormire qua a Londra, e poi domenica mattina, al pari di me e dei miei colleghi, siamo in tre, andremo a Teddington, che è questa località alle porte di Londra, e noi andremo nei nostri onesti hotel. La Fiorentina invece ha uno splendido resort. Tra l'altro parlavo prima con un tifoso della Fiorentina che vive da quelle parti e che avrò la fortuna di conoscere, magari riuscirò a portarlo anche in diretta uno di questi giorni. E mi diceva che il resort dove sta la Fiorentina, ora non vi sto a dire il nome perché insomma un minimo di privacy glielo voglio lasciare alla squadra di Grosso, ma vi leggo quello che mi ha scritto: è un posto splendido perché è una sorta di club dove, oltre a naturalmente un circolo, oltre che un resort, un albergo, è anche un circolo aperto agli esterni, dove c'è palestra, piscina, circolo canottaggio, perché c'è il Tamigi subito lì dietro, 10/15 campi da tennis, paddle e pickleball. Quindi insomma va in un posto tanta roba, e infatti sono molto curioso anch'io di vederlo e insomma di seguire gli allenamenti della Fiorentina. Questo però lo faremo da o domenica pomeriggio o lunedì mattina, forse già da domenica pomeriggio, dai, siamo ottimisti.
1: E quindi non solo restate sempre su Radio Firenze Viola, ma ricordatevi di seguire anche su Firenze Viola tutti gli aggiornamenti che Andrea Giannattasio riuscirà a dare con i contributi che raccoglie. Andrea, grazie mille, buon proseguimento di giornata, e a più tardi, come ha detto, nel collegamento che farai con Alessandro Di Nardo per concludere un po' la giornata.
0: A più tardi.
1: Grazie, certo, mille Andrea.
0: Ciao.
1: Ancora un po' di vostri messaggi in attesa di recuperare anche in video Stefano Prizio, che eccolo qui Stefano, ciao, sei riuscito ad ascoltare anche la risposta di Andrea al tuo sondaggio?
2: Diciamo sì, abbastanza. Sai che cosa mi stupisce? Che nessuno abbia citato, o se è il contrario dimmelo, il famoso quello che si sveglia in Germania, deve andare a votare a... e con l'Alfa Sud.
1: Io prendevo in giro Giacomo Galassi nella prima trasferta che ha fatto per Radio Firenze Viola, quando Radio Firenze Viola esisteva da pochi giorni, forse al massimo un paio di settimane, perché Giacomo da solo sostanzialmente seguì la Fiorentina in Austria in quei giorni di ritiro che fece, e ogni volta che si organizzavano i collegamenti c'era sempre la sensazione che poi Giacomo potesse ripercorrere al ritorno un viaggio molto simile, quindi l'abbiamo anche esortato.

0: a non fermarsi in autogrill, consapevole poi di quello che è toccato allo sfortunato personaggio che tu citi.
1: Ametrano si chiamava. Sì.
0: Comunque ne stanno arrivando ancora tante, di risposte. Marco da Pistoia cita Gallo Cedrone, altro film indimenticabile. Citerei anche Il comizio in troppo forte, Gli anticorpi, vabbè, poi ovviamente venitemi incontro e per motivi di censura magari le parolacce bippatemele voi già nello scritto. Questo è Simone. Ringraziamo e salutiamo anche Claudio, che al nostro numero di WhatsApp sta mandando un sacco di emoticon viola a testimonianza di questo entusiasmo che si respira. Ci mandano anche dei video per ricordarci quelle che sono le scene indimenticabili con Carlo Verdone protagonista, e ti chiedono anche di venire in studio la prossima settimana. Ci organizziamo, la prossima settimana sarai al mio fianco. Rispondo brevemente anche a Thomas, che ci chiede se L'amichevole di domani si può vedere in TV. Le amichevoli di questa tournée estiva della Fiorentina le offrirà DAZN, e sostanzialmente se non hai l'abbonamento sono a pagamento il singolo evento. Però Thomas, esattamente come ho detto a tutti gli altri ascoltatori che ci hanno fatto una domanda analoga, potete guardarla. Ovviamente se guardarvela ci sarà Pietro Lazzarini domani in studio, molto probabilmente verrò anch'io a fare compagnia a Pietro domani, perché mi manca il clima del se fosse sempre domenica la trasmissione della partita. Esauriamo se vuoi anche il tema del tuo sondaggio in vista poi della prossima ora, in cui avremo anche un ospite che tu, Stefano, hai voluto coinvolgere. E ci scrivono pure Il comizio dall'ospedale del Dottorino, giusto per la censura, perfetto, grazie Simone, veramente sei un amico. Gabriele da Mestre, le hanno rubato le borchie, lo fanno sempre. Anche Giacinto torna sulle olive, uno dei tre da Andrea Giannattasio, che ha apprezzato molto il tuo sondaggio. Stefano, è sempre l'amore eterno finché dura. Verdone che chiede a Laura Morante il nome del professore che le ha dato la laurea in psicologia, un capolavoro. Sì, è una bella scena in una Roma notturna sotto casa, si percepisce anche l'esasperazione di quel rapporto. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, lo citavi tu, e devo dire che anche David apprezza. E ti chiede anche però, e ci riporta sull'attualità, ma il tuo parere su Moise Kean, al di là delle analisi che hai fatto citando un po' il tuo editoriale e i giocatori che in un certo senso Firenze ha salutato prima di Moise Kean, qual è?
1: Il mio parere è semplice. Allora, Kean ha dimostrato di avere in potenza, nella sua potenzialità, i gol del primo anno a Firenze. Questo lo ha dimostrato. Cioè, si sa che Kean in determinate condizioni psicofisiche è in grado di fare quei gol. Poi ha dimostrato l'anno successivo di avere anche il limite, ma non sarebbe umano se non l'avesse, di mancare di continuità. Cioè,
0: tant'è che ci chiediamo qual è il Kean? È quello della prima stagione con la maglia della Fiorentina? È quello della seconda o è una via di mezzo?
1: Purtuttavia, credo che Kean, qualora finisse per rimanere, cosa che non è improbabile, comunque dovrebbe passare dalle forche caudine di un confronto col suo club, con i suoi compagni, forse anche, dico io, con la stampa, per metterci la faccia che non fa mai male, al fine di capire quali siano le sue reali motivazioni nel mondo dello sport. Cosa vuole fare Kean? Siccome prende quasi 5 milioni l'anno di stipendio, vuole fare il calciatore? Ebbene, si comporti da professionista impeccabile. Se invece le sue aspirazioni sono comprensibilmente anche altre, le coltivi come hobby, come fanno molte persone. Cioè, anche a me piacerebbe fare alcune cose, ma so che il mio lavoro è un altro. Quindi da questo momento di confronto lui, se rimane, ci deve passare. Perché rifare una stagione come l'anno scorso in cui più che di gol e prestazioni si è parlato dei suoi interessi musicali, le sue pose da rapper, il colore dei suoi capelli, tutte queste cose, non gli giova, non giova alla Fiorentina e non giova a lui.
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo, e devo dire che poi l'aspetto relativo alle motivazioni del ragazzo, in primis, è quello su cui poi tanti ascoltatori, tanti tifosi della Fiorentina pongono l'attenzione proprio nel tentativo anche di capire come valutare l'eventuale partenza. Ti giro anche i saluti di Romolo, che al 348-7513-933 ti definisce un intellettuale prestato al giornalismo sportivo. Ci tiene poi anche lui a partecipare al tuo sondaggio e premia Borotalco sostanzialmente come film preferito. Visto che abbiamo ancora un paio di minuti e poi dovremo prendere la seconda pausa di queste 2 ore insieme, chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare un altro messaggio audio che abbiamo ricevuto.
2: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Io, guarda, già tempo addietro mi sembra di aver mandato un audio, ma io me lo vedo, guarda, Rocco Commisso che lascia il testamento a suo figlio e gli dice: ti lascio tutte le mie eredità a patto che te non venda la Fiorentina, ma prima di venderla mi devi portare un trofeo. Guarda, ce lo vedo, perché quel tipo di mentalità che c'era, si usava un tempo, questo tipo di ragionamento lo faceva.
1: Questo è
2: Ciao a
1: molto
2: tutti.
1: bello, ma scusami, è
0: Ciao
1: romantico.
0: a Tosco Sardo e lo ringraziamo. Rispondigli pure, Stefano.
1: Tosco Sardo ci ha dato un quadretto anche molto bello, dai toni apprezzabili, ma un quadretto romanzato. Io invece credo che non sia giusto attribuire in morte ha commesso Rocco gli errori che fece in vita, e penso che nel momento della dipartita egli abbia potuto sperare, come spererebbe credo ogni padre, che il figlio spiccasse il volo con le sue ali e non con i metodi di Rocco.
0: Io penso che poi facesse più che altro riferimento a quella continuità che abbiamo respirato già nel toccante saluto a Rocco e a Firenze che Joseph ha tenuto all'interno del Duomo in occasione della messa in ricordo del presidente scomparso da poco, continuità all'interno della quale possiamo inserire i proclami forse iniziali di Rocco, perché poi l'abbiamo raccontato comunque un presidente diverso nel corso della sua permanenza al vertice della Fiorentina, proclami nei quali comunque si percepiva la volontà di lasciare un segno nella storia del club, e sappiamo benissimo come i trofei siano i segni più importanti che si possono lasciare. Stefano, sono le 17:58, se sei d'accordo ci prendiamo ora la pausa, così poi torniamo, abbiamo tutta la seconda ora da dedicare ai bei temi che hai scelto di mettere sul piatto per questa puntata di Garrisca. Bene,
1: Sono sempre d'accordo con te.
0: a dopo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni, Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardi Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
6: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immessa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
4: Radio Firenze Viola.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Dopo l'approvazione della DDL sulla imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi di costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta anti-Maranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
11: Emergono nuovi dettagli sulla morte di Luigi Luca Esposito, il giornalista dato alle fiamme, ritrovato cadavere in un terreno agricolo del comune di Eboli, Salerno, nella mattinata di domenica scorsa, ossia il 19 luglio. Asfissia meccanica violenta sarebbe questa la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte.
10: Un'italiana, Sidney Serpetri, fiorentina di 52 anni, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto, in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, invece non sono gravi.
11: Medio Oriente, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times, secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile per la prima volta da maggio. Borse giù.
10: Conflitto russo-ucraino, sale a 10 morti e circa un centinaio di feriti. Il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev. Lo afferma il procuratore generale Kravchenko su Telegram, ripreso dai media ucraini.
11: Ciclismo Tour de France alla Grand Boucle, è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana, battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995, problemi fisici e ritiro per Affini.
10: Ed è tutto, a più tardi.
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta, seconda ora insieme in questo appuntamento quotidiano con Garry Scalvento, sempre in compagnia di Stefano Prizio collegato, che tra poco vedrete per chi ci segue sul canale 92 del digitale terrestre o sull'app di Radio Firenze Viola in modalità visual. Sempre il 348 7513 933 a vostra disposizione, messaggi di testo, note audio, lo 055 771 1171. Stefano, tanti temi che abbiamo affrontato nella prima ora, ad esempio Paolo da Empoli ci permette di ricordare quello che è il tuo sondaggio agli ascoltatori, che hanno tempo, come detto, fino alle 19 per partecipare insieme a noi citando gli sketch, le scene più belle di Paolo di Verdone. Ci scrive: combattere con la vita, la scena finale di Un sacco bello, quel monologo, ti ci vorrei vedere a te a combattere con la vita. Ora nello specifico non me lo ricordo, ma Carlo Verdone, come dicevamo, in grado di dare
1: è Mimmo,
0: tantissimi spunti.
1: Cade l'olio per la strada e c'è quello dalla finestra che gli dice: oh, e lui dice: sì, è facile dire lì alla finestra, mi ci vorrei vedere a te a combattere con l'olio, con le strisce, con mia madre.
0: E proprio anche gli spaccati di una quotidianità che sembra lontana nel tempo, ma che poi faceva ritrovare gran parte degli italiani. Maurizio ci regala un ricordo personale molto bello, io ci tengo anche a ringraziarlo per averlo condiviso con noi. Ci manda una sua foto intento a intervistare Carlo Verdone. Dato che oggi si parla di lui, io ho avuto modo di intervistarlo più volte, una persona gentilissima, e quindi grazie anche a te Stefano per aver permesso poi a Maurizio di ricordare questo bel momento che hai impresso nella memoria. Luca invece un po' ti stuzzica perché dice: Prizio è un intellettuale perché parla di Verdone, dovrebbe parlare di Fellini, di Bergman. E questo è il messaggio che arriva da Malaga, un attacco frontale.
1: Ma allora non è credita, la cultura è l'alto e il basso, poiché l'essere umano è l'alto, i sentimenti, quelli che ci lanciano verso il trascendente, ma è anche la quotidianità, le piccole o grandi meschinità che ogni giorno ogni essere umano, anche il più strutturato, prova. Quindi certamente Fellini, certamente io amo tutto il cinema, però diciamo che amo particolarmente il cinema divertente, anche perché in questi ultimi 20 anni è stato dato, grazie alla rete, a disposizione di tutti. Oggi si trovano su YouTube già tagliati in pezzetti gli sketch.
0: Un altro Maurizio, questa volta da Santander, ci scrive: io ricordo di aver visto Carlo Verdone in uno spettacolo, un monologo se non erro, al teatro di Rifredi, e ancora non era tanto famoso, quindi poi c'era la possibilità di goderselo in momenti come quelli che lui cita. Rispondo anche a un altro Maurizio, perché ci scrive, anzi mi scrive: ma Chiara ha sempre il microfono davanti al viso, non vuole farsi riconoscere. In realtà se io tengo più basso il microfono, come poi spesso accade, lo prendo dentro perché non riesco a stare ferma un secondo, quindi tra la penna, tra i capelli e tutto il resto, poi la regia deve impazzire nel modificare l'audio che le vostre casse ripropongono. Però starò attenta, Maurizio. Il Mana suggeriva, il grande Mana che saluto volentieri e che abbraccio, a Andrea Giannattasio di farsi un bel giro nei pub. Noi poi gireremo in privato il suo invito ad Andrea.
1: Non credo che Giannattasio si faccia sfuggire l'occasione di andarsi a fare qualche pinta in un pub. Ma insomma, sì.
0: Chiederei magari anche a Marco Tonelli, visto che poi nell'ultima mezz'ora avremo un ospite collegato, se ci fa ascoltare anche alcuni messaggi audio che abbiamo ricevuto.
9: Buon pomeriggio Fabio.
0: Ciao Fabio.
9: Premesso che mi fido di Paratici, per carità di Dio, però se venisse João Mario, per me sarebbe come la stagione 2012-13, dove Massià e Pradè rivoltarono la Fiorentina prendendo Aquilani, Borca, Gonzalo, eccetera eccetera, e presero anche Yama, il terzino sinistro di Catania, che giocò mezza partita e basta quell'anno. Quindi non è che tutti i colpi che fa Paratici io sarò d'accordo, cioè mi va bene anche ogni tanto essere in disaccordo.
12: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Io credo che questi investimenti che sta facendo la famiglia Commisso sulla Fiorentina sia anche dovuto, come ho sentito sulla vostra radio, a una fiscalità che è molto molto vantaggiosa in caso di successione sulle somme che vengono, che passano da padre in figlio, comunque a livello di azienda, se vengono investiti in un tot tempo hanno una tassazione diversa, per cui credo che ci sia anche quel filone lì, di cui chiaramente a me non me ne frega niente, basta che spendono, però ci potrebbe essere anche quel discorso fiscale dagli Stati Uniti. Grazie, buona serata.
13: Perché la scenetta che la sorella dice al nipote che scambia una sorca per un par di mutande è bellissima.
0: Benissimo Stefano, questi gli audio al 348-7513-933.
1: Come ti dicevo, prevedevo che un po' mi sembra di conoscere.
0: Io alcuni arrivati per iscritto sono riuscita a non leggerli, ovviamente l'audio non ha detto assolutamente niente di male, fa riferimento proprio a quelle scene iconiche. Io, ascoltando il messaggio di Fabio, che poi è stato il primo che abbiamo ascoltato, nel secondo l'ascoltatore da Bergamo fa riferimento anche ad eventuali vantaggi fiscali, sottolineando come comunque a lui l'unica cosa che importi è che la Fiorentina tragga un vantaggio anche dal punto di vista sportivo. Fabio faceva riferimento a João Mario, l'abbiamo detto, intensificati i contatti, l'ipotesi è quella di un prestito con diritto attorno ai 15 milioni, sostanzialmente ci ricorda che poi un mercato probabilmente si può comporre di operazioni che entusiasmano, operazioni che comunque danno l'idea di avere un senso e operazioni che magari non convincono sulla carta al 100%. E in tal senso ho visto molti confronti anche con Dodò, proprio nell'ottica di capire poi che tipo di valore aggiunto la Fiorentina possa portarsi in casa con João Mario. Sulla carta è un giocatore che segue la linea degli altri innesti. Stefano, ci riporta un po' coi piedi per terra.
1: No, João Mario mi sembra un buon giocatore, certo è il buon senso ci suggerisce che non potranno essere tutti colpi, esatto, come Atta 20 milioni, Unai 30 milioni, perché questo non è possibile per nessuno in Italia, e devi andare a cercare i grandi club europei in mano agli arabi, diciamo, per trovare qualcuno che si azzarda su quei terreni.
0: Tra l'altro Fabio ha dato il via alla sua riflessione, che poi ha voluto affidarci al 348-7513-933 sotto forma di messaggio audio, specificando: mi fido di Paratici. Ieri nella prima ora avevo al mio fianco Mario Tenerani, ci ha chiamato Gabriele da Empoli, avevo preso nota del suo intervento perché secondo me ha sottolineato un aspetto fondamentale nel ribadire come poi la fiducia non si possa assegnare sulla base del nulla, ma è un qualcosa che si concretizza coi fatti, passo dopo passo. Ma lui si affida a Paratici, non è che si fidi di Paratici in questo momento. Ero curiosa, visto che poi tu apprezzi anche queste sfumature, ero curiosa di sentire una tua riflessione in merito.
1: Beh, cioè, di solito si usa dire mi affido alla divinità, al Signore, a qualcuno di più alto. Ora, a Paratici va bene che io, scherzandoci un po', l'ho definito anche un paragnosta, persona che è in grado di conoscere il futuro, però cioè, non esageriamo. Allora, Paratici, riportando le cose dentro un alveo di buonsenso, è un signor dirigente, e la cosa che balza all'occhio è che la Fiorentina, dopo 7 anni in cui si è barcamenata tra nomi di dilettanti, perché Compianto Barone questo era un dilettante del calcio, Pradè era un professionista, ma pur avendo risultati negativi veniva confermato reiteratamente, non ho mai capito perché, tra l'altro. Adesso la Fiorentina si è affidata, ha ingaggiato un dirigente competente, e lo sta, che sia competente lo sta dimostrando già in questo incipit di...
0: Anche nelle tempistiche è un qualcosa che molti stanno apprezzando, da un lato per le necessità che aveva la Fiorentina di dare il via alla rivoluzione, ma perché poi sappiamo quanto è importante mettere anche i giocatori nella condizione di immergersi il prima possibile in un nuovo contesto, non solo dal punto di vista tattico, perché tante volte quello che abbiamo pagato è stato proprio l'attesa anche del momento giusto per poter affondare il colpo. Stefano, sappi che abbiamo ricevuto entrambi insieme un invito a cena nel Casentino da parte di Ale. Mi sono permessa di accettare da parte di entrambi, poi ovviamente organizzeremo. Ci scrive anche che ti riconosce la limpidezza e la coerenza di un pensiero ragionato che non segue mode, ma che soprattutto non ha padroni. Io non sono sempre d'accordo con lui, ma lo rispetto e lo stimo per tutto quello che ho scritto sopra.
1: Ti ringrazio molto. Cerco di essere libero, lo dico sempre, ma il valore, io quando mi domando e mi domandano cosa speri per i miei figli, spero questo, che siano uomini felici nei limiti del possibile, ma liberi soprattutto.
0: Ed è una bellissima speranza. Stefania invece ti chiede dove può comprare il tuo libro giallo viola, perché non riesce a trovarlo. Almeno cogliamo l'occasione per ricordare anche a tutti coloro che volessero leggerlo dove possono trovarlo.
1: Nelle librerie chiaramente è ordinabile, magari non lo trovate insieme ai grandi scrittori, non lo trovate diciamo nelle bacheche, quelle in prima, in vetrina, ma insomma lo trovate se lo ordinate, se no su Amazon lo vendo.
0: E hai fatto bene a rispondere. Gio Mario Scalda, ad esempio Marco il Pecora ci scrive: io non capisco perché spendere 15 milioni per uno scarso come lui. Intanto ovviamente stiamo parlando di ipotesi di formula ed è un prestito con diritto attorno a quelle cifre, però sicuramente il suo messaggio fa percepire come non ci sia grande entusiasmo. C'è anche chi è convinto, come Gabriele da San Miniato, lo prendono per fare il vice Jimenez, per fare l'interprete portoghese per Vieri, perché se va via Dodò non sa più con chi parlare. Fa riferimento anche alle parole nella presentazione di Vieri e al fatto che Dodò lo aiuti a fare da tramite tra Grosso e lui.
1: Chiara, siccome dobbiamo, come dire, abbiamo fatto tanti complimenti a Fabio Paratici, è giunta l'ora, credo, di sottolineare una cosa che a me personalmente non è piaciuta, ma ne avete già sentito parlare. Non può essere un dirigente della Fiorentina a decidere quali domande faccia un giornalista. Siccome c'è stato questo, a domanda del nostro Di Nardo, se non sbaglio.
0: Sì, sì, era Alessandro Di Nardo.
1: C'è stata questa reazione che io non mi aspettavo, tra l'altro, da un uomo dalla plomb di Paratici. E Paratici è un uomo che dà l'impressione di avere sotto controllo un po' tutto attorno a sé, ma insomma quella se la poteva risparmiare. Lascia fare la domanda, stava chiedendo una cosa che riguardava la nazionale, tra l'altro.
0: Sì, sì, ne abbiamo ovviamente già ampiamente parlato ieri, perché poi è stato un grande tema di dibattito. Mi permetti però di rispondere anche a tutti coloro che in un certo senso imputavano alla categoria un atteggiamento volto a fare gruppo in difesa del singolo. Ci sono dei precedenti che riguardano ad esempio Matteini, che secondo me testimoniano come poi questa linea di pensiero sia un po' una fregnaccia, perché non è assolutamente scritto da nessuna parte che si debba fare, ognuno risponde per se stesso e semplicemente proprio ognuno in virtù di quello che è il suo pensiero ha analizzato l'episodio cui tu facevi riferimento ieri.
1: Proprio perché la Fiorentina in passato non si è distinta per un atteggiamento positivo, educato con la stampa, forse era il caso, come dire, di non, a parte di Paratici, di non mettercisi anche lui. Ma io non me l'aspettavo da lui, perché cioè, francamente la domanda mi sembrava innocua, e poi il giornalista sta lì per fare domande, anche quelle che rompono un po' le scatole. Se no, ragazzi, facciamo la comunicazione come faceva l'agenzia TASS sovietica. Lo so, boh, mi piace, a me non piace.
0: Iuri, anche lui, commentando il possibile arrivo di João Mario alla Fiorentina, ci fa sapere che a suo avviso sarà comunque una riserva, panchina fissa per lui, e quindi mercato estivo 2025. David ci fa riepilogo di tutti i giocatori: Viti, Dzeko, Fazzini, Zom, Piccoli, Lamte, Nicolussi, Caviglia, non metto i riscatti di Fagioli e Gudmundsson che venivano dalla stagione precedente. Mercato estivo 2026, Vieri, Dragusin, Attaulai, Jimenez, e ovviamente la differenza ad oggi è clamorosa, e sottolinea come poi appunto il mercato da subito dia la sensazione di un cambio di rotta e un cambio anche di direzione per la Fiorentina. Andrea risponde. Vai Stefano.
1: Una cosa veloce, prima di battezzare titolari e riserve, aspettiamo un attimo, vediamo qualche partita della Fiorentina, perché per esempio nella prima uscita in amichevole col Gubbio, insomma, qualche segnale, giocatori come Gudmundsson, che sono dati in uscita sicuramente, io li ho, per esempio Gudmundsson l'ho visto voglioso di farsi vedere, io credo in vista di una permanenza. Ha giocato in un ruolo, diciamo, non gli è del tutto congeniale, e io credo se la sia cavata, come per esempio Brescianini, che davvero dimostra di avere la caratteristica, dove lo metti sta.
0: E questi esperimenti, tu citavi giustamente Brescianini, sono quelli che fanno intendere come comunque la rosa della Fiorentina sia ancora un cantiere, perché poi sappiamo come il nuovo modulo necessita anche di rinforzi. Intanto Simone ci strappa una risata perché ci scrive: se sarà un giocatore da panchina lo chiameremo Ciao Mario, e in effetti questa è bellina, gliela riconosco. Poi vorrei rispondere ad Andrea, che in merito alla riflessione che hai fatto tu, Stefano, per quanto successo ieri in sala stampa a Rocco Commisso Viola Park, ci scrive: la domanda era brutta e vergognosa, non si va nel privato, noi abbiamo ribadito come poi domandare è lecito, soprattutto se fatto con garbo, e non è privato, perché Alessandro Di Nardo ha fatto riferimento al motivo per cui il giocatore è stato escluso dalla convocazione con la nazionale. Oltretutto alcuni episodi sono quelli che raccontano anche il perché la sua professione abbia preso delle strade. Noi abbiamo ribadito, non era obbligatorio rispondere, però anche in questo caso c'è modo e modo di farlo, fermo restando che si può sottolineare all'inizio della presentazione del giocatore come determinati argomenti su determinati temi non verranno presi in considerazione. Noi non abbiamo assolutamente contestato nient'altro, ma il modo vai Stefano.
1: La privacy, la filosofia delle regole sulla privacy è la seguente: più si allarga il grado di notorietà di una persona, di un personaggio, più si restringe il campo di ciò che la persona può, ciò che può essere il privato della persona. Per intendersi, a un uomo politico la privacy si riduce in maniera notevole, proprio perché essendo un personaggio pubblico tout court, il pubblico ha il diritto e quindi il giornalista ha il dovere di scandagliare anche aspetti che per un normale cittadino che fa un altro mestiere sarebbero considerabili privato. E un calciatore oggi è il non plus ultra del personaggio pubblico. Dall'altro, tu hai fatto notare giustamente, Di Nardo si riferiva a una cosa di calcio riguardante la nazionale di calcio del suo paese, quindi stava parlando di calcio. È inutile tu gli dica non parlare d'altro, parliamo di calcio, perché sta parlando di calcio. Ora è vero che è marginale questo episodio, ma io avrei evitato tutto lì. Facciamo tanti complimenti meritati a Paratici e ogni tanto bisogna anche che si faccia notare qualcosina che non va.
0: Qualche sbavatura, perché poi di questo si tratta, non è certo un caso di Stato, non abbiamo certo messo in discussione il lavoro fatto fino a quel momento. Samuele da Firenze, buonasera Prizio, lo vedremo tutta l'estate in collegamento perché è una colonna portante della trasmissione, un punto di forza, palato fine e intellettuale d'altri tempi, complimenti a lui, l'abbiamo detto, per la prossima settimana ci organizziamo così sarei qui al mio fianco.
1: Sì, ho avuto solo un piccolo problema ieri e quindi ho preferito essere a casa.
0: Ma poi hai fatto di tutto per esserci in collegamento e noi già di questo ti siamo assolutamente grati. Volevo, da appassionato di ciclismo, vedevo la tappa del Tour, poi passare sul 92. Per ascoltarvi mi sono addormentato sul divano dalla stanchezza perché soffro terribilmente il caldo. Adesso mi sono svegliato, ho appreso del sondaggio di Stefano sugli sketch che più ci sono piaciuti di Verdone e anche il film che più ci è piaciuto. Per me al primo posto c'è Acqua e Sapone, con l'attrice giovanissima di cui si innamora Verdone, con la bella colonna sonora degli Stadio, diretti dal grande tifoso Viola Gaetano Curreri, e quindi Bomber Viola, anche se in ritardo, ci tiene a partecipare a quello che è stato il sondaggio nella tua prima ora insieme a noi. Paolo da Montesperto, vai.
1: Curreri degli Stadio è un grande tifoso Viola, sì. Mi è capitato di lavorare anni fa a concerti degli Stadio e Gaetano Curreri non mancava mai di tirare fuori a un certo punto la maglia viola e mostrarla al pubblico.
0: E è una bella testimonianza quella che ci porti. Domanda per il signor Prizio, te la fa Paolo da Montespertoli. Kane Piccoli da cedere subito, tanto i gol che ha fatto in due stagioni non li rifà più, meglio cambiare entrambi. Un po' è quello che hai detto anche tu, cerchiamo di capire qual è il Moise Kane che stiamo cedendo, anche nell'ottica di sostituirlo. Visto che siamo quasi arrivati al momento dell'ultima pausa che ci prenderemo in queste due ore, chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare intanto gli audio che sono arrivati, così Stefano rispondiamo e poi nell'ultima mezz'ora andiamo col collegamento che hai organizzato per noi.
14: Ciao Chiara, ciao Stefano.
0: Questo è
14: oggi
0: Luca.
14: Parlo al centro, sentivo parlare di Orsolini e mi auguro che non venga. Vorrei tanto prendere Tosbet, magari non le cifre che il Sassuolo chiede, e come ho scritto nel messaggio Chiaro, dei forti dubbi sul Moise Kean, perché io vorrei gente motivata al 100% per riportare la Fiorentina dalla posizione in cui mi...
15: Buongiorno ragazzi, buongiorno Chiara, anzi ormai buon pomeriggio. Io sulla Fiorentina penso di aver mandato abbastanza messaggi oggi. Volevo, ahimè, commentare su cosa ci tocca come CT nazionale, Andrea Pirlo. Ora capisco che Guardiola non sia potuto venire, ma tra Guardiola e Pirlo ce n'è di allenatori in giro, anche bravi. dirlo. Ma io, cioè, uno si aspetta da Maldini e Leonardo qualcosa di interessante, di intrigante, un progetto nuovo, e arriva Andrea Pirlo. Poi, che per carità non c'entra nulla con la Fiorentina, di cui sono contentissimo, adesso aspettiamo gli esterni che spero ci stupiscano con gli effetti speciali un'altra volta, perché l'appetito viene mangiando. Però Pirlo, ragazzi, mamma mia dove stiamo andando.
0: Te l'aveva chiesto anche un attento ascoltatore a inizio trasmissione, quando poi su tutto mercato web è apparsa la notizia nella quale si indica questo fine settimana come quello decisivo per trovare un accordo con Pirlo. Non so, Stefano, se vuoi ribadire anche la riflessione che ci hai fatto poco fa.
1: Io avrei fatto, allora, chi ha vinto il mondiale quest'anno? L'ha vinto una nazione che ha fatto una scelta coraggiosa, ma al contempo molto lucida e lungimirante. Ha affidato la nazionale ad un allenatore che aveva portato, cresciuto negli anni il gruppo che poi è arrivato nella prima squadra, della Fuente. I risultati si sono visti, direi, in maniera eclatante. Ecco, io capisco che per qualcuno sarebbe stato difficile da digerire, perché il mondo del calcio italiano è un coacervo di poteri, di giardini, di orti, l'uno contro l'altro. Però c'è un signore come Silvio Baldini, che non è soltanto l'uomo che parla fuori dai denti, che dice cose anche colorate in TV, è anche un signor tecnico. Questo lo dicono i suoi colleghi, lo hanno sempre detto i suoi colleghi, anche ai tempi in cui Silvio allenava qui a Empoli. Io avrei scelto un tecnico, poi può essere Baldini, ma poteva essere un altro, un uomo che crescesse dei giovani fin dalle squadre delle giovanili della nazionale, e poi portasse i giocatori alla prima squadra a una grande manifestazione. Questa sarebbe una scelta coraggiosa, ma il coraggio, vuol dire, mi verrebbe in mente, a proposito di film di Alberto Sordi, ebbe lì nella Grande Guerra di Mario Monicelli, nella scena, praticamente quasi l'ultima scena, Sordi e Gassman rifiutano di rivelare dove si farà il ponte di barche con cui partirà la controffensiva italiana verso gli austriaci, e per questo verranno fucilati. Loro che per tutto il film avevano dimostrato di essere degli antieroi. Lì danno una lezione meravigliosa di cos'è il coraggio. In Italia dovremmo ritrovarlo, non solo nel calcio, dico io, ma in tanti altri settori. La politica, l'economia, l'energia, tanti aspetti ci sono. Per un paese che decade come il nostro, un colpo di reni, un colpo di coraggio sarebbe necessario e auspicabile.
0: Stefano, siamo un po' in ritardo sull'ultima fascia pubblicitaria, però ci congediamo in attesa di tornare per l'ultima mezz'ora di Garrisca al Vento con le parole di Moise Kean ai canali ufficiali della Fiorentina. Le trovate anche su Firenze Viola. Domanda secca: tra i viola del passato mi ispiro a Batistuta. Gli hanno anche chiesto qual è il film che racconta la sua vita, Fly Away, e devo dire che ci si potrebbe fare abbondante dietrologia. La vacanza dei sogni che vorrebbe fare Moise Kean è in Madagascar. Noi invece restiamo qui e tra pochissimo, dopo la pubblicità, torniamo per l'ultima mezz'ora insieme.
3: Radio Firenze Viola.
16: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
17: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
18: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
17: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
19: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
20: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche con annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Salvata dalla luce che mi avvisava, come nonostante la pubblicità la mia voce ancora stesse andando in onda e... mi sono salvata, devo dire la verità, è andata alla grande Marco Tonelli. Avremmo creato secondo me una copertina da utilizzare nel corso degli anni. Commentavo la risposta di Moise Kean nel video ai canali ufficiali della Fiorentina con il suo film preferito e in realtà non lo conoscevo e mai incuriosita, quindi poi lo segnerò nella lista dei film da recuperare. Come detto, ultima mezz'ora insieme. Stefano Prizio, ti rivedo collegato con noi. Ora Marco Tonelli da la regia sta preparando il collegamento che tu hai voluto organizzare per la puntata di oggi. Non so se magari vuoi anche spiegarci per quale motivo hai voluto coinvolgere il nostro ospite, così poi se preferisci lo lascio presentare a te e ti dico quando ce lo abbiamo.
5: Come vuoi, comunque se lo spiego volentieri. Allora, io interverrà fra poco Massimiliano Gallo, che è animatore e direttore del sito Il Napolista, il quale si occupa certamente di Napoli, ma si occupa del calcio delle grandi. E allora io, per giocare un po', ma nemmeno poi tanto, poiché uno dei difetti o dei pregi che abbiamo qui a Firenze è essere convinti nel nostro intimo che la Fiorentina di diritto partecipi al calcio delle grandi squadre, perché per la sua storia, per quanto ne vogliamo bene, dite voi il perché. Allora con Massimiliano giocheremo a capire la situazione delle altre in relazione con la Fiorentina.
4: Stefano, ce l'abbiamo in linea Massimiliano, per cui ne approfitto per salutarlo e ringraziarlo anch'io e poi ti lascio la parola e tu sai che è già all'ascolto.
5: Bene, allora ecco, dicevo appunto.
6: Ciao,
5: il Napolista si occupa di molte squadre del Napoli, ma anche delle altre squadre italiane che mi pare vivano in questo mercato un momento di transizione. In molti casi ci sono realtà come, non so, la Roma, che sembrano un po' bloccate. Allora credo che queste guardino alla Fiorentina, almeno le loro tifoserie, io non voglio dire con una certa invidia, ma comunque con curiosità rispetto al mercato che è partito spedito per la Fiorentina e per Paratici.
6: Guarda, ieri
4: sì.
6: il direttore sportivo del Napoli, Manna, nella conferenza ha citato, cioè ha detto che il mercato in Italia è fermo, l'unica squadra che sta facendo realmente mercato è la Fiorentina. In realtà c'è anche il Milan, secondo me, però lui ha citato solo la Fiorentina, che effettivamente... secondo me è invidiata dai tifosi delle altre squadre. Insomma, c'è stato un cambio di passo, si sente, si avverte il peso e la presenza di Paratici. Il colpo del centrocampista ludinese, Atta, come sì. si nomini, è stato un colpo che ha, insomma, spiazzato il mercato, perché era un calciatore voluto anche da altri club, anche dal Napoli. E quindi la Fiorentina sta sfruttando, secondo me, al meglio un fuoriclasse, perché Paratici è un fuoriclasse, è un grande dirigente del calcio italiano, che poi è incappato nella vicenda plusvalenze, è uno che era andato al Tottenham, il Tottenham mi aveva affidato la, l'area costiera affidata a Paratici per provare a vincere, e lui sta tenendo fede alle attese. Quindi in questo momento, secondo me, anche dopo anni in cui invece a Firenze si è sempre rimasti delusi soprattutto per le cessioni, no? Cioè le cessioni hanno fatto sempre più notizia degli acquisti, poi c'è stata la morte di Commisso, che poteva essere il preludio a una crisi societaria, e invece è cambiata l'area, cioè la Firenze è percepita in maniera diversa. Poi chiaramente, cioè, è sempre il campo, sarà sempre il campo a dire come andranno le cose, perché il campo è sovrano. Però fin qui, se la Fiorentina non dovesse vendere Moise Kean, è secondo me una squadra molto apprezzata, una squadra che può dire la sua per le posizioni subito dietro la lotta a scudetto.
4: Stefano?
5: Sì, poi ho un'altra notizia che ho letto proprio su Napolista negli scorsi giorni, mi ha colpito. Allora, io non sapevo che De Laurentiis si sta dando da fare per iniziare il progetto di centro sportivo ad Afragola, che è un centro non lontano dalla città di Napoli. E mi è venuto in mente come se la Fiorentina, col suo Viola Park, abbia fatto scuola. Ci sono evidentemente altre realtà che stanno individuando nel centro sportivo un tassello importante nel percorso di crescita della società.
6: Allora, guarda, anche in questo Firenze è spesso citata a Napoli, perché sicuramente dal punto di vista delle strutture la presidenza Commisso ha fatto molto più della presidenza De Laurentiis, che adesso parla di questo centro sportivo ad Afragola. Io credo che alla fine lui è a Napoli da 20 anni, da oltre 20 anni, e non è mai riuscito né a realizzare un centro sportivo né tantomeno ovviamente a costruire lo stadio. Il dibattito è sempre stato: voi tifosi vorreste un centro sportivo o comunque preferite il Napoli così, senza centro sportivo che raggiunge i risultati? Quindi c'è sempre questo dibattito, però ti dico che non pochi tifosi sono legati all'idea di centro sportivo, e da questo punto di vista la Fiorentina è avanti. Il Napoli sta provando a inseguire, perché secondo me De Laurentiis si è reso conto che senza strutture di proprietà poi alla fine i limiti sono troppi e il Napoli non riesce ad andare oltre, perché il Napoli è una squadra fortissima, è un club fortissimo, però tu devi avere lo stadio di proprietà per riuscire a competere per il vertice, e da questo punto di vista il Napoli è dietro, mentre invece

0: dalla piazza di Napoli, si sottolinea come si sia data priorità ai risultati sportivi per provare non solo a riportare ma a lasciare il Napoli su standard più che rispettabili, prima di affrontare quelle tematiche che invece purtroppo a Firenze negli ultimi anni sono state quasi percepite come fumo negli occhi, come un alibi al non investimento per migliorare la squadra. Forse la testimonianza di come l'erba del vicino poi sia sempre più verde. Il Napoli tendiamo a indicarlo come esempio da seguire. Forse quest'estate in termini di calciomercato sarà determinante per capire se possiamo avvicinarci a quel tipo di modus operandi, perché attraverso le cessioni il Napoli è riuscito comunque a rinforzarsi, un qualcosa che invece purtroppo Firenze non ha vissuto e che spera di vivere ora che ha un direttore sportivo come Paratici. Cosa ci vuole al di là della competenza per far sì che davvero le cessioni dei giocatori illustri consentano comunque alla squadra di crescere?
1: Allora, guarda, una delle estati a Napoli in cui c'è stata più contestazione a De Laurentiis fu l'estate che precedette la vittoria del primo scudetto, del terzo scudetto con Spalletti. Il Napoli, per motivi anche di bilancio, si separò da Mertens, si separò da Insigne, si separò da Koulibaly, si separò da Fabian Ruiz. Soprattutto Mertens, Koulibaly erano in parte anche Insigne, insomma furono addi dolorosi per la piazza di Napoli. E ci fu una profonda contestazione, nacque il movimento A16, l'autostrada Napoli-Bari, perché volevano che lui andasse a Bari. E poi che è successo? Il Napoli ha preso Kvaratskhelia a poco, Kim. Gli ultras fecero uno striscione contro Kim, perché giocando sul doppio senso del pacchetto di sigarette, e poi comprò non ricordo chi altri, e comunque Kim e Kvaratskhelia sono stati insomma decisivi, due elementi fondamentali per la vittoria dello scudetto. Quindi che cosa serve? Secondo me serve la competenza, perché io credo che il calcio è una strana industria, cioè un'industria in cui non manca mai non c'è carenza di manodopera. Quella non manca mai, però bisogna essere bravi a individuarla. E bisogna anche che, secondo me, la piazza non cerchi il grande nome. Io mi ricordo, no, quando arrivò Gomez,
0: Sì, Mario Gomez.
1: No, lo stadio pieno, grandissimo nome. Sì. Anche a Napoli, diciamo, rosicarono, perché c'era il dualismo Gomez-Higuain, chi si prende. Alla fine Gomez andò alla Fiorentina, io mi ricordo che fu presentato con lo stadio pieno e non mi ricordo, forse segnò un gol, neanche non ricordo. Fu una delusione enorme. Perché l'osservatorio del tifoso è un osservatorio limitato. Il calcio deve essere trattato dai professionisti, e quindi arriveranno sicuramente calciatori sconosciuti come Kvaratskhelia, come Kim, ma questo non vuol dire che non siano calciatori forti, e il club investe. Quello che poi ha fatto anche l'Atalanta, secondo me la Fiorentina si sta avviando, cioè ha dato una svolta quest'estate Paratici, una svolta netta, e poi chiaramente si dovrà vedere, però è importante secondo me la svolta. Poi magari ci può essere una caduta, invece può andare subito bene, poi la cessione, io prima ho detto se tiene Moise Kean, è anche giusto cedere Moise Kean, per me 40 milioni sono pochi per Moise Kean, però voglio dire, il senso deve essere quello, più giusta la cessione di Vlahovic, voglio dire, che fu ceduto a un prezzo superiore.
0: Stefano, qualche altra domanda per il nostro ospite?
2: No, poi volevo sapere se appunto tra Napoli e Fiorentina in questo mercato, a tuo avviso, potrebbe esserci qualche operazione?
1: Ma si era parlato di Lang.
0: Sì, che stuzzica molto i tifosi.
1: Lang è un giocatore perché ha il suo fascino. Diciamo, è un po' un quadro di lontananza, ecco, sembra da lontano, sembra più bello che da vicino. È un'ala, un esterno d'attacco. A Napoli, insomma, non si è proprio trovato con Conte, cioè i due proprio

0: Conte è un personaggio anche particolare, però va detto che poi anche in Turchia lui non, insomma, poi è tornato a fine anno, però è un giocatore insomma valido, poi magari con alcuni allenatori i giocatori sono strani, si trovano meglio con altri peggio. Poi il Napoli ha cercato, io ricordo un paio d'anni fa, il vostro centrale difensivo
1: Comuzzo,
0: esatto,
1: che è reduce da una stagione pessima rispetto alla precedente, nella quale appunto abbiamo raccontato anche di valutazioni attorno ai 30-35 milioni di euro. Comuzzo non solo ha fatto fatica a dimostrare di in un certo senso valere quel tipo di stima, ma ha concluso appunto una stagione pessima con un autogol che ha davvero messo il sigillo alla sua involuzione, tant'è che la Fiorentina sta valutando magari di mandarlo in prestito nella speranza che un contesto diverso possa far riemergere tutte quelle caratteristiche che ci portavano a considerarlo incedibile nonostante le parole del precedente direttore sportivo.
0: Allora Commisso non lo cedette anche per 30-35 milioni, sì. Ci sono delle volte, cioè, a volte come dire, vendi e pentiti, devi vendere, poi a volte ti vendi, a volte no. Però poi dipende. Io della Fiorentina prenderei il vostro centravanti, proprio a occhi chiusi, perché io stravedo per Moise Kean, però non credo che verrà a Napoli, spero che non vada a Como, ecco, perché invece resti da voi un calciatore forte, che poi è un trascinatore anche del pubblico, poi per carità ogni tanto si infortuna, però è uno di quei calciatori che a me entusiasma, anche in nazionale insomma ha fatto bene. Oggi non è che mi entusiasmo per tanti calciatori, non è tecnicamente chissà cosa, ma il calcio non è solo tecnica.
1: E per quanto riguarda Lorenzo Lucca, poi l'abbiamo detto, per le prossime settimane faranno a meno di lui, un piccolo infortunio in amichevole. Ne ha parlato anche di Lucca Mann, abbiamo citato prima le sue parole in riferimento al mercato della Fiorentina inserito poi nel contesto della Serie A, e su Lucca le valutazioni chiamano in causa anche quelle relative a Roberto Piccoli, alla cifra che poi la Fiorentina ha dovuto sborsare l'estate scorsa per portarselo in casa. È un giocatore che fa fatica a dimostrare il suo valore, Lucca? O aveva aspettative troppo alte cucite addosso e quindi è uno di quei giocatori che paga un po' la pressione?
0: Allora, a Napoli c'è stata tanta pressione su di lui. Poi Napoli è una piazza un po' particolare, dove determinati tipi di calciatori non molto tecnici fanno fatica, cioè il tipo di centravanti com'è Lucca a Napoli storicamente fa fatica col pubblico, quindi poi lui insomma si è trovato un po' come un pesce fuor d'acqua, ha giocato scampoli di partita ed è difficile, tu giochi 10 minuti, sai, il calcio è così, magari sì, tu la becchi di testa, fai gol, ti cambia tutta cambia la stagione. Non ha fatto gol e poi piano piano è stato anche, secondo me, eccessivamente preso di mira dal pubblico e dai tifosi, quindi sia allo stadio sia sui social, che comunque oggi sono un terreno di confronto, insomma comunque i calciatori lo avvertono, perché scrivono una cosa su Instagram e si trovano 400 insulti, voglio dire, comunque pesa. A Udine fece bene, 12 gol in Serie A, e comunque io ricordo anche la partita che giocò l'Udinese a Napoli, e lui resse da solo l'attacco dell'Udinese, è un attaccante, per quel tipo di attaccante secondo me è un attaccante valido, non è Moise Kean, però è un attaccante che può dare il suo contributo. A Napoli secondo me non è giudicabile, poi è andato in Inghilterra, sì, dove pure non è andato bene, però a Napoli è stato un po' preso di mira secondo me.
1: Massimiliano Gallo, grazie mille per questo intervento, e poi ci ritroveremo magari più avanti.
0: Con piacere, grazie a voi.
1: Grazie mille, buona serata. Stefano, abbiamo ancora una manciata di minuti, se vuoi esauriamo i tanti messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933 su tutti i temi che abbiamo affrontato. Ci scrive Stefano 69 a proposito anche di quello che ci diceva il nostro ospite. Noah Lang, valido, ma già più di 27 anni, lo paghi 25 milioni senza una possibile plusvalenza sulla futura rivendita. Non mi sembra un giocatore in linea coi parametri che Parati ci sta mostrando di utilizzare fino a oggi. Poi Francesco, in merito agli investimenti sulle infrastrutture, ti chiede: ma il Viola Park non è sovradimensionato per costi di gestione rispetto alle esigenze della Fiorentina, esigenze attuali?
2: Io lo penso ancora, tuttavia, come a dimostrare che non cerco soltanto interazioni e dialettiche con chi è d'accordo con me, ma anche con chi in qualche modo sostiene nel suo intervento qualcosa che non è in linea con quello che io ho detto magari tante volte. Ho voluto far intervenire Gallo, che se no facciamo male il nostro mestiere, se noi chiamiamo ospiti solo per fare domande delle quali conosciamo già le risposte o che vanno in linea a corroborare ciò che abbiamo detto noi, e siamo un po' vili. Allora io invece ho voluto proprio chiamare un ospite che parlasse e sottolineasse la bontà del fatto che la struttura fatta dalla Fiorentina viene guardata da altre piazze con una certa curiosità ed invidia. Si chiama onestà intellettuale questa.
1: E quindi sono contenta che l'ascoltatore ti abbia dato modo di ribadire quello che è il tuo pensiero. Stefano, in riferimento a ciò che dicevi prima sulla scelta di Pirlo come CT della nazionale, ti scrive David, cito una frase che disse Giovanni Falcone: chi ha paura muore tutti i giorni, chi non ha paura muore una volta sola. Nella storia recente del nostro paese purtroppo siamo tutti propensi a morire ogni giorno. Ci scrive anche Gabriele da Mestre: per quanto riguarda le valutazioni che noi oggi, al netto di due stagioni in netta controtendenza l'una con l'altra, possiamo fare, a prescindere dai gol, io ho avuto l'impressione nei due anni di Ken che gli sia stato riservato un trattamento di favore all'interno della rosa. Sarei curioso di capire se tutti gli effettivi prendessero permessi come i suoi. L'opinione di Paratici in merito, visto che si parla di calcio, cosa ne pensa Stefano Prizio? Anche gli equilibri di spogliatoio vanno tenuti.
2: Cioè, Ken, il discorso è molto semplice. Ken ha 26 anni, ma assume pose che sarebbero perdonabili ad un ragazzino di 18. A 26 anni, quando fa il professionista di quel livello, con quello stipendio, e devi crescere perché non puoi più, hai delle responsabilità verso la società che ti paga, verso la tifoseria che ti sostiene, quindi devi cercare di comportarti in maniera apprezzabile sotto tutti i punti di vista, anche quelli dell'immagine, che apparentemente sembrano inferiori, ma come diceva qualche saggio, la forma è sostanza.
1: Stefano, siamo arrivati un po' lunghi, sono già le 19, quindi ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia al 348-7513-933. Ricordiamo che le dirette su Radio Firenze Viola continuano, inizia tra pochissimo, fino alle ore 20, quasi ufficiale, con Alessandro Di Nardo. Ci sarà una nuova incursione in Inghilterra con le ultime notizie da parte di Andrea Giannattasio. Dalle 20 alle 21, i Che T'ha Perso, il nuovo format dell'estate. Io, Stefano, ti ritrovo settimana prossima, giusto, qui a Garrisca al vento,
2: sperando naturalmente che
1: puoi anche fare gesti apotropaici, cioè non ti vediamo, sei coperto nell'inquadratura, ma quindi non ti preoccupare.
2: Giovanni Leone che faceva le corna. Speriamo che sì, ci vengo volentieri, vengo molto, molto
1: E
2: volentieri.
1: poi ricordiamo che su Firenze Viola ogni settimana comunque possono trovare anche i tuoi editoriali. Io Stefano ti ringrazio perché è stato un piacere come sempre, ti auguro buona serata, buon fine settimana. Ringrazio anche Marco Ozzonelli, nonostante abbia provato a farmi suicidare radiofonicamente in diretta con quel fuori onda, ma ce la siamo cavata egregiamente. Da Chiara Bevilacqua è tutto e restate su Radio Firenze Viola.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano, l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab, anche se un portavoce degli Houthi ha dichiarato che i ribelli non stanno bloccando il traffico attraverso lo stretto. Difese aeree attive intanto in Kuwait per contrastare attacchi condotti da droni nemici. L'ambasciata americana in Israele ha invece postato sui propri canali un nuovo avviso di sicurezza allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo.
3: La cronaca: una 52enne italiana fiorentina, Sydney Serpetri, è morta in Kenya sulla strada che da Mombasa porta a Malindi. La turista viaggiava con la famiglia, il marito e il figlio, su un'auto condotta da un autista keniota, anche lui deceduto in seguito ad un frontale con un camion proveniente dalla corsia opposta. Il marito e il figlio ricoverati in ospedale a Mombasa invece non sono gravi.
4: La corte d'assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti.
3: Dopo l'approvazione del DDL sull'imputabilità dei minorenni, i penalisti sollevano dubbi su costituzionalità. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile. Il testo del disegno di legge aggiunge un ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano. In questo quadro, la cosiddetta stretta antimaranza, oltre a generare forti dubbi di compatibilità costituzionale, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale, si legge nella nota dell'Unione Camere Penali.
4: Violenti incendi, alimentati da vento, caldo estremo e siccità, stanno colpendo diverse aree del sud Europa, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni in Francia e Spagna, che hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha definito drammatica la situazione causata dagli incendi boschivi nel paese.
3: Ciclismo Tour de France: alla Grand Boucle è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, tappa corta di 128 km che ha visto trionfare un Tadej Pogacar in versione deluxe, capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Battuto il record di Pantani che resisteva dal 1995. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce dell'FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
8: Chi siamo? Da dove veniamo? Ma l'attesa del project financing è essa stessa il project financing? Tutte domande alle quali non risponderemo in questa nuova puntata di Quasi Ufficiale, una trasmissione che conterrà i seguenti termini: squalo balena, gullo cam e ciurlare. Partiamo.
7: Radio Firenze Viola.
9: Quasi Ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
8: Direttore, grazie per la linea. Grazie per la linea non al nostro direttore, ma alla nostra Chiara Andrea Bevilacqua. Alessandro Di Nardo che vi parla qui negli studi impanciatichi. Radio Firenze Viola riparte la diretta con accanto a me l'uomo che ha fatto del direttore grazie per la linea la sua catchphrase.
5: Mi manca molto. Buonasera.
8: Niccolò Santi è qui in attesa come se fosse dal dottore. Guarda, scrolla Instagram.
5: No, è il mercato.
8: Non mi sembrava una signorina del mercato quella che stavi guardando.
5: No,
8: caro Niccolò. No, a parte gli scherzi, ovviamente. Ben ritrovato a Niccolò Santi, l'uomo che trasuda e suda anche per le temperature mercato.
5: Immagino.
8: Caro Niccolò, non so se sarai contento di rifare le cose formali come sempre. Canale 92 del digitale terrestre, modalità DAB, firenzeviola.it, Radio Firenze Viola anche come app, e poi anche la possibilità di dialogare con noi 348-75-13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio. Pazzesco che io senza, cioè io lo devo per forza guardare.
5: Sì,
8: quel
5: sì,
8: foglio,
5: sì. Lo so, è un riflesso incondizionato.
8: Potrei dirlo anche la notte quel numero. E mentre 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, chi è quello dall'altra parte del vetro?
5: Ah, devo dirlo io? Oggi è il nostro.
8: È il creatore, lo scrittore dei Tre Moschettieri. Quindi.
5: Certo.
8: Marco Tonelli, Alexandre Dumas, quindi ovviamente un grande scrittore francese, Alexandre Dumas, che appunto ha scritto anche Il Conte di Montecristo e che ha fatto tantissime opere, più di 100, era veramente prolifico, come Niccolò Santi quando si mette a parlare di mercato, questo perché insomma il trade union, diciamo, tra la cultura francese e Radio Firenze Viola è Tonelli, come piace dire a me.
5: Lui si chiama, in realtà lui so che ha origini francesi, no? Tonelli.
8: Assolutamente Tonelli, da non confondere con Vieri. Niccolò, siamo qui in attesa anche di vedere le prime immagini della Fiorentina dalla terra d'Albione, dall'Inghilterra, e invece sì, le avremo a breve, andremo a breve anche da Andrea Giannattasio. Quel che non si muove nel cielo si muove nel mercato, e dove non arrivano le aquile arriva Niccolò Santi.
5: Bah, ci proviamo, dai. Io e Niccolò Ceccarini, certo. Lo voglio sempre ricordare.
8: Nick e Nick, dai, dillo.
5: Il nostro maestro, sfrutto la tua porzione, dai, di palinsesto, per farmi un po' di pubblicità. Allora, sul mercato, l'attualità impone di ricordare che la Fiorentina è sempre più vicina a Joao Mario della Juventus. In realtà c'è un'intesa di massima, il giocatore è più o meno bloccato dai Viola, ma già da qualche giorno. Oggi le parti si sono trovate ulteriormente, manca veramente poco alla fumata bianca. Tra l'altro i Viola che hanno liberato la fascia, in questo caso sinistra, con Luis Balbo che va allo Sturm Graz per più o meno 1,5 milioni e il 50% sulla futura rivendita che rimarrà in favore della Fiorentina, appunto. Quindi grazie allo Sturm Graz.
8: La volevo fare io, dannazione,
5: dannazione.
8: Stavo solo pensando a quando interromperti, però vai avanti.
5: Puoi rifarla se vuoi.
8: No, la facciamo alla fine del collegamento, di tutto.
5: Sì, e poi appunto ricordiamo che questa operazione va nella direzione di liberare un po' le fasce, la corsia sinistra in questo caso, però in generale la Fiorentina dovrà cedere anche Fortini, sul quale c'è il Torino, molto interessato, ha fatto un sondaggio anche il Sassuolo. Ricordiamo di Dodò che dovrà uscire, ha il contratto in scadenza anche lui il prossimo anno come Fortini, quindi dovrà trovare una soluzione. La Roma negli ultimi giorni era tornata a dialogare con i suoi procuratori. In generale però il prossimo ingresso, diciamo, dovrebbe essere Joao Mario dalla Juventus. Stiamo cercando di capire le cifre, però siamo, diciamo, vicino ai 12 milioni per il diritto di riscatto. Poi ovviamente nelle prossime ore sapremo qualcosa di più concreto quando ci sarà la fumata bianca definitiva.
8: Hai detto la parola magica, che non è Sturm Graz ma è concretezza, o meglio qualcosa di concreto. Alessandro e Paola ti riportano a qualcosa di concreto, ci dicono e ti chiedono: ma Mastantuono riusciamo a un prestito secco, meglio non aver meglio di non averlo, va bene anche così.
10: Ma certo, sì, certo. C'è dubbio su questo. Il problema è che Mastantonio, ma aspetta,
8: Mastantuono.
10: Mi sono un attimo. Sai perché? Pensavo a Marco, Valerio io.
8: Signori, Marco Tonelli, clippa assolutamente Mastantanio di Niccolò Santi. Sì.
10: Hai presente l'attore, no, Valerio?
8: Sì,
10: così. Mi è venuto in mente lui.
8: Mastandrea.
10: Sì, però mi è venuto in mente lui, non so perché.
8: Che poi è Mastandrea.
10: Mi sa di sì, quello che ha fatto The Place, no?
8: Secondo me è proprio quello che ci chiedeva Paola, cioè una digressione sull'attore e non sulla specifica notizia di mercato delle ultime ore, ovvero Mastantuono.
10: Grande attore.
8: Basta che ti ricordi la canzone di Rose Villain, invece che come un tuono dici Mastantuono. Sei arrivato da preavviso, vabbè, forse arriverà.
10: Ma mettiamolo a questo punto, vediamo.
8: Ma magari sì. Dai, vabbè, dacci una solidità, dai.
10: No, Mastantuono vuol giocare in una squadra che partecipi alle coppe europee.
8: Allora
10: è molto complicato.
8: Chi lo dice a Mastantuono?
10: Ma l'unica differenza la può fare Paratici, nel senso che lui può dare delle garanzie, può convincerlo.
8: No, ma ci siamo qualificati, alla fine vieni qui. E
10: no,
8: lui
10: poi mi vengono battutacce in mente. Comunque,
8: mister, ma quando si gioca l'Europa? No, ma fra un po' non ti
10: dice, magari ci casca. No, e sai, comunque uno può prospettare una stagione di un certo tipo, con continuità, che scenda in campo, eccetera, eccetera. Però, appunto, certo, ci sono tante le squadre che hanno chiesto informazioni. Una è la Fiorentina, su questo non penso ci siano grandi dubbi, anche se conferme non ne abbiamo, è anche soltanto una questione di logica. Però è difficile arrivarci per questo motivo. Il Real ha tutto l'interesse di cederlo.
8: In prestito
10: sì, o comunque con una recompra, no? Quindi sarebbe la stessa cosa. Con la recompra semplicemente il club destinatario ne beneficerebbe un minimo economicamente. Però sì, la situazione è questa. Per esempio è più facile che vada, che ne so, al Fulham, mi viene da pensare. Mastantuono,
8: sai chi c'era a Fulham oggi? Andrea Giannattasio. Brevissimo, ci andiamo perché vediamo anche se sono arrivate le immagini. Ancora no, la Fiorentina dovrebbe arrivare in questi minuti a Londra, o comunque nei sobborghi di Londra. Detto questo, si chiama davvero Mastandrea.
10: Sì, Valerio Mastandrea, sì.
8: Cognome, tipo il nostro amico Pellicciari. Te hai mai capito come si fa lo spelling di quel?
10: Sì, c'è una cognome. C sola
8: e una doppia L, però
10: sì, no, se no è Pellicciari.
8: Pellicciari, va bene. Valerio Mastandrea, famoso, tu te lo ricordi in che modo?
10: No, io mi ricordo The Place, uno dei film
8: che rubi il telefono.
10: Non è mica questo telefono.
8: No, ho capito, ci leggo i messaggi. No, però scusa. Ma che stai facendo? Scusa.
10: No, beh scusa,
8: come si permette.
10: Io consiglio un film bellissimo, l'ho già detto, si chiama The Place, del 2017, che mi colpì molto. C'è anche la Sabrina Ferilli, insomma, molto bello.
8: E io consiglio invece, ovviamente, Zero Calcare, i fumetti che sono diventati anche sceneggiati Netflix, con la voce dell'armadillo che è proprio quella di Valerio Mastandrea. Detto questo, ci chiedono, Aldo ci chiede: buonasera, João Mario mi pare un acquisto inutile, non è un giocatore superiore a Dodò, che tra l'altro non ci vuole neanche tanto a trovarne uno meglio, ma il portoghese non alza l'asticella, anzi puntini puntini.
10: Sì, no, João Mario viene fondamentalmente perché Dodò va via, Fortini va via, ti rimane Jimenez e basta, poi hai una percentuale sulla futura rivendita di Favasulli, ma basta, cioè poi la fascia destra è sguarnita totalmente.
8: Metà Favasulli, giusto? Lampe.
10: È 50%.
8: Che quindi è?
10: Sì, è Fava o Zuli, uno dei due, sì.
8: Vabbè.
10: Divertente, vero?
8: Molto divertente, anche perché molto divertente il messaggio di Ivano da Roma, che ci scrive: crasi tra Mastandrea e Abatantuono, ovvero Mastantuono.
10: Nel
8: senso, potrebbe essere due grandi attori, no?
10: È un mashup,
8: grandi attori che prendono vita anche grazie al calciomercato. Detto questo, 348-75-3933 per parlarci e per mandarci messaggi, i vostri messaggi di mercato. Altre novità nella giornata? Non ci sono.
10: No, se non che bisogna stare attenti a Ken, perché la Fiorentina non ne fa nemmeno più tanto un mistero, no? Sulla possibilità che lui se ne vada, sul fatto che vuole liberarsi del suo ingaggio, sta cercando una soluzione con i suoi procuratori, con la squadra appunto di Alessandro Lucci, entourage di Ken. E abbiamo detto che lunedì c'è stato un primo contatto col Como, tra i procuratori di Ken e il Como. Ancora la Fiorentina non è stata contattata. Però il punto è proprio questo, che il Como, sì, come dire, gradisce Ken, gli piace, un giocatore sul quale punterebbe volentieri, però attualmente non c'è una trattativa con un'offerta concreta. Probabilmente si sta cercando anche di capire la condizione atletica, no, di Ken. Non è così semplice. Già da inizio mercato vi raccontavamo che in effetti Ken deve stare bene fisicamente affinché possa essere ceduto. Ti ricorderai che nel lontano gennaio 2024 non andò all'Atletico perché non passò le visite, certo, per via del problema alla tibia.
8: Me lo ricordo molto bene, guarda, mi è venuto un lampo di creatività, ma solo grazie appunto alla compagnia dell'ottimo Niccolò Santi mi viene ancora qualche rigurgito di creatività.
10: Grazie.
8: No, di creatività, attenzione,
10: sono
8: moderiamo i rigurgiti mentre vediamo un collega come Gianluca Gazzoli,
10: sì,
8: a Sky Sport,
10: collega, sì,
8: a presentare non so cosa al Giffoni Film Festival, ovviamente. Guarda, hai seguito e abbiamo seguito, lo trovate su Instagram anche come ultimo post, quel nuovo giochino 100 secondi con Moise Ken.
10: Sì.
8: Non facciamo 100 secondi con Niccolò Santi, ma io mi sono segnato qualche domanda che gli ottimi colleghi del canale ufficiale della Fiorentina hanno fatto a Moise Ken, te le rifaccio. Alcune non torneranno per niente, alcune invece,
10: sì,
8: tornano, e alcune sono aggiunte. Va bene, se te rispondi
10: bene, però,
8: velocemente.
10: Devo dire una purtroppata.
8: Vai.
10: Ken ha sbagliato il nome di una canzone di Calvin Harris, che te mi dirai, vabbè, ma sai, producer di nicchia, cioè Calvin Harris è il DJ più pagato al mondo.
8: Ma Calvin Harris è quello di Feel So Close?
10: Eh sì.
8: Questa canzone mi piace molto.
10: E lui ha detto, a me rappresenta molto Fly Away, sarà
8: invece
10: My Way.
8: Non lo so, chiediamo magari in ascolto.
10: Insomma, non ci momento siamo. E poi un trapper, un collega,
8: sì,
10: no?
8: Sì. Una domanda bellissima di Fede, che secondo me non è cattiva, è proprio filosofica.
10: Sì, sì.
8: L'hai letta la domanda?
10: L'ho letta,
8: Fede?
10: Ho dato un'occhiatina, sì.
8: Ma è bella, perché secondo me possiamo partire da qui e parlare per due o tre ore.
10: Leggila.
8: Qual è il nostro scopo?
10: Essere felice. Però la felicità è un istante.
8: Mm-hmm.
10: E quindi va raggiunta a pezzi, sempre cercando, no, il proprio,
8: sì,
10: obiettivo nella vita, cosa ti piace fare. Per esempio questo lavoro mi piace ed è già un passo avanti, no?
8: Ma tu ti rendi conto di quando sei felice? Oppure te ne rendi, perché
10: dopo
8: io ho sempre il problema
10: conto.
8: Esatto, sempre il problema di magari dire porca miseria, ma quel giorno ero molto felice e non lo sapevo. Secondo,
10: sì,
8: me la felicità va di pari passo con la nostalgia, no? Quindi
10: sì,
8: è difficile
10: molto
8: essere nel momento, stare nel qui ed ora, come mi insegna Niccolò Santi, ed essere consapevole della felicità. Detto questo, grazie mille della digressione che ci fai fare, Fede,
10: no, sì, certo,
8: è veramente bello. Ma secondo me, ti ripeto, non c'è un malizia in questo,
10: no,
8: in questo messaggio.
10: Imparerò a vivere meglio il presente, perché veramente alle volte non mi rendo conto quando sono felice e diventa dopo un bel ricordo. Però sai, io penso anche che il tempo sparga una patina di magia, come diceva Montanelli, no?
8: Secondo me stiamo dando troppe perle, non dico ai porci, perché è uno che ci fa questa domanda.
10: Insomma,
8: però perle, nel senso,
10: vabbè,
8: ci chiedono di calciomercato, stiamo parlando dei massimi sistemi della vita. Ora ti riporto un po' anche sulla terra con Claudio, che insomma parlavamo del Fulham, no, come possibile,
10: sì,
8: squadra competitor per Mastantuono. E ci chiede: il Fulham che coppa fa? Quella del nonno
10: Europa
8: Claudio
10: League.
8: 64
10: fa l'Europa League il Fulham.
8: Fa l'Europa League il Fulham?
10: Certo.
8: Ma pensate, non lo sapevo che facesse l'Europa League. Però c'è da dire che delle 20 squadre di Premier League, praticamente 8, no, forse 9, perché,
10: sì,
8: anche per la vittoria delle varie competizioni europee fanno le coppe europee, quindi è molto difficile trasferirsi in Premier e non fare l'Europa. Per quanto riguarda invece le altre uscite, quelle un po' più cicciotte, dicevi di Dodò, Gudmundsson, che l'abbiamo detto, Gudmundsson soprattutto.
10: Ma io ti devo dire, ci è arrivata un'indicazione nei giorni scorsi, c'era anche Andrea Giannattasio, eravamo al Viola Park, secondo la quale le cessioni grosse, quelle più onerose, sarebbero state più verosimilmente portate a termine negli ultimi 20 giorni d'agosto, che poi è anche, diciamo, una frase un po' strana, gli ultimi 20 giorni d'agosto, alla fine il mese è fatto di 30 giorni, quindi diciamo
8: ad agosto.
10: Cioè no, ti sei d'accordo?
8: No, sono d'accordo, non mi piace nemmeno questo modo di parlare di agosto, perché nel senso, non nei primi 10 giorni d'agosto.
10: No, infatti sembra una dicitura strana, comunque ad agosto, no, quindi io credo che Gudmundsson rientra in quella categoria, cioè quella appunto delle cessioni importanti. La Fiorentina sta cercando di trovare una squadra che ingaggi Gudmundsson, però alle sue cifre e non a quelle dell'acquirente di turno. Per questo l'Atalanta si è tirata indietro, comunque non ha mai spinto, no, sull'acceleratore. La Fiorentina chiede 15 milioni più o meno per Gudmundsson, lo stesso vale per la Juventus, che non ha i fondi in questo momento, e quindi c'è da capire appunto che cosa succederà sul fronte Gudmundsson, lo valuteranno in questo mese, probabilmente cercheranno anche di valorizzarlo per renderlo appetibile agli occhi delle altre squadre, però probabilmente l'offerta può arrivare dalla Premier League. Diciamo, ma il Fulham fa l'Europa League o no alla fine?
8: Guarda, mi sono concentrato su tutt'altro, però mi sono concentrato anche sui messaggi degli ascoltatori. Strano che Paratici, ci scrive Silvano, per ora si sia inceppato sugli esterni, erano forse più indispensabili, qualcosa non è girato bene. Che dite? Aggiungo io che poi quando si parla di esterni, quando si parla di attaccanti, le cifre sono anche più alte.
10: Sì, sì, sì, sì.
8: Gli esterni di qualità sono anche meno e quindi è più difficile, no? È più facile comprare un difensore centrale, detto in maniera un po' primitiva.
10: Secondo me
8: è facile comprare un difensore centrale rispetto a un esterno.
10: Cioè, il mercato dei difensori è diverso da quello degli attaccanti, che è diverso da quello dei centrocampisti. Probabilmente il più complicato è quello delle punte, intese proprio come centravanti e non attaccanti esterni. Gli esterni girano, no? Però a certe cifre, per esempio negli ultimi giorni era stato accostato anche Garnacho alla Fiorentina, che in effetti era stato proposto, e di questo ne ho certezza, solo che è chiaro che alle cifre, per esempio, che ha dovuto spendere l'Aston Villa, cioè 50 milioni, non è possibile competere. E per questo adesso fondamentalmente la Fiorentina deve cercare di incassare, e non è che se adesso fai di tutto per vendere Gudmundsson e monetizzi al massimo, no? Devi aspettare.
8: No, le cifre che hai detto, cioè insomma, ma anche lo spiraglio che hai lasciato è incredibile. Dei 10 colpi più onerosi finora del mercato, 8 riguardano la Premier League. Ce n'è uno clamoroso, Morgan Rogers, è un signor attaccante, ma 137 milioni, questo è il valore che l'ha pagato il Chelsea dalla Aston Villa, sono veramente tantissimi. Non pensiamo,
10: certo,
8: a Tonali, pensiamo,
10: ma Tonali, esatto,
8: insomma c'è sempre da moltiplicare, non forse non per 2 ma per 1.5 quando parliamo del valore dei calciatori. Il Fulham non fa l'Europa League, quello è il Sunderland, ti dicono, forse ti sei confuso perché hai visto Sunderland Till I Die, il documentario su Netflix. Io stavo proprio cercando quante squadre di Premier fanno l'Europa la prossima stagione. Sono 9 le squadre che fanno la Premier nel prossimo anno, quindi sostanzialmente 11 non la fanno, e quindi vai a pescare.
10: Era più difficile non farla.
8: Una delle squadre che non lo fa. Guarda, io sto limando gli ultimi dettagli per questo test della personalità a Niccolò Santi. Queste 1000 domande, stiamo qui fino alle 21.
10: Ma mi sembra anche a me, poi parliamo anche di Peggy Gou magari.
8: Poi assolutamente ci scrivono, però Mastantuono sarebbe un bel colpo, ma se vuole l'Europa la vedo dura. Mastantuono molto bravo in Palermo, Mastandrea, scusami, molto bravo in Palermo, Milano solo andata. The Place, gran bel film,
10: vero
8: Alessandro?
10: A me ha emozionato molto, mi piacciono i film di Genovese.
8: Bene, bene, poi faremo anche un cineforum con i film consigliati da Niccolò Santi e anche Marco Tonelli, perché no? Sono pronto, guarda, ti rubo altri minuti, non ti dico quanti, per farti un po' il quiz della personalità. Ripeto, prendiamo spunto da quello che ha fatto la Fiorentina per Moise Kean, e quindi per conoscere meglio una persona che deve essere scoperta, immagino. Quante ore sei di diretta su Radio Firenze? Una decina, forse meno.
10: No,
8: 7-8.
10: Vabbè, alla settimana.
8: Sì, infatti.
10: Oddio,
8: insomma,
10: una decina soltanto.
8: È un volto più che noto, ti faccio qualche domanda che riguarda anche, prendendo spunto anche quelle fatte a Moise Kean. Un aggettivo per descriverti, ti do insomma un'indicazione. Kean ha detto raro, cioè non descriveva
10: raro
8: te, descriveva lui. Non è che hanno chiesto un aggettivo per descrivere Niccolò Santi,
10: sì,
8: lui ha detto raro.
10: Ma deve essere bello, brutto.
8: Ah, come vuoi.
10: Poi cosa
8: l'aggettivo
10: siamo,
8: per... No, allora, innanzitutto questo format non funziona con te. Hai visto Kean in quanto rispondeva? Non è che si metteva,
10: sì,
8: a questionare.
10: Sì, perché se le preparava il signorino.
8: Vabbè, un aggettivo per descriverti?
10: Profondo.
8: Bene. Prescelto o duro lavoro?
10: Duro lavoro.
8: Un gol che non riesci a toglierti dalla testa?
10: Non ne ho, cioè, che vuol
8: vabbè,
10: dire? Non
8: gol,
10: gioco a calcio.
8: Un gol
10: e sono
8: fatto,
10: scarsissimo.
8: Un gol visto. Un gol
10: visto?
8: Sì, un gol che non riesce a toglierti dalla testa.
10: E Pepito Rossi il 4-2.
8: Ok. Un gol che avresti voluto segnare?
10: Non lo so. Avrei voluto segnare il gol, il rigore segnato da Grosso ai mondiali 2006.
8: Bello. Cosa pensi un secondo prima di entrare in radio? Questo è un piccolo cambiamento perché diceva del calcio d'inizio.
10: Sono contento, mi piace parlare alla radio. Sì.
8: Il consiglio che ti ha cambiato la carriera?
10: La carriera professionale, oddio.
8: Dai.
10: Forse Stefano Prizio, perché iniziamo con Prizio a fare le dirette e lui mi disse: quando inizi la diretta, quando entri in onda, devi essere esuberante, no? Non è che puoi entrare e dire: eccoci, ben trovati qui.
8: Questo è come faccio io. Allora, calciatore del passato con cui calciatore del passato che avresti voluto intervistare.
10: Ronaldinho, ovviamente.
8: Attaccante della Fiorentina a cui ti ispiri.
10: Io? Sì. Gilardino.
8: Bene, bene, anche nel modo di stare qui in studio, vabbè. Sì. E invece il tuo difetto peggiore?
10: Oddio. No, ma perché? Potevi dirmelo prima?
8: No, adesso fa così, all'impronta.
10: Pessimista?
8: Ok. Testa o cuore?
10: Cuore.
8: Mattiniere o nottambulo?
10: Nottambulo.
8: Istinto o ragione? Che più o meno è la stessa di testo
10: ragione,
8: cuore, no? Ecco, quindi
10: è il contrario, infatti.
8: Mare o montagna?
10: Mare.
8: Ok. Fava o Sulli? No, tempi. Scherzo, no.
10: Bello, attenzione. Madonna santa.
8: Dolce o salato? Dolce o salato?
10: Salato.
8: Vincere o divertirsi?
10: Divertirsi.
8: Oh, sono d'accordo con te. Ordine o caos?
10: Ordine.
8: Cosa non sopporti?
10: Te.
8: Ah, bene. Cosa invece ti piace fare al mattino?
10: Beh, colazione.
8: Se tu dovessi essere un animale, che animale saresti?
10: Un leopardo.
8: E un ortaggio?
10: Un pomodoro.
8: Bene, bene, bene.
10: Due banchelli.
8: Bene, sono finite le domande.
10: Meno male, grazie.
8: Sono finite le domande, però è stato un momento molto bello, secondo me.
10: Sì, interessante, soprattutto.
8: Di condivisione, anche siamo arrivati a toccare livelli dell'inconscio di Niccolò Santi, veramente incredibili, anche sull'ortaggio. Non siamo mai contenti, ci scrive Roberto, non a proposito dell'ortaggio che hai scelto.
10: No.
8: Parlate dei soldi come fossero vostri. Per me il presidente può spendere anche tutto il suo capitale. Ormai anche voi giornalisti siete dei contabili, dice a te.
10: Bene, no, il fatto è che non è così, non è che ci svegliamo la mattina e dopo aver fatto colazione diciamo: via, allora oggi diremo alla radio che la Fiorentina non può spendere. No, non è così, evidentemente. Ce lo ha fatto intendere Paratici anche alla conferenza stampa di inizio stagione. In realtà ora hanno speso tanto, soprattutto per Attà e per Ulai. Poi ci sono acquisti come Jimenez, che andranno pagati eventualmente il prossimo anno, Dragusin appena scattano le presenze. Però ad oggi la Fiorentina ha bisogno di incassare, perché non può spendere altri 30 milioni così come piovessero.
8: Mi spieghi come sta andando il mercato della Fiorentina? È sempre lo stesso Fede che ci ha fatto aprire questo momento marzulliano sullo scopo della vita. Qui ci chiede invece lo scopo del mercato della Fiorentina, o meglio come sta andando.
10: È stato sorprendente, direi, che rispetto allo scorso anno devi acquisti prima di cedere, e acquisti subito, batti la concorrenza, come è successo per Attà e Ulai soprattutto. Però arriva anche il momento in cui devi liberare un po' la rosa, gli ingaggi. In questo momento la Fiorentina paga ancora 4 milioni e mezzo a Ken, ne paga 2 a Gudmundsson, ne paga 3 a De Gea, ne paga 2 netti e il resto a Dragusin. Si è liberato di quello di Gosens, da 2 milioni. Comunque è un mercato che sta andando molto bene. Devi metterci la famosa ciliegina, cioè l'esterno è fondamentale, almeno uno, e poi ne arrivano quattro.
8: Ciliegine, perché appunto serve un esterno. David ci scrive: a proposito degli acquisti nella Premier, a parte pochissime uscite, se ci fate caso, i grandi acquisti o le cessioni sono rimaste all'interno del loro campionato. E certo, lo dicevamo prima, Tonali dal Newcastle al Tottenham, Garnacho o Rogers, appunto, che sono passati da squadra di Premier a squadra di Premier. Anderson uguale. Eh sì, perché a quelle cifre c'è solo una squadra di Premier che ti può comprare, cioè 137 milioni per Morgan Rogers li può avere solo un club di Premier, forse nemmeno in Arabia possono arrivare, perché in Arabia vanno molto anche sull'ingaggio più che su
10: è praticamente
8: sul cartellino.
10: Metà rosa della Fiorentina.
8: Sì, sì, questo è veramente clamoroso. Nota a margine dei 10 acquisti, come dicevo, più onerosi per ora del calciomercato edizione estiva 2026, ce ne sono due che non riguardano la Premier. Uno è Gordon, che è passato dal Newcastle al Barcellona, e uno è proprio Gonzalo Ramos, che è arrivato al Milan dal PSG. Quindi sono gli unici due che fanno eccezione, poi il resto riguardano tutte squadre inglesi. Ed in Inghilterra andremo a parlare anche nella seconda parte di questa trasmissione. Io non so se ringraziarti o chiederti scusa, Niccolò.
10: Ma no, è stato un piacere, vengo qui.
8: Sei sentito un
10: volentieri.
8: Po' violato?
10: Non è la prima volta che me lo chiedono. Comunque no.
8: Che vuol dire?
10: No, non me ne è successo.
8: Mettiamo un bollino rosso perché stiamo scadendo veramente.
10: Sì, nel trash, sì.
8: Nel trash più assoluto. Torniamo seri anche nella seconda parte con Andrea Giannattasio e con le sue immagini dall'Inghilterra per l'arrivo della Fiorentina. Tra poco.

0: ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche con annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
5: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
6: È inaccettabile.
5: Per vostra fortuna, avete un domatore.
7: Ascolta, Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
5: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
8: S'apre il dibattito.
9: Uno.
10: Contro tutti!
11: Quello che è accanto a lei è matto.
12: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
13: Giusto, parliamo di mercato.
12: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
13: Mercato!
12: Ma poi ci arriviamo, con calma.
13: Chi si compra? Flash!
12: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
13: Bravo!
12: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
13: e Luca Calamai.
3: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
3: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
17: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
18: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
17: Che giornata.
16: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
17: Luciana Magistrato
18: e Tommaso Borghini.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: 4 Radio Firenze Viola, quasi ufficiale, Alessandro Di Nardo che vi sta parlando in questo momento con le ultime di mercato e non solo, i vostri messaggi al 348-75-13933, le vostre chiamate allo 055-77-111-71, dall'altra parte del vetro il nostro Alexandre Dumas, ovvero Marco Tonelli, più D'Artagnan, più Aramis, Porthos... Athos forse è il quarto, sì, perché poi tre moschettieri ma sono quattro, perché D'Artagnan si aggiunge nel mercato di riparazione a gennaio, se non sbaglio era così anche il racconto di Alexandre Dumas. Non parliamo purtroppo dei tre o quattro moschettieri, parliamo dei tre o quattro esterni forse che dovrà prendere la Fiorentina da qui a inizio settembre, quando si chiuderà il mercato in entrata per i club di Serie A, mentre poi ci sono notizie che riguardano collateralmente anche la Fiorentina, perché non so se vi ricordate, più o meno di un mese fa si era fatto anche il nome a questi microfoni di Rafik Belgali, esterno algerino del Verona, che però insomma sembrava nel mirino della Fiorentina. Dopo l'interesse della Fiorentina però si è fatto sotto l'Olympique Marsiglia, che ha fatto un'offerta al Verona spingendosi fino a 13 milioni che il club scaligero vorrebbe alzare a 15. Tutto Mercato Web però ci dice insomma in questo momento su Belgali, che posso dire, secondo me era un buon profilo per la Fiorentina, c'è però il club di Marsiglia, ovviamente firenzeviola.it per tutti i dettagli, con anche quello che è successo oggi legato alla nazionale, ovvero il no di Guardiola, no legato a motivi che insomma riguardano la sfera personale. Lui vuole una pausa, Pep Guardiola è più che legittimato a chiederlo, e nonostante comunque l'interesse fatto trapelare ha deciso di fermarsi, quindi si godrà penso un anno forse di più. Comunque si parte da un anno sabbatico, e quindi adesso c'è il nome di Andrea Pirlo tra le reazioni di sdegno e da The Day After Tomorrow che vedo in rete, o non solo, e non solo, però insomma c'è anche comunque un duplice sentimento che riguarda anche la fiducia da parte della nuova dirigenza, quindi Maldini e Leonardo. Su questo mi collego anche per leggere un messaggio. Un amico ci scrive: Santi, mi sorprende la tua risposta sul gol che avresti voluto segnare, il gol di Grosso ai mondiali. Vabbè, mi deludo. Non so perché ti avevano salvato Tizio, sinceramente, però caro amico che ci scrivi al 348-753-933, cioè il gol nella finale mondiale batte tutto quello che può esserci nelle gerarchie della goduria del calcio, nel godimento del calcio. E poi infatti mi confermo con quello che dice in fondo al messaggio Di Nardo, si sa che gobbo. Io non so per nessuno, lo dico e lo ribadisco, sono per la nazionale di calcio italiana maschile e femminile, under di tutti i tipi, quindi io non ho segreti su questo. Poi ovviamente questo mestiere si può fare anche tifando, assolutamente. A me invece è piaciuto tantissimo, scrive Massimo, che abbia sistemato per primi difesa e centrocampo. La solidità di una squadra nasce da lì. E a proposito di difesa, vi riporto anche una notizia che ci gira un collega come Alain Valnegri, che spesso ospitiamo qui ai nostri microfoni, è di Extra Team Football, che è un portale web che riporta appunto l'interesse della Fiorentina per Alan Maturro. Qualcuno forse se lo ricorderà, ha giocato una manciata di partite quest'anno al Genoa. Alan Agustin Maturro Romero, calciatore uruguaiano, difensore del Genoa, classe 2004, è proprio quello che vi aspettate da un difensore uruguaiano, quindi è uno bello ignorante come dicono quelli bravi, e che appunto è stato in prestito nell'ultima stagione al Levante e in precedenza ha collezionato poco più di una ventina di presenze con la maglia del Grifone in Serie A, e quindi c'è questo nome da registrare. Ovviamente la redazione sta già fremendo con Polpastrelli e non solo per farci pervenire anche una luce nuova su questo nome nuovo, Maturro. Magari qualcuno lo conosce e ci dice anche cosa ne pensa di questo calciatore che orbita appunto secondo questo portale nell'universo Fiorentina. E poi ci sono tanti altri nomi, c'è anche ovviamente un messaggio di Alessandro, se dovessi scegliere tra il rigore di Grosso in finale o quello contro la Germania in semifinale, sceglierei sicuramente il secondo. In faccia ai crucchi, vedere quella ragazza piangere sugli spalti è stata una goduria immensa. Rispetto massimo per il dolore sportivo dei tedeschi, però posso dirti, caro Alessandro, che il piccolo Alessandro, parlo di me, sottoscritto, ai tempi in cui utilizzava il primo computer, avevo 11 anni, sì, nel 2006, aveva come screensaver la faccia di quella ragazza tedesca che piangeva, perché è stato un godimento nazionale assolutamente. Da lì, insomma, nasce anche da prima la passione per il mondo del calcio. Altri messaggi, ma che si piglia a fare João Mário, in questo momento è un giocatore più o meno bloccato dalla Fiorentina, che vede anche come un potenziale arrivo del portoghese un motivo in più anche per lasciar partire qualcuno. Abbiamo parlato oggi di Luis Balbo e di tutti gli altri giocatori in esubero, e poi abbiamo detto anche che c'è Fortini, che sembra conteso in questo momento dal Torino, perché è un giocatore in uscita ed è un giocatore che in questo momento non ha rinnovato, anche se l'abbiamo visto comunque far parte della prima amichevole, ha giocato da esterno alto, ha giocato anche piuttosto bene. È un giocatore che in questo momento sembra doversi separare dalla Fiorentina, anche soprattutto per una questione di contratto, scadenza 2027, quindi è un momento in cui si rischia, se no, di perderlo più in là. Un calciatore classe 2006 che comunque ha diversi estimatori anche a livello europeo. Mi ricordo che fino a qualche mese fa su di lui c'era anche il Bayer Leverkusen, pensate un po'. Quindi è un giocatore che quelli che seguono i campionati giovanili conosce bene da un po' di tempo. Mentre poi le altre notizie riguardano anche un po' quelle che sono i possibili scambi di mercato o comunque gli assi di mercato. Uno, l'abbiamo detto, l'abbiamo riportato nelle ultime ore, l'ha riportato a dire la verità Sport Italia, che ci dice come uno tra Marco Brescianini e Giovanni Fabian, attualmente la Fiorentina, potrebbe finire alla Lazio. Il club di Gattuso cerca infatti un centrocampista e ha avuto dialoghi con la Fiorentina. Aggiungo io, i dialoghi si basano anche soprattutto sulla questione Roberto Piccoli, che potrebbe partire. Quindi o Giovanni Fabian o tutte e due, o comunque forse nessuno dei due, potrebbe finire alla Lazio. Lazio che si sta rinforzando appunto in attesa di vedere anche quello che succederà con i primi test per la squadra di Gattuso e anche quello che succederà anche a livello di clima, a livello di stadio, perché sappiamo che lo stadio olimpico, quando gioca la Lazio, spesso mi ricorda la pubblicità, quella della molecola di iodio, non mi ricordo, che dice c'è nessuno, o comunque una situazione che ci fa capire che c'è una difficoltà anche nella gestione del rapporto tra Lotito e la tifoseria. Ci ricordiamo le scene dell'Olimpico deserto. Allora, a brevissimo mandiamo anche quello che ci è arrivato da Andrea Giannattasio. La squadra è arrivata e a brevissimo ci colleghiamo anche con Londra, con Andrea e con tutto quello che ci fa capire e ci porta nel ritiro della Fiorentina. Ricordiamo che domani c'è un amichevole comunque di prestigio contro il Queen's Park Rangers, squadra di Championship, un amichevole che ovviamente seguiremo in diretta con commento di Andrea Giannattasio. Ricordiamo che poi il 29, quindi esattamente mercoledì sera ore 20:30, ci sarà un'altra amichevole contro un'altra squadra di Championship. Lì si chiuderà anche un po' la mini tournée britannica, stavolta contro il Watford, ci ricordiamo bene, insomma, di Edoardo Bove. A brevissimo andiamo da Andrea Giannattasio, non so se ce l'abbiamo. Andrea Giannattasio, eccoti. Ciao Andrea.
1: Ciao, ciao Alessandro, buonasera a tutti, eccoci.
0: Allora, è arrivata la squadra, a breve vediamo anche quello che ci hai fornito a livello di audio, a livello di video e foto. Ci sono tutti? C'è qualcuno che è rimasto, sì, sull'aereo? No.
1: Ci sono tutti, no, ci sono tutti, non ci sono grosse sorprese. La cosa curiosa, Alessandro, è che non vedevamo arrivare Moise Kean, perché era rimasto tra gli ultimi sul pullman insieme a Dodò, insieme anche a Piccoli e a Christensen. Per cosa di fortuna anche il centravanti è sceso e quindi nessun tipo di problema. Squadra che è arrivata, devo dire, dopo un'ora abbondante, un'ora e mezzo forse di bus dall'aeroporto di Luton, sapete che a Londra ha tantissimi aeroporti, tantissimi scali, e il club viola ha deciso di scendere a Luton. E è arrivato in questo bel hotel in zona Kensington, siamo chiaramente in zona centrale, siamo soprattutto vicini allo stadio di domani, dove la Fiorentina giocherà contro il Crystal Palace Rangers, Loftus Road. Insomma, certamente una zona molto molto bella della città di Londra, devo dire abbastanza sofferenti molti dei giocatori, perché ci hanno spiegato che sul bus dove era la squadra non funzionava bene l'aria condizionata. E per carità, si sta bene a Londra adesso, ora che insomma sono praticamente quasi le 7 di sera, a Firenze tra poco sono le 8, e quindi il sole sta pian piano calando, si sta veramente bene all'ombra, tiene un venticello fresco, però farsi comunque un'ora e mezzo di bus senza aria condizionata può effettivamente essere fastidioso. C'è il direttore tecnico Moretti con la squadra, soltanto lui della dirigenza, non c'è Paratici, non c'è Ferrari. Tra l'altro mi dicevano ieri, scucchi affidabili, che Paratici non dovrebbe nemmeno

0: poi alle 15 la partita. Poi la domenica, subito dopo la colazione, il trasferimento a Teddington, che sarà la sede della seconda parte del ritiro della Fiorentina, dove anche noi andremo. Questo è un po' il programma della squadra.
1: Ho trovato un punto in comune tra Andrea Giannattasio e Moise Kean: non è il flow su basi pop, ma è il bucket hat, cioè il cappellino da pescatore, perché sì. Abbiamo visto le immagini, stiamo anche vedendo grazie al lavoro di Marco Tonelli sul canale 92, le potete vedere dell'arrivo della Fiorentina, e Moise Kean è con il cappellino da pescatore.
0: Tra l'altro fammi dire che sono stati distribuiti su due pullman i tesserati della Fiorentina. Il primo c'era tutto lo staff, con chiaramente il vice di Grosso Longo, Raffaele Longo, e tutti i vari collaboratori, Damiano Abeia, il nuovo preparatore portiere Claudio Filippi, e poi invece nel pullman dietro tutta la squadra e Fabio Grosso, che aveva già funzionato il manager, il direttore tecnico Coretti, insomma erano veramente tanti. Sì, Kean si è affermato, aveva questo cappello da pescatore, devo dire il suo presumo è di una marca migliore di quelle scrause che uso io.
1: Non l'ha preso al mercato delle cascine, Moise?
0: No.
1: Che comunque consiglio il martedì mattina, perché ci sono delle perle, anche delle marche sottomarche.
0: Sì. Domani mi sono promesso, visto che ho la mattinata libera essendo sabato, poi il pomeriggio c'è la partita e domenica bisogna trasferirci a Teddington, lasceremo di fatto Londra per non farvi più ritorno, almeno per questa tournée. Domani mattina sono promesso di andare da Harrods, non ci sono mai stato, nei famosi grandi magazzini londinesi, ci sarà il mondo di più, perché comunque sabato mattina, però vediamo se riesco a prendere qualcosa a buon prezzo, dubito, ma fa comunque molto tendenza andare da Harrods.
1: Sì, poi metti la storiellina, insomma, ti becchi qualche reazione, sì, esatto. Qualche garbino, come dicono quelli bravi, e poi insomma da cosa nasce cosa. Andrea, a proposito di storie, ti abbiamo visto a Craven Cottage, o meglio, chi ti segue sui social ti ha visto a Craven Cottage, toccata e fuga per vedere lo stadio del Fulham, che già a vederlo dalla TV sembra proprio un posto dove andare per forza, perché è un concetto molto...
0: Sì. La polizia passa anche in questo caso.
1: Non per Andrea Giannattasio, non per quello che dicevamo. No, dicevo appunto, ce l'avrete sicuramente in memoria, lo stadio del Fulham, che è uno stadio casa, no? Come si descrive?
0: Sì. È uno stadio bellissimo. Ora devo dirti che oggi abbiamo fatto questo bellissimo collegamento con Filippo Bellagambi, il figlio del mitico Aldo Bellagambi, allenatore di volley che ha vinto di tutto. Fiorentino Doc, che vive qua a Londra da 20 anni, e ci ha raccontato tutta la sua storia, anche del figlio che fa il portiere, e abbiamo scelto Craven Cottage perché onestamente era un posto intanto che avevo sempre avuto il sogno di visitare, e poi perché da un annetto e mezzo, mi possono correggere i tifosi all'ascolto che magari o stanno in Inghilterra o magari ci sono stati prima di me, da un anno e mezzo è stata completamente rifatta la tribuna centrale, sì. la main stand, che poi è la Riverside, quella che dà sul fiume Tamigi, ed è parte molto bella perché è comunque tutta nuova, ma è stata completamente strutturata il concetto di vivere il giorno allo stadio, cioè è diventato sostanzialmente non un centro commerciale, perché lì non ci sono attività commerciali, ma è pieno di ristorantini, c'è un cosiddetto Riverside Market, che è un enorme corridoio all'interno dello stadio vero e proprio, che è aperto tutti i giorni dalle 8 di mattina in poi fin dalle ore di colazione, ed è pieno di ristorantini e si può mangiare da un hamburger fino ai tacos e la pizza, e noi abbiamo deciso con il buon Filippo Bellagambi di trovarci là, perché è a metà strada più o meno dal mio hotel e la zona dove sta lui sta a Croydon, dove praticamente ha la casa attaccata allo stadio del Crystal Palace. E niente, sono trovato lì e ti devo dire che è stato bellissimo, perché poi mentre sei seduto e mangi dentro il Craven Cottage puoi vedere il campo da calcio, e se ti affacci vedi proprio il terreno di gioco e tutte le altre tribune, e devo dirti che la cosa bella è che la tribuna stampa non è nella tribuna centrale, è come se fosse in maratona, per intenderci, cioè da quell'altra parte, pensando al Franchi, e tra la tribuna stampa, che insomma è tutta nuova, tutto il resto delle tribune dell'altra tribuna, della stand opposta alla principale, ha ancora i sedili in legno, ed è bellissimo, bellissimo perché quello è uno stadio veramente antico, oltre al fatto, come raccontavi tu,

0: incastonato nelle case del quartiere di Fulham, che è questo elegante quartiere residenziale del centro di Londra. Tra l'altro, curiosità, siamo passati dallo stadio del QPR allo stadio del Fulham, ed è una tra le tifoserie, una tra le rivalità più accese.
1: Pensate, non avevo idea.
0: Decine di squadre che è la città di Londra, siccome il West Ham e il Millwall.
1: Sì, mi sento di dire, ma non conosco benissimo le rivalità di Londra. West Ham Millwall è proprio 10 su 10 nella scala Mercalli, no?
0: Sì,
1: come rivalità. Anche perché
0: come...
1: c'è un film,
0: sì, c'è anche un film, mi sembra si chiami Ultras Hooligans.
1: Green Street Hooligans, consigliatissimo,
0: Molto bello, sì. Come c'è quello di aspetto di rivalità, c'è anche quello tra QPR e Fulham. Poi ce ne sono tanti altri, c'è il derby di Londra Nord, ma questo è molto più nobile, no?
1: Sì, è molto esatto, è molto più borghese, ecco, come anche atmosfera sia per l'Emirates che per il Tottenham Stadium. Non so se hai visto al Craven Cottage una targa o qualcosa su una partita che è rimasta nella storia. Sono andato a controllare Europa League 2009-10, Fulham 4 Juventus 1.
0: Guarda, ne parlavo oggi con Filippo Bellagambi mentre ci faceva vedere la nuova tribuna del Craven Cottage. Dicevo, guarda, io ho nella mente questa partita della Juve. La Juve giocava peraltro con una orribile maglia dorata, non la ricordo ancora.
1: Certo.
0: E non so, forse se passò addirittura in vantaggio.
1: Passò in vantaggio, il tabellino qui, segnò David Trezeguet.
0: Ecco.
1: Dopo due minuti.
0: Prese 4 e volò fuori. Sì.
1: Con una grande prestazione di Bobby Zamora.
0: Me la ricordo bene quella partita, me la ricordo molto molto bene. Tra l'altro il Fulham è quella squadra dove, dopo un lungo peregrinare tra aeroporti, atterraggi fasulli, arrivò anche Dimitar Berbatov nell'estate del 2012, dopo che aveva dato parola data alla Fiorentina, poi si accordò con la Juventus e poi mandò in tasca anche i bianconeri e andò da altri bianconeri, ovvero quelli della Londra centrale, che qui il Fulham. Insomma, interessante come esperienza. La Fiorentina, ricordiamo, arrivò Luca Toni.
1: Sì, ce lo ricordiamo tutti molto bene. Andrea, nel comunicarti poi, che poi ti darò anche disposizione se vuoi, che in caso tu ti voglia recare al pub che è il centro per l'incontro dei Viola Club di Londra mercoledì prima della partita contro il Watford, avrai una pinta di birra gratis, ce lo scrive un amico.
0: Grazie.
1: Il Lambrusco, allora, mi sa che non ce l'hanno, ci scrive.
0: È un po' complicato mercoledì a Watford, è più facile che possa farlo domani, anche se perché noi siamo molto vicini di hotel all'Office Road, allo stadio del QPR, mentre per Watford è un po' complesso perché noi saremo a Teddington, dove sta la Fiorentina, e vi assicuro che andare da Teddington a Watford mezzi ci vuole 1:40, con la macchina 1 ora e qualcosa, quindi non sarà facilissimo per i tempi arrivare, poi magari a ricevere questo bell'invito. Su domani proverò a fare qualcosa, perché so che gli amici del Viola Club Londra avevano dato appuntamento tanto a Watford quanto qui a Londra domani per la stessa cosa, la stessa iniziativa, cioè trovarsi davanti a una bella pinta di birra e saltare l'amicizia Viola, che va oltre la Manica, che va oltre gli stati e che è sempre una.
1: Assolutamente, poi ti consigliano di andare a Camden, vabbè, non c'è da scoprirlo, sicuramente un quartiere dove c'è abbigliamento British top, te lo scrive Mirko. Andrea, devi fare tutte queste cose, sì.
0: Mi hanno suggerito due cose, vabbè, Harrods me lo sono autoimposto, poi vediamo se lo farò. L'altra cosa è andare dalla Barbour, nota azienda inglese, dove pare qui almeno a Londra le cose costino leggermente meno rispetto all'Italia. C'è un capo d'abbigliamento che in Italia costa 400-500 euro, ma magari costa 200-250, non lo so, così mi hanno detto, poi non so se è vero, andiamo a vedere poi le etichette, ti farò sapere. Ora non è che ho voglia di spendere 250 euro a prescindere, però magari ti trovo un cappello, una cintura, un qualcosa elegante, un golf, potrei...
1: Magari se ti rimane attaccato qualcosa anche per me, ricordati che la mia taglia è la M. Andrea, grazie mille e ci sentiamo domani, poi con anche indicazioni magari un po' più di campo. Oggi ci siamo andati al turismo.
0: Domani no, io penso che dalle 13 inglesi, quindi le 14 italiane, saremo già in zona Loftus Road, e poi tutti i collegamenti della radiocronaca dovrei avere una seconda voce d'eccezione, una seconda voce che è abituata a fare la prima, la primissima voce in realtà. Però insomma vedremo se riusciremo a coinvolgere, quanto riusciremo a coinvolgere, non vi dico altro, è una grande bella sorpresa. Oggi abbiamo fatto quella con Filippo Pellagambi, domani
1: potremmo fare tipo un'altra. Indovina chi, ai baffi, agli occhiali, no?
0: I baffi dipende, ogni tanto è senza, gli occhiali sì, ce li ha, ogni tanto si rileva, insomma.
1: Quindi,
0: un po' tutto.
1: Potrebbe essere Ludovico Mauro anche da questa descrizione. Andrea, grazie mille e a domani anche con questa sorpresa.
0: Diciamo che a differenza di Ludovico Mauro, questa persona che è un collega, ogni tanto Ludovico Mauro si inventa delle parole, questo nostro collega è molto rigido alla lingua italiana.
1: No, ma io l'ho citato solo perché delle volte c'è stata questa grandissima accoppiata e mi è piaciuto un sacco. Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro a commentare anche la primavera e altre partite. Quindi.
0: Ah, sì, è vero.
1: Mi piaceva l'idea che tu te lo fossi portato dietro, ma evidentemente non è così. Grazie Andrea.
0: Evviva, ciao, a domani.
1: E quindi a domani anche con l'appuntamento, ovviamente oltre manica, con Andrea Giannattasio. Io vi saluto, ma prima vi devo dire una cosa, perché qui siamo a fare il mercato non è solo calcio mercato ma anche basket mercato. È ufficiale, è arrivata la Decision 2.0. LeBron James sarà un nuovo giocatore dei Philadelphia 76ers, comunicato poco fa, giocherà la prossima stagione appunto per Fila, firmerà un contratto biennale, ricordiamo che LeBron James va per i 40, anzi ora guardo, dovrebbe averli già passati i 40, sicuramente è di fine dicembre, però è un giocatore che va a rinforzare già una competitor per il titolo NBA. Pardon, è un 30 dicembre 84, quindi il 30 dicembre compie 42, però comunque è perché LeBron James firma un biennale, 8 milioni di dollari alla stagione, va a rinforzare una squadra appunto già forte con Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey, e dunque significa assalto al titolo. LeBron a Fila, noi a casa, a domani con le dirette di Radio Firenze Viola. Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
2: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce.

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Good morning England!
0: Radio Firenze Viola è pronta a partire, destinazione Inghilterra. Dal 23 al 31 luglio vi porteremo dentro il cuore del ritiro estivo della Fiorentina e a raccontarvi ogni istante, ogni curiosità e ogni emozione ci sarò io, Andrea Giannattasio. Collegamenti durante tutta la giornata, interviste esclusive, dietro le quinte e il racconto delle amichevoli contro Queen's Park Rangers e Watford. Cominceremo ogni mattina alle ore 8.30 con una trasmissione tutta nuova, Good Morning England, il buongiorno in stile viola in diretta dall'Inghilterra. Rimani su Radio Firenze Viola, porteremo a casa tua il ritiro della Fiorentina.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Se ti sei perso qualcosa, questo è il momento giusto. Io sono Alessandro Di Nardo, questo è Che t'ha perso, il format in cui mettiamo insieme i migliori interventi della giornata su Radio Firenze Viola. Partiamo dal direttore Pino Vitale, che all'interno di Viola Amore Mio ci ha parlato dei movimenti di mercato della Fiorentina.
1: Che tempi, Pino Vitale in collegamento con noi. Se lo ricorda Joe Jordan?
2: Lo squalo.
1: Pronto? Ci siamo?
3: Come mai parlate di Jordan?
1: Parliamo di Joe Jordan perché è partito questo momento nostalgia legato al QPR. Siamo partiti da Trevor Francis per arrivare a Joe Jordan.
2: Ray Wilkins, che ha giocato nel QPR, poi non so perché un nostro ascoltatore...
3: Anche Francis venne in Italia, che era un grande giocatore,
2: sì.
3: Però in Italia fece poco.
1: Ma era il periodo in cui l'Italia era un campionato migliore.
3: Era un campionato nettamente migliore, nettamente, non si può paragonare a oggi. I giocatori venivano tutti in Italia prima.
1: Eh sì, quelli più forti.
3: Oggi purtroppo c'è la Premier che fa delle cose che non ci si può nemmeno sta dietro, onestamente. Perché quando si vede i giocatori pagati 100 milioni, 130, 140, 150, onestamente è difficile stare dietro. Io capisco che gli inglesi prendono tanti soldi dalle televisioni, da tutto, però mi sembra facile che paghino i giocatori troppi soldi.
1: Direttore, peraltro, cioè, non è più nemmeno un discorso solamente inglese, al di là dell'Arabia Saudita, che sappiamo insomma è ricchissima e quant'altro.
3: È intervenuta l'Arabia Saudita, che ha stravolto tutto, ragazzi.
1: Ma inoltre
3: il mondo è cambiato. E cambia talmente alla svelta, non ci si faccia a stare dietro.
1: Io stamani leggevo di Leao e del Fenerbahce. Anche la Turchia oggi è un campionato dove ci sono club molto ricchi.
3: Sì, ma hai letto tutto fino in fondo?
1: Sì,
3: la squadra turca c'ha 13 stranieri da dar via.
1: Sì,
3: e la rosa c'ha 13 stranieri da cedere. Voglio dire, non è mica facile, perché è più facile delle volte acquistare, se hai tanti soldi, che cedere. Insomma, voglio dire, i turchi, onestamente, c'è 3-4 squadre che spendono tantissimi soldi. E ce l'hanno, non so, come le tasse, sicuramente non le pagano come noi, perché pagano degli stipendi incredibili, i giocatori vanno a giocare anche in Turchia.
1: Sì.
2: E questo ci dà un gancio anche per allacciarci alla Fiorentina a questo punto,
1: no?
2: Perché
1: bravo.
2: Anche la Fiorentina, al di là di questo mercato, di cui voglio ovviamente il giudizio di Pino Vitale, di tanti arrivi interessanti, definiamoli così, poi il pubblico viola in alcuni casi addirittura li definisce anche esaltanti sotto certi aspetti.
3: Io direi che fino ad oggi la Fiorentina si è mossa benissimo.
2: Ecco.
3: Meglio di lui non poteva. Innanzitutto perché ha portato una persona importante al settore giovanile, fino ad oggi non c'è mai stata, senza nulla togliere a chi c'era, perché non è questo. Ma portando Andrea Azzoli, che è un maestro di calcio, che può insegnare ai giocatori. Andrea Azzoli ha fatto un discorso, ho letto quando ha fatto la conferenza stampa, e questa è un'operazione del direttore, che in realtà ha detto: noi si deve vincere come tutti vogliamo fare. Se vai a vedere ragazzi di 11 o 12 anni, tutti vogliono vincere. Gli si deve insegnare ai giocatori, la Fiorentina deve tirare fuori i giocatori, e Andrea Azzoli è una grande scelta. Se la Fiorentina, secondo me, è partita bene, poi ha fatto fino ad oggi una campagna acquisti più che vendite interessantissima, che ha preso 3-4 giocatori importanti: Jimenez, Dragusin, Atta, Oli. Onestamente la Fiorentina si è mossa bene, ha ringiovanito molto e ha preso dei giovani importanti, direi di valore molto importanti. Ora bisogna vedere, sapete meglio di me che ancora non è finito nulla, perché si arriva il 30 d'agosto e non si sa quello che può succedere lì davanti, ci manca i giocatori di fascia. Ancora non si sa, però fino ad oggi la Fiorentina si è mossa non bene, benissimo.
1: Tommaso.
2: Sì, no, la seconda parte della domanda per il direttore era questa: sono arrivati tanti giocatori, che faceva riferimento alla società turca. Tanti giocatori da vendere, però anche la Fiorentina adesso ha tanti giocatori da vendere.
3: Non è la Fiorentina soltanto, sono tante squadre. Certo. Il Napoli ha 20 giocatori da vendere.
2: Ecco.
3: C'è tante squadre, la Fiorentina ha tanti giocatori da dar via e da non prendere soldi, però la Fiorentina, siccome ho visto, è andata su una strada che raccatta, cioè cosa vuol dire? Da via Antonucci per 2 milioni, da via il giocatore che rientrava dal Padova, da via quello e l'altro, fino ad oggi era simulato 14 milioni, però c'è da via Baracche, ci ha dato da via il centravanti, si è preso allo Spezia, e lì deve fare sicuramente la mano, perché sono bravi, faranno un pianto un lamento, cercheranno di rimetterci il meno possibile e si libereranno di questi giocatori. I giocatori importanti non so se lo vogliono tenere Goodison, non so se vogliono tenere Ken. Io partirei con Ken, però giustamente bisogna vivere i giocatori, non so se lui è contento, se non è contento. Meglio di tutti lo conosce lui e il Grosso, meglio di loro non lo conosce nessuno. Sicché se fanno una scelta la fanno ponderata.
1: Solo un'aggiunta, Baracca, Antonin Baracca è stato già ceduto all'Apo El Nicosia, giusto per
3: meglio un pensiero in meno.
2: Un pensiero in meno,
1: giusto, no, per mettere in ordine le cose, ma capisco che in un periodo come questo, con milioni di trattative, magari qualcuna possa anche sfuggire. Abbiamo diverse domande per Pino Vitale, quindi Tommaso, se ti va, giriamo le domande dei nostri ascoltatori. Alessandro chiede: che ne pensa delle parole di Criscitiello sui soldi ai procuratori? Non so se le ha sentite.
3: Non l'ho sentite, ma me le immagino sicuramente. E purtroppo io dico sì, è una malattia che abbiamo. In realtà in Italia manca dirigenti. Perché a Prati ci è stato fatto Ponti d'Oro? Perché in realtà in Italia c'è Sartori, c'è lui. Non so, quello della Roma è stata l'Atalanta d'Amico. C'è Manna, che è giovane, però è a Napoli, anche se a Napoli c'è un presidente particolare, un presidente che comanda molto, però i dirigenti storici, i dirigenti importanti non ci sono più. E allora ci sono procuratori. Perché i procuratori? Perché i procuratori gonfiano le parcelle. E poi vorrei vedere dove vanno i soldi, ecco, il concetto è questo, però in realtà è un male che bisognerebbe cercare di mettere un freno, ma che capisco che non è facile. In un mondo il calcio, a differenza di tanti altri lavori, c'è tanti soldi e qualche volta non si sa dove vanno a finire.
1: Allora, il virgolettato penso sia questo, anzi è questo che dice Criscitiello, attaccando i procuratori, ha detto: vi devono denunciare uno a uno, basta, faccio nomi e cognomi. Come sempre, insomma, abbastanza netta la posizione di Criscitiello.
3: Vi ricordo che Baldini, che è stato un mio allenatore e che secondo me è un grande allenatore,
1: che dovrebbe essere CT della nazionale, visto che siamo.
3: Questo ormai è stato.
1: Andiamo oltre.
3: Baldini è il CT dell'Under 21.
1: Ok, giusto.
3: E io spero ci porti alle Olimpiadi, che sarebbe un grande risultato.
1: Sono d'accordo.
3: Però in una dichiarazione ha detto che il calcio è in mano a qualche lestofante. Poi veramente deve essere mia Baldini a scoprirli.
1: Quali sono?
3: Deve essere la federazione a mettere delle regole. Se non delle regole, vedi, avevo visto Palestra che si porta un giocatore che tecnicamente non ha fatto una grande scelta, perché l'Inter gli dava 2,5 milioni, lo pagava 30 milioni, 2,5 milioni e gli hanno dato 5,7 milioni per 5 anni. Mi capite voi, oltre a pagarlo 60 milioni, aveva dato la mano, aveva preso l'impegno e tutto. E poi gli impegni, la mano a un ragazzo, a una famiglia che gli vai a dare 15 milioni in 5 anni, risolve i problemi di tutta la vita. Diventa, perché tecnicamente non è una buona scelta? Perché il terzino nazionale destra è James dell'Inghilterra. E lui questo sicuramente poi troverà lo spazio, me l'ha trovato Calafiori in assoluto. però in questo momento non era una scelta segna da fare. Giocava dell'Inter, faceva la Coppa dei Campioni, insomma è da tanta roba giocare nell'Inter, però è una scelta che quando c'è tanti soldi il procuratore si ha fatto. Che ha fatto secondo voi? Sicuramente
1: ha suggerito di prendere i soldi, mi verrebbe da dire. Ale dal Casentino chiede, c'è grande curiosità intorno a questo ragazzo, Croci, classe 2010, che è aggregato alla prima squadra nel ritiro della Fiorentina, dice: Croci è pronto per stare in rosa e con Ken cosa faresti?
3: Io Croci non lo conosco, però se un 2010 l'allenatore lo porta con sé, vuol dire che il giocatore c'ha doti importanti, c'ha 16 anni, in altri posti li fanno già anche in prima squadra, ricordate quando ha esordito Chiesa, insomma tutte queste cose lì. Però magari non sono in grado in questo momento di darvi un giudizio. Mentre su Kay, ve l'ho già detto, meglio che il direttore, l'allenatore non lo c'è nessuno. Bisogna vedere se lui vuole rimanere e come vuole rimanere. Se in realtà c'ha un po', come si dice, il sedere storto, si vende, non è facile rimpiazzarlo, perché è un giocatore che l'anno scorso è andato male, l'anno avanti aveva fatto 20 gol, anche di più, era la prima volta, si dava tanti soldi, però è un giocatore che qualche volta prende la spada sulle spalle. Non guardiamo l'anno scorso, però io avevo grande fiducia, però dipende da lui.
1: Non so se Tommaso vogliamo.
2: Sì, una domanda la vorrei aggiungere. Se Pino Vitale è un po' sorpreso da questo cambio di rotta della società, della Fiorentina.
3: Molto sorpreso,
2: ecco, perché
3: molto,
2: è cambiato
3: molto
2: tanto rispetto agli anni precedenti.
3: Molto sorpreso. Io non avevo grande fiducia nella proprietà, onestamente. L'anno scorso comunque erano passibili 60 milioni. Pensavo che cercassero di fare un mercato dentro, invece hanno spiazzato tutti. In questo momento la Fiorentina è quella sul mercato, ha lavorato meglio di tutti e anche spesso. E anche spesso, andando alla rovescia in quello che doveva fare. Prima ha acquistato, sicché è una strategia fatta apposta, e poi cercherà di vendere. Però ha acquistato. E la Fiorentina in questo momento, la Roma non ha fatto niente, l'Inter poco, il Napoli niente, la Juventus niente, la Fiorentina è quella che si è mossa, anche l'Atalanta non ha fatto niente, ha preso sì Gaetano dal Cagliari, ma ha fatto poco. L'unica squadra che ha fatto molto era prendendo giocatori interessanti, la Fiorentina.
1: Sì, assolutamente. Pino Vitale, grazie davvero di essere stato
3: un saluto a tutti, ciao ragazzi,
2: buona giornata, grazie,
1: un abbraccio.
0: Sempre all'interno di Viola Amore Mio, dalle 12 alle 14, lo ricordiamo, dal lunedì al venerdì, parola a Davide Dionigi, ex attaccante, che ha detto la sua su Moise Kean e non solo.
1: Visto che è un ex attaccante, un allenatore, una persona che sicuramente conosce il calcio in profondità, Davide Dionigi, è un piacere averla in collegamento con noi. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio.
3: Ciao.
1: Allora, avevamo lanciato questo gioco, intanto magari ci può pensare su gli inglesi in Italia, l'inglese che ha fatto meglio in Italia, perché storicamente a me non viene in mente proprio un grandissimo giocatore della Serie A di nazionalità inglese, ma intanto la lascio pensare.
3: Devo pensare, perché anche a me non ne vengono tanti,
2: ecco,
3: dico la verità.
2: Non è semplice.
1: Più facile secondo me trovare italiani che hanno fatto bene là, ma andiamo a parlare un po' di attaccanti, visto che abbiamo un ex attaccante in nostra compagnia. Stiamo parlando molto di Ken e di Piccoli in questa fase, un po' per il mercato, un po' per la preparazione estiva. Io riparto da questo momento, da cosa vuol dire per un calciatore, magari dopo una stagione, sia per Piccoli sia per Ken, non propriamente esaltante, tornare al centro d'allenamento, riniziare una stagione, magari fare qualche amichevole dove arriva anche, come si dice a Firenze, qualcuno che buba, che fa sentire un po' qualche parere avverso. Insomma, com'è per un attaccante ritrovarsi in questo momento della stagione?
4: Cioè, alla ripresa della preparazione, intendo.
1: Sì, assolutamente.
4: Vabbè, sicuramente sanno che c'è da faticare.
3: però è anche vero che è il momento in cui tu metti dentro, non dico la maggior parte, ma una buona fetta di quella che sarà l'inizio perlomeno fino a gennaio della stagione, anche perché poi la storia insegna che saltando buona parte del ritiro prima poi di trovare la condizione diventa difficile, perché rimani specialmente in un calcio come quello di oggi, rimani troppo indietro al passo rispetto agli altri, e poi rincorrerla non è facile.
1: Ecco, Ken e Piccoli entrambi reduci da due stagioni non super soddisfacenti per loro, su Piccoli pesa magari anche la valutazione di 27 milioni nel bilancio complessivo. Ken sicuramente si portava dietro le belle sensazioni che invece ci aveva dato due stagioni fa, nell'ultima invece ha fatto molta fatica. È tutto da legare a come la squadra è andata, cioè le difficoltà della Fiorentina poi hanno trascinato anche questi giocatori nel baratro?
3: Sicuramente una parte sì, secondo me sì, perché quando, parliamoci chiaro, per la Fiorentina è stata una stagione no, che poteva trasformarsi in una debacle ed è stata raddrizzata diciamo all'ultima curva, no? Mm-hmm. Quindi secondo me ha pesato un po', perché tutto l'anno in giocare in un clima di contestazione, perché Firenze è stupenda, è meravigliosa, i tifosi sono fantastici, però anche giocare a Firenze
1: è dura,
3: avendoci giocato non è semplice, quindi secondo me questo ha pesato. Oggi secondo me con l'aria che si respira, no? Anche di acquisti di giocatori importanti e di tutto, si riavvera tutto. Io penso che la fortuna poi è questa qua, partendo dal ritiro, come abbiamo detto, c'è la fortuna che nel calcio ci si riavvera tutto, è normale, va detto, no? La partenza della Fiorentina quest'anno non potrà essere non potrà essere una partenza soft o una partenza sottotono, perché poi si tornerebbero gli spettri del passato, quindi sicuramente la Fiorentina è obbligata a partire, non dico sorprendendo, però sicuramente facendo bene.
2: Ecco, invece la domanda mia è per il Dionigi allenatore, ecco, quanto è difficile per Fabio Grosso a questo punto prendere in mano, no, una situazione del genere, ma allo stesso tempo quanto può essere più semplice farlo avendo adesso in società un dirigente come Fabio Paratici, col quale c'è un grande rapporto ormai da tanti anni, che lo ha scelto come allenatore, col quale sembra esserci un rapporto quasi simbiosi.
3: Ma questa fa la differenza del calcio d'oggi. Oggi la differenza la fa più il rapporto direttore che allenatore, che paradossalmente allenatore società, anche se poi diventa un connubio, diciamo, tutt'unico, però io penso che il grosso trattamento sia questo che avete detto voi, e se c'è questo qua, come si vede, come si respira, come loro si conoscono da tempo, io penso per il grosso sarà una grande mano. Noi allenatori, e poi anche viceversa, i direttori dipendono uno dall'altro, quindi questa grossa intesa, questa sicuramente sarà di grande aiuto per il grosso, che è chiamato a un compito non facile, anche perché si trova in una piazza veramente importante, però da un lato io penso fare il peggio dell'anno scorso è dura, no? Quindi sono convinto, il grosso è un bravissimo allenatore, lo ha dimostrato a suo anno in Serie A l'anno scorso, per me porterà un calcio diverso con una ventata diversa, che non significa che sia peggio o migliore di chi c'era prima, però sai, la novità anche in questo 4-3-3 offensivo, insomma, secondo me sono tutte degli ingredienti che alla Fiorentina potranno fare più che bene.
1: In queste ore si parla molto, no, di una possibile sostituzione in attacco. Dovesse andare via Ken, secondo lei Pellegrino del Parma potrebbe essere una soluzione di livello per la Fiorentina, anche vedendo quello che la Fiorentina ha messo dentro il suo organico con le ultime operazioni di mercato?
3: Guarda, a me Pellegrino piace, per me è un attaccante che ha un po' tutto, no? Fisicità, abbina forza, potenza, discretatezza, cioè, a me piace. È normale che, sai, avere quello che sai al 100% che ti garantisce la doppia cifra, 15 gol, però penso che per le caratteristiche di come gioca grosso potrebbe essere l'attaccante ideale nel momento in cui King Ken dovrebbe andare via. Se io dovesse andare via, io penso. A me piace, poi dopo si va sempre per andare sul bomber, quello assoldato, no?
1: Sì, un po' più affermato.
4: a prescindere che sono quelli, però perché no? Perché no? Ecco.
1: E invece Dovbik le piacerebbe come possibile soluzione?
4: Anche, però siamo sempre lì, è sempre un po' il solito ragionamento no? che si fa. Io penso che, guarda, analizzandola un po' più alla larga, io penso che Grosso abbia chiesto giocatori specifici per come vuole giocare lui. Oggi anche l'attaccante un po' si va verso un calcio un po', ora si usa il termine fluido, no? Verso un calcio un po' diverso, quindi avere anche un attaccante casomai non proprio lo stoccatore, non proprio il Pippo Inzaghi della situazione, ecco, capito che voglio dire?
1: Grande finalizzatore.
4: Esatto, ne trae beneficio anche poi di un calcio diverso, dove il centravanti comincia a fare altro, non solamente il fatto di fare gol. Io penso che vada tutto collocato nell'idea di gioco di Grosso, e quindi penso che insieme a Paratici loro hanno ben chiaro quello che vogliono fare. Poi va dato anche atto alla società che quest'anno sicuramente sta mettendo a disposizione per costruire la squadra, insomma, un budget anche importante.
1: Mister, prima di salutarla, anche due domande sul suo percorso. L'abbiamo vista ad allenare la Reggiana nell'ultima stagione. Che cosa c'è all'orizzonte per lei? Che cosa sta...
4: 5 anni, sì, sono stato a Reggio con una salvezza miracolosa 2 anni fa. Quest'anno eravamo partiti con un programma di giovani, ho valorizzato tanti giovani e a dicembre ci siamo trovati addirittura settimi in classifica, poi purtroppo per esigenze societarie sono stati venduti o ceduti 4 giocatori importanti, li siamo andati un po' in difficoltà, si è persa qualche partita, poi sì, i vari cambiamenti come accadono nel calcio, giusti o sbagliati che siano, quindi si è interrotto il rapporto. Speravo per quello che avevo fatto di buoni questi 2 anni di poter partire dal ritiro, perché per noi allenatori, di come parlavamo prima, è fondamentale, però penso che negli ultimi anni ho portato in porto tante situazioni non facili, le ho prese in corso, le ho aggiustate, quindi l'obiettivo è farmi trovare pronto per quando sarà il motivo, il momento in cui mi verrò chiamato.
1: E allora mister, ovviamente buon lavoro, insomma aspettiamo di vederla su una panchina quanto prima, grazie davvero. Vale.
4: Vi ringrazio, a voi.
1: Un abbraccio.
4: Ciao ragazzi, ciao.
0: Dalle 14 alle 16 il nostro piatto più prelibato, ovvero Palla al Centro, con la possibilità di ascoltarci anche su Lady Radio. Oggi protagonista su Radio Firenze Viola e Lady Radio, Alberto Di Chiara, grande ex difensore della Fiorentina, che ha parlato così del momento della squadra di Fabio Grosso.
5: Sai chi sa tutto di Parma, sa tutto di tutto, ma Parma è Alberto Di Chiara, che
1: grande
5: ringrazio.
1: Alberto.
5: Ciao Alberto.
4: Ciao a tutti.
5: Sono qui con Andrea Bruno Savelli. Allora,
4: certo, avevo riconosciuto.
5: Prima di andarti a chiedere anche di Joao Mario che sta arrivando, però il discorso è andato su Pellegrino, Parma, e so che te hai amici importanti a Parma, che ti dicono di questo giocatore?
4: Ma è un giocatore che ha fatto sicuramente bene, la prima cosa è un giocatore giovane che è quindi di prospettiva, è un giocatore non bellissimo da vedere, nel senso che nella corsa non è uno che lo vedi in maniera quegli attaccanti che saltano l'uomo, cose, però dicevate bene, è un pochino come era, poteva essere un Roberto Bruzzo della situazione, che non era bellissimo da vedere ma che sembrava che non arrivava mai, ma arrivava sempre coi tempi giusti, con il fatto che di testa la prende quasi esclusivamente lui, difende il pallone ed è difficile toglierglielo con spalle alla porta, riesce a dare i tempi giusti anche a chi gli inserimenti dei centrocampisti che magari vengono da fuori, quindi io credo che sia un giocatore di prospettiva. Adesso poi stiamo parlando di giocatori che non un fenomeno in questo momento qui, ma insomma un giocatore che può senza dubbio essere utilissimo alla causa, soprattutto in previsione di quello che succederà con Ken.
5: No, qui parliamo ovviamente dell'alternativa a Ken, perché per l'alternativa a Piccoli che andrà via, ovviamente andranno a cercare un profilo diverso. Lo ripeto, questo è l'anno che la Fiorentina non fa le coppe, quindi è l'anno delle tante settimane in cui lavorerai per preparare una partita, e quindi insomma chi farà il vice di Ken, se resterà Ken, deve capire che insomma potrebbero esserci anche pochi spazi. Torno invece al tuo ruolo, alla tua comfort zone. La Fiorentina sta per chiudere per Joao Mario in prestito, non lo dico perché questo è un aspetto fondamentale, cioè Perché è una forma di tutela per la Fiorentina questo tipo di operazione. Ovviamente non è considerato un titolarissimo, vai a prendere un giocatore che ha fatto un suo percorso anche in Italia senza andarti a impegnare economicamente. Su questo giocatore, Alberto, ci sono valutazioni proprio spaccate a metà, c'è chi non lo vuole, chi lo ritiene un inutile, chi ci vede invece delle prospettive. Qual è il tuo giudizio su Giovanni?
6: Ma guarda, è molto difficile dare giudizio perché lo conosco il giusto anch'io. Io credo che Parati ci vada molto a guardare, ma al di là, mi pare che sia un fatto positivo sotto questi aspetti, non a livello di algoritmi, ma va soprattutto a vedere anche oltre a vederlo di persona, a parlarci con i giocatori, che è la cosa principale, io credo, perché debba trovare un ruolo, al di là di che possa essere o meno utile alla causa. Paradisi sta cercando, di quello che mi pare di aver capito, una squadra dove poter formare un gruppo importante, dove tutti possono lavorare per la causa e abbiano quelle caratteristiche umane, tra le altre cose, oltre che tecniche, che possono essere confacenti con quello che possono essere le idee sue e chiaramente anche di Fabio Grosso, con il quale, apro una parentesi, ci sentiamo spesso, ci siamo dati appuntamento per i primi d'agosto per venire ad andarlo a trovare.
5: Com'è stato il suo primo impatto con Firenze, Alberto, di Grosso?
6: Ma lui è una persona molto equilibrata, nel senso che lo si deduce soprattutto da quella. Io lo conosco tanto, apro un'ulteriore parentesi, che ci siamo conosciuti chiaramente quando io appunto ero dirigente a Perugia, e venne acquisito dal Chieti come trequartista, quindi venne trasformato in terzino sinistro, e quel giorno in cui avevamo rapporto tutto io da dirigente, per caso lì, e lui da calciatore, mi disse sempre: magari riuscite a fare da terzino la carriera che hai fatto tu, hai visto? No, ma ha fatto abbastanza, direi, e lo si può magari dare un giudizio su Grosso sul fatto, l'esempio classico è il rigore che ha battuto nella finale, cioè sì. È un giocatore che è affidabile, è sempre stato
5: no, ma quella è incredibile,
6: è molto razionale,
5: quella è incredibile, ma Lippi gliel'ha dato, mi spiegò a suo tempo che non ha avuto dubbi perché voleva tirarlo Del Piero il quinto, e lui invece non ha avuto dubbi fin dal primo minuto per farlo calciare a Grosso. Ragazzi, lì c'è, non è una, non è se sotto un Everest,
6: quindi, no, è come se tu, qualsiasi bambino calcia, che vuole fare il calcio pensa che è bello tirare il calcio dei due.
1: Chiedere a Roberto Baggio per informazioni.
6: Contro la Francia in Germania con la nazionale vince la Coppa del Mondo, ma io penso che più di quello non c'è.
1: Alberto però eri più forte te, la carriera,
6: no,
1: è fatta,
6: vabbè,
1: più bella, lui ha vinto mondiali, quindi tocca inchinarsi a tutti.
6: Te eri
1: un'altra storia, eri un'altra storia.
6: Vabbè, erano due cose che io avevo un po' di una caratteristica un po' diversa. Lui era anche dissimile a me nel fatto che lui veniva da un ruolo come io avevo, era un ruolo da attaccante.
1: Certo.
6: Era un terzino con i piedi buoni, diciamo. Ma ecco, diciamo in questa maniera.
1: Se facevi l'ala, lui faceva i tre quarti adattati a fare il terzino.
6: Lui da tre quarti
5: Quindi diciamo che il suo impatto con Firenze è stato positivo, questo si può dire.
6: Ma per ora io spero che ci sia, poi lo sai meglio di me, Luca, che il responsabile danno i risultati in campo,
5: certo.
6: Da fare poi, alla fine. E la credibilità e l'autostima alla squadra vengono da quelli.
5: Quindi, tornando alla valutazione su João Mário, ci può stare alla fine?
6: È un investimento, ci può stare, io credo che lo faccia, e quindi dare un giudizio adesso diventa un po' difficile, perché magari bisogna crederci, sono investimenti che sono scommesse, soprattutto che si fanno in questo periodo, purtroppo il discorso è sempre legato che sono troppi stranieri, però d'altronde finché non si cambia alla radice questo regolamento, un regolamento che possa agevolare l'acquisto dei giocatori italiani, se ce ne sono, italiani, perché anche quello bisogna metterlo in dubbio, a parte questo particolare, che visto che ci sta anche di mezzo il discorso di nuovo adesso il rilancio della nazionale italiana, che può passare chiaramente da giocatori e talenti italiani, quindi al di là delle scelte che al di là della con la Fiorentina, ma non solo, fanno con giocatori stranieri, ma d'altronde se non c'è altro, bisogna cercare di costruire squadre che possono avere un'identità particolare, e credo, come ti ripeto, Paradisi vada a cercare molto, al di là del discorso naturalmente tecnico, tecnico, anche un discorso a livello umano.
5: Certo, certo. Senti, restando su quella fascia, ieri c'è stata anche la presentazione, è arrivato con Jimenez. Allora io lo ripeto, i miei colleghi di Milano mi hanno detto che quando entrò questo ragazzo nel Milan arrivò un'esplosione di freschezza, di talento, di qualità. Ecco, poi ora ha attraversato anche dei momenti personali non semplici, che ne pensi?
6: No, è quello il discorso, certamente. Infatti è corso, mi pare che nella conferenza, nell'ultima conferenza stampa, il discorso si sia caduto soprattutto sul discorso caratteriale del giocatore. Che quindi il Paraggi ha preso subito le difese dicendo che si parla di calcio, è quello che è chiaro, che è un giocatore che devi sapere gestire, è una scommessa ulteriore anche quella, non tanto a livello tecnico quanto a livello caratteriale, come lo poteva essere per Ken a suo tempo, no? Quindi sono delle scelte, quei giocatori che tra virgolette no, lunatici, ma che possono senza dubbio, se li sai prendere, come noi quando a Parma avevamo Asprilla, che era un giocatore di grandissima potenzialità,
5: ma era matto, però
6: era un giocatore da gestire. Allora il nostro gruppo di squadra che avevamo e chiaramente la struttura societaria lo ha aiutato a essere pronto quando c'era da essere pronto, ad essere efficace in campo, che poi è la cosa principale, e anche disciplinato in alcuni casi per quello che è stato possibile all'esterno del campo. Quindi è questo che deve cercare di costruire, bisogna cercare la selezione deve essere quel gruppo che possa portare dei risultati, formando proprio il compito di un allenatore, in questo caso di Fabio Grosso e della società, è quella di formare uno spogliatoio unito, e non è tanto il modulo o il modo di giocare, è proprio la forma caratteriale dei giocatori, e quindi l'atteggiamento che dovranno dare quando vanno in campo. Devono essere una squadra compatta che possa dare pressione agli avversari e quindi riuscire a ottenere risultati massimi. Poi il modulo viene a seconda delle caratteristiche dei giocatori che hanno.
5: Non c'è dubbio. Grazie ad Alberto Di Chiara, un grande abbraccio
6: a voi.
0: E per concludere, un amico della nostra redazione Radio Firenze Viola, Michele Fratini, talent scout e operatore di mercato, che ci ha aiutato a interpretare un po' gli ultimi movimenti di mercato della Fiorentina.
5: Abbiamo bisogno di attaccanti esterni, abbiamo bisogno di idee per l'attacco. Sentiamo se il nostro amico Michele Fratini ci suggerisce qualcosa. Ciao Michele.
7: Ciao a tutti. Ma io innanzitutto,
5: qui con me c'è anche Andrea Bruno Savelli.
1: Ciao,
5: che
1: Michele.
5: Ti saluta.
7: Ciao Andrea, buonasera a tutti. Ciao. Ma oggi purtroppo brutta notizia, perché uno dei papabili ha avuto una disgrazia, ho letto, insomma, è stato
5: parli di Volpato.
7: Sì.
5: Volpato, ricordiamo, è stato trovato all'antidoping.
1: Sì, non la definirei proprio una disgrazia, andava a 110 su una strada limite a 60.
7: Che non puoi prendere in quel senso lì.
1: Sì, no, sto scherzando. Gli hanno fatto il test salivare, in Australia non si scherza, e è risultato positivo.
7: Saltato lui, Andre, Luca, saltato lui, prenderei Orsolini, andrei subito
1: bravo,
7: su di lui. Io questi profili improvvisati che ci sono in giro, io prendo l'usato garantito, tra virgolette usato, perché è un ottimo profilo, prenderei lui.
5: Ecco, tra l'altro, se non sbaglio, correggetemi, c'è anche una situazione contrattuale un po'
1: da risolvere,
5: un po' delicata col Bologna, no? Quindi potresti anche andare a intervenire, Michele, su una figura sulla quale Sartori e il Bologna non possono lavorare con grande forza, no?
7: No, ma poi Orsolini è passato anche dalla Juventus, in un breve periodo è stato acquistato dalla Juventus, dove veramente c'era lo stesso Paratici, dunque è un calciatore. E Paratici è molto fedele alle idee, alle cose che pensa, alle persone anche, perché pensiamo che lui ha persone nello staff da 15 anni, dunque è una persona che si fida molto delle persone che conosce e quant'altro, dunque non è un caso che lui voglia andare su profili anche che ha già visto, ha già conosciuto, ha portato Dragutin a Firenze, l'aveva portato alla Juve, poi ha fatto il giro per il Tottenham. Io però vi dico la verità, appunto, gli esterni andrei su Orsolini, a livello quello che manca è quello salta l'uomo, come dice oggi anche Leonardo, il nuovo direttore tecnico della nazionale. Oggi manca il saltaluomo, riparte per l'America. Dunque, se vogliamo ripartire da questo slogan, da questa frase che non è fatta ma è reale, ecco, prendiamo certo il saltaluomo. E Paratici, anche da dire però, che ho visto che c'è, cioè, la Fiorentina, non Paratici, non solo lui ma tutto l'entourage dirigenziale, ma ho letto João Mario, ma stiamo scherzando, cioè João Mario nel senso non è molto, ma nemmeno molto, non è migliore di Dodò, assolutamente
5: no,
7: nemmeno,
5: ma è la condizione che darebbero via
7: ma
5: Dodò,
7: nemmeno di Fortini, ma no, ma se io devo prendere un giocatore che costa 7-8 milioni vado altrove, non esiste proprio. João Mario lo ricordo io personalmente in quella fascia destra del Porto, che fece anche bene, perché in quella fascia destra lui giocava arretrato e spingeva, e davanti a lui, accanto a lui, aveva Francisco Contessao, tantissima roba. Dunque quella fascia destra sta portata alla Juventus, uno è rimasto perché fa la differenza, Contessao, figlio d'arte, l'altro è andato a Bologna in prestito e poi la Juventus la gioca pochissimo.
5: Allora, no. se avete domande per Michele Frattini, 348-7513-933, per gli ascoltatori di radio, 392-572-7775. Parlavamo prima di Balbo, infatti ti vengo a fare la domanda che ti chiedo. Sì. E Andrea Bruno Savelli diceva, ma speriamo che non lo vendano a titolo definitivo, che magari c'è questa situazione di prestito. Che ne pensi? Perché dovrebbe andare a
7: Mancini... si boccia mai, poi ha dimostrato avere grinta, voglia e fame a livello agonistica, ha personalità, perché quando è stato impiegato ha dimostrato subito di volersi far vedere. È della Fiorentina, io convengo, anche perché in prospettiva la Fiorentina ha un progetto molto importante, a prescindere lui sia già in Serie A, ha già toccato la Serie A, non lo darei via nemmeno io. Uno, perché per fare grandi cose e riottenere i piazzamenti che la Fiorentina e i fiorentini si auspicano, deve avere una rosa lunga, ma a livello qualitativo, non solamente quantitativo.
5: Certo.
7: Dunque, quelli buoni devi tenerli, come Harder, per me è stata una follia darlo via.
5: Sì,
7: perché non l'hai dato in Serie B, l'hai dato al Basilea che fa la Serie A, anche la Champions League. Per me è stata una follia, ma non lo dico verso nessuno. Ottimo profilo, peccato.
5: No, è che lì io immagino che hanno fatto una valutazione. Io sono, sai, nella mia vita, per quello che ho vissuto, anche fatto anche dei percorsi professionali che hanno imposto le scelte, lì io contesto, ho sempre contestato chi non sceglie.
1: Certo.
5: Ma chi sceglie? Io credo che su Amatucci, Michele, e su Harder la Fiorentina abbia fatto una valutazione, probabilmente non li considera giocatori che possono diventare nel tempo giocatori importanti per la Fiorentina, e ha fatto questo tipo ottenendo un po' di soldi, soprattutto coprendosi da eventuali, ma il dubbio c'è, non c'è dubbio, il dubbio c'è. C'è un amico che ti chiede se conosci Mika Guts dell'Ajax. Secondo lui sarebbe per la fascia sinistra sarebbe formidabile. Che ne pensi?
7: Sì, sì, però la Fiorentina, convengo con Fiorentina, bisogna guardare i profili diversi, perché il campionato italiano è particolare. L'unico, diciamo, del campionato olandese che avrei preso non è nemmeno olandese, ma è giapponese, Ueda. Ecco, ha fatto mondiale con il Giappone. Lui l'avrei preso, sinceramente.
5: Certo.
7: Sì, lui l'avrei preso, perché la butta dentro, bello, brutto che sia, si arriva la butta, e ci arriva sempre. Dunque lui l'avrei preso, però non gli altri profili sono in giro. Sì, quelli vari li guardo, li valuto, però abbiamo un grandissimo professionista, è Paratici, che lo sta dimostrando, perché è bravo sia nella scelta, non dimentichiamo, lui proviene anche lui dallo scouting, e anche nelle trattative, che sta facendo trattative stupende sotto il profilo anche della gestione, si vede che è un grandissimo del calciomercato.
5: Certo.
7: Però qualcosa può anche sfuggire. Io per esempio, lui che è cresciuto la mentalità dell'Under 23, ha portato a Torino alla Juventus l'Under 23, non secondo me non si dovrebbero mandare via troppi giovani, perché poi sono i giovani. Lui si è ritrovato Fagioli, si è ritrovato Miretti alla Juventus, Caviglia, si è ritrovato giovani, bene o male ce l'hanno fatta arrivare in Serie A.
5: Non c'è
7: che
5: dubbio.
7: Dico, non lo so, è vero, non hai l'Under 23, è vero, non puoi continuare i prezzi a vita, però sinceramente su Harder dico la mia, l'avrei tenuto.
5: Tra l'altro sono cambiate anche un po' le regole in Serie C, ma ammesso a parte questi sono giocatori che valgono categorie superiori, mi parlano di 1,5 milioni per Balbo più 50% della rivendita, vedi c'è definitivo. Questo filone per del 50%, ragazzi, sono le finte con proprietà di una volta, certo. Ragazzi,
7: c'è girato, sì, non esistono più le con proprietà, però ci sono questi sistemi e lo ricordano, e veramente sono effettivi, è come se lo fossero, però nel senso, la Fiorentina ora, lui sta facendo un grandissimo lavoro, Fabio Paratici, sì, perché ha sistemato la difesa, ha sistemato il centrocampo, sta lavorando per l'attacco, penso che è vero che ha avuto molto tempo, è da febbraio che lavora, forse da prima, però altrettanto vero che niente accidentale, niente al caso, dunque niente da dire, niente da eccepire, speriamo che tenga Comuzzo, perché io ripeto, tra Viale e Comuzzo non ho dubbi, se c'è l'aspetto mentale, uno dovrà ambientarsi perché viene dal Brasile, l'altro ha avuto non la perdizione, un'annata no, ma ha avuto la maggior parte dei calciatori della Fiorentina, visto anche l'esito del campionato, io Comuzzo non lo darei mai via, mai.
5: La penso come te, resto ancora su Orsolini, coinvolgendo anche Andrea, perché la montagna di messaggi che arriva, io vi ringrazio, ma lo ripeto, questa è la vostra trasmissione, sottolineano due aspetti negativi su Orsolini. Uno, l'età, che parlano di 29 anni. Due, il fatto che abbia un ingaggio, comunque non sia interessato a un ingaggio da 2-2. E c'è anche chi dice, ma quello che salta l'uomo nel Bologna è Dominguez, non è Orsolini.
7: No, vabbè, dai.
1: Allora, devo prenderne uno...
7: Innanzitutto Orsolini gioca ad altissimi livelli da diversi anni, secondo i poi a 29 anni c'è gente in campionato non solo italiano, anche a mondiali aveva 39 anni, 10 anni più di lui, se un giocatore sta bene in condizione e riesce a fare quello che sa, va tenuto. Sinceramente 29 anni davanti ai 39 di qualcuno, 38, 37, 36, ma di che stiamo parlando? Sennò veramente, ora scusate l'enfasi, ma Andrea, non condivido.
1: No, ma Andrea, penso che Orsolini sarebbe un grande colpo, perché segna, fa più di 10 gol la stagione, fa una decina di gol a stagione. Dopodiché mi immagino che gli spettatori si riferissero al fatto che la Fiorentina è andata a prendere tutti i profili giovani per poi come in forma di investimento, perché qualora serva, e noi ci auguriamo che non serva, li rivendi sempre se sono sbocciati, certo, al doppio. Certo. Ah, quello che salta di più l'uomo a Bologna è Rò, e io non avrei dubbi che tra tutti prenderei Rò senza discussione. Poi
7: io per parlare, hai ragione Andre, per parlare pronti via, uno che gioca a alti livelli, Orsolini, che dimostra di essere un super giocatore per quello che fa, io lo prenderei subito.
1: Sì, anche Orsolini mi accontenterebbe, poi sarebbe un accontentarsi.

0: A parte, io penso che lui possano immaginare Parisi come uno dei quattro, perché vedo che stanno
1: però
0: lavorando.
1: Però se va via Balbo,
0: e Balbo c'hanno lo spagnolo
1: e basta come ora, come ora.
0: Anche sì, va,
1: perché Brescianini non è pensabile.
0: Brescianini no, non lo so.
2: Però bisognerebbe vedere anche Parisi, no? A parte avuto un infortunio, è ancora giovane, ha finalmente trovato la titolarità, è stato uno di quei calciatori in Fiorentina che ha detto la sua, ha ritrovato il ruolo di quando era ragazzo, esterno alto a sinistra, faccia sua. Allora dico, se lui deve stare a guardare in questa Fiorentina, per carità, ci può anche stare, io parlo da come se fosse un calciatore, deve stare a guardare dopo aver ritrovato la titolarità in una Fiorentina che purtroppo non farà coppe europee quest'anno, cioè no, è impensabile secondo me.
0: No, c'è
2: cioè, io immagino lui, Parisi, che dice alla Roma non posso andare perché non gioco, ma a Firenze rimango perché magari ho dimostrato di valere e tra tutti, partitivo, i calciatori che c'erano, io ho dimostrato di valere. Io ragionerei così, scusate.
0: Comunque ve lo garantisco, guardate, io il mio termometro sono i nostri compagni di viaggio, ascoltatori, è divisivo, Orsolini, Andrea.
1: Certo che è divisivo.
2: Certo,
1: è uno che passa poco la palla, c'ha anche difetti. È però divisivo. Se vado a vedere le statistiche delle ultime due stagioni, ha fatto 16-14 e 12.
2: Bravo, che conta quello.
1: Servirà poi, anche qualcuno che segna.
2: Poi Andre, il calciatore, e te me lo ricordi, il calciatore che tiene il pallone rompe le scatole quando sei in fase offensiva, ma quando sei in vantaggio, colui che sa tenere la palla è tanta roba.
0: Sì, è vero. Allora mi sposterei un attimo, andrei alla difesa, reparto centrale, perché Michele Fratini ha fatto questo appello alla tenuta, a tenere Comuzzo, e ti chiedo se lo condividi, perché poi è evidente che in questo momento la sensazione è che o Pongracic o Comuzzo, uno dei due debba andare via, perché Vieri e Ranieri, e poi ci abbiamo Dragusin, e poi o Pongracic, più 5, non facendo le coppe, ragazzi, 5 sono tanti. Che ne pensi, Andrea?
1: Ma io non avrei nessun dubbio, venderei Pongracic se si riesce a vendere, perché ha fatto un buon mondiale, perché lo reputo una grande possibilità, ma un rischio troppo alto, perché lui è un giocatore dalle potenzialità alte, ma che tende a distrarsi in un campo di calcio e a subire troppo. Poi c'è un difetto di cui nessuno ha mai parlato: lui non è forte di testa, ecco il motivo per cui è stato preso Dragusin. In coppia con Ranieri, Pongracic, Ranieri perché non è altissimo, Pongracic perché
0: non sa saltare
1: in difesa. Pongracic è uno fortissimo nell'uno contro uno, discreto nell'anticipo, palla al piede, viene via e non la perde quasi mai, però ogni tanto perde la posizione e fa dei danni incommensurabili di testa, ma anche ai mondiali l'ultimo gol subito non salta,
0: delle volte perde anche la posizione.
1: Io se si trova,
2: avete ragione, certo. Però qui abbiamo preso su quel ruolo lì Vieri, che è una scommessa, perché non è una certezza, è una promessa del calcio brasiliano, mai fatto una presenza nei Carioca, mentre Pongracic ha presenza nazionale, come anche lui esce bene col pallone, con la palla a piedi, dunque coppia centrale Dragusin, il cane difesa e tenere l'uomo che marca, e l'altro, diciamo, la Cerbi esce bene con la palla a piedi, il centro mediano, no? Il vecchio libero staccato che si mette in linea, il pulito. Però dico, lui secondo me, ecco, Vieri, tutto rispetto, Dragusin mi piace tanto perché sull'uomo è pazzesco, forte fisicamente, riesce a fare la vite, cioè si raggira bene il gioco aereo, non gli manca niente a Dragusin, si sta bene in condizione, è reduce un infortunio, tantissima roba, non tanta, mentre il suo relativo Vieri, ripeto, tutto rispetto, Mancini si può sommare, lo dico spesso, ormai è una frase che per me appartiene anche alla mia persona, quelli bravi non si può sommare. Bravo a uscire a palla piedi, imponente fisicamente, diciamo un bel calcio lungo raggio, perché lui andrà bene nel calcio inglese perché taglia direttamente dalla difesa all'attacco,

0: Non dell'uno contro uno, tagliamone. Quando lo puntano a retra in area di rigore, fa andare, io di quello vedo, io poi magari vedo male, fa andare l'attaccante avversario in area di rigore, spesso fa tackle in area, mi preoccupa, cioè io non ricordo moltissimi difensori forti brasiliani, a parte Silva, David, non ricordo tantissimo, ecco, certo, sinceramente, certo. Ma nemmeno portoghesi, che la Juventus ultimamente, Veiga, per tutti i portoghesi, io diciamo,
1: insomma, dai, portoghesi su... qualcuno c'è stato, cioè...
0: sì, Fernando Couto e Pepe, ma se ne conta due in 100 anni, due,
1: no c'hai ragione,
0: non hanno la scuola della difesa come abbiamo noi, ma abbiamo avuto noi in Italia, in Germania non ce n'hanno. Se uno deve fare il mercato, il calcio si è evoluto, ok, il difensore latinoamericano, a parte c'è argentino, perché sono giunti mezzi italiani, mezzi più italiani che argentini, e sanno cosa vuol dire, ma basti pensare a Passarella, basti pensare a tantissimi argentini, ma in Brasile difendere non sa alcuno, ci sta provando anche Ancelotti a mettere la palla, ma non è facile,
1: giocano
0: la palla, l'uomo non è la priorità,
1: esatto, fermo restando che anche loro ci hanno avuto delle stelle. Ti chiedono, Michele, se conosce Hernandez del Deportivo La Coruña.
0: Deportivo La Coruña conosco Ciadi Patino, ora ci sarà l'evento a Motucci il 6 agosto, ho fatto la battuta veramente, è la verità, il 6 agosto ci sarà l'amichevole che spero di non mancare, perché sarò fuori, però spero di non mancare, il 6 agosto non me la voglio perdere, è la mia scommessa con me stesso, con i miei occhi, non con così, lo voglio vedere,
1: riaccendere Patino, che di questa stagione poi dopo diventa un turbione. Sono molti a darti ragione su Rove,
2: ma che
1: Andrea
2: veramente un profilo pazzesco, cioè.
1: Senti Michele, qui non ancora non è partito nessuno di quelli, diciamo, che erano indicati, penso a Gudmundsson, ecco, ti immagini su Gudmundsson ci potrebbe essere un cambio di idea su Gudmundsson, cioè,
0: ma io temo anche per Mandragora, vi dico la verità,
1: cioè, perché temi? Io lo terrei Mandragora, te non lo vuoi Mandragora?
0: No, dico per questo dico temo, no? Se dico temo, vuol dire temo che vada, che possa andare via anche lui, a mercato ha fatto bene, a mercato, perché ha fatto 6 reti anche nell'ultimo campionato, dunque dopo Ken è stato uno di quelli che bene o male ha cercato di salvare la stagione, lui Mandragora, e può ricoprire diversi ruoli di centrocampo, bravissimo a fare attive negli inserimenti ed a mercato, dunque adesso la Fiorentina in entrata sta facendo moltissimo, addirittura è disegnata, dipinta come la regina, se no lo rimanga, e io penso che lui possa, ecco, ribilanciare un po' le cose, perché a centrocampo iniziano ad essere tanti, Andrea,
1: sì,
0: Luca,
1: sì, sono tanti,
0: e dunque dico Mandragora, però ti può portare, ecco, diciamo,
1: però te hai qualcosa. hai svicolato su Gudmundsson, poi voglio parlare anche di Andrea
0: Gudmundsson, no, Gudmundsson lo vogliono tenere, secondo me, si è visto dalle dichiarazioni di Grosso, si è visto da come l'hanno impiegato, gli stanno dando fiducia,
1: non ne hanno altri, Michele, non ne hanno,
0: ma non ne vogliono altri, è diverso,
1: no,
0: vorrei finire però, Gudmundsson ha portato Roberto Goretti, me lo dicevo, Roberto Goretti, e sono 2 anni giustamente che Gudmundsson, anche se fatica perché deve trovare la piastrella giusta, la mantiene la posizione ancora ibrida, perché non si è capito a Firenze in quale ruolo vorrebbe giocare, lui però secondo me rimane, vedete, ho ragione io, secondo me rimane, sperano sempre che riesca a dimostrare, 2 anni sono passati, 1 anno e mezzo, diamogli fiducia, qualità ce l'ha, perché quando inventa qualcosa sa anche bene interpretarlo, e il problema è quando, questo temporale
1: è un po' di là, che ne pensi Andrea?
2: Per me è una ferita aperta, perché era un giocatore che a Genova in Serie B e in Serie A mi aveva fatto impazzire, lo trovo non più veloce come in quelle 2 stagioni, e mi chiedo cosa sia cambiato. C'era un commento su Firenze Viola dopo l'amichevole che ho trovato perfetto: ancheggia promettendo sempre di saltare l'uomo e non lo salta mai. Questo è il problema di Gudmundsson, che in questi due anni non ha fatto malissimo, soprattutto il primo a livello numerico ha funzionato e come. E si diceva che era il gioco di Palladino, o il non gioco di Palladino, che non gli permetteva di mettere in mostra tutte le sue caratteristiche. L'anno dopo non saltava l'uomo. Per giocare tre quarti o per giocare sulla fascia deve saltare l'uomo e andare al tiro. Se ritrova quella brillantezza, se è questione di convinzione, se non può essere solo questione di non trova il dialogo con Ken o con Piccoli, perché non l'ha trovato, questo è oggettivo. Mi sembra che quando vede Piccoli si gira a quell'altra parte, certo. Quando vede Ken ci prova, ma no, sa no, che
0: ma
2: non
0: gli arrende. Soprattutto ha detto bene Andrea, sta dicendo benissimo secondo me, perché scusate la comparazione, Baggio esterno non poteva giocare, spostava il pallone verso l'esterno ma non correva sulla fascia perché era bravo alla palapiedi. Scusate, Gudmundsson non ha lo scatto da velocista, è bravo a deludere l'avversario perché dà del tuo al pallone sempre quando con l'interrogativo, con la question answer. Dunque secondo me Gudmundsson ibrido, perché? Perché come Ilicic, non a livello di caratteristiche, a Firenze nessuno è riuscito a dargli la giusta mattonella. Allora vi dico, il giocatore forte la posizione se la trova da solo.
1: Sì, lui però sono due anni la trova.
0: È bravo, ha dato una risposta, Luca.
1: Però io,
0: ha dato una risposta a te.
1: Io ti dico, mi dispiace, io immagino che Gudmundsson funzioni in una squadra con determinate caratteristiche. Io penso che quella zona di campo dove va a chiudere Gudmundsson, che Gudmundsson parte a sinistra e va a chiudere dentro, quella se la prende a ta tutta. Se la prende a ta, perché da mezz'ala sinistra lui lo vedremo buttarsi. Io credo che la Fiorentina abbia bisogno di esterni di ruolo, ecco, poi
0: ecco, bravo,
1: che abbiano 7-8
0: non adattati.
1: E quindi, caro Michele, tu Gudmundsson lo saluto,
2: penso anch'io.
1: Comunque, grande, sempre un piacere averti con noi.
0: No, grazie a
1: ciao
0: voi,
1: Michele,
0: un abbraccione, a presto.
1: Ciao. Allora,

0: guardala.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio a tutti. Ne abbiamo quasi comprato un altro. Dico quasi perché ancora non c'è l'ufficialità. Dico quasi perché non mi appassiona, dico quasi perché sinceramente il probabilissimo arrivo di Joao Mario mi crea anche dei dubbi e delle perplessità, perché ora cominciano a essere tanti lì in questo momento nel ruolo di terzino destro, però questo testimonia che la Fiorentina non si ferma, che è in continuo movimento, che vuole cercare sempre di proporre alternative tecnico-tattiche, di ricchezza, di possibilità. Parleremo ovviamente di Joao Mario, ma parleremo anche della trasferta in Inghilterra. Andrea Giannattasio è già a Londra, aspetta la squadra viola. Domani si va in campo in una delle prime delle due amichevoli, con il grande punto interrogativo, lo dico, di una squadra che, come spiegavo oggi al Caffè Nero Bollente, non è naturalmente una polemica, è solo una riflessione, sulla, per quanto riguarda la voce degli attaccanti esterni, è in ritardo, siamo nei tempi giusti, è in ritardo soprattutto perché non ne abbiamo nemmeno uno vero. Abbiamo delle opzioni, abbiamo dei giocatori adattati. Ecco, sinceramente pensavo che sull'aereo che sta portando la Fiorentina in Inghilterra almeno uno dei titolari ci fosse stato. Io credo che la motivazione sia una motivazione che ci deve rasserenare, nel senso che Paratici non vuole in nessun modo abbassare il livello, e quindi il primo obiettivo è quello di prendere quelli veri, quelli importanti, quelli che a lui piacciono, quelli che lui ritengo in grado di fare la differenza. E probabilmente la Fiorentina per quella fascia di giocatori oggi non è una priorità, una prima scelta. Capisco anche che poi il grosso deve mettere in campo la squadra. Ora, da domani si comincia a fare sul serio, non è l'amichevole col Gubbio o la passerella con i ragazzi della primavera. Vai all'estero, vai in Inghilterra, e oggi c'è una squadra costruita su 4-3-3. Il 4-3-3 ha nei due attaccanti esterni il riferimento chiaro dell'attacco, e questo per il momento non le hai. Ma di questo, anche di questo parleremo con Andrea Giannattasio. Però fatemi ringraziare prima di tutto e salutare un carissimo amico che mi accompagnerà in queste ore, quindi saluto e ringrazio Andrea Bruno Savelli.
5: Buon pomeriggio, grazie Luca, grazie a te.
4: Allora, Joao Mario?
5: Joao Mario è un buonissimo rincalzo.
4: Buonissimo rincalzo.
5: È un buonissimo rincalzo. Da questi microfoni mercoledì mattina avevamo stimolato Fabio Paratici. Sì. Non perché lo conosciamo, ma perché sappiamo che ci segue, dicendo che ci aveva abituato a un acquisto importante a fine settimana per farci godere un fine settimana viola,
4: sì,
5: totale.
4: Che allegria!
5: La scorsa settimana l'aveva cannato perché ci hanno rapito Ulai, e quindi è arrivato la domenica sera. Abbiamo passato sto fine settimana un po' meno carichi. Allora avevo detto bisogna pigliarne due, ci ha preso in parola, ha preso il primo, meno che non ci esalta, no, ma è un acquisto intelligente e certo porta alla cessione di Dodò, che in questo momento è quello più in palla, come sempre in questo momento della stagione.
4: Sì, ha una struttura fisica che lui entra subito in condizione, due corse già in campo.
5: Sì, poi Allegro entra col sorriso sulle labbra, se c'ha le gambe un po' pese non le sente, è quello più in palla, però è quello che la società ha deciso di non confermare per una serie di motivi condivisibili, secondo me, e quindi sta continuando senza nessun problema a continuare a acquistare, perché lui sa che riuscirà a cedere questi calciatori, ma non li vuole svalutare, perdere con la fretta, perché se tu avessi dovuto mettere, come dicevano all'inizio, prima dovrà cedere a Fiorentina, ti ricordi Luca che dicemmo, che non l'aveva detto nessuno, che io ero sicuro che la Fiorentina avrebbe avuto il problema di dover cedere prima di acquistare? C'ha questo mandato, è un mandato straordinario da parte della proprietà. di poter acquistare anche senza bisogno prima di essere rientrato, e non rientrerà mai la Fiorentina in questa sessione.
4: Temo anch'io.
5: Rientrerà il portafoglio in campo della proprietà che ci sta facendo sognare oggettivamente.
4: E bisogna ringraziare, perché non è da tutti mettere, cioè io ho vissuto l'esperienza da collega, da giornalista naturalmente, delle sofferenze di Marotta con l'Inter, che lui doveva vendere, perché è partita una situazione debitoria spaventosa. Guardate la difficoltà che sta facendo la Juventus oggi.
5: Certo, perché non si è qualificata alla
4: Prendete la Roma, che ha già chiuso con un bagno di sangue il 30 di giugno, quindi senza aver coperto i debiti. Certo. Quindi,
5: e che perde calciatori perché, come li perdeva Marotta, perché hanno l'esigenza. A Roma venderà il titolare della nazionale più forte, poi non ha vinto i mondiali, francese, per far cassa.
4: Per
5: oppure
4: forza.
5: Venderà Sulé a noi, contro il parere dell'allenatore, per far cassa. Quindi
4: dico che con noi, sai, noi siamo molto laici in questo, cioè noi se riteniamo giusto qualcosa e non ci piace lo diciamo. Oggi la proprietà, nelle figure di Joseph Commisso e della signora Ketri, hanno dato a Paratici un'arma formidabile, cioè quella di non essere ricattato da chi ti dice ma prima devi vendere. Certo è che poi non c'è dubbio che ci sarà un momento in cui la Fiorentina dovrà affrontare il discorso delle vendite, io poi ne parleremo. Spero che non vada via Ken, perché non riesco a immaginare in questo momento un giocatore che mi entusiasma come alternativa. So che su questo fronte abbiamo un parere diverso su Pellegrino, non mi entusiasma Dovbik. Guardate, oggi facevo questa riflessione: per il momento la Fiorentina sta lavorando per essere più forte, e lo è in molte parti del campo, di quella che è arrivata sesta con 65 punti, ma quella Fiorentina partiva da uno straordinario De Gea, e credo che De Gea con quelle due torri davanti tornerà a essere quel gatto che è tra i pali, e con i grandi gol, con i gol di Ken, che ora sono un grande punto interrogativo. Però allora, se no Mario Tenerani mi chiama e mi rimprovera, esiste una grammatica radiofonica che impone di ricordare i numeri per stare in contatto con noi, quindi 348 7513 933 per messaggi audio scritti. Saremo due ore in compagnia degli amici e degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171, e non c'è palla al centro senza chi si compra Flash. Sentiamo.
0: Chi si compra Flash?
6: Oggi ripartiamo dal tema del terzino destro, in particolare il nome di João Mario della Juventus è sempre più caldo. Nei giorni scorsi la Fiorentina ha intensificato i dialoghi con i bianconeri, si potrebbe fare in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, ma lo si capirà meglio nei prossimi giorni. In particolare i viola devono liberare la fascia, e Fortini potrebbe essere il nome giusto, visto che il Torino è molto forte sul giocatore. Occhio anche al Sassuolo, che ha fatto dei sondaggi nelle scorse ore. Fatto sta che João Mario è sempre più vicino alla Fiorentina e potrebbe essere appunto il prossimo colpo che chiuderà Paratici. Ci spostiamo in attacco, perché il nome di Moise Kean chiaramente tiene banco. La Fiorentina sta cercando insieme ai suoi procuratori di trovare una soluzione. La cifra che chiede il club viola è 40 milioni di euro, magari comprensibili bonus, e il Como è una squadra molto interessata. Infatti stiamo attenti, stiamo all'occhio, perché il Como potrebbe fare un'accelerata insomma nei prossimi giorni. Per quello che riguarda le alternative, occhio a due nomi in particolare, cioè Dovbik della Roma e Pellegrino del Parma. Dovbik che si potrebbe fare per una cifra vicina ai 15 milioni di euro in prestito con diritto, anche se guadagna tanto, cioè 3,5 milioni. La Roma magari sfrutterebbe l'occasione per abbassare e alleggerire il monte ingaggi. Pellegrino invece ne costa 20 milioni, quindi magari è un po' più complicata, ma comunque sono due nomi da tenere assolutamente d'occhio nel caso in cui parta Ken. Infine concludiamo con gli esterni, perché comunque la Fiorentina deve fare un esterno d'attacco, e i nomi diciamo sempre d'attualità sono quelli di Cancellieri della Lazio, che può essere un'occasione visto che il suo contratto scadrà nel 2027, Coleoscio, che ha già scelto la Fiorentina ma il Burnley nicchia e questa attesa da parte dei viola non sarà ovviamente infinita, e infine Noah Lang del Napoli. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
4: Allora, tante voci, tante ipotesi. Ovviamente c'è questo dibattito su João Mario. Max da Monza dice che è una scelta corretta, riprende un po' quello che diceva prima Andrea Bruno Savelli sul fatto che comunque lui deve fare l'alternativa a Jimenez. È evidente altrettanto che a questo punto dovranno andare via sia Dodò che Fortini, mentre non vedo problemi su Fortini, ragazzi. Fortini, ovviamente, quando porti un giocatore a 10 mesi alla scadenza del contratto, fatto non sei più
5: 40.000 euro l'anno
4: E quindi
5: guadagna
4: non, è una partita strapersa. Io credo che la Fiorentina faccia bene a cercare di vedere di ottimizzare quello che può essere il mantenere un qualcosa sulla rivendita del cartellino, perché Fortini può restare un giocatore normale ma potrebbe diventare un giocatore importante. Dodò, io ragazzi vi dico che a questo punto è evidente che Dodò è sul mercato in queste prime situazioni, perché Jimenez è titolare, se arriva Gio Mario è la riserva di garanzia, ma oggi Dodò non vedo gente interessata a fare le corse per Dodò. Anche qui ricordo che l'anno scorso si parlava di 20 milioni e passa di richiesta. Dodò, come Fortini, ha il contratto scadenza fra 10 mesi, vi ricordo che fra 5 mesi potrebbe addirittura firmare il contratto, fra 6 mesi il primo di febbraio, per un'altra squadra. C'è un amico che ti chiede: non è che ci stanno prendendo un po' sul collo per gli esterni, proprio in virtù del ragionamento che facevi te del fatto che la Fiorentina comunque ha già cominciato a spendere?
5: No, ci prenderanno per il collo perché faremo acquisti importantissimi. Il bosniaco, l'Atalanta si è tirata indietro per la cifra troppo alta. Se andiamo a prendere quel ragazzo, che è un 2007, significa che le ambizioni sono veramente importanti, di un livello che non ci ricordavamo più, ma che viva Dio ricominciamo a frequentare e a discutere. E va bene così, se non arriverà lui arriverà un altro di pari livello, senza andare sui sogni. Garnacho aveva dei costi e delle modalità
4: non arrivabili,
5: nemmeno era paragonabile a Mario Gomez, perché aveva una serie di sponsor però legati alla partecipazione europea. Quindi va bene così. João Mario a mio avviso rientra nei giocatori che era già sotto controllo a parte della Fiorentina, come Coleoscio.
4: Cristian Campi dice: uno scarto della Juve.
5: Sì, io intanto quella parola lì cerco di evitarla e non è la parola scarto, e dopo dico che non ha nessuna importanza, basta che sia, per me è l'ennesimo pacco che gli si tira, perché se è un diritto di riscatto semplice a 15 lo riscattiamo, lo sfruttiamo un anno e lo salutiamo. Se invece prende il posto a Jimenez, che è uno fortissimo, non vi sbagliate, uno fortissimo, se sta bene è uno che fa le buche in terra e diventa uno dei terzini destri più importanti della Serie A. Se leva il posto a Jimenez vale 40 e gli abbiamo tirato il pacco uguale a prenderla a 15. Quindi che problema c'è a prendere in giro questi nostri cugini di campagna senza colore sulla maglia, che in questo momento sono in difficoltà economica? Cugini di campagna, viene in mente anche di Certaldo, per esempio.
4: Certo. Senti Andrea, si è scatenata l'ira di Dio su Mastrantonio. Ora, qui parliamo veramente di un potenziale fenomeno, un giocatore che ovviamente del quale il Real non vuol perdere la padronanza del cartellino del futuro, di interessamenti della Premier. Io mi pongo anche un riferimento tattico, sai, a me quelli che giocano, quelli qualità, cerco di trovargli sempre un posto. Però io penso che lui non possa fare gli esterno, e penso che questa Fiorentina abbia bisogno di esterni in questo momento. Allora, dei tanti nomi che hai letto sugli esterni, c'è qualcuno che ti appassiona?
5: Bakayoko,
4: anche me.
5: Bakayoko fa le buche in terra a 20 milioni e preso anche bene. Mi piace tanto anche Sulé. Faccio fatica e dovrò imparare, se si compra non lo chiamo più il bosniaco, imparo come si chiama di cognome.
4: Quello lì è fortissimo quello.
5: E perché se fai Sulé bosniaco dall'altra parte, ragioniamo i Champions, ragazzi. E credo che le riflessioni di Ken non siano legate a quello che mi risulta, a me non ha tanta voglia di andare via, ma Fiorentina riflette se è adatta alle gare con Sulé che entra
4: dentro. Esatto, quello, guarda, lo dicevo oggi, e poi andiamo da Andrea Giannattasio in Inghilterra. Quello dicevo oggi è che la scelta degli esterni d'attacco è legata al tipo di centravanti, perché puoi avere il centravanti che è bravo solo di testa, allora deve avere esterni che fanno i cross, deve avere il centravanti che si muove su tutta la fascia, deve avere giocatori a piedi invertiti che entrano dentro, c'ha il centravanti tecnico che segna meno ma ti butta dentro l'esterno. Quindi io credo che su Ken ci sia una riflessione in corso, non c'è riflessione invece sul fatto che andiamo da Andrea Giannattasio a Londra. Ciao Andrea.
7: Ciao Luca, ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti dalle rive del Tamigi, mi
4: ti
7: trovo
4: vediamo,
7: proprio
4: ti
7: in questo posto splendido.
5: Ti invidiamo.
7: Siamo
5: anche,
7: tra l'altro,
5: oltre a vederti, ti invidiamo, sei in un posto meraviglioso.
7: Grazie, tra l'altro non sono banalmente sulle sponde del Tamigi, ma mi trovo all'interno della nuova tribuna coperta, la nuova tribuna autorità dello stadio del Fulham FC, Craven Cottage, che ha subito un profondo lavoro di ristrutturazione. Poi più tardi, quando termineremo il collegamento, abbiamo anche un ospite che a breve introduco, vi farò vedere come è cambiata questa struttura, che è diventata modernissima, è qualcosa di, insomma, adesso in un Viola Park allargato, perché ci sono sostanzialmente una serie di ristoranti qua all'interno che poi affacciano sul campo principale dove gioca il Fulham, e si vede serenamente, ve lo farò vedere, il terreno di gioco della formazione inglese. A brevissimo introduco l'ospite, naturalmente i primi minuti li voglio dedicare alle vostre domande legate alla stretta attualità, poi sì. Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, nelle puntate scorse, abbiamo una bella storia da raccontare, quindi però iniziamo con la stretta attualità e quindi con le vostre
4: vi ricordo,
7: domande.
4: Se avete delle domande, delle curiosità per Andrea Giannattasio, che è a Londra e vi racconterà in questa trasferta inglese, 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Andrea, abbiamo iniziato parlando di João Mário, che naturalmente il dibattito è apertissimo, c'è chi lo considera un giocatore di non centrale, ecco, non un titolare e probabilmente nemmeno un giocatore che possa aiutare la Fiorentina. Io faccio un altro ragionamento: l'arrivo di João Mário, che sembra veramente imminente, sommato a Jiménez, secondo me porta inevitabilmente alla partenza di Dodò e di Fortini, a meno che non ci sia un'idea, ma che non si sposa con quello che mi pare hai raccontato te anche delle prime amichevoli, con un Jiménez più alto. Potrebbe essere questa l'opzione, un asse Dodò Jiménez?
7: È stato provato in quella zona lì Jiménez. Io l'unica cosa che posso dirti su João Mário è che pochi istanti fa ho avuto una conferma pesante dalla Fiorentina che in questo momento l'arrivo di João Mário è totalmente svincolato dalla partenza di Fortini o di Dodò, nel senso che non è che Dodò e Fortini restano, però non è che la Fiorentina per prendere il portoghese deve prima liberare lo spazio vendendo uno dei due, quindi è plausibile che poi João Mário arrivi nel giro dei prossimi giorni, Fortini e Dodò restino qua, ma poi pian piano partiranno quando le condizioni del mercato saranno favorevoli. Ecco, io questo è quello che posso dirti sulla base delle informazioni che ho raccolto veramente pochissimi istanti fa.
5: Anche perché...
7: per il resto, sì, Jiménez.
5: No, Andrea, dicevo, economicamente è un'operazione di Paratici geniale, perché prende tutte e due in prestito con diritto, quindi se vuole li paga tra un anno e ne vende due a 25, se fa 15 e 10 Dodò e Fortini, fa un più 25 paro paro, che è un'operazione straordinaria dal punto di vista dei conti della squadra, perché poi secondo me non confermi tutte e due l'anno prossimo, confermi solo Jiménez, se va come mi immagino io, spendi 20 e vedi di trattare con loro per João Mário e prenderla 8.
4: Sì, il grande dubbio Andrea, io ho fatto un po' di mercato, è che noi ragioniamo con quello che ci piacerebbe a noi. Te mettiti nei panni del procuratore di Dodò. Il procuratore di Dodò dice: vabbè, avete già preso quello, avete già preso quell'altro, io resto, tanto io fra 7 mesi allungo il contratto e rinnovo, firmo per il Barcellona, sì, evitiamo di fare cose italiane. Cioè, quando arrivi giocatore a un anno di scadenza, in questo caso sono 10 mesi di scadenza, sei in grande difficoltà, quindi oggi devi augurarti che ci sia una correttezza che è rara nel calcio.
5: Credo ci sia un buon rapporto però con Dodò, il procuratore, si parlava anche di un prolungamento di un anno.
4: E lo stesso discorso temo con Fortini, ma Andrea con Fortini ha dei grandi rapporti, cioè oggi Fortini può anche dire: signori, ma io sto qui volentieri, non c'è problemi, poi però, a gennaio firma per un'altra squadra, fra un anno va via, dice butti via un anno, sì, ma io parlo sempre di quello che può essere un ricatto, ecco, che ci possano fare chi è in questa posizione. Non so che dici Andrea, che informazioni hai te?
7: Ma allora io conosco molto meglio la situazione di Fortini e vi posso dire che lui a malincuore non rinnoverà il contratto e credo che sia molto alla ricerca di una nuova avventura, ecco, un'avventura nuova che potrà portarlo secondo me al Torino. C'è una differenza sostanziosa da quella che è la domanda che fa la Fiorentina un po' a tutte le squadre che si sono interessate, comprese il Napoli. Mi risulta che anche una squadra inglese lo voglia, che è l'Ipswich Town. La Roma si era interessata in passato, ma ora è un po' sparita. Ha fatto un sondaggio il Sassuolo di Alberto Aquilani, che non lo ha allenato, ma insomma lo conosce molto bene, ed è 10 milioni di euro, una richiesta molto alta per un giocatore che ha il contratto in scadenza, sì, tra
4: guarda,
7: meno di 12 mesi.
4: Ma fermo restando il discorso di Andrea Savelli, resta perfetto, eh? Cioè qui al Casentino dice se ne prendiamo 15 è grasso che cola. Se non siamo a 15, secondo me, ma anche se
5: uguale.
4: Ne prendi 15
5: e mantieni il 50 su Fortini o il 30,
4: 15 quell'operazione, te fai più 15 di cassa, prendi due giocatori, basta che uno di questi due l'anno prossimo funzioni, ha risolto il problema, e con quanto? 5 milioni in più, 6 milioni in più, intanto li hai verificati, no? Come strategia è corretta, se, ecco qui Andrea, ti vedo grande entusiasmo su Gimenez, io ho parlato con colleghi che l'hanno seguito a tempi del Milan, questo è veramente, ha qualcosa di speciale questo giocatore.
5: È per quello che
4: è un giocatore problematico, però
5: esatto, è un ragazzo problematico,
4: e questo ne fa parte della gioventù di oggi. E quindi che ne pensi, Andrea? Vedo che ti sorridi.
7: No, ma di Jimenez dici?
4: Sì,
7: ma che è un ragazzo un po' particolare, cioè che ha una storia un po' particolare alle spalle, insomma, tra come se n'è andato dal Milan e come è stato messo fuori rosa dal Bournemouth pochi mesi fa. Insomma, ha un carattere tutto pepe, dopodiché se un uomo di calcio espertissimo come Paratici cioè decide di puntarci, vuol dire che è un giocatore che ha delle qualità. Quindi io spero che si riesca a integrare bene nel mondo Fiorentina e che possa dare il suo contributo fin da subito. Per il momento l'abbiamo visto utilizzato come terzino, può fare anche l'esterno alto, però insomma è un calciatore che ha delle doti. Se n'è andato in Premier League un anno fa per 20 milioni di euro quasi, via, erano 18 circa, vuol dire che qualche dote ce l'ha. L'importante è che abbia messo la testa a posto. Io torno anche un po' sulla conferenza di ieri, dove è stata stoppata sul nascere la domanda più che legittima di Alessandro Rinaldo, a parte che gli si poteva rispondere in modo molto più educato, e capisco la Fiorentina che per carità vuol far muro su di lui, però ecco, l'importante è che veramente poi, al di là di fare muro, tutte queste cose extracampo che lo hanno riguardato siano state veramente messe a tacere, ecco, siano messe da una parte e non ci si ricada più in certi errori.
4: Benissimo, condivido quello che hai detto, Andrea. Allora, prima della pausa vi porto, e poi andremo dal tuo graditissimo ospite, vi porto su Ken. Allora, io sono andato via 5-6 giorni, ho la sensazione che qualcosa sia un pochino cambiato. Ero molto più convinto della conferma di Ken 6-7 giorni fa, ve lo dico francamente, ma come diceva Andrea Bruno Savelli, anche a me risulta che il giocatore non è che voglia fare la guerra per andare via, altrimenti sarebbe già partito il gioco dei procuratori, che invece stanno in silenzio. Ecco, io nella vicenda Ken, ora parto da Savelli e poi vengo da Gian Attasio, nella vicenda Ken, quello che mi colpisce è il silenzio. Cioè, a parte il Fenerbahce, ma lì sono schegge impazzite, cioè io trovo strano, oggi si diceva durante il mondiale non si muovono gli attaccanti, vero, ora però il mondiale è finito e quindi non c'è una voce di mercato che riguarda Ken. Questo non vuol dire che non ci siano trattative, Andrea, su Ken, però questo silenzio, non vorrei che chi pensa a Ken sia molto preoccupato dello stato fisico di Ken, che voglia avere delle conferme sullo stato fisico di Ken, così poi vado a Gian Attasio chiedendogli anche che cosa si aspetta da Ken della tournée inglese. Ma intanto cosa ti aspetti? Ti aspetti che possa esserci uno scatto improvviso di qualcuno?
5: E come? Mi aspetto che possa esserci ceduto da un momento all'altro il Como, è un'altra squadra che fa le trattative senza sventolarle troppo. Quando decide che quello è il calcio, un po' come sta facendo la Fiorentina in questa sessione, va lì e se lo porta a casa, perché c'è anche la disponibilità economica. Bisogna che ci abbia, io non credo sia un problema anche da parte del Como di tenuta fisica, ovviamente si saranno preoccupati e premurati di saperla, di conoscerla la condizione fisica, ma di adattabilità al gioco, di adattabilità al gioco. Attenzione, il Como, avendolo visto con tanto piacere e tanta attenzione, ha fatto anche tante partite in cui cercava la profondità col portiere bravo, col piedi, e il greco che correva, non è vero che ha fatto solo il possesso palla stile Barcellona, ha alternato varie piani gara, come li chiamano ora quelli bravi, e se fa il piano gara del lancio del portiere con uno che ha i piedi ancora più educati di De Gea, è quello che ha fatto strabuzzare gli occhi due anni fa.
4: No, quello che ha fatto la differenza.
5: Esatto.
4: Ha fatto la differenza dal punto di vista tattico.
5: Esatto, quindi io credo che ci siano delle riflessioni, fermo restando che c'è sempre la scheggia impazzita del mercato arabo. Somerville insegna, i miei amici romani l'avevano già data a Roma, aereo privato mandato dai Fredkin, è vero, per portarlo nella capitale, 10 milioni in più l'anno e te saluto Roma. Quindi potrebbe arrivare l'Arabia con 70 milioni su Ken all'improvviso. Tutto sta nel capire cosa vuol fare la Fiorentina. Fiorentina secondo me sta riflettendo come il Como, anche avendolo visto in amichevole col Gubbio, si gira e c'è, mi sembra, Croci, che bambino meraviglioso, sono innamorato già, che è lì pronto a ricevere l'imbucata e tira fuori aria, centrale peraltro.
4: Centravanti tira, te nasci mezzala, la mezzala dalla palla a Croci, chiedi se Batistuta, chiedi a Maiano, certo, e Rui Costa.
5: Però io mi ricordo Zenek Zeman, che non mi ricordo a chi, a Rambaudi, a qualcuno, gli disse: tu hai fatto gol, se non fai gol io mi incazzo.
4: Andrea?
7: No, allora, su Ken io mi aspetto una cosa sola in realtà, che addrizzi la mira, perché poi a me il ritiro di Ken prima della gara col Gubbio era piaciuto, cioè io l'ho visto sorridente, voglioso, disponibile, applicato, solare con i bambini che gli chiedevano gli autografi, scherzare con i compagni di squadra. Dopodiché, dopo 7 giorni, 8 giorni belli, dove l'abbiamo visto all'Opera, l'abbiamo visto tornato il Ken di prima, ha fatto questa amichevole, questo secondo tempo dove non ha mai visto la porta. Io non ho riscontrato in lui una un difetto di qualità tecniche. Gli ho visto una totale incapacità di essere lucido al momento del tiro, perché poi lui al tiro ci arriva. Cioè, quando qualche ascoltatore ci ha anche contestato, ma siete troppo severi su Ken, magari può anche aver ragione, perché poi in area di rigore c'era, la palla gli arrivava, il tiro lo faceva. Il problema è che arrivava alla conclusione e la mandava alle stelle, lateralmente, col portiere battuto, sbagliava qualsiasi scelta. Quindi io quello che mi aspetto tra domani con il QPR, settimana prossima con il Watford, è che addrizzi la mira, che sia più lucido, che sia più sereno. Io non penso, se volete la mia opinione, che c'entrino le voci di mercato, perché è un giocatore che è stato talmente sballottato nel corso della sua carriera, ha giocato ovunque, che non è secondo me questione di mercato, no. Anche perché se lui dice io non me ne voglio andare, l'allenatore ti ha già detto: Luca, Andrea, io se che resta sono contento. Quindi non è che rimane a dispetto dei santi, rimane in un contesto dove l'allenatore ha detto che lo vuole. Quindi se lui non vuole andare via, come ha fatto l'anno scorso quando volevano gli arabi, non va via.
4: Non
7: deve
4: c'è
7: essere
4: dubbio,
7: però più sereno e meno precipitoso.
4: Allora, poi torniamo da te, Andrea, con il tuo ospite. Vi dico anche che mio amico Roberto Pruzzo dice: non ti devi mai preoccupare di un centravanti che sbaglia a tirare, ti devi preoccupare del centravanti che non tira mai, perché il centravanti può sbagliare 10 occasioni.
5: Dottor Calamai, Piccoli l'ha un po' preoccupata? Un pochino
4: Roberto Pruzzo su Piccoli dice che nel calcio, come nella vita, ci sono le categorie, e Piccoli non è un giocatore del livello della Fiorentina. Ma queste sono valutazioni di attaccanti. Ma insomma, su Ken mi avrebbe detto: stai tranquillo, fa 3 gol la prossima volta. Lo staremo a vedere. Allora, la prima mezz'ora è volata via, poi torneremo da Andrea Giannattasi a Londra. Continuate a scriverci 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925 727 75, il numero di telefono è lo 055 77 11 171. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola è come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola,
8: Radio Firenze,
1: stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
4: Allora, siete su Palla al Centro, siete su Radio Firenze Viola, ma lo ripeto, fino alle 16 saremo anche con gli ascoltatori e gli amici di Lady Radio. Torniamo subito a Londra, da Andrea Giannattasi, dovrebbe avere con sé un graditissimo ospite.
7: Guarda, sì, ben ritrovato. Intanto dalle sponde del Tamigi, siamo, come detto, a Craven Cottage, allo stadio del Fulham. Allora, a suo tempo, no, quando ho deciso di tornare, quando ho avuto l'opportunità di tornare a Londra, grazie a Radio Firenze Viola, ho deciso di provare a raccontare per la nostra emittente una bellissima storia. di un signore che è qui accanto a me e che si chiama Filippo Bellagambi. Adesso ve lo faccio vedere perché giro la webcam. Ora ti metto l'auricolare, eccoci qua. La puoi mettere questo orecchio qua, meglio. Ben trovato, eccoci.
10: Grazie.
7: Un tifoso della Fiorentina residente a Londra che ha una storia bellissima da raccontare, perché è un signore che è nato a Firenze, ha conosciuto Londra nel 99 per la Champions League, il gol di Batty a Wembley. Io e poi scelgo. Ha deciso di rimanere a vivere qua e di fare una bellissima famiglia che comunque sia ha a che fare con lo sport, non solo per tuo figlio Giosuè, ce ne parlerai, ma anche per tuo padre Aldo, che ha scritto pagine importanti del mondo del volley. Aldo Bellagambi, tra la Ruini e non solo, tu te lo ricordi, no?
4: Sì, ecco, ma è stato uno dei simboli della pallavolo italiano, oltre ad essere una persona straordinaria, un vero signore, grandissimo professionista, una bellissima persona.
10: Grazie Luca, sì, molto molto vero, su questo non c'è dubbio.
7: No, raccontaci un po' la tua storia, sei un fiorentino a Londra, ma poi lo sentirete parlare, ha più l'accento marcato di me, nonostante tu viva qua da oltre 20 anni.
10: Sì, no, diciamo che praticamente come hai appena descritto, ero venuto nel 99 a vedere la Fiorentina con l'Arsenal e logicamente Londra era sempre stata una città che mi era piaciuta, avevo già visitato, e quindi successivamente alla vittoria che è rimasta storica per noi, e i giorni successivi insomma ho guardato un po' di più Londra, ho visitato, poi ho conosciuto quella che poi è mia moglie e ho deciso insomma di lasciare Firenze con l'idea insomma di fare una vita qua a Londra. Oramai sono 25 anni.
7: Tu sei agente di commercio?
10: Sì, sono nel settore alimentare e sono oramai più di 20 anni lavoro con questa azienda. E però insomma, ecco, diciamo, le radici sono quelle sempre di Firenze, della Fiorentina, che comunque anche la distanza non diminuisce insomma questa passione. E logicamente piacerebbe alle volte essere più presente, però le poche volte la Fiorentina è venuta in Inghilterra, insomma, siamo andati a seguirla volentieri.
7: Lo sapete chi è questo signore? È quel tifoso che dopo Crystal Palace Fiorentina 3-0, e lui sta nel quartiere di Croydon, alla casa attaccata allo stadio di Crystal Palace, è stato immortalato da Tommaso Loretto, dal nostro direttore, mentre parlava fitto con Fabio Paratici. C'è stato 5-10 minuti a ragionare fitto, si direbbe in fiorentino. Ma che vi siete detti? Ora ce lo puoi dire a distanza di 6 mesi.
10: Ma diciamo, fortunatamente i toni erano concilianti.
7: Anche
10: un po',
7: se si era perso malissimo.
10: Esatto, un po' l'opposto del risultato. E devo essere sincero, insomma, era la prima volta che mi trovavo così vicino, perché era il pullman in partenza dopo la partita, a parlare con lui. E mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto il fatto che insomma stesse veramente attento a quello che veniva detto. E a mia domanda di 2-3 volte riferito, sì, quest'anno siamo in una situazione critica, però per favore anno prossimo nuovo registro, ora c'è lei, se riusciamo a fare le cose in maniera diversa, la sua risposta più di una volta fu: sì, prima però pensiamo a risolvere questo anno. E questo mi ha dato un'idea di dire: sì, ok, va bene quest'anno, ma il prossimo no, mi ha detto, prima pensiamo a quest'anno. Ciò non toglie, come abbiamo visto, fortunatamente ci siamo salvati e lui non ha perso tempo, perché insomma ha mantenuto quello che aveva detto: prima ci salviamo, poi pensiamo al resto. Per ora il resto sembra quantomeno piuttosto positivo, che siamo partiti molto prima rispetto agli anni precedenti.
7: Senti, è arrivato Jimenez, ne parlavamo prima con Luca e Andrea in studio, ha giocato in Premier l'ultimo anno, al di là delle vicende private che lo hanno riguardato, ti piace come calciatore, l'hai seguito?
10: Sì, sicuramente come calciatore, prima cosa perché è giovane e si è visto oramai Paratici sta puntando principalmente su ragazzi giovani, quindi prospetti per il futuro. È sicuramente un ragazzo giovane, quindi anche lì bisognerà vedere l'adattamento. La fortuna è che, essendo già stato in Italia, credo possa essere un pochino più facile da quel punto di vista lì. Per il resto, se giochi in Premier League tutto, ma qualche qualità ce la devi avere, perché qui veramente vanno a una velocità stratosferica. E rimanere comunque, il Bournemouth ha fatto una bellissima stagione, sono un paio di anni che sono veramente, quindi essere riusciti a giocare un bel numero di partite vuol dire che le qualità, come hai detto anche te prima, insomma, ce le deve avere. Quindi speriamo che se si concentra solo sul campo e con l'aiuto della squadra, insomma, secondo me è un bel prospetto.
4: Allora posso, Andrea, per il sì, faccio la domanda, ma lo faccio perché l'amico Silvano da Montemurlo lo rivolgeva anche ad Andrea Bruno Savelli, perché è uscita ora una voce, ma ripeto, si parla proprio di una voce, di un possibile interessamento della Fiorentina per Echeverry del Manchester City. Ti chiedo un parere a te e poi lo chiediamo a chi magari l'ha seguito.
5: Giocatore favoloso che al City c'è passato un secondo, poi ha fatto un prestito, vado a memoria, mi sembra all'Leverkusen, e ora è al Girona in prestito, sì. Quindi dovrebbe essere tolto il prestito, cioè, per quello che mi ricordo io non è rientrata al City, è ancora,
4: è
5: probabilmente
4: ancora
5: il prestito era
4: gestito da...
5: esatto, era biennale, è arrivata a gennaio, ha fatto una bella stagione, è uno forte, è un 2006, rientra in pieno nei target della Fiorentina. Quando esce mi sa che poi è un depistaggio.
4: Andrea?
7: No, l'unica cosa che mi stavo domandando è che mi pare sia un trequartista lui, non è propriamente un esterno. Io so questa squadra
5: Andrea, è uno di quei tre quarti argentini, sì, che puoi buttare anche sulla fascia, c'ha tanta gamba sto ragazzino, cioè ci devi lavorare perché tendenzialmente sbuca dentro, però è uno che ha gamba, lo puoi mettere sull'esterno, il primo uomo lo salta facilmente.
7: Certo. Conosci Filippo, tu l'hai visto in qualche modo giocare?
10: L'abbiamo visto poco perché in effetti non ha avuto tantissime possibilità, però di nuovo Manchester City si parla veramente del top qui in Inghilterra, e logicamente loro difficilmente sbagliano il tipo di giocatore, quindi credo che poi, essendo così giovane come l'idea della Fiorentina attuale, possa essere un ottimo prospetto. Poi da lì a dire se può giocare meglio sulla fascia rispetto a essere più di interno, più di trequartista, quello penso che se la Fiorentina, Paratici e Grosso fossero interessati, le loro valutazioni l'hanno fatte prima ancora di andarci sul giocatore.
7: Domani qui Spa Rangers, poi Watford, sono due test che la Fiorentina deve affrontare. Come tu hai visto anche la gara col Gubbio, mi hai detto che sei rimasto impressionato da Ulai. Sono due squadre di championship ovviamente, però sono molto più avanti nella preparazione rispetto alla Fiorentina, hanno almeno due settimane di vantaggio. Che gare ti aspetti?
10: Ma sicuramente saranno amichevoli, sì, però sai, gli inglesi insomma non sono quelle squadre che non ci vanno sulla gamba, e quindi per giocare saranno partite sicuramente vere. Il fatto della condizione fisica sarà uno svantaggio sicuramente per noi, perché qui il campionato parte, soprattutto la championship, parecchio prima, c'è un campionato lunghissimo, e quindi diciamo che può essere veramente un buon test tutte e due le partite. Sono più pensando al Queen's Park Rangers, una squadra che l'hanno ricambiata parecchio, non so, anche loro sono tipo noi, nel senso sono ancora un po' nel mezzo, quindi non so che partita verrà fuori. Il Watford, anche se hanno cambiato allenatore e cose varie, sono un po' più quadrati, quindi forse ecco, col Watford si può vedere un po' più di difficoltà, con il Queen's Park Rangers penso che si possa vedere qualcosa di interessante.
4: Andrea, vi fermo un secondo perché noi abbiamo gli ascoltatori fantastici, che in realtà sono una grande redazione,
5: sono straordinari,
4: redazione, per cui ci segnalano che Echeverry è extracomunitario, quindi non avendo doppio passaporto non può essere oggetto di interesse da parte della Fiorentina.
7: Giusto.
4: Prima di tornare a voi, perché poi andremo a chiudere, Andrea, cosa ti aspetti, Andrea Bruno Savelli, cosa ti aspetti da queste due amichevoli inglesi in questo percorso di crescita della squadra?
5: Mi aspetto di vedere meglio gli automatismi che sta cercando di creare l'allenatore, non siamo andati bene col Gubbio, al netto degli errori degli attaccanti, però in alcuni momenti abbiamo rivisto alcuni difetti che aveva la Fiorentina l'anno scorso. Ovviamente perché? Perché aveva gli stessi interpreti, anche se abbiamo visto delle modalità di gioco diverse, un tocco in più una volta, una palla data più lenta, e noi dobbiamo, io voglio vedere uno Scalino, voglio vedere una Scalina. È dura perché quando metti sulla fascia Dodò Fortini, che non hanno fatto male, anche Fortini non è andato male. Poi sarei curioso, perché l'ha scritto e l'ha ridetto, perché a malincuore non rinnova, perché non capisco perché non si rinnovi se a lui gli dispiace tanto, la Fiorentina perde un talento.
4: E probabilmente non gli hanno offerto nei
7: tempi. Io credo che ci siano stati, questo anche Luca, ma anche dei condizionamenti da parte della famiglia e dei procuratori, che secondo me lo volevano già piazzare, mi riferisco ai procuratori, già da tempo alla Roma e al Napoli. Poi la proposta della Fiorentina è arrivata un po' tardi, forse anche non in linea alle aspettative, ora i rapporti sono compromessi, però sono d'accordo con quello che dice Andrea, se il giocatore vuole rimanere firma, non è che decide il babbo, decide lui e va lui a firmare.
5: O fa decidere ai procuratori. Poi il babbo di Fortino non è quello che ha giocato un Paratici da giovane, sicché potrebbero telefonarsi eventualmente.
7: Diversi anni. Sì, sì.
5: Va bene, scusami, ho cambiato argomento, però io voglio vedere uno Scalino. Voglio vedere le idee, magari realizzate non al massimo, ma voglio iniziare a vedere le idee di grosso, perché come ero felice, sono ancora non ottimista, sono sicuro che la Fiorentina lotterà per i primi 6 posti/7, e se qualcuno scivola ci siamo noi per la Champions quest'anno, se chiudiamo bene il mercato. Voglio però iniziare a intravederlo, solo perché mi è rimasta la paura. L'anno scorso si diceva con Pioli: hai visto a Manchester, hai giocato malino a tratti, hai visto, poi con la condizione lo vedrai sempre. Siamo andati a peggiorare
4: subito. Senti, prima di salutarti Andrea, ti chiedo se vedremo quello che sarà poi il centrocampo titolare. Ormai credo di poter dire, a meno di clamorosi colpi di scena, i centrocampisti su questi, anzi immagino che almeno uno o due dovrebbero anche partire, perché mi sembra, a meno che non ci sia uno spostamento di brescianini a sinistra, cioè che non si vadano a cercare posizioni alternative. Qual è il centrocampo titolare, qual è la posizione secondo te titolare definitiva di Fagioli?
7: È una bella domanda, Luca, perché noi abbiamo negli occhi gli ultimi 15 minuti di Fiorentina Gubbio, dove il player era Ulay e in mezzo alla testa era Fagioli. Ora ci sta anche che potesse essere un 4-2-3-1 con Fabian più alto e i due interni Fagioli, ecco, Ulay Fagioli. Vedremo. Sono sicuramente molto curioso, perché nella mia idea, non nella mia idea, scusatemi, nelle idee che mi sono fatto io sulla base di quello che mi ha detto la Fiorentina, c'è la volontà di creare un centrocampo palleggiatore, magari anche un po' leggero, ma palleggiatore di grande qualità, e di far coesistere chiaramente Ulay Fagioli e Ndur o Attà, soprattutto direi, certo, che è il grandissimo investimento insieme alla Inter dell'estate. Quindi l'idea questa è, poi se ci saranno stravolgimenti di mercato non lo so, spero di no. Chiedo a te Filippo, centrocampo Fagioli, Ulay, Attà, tanta roba insomma.
10: Infatti io spero che lì non venga più toccato niente, devo essere sincero, il toccare qualcosa sarebbe Fagioli, perché il resto sono appena arrivati, e quindi mi auguro che un centrocampo in questa maniera è molto di prospettiva, sono tutti qualitativamente direi molto buoni, sono anche giovani, ecco, finalmente potresti costruire un qualcosa, quindi la speranza è che anche Fagioli, speranza da tifoso, voglio dire, io mi fido della società nel senso di Grosso e Paratici, speranza sia che con questi tre potremmo avere un bel futuro per diversi anni, quindi io spero lì non cambino, poi il mercato non si sa mai quello che avviene, quindi...
7: Ultimo minuto, Luca,
4: Andrea,
7: c'avrei
4: una domanda,
7: sì,
4: però scusami un secondo, okay, perché non partiranno per l'Inghilterra Balbo e Somm, quindi questo confermerebbe anche la voce, vorrebbe Balbo vicino allo Sturm Graz o comunque in partenza, è chiaro che se non li porti vuol dire che sono un po' fuori dal progetto tecnico, Cospo è inserito nel gruppo.
7: Non è convocato nemmeno Moreno,
4: Sì.
7: Ed ecco perché è stato convocato Crespo a questo punto. E da fonti fiorentina sappiamo, mi è arrivato in questo momento il messaggio, che c'è la conferma, direi banale, scontata, ma diamola, che Sommo, Moreno e Balbo non sono stati convocati per ragioni di mercato.
4: Esatto, quindi questo lo capiamo.
5: Ma Balbo lo diamo via definitivo o in prestito?
7: No, spero di no, spero di no, spero di no.
4: No, a titolo Andrea, definitivo.
7: Balbo è un buon giocatore.
5: Sì. Balbo è un buon giocatore,
7: no, cioè, esatto, sì, spero in prestito, esatto. Sì, sì.
4: Vai a chiudere, Andrea, perché poi so che hai
7: l'ultima
4: un altro impegno.
7: Sì, avevo iniziato con Filippo Bellagambi parlando di suo padre, di quello che ha fatto nel volley, ma come ho detto, la famiglia Bellagambi è nel mondo dello sport a tutto tondo, perché tu hai un figlio, Josué, che tu hai portato tante volte in curva Fiesole e che fa il portiere e gioca qua in Inghilterra. Ci racconti, ci tracci un po' il profilo brevemente di tuo figlio Josué, che ha esordito nella nazionale ugandese, qua lo vediamo con Stefan Jovetic, qua era al centro sportivo della nazionale inglese. Questo è il giglio che ha sul braccio, ce lo racconti tuo figlio?
10: Sì,
7: col nonno qua,
10: qui lo vedo, sì, con mio padre. Sì, Josué praticamente ha iniziato la carriera da portiere fino dalle scuole elementari e logicamente poi ha proseguito, insomma, questa passione in porta. Diciamo il tipo di giocatore, se si può dire, del calcio moderno, cioè quindi molto molto bravo con il gioco con i piedi, e ha avuto un sacco, insomma, di opportunità di vario livello, fino sì, in effetti, ad arrivare anche alla nazionale ugandese. Vorrei anche ricordare che nel 2019 fu convocato per un camp a Formello con la nazionale italiana, dove c'erano altri portieri, insomma, che hanno fatto discrete carriere. E quindi, diciamo, è stata un'esperienza.
7: 2001, diciamo.
10: È un 2001. Certo. Sì, è un 2001. Diciamo, è stata fino ad ora una bella esperienza, anche se logicamente il calcio si sarà sempre, apre porte, altre ne chiude. Però la passione c'è sempre, giocare, si vuole giocare ancora. E anche se non si arriverà ai livelli del nonno, che rimane un mito da quel punto di vista lì, comunque il carattere e la passione c'è tutta. Fra l'altro, mi permetto e vi lascio con questo saluto, vorrei ricordare, è passato proprio da poco un anno da quando purtroppo Celeste Pino non è più con noi, e lo voglio ricordare perché è stata una persona che a noi, compreso Josué, ci ha aiutato veramente veramente tanto, una persona amabile, un fiorentino vero, pur che sappiamo che era veneto. Sì. E quindi vorrei, insomma, ecco, quello sì, era veramente un altro calcio, ma anche un altro tipo di persona e di giocatore. Quindi un saluto anche alla famiglia di Pin, e un grazie infinito.
7: Grazie Filippo, grazie davvero per questo bel collegamento.
4: Grazie Andrea, grazie veramente.
7: Ciao,
4: grazie
7: ciao, ciao.
4: Allora, poi chiederò anche ad Andrea Bruno Savelli come lo immagina questo centrocampo titolare, però ripartirei dagli audio che abbiamo un attimo abbandonato proprio per poterci godere questo bellissimo collegamento dalle rive del Tamigi. Sentiamo.
11: Salve Firenze Viola, il problema è non...

0: pomeriggio. Certo che chi è in scadenza di contratto fra 7 mesi può tranquillamente decidere di restare dov'è, non pagano il cartellino la squadra che l'acquisirà, sicuramente riusciranno a strappare un contratto con un compenso più alto. Però io, società fiorentina, ti parcheggio le 4 frecce tutto l'anno in tribuna e non so poi alla fine cosa convenga al giocatore dopo un anno di inattività. Quanto mercato sicuramente l'avrebbe, però insomma, intanto sei stato un anno fresco.
1: Ciao Luca, ma mi spiegate perché il Sassuolo per Tosverd, che va in scadenza nel 2027 come Fortini e come Dolopo, chiedere 15 milioni e tutti diano è giusto così perché è una bottega cara, e non per Dolopo e Fortini dice al limite 5 milioni uno, 10 per l'altro, cioè, a me c'è qualcosa che non quadra. Vanno tutti e tre in scadenza nel 2027. Se Sassuolo chiede 15 per Tosverde, non vedo perché non venga a cedere Sfortini per 5 o Dodò per 10. Non capisco questo.
2: Allora, bellissimo, abbiamo degli ascoltatori straordinari. Provo a spiegare un po' di meccanismi di mercato all'ultimo ascoltatore. Allora, Tosverd chiedono 15 milioni, ma come vedete non lo vendono. Hanno un buon rapporto con Tosverd, ma sono apertissimi, parlo dei dirigenti del Sassuolo, società che non è una bottega semplice, sono pronti ad accettare contropartite tecniche perché sanno benissimo che nessuna società ti darà 15 milioni per un giocatore in scadenza fra 10 mesi. E infatti io credo che se la Fiorentina deciderà di prendere Tosverd, poi non so dove li mettiamo tutti, ma insomma lì potrebbe essere l'opportunità per mettere dentro Somm, che ha una valutazione abbastanza simile. È chiaro che loro pretenderebbero un contributo tecnico, ma sei in difficoltà, credetemi, sei in difficoltà. È vero che te puoi minacciarli, ma sapete cosa succede in questi casi? Che a 3-4 giorni dalla fine del mercato arriva la società e ti dice noi ti liberiamo Dodò del contratto di Dodò, ti diamo 7-8 milioni, li vuoi? E il 90% delle società risponde sì, perché ti levi un ingaggio importante, ti levi un giocatore che dovresti pagare per non utilizzarlo, perché poi se lo mandi in tribuna non lo utilizzi. Quindi purtroppo sei in una situazione di difficoltà. Infatti, fateci caso, è sceso il silenzio su Dodò. È diverso il discorso di Fortini. Fortini è un ragazzo giovane e, come diceva Andrea Bruno Savelli, secondo me la grande battaglia la devi fare sulla rivendita, per cui è chiaro che un giocatore che, se l'avevi venduto dopo la grande stagione nella Juve Stabia, poteva valere 10-12 milioni, forse anche qualcosa di più vista la giovanissima età. È stato un anno e praticamente non ha mai giocato, si è svalutato, non gli hai allungato il contratto colpevolmente, perché non tiene un ragazzo al minimo da primavera, perché tutte le società, chi vuole Fortini, ricordate, probabilmente lo sta già pagando, perché ha già cominciato a pagarlo 4-5 mesi fa, ma non ha fretta, perché tanto dice me lo ricordo, sai Andrea cosa è successo? Sto in Montolivo, certo. Avevano fatto l'accordo con Montolivo: se vieni via Montolivo alla fine scadenza di contratto stai un anno fermo, c'hai 10 lire di ingaggio, se non vieni via ti prendiamo ora, ne prendi 7 perché 3 li dobbiamo dare alla Fiorentina. E succede così, ragazzi, succede così dappertutto.
3: Noi stiamo facendo col Sassuolo quello che le altre squadre stanno facendo, esatto, con noi, esatto, su queste due occasioni.
2: Ripeto,
3: però
2: su Fortini ha sbagliato i tempi la vecchia gestione tecnica. Beh, certo. Quando te prendi un ragazzo che ha fatto una stagione da titolare in Serie B, che ha fatto benissimo, torna, gli allunghi il contratto e lo adegui, invece di 40.000 euro 50.000 euro ne dai 180, 160,
3: anche 250.
2: Qua, quello che vuoi, l'uomo più felice del mondo sarebbe stato Fortini, fermo restando che ho la sensazione che Fortini non rientri tatticamente anche nel progetto della Fiorentina.
3: La stessa gestione che poi ha pagato Lamptey,
2: esatto.
3: quindi allora, era meglio investire su lui.
2: Stiamo volando verso anche ci abbiamo ancora 3 minuti. Torno sul centrocampo, perché il centrocampo mi piace tanto, perché ora lì ci siamo, ci siamo.
3: Il centrocampo è straordinario.
2: Come lo metti in campo?
3: Io
2: perché di sicuro abbiamo Attà a mezzala sinistra e lì non ci piove, diciamo. Poi abbiamo due giocatori, Ulai e Fagioli, che potrebbero occupare più ruoli, diciamo.
3: Io ho riguardato anche le partite del mondiale per riguardare Ulai. Pensa che livello di astinenza da Fiorentina in campo sono messo. Io ho visto che faceva la mezzala sinistra molto bloccato, gioca a due tocchi, gioca semplice ed è perfetto come compendio di Fagioli, che se ha un difetto ogni tanto la tocca troppo.

0: e cosa che gli fece presente anche Spalletti in nazionale, per fare il playmaker. Credo che l'ultima cosa che ha detto Andrea sia quella corretta. Si parte con la linea 3 e si recupera, come faceva anche Borca con Paolo Sosa, ve lo ricordate? Da sinistra in quel, anche in quel caso. Perché? Perché probabilmente se viene Valdepeñas è quello un pochino più bloccato, che passa a 3, essendo uno che ha fatto sia il centrale che il sinistro, e c'hai la spinta di Jimenez a destra, Atta che va più avanti sulla sinistra, e loro due si dispongono a 2, che non vuol dire che passi in maniera definitiva e costante a 4-2-3-1, fai un ibrido, che poi era anche l'ibrido che faceva Bearzot, ragazzi, Claudio Gentile bloccato da una parte, Cabrini, si Antonioni andava. E faceva, si incrocia le parti, ma sono calcio, cambia tantissimo nella sua immutabilità. Detto ciò, credo che sia quella la versione finale, che in questo Fabian possa essere una buona riserva, a quel punto anche il valore Fabian è parametrata alla riserva. Indursi alla riserva di uno dei due, infatti ha fatto il play mezzala quando ha giocato, e ne dovranno scegliere un terzo che probabilmente sarà Mandragora, che è in grado di fare tutto da 6 più e che, come dici sempre te, me lo tengo sempre
1: in un gruppo di 22. Mandragora sempre,
0: quello che salta è Brescianini, quello che salta è Somm, perché proprio tatticamente non c'entra nulla al di là del risultato sportivo della scorsa stagione, e se prendono Torsberg dove lo mettono?
1: Ma potrebbe andare via Somm.
0: Sì, cioè, ma 6 sono tanti, comunque 7 sono un lusso.
1: No, 7 sono chiaramente un lusso. Cioè, Tosved secondo me può portare alla rinuncia a Fabiana anche. Cioè,
0: è quella, certo,
1: quella l'opzione,
0: certo.
1: Perché sarebbero troppi. Allora, vi ringraziamo, ci hanno mandato le immagini un ascoltatore della Fiorentina in partenza da Peretola. Noi ci prendiamo una brevissima pausa, la prima ora è volata via, ma con Andrea Brusovelli è troppo facile. 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti. Saremo ancora un'ora con gli amici di Lidea di Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
2: Radio Firenze Viola
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Radio Firenze Viola.
5: Comunque ragazzi, attenzione a dire João Mario uno scarto della Juventus, attenzione, perché anche la soprassale è uno scarto, ed è lo scarto del maiale, ma è tanto buona, specialmente se le taglia a coltello. Poi vogliamo parlare del quarto stomaco della bestia, che l'han predotto, dai, sono tutti scarti, frattaglia, ma le sono tanto buone. Poi tutti questi intenditori che l'hanno visto giocare magari João Mario due volte, e si fossilizzano su quello. Attenzione a dire che è uno scarto.
6: Ma io vorrei, è solo una voce o c'è stato un interessamento vero e proprio?
7: Scusate, potete chiedere ad Andrea se conosce il motivo che Somm non ha fatto l'amichevole con il Gubbio?
8: Balbo ormai allo Sturm Graz, quindi anche Somm e Moreno immagino siano vicini alla cessione, si sono stati esclusi. Ora mi aspetto anche un Ranieri o un Fabiane, sarebbe perfetto, se uscissero anche questi due sarebbe perfetto. e poi bisogna andare su due esterni forti. Io spero che questo stallo sugli esterni sia dato solo da questo fattore e su un attaccante di valore, perché se va via Ken non posso immaginare un Pellegrini o roba simile.
9: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma come dicevo già anche stamani, secondo me invece Fagioli è quello più papabile tra i partenti e che potrebbe portare anche gran soldi comunque nelle casse, perché io invece, anche per come è partita la linea di centrocampo contro il Gubbio, Fagioli non è partito titolare. Io invece vedo Oulahi il mediano davanti, regista, e poi ci abbiamo comunque Attà, Endur, Mandragora e Brescianini, secondo me, che potrebbero rimanere come interni.
1: Bene, bene, inizia così la seconda ora con le vostre riflessioni. Ora sento anche Andrea. Io vi ribadisco che Som non è partito per l'Inghilterra perché è in vendita, così come sono in vendita Moreno e Ranieri. Io ho anche sperato che si chiudesse velocemente l'operazione di Moreno col Wrexham, squadra della gallese, se non sbaglio, della seconda, promossa nella seconda lega inglese, perché lì si parlava di 8 milioni netti più addirittura una percentuale sulla rivendita
0: 50%.
1: Ragazzi, quelli sarebbero stati soldi importanti. Speriamo ancora che la trattativa vada in porto, e si è fermata anche le altre trattative che sono in corso. Io Ranieri non lo darei via
0: mai nella vita, mai nella vita. Per quale motivo dobbiamo andare via un ragazzo che ha senso di appartenenza, è nato alla Spezia ma vive a Firenze, si sente fiorentino, ha fatto la trafila? Io un staccanimento per Ranieri. Vi ricordo che quando ha rimesso la difesa a 4 e ha rimesso Ranieri alla sua parte, ha sistemato la difesa la Fiorentina, e tutte le volte che è riprovata a passare a 3 ha rifatto fatica, anche la scorsa stagione, in una stagione in cui nessuno è andato bene.
1: Ti aggiungo anche che abbiamo iniziato l'ultimo mercato invernale dicendo: di una cosa non abbiamo dubbi, abbiamo bisogno di un difensore centrale, e in un momento di confusione, perché lo ripeto, il mercato invernale è terribile, è ingannatore, è complicatissimo, i grandi direttori non lo vogliono fare, è arrivato Rugani che praticamente non ha giocato mai, e noi ci ha salvato Ranieri che, dimostrando di avere due palle così, scusate il termine, oltre a un senso di appartenenza incredibile, si è buttato alle spalle tutto quello che era successo, compreso, ragazzi, giratela come volete, l'umiliazione di una degradazione sul campo. Lui è stato degradato da capitano a metà stagione, quindi indicato come uno dei responsabili delle tensioni all'interno dello spogliatoio. Se è tornato a lavorare, si è messo a giocare, è stato determinante in tante partite, ha rimesso a posto la difesa. Io, ragazzi, prima di rinunciare a Ranieri ci penserei non una ma un milione di volte. Va bene, allora abbiamo bisogno di attaccanti esterni, abbiamo bisogno di idee per l'attacco. Sentiamo se il nostro amico Michele Fratini ci suggerisce qualcosa. Ciao Michele.
10: Ciao a tutti, ma io innanzitutto
1: qui con me c'è anche Andrea Bruno Savelli.
0: Ciao,
1: che
0: Michele.
1: Ti saluta.
10: Ciao Andrea, buonasera a tutti, ciao. Ma oggi purtroppo brutta notizia, perché uno dei papabili ha avuto una disgrazia, ho letto, insomma, è stato preso.
1: Parli di Volpato.
10: Sì.
1: Volpato, ricordiamo, è stato trovato all'antidoping.
0: Sì, non la definirei proprio una disgrazia, andava a 110 su una strada con limite a 60.
10: Che non puoi prendere quel senso lì.
0: Sì, no, sto scherzando. Gli hanno fatto il test salivare, in Australia non si scherza, e è risultato positivo.
10: Saltato lui, Andre, Luca, saltato lui, prenderei Orsolini, andrei subito su di lui. Io questi profili improvvisati che ci sono in giro, io prendo l'usato garantito, tra virgolette usato, perché è un ottimo profilo, prenderei lui.
1: Ecco, tra l'altro, se non sbaglio, correggetemi, c'è anche una situazione contrattuale un po'
0: da risolvere,
1: un po' delicata risolvere. Col Bologna, no? Quindi potresti anche andare a intervenire, Michele, su una figura sulla quale Sartori e il Bologna non possono lavorare con grande forza, no?
10: No, ma poi Orsolini è passato anche dalla Juventus, in un breve periodo è stato acquistato dalla Juventus, dove veramente c'era lo stesso Paratici, dunque è un calciatore. E Paratici è molto fedele alle idee, alle cose che pensa, alle persone anche, perché pensiamo che lui ha persone nello staff da 15 anni, dunque è una persona che si fida molto delle persone che conosce e quant'altro, dunque non è un caso che lui voglia andare su profili anche che ha già visto, ha già conosciuto, ha portato Dragutin a Firenze, l'aveva portato alla Juve, poi ha fatto il giro per il Tottenham. Io però vi dico la verità, appunto, gli esterni Andrei Sorsolini, a livello, quello che manca è quello che salta l'uomo, come dice oggi anche Leonardo, il nuovo direttore tecnico della nazionale. Oggi manca il salta l'uomo, il numerica. Dunque, se vogliamo ripartire da questo slogan, da questa frase che non è fatta ma è reale, ecco, prendiamo certi salta l'uomo. E Paratici, anche da dire però, che ho visto che c'è, cioè, la Fiorentina, non Paratici, non solo lui, ma tutto l'entourage dirigenziale, ma ho letto João Mario, ma stiamo scherzando, cioè João Mario, nel senso, non è molto, ma nemmeno molto, non è migliore di Dodò, assolutamente
1: no, ma è la condizione che darebbero via
10: ma
1: Dodò,
10: nemmeno di Fortini, ma no, ma se io devo prendere un giocatore che costa 7-8 milioni vado altrove, non esiste proprio. João Mario lo ricordo io personalmente in quella fascia destra del Porto, che fece anche bene, perché in quella fascia destra lui giocava arretrato e spingeva, e davanti a lui, accanto a lui, aveva Francisco Contessao, tantissima roba. Dunque quella fascia destra da portare alla Juventus, uno è rimasto perché fa la differenza, Contessao, figlio d'arte, l'altro è andato a Bologna in prestito e poi la Juventus la giocava pochissimo.
1: Allora, se avete domande per Michele Frattini, 348-7513-933, per gli ascoltatori di radio, 392-572-7775. Parlavamo prima di Balbo, infatti ti vengo a fare la domanda che ti chiedono, sì. E Andrea Bruno Savelli diceva, ma speriamo che non lo vendano a titolo definitivo, che magari c'è questa ma situazione di prestito, che ne pensi? Perché dovrebbe andare a
10: questo. Mancini si boccia mai, poi ha dimostrato avere grinta, voglia e fame a livello agonistica, ha personalità, perché quando è stato impiegato ha dimostrato subito di volersi far vedere. È della Fiorentina, io convengo, anche perché in prospettiva la Fiorentina ha un progetto molto importante, a prescindere lui sia già in Serie A, ha già toccato la Serie A, non lo darei via nemmeno io. Uno, perché per fare grandi cose e riottenere i piazzamenti che la Fiorentina e i fiorentini si auspicano, deve avere una rosa lunga, ma a livello qualitativo, non solamente quantitativo.
1: Certo.
10: Allora, dunque, quelli buoni devi tenerli. Come Harder, per me è stata una follia darlo via. Sì, perché non l'hai dato in Serie B, l'hai dato al Basilea che fa la Serie A, anche la Champions League. Per me è stata una follia, ma non lo dico verso nessuno. Ottimo profilo, peccato.
1: No, è che lì io immagino che hanno fatto una valutazione. Io sono,
10: sicuramente,
1: sai, nella mia vita, per quello che ho vissuto, anche fatto anche dei percorsi professionali che hanno imposto le scelte, lì io contesto, ho sempre contestato chi non sceglie,
0: certo.
1: Ma chi sceglie, io credo che su Amatucci, Michele, e su Harder la Fiorentina abbia fatto una valutazione, probabilmente non li considera giocatori che possono diventare nel tempo giocatori importanti per la Fiorentina, e ha fatto questo tipo ottenendo un po' di soldi, soprattutto coprendosi da eventuali, ma il dubbio c'è, non c'è dubbio, il dubbio c'è. C'è un amico che ti chiede se conosci Mika Guts dell'Ajax. Secondo lui sarebbe, sì, per la fascia sinistra sarebbe formidabile, che ne pensi?
10: Sì, sì, però la Fiorentina, convengo, Fiorentina bisogna guardare i profili diversi, perché il campionato italiano è particolare. L'unico, diciamo, del campionato olandese che avrei preso non è nemmeno olandese, ma è giapponese, Ueda. Ecco, ha fatto mondiale con il Giappone, lui l'avrei preso, sinceramente.
1: Certo.
10: Sì, lui l'avrei preso, perché la butta dentro, bello, brutto che sia, si sarebbe la butta e ci arriva sempre. Dunque lui l'avrei preso, però non gli altri profili sono in giro, sì, quelli vari li guardo, li valuto, però abbiamo un grandissimo professionista, è Paratici, lo sta dimostrando, perché è bravo sia nella scelta, non dimentichiamo, lui proviene anche lui dallo scouting, e anche nelle trattative, che sta facendo trattative stupende sotto il profilo anche della gestione. Si vede che è un grandissimo calciomercato,
1: certo.
10: Però qualcosa può anche sfuggire. Io per esempio, lui che è cresciuto la mentalità dell'Under 23, ha portato a Torino alla Juventus l'Under 23, non secondo me non si dovrebbero mandare via troppi giovani, perché poi sono i giovani. Lui si è ritrovato Fagioli, si è ritrovato Miretti alla Juventus, Caviglia, si è ritrovato giovani, bene o male ce l'hanno fatta arrivare in Serie A.
1: Non c'è
10: che
1: dubbio.
10: Dico, non lo so, è vero non è l'Under 23, è vero non puoi continuare i prezzi a vita, però sinceramente su Harder dico la mia, l'avrei tenuto.
1: Tra l'altro sono cambiate anche un po' le regole in Serie C, ma messo a parte, questi sono giocatori che valgono categorie superiori, mi parlano di 1,5 milioni per Balbo più 50% della rivendita, vedi c'è
0: definitivo.
1: Questo filone del 50%, ragazzi, sono le finte con proprietà di una volta,
0: certo.
1: Ragazzi, c'è girato,
10: sì, non esistono più le con proprietà, però ci sono questi sistemi, lo ricordano, e veramente sono effettivi, è come se lo fossero, però nel senso, la Fiorentina ora, lui sta facendo un grandissimo lavoro, Fabio Paratici, sì, perché ha sistemato la difesa, ha sistemato il centrocampo, sta lavorando per l'attacco. Penso che è vero che ha avuto molto tempo, è da febbraio che lavora, forse da prima, però altrettanto vero che niente accidentale, niente al caso, dunque niente da dire, niente da eccepire. Speriamo che tenga Comuzzo, perché io ripeto, tra Viale e Comuzzo non ho dubbi. Se c'è l'aspetto mentale, uno dovrà ambientarsi perché viene dal Brasile, l'altro ha avuto non la perdizione, un'annata no, ma ha avuto la maggior parte dei calciatori della Fiorentina, visto anche l'esito del campionato. Io Comuzzo non lo darei mai via, mai.
1: Io la penso come te. Il resto ancora su Orsolini, coinvolgendo anche Andrea, perché la montagna di messaggi che arriva, io vi ringrazio, ma lo ripeto, questa è la vostra trasmissione, sottolineano due aspetti negativi su Orsolini. Uno, l'età, che parlano di 29 anni. Due, il fatto che abbia un ingaggio, comunque non sia interessato a un ingaggio da 2-2. E c'è anche chi dice, ma quello che salta l'uomo nel Bologna è Dominguez, non è Orsolini.
10: No, vabbè, dai.
0: Allora, devo prenderne uno...
10: innanzitutto Orsolini gioca ad altissimi livelli da diversi anni, secondo i poi a 29 anni c'è gente in campionato non solo italiano, anche a mondiali aveva 39 anni, 10 anni più di lui. Se un giocatore sta bene in condizione e riesce a fare quello che sa, va tenuto. Sinceramente 29 anni davanti ai 39 di qualcuno, 38, 36, 36, ma di che stiamo parlando? Sennò veramente, ora scusate l'enfasi, ma
1: Andrea,
10: non condivido.
0: No, ma Andrea, penso che Orsolini sarebbe un grande colpo, perché segna, fa più di 10 gol a stagione, fa una decina di gol a stagione. Dopodiché mi immagino che gli spettatori si riferissero al fatto che la Fiorentina è andata a prendere tutti i profili giovani per poi come in forma di investimento, perché qualora serva, e noi ci auguriamo che non serva, li rivendi sempre se sono sbocciati,
1: certo,
0: al doppio.
1: Certo.
0: Ah, quello che salta di più l'uomo a Bologna è Rowe, e io non avrei dubbi che tra tutti prenderei Rowe senza discussione. Poi
10: io per parlare, hai ragione Andre, per parlare di pronti via, uno che gioca a alti livelli, Orsolini, che dimostra di essere un super giocatore per quello che fa, io lo prenderei subito.
0: Sì, anche Orsolini mi accontenta, poi sarebbe un accontentarsi mica da nulla. E c'è la questione contrattuale, perché lui deve rinnovare, loro ne vogliono fare la bandiera, oggettivamente parlano da tanto, io mi dico, ho letto da poco, mi sembra Fenucci abbia detto, è da tanto che ragioniamo sul fatto che diventi la nostra bandiera, che c'ha la proposta, che sembra sia tutto a posto, bisogna che ci dica di sì, perché non aspetteremo in eterno.
1: C'è Luciano da Empoli, ma non solo lui, sai che nel calcio, cioè la memoria è quella degli elefanti, no? Che dice, però a suo tempo Orsolini ci mollò, nel senso che quando nacque l'ipotesi a Fiorentina disse non era interessato a una piazza come Firenze. In questo io vi dico, ragazzi, che per me questo, le parole dei calciatori vanno prese per il momento, per la situazione. Io credo che qui servono quattro esterni d'attacco, io ve lo ripeto, a parte io penso che lui possano immaginare Parisi come uno dei quattro, perché vedo che stanno
0: però
1: lavorando,
0: però se va via Balbo
1: e Balbo c'hanno lo spagnolo
0: e basta come ora come ora,
1: anche sì, va,
0: perché Brescianini non è pensabile.
1: Brescianini no, non lo so,
10: però bisognerebbe vedere anche Parisi, no? A parte avuto un infortunio, è ancora giovane, ha finalmente trovato la titolarità, è stato uno di quei calciatori in Fiorentina che ha detto la sua, ha ritrovato il ruolo di quando era ragazzo, esterno alto a sinistra, faccia sua. Allora dico, se lui deve stare a guardare in questa Fiorentina, per carità, ci può anche stare, io parlo da come se fosse un calciatore, deve stare a guardare dopo aver ritrovato la titolarità in una Fiorentina che purtroppo non farà coppe europee quest'anno, cioè no, è impensabile secondo me.
1: Non c'è
10: cioè, io immagino lui Parisi che dice alla Roma non posso andare perché non gioco, ma a Firenze rimango perché magari ho dimostrato di valere e tra tutti partitivo i calciatori che c'erano io ho dimostrato di valere. Io ragionerei così, scusate.
1: Comunque ve lo garantisco, guardate, io il mio termometro sono i nostri compagni di viaggio, ascoltatori, è divisivo, Orsolini, Andrea.
0: Certo che è divisivo. Certo è uno che passa poco la palla, c'ha anche difetti. È però divisivo. Se vado a vedere le statistiche delle ultime due stagioni ha fatto 16 e 14 e 12.
10: Che conta quello.
0: Servirà anche qualcuno che segna.
10: Poi Andre, il calciatore, e te me lo ricordi, il calciatore che tiene il pallone rompe le scatole quando sei in fase offensiva, ma quando sei in vantaggio, colui che sa tenere la palla è tanta roba.
1: Sì, è vero. Allora mi sposterei un attimo, andrei alla difesa, reparto centrale, perché Michele Fratini ha fatto questo appello alla tenuta, a tenere Comuzzo, e ti chiedo se lo condividi, perché poi è evidente che in questo momento la sensazione è che o Pongracic o Comuzzo, uno dei due debba andare via, perché Vieri e Ranieri, e poi ci abbiamo Dragusin, e poi Opografi, più 5 non facendo le coppe, ragazzi, 5 sono tanti. Che ne pensi, Andrea?
0: Ma io non avrei nessun dubbio, venderei Pongracic se si riesce a vendere, perché ha fatto un buon mondiale, perché lo reputo una grande possibilità ma un rischio troppo alto, perché lui è un giocatore dalle potenzialità alte ma che tende a distrarsi in un campo di calcio e a subire troppo. Poi c'ha un difetto di cui nessuno ha mai parlato, lui non è forte di testa, ecco il motivo per cui è stato preso Dragusin in coppia con Ranieri. Pongracic, Ranieri perché non è altissimo, Pongracic perché
1: non sa saltare
0: in difesa. Pongracic è uno fortissimo nell'uno contro uno, discreto nell'anticipo, palla al piede, viene via e non la perde quasi mai, però ogni tanto perde la posizione e fa dei danni incommensurabili di testa, manca ai mondiali, l'ultimo gol subito non salta,
1: delle volte perde anche la posizione.
0: Io se si trova,
10: avete ragione, certo. Però qui abbiamo preso su quel ruolo lì Vieri, che è una scommessa, perché non è una certezza, è una promessa del calcio brasiliano, mai fatto una presenza nei Carioca, mentre Pongracic ha presenza nazionale, come anche lui esce bene col pallone, con la palla a piedi, dunque coppia centrale Dragusin, il cane di difesa e teneruomo che marca, e l'altro, diciamo, la Cerbi esce bene la palla a piedi, il centro mediano, no? Il vecchio libero staccato che si mette in linea, il pulito. Però dico, lui secondo me, ecco, Vieri, tutto rispetto, Dragusin mi piace tanto perché sull'uomo è pazzesco, forte fisicamente, riesce a fare la vite, cioè si raggira bene il gioco aereo, non gli manca niente a Dragusin, si sta bene in condizione, è reduce un infortunio, tantissima roba, non tanta, metto il suo relativo. Vieri, ripeto, tutto rispetto, Mancini si può sciomare, lo dico spesso, ormai è una frase che per me appartiene anche alla mia persona, quelli bravi non si può sciomare. Bravo a uscire a palla a piedi, imponente fisicamente, diciamo un bel calcio lungo raggio, perché lui andava bene nel calcio inglese perché taglia direttamente dalla difesa all'attacco, però nell'uno contro uno tagliamone. quando lo puntano arretra in area di rigore, fa andare, io dico quello che vedo io, poi magari vedo male, fa andare l'attaccante avversario in area di rigore, spesso fa tackle in area, mi preoccupa, cioè io non ricordo moltissimi moltissimi difensori forti brasiliani, a parte Silva e David, non ricordo tantissimo, ecco, certo, sinceramente, certo. Ma nemmeno portoghesi, che la Juventus ultimamente Veiga, per tutti i portoghesi, io diciamo
1: insomma dai, portoghesi su... qualcuno c'è stato, cioè...
10: sì, Fernando Couto e Pepe, ma se ne conta due in 100 anni, due,
1: no c'hai ragione,
10: non hanno la scuola della difesa come abbiamo noi, ma abbiamo avuto noi in Italia, in Germania non ce n'hanno. Se uno deve fare il mercato, il calcio si è evoluto, ok, il difensore latinoamericano, a parte il argentino, perché sono giunti mezzi italiani, mezzi più italiani che argentini, e sanno cosa vuol dire, ma basti pensare a Passarella, basti pensare a tantissimi argentini, ma in Brasile difendere non sa alcuno, cioè, si sta provando anche Ancelotti a mettere la palla, ma non è facile, giocano la palla, l'uomo non è la priorità,
1: esatto, fermo restando che anche loro ci hanno avuto delle stelle. Ti chiedono, Michele, se conosce Hernandez del Deportivo La Coruña.
10: Deportivo La Coruña conosco Ciadi Patino, ora ci sarà l'evento a Motucci il 6 agosto, ho fatto la battuta veramente, è la verità, il 6 agosto ci sarà l'amichevole che spero di non mancare, perché sarò fuori, però spero di non mancare, il 6 agosto non me la voglio perdere, è la mia scommessa con me stesso, con i miei occhi, non con così lo voglio vedere,
1: non riaccendere Patino che di questa stagione poi dopo diventa un turbione. Sono molti a darti ragione su Rove,
0: ma che
1: Andrea
0: Rove veramente un profilo pazzesco, cioè.
1: Senti Michele, qui non ancora non è partito nessuno di quelli, diciamo, che erano indicati, penso a Gudmundsson, ecco, ti immagini su Gudmundsson, ci potrebbe essere un cambio di idea su Gudmundsson, cioè...
10: Ma io temo anche per Mandragora, vi dico la verità,
1: cioè perché temi? Io lo terrei Mandragora, te non lo vuoi Mandragora?
10: No, dico per questo dico temo, no? Se dico temo, vuol dire temo che vada, che possa andare via anche lui, a mercato ha fatto bene, a mercato, perché ha fatto 6 reti anche nell'ultimo campionato, dunque dopo Ken è stato uno di quelli che bene o male ha cercato di salvare la stagione, lui Mandragora, e può ricoprire diversi ruoli di centrocampo, bravissimo fare attive negli inserimenti ed a mercato, dunque adesso la Fiorentina è in entrata, sta facendo moltissimo, addirittura è disegnata, dipinta come la regina, se no lo rimanga, e io penso che lui possa, ecco, ribilanciare un po' le cose, perché a centrocampo iniziano ad essere tanti, Andrea,
1: sì,
10: Luca,
1: sì, sono tanti,
10: e dunque dico Mandragora, però ti può portare, ecco, diciamo,
1: però te hai qualcosa. hai svicolato su Gudmundsson, poi voglio parlare anche di Andrea
10: Gudmundsson, no, Gudmundsson lo vogliono tenere, secondo me, si è visto dalle dichiarazioni di Grosso, si è visto da come l'hanno impiegato, gli stanno dando fiducia,
1: e non ne hanno altri, Michele, non ne hanno,
10: ma
1: altri,
10: non le non ne vogliono altri, è diverso,
1: no, Gudmundsson.
10: No, vorrei finire però. Gudmundsson ha portato Roberto Goretti, me lo dicevo Roberto Goretti, e sono 2 anni giustamente che Gudmundsson, anche se fatica perché deve trovare la piastrella giusta, la mantenere la posizione è ancora ibrida, perché non si è capito a Firenze in quale ruolo vorrebbe giocare. Lui però, secondo me, rimane, vedete, ho ragione io. Secondo me rimane, sperano sempre che riesca a dimostrare. 2 anni sono passati, 1 anno e mezzo, diamogli fiducia, qualità ce l'ha, perché quando, temporale, quando inventa qualcosa sa anche bene interpretarlo, e il problema è quando, sto temporale.
1: Un po' di là, che ne pensi Andrea?
0: Per me è una ferita aperta, perché era un giocatore che a Genova in Serie B e in Serie A mi aveva fatto impazzire. Lo trovo non più veloce come in quelle 2 stagioni e mi chiedo cosa sia cambiato. C'era un commento su Firenze Viola dopo l'amichevole che ho trovato perfetto: ancheggia promettendo sempre di saltare l'uomo e non lo salta mai. Questo è il problema di Gudmundsson, che in questi due anni non ha fatto malissimo, soprattutto il primo a livello numerico ha funzionato, e come, e si diceva che era il gioco di Palladino, il non gioco di Palladino, che non gli permetteva di mettere in mostra tutte le sue caratteristiche. L'anno dopo non saltava l'uomo per giocare tre quarti o per giocare sulla fascia, deve saltare l'uomo e andare al tiro. Se ritrova quella brillantezza, se è questione di convinzione, se non può essere solo questione di non trova il dialogo con Ken o con Piccoli, perché non l'ha trovato, questo è oggettivo. Mi sembra che quando vede Piccoli si gira a quell'altra parte, sì. Quando vede Ken ci prova, ma no, sa no, che ma non gliela rende.
10: Soprattutto ha detto bene Andrea, sta dicendo benissimo secondo me, perché scusate la comparazione, Baggio esterno non poteva giocare, spostava il pallone verso l'esterno ma non correva sulla fascia perché era bravo alla pallapiedi. Scusate, Gudmundsson non ha lo scatto da velocista, è bravo a deludere l'avversario perché dà del tuo al pallone sempre quando e con l'interrogativo, la question, answer. Dunque secondo me Gudmundsson ibrido, perché? Perché come Ilicic, non a livello di caratteristiche, a Firenze nessuno è riuscito a dargli la giusta mattonella. Allora vi dico, il giocatore forte la posizione se la trova da solo.
1: Sì, lui però sono due anni la trova.
10: È bravo, ha dato una risposta, Luca. Però io, dato una risposta te.
1: Io ti dico, mi dispiace, io immagino che Gudmundsson funzioni in una squadra con determinate caratteristiche. Io penso che quella zona di campo dove va a chiudere Gudmundsson, che Gudmundsson parte a sinistra e va a chiudere dentro, quella se la prende a ta tutta. Se la prende a ta, perché da mezz'ala sinistra lui lo vedremo buttarsi. Io credo che la Fiorentina abbia bisogno di esterni di ruolo, ecco, poi
10: ecco, bravo,
1: che abbiano 7-8
10: nelle gambe, non adattati,
1: ecco, non adattati. E quindi, caro Michele, tu Gudmundsson lo saluto,
0: penso anch'io.
1: Comunque, grande, sempre un piacere averti con noi.
10: No, grazie a
1: ciao
10: voi,
1: Michele,
10: un abbraccione,
1: grazie.
10: A presto. Ciao,
1: allora, Michele. Sta volando via questa puntata di Palla al Centro. Vi ricordo ancora 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Ne proporremo molti alla ripresa dell'ultima parte. Per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-77-11171. Torniamo subito per l'ultima parte di Palla al Centro.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
11: Ma io penso che... Buonasera. Io penso che siamo stati fortunati. Grazie Volpato, c'è da dire, perché insomma, se questo deve essere un profilo da inserire in un contesto Fiorentina, ma meno male le andavo, sì, per certi versi, perché io francamente, dopo la squadra che sta facendo Paratici, ecco, andare a prendere un Volpato, io francamente non ce lo vedo proprio, ecco, come a fare.
12: Caro Calamai, sono Guido, ma se tu dici che le parole dei giocatori non hanno importanza, quello che hanno fatto sono cose estemporanee, allora perché dici no a Chiesa a Firenze? Permetto che nemmeno io lo voglio, perché anche lui ha detto e ha fatto delle cose. Non ci possono essere due pesi e due misure: o si accetta senza riserva qualsiasi cosa venga detto ai giocatori, oppure si fa del distinguo, perché non c'è una via di mezzo.
13: Buongiorno ragazzi, vi sto seguendo con attenzione, però dobbiamo anche, secondo me, mio parere personale, finirla con questa storia che non hanno i giocatori, non hanno presenze nelle nazionali giovanili. Nemmeno Bremer aveva presenze nelle nazionali giovanili e poi è diventato Bremer. Quindi secondo me non è un parametro dirimente per capire se un giocatore è forte o meno. Adesso questo Vieri, lo vedremo alla prova nel campionato italiano e vedremo. Comunque per quanto riguarda Orsolini è uno che segna, ma non lo vedo come primo acquisto, nel senso che secondo me, abituati a livello della Fiorentina, dovremmo prendere degli esterni molto più forti di lui.
14: Buongiorno, sono Daniele a Firenze, ma sento parlare di Orsolini, ma Orsolini mai è quello che se veniva a Firenze lui faceva un passo indietro nei confronti di Bologna, perché Bologna era meglio della Fiorentina. può rimanere lì dov'è questo sopravvalutato, per favore, dai.
15: Ciao ragazzi, popolo viola. Dicevo, ma un attacco con Solé a destra, a sinistra Gudmundsson e al centro Pellegrino, di cui Pellegrino a me mi ricorda quando venne i Bafi il primo anno, un po' da formare, perché difesa secondo me è bravissimo, però con piedi e tutto ancora, insomma, ancora un pochino non ci siamo. E secondo me se non ci lavora bene, per me sarebbe un bel trio. Professore, non è Porcellino, andiamo!
1: Allora, ultima parte di questa scoppiettante puntata di Palla al Centro. Ricordo ancora 348-7513-933 per messaggi scritti e audio. Saremo ancora per mezz'ora con gli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Prima di proporre questo tridente offensivo ad Andrea Bruno Savelli, un paio di riflessioni. Innanzitutto ricordiamo, perché le notizie vanno ricordate, che la Fiorentina è vicinissima all'acquisto di Joao Mario, terzino destro, in prestito con diritto di riscatto, quindi la formula ideale, quello che tutti i direttori sportivi sognano di poter realizzare, perché non ti impegni economicamente, lo valuti e poi decidi che cosa fare. Dovrebbe essere ufficiale il passaggio del giovane Balbo, ricordiamo, nazionale venezuelano, giovane, uno dei giovani che insomma ha trovato anche un suo spazio in questa stagione in maglia viola, non tantissimo, ma qualche presenza l'ha fatta in Coppa e anche in campionato. Dovrebbe passare allo Sturm Graz per 1,5 milioni più il 50% sulla rivendita, quindi la partenza di Balbo ti fa pensare che su quella fascia, oltre al gioiellino del Real Madrid, potrebbe essere atteso Parisi, ma poi di Parisi, per Parisi si parla di novembre inoltrato, non so, vediamo Brescianini se può essere, chi lo sa, adattato per qualcosa. Lì c'è da lavorare come in altre situazioni. Naturalmente all'amico Guido, allora faccio un distinguo profondo delle cose. Allora, io dico che se seguiamo quello che io ho smesso di credere ai giocatori da tempo, perché quelli che un tempo erano più sinceri, lo dico francamente, ora sono dentro meccanismi tali che sono portati alla bugia, portati a raccontare quello che gli dice in quel momento la situazione. Ho visto troppi battersi il pugno sul cuore e poi firmare pochi giorni per un'altra squadra.
16: Ma poi, scusami Luca, no, non hai bisogno dell'avvocato difensore, ma posso dire che la situazione Chiesa e la situazione Orsolini non sono minimamente, esatto, paragonabili.
1: E poi aggiungo che io non voglio Chiesa perché non mi piace. Cioè, penso che il percorso di Chiesa sia in fase totalmente calante. Io voglio il nuovo Chiesa, un giocatore che insomma da anni, devo dire che il problema di Chiesa nasce dal suo infortunio muscolare, ma è un'ipotesi che mi avevano detto quando lui era così formidabile nella Fiorentina. Questi tipi di giocatori che sono tutto esplosività e non hanno una grande tecnica di base, ma sono questa boom, sono
16: forza nelle gambe incredibile,
1: e mi dicevano: guarda, bisognerà vedere come regge il primo problema muscolare, perché come perde un po' di questa esplosività perde il 50% del suo valore. Quindi io non ho niente contro Chiesa, tranne il fatto che si è comportato molto male con la Fiorentina, molto e aggiungo ancora molto.
16: È il ragazzo cresciuto nel vivaio col babbo che ha giocato nella Fiorentina, e il video in cui lui dice al babbo: li faccio io i gol di Batistuta, sì, quando sì, viene ceduto, cioè è stato, si poteva gestire meglio la
1: una
16: storia.
1: Una delle grandi delusioni di Rocco Commisso, e lo capisco, perché insomma gli avevano messo a disposizione un grande ingaggio, e vabbè. Quindi io non è che non voglio Chiesa, che non mi sta simpatico perché ha lasciato la Fiorentina, perché io voglio un giocatore diverso da Chiesa, lo voglio meglio, lo voglio più giovane, lo voglio con una prospettiva che possa diventare meglio di Chiesa. Ecco, quindi questo è il mio ragionamento.
16: Su Volpato, che era il primo ascoltatore, diceva: meno male, ma Volpato verrebbe per fare la riserva in questo momento, visto il livello degli altri acquisti. Sì. E Volpato come riserva ci potrebbe stare, poi sta roba qui probabilmente.
1: Vabbè, ovviamente questo preclude. Allora, ti piacerebbe questo tridente d'attacco che ha disegnato il nostro ascoltatore sulle Pellegrino Gudmundsson?
16: Sarebbe tosto, perché no, non mi convince, quantomeno dovrebbe uscire Gudmundsson. Pellegrino, tanto il paragone con Basi è dissacrante quantomeno, ma poi anche a livello anagrafico Pellegrino c'ha 25 anni, sì. 24 anni, ragazzi, imparare a 25 anni è un pochino più complesso, come, come anche Piccoli ci sta facendo vedere, e serve soprattutto la volontà del calciatore, cioè mettersi lì e lavorare sulle lacune. Non tutti sono disponibili o capiscono che lo devono fare. Pellegrino è fortissimo perché ha fatto 11 gol, e 11 gol sono pochi in una squadra che, se vado a mente, ne avrà fatti 35, sì. Cioè ne ha fatti tanti, di testa è formidabile, e sembra, ecco, Roberto Pruzzo, certo con le altezze e i fisici, esatto, perché Pruzzo era più piccolo ma la prendeva sempre lui di testa, era un buon giocatore spalla alla porta nella difesa della palla, magari non me lo ricordo così bene, ma Pellegrino nel rigirare la palla con i piedi fa più fatica, è un grande giocatore spalla alla porta nella difesa. Però ci avrei tanti dubbi, perché Sulè va verso il centro e tira, Gudmundsson va verso il centro e tira, sì, questo fa gol di testa,
1: c'ho
16: lamenti.
1: Tre palloni. Allora, sai chi sa tutto di Parma? Sa tutto di tutto, ma Parma è Alberto Di Chiara, che grande, ringrazio. Alberto. Ciao Alberto.
17: Ciao a tutti.
1: Sono,
17: ciao,
1: qui con Andrea, sono qui con Andrea Bruno Savelli. Allora,
17: certo, avevo riconosciuto.
1: Prima di andarti a chiedere anche di Giovanni Mario che sta arrivando, però il discorso è andato su Pellegrino, Parma, e so che te hai amici importanti a Parma, che ti dicono di questo giocatore?
17: Ma è un giocatore che ha fatto sicuramente bene, prima cosa è un giocatore giovane, che è quindi di prospettiva, è un giocatore non bellissimo da vedere, nel senso che nella corsa non è uno che lo vedi in maniera quegli attaccanti che saltano l'uomo, cose, però dicevate bene, è un pochino come era, poteva essere un Roberto Pruzzo della situazione, che non era bellissimo da vedere ma che sembrava che non arrivava mai, ma arrivava sempre coi tempi giusti, con i tempi giusti, con il fatto di che di testa la prende quasi esclusivamente lui, difende il pallone ed è difficile toglierglielo con spalle alla porta, riesce a dare i tempi giusti anche a chi, gli inserimenti dei centrocampisti che magari vengono da fuori, quindi io credo che sia un giocatore di prospettiva. Adesso poi stiamo parlando di giocatori che non un fenomeno in questo momento qui, ma insomma un giocatore che può senza dubbio essere utilissimo alla causa, soprattutto in previsione di quello che succederà con Ken.
1: Qui c'è, è chiaro, no? Qui parliamo ovviamente dell'alternativa a Ken, perché per l'alternativa a Piccoli che andrà via, ovviamente andranno a cercare un profilo diverso. Lo ripeto, questo è l'anno che la Fiorentina non fa le coppe, quindi è l'anno delle tante settimane in cui lavorerai per preparare una partita, e quindi insomma chi farà il vice di Ken, se resterà Ken, deve capire che insomma potrebbero esserci anche pochi spazi. Torno invece al tuo ruolo, alla tua comfort zone. La Fiorentina sta per chiudere per João Mario, in prestito. Non lo dico perché questo è un aspetto fondamentale, cioè perché è una forma di tutela per la Fiorentina questo tipo di operazione. Ovviamente non è considerato un titolarissimo, vai a prendere un giocatore che ha fatto un suo percorso anche in Italia senza andarti a impegnare economicamente. Su questo giocatore, Alberto, ci sono valutazioni proprio spaccate a metà, c'è chi non lo vuole, chi lo ritiene un inutile, chi ci vede invece delle prospettive. Qual è il tuo giudizio su Giovanni?
17: Ma guarda, è molto difficile dare giudizio perché lo conosco il giusto anch'io. Io credo che Parati ci vada molto a guardare, al di là, mi pare che sono fatto positivo sotto questi aspetti, non a livello di algoritmi, ma va soprattutto a vedere anche oltre a vederlo di persona, a parlarci con i giocatori, che è la cosa principale, io credo, perché debba trovare un ruolo, al di là di che possa essere o meno utile alla causa. Paradisi sta cercando, di quello che mi pare di aver capito, una squadra dove poter formare un gruppo importante, dove tutti possono lavorare per la causa e abbiano quelle caratteristiche umane, tra le altre cose, oltre che tecniche, che possono essere confacenti con quello che possono essere le idee sue e chiaramente anche di di Fabio Grosso, con il quale, apro una parentesi, ci sentiamo spesso, ci siamo dati appuntamento per i primi d'agosto per venire a darlo a trovare lì.
1: Com'è stato il suo primo impatto con Firenze, Alberto, di Grosso?
17: Ma lui è una persona molto equilibrata, nel senso che lo si deduce soprattutto da quella, io lo conosco tanto, apro un'ulteriore parentesi, che ci siamo conosciuti chiaramente quando io appunto ero dirigente a Perugia e venne acquisito dal Chieti come trequartista, quindi venne trasformato in terzino sinistro, e quel giorno in cui avevamo rapporto tutti io da dirigente, per caso lì e lui da calciatore, mi disse sempre magari riuscite a fare da terzino la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo. No, ha fatto abbastanza, direi, e non si può magari dare un giudizio su Grosso sul fatto, l'esempio classico è il rigore che ha battuto nella finale, cioè sì. È un giocatore che è affidabile, è sempre stato
1: no, ma quella è incredibile,
17: molto razionale,
1: quella è incredibile, ma Lippi gliel'ha dato, mi spiegò a suo tempo che non ha avuto dubbi perché voleva tirarlo Del Piero il quinto, e lui invece non ha avuto dubbi fin dal primo minuto per farlo calciare a Grosso. Ragazzi, lì c'è, non è una, non è se sotto un Everest,
17: quindi, no, è come se tu, qualsiasi bambino calciare, che vuole fare il calcio pensa che è bello tirare il calcio dei due.
16: Chiedere a Roberto Baggio per informazioni.
17: Contro la Francia in Germania con la nazionale vince la Coppa del Mondo, ma io penso che più di quello non c'è.
16: Alberto però eri più forte te, la carriera è fatta, vabbè, più bella, lui ha vinto mondiali, quindi tocca inchinarsi a tutti.
17: Eri
16: un'altra storia, eri un'altra storia.
17: Vabbè, erano due cose che io avevo un po' delle caratteristiche un po' diverse. Lui era dissimile a me nel fatto che lui veniva da un ruolo come io avevo, ruolo da attaccante. Era un terzino con i piedi buoni, diciamo. In questa maniera.
16: Facevi l'ala, lui faceva tre quarti adattati a fare il terzino.
17: Lui da tre quarti dalla
1: quindi diciamo che il suo impatto con Firenze è stato positivo, questo si può dire.
17: Ma per ora io spero che ci sia, poi lo sai meglio di me, Luca, che il responsabile lo danno i risultati in campo, da fare poi alla fine. E la credibilità e l'autostima alla squadra vengono da quelli.
1: Quindi, tornando alla valutazione su João Mario, ci può stare alla fine?
17: È un investimento, ci può stare, io credo che lo faccia, e quindi dare un giudizio adesso diventa un po' difficile, perché magari bisogna crederci, sono investimenti che sono scommesse, soprattutto che si fanno in questo periodo, purtroppo il discorso è sempre legato che sono troppi stranieri, d'altronde finché non si cambia la radice questo regolamento, un regolamento che possa agevolare l'acquisto di giocatori italiani, se ce ne sono, italiani, perché anche quello bisogna metterlo in dubbio, a parte questo particolare, che visto che ci sta anche di mezzo il discorso di nuovo adesso il rilancio della nazionale italiana, che deve passare chiaramente da giocatori e talenti italiani, quindi al di là delle scelte che conta, al di là con la Fiorentina, ma non solo, fanno con giocatori stranieri, ma d'altronde se non c'è altro, bisogna cercare di costruire squadre che possono avere un'identità particolare, e credo, come ti ripeto, Paradisi vada a cercare molto, al di là del discorso naturalmente tecnico, anche un discorso a livello umano.
1: Certo. Senti, restando su quella fascia, ieri c'è stata anche la presentazione, è arrivato con Jimenez. Allora io lo ripeto, i miei colleghi di Milano mi hanno detto che quando entrò questo ragazzo nel Milan arrivò un'esplosione di freschezza, di talento, di qualità. Ecco, poi ora ha attraversato anche dei momenti personali non semplici, che ne pensi?
17: No, è quello il discorso, certamente. Infatti è corso, mi pare che nell'ultima conferenza stampa il discorso si sia caduto soprattutto sul discorso caratteriale del giocatore, che quindi Paradisi ha preso subito le difese dicendo che si parla di calcio, è quello che è chiaro, che è un giocatore che devi sapere gestire, è una scommessa ulteriore anche quella, non tanto a livello tecnico quanto a livello caratteriale, quello poteva essere per Ken a suo tempo, no? Quindi sono delle scelte, quei giocatori che tra virgolette no, lunatici, ma che possono senza dubbio, se li sai prendere, come noi quando a Parma avevamo Asprilla, che era un giocatore di grandissima potenzialità,
1: ma era matto, però
17: era un giocatore da gestire. Allora il nostro gruppo di squadra che avevamo chiaramente la struttura societaria l'ho aiutato a essere pronto quando c'era da essere punto, essere efficace in campo, che poi è la cosa principale, e anche disciplinato in alcuni casi per quello che è stato possibile all'esterno del campo. Quindi è questo che deve cercare di costruire, bisogna cercare che la selezione deve essere quel gruppo che possa portare dei risultati, formando proprio il compito di un allenatore, questo caso di Fabio Grosso e della società, è quello di formare uno spogliatoio unito. E non è tanto il modulo o il modo di giocare, è proprio la forma caratteriale dei giocatori, e quindi l'atteggiamento che dovranno dare quando vanno in campo. Devono essere una squadra compatta che possa dare pressione agli avversari e quindi riuscire a ottenere risultati massimi. Poi il modulo viene a seconda delle caratteristiche dei giocatori che hanno.
1: Non c'è dubbio. Grazie ad Alberto Di Chiara, un grande abbraccio.
17: A voi, un abbraccio.
1: Allora, mentre chiedo di preparare gli ultimi audio, caro Andrea Bruno Savelli, c'è un amico, Andrea, che mi dice la tattica giusta sarebbe vendere Ken per 45-50 milioni, prendere Kolo Muani e poi, visto che la Juve ce lo deve ancora pagare in parte, riprendere anche Nico Gonzalez.
16: Sì, Kolo Muani, che però prende un ingaggio veramente alto, non so se più alto di Ken, di sicuro non voglio sbagliare, va sui 6, va oltre.
1: Sì.
16: Sarebbe un acquisto stratosferico. Bella questa idea su Nico ha fatto un bel mondiale.
1: Nico secondo me è un grandissimo giocatore che purtroppo è stato frenato dai problemi fisici. Cioè, ma lui veramente era speciale, dai.
16: Sì, Nico ha delle capacità fuori dal comune, il colpo di testa, l'allungo.
1: Sì, c'aveva dei tempi, però chiaramente, ragazzi,
16: un pochino sporco tecnicamente alle volte, ma insomma su quello si può.
1: Però ecco, io colgo dal messaggio dell'amico, colgo il segnale. Cioè, noi bisogna andare a cercare quel tipo di giocatore, il giocatore che determina. Nico determinava, ragazzi.
16: Ma certo, l'ultimo anno, se non mi sbaglio, fece 12.
1: Determinava, giocatore importante, giocatore che garantisce. Cioè, noi non possiamo andare a puntare solo su esterni di quelli che ti dicono bravi a coprire la fascia, bravi a fare le... Noi abbiamo bisogno di giocatori determinanti per i gol che possono realizzare, anche perché se hai degli esterni determinanti obblighi le difese avversarie ad allargarsi. Se c'hai esterni non segna mai, le difese si stringono.
16: Quasi più importante avere gli esterni rispetto al centravanti.
1: Esatto,
16: guarda il Sassuolo di Grosso, che ha giocato quasi sempre con Pinamonti, che è un buon giocatore, ma non straordinario.
1: Buono.
16: Non lo vorremmo come sostituto di Ken. Poi ha fatto giocare anche Nzola. Quando ha cambiato un pochino, ha cercato più la profondità, ha messo 5-6 partite di fila Nzola, che peraltro Nzola si è rescisso, che fine ha fatto? È sempre lì,
1: Nzola,
16: è in vacanza.
1: Sottil, Som, Valentini, anche Valentini sembrava chiuso,
16: non ha accettato il gremio per una questione
1: Moreno,
16: di ingaggio. Stavo ragionando su un'altra cosa. Sì, Moreno secondo me lo troviamo un acquirente, perché ha fatto un grande campionato, più che discreto campionato in Serie A spagnola. Stavo ragionando su una cosa, sia Jimenez che João Mario giocano meglio a destra, ma possono giocare a sinistra. Quindi l'accelerata sulla cessione di Balbo, con 2+2, chiamiamoli, sulla destra, anche se per adesso può continuare a giocare a Brescianini, vuol dire che forse sanno che se quando arriva Valdepeña, su cui mi sembra non abbia nessuno dei dubbi che sia solo una questione di tempo, a meno che Mourinho non dica lo metto titolare.
1: No, ma stai tranquillo, sono queste sceneggiate che fa Mourinho, che vuol far vedere i ragazzi, ma poi
16: un po' di fenomeno, un
1: poi
16: po' di cinema.
1: Lo tengono, non lo perdono.
16: No, certo,
1: tutte le operazioni tipo Nico Paz, no?
16: Certo. Ma noi ci va benissimo.
1: Sì, e poi non ti dimenticare che a sinistra potrebbe giocare in emergenza Ranieri, potrebbe giocare lo stesso Vieri.
16: Sì, cioè, e poi rientrerà a Parigi.
1: Ecco, se devi aspettare Parisi 3 mesi, non è niente di male. Gli ultimi messaggi, poi andiamo a chiudere.
18: Ursolini e disse che Firenze per lui era un passo indietro. Ecco, per me, e ne faccia parecchi in avanti, ma anche di più, e vada anche verso il Cairo.
19: Tenere Gudmundsson e dare via Ken, ottimo, bella mentalità. parte la grinta che c'ha Ken in campo rispetto a Gudmundsson, che sembra passeggiare a cercare le margherite, ma cioè, non sono paragonabili. Gudmundsson, a parte i rigori, non è nulla. Ken ti ha fatto 35 gol in due stagioni e l'ultima una giornata mezza. Cioè, più Ken c'ha 3 o 4 anni meno di Gudmundsson, se non sbaglio. Ma io non so chi ragiona così, proprio un... Forse dovrebbe andare a cercare.
20: Grande Luca, io sono con te. Chiesa non la voglio vedere neanche dipinto, ma io ci aggiungo tutta la famiglia. Sono comportati malissimo, anche peggio del serbo che poi è andato via sempre lì in quella squadraccia di Torino. Un saluto a tutti, Francesco da Venezia.
1: Allora, siamo veramente ai titoli di coda. C'è chi vorrebbe Kubmaier, ma non so per fare che cosa e dove metterlo. No, io vorrei un'ultima tua riflessione invece su Grosso, perché guarda, l'anno scorso eravamo diventati tutti Pioli dipendenti, no? Pioli, io per primo, io proprio ho sbagliato strada totalmente.
16: Anch'io.
1: Pioli.

0: Amato di Fabio, certo. Grosso rinunciò alla Roma per i problemi di salute della moglie, se no non l'avremmo mai incontrato, ed è stato uno degli incontri più belli degli ultimi 25
1: esatto,
0: anni
1: nella tragedia, Cesare, ma no? Più belli
0: e quindi dico
1: nella tragedia, sì, perché la moglie stava poco bene,
0: certo ci mancherebbe altro, però sportivamente per noi è stata una meraviglia conoscere Cesare Prandelli e averlo come allenatore. Detto tutto ciò, la cosa che mi fa non ben sperare, essere convinto di Grosso è che ha un rapporto perfetto e in simbiosi, simbiotico di stima reciproca, ma anche di unità di intenti col direttore sportivo, perché poi gli allenatori si formano, se sono intelligenti, e Grosso, a sentirlo parlare, ha proprietà di linguaggio, dialettica intelligente, sì. Crescerà anche lui, non ho dubbi, e l'importante è che non ci siano problemi come ci sono stati con gli ultimi allenatori della Fiorentina, con la dirigenza, voglio questo, voglio quell'altro, diversi, tra Italiano e Palladino erano problemi diversi, quindi Grosso rispetto al mercato secondo me è uno zinzinino sotto il livello. Probabilmente De Rossi mi avrebbe dato più sicurezza a me, ve lo dico. Però gode della fiducia. Io non sono di quelli fidiamoci a scatola chiusa, ma mi fido del rapporto. Cioè è fondamentale che chi gli compra i giocatori sia d'accordo con chi li mette in campo.
1: Non c'è dubbio, è che si fidino reciprocamente.
0: Certo.
1: Allora, grazie davvero Andrea Bruno Savelli, è un onore per me aver fatto queste due ore insieme a lui, è un piacere perché somma la competenza ad una simpatia esplosiva e naturale, come ci testimoniate ogni volta che lui è qui con noi. Vi saluto gli amici di Lady Radio, la loro programmazione continua con musica, cronaca, poi dalle 18 tornerà allo sport. Noi non ci fermiamo mai, ora ci sarà Nick e Nick, Niccolò Sante, Niccolò Ceccarini, per tutto ciò che è mercato, perché ricordatevi, il mercato passa da qua, e quindi dalla mattina alla sera tutte le notizie ve le diamo in tempo reale, ci basta aprire la porta tra la redazione di Tutto Mercato Web e la redazione di Firenze Viola, qui è un tourbillon di informazioni. Ringrazio i registi fantastici e vi è l'appuntamento col Palla al Centro e per domani come sempre alle 2. Buona giornata.
2: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola! L'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci, eccoci, eccoci, buongiorno e ben ritrovati dopo l'appuntamento di Chi si

0: Umbra continua la diretta su Radio Firenze. Viola, Viola, amore mio, le prossime due ore hanno questo titolo. Io sono Fabio Ferri e cercherò di non far rimpiangere per quanto mi è possibile il buon Lorenzo Marucci. Al mio fianco ovviamente il supporto competente di Tommaso Borghini.
1: Ciao, ciao Fabio, buongiorno a tutti.
0: Sì, ma vabbè,
1: ora è ancora giorno,
0: sera,
1: è un po' che mi intreccio su questo buongiorno e buonasera. Non so come mai, da quando sono tornato dalle mini ferie devo ancora rientrare in carreggiata.
0: Ho tolto gli equilibri questo periodo di ferie.
1: Diciamo ciao a tutti, dai,
0: ciao a
1: meglio,
0: tutti,
1: così
0: funziona
1: non sbaglio.
0: Sempre, anche nelle repliche funziona sempre. Ciao,
1: esatto, bravo, così sono buono anche per le repliche.
0: Va bene, no? Anche se vai in onda alle due di
1: si
0: notte.
1: Si rimane sui vago, si dice a Firenze.
0: Non rimanete invece sul vago voi, anzi attendiamo i vostri pareri puntuali e precisi come sempre, 348 75 13 933 per i vostri messaggi di testo, ma anche vocali che ci piacciono particolarmente, 055 77 111 71 per intervenire telefonicamente. Risponderà il nostro Stefanino Cherubini, che è pronto di là in regia e che ringraziamo per il lavoro che metterà in campo in queste due ore in cui evidentemente insomma la spinta è quella di commentare la Fiorentina, l'inizio del percorso in Inghilterra di questa fase di preparazione, il continuo di un mercato che comunque attendiamo con grande curiosità per risolvere l'enigma di cui parlavamo anche ieri, caro Tommaso, ovvero chi saranno gli esterni per la Fiorentina.
1: Hai un po' di ansia da esterni, l'ansia da esterni ce l'hai, ti è un po' salita. Io ti dico la verità,
0: vai.
1: No, perché? Fossimo stati l'anno scorso sarei stato ansiosissimo sulla questione e preoccupatissimo, perché siamo già al primo agosto, quasi insomma alla fine di luglio, e ancora non abbiamo un esterno grosso. Come farà a lavorare senza un esterno, lui che basa il suo gioco anche e soprattutto
0: esterni, sì, certo,
1: sul lavoro degli esterni. Però quest'anno ho una sensazione diversa, cioè mi sento più tranquillo per quanto riguarda le manovre di mercato. Poi magari il campo mi smentirà clamorosamente, o il tempo mi smentirà clamorosamente, però ti dico, non ho questo tipo di ansia, così come non ho l'ansia da cessione dei big, no? Le voci su Ken si rincorrono, no? Si stanno rincorrendo, non è un mistero, insomma, il Como, il fatto che lui vorrebbe andare via, almeno così alcuni ho letto da qualche parte, eccetera eccetera. Come si fa a trovare, ritrovare, se dovesse concretizzarsi la partenza, a ritrovare un centravanti del genere? Ecco, sono tutte questioni che sì, chiaramente mi interessano, mi incuriosiscono, perché insomma voglio sapere prima possibile come sarà e che volto avrà la rosa definitiva della Fiorentina. Però sono tranquillo, nel senso, e penso che se ne andrà un big sarà rimpiazzato nella maniera adeguata e anche piuttosto rapidamente. Sugli esterni invece penso che la pausa di riflessione, un po' sorprendente per la verità, però ragionandoci bene significa che probabilmente si vuol pensare bene per non sbagliare i nomi, i giocatori, per dare a grosso quelli giusti. E sono sicuro che le trattative sono in piedi da tempo, sono sicuro che siamo diciamo vicini alla chiusura, e però questo rallentamento rispetto agli altri colpi sono arrivati in successione, ogni giorno ci si svegliava è arrivata,
0: anzi quasi non ce ne accorgevamo,
1: si dice, ma non è possibile,
0: così tra capo e collo,
1: tra capo e collo. E adesso c'è un attimo una pausa di riflessione che ritengo anche giusta, perché la questione è delicata, il giocatore non va sbagliato, non bisogna prendere l'icone di turno, pertanto per capirsi, ma bisogna prendere il giocatore che davvero serva e che abbia poi anche le caratteristiche degli altri giocatori, cioè sia un giocatore giovane e futuribile. Per questo non credo molto alla lettura Berardi, per esempio,
0: di
1: qualcuno
0: Berardi,
1: che ha tirato fuori di nuovo il nome di Berardi per l'ennesimo anno, credo sia il
0: ancora
1: nono.
0: Ancora tu, avrebbe detto qualcuno.
1: Ancora tu, bravissima, bella citazione in materia musicale. Ecco, sono abbastanza, cioè io mi sento tranquillo, non ho ansia, è una cosa rara, perché io generalmente nei mesi di mercato, soprattutto estivi, di ansia ce n'avevo. Basti ricordare che l'anno che poi è stato il migliore dell'epoca commisso, che arrivavamo sesti con Palladino, fino al 27 d'agosto la Fiorentina non aveva il centrocampo, poi arrivò Adli, e poi arrivò Bove e arrivò Cataldi,
0: ma arrivarono tutti all'ultimo momento,
1: tutti e tre sul filo di lana, e lì sì che ce n'era d'ansia. Quest'anno non ce l'ho e non ce l'avrei nemmeno se fossimo al 27 d'agosto in quella situazione, ti dirò di più, perché sono abbastanza tranquillo che le soluzioni si troveranno.
0: Quindi Paratici, figura di garanzia, mettiamola
1: sì,
0: così,
1: diciamo,
0: no?
1: Un ansiolitico
0: bella, mi piace questa,
1: per noi tifosi o comunque addetti ai lavoro, ai lavori, scusate, appassionati, no? Che si segue con una certa passione, altrimenti non faremmo questo mestiere, no? Penso che anche te sei in quella schiera.
0: Siamo tutti
1: lì
0: malati, dai.
1: Ecco, c'è un fondo di malattia, altrimenti non saremmo qua a disquisire di Fiorentina dalla mattina alla sera.
0: Assolutamente, io lo dico spesso, cioè siamo da internare, ovviamente con il sorriso. Certo. Guarda, cominciamo subito con i messaggi, tra poco andiamo anche in Inghilterra dal nostro Andrea Giannattasio, perché come dicevo, l'Inghilterra dalla giornata di oggi è lo scenario su cui si esibirà la Fiorentina, sia per quanto riguarda gli allenamenti, ma sia anche per quanto riguarda le amichevoli, allenamenti congiunti, amichevoli, poi vediamo come chiamarli per davvero.
1: Mamma
0: però,
1: mia, che brutta parola, allenamento congiunto, veramente è una brutta parola.
0: Guarda,
1: rimanendo nell'ambito di quello che si diceva ieri su l'esterno alto, l'esterno basso, il braccetto, anche l'allenamento congiunto non scherza.
0: Io una cosa che ho imparato dalla pallavolo, non so se vale anche per il calcio, ma immagino di sì, è che chiamare un amichevole allenamento congiunto comporta anche una serie di sgravi. Cioè, nel senso, ci sono meno diciamo fogli, molto meno
1: da
0: burocrazia
1: compilare.
0: Per quanto
1: bisogno
0: riguarda
1: l'arbitro,
0: esattamente, è il principale nodo secondo me è quello. Però vabbè, detto questo, domani sarà più un'amichevole contro quella contro il QPR,
1: immagino di sì,
0: il Queen's Park Rangers, che è una formazione comunque rispettabile, sale il livello, mi verrebbe da dire, anche all'interno
1: rispetto al Gubbio sicuramente
0: della preparazione della
1: dubbi. E poi sono amichevole trappola, no? Perché comunque affronti una squadra che immagino sia un po' più avanti di te dal punto di vista della preparazione, e quindi c'è anche il rischio, tra virgolette, figuraccia, che non ha, nel quale hanno incappato per esempio alcune squadre importanti di questa, della prossima Serie A, no? E quindi però bisogna, come si diceva ieri, anche questo, tenere bene i piedi, ovvero
0: saldamente
1: ancorati, o meglio prenderle con le molle ai piedi queste amichevoli, perché sono, diciamo, lasciano il tempo che trovano a livello di risultato sicuramente, ma anche credo a livello di prestazione, e anche se qualche giocatore sbaglia qualche gol di troppo un amichevole, insomma, non ci mettiamo subito a, no,
0: a puntare il dito,
1: magari a, che ne so, fischiarlo. Ora in Inghilterra non so quanta presenza, poi lo scopriremo con Andrea, di tifoseria viola ci sia, però ecco, insomma, bisogna partire con saggezza, cioè commentare questo precampionato con saggezza, non con ansia, appunto, il problema che spero si possa superare.
0: Andrea Giannattasio, good morning Andrea, anche se ormai ci hai già svegliato.
2: Buongiorno.
0: Ci hai già svegliato con
2: la tua
0: incursione nella rassegna stampa. Buongiorno, dove sei?
2: Guarda, mi trovo davanti al Metrade Loftus Road, lo stadio del QPR. Domani inizierà da qui il cammino inglese della Fiorentina. Vedete, no, alle mie spalle, anzi no, scusate, mi sposto
1: di
2: qua.
1: Sì.
2: Il motto d'incitamento degli Hoops, sono soprannominati così, in cerchi. Uh-huh. Storicamente, insomma, tra il logo e alcuni dettagli della maglia, insomma, la divisa da gioco dei Queen's Park Rangers è fatta con dei cerchi. E da qui domani alle 15 inglesi, alle 16 italiane, inizierà il percorso della Fiorentina in questa tournée inglese. È per il quarto anno di fila che la squadra viola torna qua. Ci sono stati quattro allenatori diversi, siamo partiti con Italiano, poi si è proseguiti con Palladino, Pioli e quest'anno Fabio Grosso. Devo dire, la Fiorentina non me la ricordo mai vincitrice in nessun tipo di match inglese, perché sì, contro il Nizza nella Sela Cup di quattro anni fa, ma non era una squadra inglese. Per il resto, con Newcastle ha perso, con il Preston ha perso, pareggiato contro l'Hull City,
0: con Leicester,
2: con l'Hull City e con perse con l'Ester l'anno scorso.
1: Sì. L'anno prima con Palladino pareggio
2: con Bolton e al City. L'anno scorso i pareggi contro Nottingham Forest e le sconfitte contro il Leicester e quella ai rigori contro il Manchester United, quindi non è esattamente una tournée o un'esperienza che porta risultati favorevoli, però sicuramente per il livello delle avversarie, soprattutto per la preparazione fisica delle formazioni con cui la Fiorentina si troverà a dover fronteggiare, è un appuntamento che dà delle risposte, ecco, in un senso o nell'altro. Il QPR è una squadra, onestamente, è una nobile decaduta, è una squadra che non ha grandi velleità di promozione, lo scorso anno è arrivata quindicesima in Championship, tra l'altro ha un punto di vantaggio sul Watford, quindi anche la prossima avversaria viola non è che sia esattamente una schiaccia sassi. È una formazione che il 9 di agosto inizierà la Championship, quindi è più avanti nella preparazione, e quindi è da qua che secondo me misureremo anche lo stato dell'arte della Fiorentina, se la gara contro il Gubbia ha dato delle risposte positive oppure meno.
0: Cominciamo anche con un aggiornamento meteo, perché insomma durante l'estate si sa che si parla molto di un tema, quello del caldo di Firenze. Adesso appunto Fiorentina in Inghilterra, com'è la situazione? Perché io sapevo che faceva discretamente caldo anche lì.
2: Sì, allora la mattina e la sera, quando il sole o sta per tramontare o comunque è sorto da poco, si sta bene, tira un venticello fresco, e anche adesso che sono le 11:15 ora locale, se io sto all'ombra come sono all'ombra, soffio il venticello, si sta molto bene. Camminando al sole fa caldo, camminando al sole fa caldo, non sono naturalmente i 40 gradi fiorentini di settimana scorsa, però si suda, insomma, e io ero venuto ben munito qui in Inghilterra con golf, K-Way o altro, sì, magari la sera può servire un K-Way, ma a parte quello è più che sufficiente, perché si sta veramente molto molto bene. Io credo che qualche tifoso viola, così rispondiamo anche a quello che diceva Tommaso Borghini prima, verrà da Firenze, sicuramente ci sarà una folta rappresentanza dei nostri amici del Viola Club Londra, che tra l'altro proprio nei giorni scorsi hanno lanciato un messaggio di adunanza in un noto pub qui vicino. Si troveranno domani attorno alle 12 ora locale per una birra, immagino anche per mangiare qualcosa, e poi verranno qua a Loftus Road per questo appuntamento amichevole, che insomma, immagino, ripeto, da quello che ho capito sarà così, ma sarà un appuntamento di cartello, ecco, per questa realtà storica come il Queen's Park Rangers.
0: Allora, tanti messaggi d'apprezzamento per Andrea, scusa Tommaso, ti ho interrotto. Prego. Luca dice grande Andrea, mentre Gabriele da Mestre ti suggerisce, visto che sei in terra inglese, un look punk, vedendoti con un ciuffo viola nella sua immaginazione, secondo lui appunto ti donerebbe un sacco, quindi ciuffo viola.
2: Guarda, il nostro mestiere è dare notizie, per cui se io avessi anche soltanto un ciuffo,
0: sarebbe
2: una notizia. Perdendo, sarebbe una notizia, capito? Quindi se avrò un ciuffo te lo dirò, caro amico, e eventualmente me lo tingerò di viola sicuramente.
0: Tommaso, scusami, ma era troppo gustoso.
1: Assolutamente, hai fatto benissimo. No, a me il QPR più che altro, essendo insomma un po' così amante delle vecchie glorie, anche, cioè, mi ricorda Peter Crouch, che se non prendo una cantonata clamorosa, è stato, ha mosso i primi passi proprio nel QPR, quell'attaccante.
0: No, longilineo,
1: anche fin troppo, diciamo, longilineo, che oggettivamente sembrava un giocatore di basket prestato al calcio, con anche le gambe molto sottili, non lunghissime e sottili. Sì, sì. Però insomma il suo lo faceva. Ad Andrea una curiosità sul logo che c'è dietro, no? L'incitamento a QPR, Cupi, allora come on URS starebbe per Rangers, immagino. Quindi sarebbe.
2: Tra l'altro è una società che ha un nome molto complesso, ma riguarda la fusione di due club avvenuta nel 1882, se non mi sbaglio, esatto, sì, che c'è scritto la rinascita, tra i Queen's Park, che è una zona qua vicino dove giocavano e da dove provenivano anticamente a metà 800 i primissimi giocatori del Queen's Park, e i Rangers, che erano un'altra formazione. Poi a fine 800 è stata questa fusione e hanno scelto questo colore, questo stemma inconfondibile, insomma molto elegante, con la culla, la P e la R, molto rotondeggianti. Forse anche per questo motivo sono soprannominati gli UPS, i cerchi, proprio per questa scelta anche di forme geometriche da abbinare alla società, ecco.
0: Io sono anche incuriosito un po' dal livello, no? Perché giustamente tu citavi un po' il passato inglese della Fiorentina, il recente passato inglese della Fiorentina per quanto riguarda queste tournée estive. Noi nel corso anche della scorsa estate abbiamo parlato molto del fatto che comunque i club di Championship, anche se si parla di club magari non così forti, hanno un potenziale comunque da non sottovalutare, soprattutto in fase di preparazione. Cioè, non sono le squadre con cui si va a fare la sgambatella leggera. Il Leicester, che è retrocesso addirittura nella Serie C inglese, l'anno scorso mostrò grandissime qualità e quindi insomma sono amichevoli subito, molto più probanti rispetto a quella col Gubbio, per dirne una.
2: Guarda, ne parlavo stamattina in Good Morning England, la nuova trasmissione dalle 8:30 alle 9,
0: certo,
2: che durerà per tutto il durante il percorso di questo tournée, di questa tournée. È vero, ma perché in questo momento la preparazione e lo stato delle gambe, lo stato della forma fisica è essenziale, è dirimente, cioè. Ma questo l'abbiamo visto anche in Italia, cioè l'Arezzo che vince 3-1 col Napoli, il Bologna che perde 4-0 con una squadra improbabile, secondo me testimonia che in questa fase della pre-season è essenziale presentarsi in delle condizioni decenti, discrete. Ora, la Fiorentina secondo me non sta male male. Io ho notato che ha caricato tanto, cioè sono stati allenamenti molto duri, molto sofferti, quelli che la squadra ha fatto nei giorni scorsi al Villa Park. E quindi temo che domani, mercoledì con i Watford, ci sarà effettivamente uno scarto di preparazione fisica tra le due squadre. Ripeto, il QPR e i Watford iniziano 2 settimane prima il loro campionato. Due sono tante. Sono 7 giorni, sono 14. Quindi vuol dire iniziare prima e quindi arrivare più pronti a appuntamento come quello di domani. Poi la Fiorentina ha anche un cantiere aperto, ha giocatori fuori ruolo, ha giocatori che dovranno andare via sul mercato, ha delle cose da risolvere che probabilmente QPR ha già parzialmente messo alle spalle, cioè già una squadra più strutturata. Ripeto, non è una formazione che, da quello che sappiamo, lotterà per la promozione in Premier l'anno prossimo, però sicuramente è una squadra che gioca in casa e vuol fare bella figura. Io penso che l'Ester abbia apprezzato, ecco, il successo dello scorso anno sui Viola, quindi ci sarà da divertirsi domani. Noi ve la racconteremo e poi speriamo che ci possano essere note positive, soprattutto sugli attaccanti, perché poi ce ne siamo venuti via da Bagnaripoli con la sensazione che il vero cruccio, il vero punto nero, ecco, il vero neo della Fiorentina che ha concluso il suo ritiro a Firenze sia proprio al momento poca predisposizione degli attaccanti a far gol. Poi non è certamente un test col Gubbio che ci deve dare indicazioni definitive, ma qualche suggerimento indubbiamente ce lo dà, certo.
1: Non c'è dubbio. Andrea, non ti chiedo doti chiromantiche, diciamo, perché non le hai, però ti chiedo se secondo te, vista la vicinanza fra le due partite, ecco, Grosso potrebbe optare su due formazioni, diciamo, diverse e equilibrate, no? Cioè mescolando un po' le carte, oppure pensi, insomma, che si vada sulla stessa formazione in entrambe le partite e poi facendo cambi così come è avvenuto con il Gubbio?
2: Guarda, ti allargo il discorso perché poi la Fiorentina gioca il 1° di agosto con il Real Madrid, ecco, quindi sono 3 partite in 6 giorni, quindi io credo che oggi, quando alle 15 italiane più o meno arriverà la lista dei convocati, ci potrebbero essere delle novità con qualche inserimento in più, tra l'altro magari qualche esclusione, staremo a vedere, però sicuramente sarà una rosa ampia, profonda, perché la Fiorentina deve ruotare, deve far giocare un po' tutti. Io penso che tra domani e mercoledì ci sarà un mix tra prime e seconde scelte, penso con Real a Klagenfurt che ci possano invece essere un po' più i titolari, ecco, la sensazione, anche perché sarà passata una settimana, la Fiorentina avrà lavorato comunque qui in Inghilterra, perché poi da lunedì, al di là dell'appuntamento di domani, vi racconteremo un vero e proprio ritiro, secondo ritiro per la Fiorentina sul campo, allenamenti, anche sedute doppie probabilmente, quindi arriveremo al 1° di agosto a Klagenfurt con una squadra un pizzico più avanti, ecco, rispetto a prima, e quindi insomma sono convinto che Fabio Grosso dovrà ruotare tutta la rosa e già da domani inizierà a fare un bel mix. Può darsi che possa essere una squadra simile a quella di vista con il Gubbio, può darsi benissimo, quello del primo tempo intendo, sì. Il primo tempo.
0: Andrea, un po' di messaggi, poi ti liberiamo. Allora, parto da Stefano 69 che ci dice: chi giudica queste amichevoli come test attendibili prende una cantonata. Senza ali un si vola, dice lui, usando un bel gioco tra appunto la posizione mancante, un bel gioco di parole tra la posizione mancante in casa fiorentina e appunto le ali che servono per volare. Il Queen's Park Rangers mi ricorda un giocatore che ha giocato anche in Italia e nella Sampdoria e nell'Atalanta, ovvero Trevor Francis, che ha giocato e allenato il QPR a fine carriera. Questo lo dice il Bomber Viola. Poi ancora
2: se non mi ricordo male, ma vorrei che mi correggeste, è stato anche uno degli eroi del Nottingham Forest di Brian Clough, Trevor Francis.
0: Allora, sto controllando, intanto dico che è scomparso proprio tre anni fa, perché il 24 luglio del 2023, a volte i casi della vita. E sì, aveva fatto parte anche del Nottingham Forest tra il 79 e l'81. Fra l'altro con 28 gol in 70 presenze.
2: Sì, era uno di quei campionissimi che ha vinto, non so se tutte e due le Champions League
1: negli anni d'oro,
2: Nottingham Forest. Sì.
1: Esatto,
2: allora, squadra meravigliosa, ora, quella di Brian Clough.
0: Controlliamo anche questa cosa, Andrea. Nel frattempo, ma in parte hai già risposto. No, allora sì, le ha vinte tutte e due, comunque. Sia quella 78-79 sia quella 79-80. Ha vinto anche la Supercoppa del 79. Quindi, insomma, niente male davvero come bacheca, come palmarès. Un po' hai già risposto prima, perché dicevi: siamo in attesa ancora della lista dei convocati. C'è però Vale che ha la curiosità di sapere, la prof Viola, scusa, vedo che si firma così, di sapere se Cospo sarà dei convocati.
2: Ma è una notizia che ci ha dato Niccolò Righi, tra l'altro, non è una notizia mia, ed è sorprendente perché evidentemente sì, Cospo sarà tra i convocati per la tournée inglese. Dico che è sorprendente perché Cospo non ha fatto parte né del ritiro del Viola Park con la prima squadra, né di ritiro con la primavera, quindi lui fino a in questo momento si è allenato per conto suo. Non so perché è stato richiamato, forse perché ci sono dei centrali in partenza, punto di domanda, immagino Comuzzo, forse perché ne serve un in più numericamente. Tra l'altro, apro chiudo parentesi, per quello che ho capito io, Valdepeñas arriverà a fine mese e verrà inizialmente fatto giocare centrale, non è quindi visto come terzino, quindi prepariamoci veramente a una rivoluzione notevole, corposa da parte della Fiorentina, un po' per tutto il pacchetto dei centrali. Probabilmente non ne parte soltanto uno, non parte solo Comuzzo, che è cercato dalla Lazio e dal Sassuolo, può darsi che parta anche Pongracic o Ranieri, quindi occhio. E poi potrebbe magari essere lasciata a casa qualche giovane, vedremo un po', però di sicuro io un'occhiata alla lista dei convocati la darei, perché può darsi che qualche sorpresa ci sia, sì.
0: Sicuramente, insomma, la daremo e come un'occhiata alla lista dei convocati una volta che sarà ufficiale, anzi andremo a leggerla proprio con dovizia di particolari. Grande Andrea, cuor di leone, ovviamente in terra di Inghilterra ti vedono così, come Riccardo cuor di leone, grande, dice il Merovingio Viola. Caro Giannattasio, ti sei abbigliato come Totò e Peppino a Milano con la nebbia che non si vede, questo penso in riferimento alla tua valigia, no, non tanto adesso, ma alla valigia.
2: Ah sì, no, ora sono a maniche corte.
0: No, ora sei fresco come una rosa, anzi sei più punk, come insiste Luca, dice Andrea è punk dentro e poi aggiunge forse. quindi
2: io sono pancake, ragazzi.
0: Non male comunque il pancake, c'è a chi piace. Andrea, se non ci sono altri aspetti da aggiungere, io direi che ti possiamo liberare. Ovviamente ti ritroveremo poi nel corso della giornata con tutti gli aggiornamenti dall'Inghilterra.
2: Sì, allora vi dico il programma della Fiorentina, che arriva a Luton alle 17. Alle 17 arriva all'aeroporto di Luton, Londra ha 2000 aeroporti, sì. Arriva a Luton alle 17, poi si sposterà in un albergo molto vicino a questo stadio, perché poi, ripeto, fa giusto campo base per due notti prima di spostarsi a Teddington domenica mattina. E noi vi proporremo delle immagini dell'arrivo della squadra. Non avremo voci oggi dal mondo viola, però domani sì, anche perché c'è la partita, e poi dopo la gara con il QPR cercheremo di offrirvi naturalmente chi vorrà dirci qualcosa dopo l'appuntamento dell'Loftus Road. Per cui vi saluto e vi do appuntamento attorno alle 14:15 con Palla al Centro con Luca Calamai, perché avremo un collegamento molto ma molto particolare sul quale ho insistito tanto, e è una bella vi racconteremo una bella storia tra il londinese e il viola, e bello. Spero vi piaccia, spero vi
0: bello
2: piaccia.
0: Bello, e allora insomma anche con curiosità attendiamo questa chicca. Grazie mille Andrea,
2: a più tardi, ciao ciao, ciao.
0: Ora ci ha incuriosito però.
1: Sì, sono
0: ora,
1: molto curioso. Sono curioso, quindi sono noi curioso. Uscendo da qui, io siccome mi devo recare immediatamente in un altro posto.
0: Accendi la radio.
1: Accendo subito, no? Mi connetto immediatamente. Una cosa volevo aggiungere, vai. Visto che parlavamo delle vecchie glorie del QPR, e era stato tirato fuori in ballo giustamente da Bomber Viola, che è un esperto di storia calcistica, ma anche e soprattutto di quegli anni lì a cui mi riferisco anch'io. Cioè lui ha parlato di Trevor Francis, sì, come giocatore del QPR in passato. Io mi sembrava, sono andato a controllare, anche Ray Wilkins, probabilmente te lo ricorderai anche te, giocatore del Milan, che ha giocato nel Milan nella sua carriera, in particolare tra l'84 e l'87, anche lui ha giocato a lungo nel QPR dall'89 al 94, quindi ben oltre quasi 200 presenze con la maglia del club che affronterà stasera la Fiorentina. Anche lui purtroppo è scomparso abbastanza recentemente nel 2018. Era un centrocampista negli anni 80 che prese il Milan negli anni 80, ovviamente anche lui nazionale dell'Inghilterra, insomma un ottimo giocatore, anche se non molto appariscente. Pensa che comunque ha più di 80 o quasi 90 presenze, mi sembra 85 presenze con la maglia dell'Inghilterra. Era un bel giocatore, però in quegli anni lì la Fiorentina ne prendeva di migliori, perché se il Milan prendeva Wilkins e poi ha preso anche Gerez, ha preso anche Bliss, anche insomma, alcuni giocatori che non sono andati alla grande, la Fiorentina prendeva Bertoni, Passarella, Socrates, che purtroppo non andò granché bene. Insomma,
0: prima in calcio italiano era molto più forte sul Sud America rispetto al calcio inglese, no? Era raro vedere un sudamericano in Inghilterra, se ci pensi.
1: Sì, certamente. Poi tra l'altro l'Italia andava in Inghilterra e prendeva i giocatori migliori inglesi e li portava a casa.
0: Cambiato qualcosa?
1: Forse un qualcosina è cambiato. Bisogna rileggere un attimino il libro di storia per capire quanto effettivamente. Sì, sono passati anni, perché è passato insomma una quarantina d'anni, però insomma sembrano passati secoli.
0: Nella storia del QPR io ricordo anche un allenatore italiano come Mister De Canio, che ogni tanto sentiamo anche qua su Radio Firenze Viola, anzi magari potrà essere curioso provare a sentirlo in questi giorni.
1: Una bella ricerca hai fatto, perché è giusto insomma andare a sentire gli allenatori che hanno vestito,
0: anche se
1: bisogna fare in fretta perché domani c'è la partita e poi comincerà a parlare di Watford. A proposito di Watford, mi pare e qui la chiudo poi sul passato, che proprio Blissett fosse un giocatore proveniente
0: a me pare proprio di sì, però Watford. Potrei sbagliarmi. Io del Watford ricordo la cosa più celebre, penso, cioè che Elton John è stato il presidente la squadra.
1: Elton John è stato presidente.
0: Tra le tante cose che si è comprato pure
1: e allora ho letto da qualche parte, ma lo devo comunque verificare, che il QPR abbia anche tra i suoi tifosi storici il leader dei Queen.
0: Brian May o Freddie Mercury sarebbe stato
1: tifoso del QPR. Quindi però
0: Bisogna verificarlo. Sui VIP tifosi bisogna sempre stare attenti. Io ricordo, intervistai un po' di tempo fa il comico Dario Vergassola, che mi confessò che lui ha quelli che è il calcio, storia, trasmissione, condotta da Fabio Pazzo ai tempi d'oro.
1: Come non ricordarla? Una perla della televisione italiana.
0: Lui faceva il tifoso della Samp, ma mi ha poi confessato di essere tifoso dello Spezia, perché lui è di lì.
1: Quindi bisogna stare molto attenti quando si dice è tifoso di, addirittura andava a una trasmissione vista da milioni e milioni di persone, di cui io alcuni non guardavano, non ascoltavano neppure calcio minuto per minuto, ma guardavano direttamente quella trasmissione di Fabio Fazio esilarante, e adesso invece ha confessato di non esserlo più. Ti dico che per quanto riguarda Luther Blissett,
0: era del Watford,
1: sia prima che subito dopo il Milan. oltre quasi 400 presenze con il Watford e tantissimi gol, cosa che con il Milan non riuscì a fare, tant'è vero che lo chiamavano Miss It, sbaglialo.
0: Sì. chiudo davvero, e poi direi di attivare il prossimo collegamento telefonico. A proposito di corsi e ricorsi storici, ricordiamo che anche uno storico allenatore della Fiorentina come Paolo Sosa è stato tecnico del QPR.
1: E allora, insomma, la rimpatriata Sosa è un pochino più complesso forse da fare intervenire, però magari questa radio, se c'è una radio
0: che ci può riuscire, è sicuramente Radio Firenze, anche se ricordiamo Paolo Sosa che è allo Shabab Al Ahly, quindi anche a livello di fuso orario e numero di telefono non sarà semplicissimo, ma ci proveremo, chissà che non arrivi. Guarda, i nostri ascoltatori sono bravissimi perché si ricordano delle cose che magari sfuggano anche a noi nel nostro racconto. Briatore ha risollevato il QPR, ciao da Gianluca Dall'Uc.
1: Ragazzi, e allora c'è una italianità di fondo del QPR. Poi Briatore che ultimamente non perde occasione per ricordare quante imprese abbia fatto nella sua vita di imprenditore. Ecco, questa del QPR non me la ricordavo di averla sentita nelle ultime interviste, e quindi insomma poi il QPR non ricordo esattamente cosa abbia fatto con Briatore, certamente adesso è un po' al di sotto del suo livello storico.
0: Sì, diciamo appunto una squadra comunque di championship, quindi del secondo livello inglese, ma l'abbiamo detto, attenzione,
1: no, affrontarla ora ti si annulla quasi la differenza di categoria, a livello fisico, a livello atletico sono più avanti, quindi sarà una partita con la Fiorentina in cantiere aperto da una settimana circa si è ritrovata, ha cominciato a lavorare, quindi sarà certamente una partita equilibrata.
0: Piace l'argomento vintage del calcio italiano degli anni di Trevor Francis. Come non ricordare lo scozzese detto lo squalo, ovvero Joe Jordan, ci dice il bomber Viola.
1: Wow, che ricordo.
0: Joe Jordan che ebbe anche uno scontro a muso duro con Gattuso, ti ricorderai, anni dopo.
1: Me lo ricordo molto bene lo scontro con Gattuso, testa a testa con Gattuso, che non è poi così semplice, no, già da sostenere, e lui aveva già una certa età, era un lottatore incredibile, sì. Tanto è vero che i più curiosi, insomma, delle immagini, figurine eccetera, si ricorderanno di Joe Jordan lo squalo senza due denti davanti, che aveva perso in uno scontro aereo perché era uno, non aveva paura di nulla, si buttava su tutti i palloni, ma ci mise non so quanti anni poi a rimettersi il ponte, diciamo, a farsi ricostruire la dentatura, e in alcune figurine lo vedevi tranquillamente sorridente con la finestra aperta davanti, ma credo che incutesse ancora più timore ai suoi avversari, perché è vero, non segnava tanto in Italia, fece bene soltanto nel campionato di Serie B quando il Milan retrocesse, fece qualche gol però era un lottatore incredibile, penso per i marcatori fosse una brutta gatta da pelare.
0: Che tempi, Pino Vitale in collegamento con noi, se lo ricorda Joe Jordan?
1: Lo squalo.
0: Pronto? Ci siamo?
3: Come mai parlate di Jordan?
0: Parliamo di Joe Jordan perché è partito questo momento nostalgia legato al QPR. Siamo partiti da Trevor Francis per arrivare a Joe Jordan.
1: Wilkins che ha giocato nel QPR, poi non so perché un nostro ascoltatore...
3: Francis venne in Italia, che era un grande giocatore, però in Italia fece poco.
0: Ma era il periodo in cui l'Italia era un campionato migliore.
3: Era un campionato nettamente migliore, nettamente, non si può paragonare a oggi, i giocatori venivano tutti in Italia prima.
0: Sì, quelli più forti.
3: Oggi purtroppo c'è la Premier che fa delle cose che non ci si può nemmeno sta dietro, onestamente, perché quando si vede i giocatori pagati 100 milioni, 130, 140, 150, onestamente è difficile stare dietro. Io capisco che gli inglesi prendono tanti soldi dalle televisioni, da tutto, però mi sembra facile che paghino i giocatori troppi soldi.
0: Direttore, peraltro, cioè, non è più nemmeno un discorso solamente inglese, al di là dell'Arabia Saudita, che sappiamo insomma è ricchissima e quant'altro.
3: È intervenuta l'Arabia Saudita che ha stravolto tutto, ragazzi.
0: Ma inoltre
3: il mondo è cambiato. E cambia talmente alla smetta, non ci si faccia a stargli dietro.
0: Io stamani leggevo di Leao e del Fenerbahce. Anche la Turchia oggi è un campionato dove ci sono club molto ricchi.
3: Sì, ma hai letto tutto fino in fondo?
0: Sì,
3: la,
0: sì,
3: la squadra turca c'ha 13 stranieri da dar via.
0: Sì,
3: e la rosa c'ha 13 stranieri da cedere. Voglio dire, non è mica facile, perché è più facile delle volte acquistare se hai tanti soldi che cedere. Insomma, voglio dire, i turchi onestamente c'è 3 o 4 squadre che spendono tantissimi soldi e ce l'hanno, non so, come le tasse sicuramente non le pagano come noi, perché pagano degli stipendi incredibili i giocatori managerari anche in Turchia.
0: Sì.
1: E questo ci dà un gancio anche per allacciarci alla Fiorentina a questo punto,
0: sapevo,
1: no? Perché
0: bravo.
1: Anche la Fiorentina, al di là di questo mercato, di cui voglio ovviamente il giudizio di Pino Vitale, di tanti arrivi interessanti, definiamoli così, poi il pubblico viola in alcuni casi addirittura li definisce anche esaltanti sotto certi, sotto certi aspetti.
3: Io direi che fino ad oggi la Fiorentina si è mossa benissimo.
1: Ecco.
3: Meglio di ognuno poteva. Innanzitutto perché ha portato una persona importante al settore giovanile, che fino ad oggi non c'è mai stata, senza nulla togliere a chi c'era, perché non è questo. Ma portando Andrea Azzoli, che è un maestro di calcio, che può insegnare ai giocatori. Andrea Azzoli ha fatto un discorso, ho letto quando ha fatto la conferenza stampa, e questa è un'operazione del direttore, che in realtà ha detto: noi si deve vincere come tutti vogliamo fare. Se vai a vedere ragazzi di 11 o 12 anni, tutti vogliono vincere. Gli si deve insegnare ai giocatori, la Fiorentina deve tirare fuori i giocatori, e Andrea Azzoli è una grande scelta. Cioè la Fiorentina secondo me è partita bene, poi ha fatto fino ad oggi una campagna acquisti più che vendite interessantissima, che ha preso 3 o 4 giocatori importanti: Jimenez, Dragusin, Atta, Oli. Onestamente la Fiorentina si è mossa bene, ha ringiovanito molto e ha preso dei giovani importanti, direi di valore molto importanti. Ora bisogna vedere, sapete meglio di me che ancora non è finito nulla, perché si arriva il 30 d'agosto e non si sa quello che può succedere lì davanti, ci manca i giocatori di fascia. Ancora non si sa, però fino ad oggi la Fiorentina si è mossa non bene, benissimo.
0: Tommaso.
1: Sì, no, la seconda parte della domanda per il direttore era questa: sono arrivati tanti giocatori, che faceva riferimento alla società turca. Tanti giocatori da vendere, però anche la Fiorentina adesso ha tanti giocatori da vendere.
3: Non è la Fiorentina soltanto, sono tante squadre.
1: Certo.
3: Il Napoli ha 20 giocatori da vendere.
1: Ecco.
3: C'è tante squadre, la Fiorentina ha tanti giocatori da dar via e da non prendere soldi, però la Fiorentina, siccome ho visto, è andata su una strada che raccatta, cioè cosa vuol dire? Da via Antonucci per 2 milioni, da via il giocatore che rientrava dal Padova, da via quello e l'altro, fino ad oggi ha scemolato 14 milioni, però c'è da dar via Barak, ci ha dato da via il centravanti, si è preso allo Spezia, e lì deve fare sicuramente
1: la mano,
3: perché sono bravi, faranno un pianto, un lamento, cercheranno di rimetterci il meno possibile e si libereranno di questi giocatori. I giocatori importanti non so se lo vogliono tenere Goodison, non so se vogliono tenere Ken. Io partirei con Ken, però giustamente bisogna vivere i giocatori, non so se lui è contento, se non è contento. Meglio di tutti lo conosce lui e il Grosso, meglio di loro non lo conosce nessuno. Sicché se fanno una scelta la fanno ponderata.
0: Solo un'aggiunta, Barak, Antonin Barak è stato già ceduto all'Apo El Nicosia, giusto per
3: meglio un pensiero in meno
1: un pensiero in meno,
0: giusto, no, per mettere in ordine le cose. Ma capisco che in un periodo come questo, con milioni di trattative, magari qualcuna possa anche sfuggire. Abbiamo diverse domande per Pino Vitale, quindi Tommaso, se ti va, giriamo le domande dei nostri ascoltatori. Alessandro chiede: che ne pensa delle parole di Criscitiello sui soldi ai procuratori? Non so se le ha sentite.
3: Non l'ho sentite, ma me le immagino sicuramente. E purtroppo Io dico sì, è una malattia che abbiamo. In realtà in Italia manca dirigenti. Mm-hmm. Perché a Pratici gli è stato fatto Ponti d'Oro? Perché in realtà in Italia c'è Sartori, mm-hmm. c'è lui, non so quello della Roma, è stata l'Atalanta d'Amico.
0: D'Amico.
3: C'è Manna che è giovane, però è a Napoli, anche se a Napoli c'è un presidente particolare, un presidente che comanda molto, però i dirigenti storici, i dirigenti importanti non ci sono più. E allora ci sono procuratori. Perché procuratori? Perché i procuratori gonfiano le parcelle e poi vorrei vedere dove vanno i soldi, ecco, il concetto è questo. Però in realtà è un male che bisognerebbe cercare di mettere un freno, ma che capisco non è facile. In un mondo il calcio, a differenza di tanti altri lavori, c'è tanti soldi, mm-hmm. e qualche volta non si sa dove vanno a finire.
0: Allora, il virgolettato penso sia questo, anzi è questo che dice Cricerello, attaccando i procuratori, ha detto: vi devono denunciare uno a uno, basta, faccio nomi e cognomi. Come sempre, insomma, abbastanza netta la posizione di Cricerello.
3: Vi ricordo che Baldini, che è stato un mio allenatore e che secondo me è un grande allenatore,
0: che dovrebbe essere CT della nazionale, visto che ci siamo.
3: Questo ormai è stato.
0: Andiamo oltre.
3: Baldini è il CT dell'Under 21.
0: Ok, giusto.
3: E io spero ci porti alle Olimpiadi, ci sarebbe un grande risultato.
0: Sono d'accordo.
3: Però in una dichiarazione ha detto che il calcio è in mano a qualche lestofante. Poi veramente deve essere mia Baldini a scoprirli.
0: Quali sono?
3: Deve essere la federazione a mettere delle regole. Se non delle regole, vedi, avevo visto Palestra che si porta un giocatore che tecnicamente non ha fatto una grande scelta, perché l'Inter gli dava 2 milioni e mezzo, lo pagava 30 milioni, 2 milioni e mezzo, e gli hanno dato 5 milioni e 7 per 5 anni. Mi capite voi, oltre a pagarlo 60 milioni, aveva dato la mano, aveva preso l'impegno e tutto. E poi gli impegni, la mano a un ragazzo, a una famiglia che gli vai a dare 15 milioni in 5 anni, risolve i problemi di tutta la vita. Diventa, perché tecnicamente non è una buona scelta? Perché il terzino nazionale destra è James dell'Inghilterra, mm-hmm. e lui questo sicuramente poi troverà lo spazio come l'ha trovato Calafiori in assoluto. Però in questo momento non era una scelta tecnica da fare, giocava nell'Inter, faceva la Coppa dei Campioni, insomma è da tanta roba giocare nell'Inter, però è una scelta, perché quando c'è tanti soldi il procuratore che ha fatto secondo voi? E sicuramente
0: ha suggerito di prendere i soldi, mi verrebbe da dire. Ale dal Casentino chiede: c'è grande curiosità intorno a questo ragazzo Croci, classe 2010, che è aggregato alla prima squadra nel ritiro della Fiorentina. Dice: Croci è pronto per stare in rosa, e con Ken cosa faresti?
3: Io Croci non lo conosco, però se un 2010 l'allenatore lo porta con sé, vuol dire che il giocatore c'ha doti importanti, c'ha 16 anni. In altri posti li fanno già anche in prima squadra, ricordate che quando ha esordito Chiesa, insomma tutte queste cose lì. Però magari non sono in grado in questo momento di darvi un giudizio. Mentre su Kay, ve l'ho già detto, meglio che il direttore, l'allenatore non lo c'è nessuno. Bisogna vedere se lui vuole rimanere e come vuole rimanere. Se in realtà c'ha un po', come si dice, il sedere storto, si vende, non è facile rimpiazzarlo, perché è un giocatore che l'anno scorso è andato male, l'anno avanti aveva fatto 20 gol, anche di più, era la prima volta, si dava tanti soldi, però è un giocatore che qualche volta prende la spalla sulle spalle. Non guardiamo l'anno scorso, però io avevo grande fiducia, però dipende da lui.
0: Non so se Tommaso vogliamo.
1: Sì, una domanda la vorrei aggiungere. Se Pino Vitale è un po' sorpreso da questo cambio di rotta della società, della Fiorentina.
3: Molto sorpreso,
1: ecco, perché
3: molto,
1: è cambiato
3: molto
1: tanto rispetto agli anni precedenti.
3: Molto sorpreso. Io non avevo grande fiducia nella proprietà, onestamente. L'anno scorso comunque erano passibili 60 milioni. Pensavo che cercassero di fare un mercato dentro, invece hanno spiazzato tutti. In questo momento la Fiorentina è quella che sul mercato ha lavorato meglio di tutti, e anche spesso, e anche spesso andando alla rovescia in quello che doveva fare. Prima ha acquistato, sicché è una strategia fatta apposta, e poi cercherà di vendere, però ha acquistato. E la Fiorentina in questo momento, la Roma non ha fatto niente, e l'Inter poco, il Napoli niente, la Juventus niente, la Fiorentina è quella che si è mossa. Anche l'Atalanta non ha fatto niente, ha preso sì Gaetano dal Cagliari, ma ha fatto poco. L'unica squadra ha fatto molto e prendendo giocatori interessanti, la Fiorentina.
0: Sì, assolutamente. Pino Vitale, grazie davvero di essere stato
3: un collegato. Saluto a tutti, ciao ragazzi,
1: buona giornata, grazie,
0: un abbraccio. Sorpreso, sì, Pino Vitale, un po' come siamo sorpresi tutti, per la verità, perché appunto l'abbiamo anche raccontato e lo dicevi anche tu in apertura di trasmissione. La Fiorentina si è mossa talmente bene che adesso magari abbiamo anche un po' meno preoccupazioni su altri capitoli del mercato, perché
1: certo, ma la cosa, no, l'ha detto anche Pino Vitale, la cosa principale, no? Lui ha detto il problema del calcio italiano è il fatto che oggi non ci sono grandi dirigenti, ce ne sono soltanto due o tre. E uno di questi che ha nominato è quello che è dirigente attualmente alla Fiorentina, e quindi è questo che ci ha sorpreso positivamente ai tempi della scelta, e ci sta adesso, diciamo, dando i frutti, secondo me, di quello che è stata la scelta giusta da parte del club, finalmente di affidarsi alla competenza, finalmente di affidarsi all'esperienza, finalmente di affidarsi a un dirigente che pensa calcio dalla mattina alla sera. Ecco, questo è il cambiamento determinante. Poi insomma, bisognerà vedere, no? L'ha detto anche Pino, cioè bisogna vedere. Poi i conti si fanno a settembre, a questo punto, perché chiude il primo settembre il mercato, no? E quindi i conti si fanno a settembre. Però adesso l'impressione è che la Fiorentina si stia muovendo bene sul mercato, e addirittura anticipando anche molte big su giocatori che sono convinto, se si fosse traccheggiato come si faceva prima o poi sarebbero finiti in altri lidi. Penso per esempio ad Atta.
0: Ma anche Vieri, se ci pensi, per il profilo
1: non so come si dice, Atta.
0: Io sugli accenti non sono molto bravo. Però anche Vieri mi sembrava il classico profilo di giocatore promettente sudamericano su cui ci sono tante squadre anche europee, e dove storicamente arrivava prima qualcun altro, invece sei arrivato prima
1: tu. Ecco, su questo giocatore io sono più prudente, nel senso che
0: non lo conosciamo.
1: Voglio capire che giocatore sia, voglio capire la sua capacità di adattamento soprattutto al calcio italiano, voglio vederlo, per questo io con grande curiosità guarderò i giocatori nuovi, ovviamente, perché gli altri, diciamo,
0: è la cosa bella del
1: mercato, più o meno dove possono arrivare, no? Spero che facciano meglio rispetto all'anno scorso, dove hanno reso tutti molto al di sotto delle loro potenzialità. Però più o meno, siccome sono giocatori, mi riferisco per esempio a Mandragora, Gudmundsson, eccetera, che abbiamo visto anche nell'arco di 2 anni, e quindi sappiamo qual è può essere il loro top, almeno negli ultimi 24 mesi, e quello che può essere il loro, diciamo, punto più basso. Invece di questi giocatori non lo sappiamo, perlomeno non l'abbiamo visto toccandolo con mano con la maglia viola, e quindi bisognerà vedere molto i nuovi. Io guarderò con un particolare interesse anche questo brasiliano, perché non è facilissimo arrivare in quel ruolo lì. Se riesci a farlo, vuol dire che hai qualcosa davvero di speciale, insomma, vediamo. E la curiosità è questa, no? E anche la bellezza.
0: È bellissimo, è come scartare i pacchi a Natale.
1: Esatto, bravissimo. Ed è bello farlo adesso, cosa che invece prima eravamo abituati a farlo a stagione già cominciata.
0: Sì, poi permettimi, ma se il penultimo giorno di mercato arriva Cataldi, tornando alla metafora del regalo, non è sto gran pacco da scartare.
1: No, però,
0: con il massimo rispetto per Cataldi, che è stato anche un buon giocatore alla Fiorentina, ma lo conosciamo, non c'è sì, quella pill
1: però
0: della
1: è quella
0: cosa
1: bicicletta
0: nuova
1: che ti regalano da bambino esatto, che non ti entusiasma perché non è fiammante,
0: non è
1: però
0: quella che volevi,
1: ci puoi fare quello che vuoi, sì, ci sì, vai a farlo il fuoristrada, la cosa, no, e non si rompe mai, no? E quindi c'ha il suo perché,
0: non
1: anche
0: si
1: Cataldi
0: rompe mai, non si può dire,
1: no, è vero, ma non si rompe mai nel senso no, che no, ti dà garanzie,
0: certo,
1: è
0: certo,
1: vero, hai ragione, certo, quello è proprio forse certo, la metafora sbagliata, però arrivarono dei giocatori interessanti anche 2 anni fa, Bove, Cataldi, Adli, però Gosens che 2 anni fa all'arrivo insomma
0: subito ebbe impatto,
1: ebbe cioè subito impatto, però arrivarono e eravamo già all'inizio del campionato,
0: la prima partita di campionato ti ricorderai giocò Amrabat perché ancora non
1: esatto,
0: avevi sistemato il centrocampo e quindi fu Amrabat a prendersi il ruolo da titolare,
1: se non mi sbaglio anche quelle di come si dice di preliminari di conference, forse
0: se non sbaglio
1: di
0: almeno la prima, almeno la prima d'andata se non
1: comunque
0: sbaglio,
1: vabbè
0: sì,
1: quello che succede, giocatori che poi sapevi sarebbero andati via, no?
0: Sì.
1: Biraghi centrale, mi ricordo,
0: del
1: braccetto, cioè cose, vedere queste amichevoli era anche un po' come dire deprimente, no?
0: Sì, un po' sì.
1: Le rivedevi Sottil che ritornava per l'ennesima volta e diceva via, e gli altri giocatori, come si chiama, anche Sabiri. Ecco, adesso mi sembra che si possa vedere queste amichevoli andando a vedere, ma fammi vedere Ulai, ho visto un quarto d'ora, ora magari ne vedo mezzo. Ora, cioè c'è un animo diverso, poi è chiaro, spero che questa esaltazione sia portata a fondo fino alla fine del mercato, che venga fatto tutto a regola d'arte, che ci si possa divertire soprattutto in campionato perché conta quello più che l'amichevoli,
0: assolutamente, anzi guarda io ci sto anche a perdere tutte le amichevoli se poi arriva un bel risultato,
1: sì
0: in
1: sì
0: campionato,
1: ma perderle non mi interessa, mi interessa vedere però il giocatore nuovo e vederlo migliorare progressivamente con la maglia della Fiorentina.
0: Ma questo è quello
1: il
0: che
1: risultato
0: anche
1: non me ne frega nulla. Se Ken, ti dico la verità, come è successo, sbaglia 3 gol,
0: come dicevamo ieri.
1: Però se si muove bene e certo, comincia a rientrare nella squadra, a me non dispiace. Poi è chiaro, i gol vanno fatti, ma vanno fatti quando contano.
0: È chiaro, è chiaro. No, no, no, ma infatti il messaggio espresso ieri su Ken secondo me sintetizza bene il Borghini pensiero, ma secondo me anche un pensiero come dire equilibrato sul momento che stiamo vivendo. Un po' di curiosità via messaggio, Ale dal Casentino ci dice: Fulham, Chelsea e QPR sono dello stesso quartiere di Londra, fra l'altro è un quartiere mi è molto vicino, devi sapere io quando vado a Londra atterro sempre a Luton proprio perché quella è la mia zona di Londra.
1: Sei lì e quindi ma sei più simpatizzante per quale di queste tre squadre?
0: Però io non tifo per nessuna di queste perché tifo per il Tottenham in Inghilterra o per il Wolverhampton a seconda un po' di chi è in
1: comunque
0: Premier
1: quindi
0: League, perché Wolverhampton c'è raramente in Premier
1: certo
0: League.
1: Il Tottenham invece insomma, per l'appunto è l'ex
0: Londra,
1: squadra di Paratici, squadra diventata ricchissima, io mi ricordo di aver visto un amichevole
0: al
1: Water Lane con il
0: quello vecchio ancora se
1: sì,
0: non sbaglio
1: era ancora quello vecchio e c'era la Fiorentina mi sembra no era molto prima, era ti parlo di giocatori come Lulu Oliveira come Kanceskis
0: che poi dopo ce ne
1: segnarono entrambi, mi sembra si vinse 2-0 a mani basse, no? Sembrava di vedere una squadra, lo sparring partner il Tottenham,
0: però
1: eravamo
0: 90
1: nei tempi quelli che di cui parlavamo prima, non erano gli anni 80 proprio d'oro ma anche gli anni 90 erano strepitosi, noi avevamo giocatori strepitosi,
0: sicuramente erano gli scarti della Serie A che andavano in Premier e non viceversa.
1: Esatto.
0: Fede parla di mercato e dice che Fede da Scandicci Sulé può arrivare, quindi lui è fiducioso che potrebbe arrivare Sulé. Ti piacerebbe?
1: Sì.
0: Molto anche a me.
1: Sì,
0: anch'io.
1: Sì, proprio tanto.
0: Metterei la firma subito.
1: Proprio tanto, perché secondo me è un giocatore che ha le caratteristiche per far divertire Firenze.
0: Molto.
1: Poi
0: anche
1: la nazionalità è quella che
0: giusta,
1: ci piace, che piace ai fiorentini, e che può esaltarli e che lui potrebbe trovare a Firenze l'ambiente giusto per diventare grande davvero.
0: Ecco, Fabio Paratici,
1: secondo me
0: se ci ascolti,
1: è grande ma non è ancora un campione, può diventare campione a Firenze.
0: Assolutamente.
1: Però sarà difficile strapparlo alla Roma, vedremo.
0: Operazione.
1: O strapparlo alle altre concorrenti.
0: Sì, secondo
1: se la Roma
0: me alle pretendenti, no?
1: Pretendenti,
0: perché ce ne sono tanti. Maggio da Quaracchi giustamente ci dice: abbiamo citato tutti tranne Samuel Di Carmine che ha giocato nel QPR prodotto del settore
1: giovanile
0: della Fiorentina,
1: che si deve fare?
0: Quanti legami ci sono?
1: fiorentino, tra l'altro.
0: Fiorentino, esatto, ma poi proprio puro sangue, mi verrebbe da dire, perché appunto formatosi anche proprio nel settore giovanile gigliato. Davide ci dice: ma la partita stasera o domani? Sabato 25 luglio, ore 16, ragazzi. Comunque non è difficile, poi si trova Fiorentina riporta queste informazioni,
1: però ne parliamo diciamo con grande diciamo come dire euforia di questa partita, e si dà l'idea che sia tra pochi minuti, forse
0: un giorno, tre ore e un minuto, ragazzi,
1: manca ancora un giorno, facciamo il conto alla rovescia, ora non esageriamo. No,
0: sul sito della Fiorentina c'è
1: addirittura
0: sì, neanche
1: è
0: fosse...
1: vero lo mettano, sì, neanche fosse la finalissima, però dai,
0: fa parte
1: divertiamoci, sì, un po', siamo nel calcio d'estate.
0: I giocatori inglesi sbarcati in Italia negli anni 80 furono dei bidoni immensi, dice Marco, su tutti Atley e Rush.
1: Sì, è vero, però io negli anni ha detto 80, però ci metterei anche Brissett, allora, se vogliamo.
0: Che è un altro, no? Che rientra nella categoria.
1: Più che Atley. Mark Atley, tra l'altro, è vero, non fece come ci si aspettava, però a Milano lo ricordano anche per il famoso gol nel derby, saltando sulla testa di Fulvio Collovati, che allora in quel momento aveva la maglia dell'Inter, e facendo un gol decisivo. Quindi, insomma,
0: qualcosa.
1: Io ricordo alcuni inglesi peggiori, tipo Rideout al Bari.
0: Questo non me lo ricordo.
1: Sì, ce ne furono alcuni.
0: Denuncio la mia
1: ignoranza. Alcuni peggiori, e Blissett sicuramente.
0: Il migliore invece inglese in Italia, secondo te?
1: Ma guarda, a me di quell'epoca lì, ovviamente.
0: Sì, sì, sì, sì.

0: omologo inglese in Italia,
1: cioè che abbia fatto che quello fatto che ci si aspettava bene. Da lui arrivò Inz all'Inter,
0: però un aveva, solo anno,
1: ma, sì, ma non convinse come si pensava. Magari i nostri ascoltatori, qualcheduno forte, se lo ricorda.
0: Lo lanciamo come gioco per la seconda ora?
1: Assolutamente.
0: Allora, sono le 13.01 di questo 24 luglio 2026. Tommaso Borghini e Viola Amore Mio in corso di svolgimento, e quindi vi aspettiamo tra pochissimo per ancora un'ora da vivere insieme, per parlare di Fiorentina e anche di calciatori inglesi a questo punto.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un... Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
6: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: E insomma, l'avete capito anche dal jingle, è sempre Viola Amore Mio dalle 12 alle 14, anche se non c'è Lorenzo Marucci, ma c'è Tommaso Borghini, e quindi insomma, trasmissione omologata si può fare senza dubbio. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma anche vocali. Ne andiamo a ascoltare subito due che abbiamo lasciato indietro per strada.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Scusate, ma la pausa di riflessione è dovuta... che abbiamo cessioni zero, soldi zero, non si vende nessuno. I nostri campioni, Mandragora offerte zero, Dodò offerte zero, Fagioli offerte zero, uno. E due, possibile nel centrocampo c'è sempre Ulai insieme a Fagioli e a Ta e non c'è mai...
9: Si può scrivere anche che potrebbe essere
0: capito, chiuso,
9: certo. È chiaro che chi non voleva ha aspettato il termine della scadenza della causa perché può pagare meno, però vedo, da 40 in su potrebbe andare bene se uno è sicuro di trovare un attaccante altrettanto forte come lui e che non siamo sicuri delle sue condizioni fisiche, questo lo sanno solo loro, però non esiste di sostituire un Pellegrino, Dobby o Lucca. Questi sono giocatori che non sono all'altezza del miglior che è, c'è nulla da fare, quindi spero che sia sostituito da un giocatore di livello, di buon livello.
0: Ok, allora, da una parte un ragionamento

0: legato alle tempistiche del mercato, ne parlavamo in apertura di trasmissione.
1: La pausa di riflessione.
0: E parlavi appunto, Tommaso, di una pausa che è arrivata dopo i primi colpi della Fiorentina e adesso c'è una pausa in attesa degli esterni. Dall'altra invece una riflessione su Ken. Mi pare di aver capito che l'ascoltatore fosse abbastanza d'accordo anche con una cessione, se arriva, quanto diceva lui, appunto 40, 45, 50 milioni, ma non valuta i profili emersi come potenziali alternative. Dovbik, Lucca e
1: Pellegrino.
0: Sì, bravo, grazie, mi stavo perdendo. come alternative valide per Ken.
1: Questo è un discorso. Allora, intanto sulla pausa di riflessione, diciamo che ha una lettura, è anche quella, ovviamente, la mancanza di richieste, o meglio offerte, per i nostri cosiddetti campioni. Però vedo che la strategia di Paratici non è stata molto legata a questo fino adesso, forse lo sarà da oggi in avanti, probabile. Ho dei dubbi su questo, nel senso che vedo che comunque lui, se ha un'operazione da ammettere, da condurre, da concludere, la conclude indipendentemente dalle cessioni, un po' come diceva prima Pino Vitale, insomma, di mercati ne ha fatti tanti, ha detto la strategia è quella di comprare e poi vendere, e se c'è l'occasione comprare, comunque se ci sono le condizioni, comprare, come è avvenuto. Vedremo cosa accadrà per gli esterni. Per quanto riguarda Ken, è chiaro che se perdi un giocatore del genere devi andare su un profilo, però mi consola tra virgolette il fatto che per adesso i giocatori che sono arrivati, quasi nessuno era stato, diciamo, anticipato, no?
0: No.
1: Quindi i nomi che circolano, che non mi entusiasmano, potrebbero essere nomi in realtà cortine fumogene, come le vuoi definire, specchietti per le allodole, che poi dopo nascondono altre trattative. Se dovessi scegliere fra questi tre, però, probabilmente quello che mi intrigherebbe di più è Pellegrino. Nel senso che è quello nel quale vedo maggiore margine,
0: più prospettiva.
1: Sì. È vero che deve migliorare tecnicamente, però è fortissimo di testa, secondo me è migliore rispetto per esempio a Piccoli, fortunatamente. Direi, perché quello che ci ha fatto vedere Piccoli, perché anche lui deve migliorare tanto, non è qualcosa secondo me all'altezza per adesso, né del costo né di quello che chiede la Fiorentina. Però credo che, ecco, dovesse partire, si andrebbe su un profilo diverso, cioè un giocatore diverso. Fermo restando che anche quando arrivò Ken c'erano tantissimi
0: tanto
1: dubbi.
0: Scetticismo. Tanto veniva scetticismo. Veniva da una stagione da zero gol con la Juve, ha problemi fisici.
1: Si disse, ma arriva uno, ha fatto zero gol, e questo deve essere il nostro centravanti. Poi ne ha fatti 25,
0: Sì,
1: quindi vedi com'è il calcio.
0: Imprevedibile. La Fiorentina dunque sfoglia la margherita, strappa i petali in questo tamo, non tamo, legato al centravanti, ma non solo, legato soprattutto agli esterni dell'attacco. Sono problemi sicuramente da risolvere per la Fiorentina. Diciamo, caro Andrea Capretti, Radio Sportiva, che ci sono molte squadre di Serie A che hanno più problemi della Fiorentina. Insomma, il club viola si è mosso con anticipo anche rispetto alla stragrande maggioranza dei competitor. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao Fabio e tutti i vostri ascoltatori, benvenuti al non mercato dell'estate 2026, cioè tranne la Fiorentina praticamente gli altri stanno tutti a guardare e ad aspettare che succeda qualcosa al netto di qualche rinnovo di contratto, qualche piccolo aggiustamento, e da quello che un tempo era il mantra, no, di Galliani, esce uno, entra uno, ecco, questo ormai è la massima che vale un po' per tutti, soprattutto quando hai giocatori con ingaggi pesanti, giocatori che hanno fatto flop nella stagione precedente e che quindi ti bloccano anche quando hai delle esigenze evidenti. Penso al discorso, no, un esempio, difensore d'esterno destro dell'Inter, attaccante e portiere della Juventus, l'esterno della Roma, quindi tutti hanno anche un ruolo proprio di un titolare, almeno se non due, da sistemare. Però al 24 di luglio tutto molto piano, aspettando appunto che si sblocchi qualcuno di questi incastri. Quindi in questo senso la Fiorentina quantomeno ha scelto, direi in maniera apprezzabile, anche sicuramente con l'aiuto della proprietà, una strategia: prima sistemiamo quello che dobbiamo sistemare e poi facciamo quadrare i conti successivamente con qualche cessione che, insomma, sapete meglio di me, comunque ci sarà, ecco, da qui alla fine di agosto.
1: Me lo fai fare un piccolo amarcord prima di continuare con le domande? Perché insomma Andrea forse non sa chi sono io, non si ricorda chi
0: non
1: sono
0: sa
1: io.
0: Chi non sono sa chi sono io.
1: Lei non sa chi... Come stai, certo, grandissimo?
2: Certo, Tommaso, figurati.
1: Non tutti, però.
2: Non sono così vecchio da
1: lo so. Ma no, no, perché non, giustamente Fabio non mi aveva, non mi aveva presentato al collegamento.
0: Colpa mia, colpa
1: però
0: mia.
1: La voce ce la ricordiamo perché noi abbiamo trascorso ore interminabili al telefono quando, ai tempi del Corriere di Firenze, quando lui faceva il corrispondente per la Fiorentina, io ero in redazione e con questi pezzi che arrivavano o non arrivavano, perché lui era attentissimo sul mercato e quindi doveva controllare tutto
0: ogni momento
1: e quindi erano interminabili conversazioni, però insomma, ora non voglio fare il nostalgico, però insomma erano bei tempi che li ricordo con grande piacere.
2: Esatto, abbiamo fatto una grande collezione di non confermo e non smentisco, che era il messaggio standard di Corvino all'epoca.
1: È vero, però ci sono stati anche grandi colpi raccontati, ahi noi anche grandi uscite, momenti anche molto difficili, insomma ne abbiamo fatte.
2: Abbiamo vissuto la grande fibrillazione post eliminazione Champions con il Bayern Monaco,
0: con Ovrebo protagonista.
2: Esatto, di maggior conquassamento, credo che in quei giorni Tommaso non so quanti articoli avrà passato, quante interviste avremo fatto a chiunque inviperito contro l'operato.
1: Ci fu anche l'idea di mandare qualcuno, ma non so se Capretti sarebbe stato disponibile, sulle tracce di Ovrebo
0: in
1: laggiù
0: Norvegia.
1: In Norvegia.
2: Fecero i colleghi di Radio Blu.
1: Qualcuno lo fece, me lo ricordo. Esatto. Fu un'idea che circolò anche nella nostra redazione dell'allora nuovo Corriere di Firenze, però poi non fu portata a termine perché in effetti probabilmente ci volevano molte risorse per farlo e comunque grande disponibilità. L'indiziato numero uno sarebbe stato sicuramente Andrea, che aveva grande fiuto, che andava grande fiuto per le notizie. Vabbè, allora, stop a Marcord.
0: Perdonatemi, ma colgo l'assist di questo Marcord. Lo faccio in maniera un po' spericolata, vi porto per un istante fuori dal tema Fiorentina e Serie A, ma visto che si parla di Norvegia, che è la terra natale di Ovrebo e che è la terra della nazionale che ha costretto l'Italia poi a un percorso nei playoff che non è terminato nel modo che tutti ci auspicavamo, Andrea, oggi insomma ti dobbiamo chiedere anche dell'attualità legata alla nazionale, perché è il giorno ufficiale del no grazie, lusingato ma passo,
1: il gran rifiuto
0: di Guardiola alla nazionale italiana, mentre nel frattempo la nazionale tedesca, la federazione tedesca annuncia che il nuovo CT sarà Jürgen Klopp. Piani diversi, livelli diversi.
2: Allora, intanto è diciamo così, per gli amanti della cabala, l'estate del 2026 o del 2006, perché la Firenze arriva grosso, l'Italia in questo momento, con quello che hai raccontato di Guardiola, è fortemente orientata su Pirlo, un altro della gestione del mondiale di Germania, stiamo reduci da Gattuso, ultimo CT, altro componente di quella squadra, Leonardo e Maldini hanno chiesto, prendendo anche lì per ora un no, per quello che sappiamo, anche un ritorno di Buffon, altro componente, quindi tutto gravita ancora intorno a quella notte di Berlino, da Firenze a Coverciano fino ad altre sfumature un po' del calcio italiano in questo momento. Sì, su Guardiola le cose stanno così, diciamo che il dato, se qualcuno ci vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, è che l'Italia ci ha provato davvero, visto che sembrava un po' una boutade, che le ultime volte che il nome di Guardiola era stato accostato al calcio italiano sembrava sempre qualcosa di lunare, da quando si vociferava per la Juventus o per altri club della nostra Serie A. Stavolta sicuramente la FIGC ci ha parlato e come Maldini soprattutto ha un rapporto diretto con Guardiola, gli hanno fatto una proposta concreta a cui appunto il tecnico ha detto no grazie, in un mix di volontà, come spesso ha fatto dopo lunghi cicli, di prendersi un anno sabbatico, di alcune richieste che gli erano arrivate dalla famiglia, di appunto essere un po' più presente anche per dei motivi di salute, se non sbaglio, del padre, quindi scenari che si sono andati a sommare al fatto che dopo un lungo ciclo con Manchester City era già un po' nel mindset di non ricominciare subito, per quanto una nazionale sappiamo non sia un lavoro martellante quotidiano come allenare un club, però era anche un lavoro comunque ad altissima pressione andare oggi come oggi a guidare l'Italia dopo, come sappiamo, i tre cicli senza mondiale. E a questo punto credo che ormai sia ampiamente tramontata anche l'ipotesi Antonio Conte, rimangono in due più o meno, salvo sorprese, cioè Pirlo, che direi nettamente in vantaggio, e Mancini, che comunque ha un rapporto diretto con Malagò, che ha provato un po' di manovre diplomatiche non riuscendoci secondo me benissimo in termini di comunicazione di mettere una toppa su quella D addio che è comunque poco digerito ancora e in Federcalcio e anche dalla stessa Serie A, perché come sapete col nuovo Consiglio federale e con la nuova elezione di Malagò la Serie A ha un peso, ecco, nelle scelte, si è offerta anche di dare dei contributi economici, ma in cambio di questo ovviamente vuole avere un po' voce in capitolo, e ad esempio su Mancini aveva espresso per larga parte parere contrario. Quindi siamo di nuovo un po' alla trattativa in corso. Direi che Malagò è riuscito a stare nelle promesse elettorali sul tandem Maldini-Leonardo, cioè il direttore tecnico, entro una settimana. Evidentemente non c'è riuscito nella scelta dell'allenatore, che comunque da qui penso ormai alla fine di questa settimana, massimo all'inizio della prossima, sarà una casella che l'Italia in qualche modo riempirà con uno di questi profili, salvo a questo punto colpi a sorpresa che non credo. Ecco, per tutti quelli che chiedono, scrivono di Silvio Baldini, quella è un'ipotesi che non è mai stata presa in considerazione.
0: Tornerà a fare il CT dell'Under 21.
2: Assolutamente, che non è stata presa in considerazione l'ipotesi, ecco, di lasciarlo dopo quell'interregno di una settimana per quelle amichevoli, per quanto molti lo vedessero di buon occhio e tutto il resto, però ecco, lo scenario questo è, questo sarà, nel senso che ci sarà appunto un nuovo commissario tecnico che non è Silvio Baldini.
0: Tommaso, mi raccontavi, hai visto la finale di Spagna 82 in presenza a Madrid, ti convince la scelta Pirlo per la nazionale?
1: Ero un bambino, e quella del 2006 l'ho vista invece in redazione, proprio la stessa redazione di cui si parlava con Capretti. Esatto. E però ti dico la verità, cioè se devo esprimere un mio giudizio, non sono molto convinto da questo tipo di scelta, spero di essere però smentito. Assolutamente.
2: Ma sai, c'è un dato curioso su questa cosa dell'allenatore.
0: Scusate, ricordiamo anche il prossimo mondiale, se non ci qualifichiamo, non ci qualifichiamo al mondiale che sarà più grande della storia, perché mi pare Infantino l'abbia ufficializzato, sarà un mondiale non più a 48 ma addirittura a 64.
2: Esatto, e aggiungerei con già almeno una pretendente di quelle solite del blocco Europa fuori dai giochi, perché la Spagna è paese organizzatore.
1: Quindi esatto. Ma quindi Andrea, scusami se ti interrompo perché credo che interessi agli ascoltatori, cioè non ci sarà un cambiamento anche per quanto riguarda la qualificazione? Cioè l'Europa non avrà posti in più, cioè questi posti in più saranno dedicati al resto del mondo, cioè l'Europa rimarrà quella di oggi, quindi per l'Italia non cambia nulla a livello di difficoltà.
2: Questo ancora non è definito,
1: non è ufficiale.
2: Comunque, esatto, non è stato ancora consegnato il format delle qualificazioni con questo nuovo gruppo di squadre, anche perché ad ora la FIFA non ha fatto una vera comunicazione ufficiale. C'è stato il presidente della Federazione Sudamericana che lo ha un po' spoilerato, ammettendo che la direzione è quella, che ormai i lavori sono fatti, però ecco, quindi non c'è ancora il quadro, chiamiamolo normativo, in cui appunto si svolgeranno. Sicuramente qualcosa in più stavolta credo comunque all'Europa verrà dato, però ecco, il percorso preciso di quanti posti, quante anche intersezioni ci saranno con la Nations League, questo ancora non è stato comunicato. Sul CT, dicevo, è curioso, proprio ricollegandoci alla finale mondiale, che anch'io, come penso tutti, nessuno diciamo è particolarmente entusiasta magari dell'ipotesi Pirlo. Sì, però guardiamo i numeri, è sicuramente un'immagine molto macchiata dall'ultima esperienza alla Sampdoria, che però è un po' il Manchester United dell'Italia, cioè uno squadra che in questo momento chiunque va fa male, pur avendo un grande blasone eccetera, oltretutto ovviamente con le complicanze della Serie B, con un rifrullo di allenatori, dirigenti e giocatori, e poi in realtà in proporzione a partite, diciamo, allenate e risultati ottenuti, l'esperienza alla Juventus non era stata così negativa, anche per quello che c'è stato dopo alla Juve. E l'altro fatto è che la questione esperienza, che siamo d'accordo è un valore, il mondiale appena finito ci ha detto che è tutto molto relativo, cioè una finale fatta tra un tecnico che ha fatto 11 partite in panchina di un club professionistico, per il resto ha allenato solo le nazionali giovanili dalle under 15 fino appunto alla nazionale maggiore e ha vinto, cioè De La Fuente, e uno che non ha mai allenato in un club e comunque ha vinto un mondiale 4 anni fa e fa finale 4 anni dopo, cioè Scaloni. Quindi se siamo un po' anche, visto abbiamo cominciato con la nostalgia, nell'82 c'era un tecnico federale come Berzotto. A questo punto giochiamoci la carta anche del non allenatore, magari il grandissimo curriculum, ma
1: poi anche comunque, Vicini fu scelta soluzione interna della tecnico federale. Esatto. Tra l'altro Pirlo, se non mi ricordo male, fu una scelta di Fabio Paratici quando lui fu poi, diciamo, promosso
2: Molto di Agnelli,
1: però promosso promosso, ecco, bravo. Però era stato promosso a capo perché Marotta se n'era andato, comunque, se non mi sbaglio.
0: Io quell'esperienza alla Juve l'ho sempre un po' rivalutata col senno di poi, perché se non sbaglio poi è l'ultimo tecnico a aver portato dei trofei alla Juve,
2: fino alla Coppa Italia di Allegri, fino alla Coppa Italia,
0: sì, fino alla Coppa,
1: c'è la Coppa Italia di Allegri da ricordare, giusto, giusto. Sì, sì.
0: Va bene Andrea, mi piace ricordare anche questo dato statistico, visto che parlavamo di Europa, di qualificazione mondiale, per il mondiale che abbiamo ha avuto la fortuna di vedere senza l'Italia, quello del 2026, le qualificazioni europee prevedevano la presenza di 54 squadre al via delle qualificazioni, in palio c'erano 16 posti, all'incirca il 30%, quindi l'Italia non è rientrata dal 30% delle squadre europee qualificate, quindi
1: per carità,
0: l'Europa comunque era, dopo il Sud America, il continente che aveva forse più facilità d'accesso al mondiale. Andrea Capretti, prima di salutarti io ti riporto un attimo sul tema Fiorentina, ti riporto inevitabilmente anche sulla vicenda Ken, perché insomma voglio sapere un po' la tua, visto che insomma facciamo anche un po' il ponte tra i due mondi, la nazionale e la Fiorentina. Oggi c'è da una parte grande scetticismo, dall'altra grande fiducia in questo ragazzo. Fa parte un po' della città, fa parte un po' del classico dividersi fiorentino. Ma Ken, qual è? Qual è l'eccezione alla regola? Gli zero gol con la Juventus o i 25 della stagione successiva con la Fiorentina?
2: Diciamo il primo anno di Firenze o il secondo anno di Firenze?
0: Sì, anche volendo,
2: di cui,
0: sì,
2: di cui ci dobbiamo, possiamo fidare al netto degli infortuni. Credo che sia un po' una via di mezzo, anche se è un po' una cosa così scontata. Forse un picco assoluto da giocatore sempre oltre 20 gol probabilmente non lo è, però sicuramente per tutti gli standard attuali della Serie A a livello specialmente dei centravanti, io credo sia tranquillamente comunque spendibile tra i migliori tre del torneo. Sul discorso di cosa farà la Fiorentina, io credo che, come dicevo, sicuramente ci sarà almeno una o due cessioni remunerative. Per come si sta componendo un po' il mercato, mi pare che l'idea sia sperare di riavere un po' di segnali di risveglio da piccoli, e più in caso appunto avere un altro attaccante a cui affidare il ruolo di centravanti, se tu dovessi monetizzare da Ken, che è quello evidentemente, comunque pur venendo un'annata negativa insieme a Fagioli, correggetemi se sbaglio, insomma, vale di più in rosa e quindi anche più facilmente cedibile, o che comunque ha un po' più di mercato. Certo, i profili che sono circolati per un eventuale dopo Ken mi sembrano molto diversi, ecco, non a caso cioè Ken è un giocatore che comunque è in grado di giocare, no, bene anche con la squadra, all'occorrenza anche giocare non per forza da unico attaccante centrale, una roba tipo Dovbyk, tipo Pellegrino, sono invece il classico totem da mettere appunto lì nel mezzo, che intendiamoci, in un tridente forse si sposa anche meglio, però per quel profilo lì hai appunto già Piccoli in rosa, quindi onestamente non so bene in che direzione voglia andare anche l'allenatore insieme al direttore sportivo. Tra i due io credo che comunque come valore assoluto sia ancora molto alto, ecco, quello di Ken, quindi la Fiorentina ci dovrà pensare bene per quanto dovrà far quadrare i conti nel quanto e come cederlo, e soprattutto con chi rimpiazzarlo in un anno in cui potrebbe essere anche il suo habitat ideale la ancora Firenze, perché comunque abbiamo visto il meglio e il peggio, è un'annata in cui puoi gestirlo anche fisicamente, visto che viene appunto da dei problemi, in maniera più tranquilla, non avendo più l'impegno infrasettimanale della Coppa Europea, quindi ecco, i segnali magari con una stagione da 15-18 gol io ce li vedo abbastanza, se Ken rimane giocando con un tridente, con due ali veloci che creano superiorità e scaricano la palla in mezzo, cioè quello che ha fatto vedere Sassuolo di grosso l'anno scorso con Pinamonti, quindi sì. Su quello mi sembra che l'identikit gli calzerebbe ancora molto bene a pennello, ecco, all'attaccante della Fiorentina.
0: Bene, staremo a vedere, ovviamente restiamo attenti alla finestra per capire quali sono i movimenti di mercato anche legati all'attacco della Fiorentina. Andrea Capretti, grazie mille, è stato un piacere parlare con te, anche ricordare bei tempi andati.
1: Un abbraccione. Ciao Andrea.
2: Ciao a tutti, grazie mille, buona giornata.
0: Ciao, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Un po' di messaggi arrivati al 348-7513-933. Si riparte con l'Italia, con Bomber Viola che dice: per qualificarsi l'Italia ai prossimi campionati del mondo deve chiedere una deroga alla FIFA e farsi inserire nel girone dell'Asia, perché sicuramente se si è qualificato il modesto Uzbekistan allenato da Cannavaro possiamo qualificarci.
1: Ce la si può fare. No, ma infatti il discorso che facevo prima era chiaramente insomma di interesse per capire il regolamento.
0: Certo.
1: E le polemiche ci sono state, no, riguardo al regolamento, però è chiaro che chi è causa del suo mal pianga se stesso. Cioè l'Italia non può non qualificarsi per il mondiale per tre volte consecutive addirittura, e quindi insomma regola o non regola è una vergogna nazionale che purtroppo questa nazionale sta continuando a perpetrare . E chissà, speriamo che sia il caso di, sarebbe il caso di finirla, ma non è detto che poi finisca così.
0: Ci avete rovinato l'estate. A oggi Valdepeñas non è un giocatore della Fiorentina, dice Roberto da Bagno a Ripoli, riportandoci su tematiche viola.
1: Questo non c'è dubbio.
0: A me questo tira e molla non piace, e dice: io mi terrei Fortini, giocatore molto apprezzato in Serie A. Bene, Valdepeñas gioca prevalentemente da centrale o da terzino sinistro, sì. Fortini può giocare da destro o da sinistro,
1: però diciamo più che destro. Altro quando fa il terzino è più destro, sì, no? Se non ho capito male, se poi va a fare l'esterno a tutta fascia oppure l'esterno alto può giocare anche a sinistra. Non lo so, Valdepeñas mi ha un pochino, diciamo così, allarmato ciò che ci ha detto Andrea Giannattasio all'inizio, cioè che lui ha capito che la Fiorentina vorrebbe utilizzare Valdepeñas quando arriverà come centrale, perché questo significa che col fatto che Fortini, a parte che non sarebbe proprio sinistro naturale,
0: no,
1: e poi comunque ha il contratto in scadenza nel 2027, non lo dimentichiamo,
0: non trascurabile.
1: E quindi Gosens è andato via, Parisi è infortunato e non lo vedremo sicuramente fino a dicembre-gennaio se tutto va bene, e quindi se Valdepeñas viene comprato per essere utilizzato come centrale, ci sarebbe un sovraffollamento a livello di centrali, che poi porterebbe a delle cessioni ovviamente, ma ci sarebbe anche un deserto praticamente dei tartari per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, no? Con Dodò poi sulla destra, anche lui stesso discorso Fortini, sì. 2027, quindi insomma servirebbero almeno altri 4 giocatori, 2 per fascia, no? O a meno che Brescianini non sia considerato da grosso un giocatore in grado di rivestire quel ruolo lì di terzino sinistro, come sta provando a fare.
0: Sta provando, non so quanto è legato alle necessità del momento,
1: esatto,
0: quanto è veramente
1: o alle caratteristiche capaci. A volte potrebbe anche essere una soluzione,
0: Magari
1: cioè,
0: lo diventa.
1: Fisicamente è un giocatore sicuramente che da par suo non, insomma è un bel giocatore, no, Brescianini, dal punto di vista fisico, e quindi potrebbe essere utile anche in fase difensiva, non so però se è capace di adattarsi un ruolo che oggettivamente non ha mai svolto nella sua carriera,
0: anche lontano se vogliamo un po' dalle
1: però,
0: sue posizioni.
1: Al di là di questa estemporaneo tentativo di grosso, e se Valdepeñas è comprato per fare il centrale, qui bisogna vederne ancora delle belle, cioè manca ancora non solo gli esterni offensivi, ma mancano anche quasi tutti gli esterni difensivi.
0: Evoluzione in corso, sì, verrebbe da pensare, soprattutto se, come dicevamo, Valdepeñas è più visto come uomo
1: smentire Andrea, perché sicuramente ha delle notizie di primo piano e di prima mano, e io non ho assolutamente motivo di contrastarlo in nessun modo, quindi mi fido ciecamente di lui. Per quanto riguarda però ciò che ho visto nei soliti video dove vedi i migliori, le migliori giocate, eccetera, Valdepeñas
0: è uno che spinge. E quindi dici, da centrale magari lo sacrifico un po'.
1: Avendo diciamo così, così poca scelta in questo momento sulla fascia. Mi dimenticavo di Jimenez, che per quanto riguarda la fascia destra c'è già,
0: giusto.
1: Quindi di là siamo, almeno ce n'è uno, perché se Dodò parte rimane lui, e dall'altra parte Valdepeñas io lo vedrei bene come terzino, però se Giannattasio dice così mi allarmo un po'.
0: Torno sull'argomento attaccanti, mi ci porta Marco e dice: per l'attacco rinuncerei a Ken e a Piccoli per un giovane tipo Tresoldi, tenendo, perché no, Nzola come riserva. Ragazzi, io su Nzola sono particolarmente negativo, te ne leggo anche un altro, sempre
1: anch'io.
0: Tema attaccante, stavolta è Simone che ci dice: Pellegrino tecnicamente non è tanto peggiore di Ken, ma credo che fisicamente e soprattutto per il resto sia molto ma molto più affidabile. Quindi lui
1: sarebbe proprio insomma una miglioria, diciamo, prendere Pellegrino. Su questo non sono del tutto d'accordo, però dal punto di vista di colpo di testa, sicuramente
0: bella armadio a muro,
1: ed è importante avere un giocatore così forte là davanti di testa, perché molti gol arrivano sui calci piazzati oggi, no? È chiaro che se tu hai un ariete capace di metterla dentro, Ken sul colpo di testa non è certamente...
0: Se l'ha detto è Piccoli, era molto forte di testa.
1: Sì, però quello che abbiamo visto non ce lo fa pensare. Io mi fido di quello che vedo, no? Da buon Tommaso.
0: Esatto.
1: Quindi dico, per ora per me Piccoli di testa Non ho visto fare grandi evoluzioni.
0: Di testa, di piede, di petto,
1: sì, ma anche
0: di caviglia.
1: Esatto. Quindi voglio dire, Pellegrino da quel punto di vista invece l'abbiamo visto, certo non l'abbiamo visto la maglia della Fiorentina, tu mi dirai, ma di gol di testa li sa fare. E tecnicamente insomma, un po' da rivedere.
0: Io ragazzi...
1: Non ti entusiasmo.
0: No, vedo tanta distanza tra Pellegrino e Ken, ma magari
1: anch'io
0: sbaglio io.
1: Ora sì, anch'io, in questo momento sì.
0: Allora, avevamo lanciato anche un giochino che secondo me è divertente, vedo che in tanti avete partecipato, sugli inglesi e come hanno fatto il campionato di Serie A, in attesa del prossimo ospite, che non so se è già in collegamento, anzi no, è in collegamento, quindi allora mettiamo in pausa,
1: mettiamo
0: il
1: frigorifero,
0: ci torniamo tra poco, poi magari facciamo partecipare anche il nostro ospite a questo gioco, visto che è un ex attaccante, un allenatore, una persona che sicuramente conosce il calcio in profondità, Davide Dionigi. È un piacere averla in collegamento con noi. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Allora, avevamo lanciato questo gioco, intanto magari ci può pensare sugli inglesi in Italia, l'inglese che ha fatto meglio in Italia, perché storicamente a me non viene in mente proprio un grandissimo giocatore della Serie A di nazionalità inglese, ma intanto la lascio pensare.
2: Perché anche a me non ne vengono tanti,
1: ecco,
2: dico la verità.
1: Non è semplice.
0: Più facile secondo me trovare italiani che hanno fatto bene là, ma andiamo a parlare un po' di attaccanti, visto che abbiamo un ex attaccante in nostra compagnia. Stiamo parlando molto di Ken e di Piccoli in questa fase, un po' per il mercato, un po' per la preparazione estiva. Io riparto da questo momento, da cosa vuol dire per un calciatore magari dopo una stagione sia per Piccoli sia per Ken non propriamente esaltante, tornare al centro d'allenamento, riniziare una stagione, magari fare qualche amichevole dove arriva anche, come si dice a Firenze, qualcuno che buba, che fa sentire un po' qualche parere avverso. Insomma, com'è per un attaccante ritrovarsi in questo momento della stagione?
2: Cioè, alla ripresa della preparazione, intendo.
0: Sì, assolutamente.
2: Vabbè, sicuramente sanno che c'è da faticare. Però è anche vero che il momento in cui tu metti dentro, non dico la maggior parte, ma una buona fetta di quella che sarà l'inizio perlomeno fino a gennaio della stagione, anche perché poi la storia insegna che saltando buona parte del ritiro, prima poi di trovare la condizione, diventa difficile, perché rimani specialmente in un calcio come quello di oggi, rimani troppo indietro al passo rispetto agli altri, e poi rincorrerla non è facile.
0: Ecco, Ken e Piccoli entrambi reduci da due stagioni non super soddisfacenti per loro, su Piccoli pesa magari anche la valutazione di 27 milioni nel bilancio complessivo. Ken sicuramente si portava dietro le belle sensazioni che invece ci aveva dato due stagioni fa, nell'ultima invece ha fatto molta fatica. È tutto da legare a come la squadra è andata, cioè le difficoltà della Fiorentina poi hanno trascinato anche questi giocatori nel baratro?
2: Sicuramente una parte sì, secondo me sì, perché quando, parliamoci chiaro, per la Fiorentina è stata una stagione no, che poteva trasformarsi in una debacle ed è stata raddrizzata
3: diciamo all'ultima curva, no? Mm-hmm. Quindi secondo me ha pesato un po', perché tutto l'anno in giocare in un clima di contestazione, perché Firenze è stupenda, è meravigliosa, i tifosi sono fantastici, però anche giocare a Firenze
0: è dura,
3: avendoci giocato non è semplice, quindi secondo me questo ha pesato. Oggi secondo me con l'aria che si respira, no? Anche di acquisti di giocatori importanti e di tutto, si riavvera tutto. Io penso che la fortuna poi è questa qua, partendo dal ritiro, come abbiamo detto, c'è la fortuna che nel calcio ci si riavvera tutto, è normale. Va detto, no? La partenza della Fiorentina quest'anno non potrà essere non potrà essere una partenza soft o una partenza sottotono, perché poi si tornerebbero gli spettri del passato, quindi sicuramente la Fiorentina è obbligata a partire, non dico sorprendendo, però sicuramente facendo bene.
1: Ecco, invece la domanda mia è per il Dionigi allenatore, ecco, quanto è difficile per Fabio Grosso a questo punto prendere in mano, no, una situazione del genere, ma allo stesso tempo quanto può essere più semplice farlo avendo adesso in società un dirigente come Fabio Paratici, col quale c'è un grande rapporto ormai da tanti anni, che lo ha scelto come allenatore, col quale sembra esserci un rapporto quasi di simbiosi.
3: Ma questa fa la differenza del calcio d'oggi. Oggi la differenza la fa più il rapporto direttore che allenatore, che paradossalmente allenatore società, anche se poi diventa un connubio, diciamo, tutt'unico, però io penso che il grosso affiatamento sia questo che avete detto voi, e se c'è questo qua, come si vede, come si respira, come loro si conoscono da tempo, io penso per grosso sarà una grande mano. Noi allenatori, e poi anche viceversa, i direttori dipendono uno dall'altro, quindi questa grossa intesa, questa sicuramente sarà di grande aiuto per grosso, che è chiamato a un compito non facile, anche perché si trova in una piazza veramente importante. Però da un lato io penso fare peggio dell'anno scorso è dura, no? Quindi sono convinto, il grosso è un bravissimo allenatore, lo ha dimostrato al suo anno in Serie A l'anno scorso. Per me porterà un calcio diverso, con una ventata diversa, che non significa che sia peggio o migliore di chi c'era prima. Però, sai, la novità anche in questo 4-3-3 offensivo, insomma, secondo me sono tutte degli ingredienti che alla Fiorentina potranno fare più che bene.
0: In queste ore si parla molto, no, di una possibile sostituzione in attacco. Dovesse andare via Ken, secondo lei Pellegrino del Parma potrebbe essere una soluzione di livello per la Fiorentina, anche vedendo quello che la Fiorentina ha messo dentro il suo organico con le ultime operazioni di mercato?
3: Guarda, a me Pellegrino piace, per me è un attaccante che ha un po' tutto, no? Fisicità, abbina forza, potenza, discretezza, cioè, a me piace. È normale che, sai, avere quello che sai al 100% che ti garantisce la doppia cifra, 15 gol, però penso che per le caratteristiche di come gioca grosso potrebbe essere l'attaccante ideale nel momento in cui King Ken dovrebbe andare via. Se io dovesse andare via, scusate, io penso, a me piace, poi dopo si va sempre per andare sul bomber, quello assoldato, no?
0: Sì, un po' più affermato.
3: A prescindere che sono quelli, però perché no? Perché no, ecco.
0: E invece Dovbik le piacerebbe come possibile soluzione?
3: Anche, però siamo sempre lì, è sempre un po' il solito ragionamento, no? che si fa. Io penso che, guarda, analizzandola un po' più alla larga, io penso che Grosso abbia chiesto giocatori specifici per come vuole giocare lui. Oggi anche l'attaccante un po' si va verso un calcio un po', ora si usa il termine fluido, no? Verso un calcio un po' diverso, quindi avere anche un attaccante casomai non proprio lo stoccatore, non proprio il Pippo Inzaghi della situazione, ecco, capito che voglio dire?
0: Grande finalizzatore.
3: Esatto, ne trae beneficio anche poi di un calcio diverso, dove il centravanti comincia a fare altro, non solamente il fatto di fare gol. Io penso che vada tutto collocato nell'idea di gioco di Grosso, e quindi penso che insieme a Paratici loro hanno ben chiaro quello che vogliono fare. Poi va dato anche atto alla società, che quest'anno sicuramente sta mettendo a disposizione per costruire la squadra, insomma, un budget anche importante.
0: Mister, prima di salutarla, anche due domande sul suo percorso. L'abbiamo vista ad allenare la Reggiana nell'ultima stagione, che cosa c'è all'orizzonte per lei? Che cosa
3: sta... anni, sì, sono stato alzato a Reggio con una salvezza miracolosa 2 anni fa. Quest'anno eravamo partiti con un programma di giovani, ha valorizzato tanti giovani e a dicembre ci siamo trovati addirittura settimi in classifica, poi purtroppo per esigenze societarie sono stati ceduti 4 giocatori importanti, li siamo andati un po' in difficoltà, si è persa qualche partita, poi i vari cambiamenti come accadono nel calcio, giusti o sbagliati che siano, quindi si è interrotto il rapporto. Speravo per quello che avevo fatto di peso di buoni in questi 2 anni di poter partire dal ritiro, perché per noi allenatori, di come parlavamo prima, è fondamentale, però penso che negli ultimi anni ho portato in porto tante situazioni non facili, le ho prese in corso, le ho aggiustate, quindi l'obiettivo è farmi trovare pronto per quando sarà il motivo, il momento in cui mi verrò chiamato.
0: E allora mister, ovviamente buon lavoro, insomma aspettiamo di vederla su una panchina quanto prima, grazie davvero. Vale.
3: Vi ringrazio, a voi.
0: Un abbraccio.
3: Ciao ragazzi, ciao.
0: Scusa Tommaso, ti ho tagliato una domanda, abbi pazienza.
1: No,
0: ma
1: gli avrei chiesto sicuramente di quanto era difficile, no, stare la riserva di un certo Gabriel Batistuta.
0: Ci stava come domanda.
1: Non ti preoccupare.
0: Assolutamente. Però corriamo, perché appunto volevo recuperare un po' di pareri sul calcio inglese, sui calciatori inglesi arrivati in Italia. Qual è il migliore secondo voi? E poi abbiamo anche lo spazio a Mark Cord da onorare. Allora, un po' di messaggi con Alessio e dice Platt fece bene. Lorenzo da Gattaia dice anche se anni 90 Polins per lui il migliore in assoluto. Poi c'è questo amico Filippo che dice grande Borghini con Ride Out, ricordo anche io.
1: C'era anche Cowans
0: che andò al Bari
1: sempre in quel periodo insieme a Ride Out. Il Bari prendeva 2 giovani nazionali inglesi, se non mi ricordo male. No, erano anni diversi, non fecero bene nessun dei due però.
0: Simone
1: Platt fece bene e passò anche da Bari, se non mi sbaglio. David Platt,
0: Samp e Bari?
1: No, forse sbaglio, ora ricontrollo, forse la memoria mi inganna.
0: Simone da Caldogno ci dice mitico Gazza, ovviamente riferimento a Gazza Gascogne, Paul Gascogne, visto in Italia con la maglia della Lazio.
1: Lì siamo
0: Luther Blisset fu lo pseudonimo usato dall'attuale gruppo Vooming per scrivere il bellissimo romanzo Q, fra l'altro lo consiglio, il romanzo che sto leggendo in questo momento e che sto recuperando in questo momento, è vero, lo pseudonimo era proprio Luther Blisset.
1: Bellissima citazione. 91-92, arrivo di David Platt in Italia al Bari. Una sola stagione, 29 partite, 11 reti da centrocampista. Poi convinsero la Juve a prenderlo, poi alla Juve non andrò benissimo, mentre alla Samp
0: si
1: andò sicuramente meglio.
0: Vabbè, c'è chi dice che bisogna comprare la famosa lattina di bibita energetica, quella con il toro, perché servono le ali.
1: Ti mette le ali, dice così.
0: Nzola è una provocazione, ci dice Marco, ritornando sul suo messaggio in precedenza, diceva per me si può cedere Ken e Piccoli, prendere un giovane e poi Nzola come riserva. Lui dice Nzola è una provocazione, visto che 2 titolari intercambiabili senza l'Europa non possiamo permetterceli. Anche questo è un tema sicuramente. Se bisogna prendere una riserva, tanto vale tenere chi abbiamo già. E poi ancora sul tema Fiorentina e disposizione in campo, dice Brescianini quindi come Gobbi con Prandelli? Non molto convinto il nostro amico Daniele.
1: Certo, è vero, questa è un'altra citazione storica notevole, perché è un cambiamento di ruolo drastico che ebbe Gobbi,
0: è vero,
1: spostandosi da una vita che faceva il centrocampista a fare l'esterno, e lo fece anche
0: molto bene,
1: discretamente bene.
0: Era anche dotato tecnicamente Gobbi.
1: Sì, è dotato tecnicamente, essendo un centrocampista, però si calò bene in quel ruolo lì e lo fece molto bene, quindi è assolutamente calzante.
0: Poi Gobbi ce lo ricordiamo sempre con un pezzettino di cuore in più,
1: quell'esultanza con le 2 dita a vittoria, no? Del gol alla Juventus, direi.
0: Poi, Gobbi, Juventus, contro perfetto, tutto perfetto.
1: Però diciamo fu anche giusta l'intuizione di Prandelli in quel caso lì e la, soprattutto la disponibilità del giocatore a farlo. Se Brescianini si calasse in quel ruolo lì e lo facesse, cominciasse a far discretamente bene, potrebbe allungare, ho letto un bel pezzo su firenzeviola.it in questo senso, potrebbe, non solo su Brescianini, c'era anche il riferimento a Gudmundsson perché anche lui si sta cercando di adattare un ruolo diverso, potrebbe allungare la sua vita fiorentina, no? Perché altrimenti in quel centrocampo lì dove c'è Ulai, Attà e Fagioli ancora, poi c'è Mandragora, c'è Ndur, e lo spazio è diventato più stretto assolutamente.
0: Tornando su giocatori inglesi che hanno fatto bene in Italia, Claudio ci dice Gazza, ovviamente sempre Gascogna, e Brady, che però non so se si offenderebbe in quanto irlandese. Non
1: sì, però proveniva anche lui da proveniva da una società inglese, ma effettivamente proprio inglese non è, come del resto non lo era, abbiamo citato Souness, come del resto non lo era Joe Jordan,
0: esatto,
1: eccetera, insomma. Quindi però sicuramente Brady, se vogliamo prendere in esame il giocatore, fece bene. Ai noi fece anche quel calcio di rigore che nell'81-82 a Catanzaro significò vittoria per la Juventus, e con lo 0-0 di Cagliari, ma sappiamo tutti perché quel risultato fu 0-0 e perché fu 1-0 a Catanzaro per la Juve, non 1-1 visto che c'era un rigore clamoroso per il Catanzaro, però lui era freddissimo sui calci di rigore,
0: mai.
1: E lì quel rigore ai noi ci condannò a perdere il terzo scudetto meritato sul campo.
0: Dolori inglesi del Regno d'Albione, o
1: la
0: quasi
1: perfida Albione.
0: David Platt dice Paolo, oppure Des Walker, gli altri dice Wilkins e Atley male, Francis benino, Rideout e Cowans malino,
1: maluccio. Vabbè, però mi piace questa di queste varie definizioni.
0: Benino, malino.
1: Benino, malino.
0: Ale da Scandicci dice per lui è Paul Gascogne l'inglese migliore della Serie A, mentre Marco dice essendo io un boomer, classe 68 credo, dice mi ricordo Brady, poi ancora
1: sì, che però inglese non era, l'abbiamo detto.
0: Anche
1: ma quali
0: Massimo
1: sono
0: dice
1: allora
0: Brady.
1: L'inglese viola, l'inglese viola è facile.
0: Allora c'era chi ci aveva suggerito Harrison.
1: Jack Harrison
0: e l'altro
1: direi
0: lo dicevi
1: malino,
0: prima te
1: malino.
0: Sì, però forse meno male di quell'altro,
1: meno male di Mika Richards, che mi ricordo quando arrivò a Firenze il titolo, non mi ricordo però di quale quotidiano, Mika male.
0: Effettivamente quando arrivò era un giocatore comunque nel giro nazionale inglese, oggi bravissimo conduttore televisivo, molto
1: spiritoso, anche divertente eccetera, in campo ci divertì un po' meno, però devo dire che quando arrivò sembrava esatto un bel colpo, perché aveva un gran fisico, un giocatore di talento, considerato di talento anche nel giro nazionale come dicevi te, ma iniziò a perdersi proprio
0: in quel periodo lì.
1: In quel periodo poi anche il suo ritorno in patria non fu esaltante, la carriera non fu promettente come sembrava essere. Effettivamente sono questi due. Se poi vogliamo aggiungercene un altro,
0: vai.
1: Bobby Duncan,
0: che nessuno Bobby Duncan, il famoso cugino di Steven Gerrard,
1: esatto, che però non ha mai giocato con la Fiorentina
0: in
1: prima squadra, ha partecipato a dei ritiri aggregato alla prima squadra, ha giocato in primavera segnando anche qualche gol, e era un giocatore che si pensava potesse di esplodere, in realtà non è mai esploso, ma neppure lontano da Firenze. Adesso abbia smesso di giocare.
0: Sì, infatti leggo former football player, quindi sicuramente ha smesso. Gli ultimi due, prima di aprire anche il momento a Marcord, dai, gli ultimi tre, perché c'è Ray Wilkins, ci dice Francesco, che non era male, anche se a Milano secondo me mandarono il suo sosia, ovvero Phil Collins, il batterista, visto che erano identici, dice Francesco.
1: C'era un po' una, se è vero, una somiglianza forte, sì.
0: Paul Gascogne, dice Damiano, numero uno in assoluto, ricordo doppietta al Franchi, giocatore fantastico, e poi Riccardo 2, perché ne abbiamo un sacco di Riccardo, quindi andiamo all'ordine numerico, che dice giocatori inglesi pessimi degli anni 90, Desmond Walker e Lee alla Samp. Comunque io ho visto al Loftus Road un QPR Sheffield Wednesday, allenatore De Canio, in campo Mauro Milanese, Botroid e presidente Briatore, e direi che c'è tanta nostalgia. Un saluto da Riccardo.
1: Ha visto di tutto allora, Botroid, che ricordo al Perugia andò a Botroid.
0: Ti ricorderai quando l'ottimo Serse Cosmi gli disse te deve buttare, perché Botroid resisteva alle cariche dei difensori avversari, e lui diceva no,
1: non cascava
0: quando
1: mai
0: in terra. La maglietta vai giù.
1: Non si è capito bene allora come funziona in Italia. Vabbè, però ora adesso anche gli inglesi si buttano.
0: C'è il VAR ormai, ragazzi.
1: Si buttano un po' tutti oggi. E comunque, spazio a Mark Ord?
0: Assolutamente sì.
1: Ok, allora, diciamo che oggi è la giornata di due leggende della Fiorentina, e nel senso, per quanto riguarda l'anniversario della nascita, purtroppo non sono più con noi. Comincerei da Pecos Bill Virgili,
0: un grandissimo
1: Beppe Virgili, all'anagrafe Giuseppe Virgili. Arrivò alla Fiorentina nel 54, era giovanissimo, prelevato dall'Udinese. Stavano costruendo quella squadra che poi andrà a stravincere il primo scudetto, no, dell'era, della storia della Fiorentina, con ben 12 punti di vantaggio sulla seconda. Pensate che allora c'erano due punti soltanto,
0: vittoria, certo,
1: per la vittoria, quindi il vantaggio oggi sarebbe stato incredibile, con i 3 punti per la vittoria. E aveva delle caratteristiche di scatto e di tiro in porta, balistiche, come si dice, veramente formidabili, tant'è vero che lo soprannominarono Pecos Bill, sia perché lui leggeva spesso questo, allora, di grande diffusione, questo fumetto, no, dedicato al pistolero Pecos Bill, sia perché i suoi tiri erano delle vere e proprie, più che pistolettate, fucilate in porta. Ebbe una carriera però forse più corta di quello che si pensasse, sì, anche a Firenze. In quegli anni lì, quei 2 anni che rimase, quegli anni che rimase alla Fiorentina, furono però straordinari. Capocannoniere della squadra che vinse lo scudetto nel 55-56, in generale 115 gare, 63 reti in maglia viola, e poi anche una partita nazionale meravigliosa, memorabile, contro il Brasile, quando realizzò una doppietta e poi sarebbe stata quasi tripletta, perché indusse all'autogol anche per quanto riguarda il terzo gol, e lì fu forse l'apice della sua carriera. Poi,
0: corriamo, Tommaso, che mi fanno scendere.
1: Poi andò al Torino e non fu così bene. Corriamo veloce, allora ricordiamo anche Alberto Orzan.
0: Grande Alberto.
1: Nato il 24 luglio 1931, è stato capitano, anche lui campione del 55-56, e capitano dei Leoni di Ibrox, la squadra che vinse la Coppa delle Coppe nel 61 con la Fiorentina.
0: Allora, mi dispiace doverti chiudere, anche perché su Orzan
1: ci fermiamo.
0: Ci sarebbero tante cose ancora da raccontare, anche su quella famosa finale contro il Real Madrid,
1: che si giocherà tra l'altro una partita il 1 agosto, ma non c'è più tempo.
0: Non c'è più tempo, allora ci fermiamo qua. Tommaso Borghini, grazie, è stato
1: un
0: piacere condividere con te questi 2 giorni di Viola, amore mio. Prosegue il palinsesto di Radio Firenze Viola, restate con noi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Calvento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Le 17.03, il 24 di luglio 2026, ultimo appuntamento della settimana con Garry Scalvento, che vi terrà compagnia qui su Radio Firenze Viola dalle 17 alle 19. Saluto subito e ringrazio Marco Tonelli in regia per l'assistenza. Vi ricordo anche i numeri per interagire con noi: 348 7513933, messaggi di testo, note audio, 055 77111171 per intervenire in diretta. La Fiorentina è attesa a minuti in Inghilterra, quindi poi, grazie anche ad Andrea Giannattasio, vi aggiorneremo sull'inizio di questa tournée inglese in vista dell'amichevole di domani, che vi ricordo potrete vedere su DAZN ma seguire rigorosamente su Radio Firenze Viola. Ci sarà anche Pietro Lazzarini in studio. Mancava come ospite di Garry Scalvento questa settimana Stefano Prizio, quindi io so che è già collegato. Ciao Stefano, io ti vedo. Ciao. E ti sento alla perfezione, ben trovato.
7: Perfetto, buonasera a tutti.
6: Intanto grazie per la tua disponibilità. Fortunatamente abbiamo tanti temi, eravamo preoccupati in vista dell'estate, considerando l'immane lavoro che il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, deve fare, ma in un certo senso non facciamo fatica a trovare spunti di cui parlare. Io, se sei d'accordo, ti chiederei, magari intanto ricordando ai nostri ascoltatori che su Firenze Viola trovano ogni settimana il tuo editoriale, se vuoi magari argomentarlo un po' e sollevare alcune delle tue riflessioni, che sono assolutamente di attualità.
7: Guarda, io ho preso una posizione, direi, non sfumata ma molto chiara sulle voci che vorrebbero Ken altrove. Ho detto molto semplicemente che una città che abbia visto andar via calciatori del calibro di Baggio, Batistuta e Rui Costa non farà barricate nel caso che. Questo con tutto rispetto per Ken, che ha fatto un bel primo anno a Firenze e un secondo deludente, ma è un giocatore che poi ha fatto parlare di sé molto per questioni anche un po' fastidiose, diverse dal campo.
6: E tu pensi che tra le varie cause che concorrono a far sì che non ci sia più quest'ansia da separazione nei confronti dei giocatori che poi rappresentano per il club la maggiore possibilità anche di riempire le casse, ci sia la fiducia nei confronti del direttore sportivo proprio in virtù di queste prime mosse che hanno in un certo senso delineato anche quella che sarà la direzione intrapresa dalla Fiorentina?
7: Chiaro, vedi, c'è la plastica convinzione che qualora andasse via il giocatore di calibro non arriverà il Cabral di turno, ma arriverà qualche sostituto pienamente all'altezza, se non superiore. Questo questo rende la cessione accettabile. Nel momento in cui il club è un club competente e coraggioso, come la Fiorentina sta dimostrando in questo inizio del mercato estivo, la gente ragiona e capisce.
6: Io avevo proprio segnato questa rivoluzione al grido di competenza e coraggio, perché credo che esprima quello che poi gran parte della piazza, anche la più scorata, stia provando. Poi giustamente sottolinei anche come non solo si stia lavorando sull'organico, sulla rosa, su ruoli all'interno della società che magari per anni non abbiamo nemmeno considerato, ma c'è la sensazione che anche l'appeal della Fiorentina sia in fase di ricostruzione.
7: Esatto, infatti perché stona la vicenda Ken? Perché in una situazione in cui pare che nessuno, tutti vogliano venire a Firenze e nessuno voglia andare via, Ken lascia intendere di pensarla diversamente. Infatti saprai che il fratello ha messo questo gradimento sui social,
6: l'emoticon della discordia, perché poi ci sono varie interpretazioni anche dietro a quel simbolo nello specifico.
7: Io quel poco che so io, le mani giunte in preghiera vogliono significare attendo con trepidazione.
6: Infatti anche le risposte dei tifosi in un certo senso manifestano l'insofferenza non tanto nei confronti di quello che Ken ha fatto vedere in campo, ma di tutta quella componente di extracampo che, come giustamente sottolineavi, ci portano anche a chiederci in che modo valutare effettivamente Moise Ken all'interno della rosa, fermo restando che lo stravolgimento tattico ci porta anche ad analizzare le sue caratteristiche, proprio perché in attesa di scoprire gli esterni titolari, esterni che avranno un ruolo determinante nella fase offensiva della Fiorentina, ci si chiede se rappresenti anche il prototipo ideale di centravanti per il tecnico. Io non so se vuoi già incalzare i nostri ascoltatori con il giochino che mi hai confessato di aver preparato per oggi.
7: Siccome abbiamo visto che è gradito e io mi diverto a farlo, e anche tu credo,
6: sì,
7: allora io avevo piacere a chiedere ai nostri ascoltatori lo sketch al quale sono maggiormente legati, che li fa più divertire, di Carlo Verdone, dei film di Carlo Verdone.
6: Ovviamente anche Marco Tonelli in regia, se vuole, può partecipare. Io vi ricordo il 348-7513-933, non solo per commentare insieme a noi tutte le notizie di attualità in merito alla Fiorentina, al mercato, ma anche a questo ritiro inglese che prenderà il via, anche per rispondere al sondaggio di Stefano, che solitamente vi riesce a stuzzicare toccando le giuste corde. Come detto, qualche ora fa è uscita la lista dei convocati e sappiamo che che non prenderanno parte alla tournée inglese, Zom e Balbo ceduto con una formula che prevede 1,5 milioni subito, il 50% sulla futura rivendita, poco più di 300 minuti giocati in Serie A. Il giocatore raggiungerà lo Sturm Graz nelle prossime ore. Anche in tal senso qualcuno poi è stato spinto a confrontarla all'operazione che ha portato Caiode via da Firenze in termini di eventuale rimpianto, ma si ribadisce in un certo senso la necessità di avere un giocatore pronto e anche la necessità di affidarsi a un direttore sportivo come Paratici, nella speranza che possa allontanarci da questa sindrome del rimpianto, appunto. C'è però Cospo tra i convocati. Vai Stefano.
7: Caiode aveva fatto vedere già qualcosa di più, però poiché sapevamo che la stagione delle cessioni sarebbe dovuto arrivare gioco forza, se, come dire, si cedono calciatori come Balbo tenendo i giocatori importanti, vabbè, io direi di contentarsi, non pensiamo che la Fiorentina possa tenere 60 giocatori a libro paga e anche comprare calciatori tipo Atta. Questo lo farebbe solo il Manchester City, forse.
6: Assolutamente d'accordo. Guarda, Jack 77 già risponde alla tua domanda citando Furio e le sue indimenticabili telefonate con l'ACI. E aggiunge monumentale. Ale dal Casentino ci manda una GIF, e sicuramente anche in tempi di comunicazione social Verdone è molto utilizzato, non solo per la sua capacità di esprimere comunque con il viso quello che tanti di noi in determinati momenti provano, ma anche perché ci riportano a quelle situazioni che tu citavi di film che poi sono diventati parte integrante della nostra vita. Siccome devo recarmi a votare, se tengo

0: Do Ford, perché lui raccontava le palle e poi dice: ma sai, io non, ma baciami, scemo. Insomma, c'è questa scena sulle scale del palazzo romano della periferia che io trovo molto tenera. Ci
1: Infatti,
0: sono.
1: io ti avrei proprio citato un bel giorno senza dire niente a nessuno. Me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Devo dire che Borotalco molto apprezzato, appunto anche Ale dal Casentino, Fabio da Empoli, Verdone obbligato ad andare dal furbo suocero Mario Brega, La Scena, Le Olive come sono. Ne cita tanti insieme di film proprio per sottolineare, esatto, ovviamente il suo messaggio si chiude con quella frase ormai iconica. Io interrompo un attimo questo bel trend perché c'è un altro tema molto attuale che in settimana mi è capitato di analizzare insieme agli ascoltatori che come Federico si pongono lo stesso interrogativo, quindi Stefano sono curiosa anche del tuo punto di vista in merito. Perché Federico ci scrive al 348-7513-933: noi critichiamo tanto il Como perché ha una rosa principalmente composta da stranieri, poi però facciamo lo stesso. È possibile che non ci sia un italiano buono da comprare?
0: C'è, ma a prezzi che in questo momento sono molto superiori a degli ottimi stranieri. Tant'è che ci sono direttori sportivi come era, questo era il pensiero del buon Corvino, che sostenevano come la qualità vada cercata ovunque, senza badare troppo al passaporto. La qualità si cerca ovunque, anche in Amazzonia. Io non so chi abbia ragione, forse in questo momento del calcio italiano converrebbe dare più spazio agli italiani, ma insomma ci sono più scuole di pensiero tra gli operatori di mercato. E Paratici evidentemente è della scuola, cerco la qualità dove la trovo.
1: Ad esempio Paola dall'Isolotto ci scrive: con Paratici vogliono venire tutti a Firenze perché lui è in grado di trasmettere garanzia di ambizione. E aggiunge: ora tutta su Mastantuono, l'abbiamo detto, la Fiorentina in questo momento è avanti rispetto anche alle altre pretendenti, tra cui possiamo citare il River Plate, il Villarreal, il Fulham, più che altro per la formula, perché il Real ha deciso eventualmente di lasciare partire il giocatore per dargli continuità e la Fiorentina si è già detta disponibile a valutare anche il prestito secco. Questo in un certo senso la metterebbe appunto in una posizione di vantaggio rispetto alle altre. Vi ricordo che poi su Firenze Viola, su Radio Firenze Viola, trovate quotidianamente tutti gli aggiornamenti di mercato. Paola, con il messaggio che ci ha mandato su Paratici e sulle garanzie che in un certo senso riesce a trasmettere, pone l'attenzione anche su un aspetto che qualche ascoltatore nei giorni scorsi ha voluto sottolineare. Analizzando le presentazioni dei vari giocatori, nuovi innesti che poi hanno scandito questa prima parte di mercato, sostanzialmente tutti ribadiscono come poi il ruolo di Paratici sia stato fondamentale, non solo in termini di diplomazia, magari di rapporti anche diversi rispetto a quelli che il direttore sportivo precedente aveva, ma proprio perché è stato in grado di definire cosa la Fiorentina intenda fare, non solo in questa stagione, ma anche nelle stagioni a venire. L'abbiamo detto, l'età dei giocatori dà l'idea di una programmazione a lungo termine.
0: Allora, io una cosa su Mastantuono, lasciami dire che prima sentivo Niccolò Ceccarini che non era molto possibilista, perché diceva che il giocatore vuole le coppe
1: Sì.
0: e quindi a Firenze le coppe non ci sono e farebbe fatica ad accettare questa prospettiva. Di poi direi che non è il discorso è per Paratici, ma è per il fatto che finalmente una proprietà che per 7 anni, diciamo, si è arrangiata con ciò che aveva in casa, con dirigenti senza molta competenza e li confermava malgrado i cattivi risultati, adesso si sia finalmente affidata a Paratici. Questo dà garanzie. Il cambiamento che c'è stato nei commissari, che è anche un cambiamento generazionale, se vogliamo, perché quando è deceduto Rocco, con lui sono sono finite

0: anche le sue idee di calcio. E è arrivato alla presidenza un ragazzo, all'età più o meno l'età mia, qualcosa di meno, comunque un 45enne con lo stesso patrimonio, ma idee evidentemente diverse, che si è affidato appunto alla competenza di un dirigente come Paratici. È questo il connubio che attrae. Non è Paratici come taumaturgo. Paratici è un ottimo direttore sportivo, ma è la potenza che ha dietro che fa funzionare la miscela.
1: Stefano, un attentissimo Sergio dall'Elba ci allontana momentaneamente dai temi relativi alla Fiorentina e ci porta sulla strettissima attualità. È di pochi minuti fa la notizia: Maldini e Leonardo hanno scelto Pirlo, sarà l'allenatore dell'Italia. L'idea è che già nel weekend si possa chiudere. E Sergio ci scrive: anche se della nazionale mi importa il giusto, sono curioso di sapere l'opinione di Stefano Pri sulla scelta di Pirlo. Sarà in grado di rilanciare il calcio italiano?
0: Ma io trovo molto molto triste quello che sta succedendo con la nazionale, in primis perché quello che ritengo sia l'allenatore italiano più forte al mondo ha allenato un'altra nazionale, quella brasiliana, mi riferisco ad Ancelotti, e tra l'altro non ha centrato il risultato. Quindi poteva essere interessante provare a tentarlo, visto che Ancelotti sono molti anni che non riesce ad allenare in Italia. Cioè, se tu vuoi Guardiola e lui non viene, non ti puoi accontentare poi di Pirlo, perché no, non torna. Se avevi chiesto a Guardiola, vuol dire che puntavi a un allenatore di primissima fascia.
1: E in un certo senso, Stefano, è quello che abbiamo anche imputato alla dirigenza della Fiorentina nelle sessioni di mercato precedenti, alle ultime, il fatto di in un certo senso farci assaporare anche la possibilità di poter vedere indossare la maglia viola a giocatori in linea con le aspettative, salvo poi dover accogliere giocatori sicuramente in grado di portare qualcosa, ma con uno storico completamente diverso, uno status completamente diverso, che facevano intendere come poi i parametri economici forse occupassero il primo posto nella testa della dirigenza.
0: Sicuramente sul discorso Guardiola nazionale, io direi, insomma, ti dice no Guardiola, vai su Conte, ha più senso, non su Pirlo. Ma non me ne voglia Pirlo, che però come allenatore non ha, diciamo, il retroterra che aveva da calciatore.
1: Se mi permetti, Stefano, andiamo avanti con un po' di messaggi, sono arrivate anche tante risposte alla tua domanda, però in primis ci tengo a rispondere a Yurik al 348-7513-933 e ci scrive: ma dove sono finiti tutti quelli che fino al 30 di giugno ripetevano commisso devi vendere? Non si sentono più dire commisso devi vendere, perché hanno visto alla famiglia commisso fare quello che sostanzialmente hanno chiesto per 7 anni. Il film più bello di Verdone, a mio avviso, ci scrive Simone 099, al lupo, di scene ce ne sono troppe per sceglierne una, sia di quelle comiche che di quelle crude. Al lupo, se non erro, Sergio Rubini, Francesca Neri,
0: al lupo, molto bello,
1: anche
0: sì.
1: Lore aveva scritto un messaggio pressoché affine a quello di Simone, sostanzialmente definendo il miglior film di Verdone al lupo. Stefano Taxi: peccato che oggi un film come Borotalco avrebbe parecchie difficoltà ad uscire, quantomeno sarebbe stato tagliato. Basti pensare al finale con la tipa di colore e tutto ciò che ne consegue. Come si suol dire, si stava meglio quando si stava peggio. Tante volte quando si parla di censura si pensa anche ai testi di Sanremo negli anni 80, che dovevano essere rivisitati rispetto poi alla versione ufficiale, proprio perché non c'era nemmeno la voglia di assumersi la responsabilità di far passare.
0: Un film come quello del 1974, il più famoso della Lina Wertmüller, con Giannini e la Melato, con Giannini che l'età di Santa Ragione a Lavedato, in quell'isola deserta in cui approda.
1: Sì.
0: Oggi non si farebbe.
1: No.
0: Non si farebbe, perché figurarsi. Allora, la chiusura mentale è un disvalore. Questo in barba al woke, perché non puoi, nel nome della tutela del buon gusto, della giustizia sociale per le minoranze, tarpare le ali all'arte.
1: Paola dall'Isolotto ci scrive: l'amore eterno finché dura. Devo dire, anche in quel film alcune scene sono memorabili, dalla convocazione in caserma insieme alla moglie Laura Morante, stato civile Veneto.
0: È carabiniere, dici, ma veramente?
1: Ha scritto vedovo, no, Veneto. Chris da Campi: maledetto il giorno che ti ho incontrato. Al primo posto, al secondo posto sono pazzo di Iris Blonde, al terzo posto Borotalco. Poi, se mi consenti, rispondo anche a Davide da Firenze, che al 348-7513-933 ci manda un messaggio contro Niccolò Ceccarini e la sua professionalità. Gli ricordo che dalle 16 alle 17, al di là di tutti gli interventi che poi quotidianamente il direttore di Tutto Mercato Web fa, lo può trovare in diretta e quindi magari ha l'occasione per un contraddittorio. Il mio rifiutarmi di leggere il messaggio non è certo una censura che mi permetto di applicare, ma lo trovo un po' fine a se stesso, proprio perché il diretto interessato non ha modo di replicare. Secondo me, dai confronti, nel momento in cui vengono fatti in maniera costruttiva, si può uscirne migliorati entrambi. Quindi Davide, ti ricordo che il 348-7513-933 è a tua disposizione e dalle 16 alle 17 trovi Niccolò Ceccarini in compagnia di Niccolò Santi. Sarà impaziente eventualmente di rispondere anche alle tue perplessità sul suo modo di lavorare. Torniamo un attimo sul tuo tema del giorno, Stefano, perché li hai scatenati, l'abbiamo detto. Il venerdì ci mette voglia di leggerezza, ma anche questa prima parte di mercato della Fiorentina e questa estate che stiamo vivendo, forse in controtendenza rispetto anche alle aspettative. Cristiano da Sarajevo: In viaggio con papà è uno dei film migliori.
0: Dove anche tra quello... l'altro si consuma il passaggio di consegne fra il maestro Sordi e il suo allievo Done.
1: Assolutamente d'accordo con te. Pietro da Napoli invece fa riferimento a quello che abbiamo detto, quindi Somme e Balbo non convocati per la tournée inglese, mentre Cospo chiamato da Fabio Grosso, che comunque vuole valutarlo. A suo avviso è testimonianza del fatto che il nuovo allenatore della Fiorentina ci capisca, perché ha ripreso Cospo, che è un suo pupillo, al posto di Balbo, e quindi sostanzialmente anche la predisposizione ad accettare che si possa cambiare un po' la valutazione nei confronti dei giovani. Marco Tonelli in regia mi segnala che c'è anche un audio, penso, sul tema che abbiamo lanciato, quindi Stefano comunque lo ascoltiamo.
2: Can non si cerca di rivocare una gobbi. Io penso che gli si rifilerebbe un altro bel pacchetto.
1: Che ne dici? L'ascoltatore che poi non si firma propone di rimandare Ken alla Juventus, perché a suo avviso questo Ken sarebbe un danno dal punto di vista sportivo ed economico per la Juventus, per consolidare la tradizione delle cessioni da Firenze a Torino.
0: Perché secondo me non lo hanno già valutato e non vanno a riprenderlo, insomma. E poi tra l'altro hanno preso, la Juventus ha preso in questi giorni Ekafor, no?
1: Ora ti controllo le trattative. Mi ha distratto un messaggio di Marco, perdonami. Ora, Marco, chiedo alla redazione, ovviamente non avendo io notizie dirette di mercato, non voglio nemmeno alimentare informazioni errate, qualora poi la natura del messaggio che ci mandi fosse quella, verifico e poi ti rispondo.
0: Pronunciato male, Ekator.
1: Sì, ma si era assolutamente inteso, Stefano, ma soprattutto sarebbe molto molto insolito. Per quanto riguarda invece l'asse Firenze-Torino, sponda bianconera, come avrete potuto sentire già dalle prime ore di oggi, contatti intensificati per Joao Mario. L'idea è la formula del prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni. Comunque sì, ha anche già fatto una presentazione sbilanciandosi sui gol che spera di poter fare quest'anno. In viaggio con papà farebbe un'offerta per l'associazione che tutela i gabbiani? E poi ovviamente io me li mangio i gabbiani, sì, li abbiamo veramente scatenati. Stefano da Firenze invece ci chiede: posso dire una cosa? Io penso che Rocco Commisso prima di morire al figlio gli abbia dato delle direttive precise. Devo dire che anche Mario Tenerani, che ieri è stato in mia compagnia dalle 17 alle 18, ha sottolineato come forse negli ultimi momenti di Rocco Commisso ci sia stata anche una valutazione nel nome dell'autocritica di ciò che non stesse funzionando, e che questo l'abbia poi portato a instradare il figlio nella gestione della Fiorentina.
0: Io questo non lo penso sinceramente, penso che al massimo Rocco possa aver detto al figlio: tieni le società che ti lascio, quindi Mediacom, la Fiorentina, tienile a livello alto di investimenti, di impegno alle quali le ho tenute io, questo sì, ma non credo che abbia, si sia contraddetto rispetto alle scelte che aveva fatto, cioè fa il contrario di quel che ho fatto io, non credo. Credo che invece sia farina del sacco di Joseph. Però me l'ho anche scritto questo in uno degli ultimi pezzi.
1: Sì.
0: Allora, quando tu pensi ai rapporti fra padri ingombranti e figli, spesso, come dire, i figli, mentre i padri mietono successi, se sono fuori da quei successi, in qualche modo si fanno una loro idea: che farei io se fossi al comando? Poi quel giorno arriva, come è arrivato per Joseph, e loro fanno quello, come dire, conducono le società come pensano giusto fare. Io credo sia successo questo.
1: Guarda Stefano, ci scrive anche Sandro: a suo avviso Compagni di scuola è il film migliore, lo davano qualche giorno fa e l'ho registrato proprio per potermelo bellissimo gustare questa domenica. Sì.
0: Amarognolo come.
1: Sì, è nostalgico. Infatti, giustamente prima un ascoltatore sottolineava come la capacità di Verdone esalti non solo i momenti comici, ma anche quelli in un certo senso nostalgici, che ti portano anche a riflettere sul senso delle cose. Io credo che il miglior Verdone sia quello dei personaggi a non stop, tipo quello che torna dalla luna, oppure la telefonata di notte col numero sbagliato, oppure ancora quello con la pistola e il permesso in tasca. Poi ha fatto dei grandi film, ma il Verdone in uno sketch da 2-3 minuti è stato un autentico fuori classe. Sono le 17:31, Stefano, ci prendiamo la prima piccola pausa di queste ore insieme, perché poi voliamo anche in Inghilterra da Andrea Giannattasio, ci facciamo aggiornare un po' anche sulla Fiorentina. A tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola. È come scendere in... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo insieme, di nuovo in diretta con Gary Scalvento qui su Radio Firenze Viola, sempre Stefano Prizio collegato con noi, che però immagino forse ritroviamo più tardi, non so se riusciamo ad avere due collegamenti in contemporanea. Prima facevo riferimento a un messaggio di Marco che chiedeva delucidazioni su una trattativa, avevo promesso di verificare, ovviamente ho contattato gli uomini di mercato. Il messaggio di Marco citava una presunta offerta fatta a Dusan Vlahovic da parte della Fiorentina per 4 milioni. Io non solo non ho riscontri, ma immagino si faccia riferimento alle notizie dell'inverno del 2021, quando Vlahovic ancora era un giocatore della Fiorentina e si cercava l'intesa con il giocatore per il rinnovo, intesa che poi non è stata raggiunta e che ha portato il calciatore a vestire un'altra maglia. Vedo l'ok di Marco Tonelli di là dal vetro, quindi ce l'abbiamo. Andrea Giannattasio, ciao Andrea, buon pomeriggio, ben trovato.
5: Ciao, ciao Chiara, buonasera a tutti, eccoci.
1: Abbiamo già analizzato insieme la lista dei convocati, gli esclusi, qualcuno è anche piacevolmente sorpreso di vedere come Grosso abbia deciso di dare una possibilità a Cospo. Non so se vuoi darci aggiornamenti, l'arrivo della squadra.
5: Guarda, sì, la squadra arriva, ma penso sinceramente arriverà tra una decina di minuti. L'aeroporto di Luton, avevo visto, stavo seguendo con Flight Radar lo spostamento della squadra, ecco, forse adesso vi so anche dire più o meno dove sono, mi si è chiusa l'app, ma ve lo saprò dire a breve. Comunque sapevo che dovevano arrivare attorno alle 16:45-47 inglesi, quindi le 17:45-47 italiane, e niente, poi si trasferiranno da Luton a Firenze, insomma, a Kensington, nel cuore di Londra, quindi ovviamente è un viaggio abbastanza intenso, anche perché quello che mi ha stupito in questi giorni londinesi, io ancora l'underground non ho preso la metropolitana, ho preso diverse volte il bus e un paio di Uber, un paio di taxi sostanzialmente, e c'è un traffico pauroso in questi giorni a Londra, magari è così sempre, quindi non sono abituato, però la situazione è questa, quindi io presumo che dovendo spostarsi poi dall'aeroporto di Luton fino a Londra la situazione sarà abbastanza complessa per i giocatori della Fiorentina, che non avremo nella nostra disponibilità per immagino almeno un'ora e mezzo rispetto a quando scenderanno. In questo momento, guarda, ho qui la tratta del volo davanti, l'aereo è già sopra il Regno Unito, sta sorvolando Cambridge, quindi non si trova troppo distante da Londra, però ecco, insomma, atterrerà, planerà su Luton tra 11 minuti, mi dice Flight Radar, quindi alle 16:48 inglesi, e quindi prima, secondo me, delle 17:50, forse anche 18 inglesi, le 19 italiane, non li avremo a nostra disposizione, ecco, i calciatori di Fabio Grosso, però contiamo di fargli dei filmati, delle fotografie. Non avremo voci dei protagonisti ai nostri microfoni, cominceremo da domani, io mi auguro che la Fiorentina abbia la voglia, la disponibilità di metterci a disposizione un tesserato quasi al giorno, visto che insomma siamo venuti qua e racconteremo con grande piacere e grande onore ciò che la Fiorentina farà in questa tournée inglese, però ecco, insomma, se poi avessimo una sorta di ricompensa tra virgolette, saremmo tutti molto contenti.
1: Intanto ti leggo due messaggi che sono arrivati per te al 348-7513-933. Claudio ci scrive: Londra è sempre così, ma la metro è spettacolare, e ti consiglia anche di passare da Camden.
5: Allora, la verità è che purtroppo sono in un quartiere di Londra che è vicino a Kensington, che si chiama Shepherd's Bush, che non è molto servito dalla metropolitana, dall'underground. Ha tantissimi mezzi pubblici come appunto i bus, c'è cioè l'Overground, Malway, mi sembra che si chiami la linea non sottoterra ma a livello di treno che passa da qui a Shepherd's Bush, appunto c'è una fermata, però non ci sono linee metropolitane, o almeno se ci sono non sono quelle che servono a noi per andare nei posti che abbiamo frequentato oggi, per esempio intanto ripassa
1: è una costante.
5: Stamani siamo stati per esempio allo stadio del QPR, al Loftus Road, poi siamo stati a Craven Cottage, abbiamo fatto un po' il tour dei due stadi, oddio, non mitici, perché quello di QPR non è così antico come stadio, abbastanza di nuova costruzione, mentre quello del Fulham e Craven Cottage è uno spettacolo non solo perché ha una storia ed è antico, ma perché tra l'altro sono stati fatti dei lavori di totale ristrutturazione alla tribuna principale, quella che guarda il fiume Tamigi, il Riverside, e per chi avesse l'opportunità di venire a Londra e ama fare il tour degli stadi, io penso che una tappa a Craven Cottage sia obbligatoria, perché ripeto, è uno stadio mitico, è uno stadio che trasuda calcio inglese da ogni stand, da ogni tribuna, ma ha con questi lavori di miglioria, secondo me, unito l'antico col moderno, perché sostanzialmente dove abbiamo fatto il collegamento con Palla al Centro ci sono tantissimi ristoranti, tantissime aree di attività anche per i bambini, si può correre lungo le sponde del fiume, si può prendere il sole, ci sono le sdraio gratuite per tutti, insomma è veramente un concept di modernità unito appunto a una struttura che ha una grandissima storia notevole. Quindi devo dire che oggi ho visto una parte di Londra che non avevo mai visto. Devo dire che prima di oggi a Londra c'ero stato una volta sola, quindi non è che avessi visto molto, però a parte il Big Ben, Buckingham Palace,
1: London Eye,
5: Trafalgar Square, le solite cose che tutti vediamo, mi mancava Craven Cottage e ho risposto a questa mia curiosità, mettiamola così.
1: Tra l'altro ci hai anche raccontato su Firenze Viola di una prevendita magari non in linea con quelle che potevano essere le aspettative, considerando il livello dell'amichevole. Sottolinei come poi il 15 agosto sostanzialmente la Premier metta magari anche i tifosi nella condizione di attendere, non vedere la gara di domani con la Fiorentina come un appuntamento imperdibile. 7.000 biglietti venduti, ovviamente aspettiamo anche nelle ultime ore eventuali aggiornamenti a fronte di 18.000 posti di disponibilità. Gabriele il cinefilo ci scrive: cara Chiara, Moise Kean guadagna 4,5 milioni all'anno. Poi c'è Andrea Giannattasio che deve fare il collegamento dai bagni della stazione. Questo è ingiusto, ma è ingiusto anche il tuo messaggio, Gabriele, perché in realtà lo sfondo di Andrea è uno sfondo dignitosissimo. Mi sembra anche una buona sistemazione.
5: È la mia camera da letto, dall'altro lo dico con grande onestà, ero giunto con un po' di scetticismo a questo hotel che ha, insomma, non ha una serie di stelle così elevata, non stiamo a dire quanto, e invece è un hotel onestissimo. Ho fatto anche una gran bella colazione stamane, quindi ora non voglio farvi vedere altro, ma insomma ho il mio letto qui dietro, il bagno qui alla mia sinistra.
1: E poi, come ci hai raccontato, la Fiorentina non ti darà tempo di stare tanto in albergo, perché poi da seguire il ricco programma.
5: Guarda, sono stanchissimo, eppure ho dormito stanotte, però sono veramente già distrutto, perché abbiamo girato in lungo e in largo alcune zone di Londra, ho già fatto diversi collegamenti, sto scrivendo delle cose per Firenze Viola e per La Nazione, quindi insomma siamo belli, belli carichi di lavoro però contenti, perché è una grande opportunità questa. Come però dice sempre il nostro Luca Calamai, queste qua sono un po' le patatine fritte, poi serve la bistecca, serve la carne, e la carne, la Fiorentina è quello che farà domani in campo contro il QPR. Sì. Cioè io a questo punto mi sono anche un po' stufato di dire le solite cose, voglio vedere, per carità rispondo volentieri ai vostri collegamenti, ma vorrei vedere concretizzarsi qualcosa, vorrei vedere la Fiorentina in campo, vorrei vedere che cosa riesce a fare questa squadra in un test, quello di domani, che secondo me è complesso, non è così banale.
1: E fai bene a ricordarlo, Andrea, perché i nostri ascoltatori, grazie al tuo racconto in diretta, grazie anche alla presenza in studio di Pietro Lazzarini, potranno seguire domani a partire dalle ore 16 questo impegno all'interno della preparazione estiva. Io, se sei d'accordo, ti congedo, visto che con Stefano Prizio abbiamo scatenato gli ascoltatori.
5: Ma ci
1: o
5: sono,
1: se no puoi risponderci.
5: Posso rispondere? Io fino alle 18 italiane ci posso essere.
1: Qual è il tuo sketch preferito dei film di Verdone? Questa è la domanda che Stefano ha sottoposto ai nostri ascoltatori e che secondo me può...
5: Guarda, io adoro Verdone, così come adoro tanti degli attori con i quali ha recitato, sì, dalla Sora Lella fino a Mario Brega, e io sono molto affezionato a Mario Brega. Per esempio, se vogliamo riassumere tutti e tre nello stesso sketch, mi viene in mente quando in Bianco, Rosso e Verdone, mi sembra sia il film, Carlo Verdone sta cercando di fare la puntura, sì, a sua nonna, che è la Sora Lella, passa il camionista che è Mario Brega, il principe, e riesce magicamente a fare la puntura alla nonna, e dopo gli dice: stamano può essere ferro e può essere piuma, oggi è stata piuma. Ecco, quello è uno degli sketch più belli. Ma altro sketch meraviglioso è in Un Sacco Bello, quando Mario Brega fa il padre di il figlio che ora mi sembra che ora non mi ricordo come si chiama, però insomma lui si porta in casa quella sua amica molto hippie, no, molto sì, anni 60, e lì c'è sempre Carlo Verdone che oltre a fare il figlio fa anche il prete, perché insomma riveste più ruolo all'interno di quella stanza. Insomma, e gli dice: guarda Fascio, gli dice sì, l'amica di Verdone, io ho già sputato in faccia a mio padre, non ci metto niente a farla a te. E lui Mario Brega risponde: a me Fascio, io mica so comunista così, so comunista così. E poi un altro grande sketch, Borotalco, sempre con Verdone e Brega, quando lui va nel negozio del padre della sua fidanzata, sì, lui si chiama Sergio, il padre si chiama Augusto, e gli fa vedere tutta, guarda come ho rifinito sto posto, assaggia sto prosciutto, senti è un zucchero e poi le olive so buone, sì so greche, so quelli, ecco, forse quello del negozio, come so sto olive so buone, so greche.
1: È stato citato anche da tanti ascoltatori, per ultimo Ale dal Casentino, che al 348-7513-933, ascoltando te rispondere al sondaggio di Stefano, ha voluto aggiungere altri spezzoni a testimonianza di come davvero ci sia l'imbarazzo della scelta. Come detto però, davvero Andrea, non ti preoccupare, perché almeno recuperiamo Stefano Prizio, e poi tanto tu sei a disposizione, i nostri ascoltatori lo sanno.
5: Conto, allora io poi avrò un collegamento tra un paio d'ore con Alessandro Rinardo, sì, per concludere la giornata, ma naturalmente conto di appena la Fiorentina arriva farvi vedere le immagini, se non proprio in diretta, leggermente in differita di pochi minuti, ma insomma vi faremo vedere le immagini della squadra che arriva a Londra in un hotel direi piuttosto centrale qui a Kensington. E poi ricordo il programma, perché domani c'è la partita, la squadra resta a dormire qua a Londra, e poi domenica mattina, al pari di me e dei miei colleghi, siamo in tre, andremo a Teddington, che è questa località alle porte di Londra, e noi andremo nei nostri onesti hotel. La Fiorentina invece ha uno splendido resort. Tra l'altro parlavo prima con un tifoso della Fiorentina che vive da quelle parti e che avrò la fortuna di conoscere, magari riuscirò a portarlo anche in diretta uno di questi giorni. E mi diceva che il resort dove sta la Fiorentina, ora non vi sto a dire il nome perché insomma un minimo di privacy glielo voglio lasciare alla squadra di Grosso, ma vi leggo quello che mi ha scritto: è un posto splendido perché è una sorta di club dove, oltre a naturalmente un circolo, oltre che un resort, un albergo, è anche un circolo aperto agli esterni, dove c'è palestra, piscina, circolo canottaggio, perché c'è il Tamigi subito lì dietro, 10-15 campi da tennis, paddle e pickleball, quindi insomma va in un posto tanta roba, e infatti sono molto curioso anch'io di vederlo e insomma di seguire gli allenamenti della Fiorentina. Questo però lo faremo da o domenica pomeriggio o lunedì mattina, forse già da domenica pomeriggio, dai, siamo ottimisti.
1: E quindi non solo restate sempre su Radio Firenze Viola, ma ricordatevi di seguire anche su Firenze Viola tutti gli aggiornamenti che Andrea Giannattasio riuscirà a dare con i contributi che raccoglie. Andrea, grazie mille, buon proseguimento di giornata, e a più tardi, come ha detto, nel collegamento che farai con Alessandro Di Nardo per concludere un po' la giornata.
5: A più tardi.
1: Grazie, certo, mille Andrea.
5: Ciao ciao.
1: Ancora un po' di vostri messaggi in attesa di recuperare anche in video Stefano Prizio, che eccolo qui Stefano, ciao, sei riuscito ad ascoltare anche la risposta di Andrea al tuo sondaggio?
0: Diciamo sì, abbastanza. Sai che cosa mi stupisce? Che nessuno abbia citato, o se è il contrario dimmelo, il famoso, quello che si sveglia in Germania deve andare a votare a con l'Alfa Sud.
1: Io prendevo in giro Giacomo Galassi nella prima trasferta che ha fatto per Radio Firenze Viola, quando Radio Firenze Viola esisteva da pochi giorni, forse al massimo un paio di settimane, perché Giacomo da solo sostanzialmente seguì la Fiorentina in Austria in quei giorni di ritiro che fece, e ogni volta che si organizzavano i collegamenti c'era sempre la sensazione che poi Giacomo potesse ripercorrere al ritorno un viaggio molto simile, quindi l'abbiamo anche esortato a non fermarsi autogrill, consapevole poi di quello che è toccato allo sfortunato personaggio che tu citi.
0: Ametrano si chiamava. Sì.
1: Comunque ne stanno arrivando ancora tante di risposte. Marco da Pistoia cita Gallo Cedrone, altro film indimenticabile. Citerei anche Il comizio in Troppo forte, Gli anticorpi, vabbè, poi ovviamente venitemi incontro e per motivi di censura magari le parolacce bippatemele voi già nello scritto. Questo è Simone. Ringraziamo e salutiamo anche Claudio, che al nostro numero di WhatsApp sta mandando un sacco di emoticon viola, testimonianza di questo entusiasmo che si respira. Ci mandano anche dei video per ricordarci quelle che sono le scene indimenticabili con Carlo Verdone protagonista, e ti chiedono anche di venire in studio la prossima settimana. Ci organizziamo, la prossima settimana sarai al mio fianco. Rispondo brevemente anche a Thomas, che ci chiede se L'amichevole di domani si può vedere in TV. Le amichevoli di questa tournée estiva della Fiorentina le offrirà DAZN, e sostanzialmente se non hai l'abbonamento sono a pagamento il singolo evento. Però Thomas, esattamente come ho detto a tutti gli altri ascoltatori che ci hanno fatto una domanda analoga, potete guardarla ovviamente senza l'audio, audio rigorosamente su Radio Firenze Viola, perché ci sarà Andrea Giannattasio a raccontarvela, ci sarà Pietro Lazzarini domani in studio, molto probabilmente verrò anch'io a fare compagnia a Pietro domani, perché mi manca il clima del se fosse sempre domenica la trasmissione della partita. Esauriamo se vuoi anche il tema del tuo sondaggio in vista poi della prossima ora, in cui avremo anche un ospite che tu, Stefano, hai voluto coinvolgere. E ci scrivono pure il comizio dall'ospedale del dottorino, giusto per la censura, perfetto, grazie Simone, veramente sei un amico. Gabriele da Mestre, le hanno rubato le borchie, lo fanno sempre. Anche Giacinto torna sulle olive, uno dei tre sketch citati da Andrea Giannattasio, che ha apprezzato molto il tuo sondaggio. Stefano, è sempre l'amore eterno finché dura. Verdone che chiede a Laura Morante il nome del professore che le ha dato la laurea in psicologia, un capolavoro. Sì, è una bella scena in una Roma notturna sotto casa, si percepisce anche l'esasperazione di quel rapporto. Travolti da un insolito destino nella Azzurro mare d'agosto, lo citavi tu, e devo dire che anche David apprezza. E ti chiede anche però, e ci riporta sull'attualità, ma il tuo parere su Moise Kean, al di là delle analisi che hai fatto citando un po' il tuo editoriale e i giocatori che in un certo senso Firenze ha salutato prima di Moise Kean, qual è?
0: Il mio parere è semplice. Allora, Kean ha dimostrato di avere in potenza, nella sua potenzialità, i gol del primo anno a Firenze. Questo lo ha dimostrato. Cioè, si sa che Kean in determinate condizioni psicofisiche è in grado di fare quei gol. Poi ha dimostrato l'anno successivo di avere anche il limite, ma non sarebbe umano se non l'avesse, di mancare di continuità. Cioè,
1: tant'è che ci chiediamo qual è il Kean? È quello della prima stagione con la maglia della Fiorentina? È quello della seconda o è una via di mezzo?
0: Purtuttavia credo che Kean, qualora finisse per rimanere, cosa che non è improbabile, comunque dovrebbe passare dalle forche caudine di un confronto col suo club, con i suoi compagni, forse anche, dico io, con la stampa, per metterci la faccia che non fa mai male, al fine di capire quali siano le sue reali motivazioni nel mondo dello sport. Cosa vuole fare Kean? Siccome prende quasi 5 milioni l'anno di stipendio, vuole fare il calciatore? Ebbene, si comporti da professionista impeccabile. Se invece le sue aspirazioni sono comprensibilmente anche altre, le coltivi come hobby, come fanno molte persone. Cioè, anche a me piacerebbe fare alcune cose, ma so che il mio lavoro è un altro. Quindi da questo momento di confronto lui, se rimane, ci deve passare. perché rifare una stagione come l'anno scorso, in cui più che di gol e prestazioni si è parlato dei suoi interessi musicali, le sue pose da rapper, il colore dei suoi capelli, tutte queste cose, non gli giova, non giova alla Fiorentina e non giova a lui.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo, e devo dire che poi l'aspetto relativo alle motivazioni del ragazzo in primis è quello su cui poi tanti ascoltatori, tanti tifosi della Fiorentina pongono l'attenzione, proprio nel tentativo anche di capire come valutare l'eventuale partenza. Ti giro anche i saluti di Romolo, che al 348 753 933 ti definisce un intellettuale prestato al giornalismo sportivo, ci tiene poi anche lui a partecipare al tuo sondaggio e premia Borotalco sostanzialmente come film preferito. Visto che abbiamo ancora un paio di minuti e poi dovremo prendere la seconda pausa di queste due ore insieme, chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare un altro messaggio audio che abbiamo ricevuto.
6: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Io, guarda, già tempo addietro mi sembra di aver mandato un audio, ma io me lo vedo, guarda, Rocco Commisso che lascia il testamento a suo figlio e gli dice: ti lascio tutte le mie eredità a patto che te non venda la Fiorentina, ma prima di venderla mi devi portare un trofeo. Guarda, ce lo vedo, perché quel tipo di mentalità che c'era, si usava un tempo, questo tipo di ragionamento lo faceva.
0: Questo è molto bello, ma per me è romano.
1: Ciao a Tosco Sardo e lo ringraziamo, rispondigli pure Stefano.
0: Tosco Sardo ci ha dato un quadretto anche molto bello, dai toni apprezzabili, ma un quadretto romanzato. Io invece credo che non sia giusto attribuire in morte a Commisso Rocco gli errori che fece in vita, e penso che nel momento della dipartita egli abbia potuto sperare, come spererebbe credo ogni padre, che il figlio spiccasse il volo con le sue ali e non con i metodi di Rocco.
1: Io penso che poi facesse più che altro riferimento a quella continuità che abbiamo respirato già nel toccante saluto a Rocco e a Firenze che Joseph ha tenuto all'interno del Duomo in occasione della messa in ricordo del presidente scomparso da poco, continuità all'interno della quale possiamo inserire i proclami forse iniziali di Rocco, perché poi l'abbiamo raccontato comunque un presidente diverso nel corso della sua permanenza al vertice della Fiorentina, proclami nei quali comunque si percepiva la volontà di lasciare un segno nella storia del club, e sappiamo benissimo come i trofei siano i segni più importanti che si possono lasciare. E Stefano, sono le 17:58, se sei d'accordo ci prendiamo ora la pausa, così poi torniamo, abbiamo tutta la seconda ora da dedicare ai bei temi che hai scelto di mettere sul piatto per questa puntata di Garrisca.
0: Sono sempre d'accordo con te.
1: Bene, a dopo.
4: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta, seconda ora insieme in questo appuntamento quotidiano con Garrisca al Vento, sempre in compagnia di Stefano Prizio collegato, che tra poco vedrete per chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre o sull'app di Radio Firenze Viola in modalità visual, sempre il 348 753 933 a vostra disposizione, messaggi di testo, note audio, lo 055 771 1171. Stefano, tanti temi che abbiamo affrontato nella prima ora, ad esempio Paolo da Empoli ci permette di ricordare quello che è il tuo sondaggio agli ascoltatori che hanno tempo, come detto, fino alle 19 per partecipare insieme a noi citando gli sketch, le scene più belle di Paolo di Verdone. Ci scrive: combattere con la vita, la scena finale di Un sacco bello, quel monologo, ti ci vorrei vedere a te a combattere con la vita. Ora nello specifico non me lo ricordo, ma Carlo Verdone, come dicevamo, è in grado di dare
0: è Mimmo,
1: tantissimi spunti.
0: Cade l'olio per la strada e c'è quello dalla finestra che gli dice oh, e lui dice sì, è facile dire lì alla finestra, mi ci vorrei vedere a te a combattere con l'olio, con le strisce, con mia madre.
1: E proprio anche gli spaccati di una quotidianità che sembra lontana nel tempo, ma che poi faceva ritrovare gran parte degli italiani. Maurizio ci regala un ricordo personale molto bello, io ci tengo anche a ringraziarlo per averlo condiviso con noi. Ci manda una sua foto intento a intervistare Carlo Verdone. Dato che oggi si parla di lui, io ho avuto modo di intervistarlo più volte, una persona gentilissima, e quindi grazie anche a te Stefano per aver permesso poi a Maurizio di ricordare questo bel momento che ha impresso nella memoria. Luca invece un po' ti stuzzica perché dice: Prizio è un intellettuale perché parla di Verdone, dovrebbe parlare di Fellini, di Bergman, e questo è il messaggio che arriva da Malaga, un attacco frontale.
0: Ma allora non credi, la cultura è l'alto e il basso, poiché l'essere umano è l'alto, i sentimenti, quelli che ci lanciano verso il trascendente, ma è anche la quotidianità, le piccole o grandi meschinità che ogni giorno ogni essere umano, anche il più strutturato, prova. Quindi certamente Fellini, ma io amo tutto il cinema, però diciamo che amo particolarmente il cinema divertente, anche perché in questi ultimi 20 anni è stato dato, grazie alla rete, a disposizione di tutti. Oggi si trovano su YouTube già tagliati in pezzetti gli sketch.
1: Un altro Maurizio, questa volta da Santander, ci scrive: io ricordo di aver visto Carlo Verdone in uno spettacolo, un monologo se non erro, al Teatro di Rifredi, e ancora non era tanto famoso, quindi poi c'era la possibilità di goderselo in momenti come quelli che lui cita. Rispondo anche a un altro Maurizio, perché ci scrive, anzi mi scrive: ma Chiara ha sempre il microfono davanti al viso, non vuole farsi riconoscere. In realtà se io tengo più basso il microfono, come poi spesso accade, lo prendo dentro perché non riesco a stare ferma un secondo, quindi tra la penna, tra i capelli e tutto il resto, poi la regia deve impazzire nel modificare l'audio che le vostre casse ripropongono. Però starò attenta, Maurizio. Il Mana suggeriva, il grande Mana che saluto volentieri e che abbraccio, a Andrea Giannattasio di farsi un bel giro nei pub. Noi poi gireremo in privato il suo invito ad Andrea.
0: Non credo che Giannattasio si faccia sfuggire l'occasione di andarsi a fare qualche pinta in un pub. Ma insomma, sì.
1: Chiederei magari anche a Marco Tonelli, visto che poi nell'ultima mezz'ora avremo un ospite collegato, se ci fa ascoltare anche alcuni messaggi audio che abbiamo ricevuto.
7: Buon pomeriggio Fabio.
1: Ciao Fabio.
7: Premesso che mi fido di Paratici, per carità di Dio, però se venisse João Mario, per me sarebbe come la stagione 2012-13, dove Massià e Pradè rivoltarono la Fiorentina prendendo Aquilani, Borca, Gonzalo eccetera eccetera, e presero anche Yama, il terzino sinistro di Catania che giocò mezza partita e basta quell'anno. Quindi non è che tutti i colpi che fa Paratici io sarò d'accordo, cioè mi va bene anche ogni tanto essere in disaccordo.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Io credo che questi investimenti che sta facendo la famiglia Commisso sulla Fiorentina sia anche dovuto, come ho sentito sulla vostra radio, a una fiscalità che è molto molto vantaggiosa in caso di successione sulle somme che vengono, che passano da padre in figlio, comunque a livello di azienda, se vengono investiti in un tot tempo hanno una tassazione diversa, per cui credo che ci sia anche quel filone lì, di cui chiaramente a me non me ne frega niente, basta che spendono, però ci potrebbe essere anche quel discorso fiscale dagli Stati Uniti. Grazie, buona serata.
7: Perché la scenetta che la sorella dice al nipote che scambia una sorca per un par di mutande è bellissima.
1: Benissimo Stefano, questi gli audio al 348 753 933.
0: Come ti dicevo, prevedevo che un po' mi sembra di conoscere.
1: Io alcuni arrivati per iscritto sono riuscita a non leggerli, ovviamente l'audio non ha detto assolutamente niente di male, fa riferimento proprio a quelle scene iconiche. Io, ascoltando il messaggio di Fabio, che poi è stato il primo che abbiamo ascoltato, nel secondo l'ascoltatore da Bergamo fa riferimento anche ad eventuali vantaggi fiscali, sottolineando come comunque a lui l'unica cosa che importi è che la Fiorentina tragga un vantaggio anche dal punto di vista sportivo. Fabio faceva riferimento a João Mário, l'abbiamo detto, intensificati i contatti, l'ipotesi è quella di un prestito con diritto attorno ai 15 milioni, sostanzialmente. Ci ricorda che poi un mercato probabilmente si può comporre di operazioni che entusiasmano, operazioni che comunque danno l'idea di avere un senso e operazioni che magari non convincono sulla carta al 100%. E in tal senso ho visto molti confronti anche con Dodò, proprio nell'ottica di capire poi che tipo di valore aggiunto la Fiorentina possa portarsi in casa con João Mário. Sulla carta è un giocatore che segue la linea degli altri innesti. Stefano, ci riporta un po' coi piedi per terra.
0: No, João Mário mi sembra un buon giocatore, certo è il buon senso ci suggerisce che non potranno essere tutti colpi, esatto, come Accra 20 milioni, Ulai 30 milioni, perché questo non è possibile per nessuno in Italia, e devi andare a cercare i grandi club europei in mano agli arabi, diciamo, per trovare qualcuno che si azzarda su quei terreni.
1: Tra l'altro Fabio ha dato il via alla sua riflessione, che poi ha voluto affidarci al 348 753 933 sotto forma di messaggio audio, specificando: mi fido di Paratici, ieri nella prima ora avevo al mio fianco Mario Tenerani, ci ha chiamato Gabriele da Empoli, avevo preso nota del suo intervento perché secondo me ha sottolineato un aspetto fondamentale nel ribadire come poi la fiducia non si possa assegnare sulla base del nulla, ma è un qualcosa che si concretizza coi fatti, passo dopo passo. Ma lui si affida a Paratici, non è che si fidi di Paratici in questo momento. Ero curiosa, visto che poi tu apprezzi anche queste sfumature, ero curiosa di sentire una tua riflessione in merito.
0: Beh, cioè, di solito si usa dire mi affido alla divinità, al Signore, a qualcuno di più alto. Ora, a Paratici, va bene che io, scherzandoci un po', l'ho definito anche un paragnosta, persona che è in grado di conoscere il futuro, però cioè, non esageriamo. Allora, Paratici, riportando le cose dentro un alveo di buonsenso, è un signor dirigente, e la cosa che balza all'occhio è che la Fiorentina, dopo 7 anni in cui si è barcamenata tra nomi di dilettanti, perché il compianto Barone questo era un dilettante del calcio, Pradè era un professionista, ma pur avendo risultati negativi veniva confermato reiteratamente, non ho mai capito perché, tra l'altro. Adesso la Fiorentina si è affidata, ha ingaggiato un dirigente competente, e lo sta, che sia competente lo sta dimostrando già in questo incipit di
1: anche nelle tempistiche è un qualcosa che molti stanno apprezzando, da un lato per le necessità che aveva la Fiorentina di dare il via alla rivoluzione, ma perché poi sappiamo quanto è importante mettere anche i giocatori nella condizione di immergersi il prima possibile in un nuovo contesto, non solo dal punto di vista tattico, perché tante volte quello che abbiamo pagato è stato proprio l'attesa anche del momento giusto per poter affondare il colpo. Stefano, sappi che abbiamo ricevuto entrambi insieme un invito a cena nel Casentino da parte di Ale. Mi sono permessa di accettare da parte di entrambi, poi ovviamente organizzeremo. Ci scrive anche che ti riconosce la limpidezza e la coerenza di un pensiero ragionato che non segue mode ma che soprattutto non ha padroni. Io non sono sempre d'accordo con lui, ma lo rispetto e lo stimo per tutto quello che ho scritto sopra.
0: Ti ringrazio molto. Cerco di essere libero, lo dico sempre, ma il valore, io quando mi domando e mi domandano cosa speri per i miei figli, spero questo, che siano uomini felici nei limiti del possibile, ma liberi soprattutto.
1: Ed è una bellissima speranza. Stefania invece ti chiede dove può comprare il tuo libro giallo-viola, perché non riesce a trovarlo. Almeno cogliamo l'occasione per ricordare anche a tutti coloro che volessero leggerlo dove possono trovarlo.
0: Nelle librerie chiaramente è ordinabile, magari non lo trovate insieme ai grandi scrittori, non lo trovate diciamo nelle bacheche, quelle in prima in vetrina, ma insomma lo trovate se lo ordinate, se no su Amazon lo vendo.
1: E hai fatto bene a rispondere. Gio Mario Scalda, ad esempio Marco il Pecora ci scrive: io non capisco perché spendere 15 milioni per uno scarso come lui. Intanto ovviamente stiamo parlando di ipotesi di formula ed è un prestito con diritto attorno a quelle cifre, però sicuramente il suo messaggio fa percepire come non ci sia grande entusiasmo. C'è anche chi è convinto, come Gabriele da San Miniato, lo prendono per fare il vice Jimenez, per fare l'interprete portoghese per Vieri, perché se va via Dodò non sa più con chi parlare. Fa riferimento anche alle parole nella presentazione di Vieri e al fatto che Dodò lo aiuti a fare da tramite tra Grosso e lui.
0: Chiara, siccome dobbiamo, come dire, abbiamo fatto tanti complimenti a Fabio Paratici, è giunta l'ora, credo, di sottolineare una cosa che a me personalmente non è piaciuta, ma ne avete già sentito parlare. Non può essere un dirigente della Fiorentina a decidere quali domande faccia un giornalista. Siccome c'è stato questo, a domanda del nostro Di Nardo, se non sbaglio.
1: Sì, sì, era Alessandro Di Nardo.
0: C'è stata questa reazione che io non mi aspettavo, tra l'altro, da un uomo dalla plomb di Paratici. E Paratici è un uomo che dà l'impressione di avere sotto controllo un po' tutto attorno a sé, ma insomma quella se la poteva risparmiare. Lascia fare la domanda, stava chiedendo una cosa che riguardava la nazionale, tra l'altro.
1: Sì, ne abbiamo ovviamente già ampiamente parlato ieri, perché poi è stato un grande tema di dibattito. Mi permetti però di rispondere anche a tutti coloro che in un certo senso imputavano alla categoria un atteggiamento volto a fare gruppo in difesa del singolo. Ci sono dei precedenti che riguardano ad esempio Matteini, che secondo me testimoniano come poi questa linea di pensiero sia un po' una fregnaccia, perché non è assolutamente scritto da nessuna parte che si debba fare, ognuno risponde per se stesso e semplicemente proprio ognuno in virtù di quello che è il suo pensiero ha analizzato l'episodio cui tu facevi riferimento ieri.
0: Proprio perché la Fiorentina in passato non si è distinta per un atteggiamento positivo, educato con la stampa, forse era il caso, come dire, di non, a parte di Paratici, di non mettercisi anche lui. No, io non me l'aspettavo da lui, perché cioè, francamente la domanda mi sembrava innocua. E poi Il giornalista sta lì per fare le domande, anche quelle che rompono un po' le scatole. Se no, ragazzi, facciamo la comunicazione come faceva l'agenzia TASS sovietica. Lo so, boh, se piace, a me non piace.
1: Iuri, anche lui commentando il possibile arrivo di João Mario alla Fiorentina, ci fa sapere che a suo avviso sarà comunque una riserva, panchina fissa per lui. E quindi mercato estivo 2025, David ci fa riepilogo di tutti i giocatori: Viti, Dzeko, Fazzini, Zom, Piccoli, Lamptey, Nicolussi, Caviglia. Non metto i riscatti di Fagioli e Gudmundsson che venivano dalla stagione precedente. Mercato estivo 2026, Vieri, Dragusin, Attaulai, Jimenez, e ovviamente la differenza ad oggi è clamorosa, e sottolinea come poi appunto

0: in vista di una permanenza. Ha giocato in un ruolo, diciamo, non gli è del tutto congeniale e io credo se la sia cavata. Come per esempio Brescianini, che davvero dimostra di avere la caratteristica dove lo metti sta.
1: E questi
0: Quindi
1: esperimenti, tu citavi giustamente Brescianini, sono quelli che fanno intendere come comunque la rosa della Fiorentina sia ancora un cantiere, perché poi sappiamo
0: sì.
1: come il nuovo modulo necessita anche di rinforzi. Intanto Simone ci strappa una risata perché ci scrive: se sarà un giocatore da panchina lo chiameremo Ciao Mario, e in effetti questa è bellina, gliela riconosco. Poi vorrei rispondere ad Andrea, che in merito alla riflessione che hai fatto tu, Stefano, per quanto successo ieri in sala stampa a Rocco Commisso Viola Park, ci scrive: la domanda era brutta e vergognosa, non si va nel privato. Noi abbiamo ribadito come
0: È
1: poi domandare è lecito, soprattutto se fatto con garbo, e non è privato, perché Alessandro Di Nardo ha fatto riferimento al motivo per cui il giocatore è stato escluso dalla convocazione con la nazionale. Oltretutto, alcuni episodi sono quelli che raccontano anche il perché la sua professione abbia preso delle strade. Noi abbiamo ribadito, non era obbligatorio rispondere, però anche in questo caso c'è modo e modo di farlo, fermo restando che si può sottolineare all'inizio della presentazione del giocatore come determinati argomenti su determinati temi non verranno presi in considerazione. Noi non abbiamo assolutamente contestato nient'altro, ma il modo in cui. Vai,
0: Il
1: vai, Stefano.
0: discorso della privacy, la filosofia delle regole sulla privacy è la seguente: più si allarga il grado di notorietà di una persona, di un personaggio, più si restringe il campo di ciò che la persona può, ciò che può essere il privato della persona. Per intendersi, a un uomo politico la privacy si riduce in maniera notevole, proprio perché essendo un personaggio pubblico tout court, il pubblico ha il diritto e quindi il giornalista ha il dovere di scandagliare anche aspetti che per un normale cittadino che fa un altro mestiere sarebbero considerabili privato. E un calciatore oggi è il non plus ultra del personaggio pubblico. Dall'altro, tu hai fatto notare giustamente, Di Nardo si riferiva a una cosa di calcio riguardante la nazionale di calcio del suo paese. Quindi stava parlando di calcio, è inutile tu gli dica non parlare d'altro, parliamo di calcio, perché sta parlando di calcio. Ora è vero che è marginale questo episodio, ma come io avrei evitato, tutto lì, facciamo tanti complimenti meritati, apparatici, e ogni tanto bisogna anche che si faccia notare qualcosina che non va.
1: Qualche sbavatura, perché poi di questo si tratta, non è certo un caso di Stato e non abbiamo certo messo in discussione il lavoro fatto fino a quel momento. Samuele da Firenze, buonasera Prizio, lo vedremo tutta l'estate in collegamento perché è una colonna portante della trasmissione, un punto di forza, palato fine e intellettuale d'altri tempi. Complimenti a lui, l'abbiamo detto, per la prossima settimana ci organizziamo così sarei qui al mio fianco.
0: Dovrei esserci, ho avuto solo un piccolo problema ieri e quindi ho preferito essere a
1: Ma poi
0: casa.
1: hai fatto di tutto per esserci in collegamento e noi già di questo ti siamo assolutamente grati. Volevo, da appassionato di ciclismo, vedevo la tappa del Tour, poi passare sul 92. Per ascoltarvi mi sono addormentato sul divano dalla stanchezza perché soffro terribilmente il caldo. Adesso mi sono svegliato, ho appreso del sondaggio di Stefano sugli sketch che più ci sono piaciuti di Verdone e anche il film che più ci è piaciuto. per me al primo posto c'è Acqua e Sapone, con l'attrice giovanissima di cui si innamora Verdone, con la bella colonna sonora degli Stadio, diretti dal grande tifoso Viola Gaetano Curreri. E quindi Bomber Viola, anche se in ritardo, ci tiene a partecipare.

0: Partecipare a quello che è stato il sondaggio nella tua prima ora insieme a noi. Paolo da Montesperto, vai.
1: Il corriere dello stadio è un grande tifoso viola. Mi è capitato di lavorare anni fa a concerti degli stadio e Gaetano Correri non mancava mai di tirare fuori a un certo punto la maglia viola e mostrarla al pubblico.
0: E è una bella testimonianza quella che ci porti. Domanda per il signor Prizio, te la fa Paolo da Montespertoli. Kane Piccoli da cedere subito, tanto i gol che ha fatto in due stagioni non li rifà più, meglio cambiare entrambi. Un po' è quello che hai detto anche tu, cerchiamo di capire qual è il Moise Ken che stiamo cedendo, anche nell'ottica di sostituirlo. Visto che siamo quasi arrivati al momento dell'ultima pausa che ci prenderemo in queste due ore, chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare intanto gli audio che sono arrivati, così Stefano rispondiamo e poi nell'ultima mezz'ora andiamo col collegamento che hai organizzato per noi.
2: Ciao Chiara, ciao Stefano.
0: Questo
2: oggi
0: è Luca.
2: Parlo al centro, sentivo parlare di Orsolini e mi auguro che non venga. Vorrei tanto prendere Tosbet, magari non le cifre che il Sassuolo chiede. E come ho scritto nel messaggio chiaro, dei forti dubbi sul Moise Ken, perché io vorrei gente motivata al 100% per riportare la Fiorentina dalla posizione in cui mi...
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Chiara, anzi ormai buon pomeriggio. Io sulla Fiorentina penso di aver mandato abbastanza messaggi oggi. Volevo, ahimè, commentare su cosa ci tocca come CT nazionale, Andrea Pirlo. Ora capisco che Guardiola non sia potuto venire, ma tra Guardiola e Pirlo ce n'è di allenatori in giro, anche bravi. Pirlo, ma io, cioè, uno si aspetta da Maldini e Leonardo qualcosa di interessante, di intrigante, un progetto nuovo, e arriva Andrea Pirlo. Poi, che per carità non c'entra nulla con la Fiorentina, di cui sono contentissimo, adesso aspettiamo gli esterni che spero ci stupiscano con gli effetti speciali un'altra volta, perché l'appetito viene mangiando. Però Pirlo, ragazzi, mamma mia dove stiamo andando.
0: Te l'aveva chiesto anche un attento ascoltatore a inizio trasmissione, quando poi su tutto mercato web è apparsa la notizia nella quale si indica questo fine settimana come quello decisivo per trovare un accordo con Pirlo. Non so Stefano se vuoi ribadire anche la riflessione che ci hai fatto poco fa.
1: Io avrei fatto, allora, chi ha vinto il mondiale quest'anno? L'ha vinto una nazione che ha fatto una scelta coraggiosa ma al contempo molto lucida e lungimirante. Ha affidato la nazionale ad un allenatore che aveva portato, cresciuto negli anni il gruppo che poi è arrivato nella prima squadra, nella Fuente. I risultati si sono visti, direi, in maniera eclatante. Ecco, io capisco che per qualcuno sarebbe stato difficile da digerire, perché il mondo del calcio italiano è un coacervo di poteri, di giardini, di orti, l'uno contro l'altro. Però c'è un signore come Silvio Baldini, che non è soltanto l'uomo che parla fuori dai denti, che dice cose anche colorate in TV, è anche un signor tecnico. Questo lo dicono i suoi colleghi, lo hanno sempre detto i suoi colleghi, anche ai tempi in cui Silvio allenava qui a Empoli. Io avrei scelto un tecnico, poi può essere Baldini, ma poteva essere un altro, un uomo che crescesse dei giovani fin dalle squadre delle giovanili della nazionale e poi portasse i giocatori alla prima squadra a una grande manifestazione. Questa sarebbe una scelta coraggiosa, ma il coraggio, vuol dire, mi verrebbe in mente, a proposito di film di Alberto Sordi, è bellino, nella Grande Guerra di Mario Monicelli, nella scena, praticamente quasi l'ultima scena, Sordi e Gassman rifiutano di rivelare dove si farà il ponte di barche con cui